0: calorosa. Al Cremlino Putin riceve gli inviati di Trump tornati a Mosca per rilanciare il processo di pace. Il presidente russo ammette subito che è una situazione difficile quella al centro di questi colloqui, colloqui importanti che entrambe le parti apprezzano. Il ringraziamento a Trump da parte del presidente russo, che non si ferma mai, dice, nei suoi tentativi di contribuire alla soluzione del conflitto russo-ucraino. Kiev ha diminuito gli attacchi, aggiunge Putin, dopo che nel pomeriggio aveva annunciato una tregua, ma solo di 3 giorni a partire dalla mezzanotte. La missione dei 2 inviati proseguirà in Ucraina in tutta sicurezza, garantisce Putin. Witkoff ringrazia. I colloqui con Putin, dice, sono un'esperienza memorabile. Accolti da Dmitriev in aeroporto come pacificatori, arrivati per la prima volta con un volo di Stato, erano stati qui a Mosca l'ultima volta lo scorso gennaio. Nei giorni passati Putin aveva aperto alla possibilità di un accordo di pace con l'Ucraina.
1: E Zelensky ha aderito alla tregua, niente attacchi su Mosca per 3 giorni. I negoziatori americani sono attesi oggi a Kiev, anche se nelle ultime 24 ore ci sono stati raid russi sulle regioni ucraine. Sentiamo dalla capitale l'inviata Raffaella Cosentino.
2: Il presidente ucraino Zelensky ha confermato il cessate il fuoco di 3 giorni fino a lunedì. L'Ucraina si asterrà dall'attaccare Mosca, dove è in corso la visita di Witkoff e Kirchner. Zelensky, che per primo aveva proposto la tregua, si aspetta che il Cremlino faccia lo stesso per Kiev, dove i negoziatori americani sono attesi domenica mattina. Da programma alle 11, ora italiana, ci sarà la cerimonia di accoglienza al Palazzo Presidenziale. Con loro Zelensky ha parlato al telefono e ha detto che sono già al lavoro con la parte russa. Potrebbero arrivare in aereo e sarebbe la prima volta dal 2022, da quando lo spazio aereo del paese è chiuso per la guerra. Per questo Zelensky ha accusato Mosca di voler sabotare la visita di Witkoff e Kirchner a Kiev, visto che proprio la notte scorsa ha bombardato 2 aeroporti della capitale. Un'ulteriore provocazione dopo l'attacco di un drone jet russo nel pomeriggio di venerdì al quartier generale dell'intelligence, per il quale il leader ucraino ha ordinato una ritorsione equivalente. Negli ultimi attacchi russi su diverse regioni sono almeno 7 i morti e oltre 50 i feriti.
1: A Washington c'è attesa per i risultati della missione di Witkoff e Kushner sia a Mosca che a Kiev per trovare una soluzione al conflitto. Intanto la guerra tra Stati Uniti e Iran non si ferma, con attacchi reciproci nel Golfo Persico. Sentiamo da New York l'inviata Marzia De Giuli.
3: Negli Stati Uniti il clima è di attesa sulla missione di Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev. Tace la stampa e tace Trump nel New Jersey per il weekend di festa del lavoro. Ma prima di lasciare Washington ha ribadito il suo ottimismo. Sono 2 grandi negoziatori, afferma, che hanno in mano una proposta vincente per mettere fine alla guerra in Ucraina.
4: Putin's not looking to attack NATO territory.
3: E dallo studio Vale rassicura gli alleati. Lo conosco molto bene, Putin non attaccherà la NATO. Nelle stesse ore in cui l'esercito americano è tornato a colpire Hormuz, il mare illuminato da lingue di fuoco, è lo stesso comando centrale a diffondere le immagini di ripetute esplosioni. E di questa petroliera iraniana che navigava nel Golfo di Oman non resta più nulla. Distrutta, rivendica Washington. Era scarica, abbiamo ordinato all'equipaggio di abbandonare la nave. Poco dopo è il turno della Downey al largo dell'isola di Karg e di una terza petroliera a est dello stretto. Attaccate, sostiene il comando centrale, dopo che 2 nostre navi da guerra erano state prese di mira da missili, schivati, nessun ferito. Le 3 petroliere, secondo gli Stati Uniti, facevano parte di una rete occulta che finanzia i Pasdaran. Siamo pronti a distruggere, se necessario, la vostra intera flotta, tuonano Hegseth e Cooper al vertice del Pentagono e del comando centrale. Ma non si è fatta attendere la risposta dei guardiani della rivoluzione. Attaccate, annunciano, 3 petroliere che percorrevano una rotta non autorizzata sullo stretto e 3 navi americane nel Golfo Persico. Le conseguenze, tuona Teheran, del protrarsi dell'aggressione statunitense, compresa la guerra economica, ricadranno su Washington e sui suoi alleati.
1: Con la cronaca torniamo in Italia per parlare del femminicidio-suicidio lungo l'autostrada 1 nel Fiorentino. Il padre di Lorena Isceri si è rivolto alla politica. Prendete provvedimenti affinché quello che è successo a mia figlia non accada più. Prima di lanciarsi nel vuoto, Federico Vella aveva anche mandato un messaggio alla madre della donna. Ho ucciso tua figlia, così le aveva comunicato. Sentiamo Giuseppina Testoni.
5: Chiedo a tutta la politica di essere unita. Prendete provvedimenti all'unanimità, senza destra né sinistra, affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più.
6: È un appello disperato quello di Franco Isceri, il papà di Lorena, gettata giù da un cavalcavia sulla A1 dall'ex fidanzato Federico Vella, che si è poi suicidato lanciandosi nel vuoto. Parole cariche di tormento per una figlia senza più un futuro davanti.
5: Aveva tanti sogni e progetti, ma ora non li ha più. E con lei, in fondo a quel cavalcavia, è sepolta anche la voglia di vivere di una famiglia distrutta.
6: Il rapimento di Lorena, rinchiusa nel bagagliaio della sua auto, i tentativi disperati di chiedere aiuto nella telefonata con il 112, l'ex che si accorge della chiamata e la lancia giù dal cavalcavia. Poi i 40 minuti ripresi nel video girati da un agente, durante i quali polizia e vigili del fuoco tentano invano di far desistere l'uomo dal proposito di suicidarsi.
7: Federico, con calma, ragioniamo, Federico.
8: Per favore, te lo chiedo, vai dalla collega.
6: Proprio in quel lasso di tempo, Federico Vella avrebbe mandato l'ultimo messaggio alla madre di Lorena. Tua figlia è morta, poi l'ha chiamata sua madre. La donna allerta al 112 quando ormai è troppo tardi. Intanto, con il passare delle ore, si fa strada l'ipotesi di un'aggressione premeditata. Nell'auto dell'uomo sono state ritrovate alcune fascette di plastica che sarebbero state utilizzate per legare i polsi della vittima e dello scotch. La prossima settimana la procura affiderà l'autopsia sui due corpi.
1: E la Premier Meloni è intervenuta proprio sulle parole del padre di Lorena Isceri. Il governo continuerà a fare la sua parte fino in fondo. Poi la Premier è tornata anche alla festa di Bari e ora avanti con in primo piano la sicurezza, così ha detto. Sentiamo Gabriele Martelloni.
9: Raccoglie l'appello del padre di Lorena Isceri, la donna rapita dall'ex e poi gettata da un viadotto sulla 1, ad agire uniti per proteggere le donne e garantisce che il governo continuerà a fare la sua parte fino in fondo per contrastare la violenza di genere. Dobbiamo continuare a cercare soluzioni, a fare tutto ciò che è possibile per intervenire prima che sia troppo tardi, scrive Giorgia Meloni sui social. Parole che seguono quelle scandite dal palco di Bari, dove replicando a Vannacci, senza però citarlo, la Premier aveva chiarito che il femminicidio, reato che Futuro Nazionale vorrebbe abolire, esiste e come. La sicurezza in ogni suo aspetto è la nostra stella polare, ha confermato la Presidente del Consiglio durante la festa per il record di longevità dell'esecutivo, con l'evidente obiettivo di smontare la narrazione che arriva da destra sulle presunte carenze nell'ordine pubblico. Dopo le celebrazioni pugliesi, per Meloni un blitz a sorpresa a Policoro, un sopralluogo dei danni causati nei giorni scorsi dal maltempo, ed è sempre più chiaro il nuovo corso tracciato al termine del vertice NATO in Turchia, quando, annunciando il forfè al summit dei volenterosi a Parigi, la Presidente del Consiglio puntualizzò: non posso disimpegnarmi dall'Italia. Meno missioni all'estero in questo ultimo scorcio di legislatura e più tappe ma mirate nel nostro paese per l'inizio di fatto della campagna elettorale. È in questo quadro che si inserisce la probabile rinuncia all'Assemblea ONU, mentre la prossima visita sarà a Vercelli per la Fiera del Riso. Un cambio di rotta lampante dopo una larga parte del mandato a Palazzo Chigi speso a costruirsi un ruolo e una credibilità internazionale.
1: Al centro del dibattito politico il traguardo del governo, i 1413 giorni superati, la scadenza del voto e la legge elettorale con i partiti e gli schieramenti entrati in piena campagna per le politiche dell'anno prossimo. Sentiamo Alberto Gioffreda.
10: A Bari giornata storica davanti un anno complesso, tocca ad Arianna Meloni, responsabile della segreteria di Fratelli d'Italia, tracciare un bilancio della coalizione di centrodestra tra passato e futuro con il partito della Premier che sottolinea i risultati di 4 anni di governo.
11: Grazie alla stabilità e la linea chiara del governo Meloni l'occupazione ha raggiunto i massimi storici con oltre 1.300.000 posti di lavoro a tempo indeterminato in più. È la strada giusta per l'Italia e su questa intendiamo proseguire.
10: Ad insistere sul concetto di stabilità anche noi moderati, ma non mancano i temi su cui bisognerà fare sintesi, tutti d'accordo sul voto nell'autunno del 2027, meno sulla legge elettorale, con le distanze di Lega e Forza Italia rispetto ai desiderata di Giorgia Meloni sulle preferenze. A Cernobbio concordano poi anche i due ministri, Pichetto Fratin e Nordio, sul tenere lontano Vannacci dalla coalizione, ex generale che risponde falso all'accusa di retorica fascista arrivata dall'ex premier Mario Monti. A mettere in discussione la narrazione della maggioranza e il Movimento 5 Stelle, i festeggiamenti sono un boomerang, dice Conte. Sulla stessa linea anche il Partito Democratico.
12: Riuscire a rimettere al centro quelli che sono i bisogni concreti, perché altrimenti, mentre Meloni è intenta a autocelebrarsi, chi è che si occupa dei problemi degli italiani?
10: Bilancio negativo dell'esecutivo anche per Verdi Sinistra, che punta il dito contro lo scarso impegno del governo sul cambiamento climatico. A Bari una festa di tribù, commenta Calenda d'Azione. Renzi, per Italia Viva, fissa il voto nella primavera del 2027 e lancia un monito al centro-sinistra. Si svegli.
1: In Germania c'è attesa per le elezioni di oggi nel Land di Sassonia-Anhalt, che per la prima volta potrebbero dare un governo locale interamente alla formazione di ultradestra, potrebbe governare da solo. Che sta soffiando questa formazione sul malcontento dell'ex Germania Est. Non lasciamo che la AfD distrugga il paese, l'appello del cancelliere Merz alla vigilia del voto. Ieri a scendere in piazza era stato il Fronte Democratico. Sentiamo da Magdeburgo il reportage della nostra inviata Emma Farnè.
7: Arrivano in stazione, tutte insieme, un pranzo improvvisato, poi pronte per la manifestazione, le nonne contro la destra, che qui, insieme a migliaia di altre persone, non vogliono la AfD in Sassonia-Anhalt. Dice una di loro, qui molte cose non funzionano, è vero, ma col programma della AfD arriveranno tempi bui e abbiamo già detto una volta, mai più.
13: Nie wieder, nie wieder.
7: Famiglie, giovani, i sindacati, un corteo che si srotola lungo la via principale.
14: Migliaia le persone in piazza della società civile, chi non vuole vedere un partito di estrema destra al governo.
7: Ai delusi dagli altri partiti chiedono solo una cosa. Non votate gli estremisti di destra, dice Thomas, distruggono il nostro Stato, i nostri valori. C'è chi ha il primo articolo della Costituzione tedesca sugli striscioni. La dignità delle persone è intoccabile. In piazza il Duomo di Magdeburgo guarda la folla pacifica. Dietro al palco il leader delle ONG locali ci dice: chi non è tedesco qui già non si sente più al sicuro. E qui i migranti lavorano nella gastronomia, negli ospedali. Al corteo anche tanti sindacati. Il portavoce regionale lancia un monito. Per l'AfD l'impegno sindacale è una spina nel fianco, dice. Ecco perché da loro non ci aspettiamo niente di positivo.
1: Nel Regno Unito, ora, dove decine di persone vestite di nero e con il passamontagna hanno bloccato la strada verso il porto di Dover, sul canale della Manica, con lo slogan anti-immigrazione Stop the Boats, fermate le barche. Sentiamo Nicoletta Manzione.
15: Una manifestazione improvvisa ha bloccato il porto di Dover, nel nord della Gran Bretagna. Decine di uomini incappucciati e completamente vestiti di nero hanno invaso le corsie delle strade che immettono al centro portuale. I manifestanti hanno cominciato a gridare slogan come «Fermate le barche», in riferimento ai passaggi di immigrati attraverso il canale della Manica. Dunque la polizia parla di una dimostrazione anti-immigrati, ma non ci sono né sigle politiche né rivendicazioni. L'accesso al porto è stato parzialmente riaperto dopo poche ore, ma si sono formate file fino a 6 chilometri e le operazioni commerciali di sbarco sono molto rallentate. L'immigrazione illegale attraverso la Manica è uno dei temi forti delle formazioni dell'estrema destra inglese e proprio ieri il leader di Reform UK, partito ultranazionalista, Farage, ha firmato un memorandum con bar dell'estrema destra francese, un accordo anti-immigrati, e i due leader promettono di bloccare i passaggi in 24 ore. In realtà nel 2026 gli sbarchi si sono ridotti del 40% rispetto al 2025, grazie a maggiori controlli e agli accordi con Parigi.
1: Parliamo ora delle condizioni di salute dell'ex deputato dei 5 Stelle Alessandro Di Battista. È stato rinviato il suo rientro in Italia. Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni in attesa di ulteriori aggiornamenti, si legge in un post su Instagram dell'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista. Secondo quanto si apprende sarebbe stato operato a Cuba, dove è stato ricoverato e dove è ricoverato da una settimana, e da qui lo slittamento del rientro che era previsto per ieri pomeriggio. Le grandi sfide dell'Europa partono da diverse visioni riguardo il ruolo e le misure da mettere in setti a Cernobbio. Sentiamo l'inviata Anna Trebbi.
16: Un duello tra visioni dell'Europa sul palco del forum Ambrosetti a Cernobbio. Da un lato Antonio Costa, presidente del Consiglio europeo, che sulla scia del messaggio del presidente Mattarella la difende. Non è in declino, dice, si rafforzerà con l'ingresso di Ucraina, Moldova e Balcani e migliorerà la propria competitività con il completamento del mercato unico, con l'unione dei risparmi e degli investimenti entro il 2027 e nuovi accordi con oltre 25 paesi. ma per continuare a crescere in calza serve un accordo sul bilancio entro l'anno, pena la perdita dei fondi, ma mantenendo ragionevoli i contributi dei diversi paesi. Un quadro che non piace al presidente del Front National, Jordan Bardella, che dice di voler cambiare tutto senza distruggere nulla, ma poi parla di dogmi superati e soluzioni nuove da trovare, magari facendo a Bruxelles quello che l'AFD ha fatto a Berlino, obbligando il cancelliere Merz a modificare le proprie politiche in termini di Green Deal da abolire e di immigrazione, la sfida più grande, un punto sul quale sposa la linea italiana e spinge per l'abolizione dello Ius Soli.
1: A Taranto, mobilitazione dei sindacati contro i 2.500 licenziamenti delle aziende dell'indotto ex Ilva. Il ministro Urso ha detto: siamo impegnati per scongiurare questi licenziamenti. Sentiamo Angela Mauro.
17: I 2.500 licenziamenti dell'indotto ex Ilva vanno ritirati. Conferenza stampa d'urgenza dei sindacati a Taranto per scongiurare quello che sembra il primo passo verso l'esplosione della bomba sociale legata all'acciaieria in amministrazione straordinaria da più di 10 anni. Un passo compiuto non appena

0: Palazzo Chigi. Mercoledì l'udienza sulla richiesta di sospensiva della chiusura dell'area a caldo imposta dalla magistratura per la fine di ottobre. La miccia che sta appiccando l'incendio, sostiene il ministro Adolfo Urso.
1: Trovare insieme una soluzione che disinneschi quella bomba sociale e produttiva che è stata determinata, come tutti dicono, dal decreto della Corte d'Appello.
2: Non bisogna dare la responsabilità alla Corte d'Appello di Milano. Il governo Meloni, appunto, quello più longevo, che in 5 anni avrebbe potuto programmare una prospettiva industriale, occupazionale e ambientale, invece ha preferito lasciar morire un'azienda.
0: Alla festa del governo più longevo a Bari, Giorgia Meloni ha detto di voler tutelare salute e produzione. Al momento solo l'indiana Jindal e l'americana Flax hanno presentato proposte vincolanti. Ancora niente dalla cordata italiana e dal gruppo ceco CE Industries.
3: Chiederemo al governo che la smetta di tirare fuori dal cilindro magico ogni giorno diverse manifestazioni di interesse.
4: E si indaga su una possibile origine dolosa per l'onda di oli e liquami industriali che a Milano ha invaso i navigli. I vigili del fuoco hanno posizionato 7 barriere di contenimento per arginare la marea nera. Sentiamo Davide Gangale.
5: Uno sversamento illegale, probabilmente da un'autocisterna o forse da uno dei tanti impianti industriali della zona di Magenta. È questa l'ipotesi di chi indaga sulla marea nera che ha invaso il Naviglio Grande per quasi 30 km fino a Milano. 7 le barriere di contenimento posizionate dai vigili del fuoco.
6: Il grosso dell'inquinamento l'abbiamo fermato, in Dassina c'è solo una chiazza, alla chiusa di via Conchetta noi abbiamo interrotto il flusso superficiale in modo da tenere lì, e adesso con gli autospurghi andiamo ad aspirarlo.
5: Un'enorme quantità di idrocarburi, probabilmente oli esausti, la cui natura verrà accertata da ARPA Lombardia. Il tombino da cui sono entrati nella rete fognaria è stato individuato a meno di 1 chilometro dal naviglio. Ora bisogna risalire alle origini. A dare l'allarme gli amministratori pubblici di Magenta. Nella frazione di Ponte Vecchio erano in corso lavori alle pompe di sollevamento delle acque reflue. Gli operai del gruppo CAP, gestore del servizio idrico integrato nella città metropolitana di Milano, sono stati i primi ad accorgersi dei liquami.
7: Nel momento in cui hanno spaccato le pompe per il loro lavoro è arrivata questa fiumana nera e non si riesce a capire ancora da dove arriva e chi può aver fatto questo.
5: Inquinanti che nelle fognature non dovevano esserci e sono tracimati nel naviglio.
4: Sarebbero ormai prossimi alla riapertura e prossime alla riapertura le indagini sugli omicidi attribuiti al mostro di Modena. Sono almeno 8 le donne uccise tra l'85 e il 95, forse dalla stessa mano. Reperti dell'epoca che verranno ora analizzati con nuove tecniche scientifiche d'avanguardia. Sentiamo David Marceddu.
8: Gli investigatori venerdì si sono presentati all'Istituto di Medicina Legale per recuperare quei reperti archiviati ormai da più di 30 anni. Siringhe, ciocche di capelli, un coltello con gocce di sangue, un fazzoletto con delle tracce da analizzare. È il segnale che la procura ha deciso di riaprire l'indagine sul cosiddetto mostro di Modena. 8 omicidi tra il 1985 e il 95, altri 2 casi sospetti fin dal 1983. A chiedere la riapertura dell'inchiesta era stata l'avvocata Barbara Iannucelli, che rappresenta 5 delle famiglie di quelle ragazze giovanissime.
9: Ci sono verbali dove vengono elencati dei reperti che analizzandoli con le attuali scienze possono anche restituire delle risposte come la profilazione genetica, il DNA, le impronte papillari che all'epoca, al momento di questi omicidi, non era possibile fare.
8: Fin da subito in città si immaginò che dietro agli omicidi potesse celarsi un unico serial killer. Ad accomunare questi delitti il fatto che fossero avvenuti nella zona nord di Modena, quasi sempre i cadaveri ritrovati in dei fossati, ma soprattutto il fatto che le donne fossero quasi tutte tossicodipendenti e dedite alla prostituzione.
9: L'unica cosa che accomuna questi omicidi è la facilità, perché comunque erano ragazze, prede facili e ragazze fragili.
8: L'altro elemento in comune è che le inchieste su tutti i casi finirono sempre in niente, tutto archiviato. Ora i reperti recuperati, se ben conservati in questi decenni, potrebbero finalmente tramite DNA dare un nome all'assassino o agli assassini.
9: Penso che il tentativo di voler a tutti i costi ricondurre a un'unica mano questi omicidi abbia un po' annacquato quelli che sono gli elementi oggettivi che invece caratterizzano ogni singolo omicidio.
4: A Venezia è stata la giornata di Nanni Moretti e degli Oasis. I fratelli Liam e Noel Gallagher sono i protagonisti infatti del docufilm sulla loro reunion, mentre Moretti è tornato in concorso dopo 37 anni con Succederà questa notte. Sentiamo il servizio del nostro inviato.

0: Lorenzo di Las Plazas.
1: Dopo ben 37 anni di assenza, a Venezia il grande ritorno di Nanni Moretti. Il suo film in concorso Succederà questa notte, applauditissimo nelle proiezioni, è una storia d'amore e di occasioni mancate. Eccolo sul tappeto rosso insieme ai protagonisti Jasmine Trinca e Louis Garrel, una donna e un uomo che nel film continuano a incontrarsi nel momento sbagliato. Le circostanze della vita li allontanano, ma loro continuano a pensare che ci sia ancora una possibilità. Osannato dal pubblico sul red carpet, Robert Pattinson, protagonista del film in concorso di Lance Oppenheim, Prime Time, ricostruisce la storia vera del celebre programma televisivo To Catch a Predator, andato in onda nel 2006 nella rete NBC e condotto dal giornalista Chris Hansen.
2: Prego, entra!
1: Uomini adulti venivano attratti in un appartamento, convinti di aver adescato minorenni. Lì però venivano smascherati e arrivava la polizia.
3: Alla fine dei conti, ogni uomo deve rispondere delle proprie azioni.
1: Un programma che ha sollevato domande di etica dell'informazione e su cosa succede quando la denuncia diventa intrattenimento. Chiusura con musica per la riunione e riconciliação dei fratelli Gallagher. Liam e Noel insieme, dopo più di 25 anni, nel documentario fuori concorso Oasis Don't Look Back in Anger, il ritratto di un rapporto fraterno difficilissimo ricostruito durante il tour dello scorso anno con 12 concerti in 3 continenti.
0: Tragedia al Rally Mille Miglia. Un 63enne residente a Caselle torinese è morto dopo essere stato travolto da una vettura impegnata nella gara durante una prova speciale a Brescia. Sentiamo Marco Procopio.
4: L'arrivo a sirene spiegate dei vigili del fuoco, il pubblico fermo a bordo strada per far passare i soccorritori. È finita così la 49esima edizione del Rally Mille Miglia nel Bresciano. Sono le 14.56 quando al termine della sesta prova speciale una vettura esce dal tracciato di Bione, travolgendo uno spettatore e uccidendolo sul colpo. Si chiamava Francesco De Pasquale, 63 anni, originario di Torino e residente a Caselle. Grande appassionato di auto, era arrivato dal Piemonte insieme alla moglie per seguire la storica competizione. Stando alle prime ricostruzioni, stava scattando una foto in una zona isolata quando la vettura numero 42 gli è piombata addosso, forse per una manovra errata. L'impatto è stato violentissimo, inutili i tentativi di rianimarlo. L'uomo che era alla guida e il copilota invece sono rimasti feriti. L'auto infatti ha terminato la sua corsa in una scarpata e per tirarli fuori sono intervenute 2 squadre dei vigili del fuoco. Entrambi ora si trovano in ospedale a Brescia. Nel frattempo la gara è stata sospesa. Gli organizzatori della manifestazione hanno espresso il proprio cordoglio e la vicinanza ai familiari della vittima.
0: In chiusura allo sport partiamo dagli europei di volley femminile. Le azzurre di Velasco hanno superato in semifinale la Polonia 3-1 e oggi si giocano la loro sesta finale europea. Per conquistare il titolo però dovranno battere una tostissima Turchia. Sentiamo intanto l'intervista alle due protagoniste in campo, Paola Egonu e Miriam Silla, raccolte da Edin Dembiski subito dopo la vittoria.
5: Sono molto contenta del lavoro che abbiamo fatto, ma soprattutto del processo e di come stiamo gestendo tutte queste partite. Siamo in finale, ce lo siamo guadagnate, abbiamo lavorato sodo e mi godo il momento pensando a domani. L'estate è lunga e non è mai scontato arrivare qui, quindi sono molto fiera e contenta di esserci.
6: Oggi è stata una partita molto difficile, ho cercato di tenere tutte le energie, centellinare tutto in modo tale da tenere anche in rice. Loro sono state brave da un certo punto in poi e noi ci siamo un attimino adagiate, forse abbiamo rallentato un po', non lo so. L'importante però è che siamo ripartite con la fiducia, con l'intenzione e lo abbiamo fatto.
0: E ora il calcio con gli anticipi di Serie A. Inter e Roma hanno ribaltato Napoli e Atalanta. Fiorentina in crisi con il Torino che sbanca il Franchi 2-1. Vediamo tutto con Giuseppe Galati.
7: Inter e Roma conquistano la vetta della classifica con 2 rimonte memorabili. A San Siro contro il Napoli, campioni d'Italia vanno sotto 2 volte nel giro di 180 secondi in avvio di ripresa. La squadra di Allegri sblocca con Politano e raddoppia con Højlund. I nerazzurri accorciano con Lautaro e si scatenano nel finale. pareggio di Thuram e rimonta completata ancora dal capitano. Il tris del Toro fa scattare anche Christian Kivu, tutti insieme sotto la Nord per festeggiare la vetta e inviare un messaggio al Real di Mourinho. La Roma di Gasperini supera l'Atalanta di Maurizio Sarri con un crescendo adrenalinico. I giallorossi dominano la prima frazione ma vanno sotto al rientro dall'intervallo. Al 47esimo la botta di Ederson piega i guantoni di Svilar. L'assedio dei capitolini si concretizza al tramonto della gara con il colpo di testa di Hermoso e la stoccata di Solé. Terza vittoria di fila, 10 gol realizzati e uno solo subito. Situazione estremamente tesa invece in casa fiorentina. Dopo appena 3 giornate la panchina di Fabio Grosso è già a rischio. Contro il Torino i viola illudono il Franchi passando in vantaggio con Pellegrino, poi subiscono il pareggio capolavoro dell'ex Mandragora e il gol del sorpasso firmato da Adams. Fiorentina 0 e rabbia dei tifosi incontenibile.
0: È il momento della rassegna stampa di Federico Zatti che mi ha raggiunto in studio alle 3, una nuova edizione del telegiornale. Restate con noi.

Buongiorno, bentrovati all'edicola di Rai News 24. Iniziano ad arrivare le prime pagine dei giornali in redazione. Allora troviamo come apertura dei giornali un paio di titoli, quello che riguarda la missione degli inviati di Trump da Putin, la tregua di 3 giorni che Putin ha concesso di fatto all'Ucraina in attesa che i colloqui vadano avanti. E poi l'altra questione riguarda invece il cuore dell'Europa, la Germania, con le elezioni in Sassonia, con in questa regione l'AfD che sembra sbancare i risultati. Ci sono oggi le elezioni, vedremo come andranno a finire. E poi altri temi sparsi, c'è sempre il caso Ranucci che tiene banco sui giornali, ma anche l'apertura delle scuole, l'Ilva e poi l'arrivo di Moretti al Festival del Cinema dopo una mancanza che era durata 37 anni, c'è quindi una grande festa e l'accoglienza per il regista. Andiamo a vedere come aprono i giornali. Partiamo da Repubblica, che dà una chiave politica, mette insieme più fatti insieme in questo titolo che è un'onda nerissima. Si riferisce Repubblica, in questo caso mette insieme diversi elementi: da una parte quello che avviene in Italia con Vannacci che a Cernobbio con il suo arsenale di slogan mussoliniani, Monti lo ha definito un fascista, quindi l'intervento di Vannacci a Cernobbio nel salotto è entrato in qualche modo, lo vedremo anche il manifesto come ne parla, nel salotto dei partiti della destra estrema. Dall'altra parte la Germania, oggi in Sassonia, Anhalt, l'estrema destra, l'AfD potrebbe conquistare per la prima volta il potere in una regione, fiato sospeso dell'Unione Europea. E poi forse quello un po' più tirato per i capelli, ma insomma che fa parte di questo trittico, è l'omaggio nazionalista a Belgrado, i nostalgici che danno omaggio al macellaio militare di Srebrenica, Mladic, tra i fan presenti anche i membri del governo. E poi Repubblica ancora, il Mosca con gli inviati USA da Putin, fermi raid per 3 giorni, l'editoriale di Ezio Mauro che racconta di come secondo lui Putin ha di fatto anticipato le elezioni di midterm americane dando il suo appoggio a Trump, individuandolo come l'interlocutore privilegiato per la Russia. E ancora la mostra del cinema di Venezia con, lo dicevamo, l'accoglienza, la commozione di Moretti, l'accoglienza del Festival del Cinema, del Tappeto Rosso, per questa storia d'amore raccontata dal maestro Nanni Moretti. Dopo 37 anni ritorna a Venezia. E ancora di spalla l'altro tema molto forte che riguarda il fatto di cronaca, il femminicidio, l'appello e il dolore del papà di Lorena, la politica sia unita contro la violenza. E chiudo Repubblica con in fondo Di Battista non torna, operato a Cuba, condizioni gravi, c'è apprensione per l'operazione che ha subito a L'Avana, doveva rientrare e invece è stato operato d'urgenza. Il Messaggero apre sulla tregua per Kiev, Witkoff e Kushner oggi vedranno anche Zelensky, quindi dopo essere stati da Putin c'è la proposta portata in Ucraina Zelensky per la fine della guerra. Segnali positivi da entrambi i leader. E poi ancora torna il tema tutto italiano di Cernobbio, la prima volta il generale, il duello tra Monti e Vannacci, retorica fascista, quello che dice Monti a Vannacci, Vannacci replica ridicolo, e il controforum con Schlein che dice se vinciamo diamo il 7% del PIL alla sanità. E andiamo anche a vedere la Stampa che parla di tregua ma solo per 3 giorni. E poi c'è invece un argomento secondario, ma che ha una sua curiosità, è il fatto che il titolo è più Africa, meno USA, il nuovo planisfero ONU ridisegna il mondo. Cos'è successo? È successo che il planisfero
quando viene la sua proiezione bidimensionale, ci sono delle misure che non tornano, cioè delle proiezioni che vengono interpretate in un modo o in un altro. Finora abbiamo avuto l'immagine del planisfero con un'Africa più piccola, e l'ONU ha voluto invece ridisegnare la mappa e rivedere le dimensioni reali dell'Africa, riportandole in una mappa in cui l'Africa appunto assume una dimensione maggiore. Questo è, diciamo, un piccolo caso dove anche la geografia e la rappresentazione dei paesi ha anche un significato geopolitico, non solo di carattere così di estetico, di rappresentazione. Andiamo a vedere anche il resto del Carlino, che dà ampio spazio, come vedrete, con foto centrale a quello di cui discutevamo poco fa, il papà di Lorena, i politici, siate uniti contro la violenza, fermate questa violenza, così l'appello disperato di Franco Isceri, il padre di Lorena, e dice: chiedo alla politica di essere unita. Risponde presente la premier Giorgia Meloni, risponde anche Elly Schlein, per appunto trovare soluzioni condivise per arginare il fenomeno sempre più grave dei femminicidi. Andiamo anche a vedere come apre il Manifesto, che torna sul voto che avviene in Sassonia-Anhalt. Crolla il muro, in questo caso il gioco ovviamente è il muro di Berlino, non è il crollo del muro di Berlino, è il fatto che crolla un nuovo muro, cioè quello di avere un partito di estrema destra che per la prima volta va, si pensa, diciamo, dobbiamo aspettare i dati ufficiali delle votazioni che ci saranno oggi, ma insomma ci si aspetta una vittoria del partito dell'AfD. Dopo più di 80 anni un partito neonazista potrebbe conquistare un land tedesco. Oggi si vota nella Sassonia-Anhalt e l'organizzazione della fascio-populista Alice Weidel è quotata al 44%, il doppio della CDU. Si apre una breccia nera nel futuro dell'Europa. E altro tema è quello, e l'altra notizia, gli inviati USA a Mosca per la nuova pace messa tra virgolette, scattano 3 giorni di tregua, obiettivo trovare un compromesso. E poi curioso questo box centrale che ci racconta una notizia che era venuta fuori qualche giorno fa e qua trova, diciamo, il suo sviluppo, è quello della ricerca dei whistleblower, cioè i suggeritori, quelli che avrebbero raccontato dei segreti del Pentagono, fatto uscire questi dossier segretati. Allora cosa ha fatto Trump? Ha chiesto la macchina della verità per 50 membri tra ufficiali e civili, è quanto ha rivelato il New York Times, con una domanda che è sempre la stessa per tutti: avete parlato con i giornalisti delle scorte e munizioni USA? Insomma, questo è quello che è avvenuto. Andiamo a vedere anche il giornale, che ha tre cose interessanti. Da una parte l'intervista ad Arianna Meloni sulla stabilità, il record, stabilità di un successo per gli italiani, la sinistra è rimasta senza idee. Poi l'editoriale di Vittorio Feltri, che invece analizza la questione del generale Vannacci all'interno del centrodestra e come può essere utilizzato dal centrosinistra, dice: Vannacci è un pericolo, è un'arma in mano alla sinistra? Sì, se gliela lasciamo. Questo è il mio pensiero, lo dice la mia esperienza, non è infallibile, ma le scommesse in politica le ho vinte tutte. E poi dice: partiamo dai fatti, la sinistra non ha più in mano la testa della gente, per decenni l'ha avuta, possedeva i giornali, televisioni, le case editrici e decideva cosa si poteva pensare e cosa no. Non dobbiamo sottovalutare Vannacci, il generale non è un fenomeno baraccone, anche se gli piace fare la parte. E dice: la gente questo lo capisce, Vannacci vede uno che lo dice ad alta voce, questa è la sua presa, chi lo ridicolizza non scalfisce, rafforza la sua presenza. E il punto è se Vannacci poi farà il gioco del centrosinistra, perché toglierà voti al centrodestra. In ogni caso il voto che dà il giornale rispetto
rispetto alla presenza di Vannacci a Cernobbio. Dice Cernobbio prudente sul generale, era andato appunto a Villa d'Este per, tra manager, banchieri, economisti, dice Vannacci rimandato in economia. Questo il punto di vista del giornale. Poi sempre il tema report, la foto e le spie, Conte Premier Lavide, qui fa riferimento a quella foto con Renzi e Marco Mancini, il capo di 007, all'autogrill che insomma tanto ha fatto scalpore negli anni passati, e pare che Conte l'abbia vista prima che finisse nelle inchieste di Report. Su questo abbiamo, diciamo, sia il Domani che nel taglio basso riprende la, diciamo, il caso Ranucci, però da un punto di vista completamente diverso, cioè Nello Trocchia fa, diciamo, trova un altro elemento in più ancora non portato all'attenzione dei media, cioè il fatto che Ranucci mediò per l'acquisto del ristorante Cefalù a favore di La Vitola, così racconta Nello Trocchia sul giornale, mentre invece in taglio alto c'è il tema della tregua con Kiev, l'aiuto per l'Iran, Trump cerca la sponda di Putin. E andiamo anche a vedere, a proposito invece del record, li metto insieme così capite a cosa intendo: da una parte l'intervista a Arianna Meloni sul successo della stabilità, dall'altra il record al contrario, il titolo del secolo d'Italia, la sinistra celebra i suoi 4 anni all'opposizione senza programmi né idee, insomma molto sarcastico e caustico il secolo d'Italia con questo titolo. Andiamo a vedere sempre di area centrodestra il come apre Libero. Ha un ritaglio alto sull'Europa, l'Europa ha puntato le nostre case, il regolamento di Bruxelles sugli affitti brevi divora i nostri diritti, e poi il dietrofronte di Vannacci, il generale al forum di Cernobbio a cercare i voti degli industriali con un discorso moderato, ma viene accolto da gelo e ironie. Poi un altro argomento, la preoccupazione che sta dietro a Di Battista, che doveva rientrare in Italia seguito dai medici italiani, è stato invece operato d'urgenza a L'Avana, stop al rientro, operazione d'urgenza. L'editoriale è interessante perché ci riporta quello che sta avvenendo.

per sondare il Mediterraneo alla ricerca di petrolio. Il piano Meloni fa impazzire la sinistra. Giorgia Meloni rilancia sulle trivellazioni: intendiamo aumentare la quota di petrolio che si può estrarre nei nostri mari, anche perché non ha senso andare a comprare il petrolio in Qatar se ce ne abbiamo in Basilicata. Era, come dire, anche il sogno di Mattei, quello di renderci autonomi da quel punto di vista. È quello, il petrolio della Basilicata, particolarmente ricco di zolfo, quindi va lavorato. Insomma, ha delle sue problematiche, però ciò non toglie che può essere una linea, un cambio di linea interessante. La Gazzetta del Mezzogiorno ci porta, visto che parlavamo della Premier Meloni, da poco stata a Bari, ci porta a un altro tema che riguarda questa regione, la Puglia, con l'Ilva al capolinea. Martedì al tavolo a Palazzo Chigi, pressing dei sindacati dopo i licenziamenti, 2500 l'indotto. Stellantis Melfi chiede chiarezza. C'è l'editoriale analisi di Francesco Giorgino, 4 anni di risultati, firmati Giorgia. E poi, di spalla, tra le notizie non principali, ma che comunque è interessante avere un occhio anche su queste notizie minori, perché ci siamo scordati tutti della xylella, e invece la xylella non ci abbandona, non abbandona i nostri ulivi. Tra l'altro, tra poco, insomma, è un tema interessante, perché tra un paio di mesi si raccoglieranno le olive. Ecco, la xylella a Matera, ora trema la Basilicata, primo caso di mandorlo infetto nell'agro ai confini con Altamura. Andiamo anche a vedere, a proposito delle notizie secondarie, ma che ci danno una prospettiva su dei territori che altrimenti non avremmo. Ce ne parla la Sicilia, e in questo caso è la questione di Niscemi. Tra poco, come dire, andiamo incontro, finito il caldo, inizierà, come tutti l'inizio di autunno, le grandi piogge. Ecco, c'è subito l'allarme. Il sindaco lancia l'allarme per le fessurazioni, nuove crepe. Torna l'incubo della frana. E sto per chiudere, ma voglio affrontare questo argomento: meno armi, più cure. Sul suicidio assistito, il nodo resta se il Parlamento debba assumersi la responsabilità di legiferare. Così titola Avvenire in prima pagina. Per adesso è tutto.

0: Sì, buongiorno. Dunque, oggi, 80 anni fa, a Zanzibar nasceva Freddie Mercury, la star, il storico frontman del gruppo Queen. Nasce a Zanzibar al secolo Farouk Bussara. Oggi cercheremo di ricordarlo innanzitutto chiedendoci com'è celebrare il compleanno di uno che è diventato leggenda. In questo ci aiuterà il nostro ospite stamane, Massimiliano Parente, che saluto e gli do il benvenuto qui a Rai News 24. Buongiorno.
1: Ciao a tutti.
0: Massimiliano, tu assieme a Giulia Bignami hai scritto un libro che un po', se posso ecco, riassumere, è il surrogato di una tua ossessione proprio per Freddie Mercury. Si intitola Volevo essere Freddie Mercury, edito dalla Nave di Teseo. Innanzitutto, oggi anche per il giornale scrivi: non è giusto celebrare il compleanno di una leggenda, ma come si appunto celebra colui che è diventato davvero immortale?
1: Beh, lo trovo una contraddizione, nel senso che è proprio diventato immortale avendo vissuto la sua vita. La sua vita finisce come uomo a 45 anni, ma lascia un'eredità incredibile e continua a vivere dentro quello che ha fatto. E allora mi è venuta questa idea che lancio come proposta qui a voi, dalla RAI, è quella, sarebbe quella di celebrarlo cambiando il calendario. Quindi, tra l'altro, viviamo nel 2026, potremmo dire da oggi che siamo nell'80 dopo Freddie Mercury. Così mettiamo anche d'accordo tutti, le guerre e via dicendo. E amen.
0: Insomma, questo insomma

0: Riassume anche diciamo, la tua passione e la dedizione nei confronti del frontman del gruppo, ma volevo fare qualche passo indietro anche ricordando quello che è il lascito indispensabile allegato ovviamente alla figura di Mercury, ovvero il gruppo Queen, che ricordo al quale si unisce nel 70, però che sussiste e appunto opera ancora oggi, ricordiamo l'aiuto di Adam Lambert. Allora volevo chiederti, qual è l'operato oggi di Queen e quanto continuano ancora a incidere la musica e la cultura nel mondo?
1: Tantissimo, ma i Queen sono morti il 4 novembre del 1991 con Freddie Mercury. Brian May e Roger Taylor hanno continuato a cantare, ma come diceva lo stesso Freddie, se muoio io sarò insostituibile, e l'unico che ha capito questo è John Deacon, il bassista di Queen, che infatti è completamente sparito dalla scena. Quindi Queen continuano a incidere, ma per tutto ciò che hanno fatto prima nel 91, senza Freddie i Queen non esistono. Esistono i Queen, la musica di Queen con Freddie.
0: E infatti ricordiamo anche una frase di Freddie Mercury che si chiede chi vuole vivere per sempre, questo si domandava nell'album Kind of Magic dell'86, ricordiamo pubblicato solo un anno prima che scoprisse di essere affetto della malattia dell'AIDS che lo portò alla sua morte nel 91. Però ecco, Massimiliano Parente, volevo anche ripercorrere l'operato indispensabile per capire la grandezza della sua figura e dei Queen, ricordo solo dei record di 14 dischi, 15 se ricordiamo anche il postumo Made in Heaven del 95, poi anche Night at the Opera del 75 con la celeberia Bohemian Rhapsody che anche nei nostri TG abbiamo fatto sentire e ricordare, vendite complessivamente di oltre 250 milioni di unità e poi concerti davvero che vale la pena ricordare, 81 allo stadio Morumbi di San Paolo e nonché 85 storico Live Aid di Wembley Stadium. E io ricorderò anche quello di Budapest dell'86, il paese ancora afflitto del regime comunista, dove Mercury canta I Wanna Break Free. Cioè, quanto questi eventi sono davvero degli spartiacque storici importanti, non solo per la storia della musica, ma anche quando parliamo del lascito storico dei territori dove si sono esibiti qui.
1: Beh, quello di Budapest è, tra l'altro ricordiamo che sarà al cinema, in tutti i cinema del mondo, restaurato in IMAX a ottobre, credo dal 4 ottobre se non sbaglio. Lì era un paese sotto regime comunista dove arrivarono i Queen e era una sorta di apparizione del mondo libero. Quello è stato un evento veramente spartiacque, perché poi dopo pochi anni nell'89 è caduto un muro, secondo me è caduto per Freddie, però ovviamente c'è anche un'altra parte importantissima di Freddie che non viene mai ricordata, cioè quello che ha fatto dopo questi concerti, due album incredibili, Innuendo, che è stato l'ultimo, prima ancora The Miracle, e anche un video, due video anzi, in cui lui stava malissimo, non si reggeva neanche in piedi e ha salutato per l'ultima volta consapevolmente il pubblico in This Is the Day of Our Life, e dicendo verso la camera I still love you, viviamo ancora, ha guardato, ha sorriso ed è uscito. Questa è la più grande uscita di scena di un uomo malato che ha continuato a registrare anche fino a poco prima della morte, con l'album che poi uscì postumo ovviamente, per volontà di John Deacon, ricordiamo sempre grande John Deacon.
0: E ricordiamo anche la sua esibizione spettacolare, insomma, per utilizzare un eufemismo, per quanto concerne anche l'apertura delle Olimpiadi di Barcellona, giustamente ricordavi anche l'operato a pochi giorni prima della sua morte, e su questo ti volevo chiedere perché Freddie Mercury è anche una delle prime figure pubbliche di cui si sapeva dell'esistenza di essere stato affetto della malattia AIDS. Quanto la sua figura è stata anche importante nell'affrontare e rendere pubblico il pericolo e anche la cura, quello che rappresenta l'AIDS oggi nel mondo?
1: Sì, lui in realtà era molto protettivo verso la sua famiglia e quindi, pur essendo tormentato da tutti i tabloid anglosassoni, la sua sede di Garden Lodge, all'epoca la chiamavano la casa dell'AIDS, non nascondiamoci di quanto sono state spietate le persone, i commentatori, eccetera, quando ancora l'AIDS non si sapeva cos'era, anche verso il mondo omosessuale, eccetera. Lui scelse di dichiarare di essere malato di AIDS pubblicamente la notte prima di morire. Lo fece semplicemente per proteggere la sua famiglia, anche se lo sapevano un po' tutti che stava morendo, però decise di fare questo gesto e anche di creare una fondazione per i malati di AIDS. E non dimentichiamoci quanto è stato importante il fatto che in quel momento tragico per lui ha continuato a creare fino alla fine, ma anche dato un messaggio al mondo. Ecco, forse andrebbe detto ai Novax che sono contro le cure e via dicendo. Lui cercava disperatamente una cura, però è diventata una leggenda.
0: Una leggenda, e oltre alla AIDS io anche ricorderei un altro aspetto, perché oltre ad essere celebrato, essere insomma oggi immortale, non sono mancate le critiche nei confronti di Freddie Mercury per eccessi nelle feste, sessualità libera, uso di droghe, e poi ricordavi anche il travestimento di donna nel video I Wanna Break Free, cantato, dicevamo, anche a Budapest. La libertà di essere diversi, quanto oggi è importante nel mondo decisamente diverso rispetto agli anni 70, 80, inizio 90, in cui hanno suonato i Queen? E perché anche grazie a loro, e soprattutto Freddie Mercury, oggi possiamo dire di essere più liberi anche nell'esprimersi in pubblico, anche attraverso la musica?
1: Ma io penso che all'epoca ci fosse la dimensione in cui essere liberi e si creasse anche dentro questa libertà artistica un attrito, perché c'erano anche dei filtri, c'erano anche c'era molto più anticonformismo. In realtà adesso non so se per i social, per la società in cui viviamo, sono tutti un po' uguali. Sono tutti un po' uguali, lo vediamo io immagino quello che sarebbero delle grandi rock star dell'epoca, da David Bowie, ma anche Elton John, che è vivo ma non frequenta i social, cioè, e sui social sono tutti uguali e fanno tutti le stesse cose. E anche nella musica, diciamo che raggiungere quei livelli lì che tu ricordavi giustamente, I Want to Break Free, tra l'altro l'idea di fare il video vestito da donna fu di John Deacon, quindi era etero con una brava, ma subito fu accolta bene da Freddie, però rompeva un po' degli schemi, rompeva molti schemi che all'epoca erano tabù. Non dimentichiamoci mai che rompere i tabù significa non essere conformisti, e non essere conformisti vuol dire non essere tutti uguali. È un po' quello che ha lasciato Freddie. E poi quando gli chiesero dobbiamo fare con i tuoi materiali quando sarai morto, lui rispose: fate quello che volete, ma never boring, non annoiate mai nessuno.
0: Never boring, cioè mai annoiare.
1: Never boring, non mai, annoiate mai.
0: Mai annoiare. Giustamente hai ricordato David Bowie, solo una delle collaborazioni lui l'ha fatto con la canzone Under Pressure, però ricordiamo anche qualche curiosità, no? Incidendo, se non erro, correggimi se sbaglio, tentando l'album con Michael Jackson, che si interrompò per l'entrata di un animale, lama se non erro, e poi dall'altra parte molte altre collaborazioni che hanno segnato un'epoca. Volevo chiederti in chiusura, se dovessimo riassumere questa figura anche attraverso queste collaborazioni, anche attraverso queste, diciamo, questi eccessi che di fatto appunto definiscono la figura di Freddie Mercury, forse per le giovani generazioni nate in questi anni che solo attraverso i genitori e forse anche questi social riescono appunto ad avere questa vicinanza alla figura. Come spiegheresti a qualcuno che non viveva nell'epoca di Mercury, dei Queen, Freddie Mercury?
1: Io sul discorso degli eccessi sarei meno eccessivo, nel senso che poi alla fine gli eccessi, si parla di droghe, ma in realtà lui assumeva cocaina come tante persone nel mondo del rock, dello spettacolo e non solo. Il problema è se lo fai e non sei Freddie Mercury, vabbè, è quello lì, è già diverso. E in realtà direi che di prenderlo come esempio, anche perché per essere Freddie Mercury bisogna diventare Freddie Mercury. Tutta la sua vita è stata la costanza e l'ossessione di essere se stesso e il coraggio di essere se stesso fino in fondo. Perché non dimentichiamoci che da Zanzibar passa in India, fa il collegio in India, poi arriva in Inghilterra, ma dopo poco fonda i Queen, che porta avanti fino in fondo e fonda anche se stesso. Va dai genitori, a cui non dichiarerà mai la sua omosessualità, e gli dirà: io da oggi non mi chiamerò più Bulsara, ma Mercury, che era il messaggero degli dèi. E qui si ritorna al fatto che bisogna cambiare il calendario.
0: In chiusura, Massimiliano, una canzone che per te è quella che segna i Queen e Freddie Mercury, da far sentire ai più giovani.
1: Direi forse Bohemian Rhapsody, però anche The Show Must Go On, ce ne sono tante. Io forse in questo momento direi una meno conosciuta, per non dire le solite, anche se uscita postuma, ed è Face It Alone.
0: Affrontalo da solo, forse un sì. Po' quello che riassume anche la sua figura, sempre comunque accompagnato da tantissima gente e i fan, ma comunque entrato nella storia come leggenda, dove rimarrà tale. Massimiliano Parente, grazie davvero per averci guidato, insomma, e per averci anche spiegato perché, insomma, e come si celebra il compleanno di una leggenda che vive ancora. Rai News 24 continua, adesso ci sarà una breve...
1: Da oggi siamo nell'80 dopo Freddie Mercury, eh?
0: Ah, siamo negli 80, ovviamente, adesso riprendiamo questa nuova epoca.
1: Abbiamo comunicato ufficialmente sulla Rai che da oggi calendario è 80 dopo Freddie.
0: E noi lo inaugureremo con la prossima edizione del nostro TG. Grazie davvero a Massimiliano Parente e chiudiamo ascoltando, non tra l'altro, la canzone di Bohemian Rhapsody dei Queen. Buona visione.

Putin ordina una tregua di 3 giorni su Kiev. Colloqui tra Putin e gli inviati USA estremamente franchi, ha affermato il consigliere presidenziale russo Ushakov oggi in incontro con Zelensky. Diverse esplosioni vicino all'isola di Kharg. Secondo testimoni, alcuni missili lanciati da un'unità navale americana avrebbero colpito 3 petroliere iraniane. Il padre di Lorena Isheri, gettata da un viadotto dall'ex compagno, si rivolge alla politica. Prendete provvedimenti affinché non succeda più. Impegno unanime da governo e opposizioni. Ex Ilva, sindacati contro i 2.500 licenziamenti nell'indotto, procedure da ritirare, prima il confronto a Palazzo Chigi. Urso, dobbiamo scongiurare i licenziamenti, serve clima di condivisione. Giornata densa di grandi eventi alla Mostra del Cinema di Venezia, il ritorno di Nanni Moretti e fan in delirio per l'arrivo dei fratelli Gallagher per il docufilm sugli Oasis. Anticipi di Serie A, la Fiorentina perde ancora sconfitta dal Torino, grande spettacolo tra Inter e Napoli, 3-2 per i nerazzurri in rimonta, così come per la Roma che ha battuto l'Atalanta 2-1 allo scadere. Ben ritrovati sempre in diretta su Rai News 24. Questi erano i nostri titoli. Ora, come di consueto, a quest'ora c'è il nostro spazio dedicato ai documentari Rai. Questa notte il documentario è dedicato a Padre Dall'Oglio, per la regia di Fabio Segatori, che ricostruisce la storia del gesuita che ha fatto del dialogo con il mondo musulmano la sua ragione di vita, fin da quando nel 2013 è stato sequestrato da un gruppo legato ad Al-Qaeda, e da allora non si hanno sue notizie. Alle 4 una nuova edizione del telegiornale, sempre su Rai News, sempre in diretta. Restate con noi.

0: Il deserto è quel vuoto accogliente che toglie gli idoli e strappa i veli, la qualità della luce, la possibilità di udire e di sentire anche voci lontane, di vedere l'orizzonte lontano senza ostacoli, di isolamento sano che permette il silenzio e il silenzio permette la riflessione, la meditazione e la meditazione permette dopo la comunicazione, il dialogo. L'ultima volta che ho incontrato Paolo era a Marsiglia, mi sembra un mese o 2 mesi prima del suo sequestro. E lì ho sentito Paolo parlare del suo esilio, delle sue entrate in modo clandestino in Siria, dei rischi di queste entrate. E lì davvero ho visto la sua liberazione totale dalla paura.
1: Qualcuno potrebbe parlare di imprudenza, ma in Paolo c'è la coerenza del coraggio di una vita.
2: E lui non poteva stare qua e loro là.
3: Gli dissi: tu corri davanti ad una pallottola, un'immagine molto triste, molto brutta, che gli fece con il sorriso sulle labbra. E lui disse: Vincenzo, tu lo sai, se il seme caduto in terra non muore, non porta frutto.
2: Quando tu senti un'urgenza, anche se questa urgenza ti mette un po' a rischio, anzi tanto a rischio, diciamo, calcolata razionalmente per quello che puoi, poi l'urgenza è urgenza. È tra virgolette una passione. In tutti i sensi, no?
4: L'ultima volta che ho visto Paolo, lui mi disse: ciao Luigi, non so se ci rivediamo, credo di dover fare qualche cosa che potrebbe crearmi dei problemi e che potrei non tornare più. E disse: Paolo, io penso che tu per la Siria sia più utile vivo che morto, però quindi fai per cortesia, fai attenzione a tutto questo. E ci siamo salutati.
5: L'ultima volta che l'ho visto a Cori, lui camminava, a un certo punto, scherzando, l'ho chiamato: Orango, girati un attimo. E lui, con un sorriso, disse: ma saranno 40 anni che nessuno mi chiama Orango. E ci siamo fatti una risata.

0: Avrà avuto 12-13 anni e tirava pietre ai bambini che si avvicinavano, amici della sua famiglia, amici dei suoi fratelli.
1: Paolo Dall'Oglio è stato sempre un vulcano.
2: Faceva il mangiafuoco.
0: Scalmanato. E simpatico.
2: Paolo si arrampicava dappertutto. Paolo era capace di fare la pertica, Paolo lo chiamavamo arrampicatore di fontane perché regolarmente finiva sempre dentro l'acqua.
3: Io ogni anno abbiamo avuto questa grande fortuna di fare quasi 3 mesi di vacanza l'estate e stavamo in questo paesino d'Abruzzo, Rocca di Mezzo, in cui eravamo totalmente liberi.
4: Era un'avventura.
5: Godevamo di una libertà, credo oggi, impensabile, perché a 8 anni eravamo liberi veramente dalla mattina alla sera.
6: Ricordo che a casa insieme facevamo le tavole rotonde, papà e mamma ci volevano tutti insieme perché ci stimolavano al ragionamento, all'espressione, ma qual è il tuo pensiero?

0: Ma chi lo fa più oggigiorno una cosa del genere?
1: Ricordo benissimo quando papà ci portava il pomeriggio nelle baraccopoli che c'erano, dove adesso c'è la tangenziale, ci portava a visitare queste famiglie e andava a portare sostegno. E ha sempre insistito moltissimo sul farci carico dei problemi delle persone che abbiamo vicino.
2: Paolo non scherzava con la religione, il fatto che Paolo facesse il prete nelle nostre recite era indicativo di come è lui.
3: Parlavamo molto di Dio, ci trovavamo in modo estremamente armonico e strano insieme, perché credo che io poi di Dio abbia parlato poco con altri coetanei.
2: Paolo un po' teatrante, me lo ricordo anche a messa, il mio papà aveva un modo, no, di pregare, di vivere la sua fede per la sua storia che aveva avuto di sopravvissuto a una condanna a morte.
3: Tu dovevi vedere come stava in chiesa il padre di Paolo. Era proprio in un colloquio con Dio così profondo, proprio con il corpo. In fondo si può fare catechismo senza parole.
1: Gente già partecipava attivamente alle manifestazioni. Mi ricordo quando papà ci raccontò che era dovuto andare a prendere Paolo in questura perché era stato preso durante una manifestazione per la Cambogia, probabilmente.
4: L'estate, che forse perse l'anno, lui non si sentiva di meritare una vacanza, tra virgolette, perciò andò a lavorare nei cantieri navali di Fiumicino. Mi ricordo che papà quell'estate non venne in vacanza perché restava a Roma a essere presente.
1: Nel frattempo non aveva mai lasciato lo scautismo, probabilmente un colloquio col suo capo, in particolare con uno dei gesuiti, col padre Koch, che lo fece ragionare sul fatto che tutte queste tue istanze di carattere sociale hai il dovere di portarle avanti perché sono delle istanze positive. Per cui formati, preparati per farlo nel modo migliore.
5: Era un periodo in cui tutti leggevamo Kerouac e ci piaceva l'avventura. Partimmo per i paesi dell'est, però in uno di questi non ci fecero entrare, mi pare in Cecoslovacchia. Allora dovemmo modificare il programma e fu proprio Paolo a proporre di scendere e facemmo Siria, Giordania per arrivare in Palestina.
1: E Paolo tornò cambiato da quel viaggio, si era innamorato. Paolo aveva incontrato l'Islam in quel momento.

0: Dal 75 sono gesuita perché giovane contestatore ero alla Magliana per abitare con i poveri a 19 anni e il Signore mi ha chiamato, mi ha detto: vuoi essere mio? E io gli ho detto di sì.
1: Alla Magliana ancora non c'era la chiesa, quindi la messa veniva celebrata in un garage, insomma una situazione un po' precaria.
2: Andò a vivere, mi sembra, a casa di una vecchietta e ricordava che si metteva il sasso sopra al water per evitare che quando si alzava il livello del Tevere uscissero fuori i topi dal water.
3: Era l'11 maggio, mi sembra, del 74. Avevo fatto una grande festa, ovviamente c'era anche Paolo. Praticamente abbiamo passato quasi tutta la notte a parlare e a un certo punto lui si è completamente assentato. È stata una questione di pochi secondi. Dopodiché mi ha comunicato che aveva deciso di prendere l'ordinazione di sacerdote.
4: Durante una licenza nel militare entrò in camera mia e disse: Luigi, io finisco il militare e poi entro il noviziato.
5: Tutti ci chiedevamo: ma ce l'hai la vocazione? Ma che è sta vocazione?
6: Nel 1975 Paolo entra nella Compagnia di Gesù.
7: Eravamo i più alti, i più voluminosi tra i novizi affrascati. Ci chiamarono subito i fratelloni. Paolo era dotato di un temperamento vivace, brillante, da leader, da apripista.
0: E ci ho avuto un'altra folgorazione, la quale mi si è detto: beh, adesso occupati del

0: l'Islam.
1: Si sente incoraggiato da padre Arupe, che appunto è il padre generale della Compagnia di Gesù in questa fase storica, ad andare a impegnarsi nel rapporto con il mondo islamico.
0: Questo mi ha portato in Libano nel 77 a imparare l'arabo.
2: Beirut, l'università gesuita è sotto le bombe. Per strada Paolo vede un bambino sconvolto, armato con un mitra più grande di lui, che cerca di consolare la sua sorellina in lacrime. In quel momento sente la voglia di prendere le armi per difendere i bambini del quartiere. La guerra lo attira. Dopo una notte insonne, Paolo capisce che la spirale della violenza lo sta risucchiando e decide di lasciare il Libano. Studia per 2 anni filosofia, arabo e cultura islamica all'orientale di Napoli.
3: Lo studiò talmente profondamente l'arabo e si è talmente innamorato dell'Islam che lui sognava in arabo.
2: Decide di essere ordinato sacerdote in una chiesa cristiana d'Oriente.
4: Forse la più vicina all'eredità ebraica, una chiesa di minoranza, una chiesa che non aveva mai avuto un potere.

0: Damasco. È una sera di agosto del 1982. Paolo ha finito un lavoro da interprete per la Caritas. Prima di rientrare a Roma, vorrebbe ritirarsi in un luogo appartato per qualche giorno. Su una vecchia guida della Siria, scopre un monastero cristiano abbandonato da secoli in mezzo al deserto. Deir Marmusa, il monastero di San Mosè l'Abissino.
1: Adesso vi racconto come è successo che sono venuto fino qui. Sono venuto qui da quel sentiero lassù, che era l'unico sentiero di accesso e che scende così. Pomeriggio d'estate dell'82 sono arrivato al monastero per passare 10 giorni in preghiera.
0: Lo accompagna un uomo di Nebek, gli apre la porta e se ne va. Ha fretta di tornare a casa. Paolo entra dentro il rudere. Davanti a lui un cortile lastricato interno, accarezzato da una brezza deliziosa che viene da lontano. Entra, 3 navate scoperchiate e sopra un tetto di stelle. Quel monastero sembra simboleggiare l'Oriente ferito e benedetto. Al centro del rudere accende la sua torcia, illuminando gli archi. Ci sono delle donne dipinte. I loro occhi, miracolosamente conservati, lo guardano. Il mattino dopo, Paolo apre gli occhi. Intorno a lui solo rocce e polvere. Pensa subito che quel luogo debba essere restaurato. Ristrutturare quel monastero significa creare uno spazio fisico, concreto, per il dialogo tra le religioni. Un giorno, un pastore vede Paolo che sta pregando e corre via spaventato verso Nebek. Dice a tutti che San Mosè l'Abissino è tornato.
2: Un italiano viene, va lì, si mette in un monastero del VI secolo che era abbandonato. Cioè, alcuni lo prendevano per pazzo.
3: Sono andata alla sua ordinazione diaconale, che fu al Gesù, e fu una liturgia particolare, un po' in italiano, un po' in arabo, con tutta la tradizione orientale, incensi, candele. Da una parte dico, boh, sei coraggioso, vai in un mondo assolutamente diverso dal nostro, non c'è niente da fare. Dall'altra anche un po' di dispiacere, perché te ne vai? Qui potresti fare anche tante cose belle.
0: Paolo crea un gruppo di ragazzi e ragazze dediti al volontariato, la comunità della strada. Ad agosto del 1984 organizza un campo di lavoro a Marmusa, facendoli venire da Roma ad affiancare gli operai siriani nei lavori.
2: Lui mi disse, ah, ma perché non vai in Siria? In fondo è migliore l'arabo, un arabo classico, eccetera, eccetera. E sono andata in Siria.
4: Avevo 2 ragazzi e 2 ragazze, arrivammo a Damasco, i ragazzi furono portati verso Marmusa dopo un paio di giorni che ci guardavamo intorno. Le ragazze invece andarono a lavorare in un villaggio di bambini che c'era lì vicino a Damasco.
2: Ed è stata un'esperienza splendida, perché sono andata in questo rudere, che una cosa non è come adesso, e la vita era il nulla. C'erano delle cosiddette stanze dove c'era una scala a pioli, varie scale a pioli che per mettersi in questo monastero, no? Io dormivo sul tetto perché veramente era tutto praticamente distrutto, la chiesa era distrutta, c'era una parte dell'abside, ma era tutto distrutto. Il bagno era una specie di bagno turco scavato, cioè un buco con una tenda traballante, e vivevamo così.
4: Noi ci mettevamo a spostare pietre, sostanzialmente il nostro compito erano pietre più grandi, pietre più piccole, pietre più grandi, le mettevi su un pezzo di legno, lo portavi in 2 o in 3 secondo quanto pesavano, e anche lì dovevi capire, insomma, se erano pietre che riguardavano la chiesa, le dovevi mettere in un posto, se erano pietre.
2: C'era una zona che era la cucina, lui aveva ritrovato una specie di madia con una retina perché non entrassero le mosche, una vecchissima madia dove tenevamo alcune cose. Non c'era frigo, non c'era niente, non c'era elettricità, non c'era assolutamente nulla, nulla. Ci docciavamo con dell'acqua così, per non perdere l'acqua mettevamo i nostri vestiti nella tinozza, nella conca, no? Dove raccoglievamo l'acqua che poi si utilizzava per i vestiti, dopodiché si utilizzava per il bagno, per cui era tutto un riciclo continuo, ma non c'era nulla.
4: Se devo dire, forse è l'esperienza più importante che ho avuto, al di là della conoscenza di Marmusa, dei contatti. Se io devo pensare, oggi che cos'è per me il dialogo, io direi è un cantiere. È un cantiere in cui si spostano pietre. Per favorire l'accesso, per andare incontro all'altro, no? E togliere le pietre d'inciampo.
2: Beh, sai, per me era gioia totale, perché io adoro il deserto, ho sempre adorato il deserto, e vedere questo deserto, un po' di montagna con questo rudere, per me era la gloria.
4: Mi ricorderò sempre poi una signora che un giorno arrivò portandosi lungo l'Uadi, perché poi non li vedevamo arrivare, un vassoio di queste beitenjan, di queste melanzane ripiene coperte con un panno bianco, se l'era messo sulla testa e arrivava, e quando arrivò ci scoperchiò e dice buon appetito.
0: Il 6 agosto tutta la famiglia Dall'Oglio arriva in Siria per l'ordinazione di Paolo a sacerdote.
5: Sì, partì per questo viaggio in Siria, in cui mi ricordo la mia mamma in aereo, diciamo, toccami, dimmi che è vero, che non me lo sto sognando. I miei genitori non partivano mai, per cui era veramente una cosa eccezionale.
0: Tiene sua madre per mano, dal momento che ha problemi a camminare. Quando arrivano al monastero, sua madre è accolta da un lungo, caloroso applauso. La donna scoppia a piangere.
6: Sono andato anch'io quando è stato ordinato, facevo parte della carovana di tutta la famiglia, è stata una cosa eccezionale, però poi a vederlo lì sdraiato, a prendere i voti, sono cose che non si dimenticano.
5: Si sentiva che lui stava bene lì e che era il luogo suo.
4: Prima di ripartire, mi ricordo sempre che ci mettemmo con Paolo a sedere su una di quelle rocce lì davanti al monastero, e guardavamo un po' il lavoro che avevamo fatto. Certamente ci rendevamo conto da quando eravamo arrivati due settimane prima, quando partivamo, intanto il terrazzo era più o meno abitabile, no? Dove si riusciva a entrare senza inciampare in qualche sasso strano. Avevamo svuotato la cisterna dove in prospettiva si poteva rimettere l'acqua. C'erano state fatte delle cose, quindi le vedevamo. Però mi ricordo la domanda di Paolo e dice: ma tu che ne pensi di questo fatto che Marmusa possa rinascere? Dopo un momento di perplessità mi venne proprio spontaneo di dire: Paolo, ma la risposta ce l'hai. Le persone sono arrivate con i bambini, sono arrivate con le famiglie, si sono incontrate qui, e non è facile, e nessuno le aveva invitate. Quindi la risposta ce l'hai da questo. Questo è un luogo che attira le persone.
0: Il padre provinciale assegna Paolo a una parrocchia di Homs, a un'ora di strada da Marmusa. Gli vieta di servire al monastero. A malapena può seguire i lavori di restauro. Ma Paolo si stabilisce ugualmente a Marmusa. È un atto di disobbedienza, una provocazione.
7: Eravamo tre, Paolo, Jihad e io. Padre Paolo ha fatto la domanda se noi siamo pronti di vivere a Marmusa per sempre. Avevo una gioia incredibile, come un nuovo regalo per la mia vita.
8: Questa comunità è nata pian pianino, dall'84 al 91 ci sono stati dei campi estivi dove si cominciava a vivere una vita comunitaria e nel frattempo si restaurava il monastero. Dal 91 con padre Jack sono 10 anni che viviamo assieme, adesso lui ha anche preso, è il responsabile della parrocchia del monastero di Cariaten, che è a 50 km qui nella direzione di Palmira, a nord-est. Questa piccola comunità ha dei grandi sogni, vuole essere espressione dell'amore di Gesù per i musulmani, essere una comunità di cristiani, di diverse chiese, di diverse appartenenze cristiane. Noi siamo una comunità di rito siriaco, perché è il rito del monastero ed è la nostra appartenenza ecclesiale.

0: io ho cominciato a lavorare alle reti Fininvest, quindi lavoravo in televisione, mi occupavo di cinema, esperienze belle, sorprendenti, interessanti, divertenti. Mi sono licenziata, ho lasciato tutto, ho lasciato i miei affetti, la mia casa, ma quando partì non era scontato che la diocesi, che il vescovo mi desse il consenso perché ero la prima donna e l'unica. E quindi una comunità di tre, di cui due uomini, una donna, in mezzo al deserto, in un contesto arabo-islamico, nessuno credeva che mi avrebbero dato il permesso di stare.
1: Il 14 marzo del 1982 Paolo va alla sua ultima messa coi gesuiti. È una profonda sconfitta. Paolo è diventato un niente.

0: ha sofferto da morire quando è stato espulso ad experimentum, perché lui stava a Marmusa, la compagnia non voleva. Mi ricordo delle grosse chiacchierate tra me e lui quando lui stava a Roma, non poteva, non, gli avevano detto di non tornare.
1: Paolo dovrà aspettare fino al 2005, quando sarà chiamato a Roma per rispondere ad alcune domande della Congregazione per la Dottrina della Fede. I suoi scritti sono analizzati e approvati e nel 2006 la regola viene finalmente accettata dal Vaticano.
2: L'esperienza di Paolo, l'esperienza della comunità manifestano solidità, ricchezza spirituale, durevolezza, per cui l'esperienza della comunità va avanti con le sue regole approvate dalla Chiesa.
3: Questo luogo mi ha attratto per sviluppare tre priorità. La priorità dell'assoluto della vita spirituale, che se non ha senso la vita perde completamente senso. La priorità della vita semplice, della vita evangelica, della vita di lavoro manuale, della relazione con questo nostro corpo comune che è il mondo materiale, e l'ospitalità. L'ospitalità proprio come nome della relazione con Dio e relazione con gli altri, e che è poi la virtù araba e musulmana per eccellenza.

0: Ho dovuto imparare a mungere le capre, andare a recuperarle quando il pomeriggio non tornavano, fare i formaggi, tanta cucina per gli ospiti, per gli operai, perché c'erano sempre operai.
1: Quando vedo Paolo così con questa energia, portare le cose a gridare, a riempire l'atmosfera con la sua voce, per me è una energia che mi dava tanta forza, tanto desiderio di fare ancora di più, fare ancora di più.
2: Il problema grosso era quello del pozzo, capire e trovare la vena d'acqua, gli si ruppe una volta a un certo punto la trivella, si doveva ricominciare da capo.
0: E quindi la vita sostanzialmente era strutturata così: preghiera, lavoro, molto spazio appunto all'ospitalità, soprattutto il venerdì e soprattutto nei mesi estivi. E ospitalità vuol dire tè per tutti, quindi grandi bidoni di tè da offrire a tutti gli ospiti, potendo qualche dolcetto, e poi il racconto degli affreschi della chiesa. Ed era importante poterlo fare in tutte le lingue.

0: con Paolo, puoi condividere un pasto, puoi mangiare, vivevi una vita fraterna, è come avere un fratello in casa gesuita. Che sa vivere la sua religione in contatto con la tua religione. Non ti fa sentire quella differenza, ti fa sentire molto il vivere insieme.
1: Degli amici di famiglia vennero a raccontarmi di questa esperienza magica che avevano avuto a Marmusa, dove c'è questa figura carismatica, quasi divinizzata da questi turisti italiani che si recavano a Marmusa e che rimanevano ammaliati dal luogo e dal personaggio di Paolo.
2: Ci fece fare tutto un giro della Siria e a un certo punto ci portò a sud-est di Aleppo, una chiesa bellissima su una collina, con delle colonne molto belle, eccetera. Dice Luigi, lo sai, qua, tanti anni fa, c'era una tenda, una cosa molto leggera, da una parte si diceva la messa e dall'altra c'era la moschea. Le
3: persone vanno incontro, qualunque sia il segno politico, il segno ideologico, cioè, bisogna incontrarle, bisogna parlarci, avere il coraggio di parlarci, anche se è difficile e rischioso.
4: Dialogo religioso piuttosto che dialogo interreligioso. Non siamo dei gruppi che affermano la loro distinzione e cercano poi di incontrarsi fra di loro, ma siamo tutti davanti a Dio e grazie a questo rapporto comune con Dio capiamo anche la nostra fraternità.
5: Marmusa, insieme ad altre esperienze simili, è un'indicazione concreta di vita per la Chiesa.
6: Antonio.

0: من روحك يحييني فيض من روحك يحييني.
1: Paolo è un esempio di chi attraversa, di chi entra, di chi fa comunione, di chi è consapevole di cercare qualcosa nell'altro, ma anche di portare qualcosa di sé all'altro, non in termini di colonizzazione, in termini di comunione, di vero arricchimento reciproco.
2: È diventato un modello anche da seguire per i giovani. Tantissimi giovani musulmani, ragazze musulmane, andavano al monastero a vivere questa spiritualità vicino ai loro fratelli cristiani.
3: Saper ascoltare, senza resistenze, senza pensare mentre ascolto. Questo far vuoto, dar spazio, accogliere e cercare di capire lentamente, con pazienza, con amore. L'amore è la condizione della conoscenza.

0: Lei dice: voglio presentare Paolo così com'era, cioè come uomo, come persona normale. Insomma, siccome tanto normale non era.
1: Mi ricordo, eravamo a Cairo, a casa di questo sufi sudanese. Questo tirò fuori una tanica e disse: questa è l'acqua di Zamzam, viene dalla Mecca, è acqua santa, dovete berla, eccetera, eccetera. Ci scusavamo di non volerla bere da questa tanica. Paolo blaterava, no, eccetera, eccetera. Io feci finta di berla, così. Cioè, lui prese sta tanica, si attaccò e beve un sacco d'acqua, così. E vabbè. Dopo, nel pomeriggio, dovevamo andare a fare delle cose. Lui telefona: c'ho un mal di pancia terribile, sto fra il letto e il bagno, non mi posso muovere. E dico: Paolo, ma tu vai a bere le cose così? Sì, dice, ma quella è l'acqua santa. Dico: Paolo, per dire, questo era anche Paolo, no? Simpatico, impulsivo, no?
2: Questa sua idea di parlare con l'Islam non era mai venuta a nessuno, ma perché c'era una grande difficoltà ad accettare l'Islam.
3: Paolo dal mattino fino alla sera parlava dell'importanza dell'Islam, dell'amicizia con loro, eccetera. Abbiamo litigato tanto, ma basta, parliamo di Gesù, basta parlare dell'Islam.
4: Tante volte avevo l'impressione che Paolo fosse a tanti passi avanti a noi e che il resto della comunità arrancasse per stargli dietro.
3: Soprattutto nei primi anni ero sempre duro con Paolo, fino al trasferimento a Cariaten, dove avevo un rapporto diretto, concreto, vitale, tutti i giorni con i musulmani. Questa amicizia che io ho creato durante questi 15 anni ha cambiato in me il rapporto con l'Islam.
5: Nel 2015 padre Jacques viene rapito dall'ISIS. E sarà proprio un musulmano a salvargli la vita, facendolo fuggire su una motocicletta.
6: La sua voce si sentiva ovunque, urlava come faceva a casa, sbraitava, forse dava anche ordini, e io mi domandavo: ma come fanno a sopportarlo?
5: Paolo ammette certe sue asperità caratteriali, promette di essere più spirituale, più profondo, ma alcuni se ne vanno, altri ne arriveranno da tutto il mondo.
7: Nel 2000 arrivai e trovai questa terrazza, questa spianata, con un sacco di gente. Mi sembravano tutti a modo loro presenti e laboriosi insieme. Persone che venivano dall'Australia, chi veniva dal Sudafrica.
2: Credo che fosse il primo anno in cui fu montata la famosa tenda di Abramo, sotto cui si mangiava, ci si incontrava.
7: Mi ricordo che a un certo momento Gigi, fratello, disse che eravamo fratello, sorella di Paolo, no? Proprio sentii un fiotto, come dire, di emozione, perché mi pareva che a quel punto tutti ci guardassero con un occhio diverso. Da una parte mi imbarazzava, dall'altra mi faceva il pieno dentro, non so come dire, ecco.
2: Era un luogo vivo, ecco, quella è stata la grande emozione, cioè avevo vissuto la fase delle pietre, ma adesso c'era la fase delle persone.
8: Questo si aggiunge il numero dei visitatori che desiderano prendere un tempo spirituale con noi, che può essere di alcuni giorni, qualche volta di più. Poi esistono i gruppi che vengono per una sola notte o per gli esercizi spirituali alcuni giorni. Poi esistono i turisti che vengono per poche ore o per una sola notte. E poi i visitatori della regione che vengono, sì, anche loro per un tempo limitato, ma che vengono in gran numero. Questo ha un grande significato per noi. Questo accogliere la popolazione locale che viene per un tempo, che è di svago, ma anche che ha una valenza spirituale molto intima e molto arcaica, molto radicata. E tutto questo, quando si somma, diventa 50.000 presenze all'anno. Nel frattempo questa comunità cresce, ha un impatto sui media internazionale molto forte, quindi per un verso c'ha un ruolo di presentare la Siria come questo laboratorio di armonia interreligiosa e interculturale molto fertile, quindi la Siria come modello, speriamo non diventi un'eccezione, e nello stesso tempo naturalmente provoca dei punti interrogativi importanti all'interno della compagine politica locale.
9: Ne ho fatto un pezzo per l'ANSA nel maggio 2010 e lui ci ha pensato un attimo e poi ha deciso che avrebbe voluto parlare con noi dello status di Gerusalemme. E lui ha detto esplicitamente che l'ONU deve fare un gesto di coraggio e mettere l'intera Gerusalemme sotto la sua amministrazione, e affiancando a questa anche una commissione paritaria delle tre religioni monoteistiche, perché Gerusalemme era importante per 2/3 dell'umanità che aderiscono alle religioni abramitiche.
10: Il nome di Dio è pace, in arabo la grammatica è diversa, Allah ismuhu salam.
11: Le prime forme di, diciamo, dissenso espresso in maniera molto esplicita arrivano alla seconda metà di febbraio in Siria.
4: Paolo conosceva benissimo la realtà, conosceva le persone, conosceva tutti i movimenti. Molti andavano da lui a parlargli, a chiedergli di fazioni diverse.
5: I giovani scendono in strada tutti i venerdì a petto nudo per mostrare che sono disarmati e raccolgono da terra i loro compagni uccisi.
12: Si era molto tentati di supporre che la rivoluzione avrebbe vinto. C'erano gli esempi della Tunisia e dell'Egitto, molto forti.
13: La visita degli ambasciatori occidentali alle manifestazioni di Hamas era un segnale potentissimo.
14: Mi ricordo che Paolo fece la sua scelta, nauseato dal regime, dalla repressione della rivolta di Dara, dei ragazzi disarmati, e poi stanco del Mokabarat che infiltrava i servizi, che infiltravano anche le chiese.
12: Un prete che ha accettato l'uso della forza da parte degli insorti, ma il suo fine era costruire la pace.
15: Un suo motto molto bello, che ricordava anche il motto delle proteste allora: uno, uno, uno, il popolo siriano uno, wahed, wahed, wahed, il shab suri wahed.
13: Ma in quel contesto a sparare era una parte e a subire queste violenze era un'altra, e Paolo non poteva stare lì sulla sedia soltanto a fare i calcoli politici.
4: E quindi si è messo un po' alla testa, come era tipico suo, cioè quello di, appunto, di esporsi in prima persona.
14: Paolo era un uomo spirituale, ma Paolo aveva anche un senso politico. Questo non bisogna dimenticarlo, in cui la parola politica è una parola nobile. Politica voleva dire perseguimento della pace.
2: Se dal punto di vista dell'evangelico si è dalla parte dei più deboli, e questo va portato fino in fondo, ma è una scelta evangelica, non è una scelta politica.
16: Non possiamo sganciare la sua visione politica da questo retroterra fondamentale della sua vita. Noi siamo cresciuti nella compagnia degli anni 70-80 con la chiara convinzione che il nostro servizio della fede vada coniugato con la promozione della giustizia.
14: Qui c'è la grande polemica di Paolo con le chiese d'Oriente, chiese che amava ma criticava profondamente per la sottomissione al potere, per l'assenza di un'azione politica, per la limitata recezione del Concilio Vaticano II. E poi soprattutto tante volte per il denaro, per i giochi interni. Questo Paolo lo diceva e lo diceva in faccia.
6: Paolo viene una volta in Italia. Parliamo, ha denunciato un caso di pedofilia. Erano implicati servizi segreti siriani e internazionali e mondo cattolico. Una cosa grossa. E lui doveva proteggere i suoi testimoni.
5: Paolo denuncia un vescovo coinvolto in una rete di pedofili assieme ad esponenti dei servizi segreti siriani. Il vescovo rassegna le sue dimissioni e si scaglia in TV contro Paolo.
6: Si sentiva molto esposto e mi dice: guarda, con Papa Ratzinger questo si può fare ora. Ora si può denunciare.
5: Jihad Makdisi, portavoce del Ministero degli Affari Esteri, ha dichiarato che Paolo viene finanziato dall'islamismo politico ed è sulla stessa onda di Al Qaeda. Dopo 30 anni di permanenza, padre Paolo Dall'Oglio deve lasciare il paese, espulso dal regime per aver appoggiato la rivolta popolare.
17: Un'automobile messa a disposizione dal nunzio apostolico in Siria per evitare possibili guai sulla strada, accompagna Paolo Dall'Oglio da Damasco a Beirut. Nel

0: patria sposa. Quindi io adesso sono separato dalla mia sposa e questo è doloroso.
1: Comincia una nuova vita, quella che io chiamo la missione di ambasciatore nel mondo della rivoluzione tradita.
0: Il cosa fare è essere d'accordo a fare gli interessi del popolo siriano, che innanzitutto chiede il proprio diritto di avere democrazia come è giusto che abbia, di avere libertà e dignità come è giusto che abbia. Questa è una cosa su cui i siriani non intendono negoziare.
2: A quell'epoca io ero ministro della cooperazione internazionale e l'integrazione al governo Monti. Ci parlai e Paolo diceva: non c'è niente altro che si può fare se non dobbiamo lottare e sostenere la lotta contro il governo di Assad. Io gli dissi: come fai tu a schierarti? Capisco che non sei d'accordo con la posizione sottomessa dei vescovi, ma non puoi assumere una posizione contraria, pagherà un prezzo la tua comunità. E lui disse: ci sono le ragioni della giustizia, ci sono i gemiti di un popolo. Direi era abbastanza agitato su questo.
0: Non si tratta di prendere la Siria dai russi e darla agli americani, non si tratta di prenderla dagli iraniani e darla ai sauditi. Una Siria dei siriani nell'est del Mediterraneo, per tutto il Mediterraneo, per la pace nel Medio Oriente. Questo è quello che noi vogliamo e che, sapete, se si desidera tutti assieme si ottiene.
2: Credo che lui sia rimasto insoddisfatto della mia posizione, che giudicava forse una posizione troppo lontana dalle sofferenze del suo popolo. Peraltro poi gli ho detto: fai come vuoi, sei abbastanza grande. Ma Paolo in fondo ha fatto molto come ha voluto.
1: Gira il mondo, paesi arabi, congresso degli Stati Uniti.
3: È andato all'ONU a parlare. Paolo, tutto quel periodo tra il 2012, l'11 giugno che è stato cacciato, e il 29 luglio, Paolo è andato ovunque.
4: Bisognava rappresentare nella rivoluzione una parte cristiana capace di dire: la Siria è anche cristiana da sempre.
3: L'estate che Paolo viene a Rocca di Mezzo, e lì siamo tutti a Rocca di Mezzo, ci stanno mamma, papà sul terrazzo, e Paolo arrivava e portava a mamma un mazzo di fiori ogni volta e dei dolcetti siriani, e poi celebrava queste messe a casa. C'erano queste messe anche tra di loro tre, che è un dono che si sono dati l'uno all'altro, anche per ricordo, dopo anche che Paolo è stato rapito, è rimasto questo ricordo.
5: Pure quando tornava all'ultimo periodo, rischiava la vita, tornava e si metteva in salotto, si parlava del più e del meno, delle nostre vite. È come se lui avesse sempre un grandissimo rispetto, che noi siamo di qua, in un altro luogo, in un altro tempo, in un altro spazio, e facciamo la nostra vita. Non ti sentivi mai giudicata.
6: E mi ricordo Paolo e ci lasciò attaccato un biglietto, ecco il rifugio dove si vanno a mettere a posto le piume, una frase di questo genere.
7: Una volta l'ho accompagnato in macchina a Rocca di Mezzo, allora ho messo la musica di Mission in macchina, perché poi c'era condivisione, ci siamo abbracciati, commossi, prima di tornare a casa.
8: Dopo Marmusa, Cariaten e Cori, nel gennaio 2012 Paolo fonderà un terzo monastero, a Sulemanie, in Iraq, a nord del Kurdistan.
1: Rientra in Medio Oriente, nella sua Sulemanie, decide di realizzare un progetto per conto di una televisione panaraba che trasmette da Beirut, che è quello di rientrare clandestinamente in Siria e raccogliere quante più opinioni fosse possibile per cercare un incontro, un dialogo siriano, dai jihadisti fino ai simpatizzanti del regime.
9: Voleva entrare in maniera molto soft per provare a creare un dialogo. Una delle frasi più celebri di Paolo: la pace si fa col proprio nemico.
2: E qui si apre, diciamo, l'ultima stagione della vita di Paolo.
4: Lui si sfogò in modo molto duro e molto agitato, dicendomi: la Siria rischia di diventare come l'Eritrea, rischia

0: di diventare un buco nero e potrà rimanere così per decenni.
1: Lui mi disse, ma tu hai capito che qui salta tutto, sì, perché adesso l'ISIS porterà in campo la sua guerra contro i curdi e quindi sarà l'incendio regionale.
0: Io ebbi la netta sensazione che Paolo sia andato a Raqqa per cercare di pacificare gli islamisti più estremi con l'ala più moderata della rivoluzione.
2: Io posso, diciamo, fermarmi alle informazioni che ho ricevuto da Paolo fino a 24 ore prima della scomparsa, ovvero sto mediando per dei colleghi di Orient TV. Secondo livello, desidero incontrare Baghdadi, l'allora leader dello Stato Islamico.
1: Mentre lo accompagna al quartier generale dell'ISIS, Mohammed Al-Haj Saleh gli chiede: Paolo, ma chi te lo fa fare di andare da questi? E gli dice: i vertici del Kurdistan iracheno mi hanno affidato un messaggio, un'ambasciata per i vertici dell'ISIS e io lo devo portare.
3: C'erano di tutto, c'erano i servizi siriani a Raqqa. È stato dimostrato. Gli unici che non volevano che si parlasse di certe cose, a parte di Assad, no? A cominciare dalle schifezze che aveva scoperto. No?
2: Trovo più verosimile rispetto ad altre ricostruzioni pensare che il banale fattore umano, ovvero un giovane miliziano dell'ISIS proveniente da un altro contesto geografico, lontano dalla Siria, quello che sapeva l'Arabia Saudita, avesse visto in lui un prete e nella visione ideologica binaria musulmani contro versus altri abbia preso e lo abbia giustiziato sommariamente.
4: Pare che questo emir fosse saudita. Non capì chi era Paolo. Questo cristiano, questo europeo che parlava benissimo arabo, che conosceva il Corano a memoria, che sapeva discutere di teologia islamica e quindi l'idea che questo uomo strano fosse una spia? Chissà.
2: È una ricostruzione diffusa a un certo punto, ma mi è sembrata rispetto ad altre più verosimile. Posso sbagliarmi. Non ho alcuna prova tangibile per dire che questa ricostruzione è la verità.
5: Paolo era scomodo, ma per un gioco molto, molto grande. Chi lavora veramente per il dialogo, per la mediazione, la deve pagare. Paolo ha sempre denunciato. La peggior cosa che si può fare a Paolo è silenziarlo. Anche perché se Paolo fosse morto, ma che interesse c'è a tirar fuori in continuazione notizie di Paolo in vita? Ora qui, ora là, nei vari anni. La possibilità che Paolo possa essere vivo nelle prigioni del regime, secondo me è verosimile. O comunque io continuo a cercare Paolo, lo sperduto, sperando che arrivi comunque una notizia, quale che sia, una verità.
6: Questo ponticello così fragile è anche un simbolo. Costruire dei ponti per ponti culturali e spirituali che non servono per fare dei sincretismi, ma per costruire delle possibilità di amicizia che siano una speranza per questa generazione.

0: Paola aveva questo grande desiderio di andare a Konya per trovare Rumi. Ha messo la sua testa proprio sul marmo davanti alla tomba di Rumi, e secondo me è rimasto almeno 20-25 minuti in silenzio così.
1: Ascolta il dolore dell'altro. Fagli sentire che hai ascoltato e trova il punto di convergenza. Se non c'è il reciproco ascolto, non si va da nessuna parte.
2: Con Paolo io ho scoperto che comunque, nonostante le difficoltà, tutto è possibile. La strada da percorrere può anche essere difficile e dura, ma è l'unica percorribile e porta alla costruzione di una comunità diversa.
3: Eravamo io e lui a dorso di due elefanti, attraversavamo una sorta di landa completamente distrutta. Ho l'immagine di lui che si gira verso di me e sorride, fa uno di quei suoi sorrisi che ti abbracciavano proprio a 360 gradi, e diceva: non ti preoccupare, attraverseremo anche questo momento. Ed è qualcosa che porto sempre con me.
4: Il dialogo interreligioso non è altro che la mistica dell'incontro umano. Incontriamo Dio nelle persone.

0: forza, coraggio, lealtà, equilibrio, sacrificio, tenacia ed umiltà. La pallavolo è densa di valori.
1: Un desiderio di aiutare, di farsi aiutare, che è un valore molto importante nel gioco di squadra.
2: Arrivare agli obiettivi assieme e portarli fino in fondo.
3: Quando scendo in campo con la maglietta della mia nazionale è sempre un orgoglio poter giocare per l'Italia.
4: È una famiglia, sono tutti insieme, si danno la carica.
2: Piazza del Plebiscito farà la cornice all'apertura di questo europeo, da lì partirà il cammino della nostra nazionale.
3: La prima squadra che affronteremo all'europeo sarà la Svezia, non vediamo l'ora di essere lì a giocare questa bellissima partita inaugurale.
1: Bulgaria, Polonia e Cechia, queste squadre che ho nominato sono tra quelle che possono vincere le medaglie, ci aggiungerei la Francia anche, la Slovenia è una squadra che si è mantenuta sempre ad alto livello.
3: Sarà un campionato europeo difficile, tosto.
1: Sarà impegnativo.
5: Sono 14 match point, con l'endesimo ace, non li conto più.
0: Essere un pallavolista vuol dire saper trasferire non solo emozioni, ma anche un modello di vita.
1: Il rapporto che si crea tra l'allenatore e la squadra deve essere un rapporto di grande fiducia.
3: Il ruolo da capitano è un ruolo che deve coinvolgere e unire tutta quanta la squadra. E nei momenti difficili essere in grado di dare l'esempio positivo a tutti quanti, aiutare i ragazzi che sono in difficoltà e anche farsi aiutare.
2: L'offerta della Rai in questo campionato europeo sarà di offrire ovviamente le dirette di tutte le partite dell'Italia, speriamo che siano il più possibile, e poi di altre 10 partite importanti di questo campionato europeo. Una bella offerta che dà la possibilità a tutti in chiaro di vedere la pallavolo.
0: Allora, ho vestito la maglia della nazionale italiana di pallavolo per tantissimi anni. Ora vesto la maglia della Rai. Per me vuol dire ritornare in campo, vuol dire trasmettere le sensazioni che ho vissuto alle nuove generazioni. Nella mia telecronaca entro nel divano di casa.
4: Una difesa pazzesca, Monster Block, azzurro.
2: Loro saranno bravissimi, ma se noi diamo una mano a far emozionare, a far sentire qualcosa di più, sarà veramente importante.
0: Siamo pronti per poter portare a casa l'ennesimo risultato di una squadra che continua a rappresentare l'Italia intera.
1: E tutti ci dicono che dobbiamo vincere. L'obbligo di vincere è una cosa che non fa parte, diciamo, del nostro percorso, se non l'obbligo di dare il massimo e di rappresentare al massimo la nostra nazione, l'Italia, la nostra maglia.
3: E sicuramente il nostro obiettivo a chi guarda questo campionato è quello di far avvicinare tante persone a questo sport, di farli appassionare, di coinvolgerli dal punto di vista anche emotivo, no?
6: E non vediamo l'ora di abbracciare tutta Italia.
7: Campionato europeo maschile di pallavolo, dal 9 al 26 settembre, sui canali Rai.
8: Nelle prossime ore ancora alta pressione atmosferica, giornata quindi ampiamente soleggiata sulle regioni settentrionali, un po' di stabilità potrà portare qualche piovasco sulle Alpi centro-occidentali e sul Levante ligure. Cielo essenzialmente sgombro da nubi anche al centro, qualche innocuo annuvolamento nelle ore centrali del giorno a ridosso della dorsale appenninica. Situazione analoga anche sul meridione peninsulare, la ventilazione tenderà a rimanere poco sostenuta e quindi i mari generalmente poco mossi. Cielo in prevalenza sereno anche sulle isole maggiori, qualche nube in più soltanto nelle zone interne della Sardegna. Concludiamo quindi con le temperature, i valori massimi in lieve diminuzione al settentrione sul versante adriatico, punte di 36 gradi tra Puglia, Basilicata e Sicilia Ionica.

tempo.

Eh sì.

0: Putin ordina una tregua di 3 giorni su Kiev, colloqui tra Putin e gli inviati USA estremamente franchi, ha affermato il consigliere presidenziale russo Ushakov. Oggi l'incontro con Zelensky. Diverse esplosioni vicino all'isola di Kharg, secondo testimoni alcuni missili lanciati da un'unità americana avrebbero colpito 3 petroliere iraniane. Il padre di Lorena Isheri, gettata da un viadotto dall'ex compagno, si rivolge alla politica. Prendete provvedimenti affinché non succeda più, impegno unanime da governo e opposizioni. Ex Silva, sindacati contro i 2.500 licenziamenti nell'indotto, procedure da ritirare prima del confronto a Palazzo Chigi. Urso, dobbiamo scongiurare i licenziamenti, serve clima di condivisione. Giornata densa di grandi eventi, quella di ieri alla Mostra del Cinema di Venezia, il ritorno di Nanni Moretti e Fanny Ingellirio per l'arrivo dei fratelli Gallagher per il docufilm sugli Oasis. Anticipo di Serie A, la Fiorentina perde ancora sconfitta dal Torino. Grande spettacolo tra Inter e Napoli, 3-2 per i nerazzurri, in rimonta così come per la Roma che ha battuto l'Atalanta 2-1 allo Scadele. Le 4 in punto, ben ritrovati sempre in diretta su Rai News 24 per una nuova edizione del nostro telegiornale che apriamo con la guerra in Ucraina, perché si è concluso qualche ora fa un incontro durato 3 ore tra il presidente russo Vladimir Putin e gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, tornati a Mosca per rilanciare il processo di pace. I colloqui tra Putin e gli inviati americani sono stati estremamente franchi, ha affermato il consigliere presidenziale russo Ushakov. Sentiamo da Mosca la corrispondente Eliana Mistretta.
1: Un'accoglienza calorosa. Al Cremlino Putin riceve gli inviati di Trump tornati a Mosca per rilanciare il processo di pace. Il presidente russo ammette subito che è una situazione difficile quella al centro di questi colloqui, colloqui importanti che entrambe le parti apprezzano. Il ringraziamento a Trump da parte del presidente russo, che non si ferma mai, dice, nei suoi tentativi di contribuire alla soluzione del conflitto russo-ucraino. Kiev ha diminuito gli attacchi, aggiunge Putin, dopo che nel pomeriggio aveva annunciato una tregua, ma solo di 3 giorni a partire dalla mezzanotte. La missione dei 2 inviati proseguirà in Ucraina in tutta sicurezza, garantisce Putin. Witkoff ringrazia. I colloqui con Putin, dice, sono un'esperienza memorabile. Accolti da Dmitriev in aeroporto come pacificatori, arrivati per la prima volta con un volo di Stato, erano stati qui a Mosca l'ultima volta lo scorso gennaio. Nei giorni passati Putin aveva aperto alla possibilità di un accordo di pace con l'Ucraina.
0: Zelensky ha aderito alla tregua, niente attacchi su Mosca per 3 giorni, i negoziatori americani sono attesi nelle prossime ore a Kiev, però anche ieri, nelle ultime 24 ore, ci sono stati raid russi sulle regioni ucraine. Sentiamo dalla capitale l'inviata Raffaella Cosentino.
2: Il presidente ucraino Zelensky ha confermato il cessate il fuoco di 3 giorni fino a lunedì. L'Ucraina si asterrà dall'attaccare Mosca, dove è in corso la visita di Witkoff e Kushner. Zelensky, che per primo aveva proposto la tregua, si aspetta che il Cremlino faccia lo stesso per Kiev, dove i negoziatori americani sono attesi domenica mattina. Da programma alle 11, ora italiana, ci sarà la cerimonia di accoglienza al Palazzo Presidenziale. Con loro Zelensky ha parlato al telefono e ha detto che sono già al lavoro con la parte russa. Potrebbero arrivare in aereo e sarebbe la prima volta dal 2022, da quando lo spazio aereo del paese è chiuso per la guerra. Per questo Zelensky ha accusato Mosca di voler sabotare la visita di Witkoff e Kushner a Kiev, visto che proprio la notte scorsa ha bombardato 2 aeroporti della capitale. Un'ulteriore provocazione dopo l'attacco di un drone jet russo nel pomeriggio di venerdì al quartier generale dell'intelligence, per il quale il leader ucraino ha ordinato una ritorsione equivalente. Negli ultimi attacchi russi su diverse regioni sono almeno 7 i morti e oltre 50 i feriti.
0: Con la cronaca torniamo in Italia per parlare del femminicidio-suicidio sul lungo la 1 nel Fiorentino. Il padre di Lorena Isheri si rivolge alla politica. Prendete provvedimenti affinché non accada più. Prima di lanciarsi nel vuoto, Federico aveva mandato un messaggio alla madre della donna. Ho ucciso tua figlia, gli aveva scritto. Sentiamo Giuseppina Testoni.
3: Chiedo a tutta la politica di essere unita. Prendete provvedimenti all'unanimità, senza destra né sinistra, affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più.
4: È un appello disperato quello di Franco Isheri, il papà di Lorena, gettata giù da un cavalcavia sulla 1 dall'ex fidanzato Federico Vella, che si è poi suicidato lanciandosi nel vuoto. Parole cariche di tormento per una figlia senza più un futuro davanti.
3: Aveva tanti sogni nei progetti, ma ora non le ha più. Ecco lei, in fondo a quel cavalcavia è sepolta anche la voglia di vivere di una famiglia distrutta.
4: Il rapimento di Lorena, rinchiusa nel bagagliaio della sua auto, i tentativi disperati di chiedere aiuto nella telefonata con il 112, l'ex che si accorge della chiamata e la lancia giù dal cavalcavia. Poi i 40 minuti ripresi nel video girati da un agente, durante i quali polizia e vigili del fuoco tentano invano di far desistere l'uomo dal proposito di suicidarsi.
5: Federico, con calma, ragioniamo, Federico.
6: Per favore, te lo chiedo, vai dalla collega.
4: Proprio in quel lasso di tempo, Federico Vella avrebbe mandato l'ultimo messaggio alla madre di Lorena. Tua figlia è morta, poi l'ha chiamata sua madre. La donna allerta al 112 quando ormai è troppo tardi. Intanto, con il passare delle ore, si fa strada l'ipotesi di un'aggressione premeditata. Nell'auto dell'uomo sono state ritrovate alcune fascette di plastica che sarebbero state utilizzate per legare i polsi della vittima e dello scotch. La prossima settimana la procura affiderà l'autopsia sui due corpi.
0: E la Premier Meloni è intervenuta proprio sulle parole del padre di Lorena Sherry. Il governo continuerà a fare la sua parte fino in fondo. Poi la Premier è tornata sulla festa di Bari. Ora avanti con in primo piano la sicurezza. Sentiamo Gabriele Martelloni.
7: Raccoglie l'appello del padre di Lorena Sherry, la donna rapita dall'ex e poi gettata da un viadotto sulla 1, ad agire uniti per proteggere le donne e garantisce che il governo continuerà a fare la sua parte fino in fondo per contrastare la violenza di genere. Dobbiamo continuare a cercare soluzioni, a fare tutto ciò che è possibile per intervenire prima che sia troppo tardi, scrive Giorgia Meloni sui social. Parole che seguono quelle scandite dal palco di Bari, dove replicando a Vannacci, senza però citarlo, la Premier aveva chiarito che il femminicidio, reato che Futuro Nazionale vorrebbe abolire, esiste e come. La sicurezza in ogni suo aspetto è la nostra stella polare, ha confermato la Presidente del Consiglio durante la festa per il record di longevità dell'esecutivo, con l'evidente obiettivo di smontare la narrazione che arriva da destra sulle presunte carenze nell'ordine pubblico. Dopo le celebrazioni pugliesi, per Meloni un blitz a sorpresa a Policoro, un sopralluogo dei danni causati nei giorni scorsi dal maltempo, ed è sempre più chiaro il nuovo corso tracciato al termine del vertice NATO in Turchia, quando, annunciando il forfè al summit dei volenterosi a Parigi, la Presidente del Consiglio puntualizzò «non posso disimpegnarmi dall'Italia». Meno missioni all'estero in questo ultimo scorcio di legislatura e più tappe ma mirate nel nostro paese per l'inizio di fatto della campagna elettorale. È in questo quadro che si inserisce la probabile rinuncia all'Assemblea ONU, mentre la prossima visita sarà a Vercelli per la Fiera del Riso. Un cambio di rotta lampante dopo una larga parte del mandato a Palazzo Chigi speso a costruirsi un ruolo e una credibilità internazionale.
0: Al centro del dibattito politico il traguardo dei 1413 giorni del governo, superato la scadenza del voto e la legge elettorale, con i partiti e gli schieramenti entrati già in campagna per le politiche del prossimo anno. Sentiamo Alberto Gioffreda.
8: A Bari, giornata storica davanti un anno complesso, tocca ad Arianna Meloni, responsabile della segreteria di Fratelli d'Italia, tracciare un bilancio della coalizione di centrodestra tra passato e futuro, con il partito della Premier che sottolinea i risultati di 4 anni di governo.
9: Grazie alla stabilità e alla linea chiara del governo Meloni, l'occupazione ha raggiunto i massimi storici, con oltre 1.300.000 posti di lavoro a tempo indeterminato in più. È la strada giusta per l'Italia e su questa intendiamo proseguire.
8: Ad insistere sul concetto di stabilità anche noi moderati, ma non mancano i temi su cui bisognerà fare sintesi, tutti d'accordo sul voto nell'autunno del 2027, meno sulla legge elettorale, con le distanze di Lega e Forza Italia rispetto ai desiderata di Giorgia Meloni sulle preferenze. A Cernobbio concordano poi anche i due ministri, Pichetto Fratin e Nordio, sul tenere lontano Vannacci dalla coalizione, ex generale che risponde falso all'accusa di retorica fascista arrivata dall'ex premier Mario Monti. A mettere in discussione la narrazione della maggioranza e il Movimento 5 Stelle, i festeggiamenti sono un boomerang, dice Conte. Sulla stessa linea anche il Partito Democratico.
10: Riuscire a rimettere al centro quelli che sono i bisogni concreti, perché altrimenti, mentre Meloni è intenta autocelebrarsi, chi è che si occupa dei problemi degli italiani?
8: Bilancio negativo dell'esecutivo anche per Verdi Sinistra, che punta il dito contro lo scarso impegno del governo sul cambiamento climatico. A Bari, una festa di tribù, commenta Calenda d'Azione. Renzi, per Italia Viva, fissa il voto nella primavera del 2027 e lancia un monito al centro-sinistra. Si svegli.
0: E ora è il momento della rassegna stampa di Federico Zatti, che mi ha raggiunto in studio.
11: Buongiorno, bentrovati all'edicola di Renews 24. Questa mattina sui giornali due temi principali: quello che riguarda gli emissari di Trump da Putin, che hanno cercato di portare avanti la pace, una proposta di pace, i tre giorni concessi da Putin per una tregua, e però non si sanno gli elementi concreti di questa proposta. Un discorso franco, ha detto Putin e ha ribadito la Casa Bianca. E poi l'altro aspetto invece riguarda le elezioni di oggi in Sassonia, con l'AfD che sembra dover raccogliere una percentuale molto alta, e sarebbe la prima volta che un partito di estrema destra vince in un land tedesco, e quindi l'Europa è lì a osservare cosa succede. Poi altri temi, tra cui il caso sempre Ranucci, ma anche l'Ilva e tutto l'indotto che teme in questo momento, e poi Venezia che accoglie dopo 37 anni il maestro Moretti, regista. Andiamo a vedere allora come apre Repubblica. Un'onda nerissima, così titola, mettendo insieme un po' di elementi. Intanto in Italia vannaccia Cernobbio col suo arsenale di slogan mussoliniani, in Germania, come dicevamo, oggi in Sassonia-Anhalt l'estrema destra AfD potrebbe conquistare per la prima volta il potere in una regione, fiato sospeso dell'Unione Europea, e poi un po' stiracchiato ma messo insieme in questa che Repubblica definisce un'onda nerissima, anche l'omaggio degli nostalgici a Belgrado per Mladic, il macellaio militare di Srebrenica, tra i fan presenti anche i membri del governo. Poi l'accoglienza a Nanni Moretti alla festa del cinema di Venezia, e l'altro tema molto forte di oggi è quello che riguarda l'appello di dolore del papà di Lorena: la politica sia unita contro la violenza, contro i femminicidi. Il padre di Lorena Sceri, uccisa dall'ex che l'ha lanciata dal cavalcavia Barberino del Mugello, si rivolge proprio alla politica affinché sia unita ad affrontare questo tema così tragico. Una tragedia come questa, dice, non accadrà, non deve accadere mai più. Andiamo anche a vedere nel taglio basso, si aggrava un po' la condizione di Di Battista a Cuba, doveva tornare, invece è stato operato d'urgenza a L'Avana. Andiamo al Corriere della Sera, che apre con Ucraina tre giorni per trattare. Poi sempre il tema di Cernobbio, con Monti che punge Vannacci no alla retorica fascista, Moretti, Nanni Moretti alla mostra del cinema di Venezia, anche qua il papà di Lorena gira nelle scuole, la politica sia unita. E poi interessante, lo riprenderemo nel dettaglio più avanti, il tema del fine vita, il dibattito regioni e fine vita, perché la libertà ha bisogno di cura, di Letizia Moratti. Vedremo più avanti come sviluppare questo argomento. Il Messaggero, tregua per Kiev, il duello Monti-Vannacci, e ancora i limiti della deriva autoritaria di Trump, l'editoriale di Romano Prodi con le elezioni americane midterm che guardano questi obiettivi, questa attesa, i primi due anni della seconda presidenza di Trump, che hanno provocato sconvolgimenti senza precedenti per l'intensità e rapidità tanto nella politica interna quanto in quella internazionale. Questo è l'attacco dell'articolo di Romano Prodi sul Messaggero. Andiamo anche a vedere La Stampa, che titola tregua ma solo per tre giorni, quindi dà una lettura molto critica di questa missione diplomatica. E poi c'è un aspetto curioso che viene portato in prima pagina sulla Stampa: più Africa, meno Stati Uniti, il nuovo planisfero ONU ridisegna il mondo. Cioè dietro ogni rappresentazione cartografica c'è anche un'idea del mondo, c'è anche un'idea della geopolitica. Ecco che l'ONU per la prima volta cambia la cartografia, la rappresentazione del planisfero, non più quella di Mercatore del 1500, ma una rappresentazione che dà giuste proporzioni in particolare all'America del Sud e all'Africa. Andiamo anche a vedere come il resto del Carlino, quanto spazio dà al fatto di cronaca, all'appello importante del papà di Lorena, i politici siate uniti contro la violenza, fermate questa violenza, l'appello disperato di Franco Isceri, il padre di Lorena, la donna uccisa all'ex fidanzato, risponde presente la premier Giorgia Meloni e anche risponde così Elly Schlein, segretaria del PD. E poi ci dà un elemento in più sulla concessione della tregua, la cosa importante è anche questa missione del Cardinal Zuppi per salvare i bambini deportati in Russia, i bambini ucraini. Andiamo anche a vedere il manifesto che titola Crolla il muro, non è in questo caso il muro di Berlino, ma è un nuovo muro, il muro diciamo che rappresenta l'Europa, cioè quello di avere un partito di estrema destra neonazista al governo di un territorio, di un land tedesco. Dopo più di 80 anni un partito neonazista, l'AfD, potrebbe conquistare un land tedesco. Oggi si vota nella Sassonia e l'organizzazione del fascio populista Alice Weidel è quotata al 44%, il doppio della CDU. Si apre una breccia nera nel futuro dell'Europa. Andiamo anche a vedere il giornale che titola, diciamo a proposito di Vannacci, c'è un interessante editoriale di Vittorio Feltri che titola Il generale non si allarma dell'opposizione. Poi ancora l'intervista ad Arianna Meloni, con la stabilità un successo per l'italiana a sinistra rimasta senza idee, e di nuovo il report, le foto, le spie, Conte, Premier, la vide. Chiudo giusto con Avvenire che titola su questo meno armi più cure, cioè ritorna sul suicidio assistito, il nodo resta in Parlamento, c'è anche su questo la posizione della Moratti sul Corriere della Sera. Insomma, vi lascio con questo tema molto forte che riguarda l'etica e riguarda la politica. Per adesso è tutto.
12: Riprendiamo il giornale con una notizia che avete visto su molti quotidiani. In Germania oggi ci sono le elezioni per il governo della Sassonia-Anhalt. Per la prima volta nella storia del dopoguerra, lo sentivate, un partito di estrema destra potrebbe ottenere la maggioranza assoluta e governare quindi da solo il Land. Emma Farnè, la nostra inviata, ha incontrato il leader Ulrich Siegmund e alcuni dei suoi sostenitori. Vediamo il reportage da Magdeburgo.
13: Gli insulti, come una litania, AfD è sterco. Devono passare di qui i loro sostenitori davanti a chi non li vuole. Il comizio a pochi metri, in fila per un suo autografo. In mano lo Spiegel, che lo definisce l'uomo più pericoloso della Germania. Ora sulle magliette di tutti, oltre a remigrazione, uno degli slogan. Seduti, i delusi dagli altri partiti, quelli che qui lo voteranno in massa. Prima votavo CDU, dice uno di loro, ora AfD. Tra una birra e l'altra, un'altra donna ci dice: non sono nazista né estremista di destra. Poi aggiunge: vorrei riparassero le scuole, il sistema sanitario. Qui i pensionati rovistano tra la spazzatura. Famiglie, anziani, chi non ha più un lavoro, chi lo cerca e non lo trova. Chi vede nell'immigrazione il male della regione. Li abbraccia tutti lui, Ulrich Siegmund, che alla stampa assicura: nessuno che rispetta qui la legge ed è regolare deve preoccuparsi. Sulla politica estera dice: occorrono buoni rapporti con tutti, anche con la Russia. E gli chiediamo, anche se ha invaso l'Ucraina, devo agire nell'interesse della Germania e questo è poter acquistare di nuovo materie prime a buon mercato dalla Russia. Più in là lo aspetta una centinaia, come una rockstar.
12: Nel Regno Unito decine di persone vestite di nero e con passamontagna hanno bloccato la strada verso il porto di Dover, sul canale della Manica, con lo slogan anti-immigrazione, fermate le barche. Sentiamo Nicoletta Manzione.
14: Una manifestazione improvvisa ha bloccato il porto di Dover nel nord della Gran Bretagna. Decine di uomini incappucciati e completamente vestiti di nero hanno invaso le corsie delle strade che immettono al centro portuale. I manifestanti hanno cominciato a gridare slogan come «Fermate le barche», in riferimento ai passaggi di immigrati attraverso il canale della Manica. Dunque la polizia parla di una dimostrazione anti-immigrati, ma non ci sono né sigle politiche né rivendicazioni. L'accesso al porto è stato parzialmente riaperto dopo poche ore, ma si sono formate file fino a 6 chilometri e le operazioni commerciali di sbarco sono molto rallentate. L'immigrazione illegale attraverso la Manica è uno dei temi forti delle formazioni dell'estrema destra inglese e proprio ieri il leader di Reform UK, partito ultranazionalista, Farage, ha firmato un memorandum con bar della estrema destra francese, un accordo anti-immigrati, e i due leader promettono di bloccare i passaggi in 24 ore. In realtà nel 2026 gli sbarchi si sono ridotti del 40% rispetto al 2025, grazie a maggiori controlli e agli accordi con Parigi.
12: Le grandi sfide dell'Europa partono dalle diverse visioni riguardo il ruolo e le misure da mettere in atto. Se ne è parlato al Forum Ambrosetti di Cernobbio in corso. Sentiamo l'inviata Anna Trebbi.
15: Un duello tra visioni dell'Europa sul palco del Forum Ambrosetti a Cernobbio. Da un lato Antonio Costa, presidente del Consiglio europeo, che sulla scia del messaggio del presidente Mattarella la difende. Non è in declino, dice, si rafforzerà con l'ingresso di Ucraina, Moldova e Balcani e migliorerà la propria competitività con il completamento del mercato unico, con l'unione dei risparmi e degli investimenti entro il 2027 e nuovi accordi con oltre 25 paesi. Ma per continuare a crescere in calza serve un accordo sul bilancio entro l'anno, pena la perdita dei fondi, ma mantenendo ragionevoli i contributi dei diversi paesi. Un quadro che non piace al presidente del Front National, Jordan Bardella, che dice di voler cambiare tutto senza distruggere nulla, ma poi parla di dogmi superati e soluzioni nuove da trovare, magari facendo a Bruxelles quello che l'AFD ha fatto a Berlino, obbligando il cancelliere Merz a modificare le proprie politiche in termini di Green Deal da e di immigrazione, la sfida più grande, un punto sul quale sposa la linea italiana e spinge per l'abolizione dello Ius Soli.
12: A Taranto, mobilitazione dei sindacati contro i 2.500 esuberi delle aziende dell'indotto dell'ex Ilva. Il ministro Urso dice siamo impegnati per scongiurare questi licenziamenti. Sentiamo Angela Mauro.
16: I 2.500 licenziamenti dell'indotto ex Ilva vanno ritirati. Conferenza stampa d'urgenza dei sindacati a Taranto per scongiurare quello che sembra il primo passo verso l'esplosione della bomba sociale legata all'acciaieria in amministrazione straordinaria da più di 10 anni. Un passo compiuto non appena è calato il sipario sui giochi del Mediterraneo.
17: Il giorno dopo mandare una procedura dove si annunciano 2.500 licenziamenti, credo che sia uno schiaffo veramente al territorio, alle istituzioni, alla città e ai lavoratori.
16: Martedì la ripresa del confronto a Palazzo Chigi, mercoledì l'udienza sulla richiesta di sospensiva della chiusura dell'area a caldo imposta dalla magistratura per la fine di ottobre. La miccia che sta appiccando l'incendio, sostiene il ministro Adolfo Urso.
18: Trovare insieme una soluzione che disinneschi quella bomba sociale e produttiva che è stata determinata, come tutti dicono, dal decreto della Corte d'Appello.
19: Non bisogna dare la responsabilità alla Corte d'Appello di Milano, il governo Meloni appunto, quello più longevo, che in 5 anni avrebbe potuto programmare una prospettiva industriale, occupazionale e ambientale, invece ha preferito lasciar morire un'azienda.
16: Alla festa del governo più longevo a Bari, Giorgia Meloni ha detto di voler tutelare salute e produzione. Al momento solo l'indiana Jindal e l'americana Flax hanno presentato proposte vincolanti. Ancora niente dalla cordata italiana e dal gruppo ceco CE Industries.
20: Chiederemo al governo che la smetta di tirare fuori dal cilindro magico ogni giorno diverse manifestazioni di interesse.
12: Si indaga su una possibile origine dolosa per l'onda di oli esausti e liquami industriali che a Milano ha invaso il Naviglio centrale. I vigili del fuoco hanno posizionato 7 barriere di contenimento per arginare e aspirare la marea nera. Sentiamo Davide Gangale.
21: Uno sversamento illegale, probabilmente da un'autocisterna o forse da uno dei tanti impianti industriali della zona di Magenta. È questa l'ipotesi di chi indaga sulla marea nera che ha invaso il Naviglio Grande per quasi 30 km fino a Milano. 7 le barriere di contenimento posizionate dai vigili del fuoco.
1: Il grosso dell'inquinamento l'abbiamo fermato, in Dassena c'è solo una chiazza alla chiusa di via Conchetta. Noi abbiamo interrotto il flusso superficiale in modo da tenere lì e adesso con gli autospurghi andiamo ad aspirarlo.
21: Un'enorme quantità di idrocarburi, probabilmente oli esausti, la cui natura verrà accertata da ARPA Lombardia. Il tombino da cui sono entrati nella rete fognaria è stato individuato a meno di un chilometro dal naviglio. Ora bisogna risalire alle origini, a dare l'allarme gli amministratori pubblici di Magenta. Nella frazione di Pontevecchio erano in corso lavori alle pompe di sollevamento delle acque reflue. Gli operai del gruppo CAP, gestore del servizio idrico integrato nella città metropolitana di Milano, sono stati i primi ad accorgersi dei liquami.
2: Nel momento in cui hanno staccato le pompe per il loro lavoro è arrivata questa fiumana nera e non si riesce a capire ancora da dove arriva e chi può aver fatto questo.
21: Inquinanti che nelle fognature non dovevano esserci e sono tracimati nel naviglio.
12: La Procura di Roma ha aperto un fascicolo contro ignoti sugli Epstein Files, ipotizzando il reato di violenza sessuale, e ha trasmesso una rogatoria al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per acquisire la documentazione americana. L'inchiesta nasce dall'esposto presentato dall'associazione Differenza Donna, che si è letta tutti gli Epstein Files, appunto. Ci spiega Angela Capornetto.
22: Abbiamo visionato gli Epstein file, milioni di file, dove abbiamo ritrovato una sistematicità di presenza in oltre 10 anni di territori italiani, di personaggi italiani e di organizzazione di eventi in Italia.
23: Capri è citata oltre 250 volte, poi ci sono Milano, Roma, la costiera amalfitana e la costa smeralda, in mezzo anche i nomi di italiani che contano. Sono alcuni dei documenti negli Epstein File analizzati dall'associazione Differenza Donna, che a fine marzo di quest'anno ha presentato un esposto alla Procura di Roma. Da qui il fascicolo per tratta e violenza sessuale ai danni di minorenni, al momento a carico di ignoti. I PM incaricati hanno anche presentato una rogatoria internazionale al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, per visionare i documenti ancora secretati con l'intento di verificare se dietro a quei nomi di italiani citati nei file ci siano persone coinvolte nei traffici sessuali con il finanziere accusato tra l'altro di pedofilia, morto poi in carcere nel 2019. Epstein nel suo giro aveva coinvolto personalità a livello mondiale. Il sospetto è che tra queste personalità possano esserci anche nomi importanti del mondo dell'imprenditoria e della politica italiane. Come altri paesi europei che hanno già attivato le proprie indagini transnazionali sugli Epstein File, anche Roma vuole ora andare a fondo.
22: Quello che ci interessa è anche capire quanto la violenza di genere sia coinvolta e tenga con sé altre forme di reato, quali possono essere l'influenza politica e economica di altri paesi, in particolare l'Italia.
23: Tutto dipenderà dalla risposta statunitense alla richiesta di accesso agli atti fino ad ora riservati.
12: A Venezia, la mostra del cinema, e quella ieri è stata la giornata di Nanni Moretti e degli Oasis. I fratelli Liam e Noel Gallagher sono i protagonisti del docufilm sulla loro reunion, mentre Moretti è tornato in concorso dopo 37 anni con Succederà questa notte. Sentiamo il servizio del nostro inviato Lorenzo Di Las Plazas.
24: Dopo ben 37 anni di assenza, a Venezia il grande ritorno di Nanni Moretti. Il suo film in concorso Succederà questa notte, applauditissimo nelle proiezioni, è una storia d'amore e di occasioni mancate. Eccolo sul tappeto rosso insieme ai protagonisti Jasmine Trinca e Louis Garrel, una donna e un uomo che nel film continuano a incontrarsi nel momento sbagliato. Le circostanze della vita li allontanano, ma loro continuano a pensare che ci sia ancora una possibilità. Osannato dal pubblico sul red carpet, Robert Pattinson, protagonista del film in concorso di Lance Oppenheim, Prime Time, ricostruisce la storia vera del celebre programma televisivo To Catch a Predator, andato in onda nel 2006 nella rete NBC e condotto dal giornalista Chris Hansen.
25: Prego, entra!
24: Uomini adulti venivano attratti in un appartamento, convinti di aver adescato minorenni. Lì però venivano smascherati e arrivava la polizia.
26: Alla fine dei conti, ogni uomo deve rispondere delle proprie azioni.
24: Un programma che ha sollevato domande di etica dell'informazione e su cosa succede quando la denuncia diventa intrattenimento. Chiusura con musica per la riunione e riconciliazione dei fratelli Gallagher. Liam e Noel insieme, dopo più di 25 anni, nel documentario fuori concorso Oasis Don't Look Back in Anger. il ritratto di un rapporto fraterno difficilissimo ricostruito durante il tour dello scorso anno con 12 concerti in 3 continenti.
12: Tragedia al Rally Mille Miglia, un 63enne residente a Caselle Torinese è morto dopo essere stato travolto da una vettura impegnata nella gara durante una prova speciale a Brescia. Sentiamo Marco Procopio.
3: L'arrivo a sirene spiegate dei vigili del fuoco, il pubblico fermo a bordo strada per far passare i soccorritori. È finita così la 49esima edizione del Rally Mille Miglia nel Bresciano. Sono le 14.56 quando al termine della sesta prova speciale una vettura esce dal tracciato di Bione, travolgendo uno spettatore e uccidendolo sul colpo. Si chiamava Francesco De Pasquale, 63 anni, originario di Torino e residente a Caselle. Grande appassionato di auto, era arrivato dal Piemonte insieme alla moglie per seguire la storica competizione. Stando alle prime ricostruzioni, stava scattando una foto in una zona isolata quando la vettura numero 42 gli è piombata addosso, forse per una manovra errata. L'impatto è stato violentissimo, inutili i tentativi di rianimarlo. L'uomo che era la guida e il copilota invece sono rimasti feriti. L'auto infatti ha terminato la sua corsa in una scarpata e per tirarli fuori sono intervenute 2 squadre dei vigili del fuoco. Entrambi ora si trovano in ospedale a Brescia. Nel frattempo la gara è stata sospesa. Gli organizzatori della manifestazione hanno espresso il proprio cordoglio e la vicinanza ai familiari della vittima.
12: E ora veniamo agli europei di volley femminile. Le azzurre di Velasco hanno superato in semifinale la Polonia 3-1 e oggi si giocheranno la loro sesta finale europea contro la Turchia. Sentiamo le due protagoniste in campo, Paolo Egonu e Miriam Silla, intervistate da Eddie Dembinski.
4: Sono molto contenta del lavoro che abbiamo fatto, ma soprattutto del processo e di come stiamo gestendo tutte queste partite. Siamo in finale, ce lo siamo guadagnate, abbiamo lavorato sodo e mi godo il momento pensando a domani. L'estate è lunga e non è mai scontato arrivare qui, quindi sono molto fiera e contenta di esserci.
5: Oggi è stata una partita molto difficile, ho cercato di tenere tutte le energie, centellinare tutto in modo tale da tenere anche in rice. Loro sono state brave da un certo punto in poi e noi ci siamo un attimino adagiate, forse abbiamo rallentato un po', non lo so. L'importante però è che siamo ripartite con la fiducia, con l'intenzione e lo abbiamo fatto.
12: Siamo al calcio, agli anticipi di Serie A, Inter e Roma ribaltano Napoli e Atalanta, Fiorentina sempre più in crisi, il Torino sbanca il Franchi 2-1. Vediamo tutti i gol con Giuseppe Galati.
6: Inter e Roma conquistano la vetta della classifica con 2 rimonte memorabili. A San Siro contro il Napoli, campioni d'Italia vanno sotto 2 volte nel giro di 180 secondi in avvio di ripresa. La squadra di Allegri sblocca con Politano e raddoppia con Højlund. I nerazzurri accorciano con Lautaro e si scatenano nel finale. Pareggio di Thuram e rimonta completata ancora dal capitano. Il tris del Toro fa scattare anche Christian Kivu, tutti insieme sotto la Nord per festeggiare la vetta e inviare un messaggio al Real di Mourinho. La Roma di Gasperini supera l'Atalanta di Maurizio Sarri con un crescendo adrenalinico. I giallorossi dominano la prima frazione ma vanno sotto al rientro dall'intervallo. Al 47esimo la botta di Ederson piega i guantoni di Svilar. L'assedio dei capitolini si concretizza al tramonto della gara con il colpo di testa di Hermoso e la stoccata di Solé. Terza vittoria di fila, 10 gol realizzati e uno solo subito. Situazione estremamente tesa invece in casa fiorentina. Dopo appena 3 giornate la panchina di Fabio Grosso è già a rischio. Contro il Torino i viola illudono il Franchi passando in vantaggio con Pellegrino. Poi subiscono il pareggio capolavoro dell'ex Mandragora e il gol del sorpasso firmato da Adams. Fiorentina 0 e rabbia dei tifosi incontenibile.
12: E ora è il momento di una nuova puntata di Sulla strada, la nostra rubrica che gira l'Italia sulle ciclabili alle 5, una nuova edizione del telegiornale, sempre in diretta, restate con noi.

0: mani. Se non te scendi...
1: Oltre le spiagge e il barocco, scopriamo un Salento insolito tra percorsi urbani, bellezze nascoste e storie di vita a due ruote. In questa puntata a Lecce, sulla strada.

0: La nostra pedalata per Lecce parte dalla periferia, dove troviamo Carlo Tafuro. Ben trovato, Carlo.
1: Ciao Alfredo, piacere.
0: Carlo non è un ciclista, è un cittadino di Lecce che si muove in bici per andare al lavoro e noi ti accompagniamo stamattina.
1: Andiamo, facciamoci sto bel giro.
0: Perché tu lavori all'università.
1: Sì, a Ecotecne, al campus a Monteroni.
0: Che è un polo università, il polo universitario di Lecce.
1: Sì.
0: E per raggiungere il tuo posto di lavoro usi la bicicletta, perché da un po' di tempo esiste questa pista ciclabile che stiamo percorrendo.
1: Sì, in realtà io usavo la bicicletta anche prima di questa ciclabile e facevo la strada insieme alle macchine, che non era il massimo.
0: E adesso era rischioso prima, insomma.
1: Era molto rischioso, per cui adesso mi sembra un salto di qualità notevolissimo. Probabilmente servirà del tempo perché ci si abitui a questo cambiamento. È stata chiusa al traffico da poco, non più di un mese, andrebbe usata molto di più.
0: Questa infrastruttura nuova non ha fatto aumentare il numero degli utilizzatori?
1: Ancora no, in pochi conoscono questo percorso alternativo, per cui c'è un problema di conoscenza. È un percorso bellissimo, quindi, come dire, farlo per raggiungere il posto di lavoro, secondo me, è il modo migliore per iniziare la giornata.
0: Si arriva più sereni.
1: Ha voglia.
0: Senza arriva... aver affrontato il traffico.
1: Esattamente, esattamente. Chi mi vede riesce a trovare ogni possibile problema. Ma sudi, ma fa freddo, ma fa caldo, ma piove.
0: E cosa rispondi a tutte queste obiezioni?
1: All'inizio ci provavo, adesso vedo che proprio le persone sono molto dure al cambiamento. Sono problemi che non esistono. Io arrivo in ufficio, nella mia borsa ho un ricambio.
0: Non è necessario uno spogliatoio con una doccia,
1: bagno. Basta sciacquarsi un po', cambiare l'abbigliamento interno e caffè e sono prontissimo.
0: Tutto questo ti fa arrivare al lavoro, comunque ti fa uscire anche dal posto di lavoro con uno spirito diverso.
1: Allora, il ritorno ti confesso che è pesante. La sera, in inverno, col buio, col freddo, mettersi in bici è un po' più impegnativo, anche se poi bastano i primi 5 minuti, ti riscaldi e riparte il piacere. Spesso i colleghi mi dicono: ah, ma beato te che lo fai, eh? E mi chiedo: ma perché non lo fai anche tu? Cioè, una bicicletta, prendi una bicicletta e pedala.
0: Bene, Carlo, noi proseguiamo lungo questo tratto di ciclabile, ti accompagniamo fino al lavoro, ma intanto raccontiamo un'altra storia, una storia che arriva da Milano ma che poi si estende un po' a tutta Italia, è quella delle ciclofficine popolari. Noi abbiamo incontrato chi ha fondato una delle prime, forse la prima, in Italia, proprio a Milano. Sentiamo questa storia. Carlo, grazie.
2: Forse prima ciclofficina popolare in Italia, nata dalle occupazioni, spostata nel tempo in varie occupazioni, fino ad arrivare in questo posto dopo un po' di anni di girovagare. Uno spazio aperto che non ha attività commerciale, dove si arriva con la propria bicicletta, se sei capace tutti gli attrezzi sono disponibili e se non sei capace sicuramente c'è qualcuno che ti dà una mano. Altra cosa è quella di recuperare rottami, siamo pieni di rottami anche qua dietro, e si tirano fuori biciclette che poi sono in grado di girare. E questo è il recupero della materia prima, è il recupero, se vuoi, delle risorse, è il recupero delle cose. La ciclofficina non l'ho fatta io, c'era gente che lavorava prima di me. Io arrivavo con la mia esperienza, guardavo e la cosa non è che mi convincesse più di tanto. E poi, un po' come la rogna, ti attacca, te la porti dietro e alla fine vai avanti. Non sono più completamente operativo, come è giusto che sia. Il nostro capo officina adesso è una donna. Capo perché ha una capacità organizzativa notevole e perché è terribilmente empatica, al contrario di quel che sono io, che generalmente vengo definito un orco. Uno si mette nelle ciclofficine ma perché un po' gli piace la meccanica e poi ti permette di fare una cosa che ha un senso anche rispetto all'ambiente, alla qualità della vita. Andare in bicicletta vuol dire non inquinare, ridurre l'impegno degli spazi, vuol dire forse fare una cosa utile, piccolina, perché è piccolina, ma piuttosto che niente. E quindi il tutto si lega.

0: e dalla prima ciclofficina popolare arriviamo in una delle figlie, delle tante figlie sparse in Italia. Andrea Alba, ben trovato.
1: Grazie, ciao.
0: Ciclofficina popolare CNOS, ciclofficina popolare di Lecce.
1: Sì.
0: Adesso ce la racconti un attimo, partiamo da tante cose divertenti, carine, che troviamo, per esempio questa parete,
1: certo,
0: che è significativa.
1: Certo. Sì, sì, sì, quella è una parete dove praticamente c'è scritto bicicletta in tante lingue del mondo. Tutte le persone che sono passate da qua per visitarla, per conoscere, per riparare la loro bicicletta, insomma, si sono trovati qua e hanno scritto la loro parola, insomma.
0: Perché abbiamo visto che la ciclofficina popolare è più che altro un luogo di ritrovo, di incontro, oltre che un posto dove si riparano biciclette.
1: Ma sì, cioè, sul territorio ha una funzione molto importante di attore sociale per diffondere chiaramente la cultura dell'uso della bicicletta.
0: Questo era un impegno da cicloattivista, diciamo, tu hai portato avanti. Però poi la bicicletta è diventata parte del tuo lavoro.
1: Eh sì, sarà sempre...
0: Noi ci siamo già incontrati qualche puntata fa di Pedala Italia per parlare del bike sharing
1: che gestite
0: qui a Lecce, ma poi avete attivato altre iniziative.
1: Sì. Chiaramente noi, comunque cicloattivisti, comunque appassionati di bicicletta, ne abbiamo fatto anche un mestiere. Quindi abbiamo, come dire, affiancato una natura commerciale per poter comunque sostenerci e fare quello che comunque ci possa piacere.
0: È inevitabile che la bicicletta diventi parte della propria vita quando si scopre.
1: C'è sempre un ingrediente di buona pratica, perché parliamo di trasporto merci dell'ultimo miglio.
0: Arrivando abbiamo visto una cargo bike, appunto.
1: Quindi trasportare merci, quindi alleggerire ad esempio un centro storico dal carico di mezzi a motore, serve comunque per la qualità di una
0: città. È un vantaggio per tutti alla fine.
1: Sì. Perché la bicicletta comunque è sempre un mezzo alternativo, è molto più veloce, più efficace, quindi garantiamo la performance della consegna.
0: E funziona? Sta prendendo piede?
1: Noi ci crediamo e andiamo avanti. E chiaramente si tratta sempre di cambiare un po' quel sistema di abitudini ormai consolidato, radicato, che ha bisogno del suo tempo, comunque delle sperimentazioni, della condivisione di obiettivi collettivi. Noi facciamo la nostra parte.
0: Grazie Andrea.
1: Grazie a voi.

oppure per incentivare i cittadini ad utilizzare la bicicletta di proprietà in ambiti urbani. Tramite la tecnologia permette di ricevere e premiare i cittadini e gli utenti per quanto utilizzano la bicicletta, soprattutto nelle tratte casa-scuola e casa-lavoro. Da quest'anno partiremo invece con un progetto un po' particolare. Abbiamo adattato la tecnologia di Pinbike, che fino ad oggi è stata utilizzata negli ambiti urbani, a un ambito cicloturistico. Come funziona? Semplicemente gli utenti, chiunque in tutta Italia, può scaricare l'app Pinbike e troverà nella sezione della mappa tante aree che si riferiscono alle aree dove possono andare con la propria bicicletta e ricevere dei voucher in base a punti che accumulano facendo chilometri nell'area e andando a visitare dei punti di interesse turistico geolocalizzati. Ogni utente potrà ricevere voucher da 5, 10 o 15 euro che potrà spendere direttamente nei negozi, nelle attività commerciali dell'area interessata. Il nome del progetto è Pedala ai Territori, è accessibile gratuitamente da tutti quanti gli utenti, anche per i commercianti che vogliono registrarsi. Viene tutto quanto finanziato dagli enti territoriali e qualsiasi ente che voglia aggiungersi a questo progetto può farlo liberamente. Pedala ai Territori riguarderà prima di tutto 25 amministrazioni comunali. Basta scaricare l'app, andare sulla pagina della mappa nell'app Pinbike e vedere i territori dove poter pedalare, guadagnare e scoprire i punti di interesse turistici.

0: Siamo usciti da Lecce, qui tra muretti a secco e uliveti incontriamo Daniela Scianaro, ben trovata Daniela.
1: Ciao, ciao Alfredo.
0: Che sta pedalando su un tratto di Unconventional Salento, che è, abbiamo parlato di cicloturismo, della ciclonica, ma c'è un altro Salento da scoprire in bicicletta.
1: Sì, esatto. Unconventional Salento è un progetto, diciamo un'idea, anche una scommessa se vogliamo, che abbiamo lanciato io e un mio amico e collega Marco Vigliaco.
0: Collega perché tu sei una guida AIGAE ambientale.
1: Guida ambientale escursionistica AIGAE, esatto, entrambi lo siamo. Spesso abbiamo quindi condotto dei gruppi anche di cicloturisti in Salento, però volevamo creare un'opportunità per scoprire il Salento concentrata soprattutto sulle aree interne, quindi la campagna, che in Salento è sempre stata protagonista della vita sociale ed economica delle persone. Noi, pur avendo il mare, siamo stati una terra di contadini, quindi volevamo in questo modo restituire un po' di verità al Salento, pedalando lungo queste strade, dalle architetture rurali, vedere muretti a secco, che insomma sono un patrimonio immateriale dell'UNESCO dal 2018.
0: E noi adesso abbiamo preso un tratto di strada comunale, ma siamo usciti da una strada che non si può definire una pista ciclabile, ma sono strade
1: tranquillamente
0: a bassissima percorrenza di auto.
1: Devo dire, come infrastruttura non bisogna costruire strade, perché comunque il traffico è poco compatibile con chi si sposta in bici, con chi viaggia in bici.
0: Poi, oltre alle campagne, alla bellezza della natura salentina, lungo questo percorso incontriamo delle perle come questa.
1: Esatto, Acaglia è fra i paesi più belli del percorso, ma Unconventional Salento è un po' un tracciato nelle aree interne che passa da tutti i piccoli paesi dell'area interna, quindi dell'entroterra, un po' perché è così che si viveva fin dai tempi antichi, quindi in piccoli paesi, in piccoli villaggi, non in grande città.
0: E qui siamo arrivati nella piazza del castello di Acaglia. Purtroppo vediamo ancora troppe auto, che è un po' una caratteristica, non di Acaglia, non del Salento, ma di tutti i centri storici italiani.
1: Sì, forse una caratteristica degli italiani, direi, purtroppo. Sì. Questa forza sovrannaturale che ci porta a parcheggiare proprio nei punti più belli, però diciamo i paesi conservano sempre un'anima bella, la pietra leccese, il colore molto dorato, le strade

0: Daniele, abbiamo percorso un Salento poco convenzionale perché non abbiamo mai visto il mare praticamente, però abbiamo visto dei paesaggi meravigliosi, queste costruzioni in pietra a base circolare o quadrangolare, cosa sono?
1: Sono le nostre paghiare, sono delle costruzioni che i contadini utilizzavano per conservare i loro attrezzi e perché no, fare anche un riposino nelle ore calde del pomeriggio. Sostanzialmente un po' come muretta a secco, sono parte del paesaggio rurale che noi abbiamo.
0: Parliamo un po' di questo itinerario, questi itinerari, perché sono più tracce il Salento Unconventional.
1: Sostanzialmente è un percorso ad anello che parte da Lecce, arriva a Leuca, andata e ritorno, sono circa 200 km, appunto
0: attraversando
1: le aree interne, quindi la sfida è non vedere il mare se non a Leuca. Però all'interno di questo percorso ci sono tanti altri percorsi di distanze variabili, da 10 ai 15 km, che si possono fare a seconda del tempo che le persone hanno a disposizione, dell'allenamento, della voglia, degli interessi che hanno.
0: Dici senza vedere il mare, no? Perché non ci piaccia il mare, a me personalmente tantissimo. Però può essere un vantaggio perché le località di mare sono quelle prese d'assalto dal turismo estivo, quindi questo unconventional può diventare un'alternativa estiva alle rotte più battute.
1: Diciamo la sfida poi è anche questa, no?
0: Cioè andare a Leuca e a Gallipoli ad agosto è una follia, in bicicletta.
1: Sì, esatto, è troppo caldo, strade affollate, è veramente difficile, l'esperienza non sempre è positiva. Si parla tanto di destagionalizzazione, ma secondo me la vera sfida è anche quella di spostare i flussi turistici non soltanto dall'estate verso le altre stagioni, ma proprio verso l'esterno delle città, quindi nei piccoli paesi.
0: Diciamo che la bicicletta ci permette di andare oltre quello che viene chiamato comunemente overtourism, ma in realtà non è un eccesso di turismo, è un eccesso di turismo in alcune località.
1: Concentrato in determinati periodi e in determinate località, non ne beneficia nessuno, né il turista, il viaggiatore che viene, né tantomeno l'economia del territorio, perché nelle aree interne, nei paesi, sono delle economie sicuramente locali, quindi tutte le attività sono a conduzione familiare. Quindi è giusto restituire anche qualcosa al territorio in questo senso, quindi non località turistiche dove poi gli operatori sono sempre le grosse catene. Quindi è il caso di, diciamo, sperimentare nuove forme di turismo in questo senso.
0: Noi qualche tempo fa siamo stati a Piave Santo Stefano, in provincia di Arezzo, dove esiste il piccolo museo del diario, una bellissima raccolta di memorie, diari appunto, degli italiani di ogni epoca, e da alcuni di questi diari sono stati estrapolati dei racconti dedicati alla bicicletta. Queste storie sono state raccolte in un libro pubblicato appunto dal piccolo museo del diario di Piave Santo Stefano. Vediamo di cosa si tratta. Noi andiamo a Lecce.
2: Il piccolo museo del diario nasce con l'obiettivo di raccontare storie di persone comuni tramite diari, lettere, memorie, autobiografie. Tra i vari diari che l'archivio conserva abbiamo scelto di valorizzare un tema, ovvero come la bicicletta entra nella vita delle persone e come la cambia. Abbiamo ripensato alle staffette partigiane, ad esempio, penso al caso di Esther Maimeri, che è una ragazzina che inforca una bicicletta, va a consegnare un biglietto a un comandante partigiano sotto il tiro dei tedeschi.
3: 28 settembre 1941, domenica. Io e Babbo la mattina alle 11:59 minuti abbiamo comprato la bicicletta, una Wall Street grigia, proprio bella. Subito vi ho attaccato un cartello con questa scritta: per non avere un rifiuto, non chiedetemi la bicicletta.
2: La Seconda Guerra Mondiale è stata un momento di grande emancipazione per la condizione della donna e la bicicletta in quel momento è stata in grado di eliminare quel pregiudizio. Penso a Margherita Ianelli, lei di Marzabotto, nata nel 1922, in terza elementare, allontanata dalla scuola a 50 anni nel 1972, prende la sua bicicletta, la bice, come dice lei, e va alle scuole serali per darsi un'istruzione e per raccontare tutto quello che aveva visto. Quindi la bicicletta non serve solo più per raccontare i grandi cambiamenti, ma anche per raccontare la nostra vita. Ecco, ci rappresenta la bicicletta.

0: Il nostro giro nel Salento si conclude da dove è partito, di nuovo a Lecce, e prima di arrivare qui nella piazza del Duomo abbiamo incontrato due musicisti in bicicletta, Emanuel e Matteo, e c'è stato un inconveniente. Intanto Matteo, tu suoni il contrabbasso.
1: Sì.
0: Ci eravamo organizzati per una chiusura musicale, ma c'è stato un incidente.
1: Per farmi una sigla invece. È successo che ci sono dei rischi a portarsi grossi oggetti in bicicletta, tipo ribaltare il carrellino. E quindi si è ribaltato il carrellino, e questo è successo, è caduto sul manico il contrabbasso e si è rotto.
0: Diciamo un incidente, però tu, voi girate sempre con le biciclette, andate in giro per l'Europa a suonare, a fare concerti in strada.
1: Sì.
0: Da quanto tempo?
1: Quest'anno ci apprestiamo a fare il terzo viaggio. Tre ci facciamo Barcellona-Livorno, che sono 1290 da mappa, e ci prendiamo più tempo per fare cicloviaggiatori.
0: 1290 km di pedalata e musica, Emanuel. Questa è un po' la vostra vita.
2: Bella, magari fosse la nostra vita. Sono pezzi della nostra vita per ora, poi magari un giorno partiamo per bene e non torniamo più.
0: La bicicletta e lo strumento musicale, che legame c'è?
2: La libertà, la bicicletta è la libertà, pedali senza dover pagare niente, benzina, niente, pedaggi, niente, sei libero. E lo strumento, la musica è anche la libertà. A noi ci permette anche di suonare e di guadagnarci, quindi siamo... Sì, cioè abbiamo un grande sentimento di libertà quando facciamo queste cose.
0: Dall'accento si intuisce che non sei italiano. Vagamente.
2: Sì, sono francese.
0: Sei franco-leccese, diciamo.
2: Ok. Francese.
0: Francese. Tu invece, Matteo, sei
1: sono
0: di Lecce. Senti, incidenti del genere ti fanno cambiare idea su questa scelta di girare in questa modalità?
1: No, non mi fanno cambiare idea, non assolutamente. La libertà non apprezzo, quando mi hanno parlato di libertà è davvero così. Io consiglierei a tutti di andare a farsi dei viaggi in bici per quello che si può, per quello, insomma, per le energie, per il tempo, ma è davvero un'esperienza incredibile. Se i viaggi in bici abbinate anche la musica e il suonare, allora diventa proprio una cosa bellissima. E quindi no, la rottura di questo contrabbasso non mi fa cambiare idea.
0: Si va avanti, si pedala.
1: Ne romperemo altri.
0: Allora, noi chiudiamo come avevamo previsto di chiudere, in musica, solo con la fisarmonica di Emanuel. Il vostro gruppo si chiama Velo Swing.
2: E siamo in tre, no?
0: Siete in tre, sì, sì. Cioè tuo figlio anche, Yannis. Iniziamo a sentire le note, ringrazio anche Daniela con il suo Unconventional Salento. E sul sito si trovano tutte le tracce, anche il roadbook per seguire appunto il percorso di questo bellissimo tour in bicicletta. Grazie Matteo, grazie Emanuel. Noi torniamo sabato prossimo, sempre su Rai News 24, sempre sulla strada.
3: Il y a du swing dans les mollets, de la valse d'un pédalier, dans les rayons du klezmer et la pompe sans moyen. Il y a du swing

Le prossime ore ancora alta pressione atmosferica, giornata quindi ampiamente soleggiata sulle regioni settentrionali, un po' di stabilità potrà portare qualche piovasco sulle Alpi centro-occidentali e sul Levante ligure. Cielo essenzialmente sgombro da nubi anche al centro, qualche innocuo annuvolamento nelle ore centrali del giorno a ridosso della dorsale appenninica. Situazione analoga anche sul meridione peninsulare, la ventilazione tenderà a rimanere poco sostenuta e quindi i mari generalmente poco mossi. Cielo in prevalenza sereno anche sulle isole maggiori, qualche nube in più soltanto nelle zone interne della Sardegna. Concludiamo quindi con le temperature, i valori massimi in lieve diminuzione al settentrione sul versante adriatico. Punte di 36 gradi tra Puglia, Basilicata e Sicilia Ionica.

0: Putin ordina una tregua di 3 giorni su Kiev. Colloqui tra Putin e gli inviati americani estremamente franchi, ha affermato il consigliere presidenziale russo Ushakov. Oggi l'incontro con Zelensky. Diverse esplosioni vicino all'isola di Karg. Secondo testimoni, alcuni missili lanciati da un'unità americana avrebbero colpito 3 petroliere iraniane. Il padre di Lorena Isheri, gettata da un viadotto dall'ex compagno, si rivolge alla politica. Prendete provvedimenti affinché non succeda più. Impegno unanime da governo e opposizioni. Ex Ilva, sindacati contro i 2500 licenziamenti nell'indotto. Procedure da ritirare. Prima il confronto a Palazzo Chigi. Urso, dobbiamo scongiurare i licenziamenti. Serve un clima di condivisione. Giornata densa di grandi eventi alla Mostra del Cinema di Venezia, quella di ieri, il ritorno di Nanni Moretti e Fanny in delirio per l'arrivo dei fratelli Gallagher per il docufilm sugli Oasis. Anticipi di Serie A, la Fiorentina perde ancora, sconfitta dal Torino. Grande spettacolo tra Inter e Napoli, 3-2 per i nerazzurri, in rimonta come per la Roma che ha battuto l'Atalanta 2-1 allo scadere. Buongiorno e ben ritrovati, sempre in diretta su RaiNews 24 per una nuova edizione del nostro telegiornale che apriamo con la guerra in Ucraina. Si è concluso l'incontro qualche ora fa, incontro durato 3 ore, tra il presidente russo Vladimir Putin e gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, per cercare di rilanciare il processo di pace. I colloqui sono stati estremamente franchi, ha affermato il consigliere presidenziale russo Ushakov. Sentiamo da Mosca tutti gli aggiornamenti con la corrispondente Eliana Mistretta.
1: Un'accoglienza calorosa. Al Cremlino Putin riceve gli inviati di Trump tornati a Mosca per rilanciare il processo di pace. Il presidente russo ammette subito che è una situazione difficile quella al centro di questi colloqui, colloqui importanti che entrambe le parti apprezzano. Il ringraziamento a Trump da parte del presidente russo, che non si ferma mai, dice, nei suoi tentativi di contribuire alla soluzione del conflitto russo-ucraino. Kiev ha diminuito gli attacchi, aggiunge Putin, dopo che nel pomeriggio aveva annunciato una tregua, ma solo di 3 giorni a partire dalla mezzanotte. La missione dei 2 inviati proseguirà in Ucraina in tutta sicurezza, garantisce Putin. Witkoff ringrazia. I colloqui con Putin, dice, sono un'esperienza memorabile. Accolti da Dmitriev in aeroporto come pacificatori, arrivati per la prima volta con un volo di Stato, erano stati qui a Mosca l'ultima volta lo scorso gennaio. Nei giorni passati Putin aveva aperto alla possibilità di un accordo di pace con l'Ucraina.
0: Zelensky aderisce alla tregua, niente attacchi su Mosca, la capitale, per 3 giorni. I negoziatori americani che sono attesi a Kiev nelle prossime ore. Ci sono stati però anche nelle ultime 24 ore raid russi sulle regioni ucraine. Facciamo il punto dalla capitale con Raffaella Cosentino.
2: Il presidente ucraino Zelensky ha confermato il cessate il fuoco di 3 giorni fino a lunedì. L'Ucraina si asterrà dall'attaccare Mosca, dove è in corso la visita di Witkoff e Kushner. Zelensky, che per primo aveva proposto la tregua, si aspetta che il Cremlino faccia lo stesso per Kiev, dove i negoziatori americani sono attesi domenica mattina. Da programma alle 11, ora italiana, ci sarà la cerimonia di accoglienza al Palazzo Presidenziale. Con loro Zelensky ha parlato al telefono e ha detto che sono già al lavoro con la parte russa. Potrebbero arrivare in aereo e sarebbe la prima volta dal 2022, da quando lo spazio aereo del paese è chiuso per la guerra. Per questo Zelensky ha accusato Mosca di voler sabotare la visita di Witkoff e Kushner a Kiev, visto che proprio la notte scorsa ha bombardato 2 aeroporti della capitale. Un'ulteriore provocazione dopo l'attacco di un drone jet russo nel pomeriggio di venerdì al quartier generale dell'intelligence, per il quale il leader ucraino ha ordinato una ritorsione equivalente. Negli ultimi attacchi russi su diverse regioni sono almeno 7 i morti e oltre 50 i feriti.
0: Il femminicidio, suicidio lungo l'autostrada A1 ora, ecco la cronaca, torniamo in Italia. Ha parlato il padre di Lorena Isheri, che si è rivolto alla politica e ha chiesto di prendere provvedimenti affinché non succeda più. Sentiamo il servizio di Giuseppina Testoni.
3: Chiedo a tutta la politica di essere unita. Prendete provvedimenti all'unanimità, senza destra né sinistra, affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più.
4: È un appello disperato quello di Franco Isheri, il papà di Lorena, gettata giù da un cavalcavia sulla A1 dall'ex fidanzato Federico Vella, che si è poi suicidato lanciandosi nel vuoto. Parole cariche di tormento per una figlia senza più un futuro davanti.
3: Aveva tanti sogni nei progetti, ma ora non li ha più. E con lei In fondo a quel cavalcavia è sepolta anche la voglia di vivere di una famiglia distrutta.
4: Il rapimento di Lorena, rinchiusa nel bagagliaio della sua auto, i tentativi disperati di chiedere aiuto nella telefonata con il 112, l'ex che si accorge della chiamata e la lancia giù dal cavalcavia, poi i 40 minuti ripresi nel video girati da un agente, durante i quali polizia e vigili del fuoco tentano invano di far desistere l'uomo dal proposito di suicidarsi.
5: Federico, con calma, ragioniamo, Federico.
6: Per favore, te lo chiedo, vai dalla collega.
4: Proprio in quel lasso di tempo, Federico Vella avrebbe mandato l'ultimo messaggio alla madre di Lorena. Tua figlia è morta, poi la chiamata sua madre. La donna allerta al 112 quando ormai è troppo tardi. Intanto, con il passare delle ore, si fa strada l'ipotesi di un'aggressione premeditata. Nell'auto dell'uomo sono state ritrovate alcune fascette di plastica che sarebbero state utilizzate per legare i polsi della vittima e dello scotch. La prossima settimana la procura affiderà l'autopsia sui due corpi.
0: La Premier Meloni è intervenuta sulle parole del padre di Lorena. Il governo continuerà a fare la sua parte fino in fondo. Premier che poi è tornato anche sulla festa di Bari. Ora avanti con in primo piano la sicurezza, ha detto. Sentiamo Gabriele Martelloni.
7: Raccoglie l'appello del padre di Lorena Isceri, la donna rapita dall'ex e poi gettata da un viadotto sulla 1, ad agire uniti per proteggere le donne e garantisce che il governo continuerà a fare la sua parte fino in fondo per contrastare la violenza di genere. Dobbiamo continuare a cercare soluzioni, a fare tutto ciò che è possibile per intervenire prima che sia troppo tardi, scrive Giorgia Meloni sui social. Parole che seguono quelle scandite dal palco di Bari, dove replicando a Vannacci, senza però citarlo, la premier aveva chiarito che il femminicidio, reato che Futuro Nazionale vorrebbe abolire, esiste e come. La sicurezza in ogni suo aspetto è la nostra stella polare, ha confermato la Presidente del Consiglio durante la festa per il record di longevità dell'esecutivo, con l'evidente obiettivo di smontare la narrazione che arriva da destra sulle presunte carenze nell'ordine pubblico. Dopo le celebrazioni pugliesi, per Meloni un blitz a sorpresa a Policoro, un sopralluogo dei danni causati nei giorni scorsi dal maltempo, ed è sempre più chiaro il nuovo corso tracciato al termine del vertice NATO in Turchia, quando, annunciando il forfè al summit dei volenterosi a Parigi, la Presidente del Consiglio puntualizzò: non posso disimpegnarmi dall'Italia. Meno missioni all'estero in questo ultimo scorcio di legislatura e più tappe ma mirate nel nostro paese per l'inizio di fatto della campagna elettorale. È in questo quadro che si inserisce la probabile rinuncia all'Assemblea ONU, mentre la prossima visita sarà a Vercelli per la Fiera del Riso. Un cambio di rotta lampante, dopo una larga parte del mandato a Palazzo Chigi speso a costruirsi un ruolo e una credibilità internazionale.
0: Al centro del dibattito politico il traguardo del governo, i 1413 giorni superati, la scadenza del voto e la legge elettorale, con partiti che sono entrati già in campagna per le politiche del prossimo anno, ricordiamo. Sentiamo Alberto Gioffreda.
8: A Bari giornata storica davanti un anno complesso, tocca ad Arianna Meloni, responsabile della segreteria di Fratelli d'Italia, tracciare un bilancio della coalizione di centrodestra tra passato e futuro con il partito della Premier che sottolinea i risultati di 4 anni di governo.
9: Grazie alla stabilità e la linea chiara del governo Meloni l'occupazione ha raggiunto i massimi storici con oltre 1.300.000 posti di lavoro a tempo indeterminato in più. È la strada giusta per l'Italia e su questa intendiamo proseguire.
8: Ad insistere sul concetto di stabilità anche noi moderati, ma non mancano i temi su cui bisognerà fare sintesi, tutti d'accordo sul voto nell'autunno del 2027, meno sulla legge elettorale, con le distanze di Lega e Forza Italia rispetto ai desiderata di Giorgia Meloni sulle preferenze. A Cernobbio concordano poi anche i due ministri, Pichetto Fratin e Nordio, sul tenere lontano Vannacci dalla coalizione, ex generale che risponde falso all'accusa di retorica fascista arrivata dall'ex premier Mario Monti. A mettere in discussione la narrazione della maggioranza e il Movimento 5 Stelle, i festeggiamenti sono un boomerang, dice Conte. Sulla stessa linea anche il Partito Democratico.
10: Riuscire a rimettere al centro quelli che sono i bisogni concreti, perché altrimenti, mentre Meloni è intenta a autocelebrarsi, chi è che si occupa dei problemi degli italiani?
8: Bilancio negativo dell'esecutivo anche per Verdi Sinistra, che punta il dito contro lo scarso impegno del governo sul cambiamento climatico. A Bari una festa di tribù, commenta Calenda d'Azione. Renzi, per Italia Viva, fissa il voto nella primavera del 2027 e lancia un monito al centro-sinistra. Si svegli.
0: Era la rassegna stampa con Federico Zatti che mi ha raggiunto in studio.
11: Buongiorno, bentrovati. Allora, questa mattina l'edicola di Rai News apre con le prime pagine dei giornali. I temi che vengono affrontati sono per lo più quelli che riguardano gli inviati di Trump a Mosca, con la tregua di 3 giorni, per alcuni troppo poco, un piccolo risultato, però si dovrà vedere nel concreto cosa c'è dietro questa proposta di pace. Poi quello che accade invece nel cuore dell'Europa, in Germania, nel Land, nella regione della Sassonia-Anhalt, dove il partito di estrema destra, l'AfD, oggi, proprio oggi si vota, potrebbe raggiungere un risultato storico, arrivare al 44% addirittura, si pensa. E questo naturalmente inquieta l'Europa, si guarda ai partiti di estrema destra, neonazisti come quello, che guadagnano per la prima volta il governo di una regione. E poi altri temi, c'è naturalmente ancora l'Ilva con i licenziamenti, c'è la scuola che inizia con tutte le riflessioni sulle strutture scolastiche che ci sono, e poi l'accoglienza calorosa del maestro Nanni Moretti dopo 37 anni alla Festa del Cinema di Venezia. Andiamo a vedere come aprono i giornali a Repubblica. Un'onda nerissima, questo è un titolo che mette insieme tanti elementi, tanti episodi che si trovano in Italia, come Vannacci a Cernobbio con il suo arsenale di slogan mussoliniani, la Sassonia-Anhalt, l'estrema destra e l'AfD che potrebbe conquistare per la prima volta il potere in una regione, il fiato sospeso dell'Unione Europea, e poi, diciamo, un po' tirato dentro questa cosa, quello che accade a Belgrado con l'omaggio nazionalista per Mladic, il macellaio militare di Srebrenica. E poi, sempre su Repubblica, vediamo la foto notizia con Nanni Moretti, la commozione di Moretti al Festival del Cinema di Venezia. E altrettanto forte invece è quello che riguarda il dopo femminicidio, l'appello di dolore del papà di Lorena, che dice alla politica: il monito che manda è quello di essere uniti contro la violenza di genere, contro i femminicidi. E la preoccupazione invece che riguarda Di Battista: non torna, operato a Cuba, condizioni gravi. Andiamo a vedere il Corriere della Sera. Ucraina, 3 giorni per trattare. Poi spazio nel box centrale a Monti che punge Vannacci, no alla retorica fascista. Interessante poi è il dibattito che comunque avviato dall'ex governatore Zaia in Veneto, regioni e fine vita, perché la libertà ha bisogno di cura, è l'intervento di Letizia Moratti oggi sul Corriere della Sera. Andiamo al Messaggero, tregua per Kiev, e poi l'editoriale di spalla di Romano Prodi sui limiti della deriva autoritaria di Trump, dice le elezioni americane di midterm si svolgeranno fra poco più di 2 mesi, mai sono state così attese, mai così gravide di possibili cambiamenti. I primi 2 anni della seconda presidenza Trump hanno infatti provocato sconvolgimenti senza precedenti per intensità e rapidità, tanto nella politica interna quanto in quella internazionale. Andiamo anche a vedere La Stampa, che diciamo un titolo più critico riguardo alla tregua di 3 giorni, tregua ma solo per 3 giorni. E poi curioso è questo tema, diciamo minore, che però La Stampa dà un rilievo importante, è quello del caso del planisfero, ovvero la cartografia come siamo abituati vede l'Africa più piccola e Sud America più piccola delle proporzioni reali, e questa la proiezione di Mercatore avvenuta pensata e studiata alla fine del Cinquecento. Adesso l'ONU pone rimedio, perché anche la rappresentazione cartografica è una visione del mondo, è un'egemonia data attraverso la cartografia di quello che pensiamo che il mondo sia. Adesso sono state date le giuste proporzioni, quindi la geopolitica della cartografia. Andiamo anche a vedere come apre Il Resto del Carlino, da ampio spazio al papà di Lorena. Lorena, ai politici siate uniti contro la violenza, dice fermate questa violenza, l'appello disperato di Franco Isceri, e risponde, presente la Premier Giorgia Meloni, risponde anche Elly Schlein, segretaria del PD. Andiamo a questo punto ad aprire il manifesto che titola su quello che sta succedendo in Sassonia, che succederà oggi in Sassonia, crolla il muro, non è il muro di Berlino, è il muro di un primo partito neonazista che conquista un land tedesco. Dopo più di 80 anni, oggi si vota nella Sassonia-Anhalt, l'organizzazione della fascio populista Alice Weidel è quotata al 44%, il doppio della CDU. Interessante anche questo riquadro che riguarda invece la macchina della verità al Pentagono, perché c'è stato in questi giorni una trasmissione di dossier segreti, e quindi Trump ha chiesto che 50 membri tra ufficiali e civili siano sottoposti alla macchina della verità. Andiamo anche a vedere velocemente il titolo di Avvenire: meno armi, più cure. Dopo il varo della legge regionale veneta sul suicidio assistito, interviene Monsignor Renzo Pegoraro, e questo va insieme a quello che vedevamo della Moratti sul Corriere della Sera. I due articoli andrebbero letti insieme. Con questo è tutto.
0: Con la notizia che avete visto anche su molti quotidiani, le elezioni in Germania di oggi in Sassonia-Anhalt, che per la prima volta potrebbero dare il governo del Land alla formazione di ultradestra AfD, che sta soffiando da settimane, da mesi, sul malcontento dell'ex Germania Est. Non lasciamo che l'AfD distrugga il paese, questo è l'appello del cancelliere Merz alla vigilia del voto. Ieri a scendere in piazza è stato il Fronte Democratico. Sentiamo da Magde Burdogo la nostra inviata Emma Farnè e il suo reportage.
12: Arrivano in stazione tutte insieme, un pranzo improvvisato, poi pronte per la manifestazione. Le nonne contro la destra, che qui, insieme a migliaia di altre persone, non vogliono l'AfD in Sassonia-Anhalt. Dice una di loro, qui molte cose non funzionano, è vero, ma col programma dell'AfD arriveranno tempi bui, e abbiamo già detto una volta, mai più. Famiglie, giovani, i sindacati, un corteo che si srotola lungo la via principale.
13: Migliaia le persone in piazza della società civile, chi non vuole vedere un partito di estrema destra al governo.
12: Ai delusi dagli altri partiti chiedono solo una cosa. Non votate gli estremisti di destra, dice Thomas, distruggono il nostro Stato, i nostri valori. C'è chi ha il primo articolo della Costituzione tedesca sugli striscioni. La dignità delle persone è intoccabile. In piazza il Duomo di Magdeburgo guarda la folla pacifica. Dietro al palco il leader delle ONG locali ci dice: chi non è tedesco qui già non si sente più al sicuro. E qui i migranti lavorano nella gastronomia, negli ospedali. Al corteo anche tanti sindacati. Il portavoce regionale lancia un monito. Per l'AfD l'impegno sindacale è una spina nel fianco, dice. Ecco perché da loro non ci aspettiamo niente di positivo.
0: Nel Regno Unito decine di persone vestite di nero e con passamontagna hanno bloccato la strada verso il porto di Dover sul canale della Manica con lo slogan anti-immigrazione, fermate le barche. Sentiamo Nicoletta Manzione.
14: Una manifestazione improvvisa ha bloccato il porto di Dover, nel nord della Gran Bretagna. Decine di uomini incappucciati e completamente vestiti di nero hanno invaso le corsie delle strade che immettono al centro portuale. I manifestanti hanno cominciato a gridare slogan come «Fermate le barche», in riferimento ai passaggi di immigrati attraverso il canale della Manica. Dunque la polizia parla di una dimostrazione anti-immigrati, ma non ci sono né sigle politiche né rivendicazioni. L'accesso al porto è stato parzialmente riaperto dopo poche ore, ma si sono formate file fino a 6 chilometri e le operazioni commerciali di sbarco sono molto rallentate. L'immigrazione illegale attraverso la Manica è uno dei temi forti delle formazioni dell'estrema destra inglese e proprio ieri il leader di Reform UK, partito ultranazionalista, Farage, ha firmato un memorandum con Bar della estrema destra francese, un accordo anti-immigrati, e i due leader promettono di bloccare i passaggi in 24 ore. In realtà nel 2026 gli sbarchi si sono ridotti del 40% rispetto al 2025, grazie a maggiori controlli e agli accordi con Parigi.
0: Le condizioni di salute ora dell'ex deputato dei 5 Stelle Alessandro Di Battista. È stato rinviato il suo rientro in Italia. Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni in attesa di ulteriori aggiornamenti, si legge in un post su Instagram dell'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista. Secondo quanto si apprende, sarebbe stato operato a Cuba, dove è ricoverato da una settimana. Da qui lo slittamento del rientro. Le grandi sfide dell'Europa partono dalle diverse visioni riguardo al suo ruolo e alle misure da mettere in atto. Se ne è parlato al Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio. Sentiamo l'inviata Anna Trebbi.
15: Un duello tra visioni dell'Europa sul palco del Forum Ambrosetti a Cernobbio. Da un lato Antonio Costa, presidente del Consiglio europeo, che sulla scia del messaggio del presidente Mattarella la difende. Non è in declino, dice, si rafforzerà con l'ingresso di Ucraina, Moldova e Balcani e migliorerà la propria competitività con il completamento del mercato unico, con l'unione dei risparmi e degli investimenti entro il 2027 e nuovi accordi con oltre 25 paesi. Ma per continuare a crescere in calza serve un accordo sul bilancio entro l'anno, pena la perdita dei fondi, ma mantenendo ragionevoli i contributi dei diversi paesi. Un quadro che non piace al presidente del Front National, Jordan Bardella, che dice di voler cambiare tutto senza distruggere nulla, ma poi parla di dogmi superati e soluzioni nuove da trovare, magari facendo a Bruxelles quello che l'AFD ha fatto a Berlino, obbligando il cancelliere Merz a modificare le proprie politiche in termini di Green Deal da abolire e di immigrazione, la sfida più grande, un punto sul quale sposa la linea italiana e spinge per l'abolizione dello Ius Soli.
0: A Taranto, mobilitazione dei sindacati contro i 2.500 licenziamenti delle aziende dell'indotto dell'ex Ilva. Il ministro Urso ha detto: siamo impegnati per scongiurare questi licenziamenti. Sentiamo Angela Mauro.
16: I 2.500 licenziamenti dell'indotto ex Ilva vanno ritirati. Conferenza stampa d'urgenza dei sindacati a Taranto per scongiurare quello che sembra il primo passo verso l'esplosione della bomba sociale legata all'acciaieria in amministrazione straordinaria da più di 10 anni. Un passo compiuto non appena è calato il sipario sui giochi del Mediterraneo.
17: Il giorno dopo mandare una procedura dove si annunciano 2.500 licenziamenti, credo che sia uno schiaffo veramente al territorio, alle istituzioni, alla città e ai lavoratori.
16: Martedì la ripresa del confronto a Palazzo Chigi, mercoledì l'udienza sulla richiesta di sospensiva della chiusura dell'area a caldo imposta dalla magistratura per la fine di ottobre. La miccia che sta appiccando l'incendio, sostiene il ministro Adolfo Urso.
18: Trovare insieme una soluzione che disinneschi quella bomba sociale e produttiva che è stata determinata, come tutti dicono, dal decreto della Corte d'Appello.
19: Non bisogna dare la responsabilità alla Corte d'Appello di Milano. Il governo Meloni, appunto, quello più longevo, che in 5 anni avrebbe potuto programmare una prospettiva industriale, occupazionale e ambientale, invece ha preferito lasciar morire un'azienda.
16: Alla festa del governo più longevo a Bari, Giorgia Meloni ha detto di voler tutelare salute e produzione. Al momento solo l'indiana Jindal e l'americana Flax hanno presentato proposte vincolanti. Ancora niente dalla cordata italiana e dal gruppo ceco CE Industries.
20: Chiederemo al governo che la smetta di tirare fuori dal cilindro magico ogni giorno diverse manifestazioni di interesse.
0: Si indaga su una possibile origine dolosa per l'onda di oli esausti e liquami industriali che a Milano ha invaso il Naviglio. I vigili del fuoco hanno posizionato 7 barriere di contenimento per arginare la marea nera e assorbirla ed estrarla. Sentiamo Davide Gangale.
1: Uno sversamento illegale, probabilmente da un'autocisterna o forse da uno dei tanti impianti industriali della zona di Magenta. È questa l'ipotesi di chi indaga sulla marea nera che ha invaso il Naviglio Grande per quasi 30 km fino a Milano. 7 le barriere di contenimento posizionate dai vigili del fuoco.
21: Il grosso dell'inquinamento l'abbiamo fermato, in Dassena c'è solo una chiazza alla chiusa di via Conchetta. Noi abbiamo interrotto il flusso superficiale in modo da tenere lì e adesso con gli autospurghi andiamo ad aspirarlo.
1: Un'enorme quantità di idrocarburi, probabilmente oli esausti, la cui natura verrà accertata da ARPA Lombardia. Il tombino da cui sono entrati nella rete fognaria è stato individuato a meno di un chilometro dal Naviglio. Ora bisogna risalire alle origini. A dare l'allarme gli amministratori pubblici di Magenta. Nella frazione di Ponte Vecchio erano in corso lavori alle pompe di sollevamento delle acque reflue. Gli operai del gruppo CAP sono stati i primi ad accorgersi dei liquami.
22: Nel momento in cui hanno staccato le pompe per il loro lavoro è arrivata questa fiumana nera e non si riesce a capire ancora.
1: Tracimati nel Naviglio.
0: Siamo ora alla mostra del cinema di Venezia, vediamo cosa ci riserva la quinta giornata con Laura Squillaci e Lorenzo Di
23: Lico di Nanni Moretti al Lido. Oggi è la giornata del secondo film italiano in concorso, The Echo Chamber di Andrea Pallauro con Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon. E poi è la giornata del film dell'unica regista donna in concorso, Woman Unknown, e del coreano Possible Love. Ma riviviamo la giornata di ieri con Lorenzo Di Las Plazas.
24: Dopo ben 37 anni di assenza, a Venezia il grande ritorno di Nanni Moretti. Il suo film in concorso Succederà questa notte, applauditissimo nelle proiezioni, è una storia d'amore e di occasioni mancate. Eccolo sul tappeto rosso insieme ai protagonisti Jasmine Trinca e Louis Garrel, una donna e un uomo che nel film continuano a incontrarsi nel momento sbagliato. Le circostanze della vita li allontanano, ma loro continuano a pensare che ci sia ancora una possibilità. Osannato dal pubblico sul red carpet, Robert Pattinson, protagonista del film in concorso di Lance Oppenheim, Prime Time, ricostruisce la storia vera del celebre programma televisivo To Catch a Predator, andato in onda nel 2006 nella rete NBC e condotto dal giornalista Chris Hansen.
25: Prego, entra!
24: Uomini adulti venivano attratti in un appartamento, convinti di aver adescato minorenni. Lì però venivano smascherati e arrivava la polizia.
26: Alla fine dei conti, ogni uomo deve rispondere delle proprie azioni.
24: Un programma che ha sollevato domande di etica dell'informazione e su cosa succede quando la denuncia diventa intrattenimento. Chiusura con musica per la riunione e riconciliazione dei fratelli Gallagher. Liam e Noel insieme, dopo più di 25 anni, nel documentario fuori concorso Oasis Don't Look Back in Anger, il ritratto di un rapporto fraterno difficilissimo ricostruito durante il tour dello scorso anno con 12 concerti in 3 continenti.
0: E siamo al calcio, anticipi di Serie A, l'Inter e la Roma ribaltano Napoli e Atalanta, Fiorentina in crisi, il Torino infatti sbanca il Franchi 2-1. Sentiamo e vediamo tutti i gol con Giuseppe Galati, poi una breve pausa e una nuova edizione.
27: Inter e Roma conquistano la vetta della classifica con due rimonte memorabili.

0: Memorabili a San Siro contro il Napoli, campioni d'Italia vanno sotto due volte nel giro di 180 secondi in avvio di ripresa. La squadra di Allegri sblocca con Politano e raddoppia con Højlund. I nerazzurri accorciano con Lautaro e si scatenano nel finale. Pareggio di Thuram e rimonta completata ancora dal capitano. Il tris del Toro fa scattare anche Christian Kivu, tutti insieme sotto la Nord per festeggiare la vetta e inviare un messaggio al Real di Mourinho. La Roma di Gasperini supera l'Atalanta di Maurizio Sarri con un crescendo adrenalinico. I giallorossi dominano la prima frazione ma vanno sotto al rientro dall'intervallo. Al 47esimo la botta di Ederson piega i guantoni di Svilar. L'assedio dei capitolini si concretizza al tramonto della gara con il colpo di testa di Hermoso e la stoccata di Solé. Terza vittoria di fila, 10 gol realizzati e uno solo subito. Situazione estremamente tesa invece in casa fiorentina. Dopo appena 3 giornate la panchina di Fabio Grosso è già a rischio. Contro il Torino i viola illudono il Franchi passando in vantaggio con Pellegrino, poi subiscono il pareggio capolavoro dell'ex Mandragora e il gol del sorpasso firmato da Adams. Fiorentina 0 e rabbia dei tifosi incontenibile.
1: Alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App rainews.it, disponibile su Google Play e App Store.

Putin ordina una tregua di 3 giorni su Kiev. Colloqui tra Putin e gli inviati americani estremamente franchi, ha affermato il consigliere presidenziale russo Ushakov oggi l'incontro con Zelensky. Diverse esplosioni vicino all'isola di Karg. Secondo testimoni, alcuni missili lanciati da un'unità americana avrebbero colpito 3 petroliere iraniane. Il padre di Lorena Isheri, gettata da un viadotto dall'ex compagno, si rivolge alla politica. Prendete provvedimenti affinché non succeda più. Impegno unanime da governo e opposizioni. Ex Ilva, sindacati contro i 2.500 licenziamenti nell'indotto. Procedure da ritirare. Prima il confronto a Palazzo Chigi. Urso, dobbiamo scongiurare i licenziamenti. Serve clima di condivisione. Giornata densa di grandi eventi alla Mostra del Cinema di Venezia, quella di ieri, il ritorno di Nanni Moretti e fanno in delirio per l'arrivo dei fratelli Gallagher per il docufilm sugli Oasis. Anticipi di Serie A, la Fiorentina perde ancora sconfitta dal Torino, grande spettacolo tra Inter e Napoli, 3-2 per i nerazzurri in rimonta, così come per la Roma che ha battuto l'Atalanta 2-1 allo scadere. Buongiorno e ben ritrovati sempre in diretta su Rai News 24. Questi erano i nostri titoli, le notizie della giornata. Ma ora spazio a una puntata, come di consueto, della Sfida della Cura, la nostra serie di speciali dedicati ai protagonisti della medicina e della ricerca in Italia. Oggi il nostro Gerardo D'Amico ci parla di Elena Cattaneo, ricercatrice e senatrice a vita. Alle 6 una nuova edizione del telegiornale, sempre in diretta. Da parte mia, una buona giornata.

Professoressa Cattaneo, nel suo lavoro scientifico e poi in politica, che cosa è riuscita a portare della schiacciatrice di banda della pallavolo che lei ha fatto qualche anno fa?

0: anni d'oro, il lavoro di squadra. Mi è sempre piaciuto tantissimo. Lì ho imparato che ci sono momenti in cui tu porti e guidi la squadra e momenti in cui è bene che ti siedi in panchina e la lasci guidare ad altri, e qui è la stessa cosa. La schiacciatrice di banda è quella che raccoglie il lavoro di tutti e lo porta a compimento. Lo porta a compimento.
1: 160 studi scientifici pubblicati sulle riviste più importanti, tra cui Science nel 2021. Lei ha pubblicato uno studio importantissimo sui neuroni dello striato.
0: Anche questo è un lavoro di squadra, diverse persone coinvolte. Volevamo studiare come si formano nel cervello umano i neuroni di una regione del nostro cervello che si chiama striato, che è quella poi che degenera nella malattia che studiamo. Abbiamo ripercorso tutta la loro strada di formazione, sviluppo e maturazione.
1: Perché il nome di Elena Cattaneo nel mondo è legato agli studi ormai trentennali sulla malattia di Huntington. In Italia sono tra i 6 e i 7 mila che ne soffrono, però sarebbero 30 mila quelli a rischio, perché questa è una malattia ereditaria autosomica. Che vuol dire, professoressa?
0: Vuol dire che c'è un gene che causa questa malattia, il gene lo conosciamo, e questo gene può essere ereditato di generazione in generazione. Ogni figlio o figlia di malato Huntington ha il 50% del rischio di aver ereditato il gene malato.
1: La corea di Huntington è questo tragico, chiamiamolo ballo, ma è un movimento ininterrotto, oltre poi al decadimento psichico, in alcuni casi, la depressione, i disturbi dell'umore, insomma. E tutto questo, peraltro, molto spesso con esordio in tarda età.
0: Questo è uno degli aspetti che stiamo studiando, perché il gene mutato è presente fin dal concepimento.
1: Ovviamente.
0: E vuol dire però che il nostro corpo, il nostro cervello, ha trovato il modo per disinnescarlo, per renderlo inoffensivo, sapere i segreti che tengono sotto controllo questo gene mutato per tutti quegli anni. Vorrebbe dire una strada in più.
1: Lei si è laureata in farmacologia qui all'Università degli Studi di Milano, poi ha conseguito un dottorato in biotecnologie applicate alla farmacologia, ma poi subito dopo è partita per uno dei templi, possiamo dire così, della ricerca mondiale, che è il MIT di Boston.
0: E mi sposai e 3 mesi dopo partì per gli Stati Uniti, per il Massachusetts Institute of Technology di Boston, e lì mi sentii di entrare nella cattedrale della scienza.
1: Ho incontrato due figure che hanno segnato poi la sua carriera, professoressa al MIT.
0: Una è stata il professor Ron McKay,
1: esatto,
0: luminare delle staminali, uno dei primi veramente che ha cominciato ad avere lo sguardo, a mettere lo sguardo sulle cellule staminali del cervello. E l'altra persona, Nancy Wexler. Nancy Wexler, straordinaria
1: che
0: donna.
1: Che ha trasmesso poi la passione per l'Huntington.
0: Lei fu quella che per prima al mondo decise che bisognava creare una cordata di scienziati, erano 50 anni fa, per andare in Venezuela e trovare il gene responsabile della malattia. Devo dire, ancora adesso, insomma, mi sento una certa emozione a ricordare quel che lei fece. Perché Venezuela?
1: Perché in Venezuela,
0: perché
1: appunto?
0: Scoprì che in quella zona del mondo, a causa dello stigma e della discriminazione che colpisce non solo questa malattia, e tante malattie delle quali poco sappiamo,
1: certo,
0: queste povere persone, questi malati discriminati, sono stati isolati dalla società, hanno cominciato a vivere tra loro in questi villaggi sul lago Maracaibo, dove ci sono 10.000 abitanti, centinaia e migliaia con la malattia. Quindi Nancy Wexler scoprì quel luogo e capì che per trovare il gene di una malattia rara, ancora di più in quegli anni, bisognava disporre di un'ampia genealogia.
1: Lei è medaglia d'oro del Presidente della Repubblica, fa parte dell'Accademia dei Lincei e ha avuto tantissimi premi, tra cui il Marisa Belisario, il Chiara D'Onofrio, il Leslie Gerry Brenner Prize. L'orgoglio suo maggiore da un punto di vista scientifico, qual è?
0: È star seduta di fianco a Giorgia e crescere progetti insieme, parlare con Martina e Michele e immaginare un futuro di soluzioni per questa malattia.

0: Professoressa, le cellule staminali, sia per quel che riguarda i neuroni o altre cellule del corpo, sono la grande speranza ormai da decenni di poter riparare, ripristinare, aggiustare. E però noi abbiamo due certezze: cellule staminali che rigenerano la cornea, Michele De Luca, Graziella Pellegrini, e le cellule che rigenerano la pelle, quindi la pelle
1: sempre
0: artificiale,
1: loro.
0: Sempre loro sono, con Holostem, il primo farmaco su base genetica che è stato approvato. Per il resto?
1: Per il resto ci sono sperimentazioni cliniche, ci sono studi nei laboratori. Non bisogna assolutamente pensare che al di fuori dell'Italia, in Bielorussia, in Polonia e in altri paesi vi siano strategie o terapie che qui non ci sono. Qui si fa sperimentazione clinica seria per diverse malattie, dalla sclerosi multipla al Parkinson, e dobbiamo attendere i risultati.
0: Soprattutto, professoressa, la ricerca scientifica seria, quando fa questo tipo di sperimentazione in cui poi arruola anche dei pazienti, non ci sono soldi da versare.
1: No, infatti, ecco. Infatti c'è l'idea che alcune enti, non so neanche come chiamarlo, in giro per il mondo possono offrire a pagamento dei trattamenti, non si possono chiamare terapie, a pagamento non provati, cioè è veramente un'anomalia.
0: Sono truffe,
1: le abbiamo avute anche in Italia.
0: Sì. Diciamo spesso, ed è vero, che mediamente per una donna che voglia fare un certo tipo di carriera, sperimentare certo tipo di mestiere e poi avere anche una propria famiglia è decisamente complicato. Eppure lei, quando poi è tornata dal MIT di Boston qui a Milano, ha fondato questo laboratorio che
1: era più piccolo prima.
0: Era più piccolo,
1: 38 metri quadri.
0: Ma nel frattempo, 2 anni prima era nata la sua prima figlia, 3 anni dopo è nato il suo secondo figlio. Dunque, si può fare o lei è un'eccezione?
1: No, si può fare, anzi ci sono, e guai se non fosse così, donne in questo laboratorio, con oltre che uomini, con le loro esigenze costruzione di famiglie, quindi ci sono figli, insomma ogni anno ci sono nuove nascite, di questo siamo molto orgogliosi.
0: Era il 7 agosto del 2013 e lei naturalmente era in laboratorio, perché ad agosto si sta in laboratorio. Che successe quel giorno?
1: Ma era verso tarda sera, suonò il telefono e mi informarono che il presidente Napolitano desiderava incontrarmi a Roma.
0: E lei si chiese: ma come mai il presidente della Repubblica mi vuole incontrare a Roma?
1: Esattamente sì, ovviamente cominciai a fare delle congetture. Passai il fine settimana a interrogarmi e poi mi presentai.
0: Il presidente Napolitano l'aveva nominata giovanissima senatrice a vita, con una motivazione particolare, senatrice Cattaneo. Qual era?
1: La motivazione era il riconoscimento della scienza, del valore scientifico della scienza e l'idea che la scienza dovesse e potesse essere rappresentata in Parlamento.
0: In modo stabile, da una senatrice a vita.

0: ci rendemmo conto, scienziati, comunità scientifica, che eravamo forse di fronte al più grande deragliamento della storia della medicina moderna. Il deragliamento consisteva in un Parlamento, qui il Senato, che aveva votato a favore della cura che non c'è, con 4 astenuti, me li ricordo. La stampa che dava credito a dei charlatani,
1: L'appello di Adriano Celentano, date la cura alla
0: i
1: piccola.
0: tribunali, no? Con 250
1: Sì. Che
0: tribunali, anche lì, che decretavano che era cura,
1: imponevano.
0: imponevano che fosse data questa cura che non era terapia e che la medicina non riconosceva. Si trattò di un lavoro intenso da fare a livello pubblico e anche a livello politico. La prima cosa che feci quando entrai in Senato è stata promuovere un'indagine conoscitiva con altri 2 senatori per far emergere e aumentare la consapevolezza del problema.
1: Però lì ci fu qualcosa in più nella tragedia, io la definirei così per l'abbaglio collettivo nazionale che ci fu sul caso Stamina, perché furono coinvolti gli ospedali civili di Brescia,
0: Tutto
1: un
0: partì da lì.
1: ospedale di grande prestigio. Qual è, le chiedo, il danno decuplicato che si registra quando una pseudocura, una pseudoscienza purtroppo fa l'ingresso in un'istituzione come un ospedale prestigioso? E quello che è successo nel 2014 in Italia, nel 2026, che parallelo si può fare con il Policlinico di Catania che fa un contratto ad una naturopata? Poi per fortuna quel contratto è stato annullato, ma si doveva occupare di problematiche gravissime, tra cui fatti reumatici di bambini.
0: Ma quando la ciarlataneria penetra le nostre massime istituzioni, è un dramma per il paese, perché perdiamo le tutele e le perdiamo tutti. Quindi lì è successo, succede ancora, sotto diversi profili, in diversi ambiti. Lei cita il Policlinico di Catania. Succede ancora perché questo paese non riesce a vaccinarsi contro la magia, contro il desiderio della soluzione che non c'è, che piacerebbe a tutti,
1: Della
0: ma
1: bacchetta magica,
0: per
1: sì.
0: arrivarci serve studio, serve ricerca, servono competenze professionisti. Manca proprio la consapevolezza di cosa sia il metodo scientifico, di come si arrivi a un trattamento, di come si arrivi a una
1: Senatrice,
0: cura.
1: manca anche ai parlamentari che hanno votato quella roba.
0: E qua arriviamo al punto, il Parlamento nella maggior parte dei casi non è attrezzato per riconoscere, per discriminare le evidenze dalle suggestioni.
1: Stessa situazione quasi si è prodotta, senatrice, quando ci fu la legge Lorenzin dei 10 vaccini obbligatori. L'abbiamo visto anche poi col Covid, le mascherine che sono state definite dei bavagli, il lockdown che era l'unica misura, morivano
0: Sicuro.
1: centinaia e centinaia di persone al giorno, non c'era nulla all'inizio della pandemia, né vaccini e neppure i farmaci, e l'unico modo era quello veneziano del
0: Sì.
1: 1500, fare il lockdown,
0: Sì.
1: eppure lì ci sono
0: E poi
1: stati.
0: ricordiamolo, ci ha salvato la scienza, perché nel giro
1: Esatto.
0: di un anno abbiamo avuto a disposizione vaccini
1: E
0: straordinari.
1: anche lì, senatrice, i vaccini fatti troppo
0: Presto,
1: presto.
0: quel troppo presto non era così. In realtà c'erano persone che si erano messe a
1: Da più di
0: lavorare
1: 10 anni.
0: ancora prima che si presentasse quel virus sulla Terra. Stavano già trovando, cercando soluzioni per un problema che non si era ancora presentato.
1: Un'altra battaglia che le ha fatto è sugli OGM, organismi geneticamente modificati. C'è un problema anche nominalistico di voi scienziati. Invece di chiamarli geneticamente modificati, non li potevate chiamare geneticamente
0: Migliorati,
1: migliorati, per esempio?
0: assolutamente sì, quindi tante volte il gergo scientifico non aiuta e anzi dà dei segnali che vengono male interpretati. La storia degli OGM è un'altra storia dolorosa del nostro paese. Per 20 anni, 25 anni, tutti i progetti di ricerca delle università che miravano a creare piante geneticamente modificate per resistere ai parassiti e quindi ridurre l'uso dei

fitofarmaci sono rimasti chiusi nei cassetti delle università. L'assurdo è che non coltiviamo ciò che importiamo e nemmeno possiamo e potevamo studiare in campo aperto ciò di cui ci nutriamo, perché esatto. Poi questi semi OGM che arrivano, che nutrono la nostra zootecnia, indirettamente arrivano sul nostro tavolo.

0: di agricoltura soprattutto, senatrice, che invece si voleva avvalere addirittura della biodinamica, quella è stata un'altra sua battaglia, si voleva far passare il biologico assieme al biodinamico. Il biodinamico sappiamo che è l'omeopatia, ovvero il niente, applicato all'agricoltura, sì. Con in più riti magici.
1: L'esoterismo,
0: sì, prendere sì. Il teschio, sì, metterci sì. Lo sterco di vacca primipara, però quando Saturno è collegato, eccetera.
1: È stato un momento doloroso anche quello, perché ricordo la sofferenza di alzarmi in aula e dover spiegare ai miei colleghi che cosa fosse il cornoletame, che quali fossero questi preparati. E il rischio e il dramma era proprio la possibilità che la magia entrasse in una legge dello Stato.
0: Esatto.
1: E quando quello succede, noi perdiamo i riferimenti minimi del ragionamento
0: certo.
1: comune. Il problema è serio, perché ci apre a qualsiasi tipo di sbandamento. Un ultimo sbandamento è stato quello sulla mototerapia. La motocross terapia.
0: Abbiamo approvato una legge sull'autismo fatta passare come una terapia per l'autismo.
1: Assolutamente.
0: Qualcosa che la comunità scientifica, non soltanto italiana, insomma, veramente è inorridita. A proposito di magie, per esempio, devo fare addirittura una conferenza sulla meravigliosa macchina di Majorana.
1: Sì.
0: Perché è contraria a trasformare qualunque cosa in oro con questa meravigliosa macchina?
1: Ma lì è stato paradossale, perché le evidenze che fosse una montatura erano davanti agli occhi di tutti, bastava guardare quei video,
0: esatto.
1: Però anche qui è vero, cioè, che il Senato accoglie sotto la responsabilità di chi propone l'evento, accoglie eventi di diverso tipo, però insomma ospitare in Senato un'attività di presentazione di quella macchina, così come ospitare il famoso Novax, no, alcuni anni fa, che per una conferenza qui in Senato, è un pessimo segnale al Paese.

0: quanto pesa secondo lei il fatto che in Italia meno del 25% degli adulti sia laureato contro una media europea del 41%, ma se vogliamo fare il confronto col Canada, lì il 60% ha una laurea?
1: Sicuramente pesa, pesa perché significa che come società non siamo preparati ad incorporare l'innovazione, anzi siamo sempre più spinti verso il timore del futuro, verso il timore dell'innovazione. Invece, insomma, l'istruzione a tutti i livelli fornisce strumenti per guardare con fiducia al futuro.
0: Però che tipo di istruzione, senatrice? Perché durante la pandemia l'abbiamo visto chiarissimamente che quello che è stato definito l'analfabetismo di ritorno o funzionale, leggere e non capire il contenuto, apparteneva anche moltissimo ai laureati, erano Novax moltissimi di loro.
1: Sì, perché quello che manca è, credo, una approfondita conoscenza di come si indaga la realtà. E la cosa straordinaria è che proprio in questo paese l'abbiamo scoperto,
0: Esatto,
1: come si indaga la
0: Galileo
1: realtà
0: è roba nostra.
1: attraverso un metodo, cioè si scompone la realtà in frammenti, li si porta in un contesto sperimentale, si immagina un'ipotesi, si fanno gli esperimenti, si accettano le prove.
0: Lei ha fatto un intervento molto partecipato in aula quando c'era da discutere del finanziamento della ricerca.
2: L'orgoglio deriva dal fatto di poter parlare con voi di cosa significa scoprire, di cosa significa essere i primi al mondo, il primo uomo o la prima donna al mondo a vedere un risultato per poi consegnarlo ai nostri cittadini, se questo è l'orgoglio. L'imbarazzo c'è ed è forte, perché vedete, io avrei voluto essere qui con voi oggi, con una mozione ambiziosa da discutere con voi, con le vostre visioni, le vostre priorità, per decidere insieme dove vogliamo essere come paese tra 10 anni o 20 anni, quale frontiera della conoscenza vogliamo perlustrare, dove vogliamo essere primi al mondo, dove vogliamo guidare l'Europa e il mondo intero. E invece io sono qui a chiedere a voi e al governo il minimo indispensabile.
0: 1,32% la fetta del PIL che questo paese investe in ricerca e sviluppo, ovvero la metà rispetto alla media europea, perché se guardiamo la Germania è 3 volte meno, se guardiamo gli Stati Uniti e la Cina neppure ne parliamo. In Italia ci sono 15.000 ricercatori precari. Ma se ci mettiamo anche i postdoc, arriviamo a 30.000. Ora, lo stipendio medio di un ricercatore precario non arriva ai 2.000 euro al mese. Che futuro abbiamo come nazione?
1: Ma questa è ancora la dimostrazione che non si pensa a creare le basi, a investire nei giovani affinché si attrezzino di competenze, affinché si attrezzino di strumenti su tutte le discipline, dalla geologia alla biomedicina, anche alle aree umanistiche che sono importantissime per allenare al pensiero critico, all'uso della logica. Ecco, noi abbiamo perso la logica. Quindi questo ci spiega anno dopo anno, e a me viene da dire governo dopo governo, salvo poche eccezioni, che questo paese non ha ancora imparato che investire in ricerca, che investire in formazione, che avere questi bassi numeri è un problema, gli investimenti scarsissimi.
0: E però, quando questa società investe 250.000 euro perché tanto serve per formare un medico, e poi però gli dà uno stipendio o prospettive di carriera anche, mettiamo insieme le due cose, che in qualche modo gli aprono la strada verso l'estero, ecco, l'investimento lì è stato fatto, e però.
1: Questa è la mia rabbia, è la mia rabbia perché questo paese dimostra ogni volta che, nonostante tutto questo, le nostre università, le nostre scuole sanno formare, i nostri giovani sono preparati, tantissimi sono appassionati. E poi però è come se si perdesse il filo del discorso e non ci si renda conto che bisogna crearle le opportunità. E le opportunità si creano, insomma, lavorando a più livelli.
0: Qui siamo al Senato della Repubblica, dove uno dei due rami del Parlamento che fa le leggi e che quindi potrebbe cambiare le cose volendo. Che cos'è che osta, che impedisce alla classe politica che abbiamo di rendersi conto che il futuro sta da quella parte che lei ci ha raccontato?
1: Io penso che sia una questione di fiducia nei giovani. Per qualche motivo, in questo paese, dal punto di vista culturale e quindi anche dal punto di vista politico, non si crede nei giovani, non si ha fiducia nei giovani. A me sembra paradossale che in Italia si fatichi a trovare un capo dipartimento di un'università che abbia meno di 40 anni. All'estero è pieno. E servono governi, insomma, che abbiano visioni, che pensino a che tipo di società vogliamo essere tra 20 anni. Qual è il nostro obiettivo di società tra 20 anni? Qual è il nostro progetto primario?
0: Il nostro posto nel mondo anche.
1: E posso dirlo, il nostro posto in Europa, che è la nostra minima casa comune, qual è il ruolo che ci diamo per guidare il futuro in Europa? Nel momento in cui ci si dà un obiettivo alto, importante, visionario. Poi la cosa bella della specie umana è che uomini e donne cominciano a lavorare insieme per raggiungere quell'obiettivo e noi abbiamo la capacità per farlo, ma mancano gli obiettivi a lungo termine.

Le prossime ore ancora alta pressione atmosferica, giornata quindi ampiamente soleggiata sulle regioni settentrionali, un po' di stabilità potrà portare qualche piovasco sulle Alpi centro-occidentali e sul Levante Ligure. Cielo essenzialmente sgombro da nubi anche al centro, qualche innocuo annuvolamento nelle ore centrali del giorno a ridosso della dorsale appenninica. Situazione analoga anche sul meridione peninsulare, la ventilazione tenderà a rimanere poco sostenuta e quindi i mari generalmente poco mossi. Cielo in prevalenza sereno anche sulle isole maggiori, qualche nube in più soltanto nelle zone interne della Sardegna. Concludiamo quindi con le temperature, i valori massimi in lieve diminuzione al settentrione sul versante adriatico. Punte di 36 gradi tra Puglia, Basilicata e Sicilia Ionica.

0: Piani concreti per porre fine alla guerra, la valutazione della Casa Bianca sulla missione a Mosca di Witkoff e Kushner. Gli inviati di Trump si recheranno adesso a Kiev di Zelensky. Cresce l'allarme in Germania per il voto oggi. Sassonia-Anhalt, la destra estrema e xenofoba di AfD, è accreditata come primo partito al 42%, con 20 punti di vantaggio sulla CDU. Il padre di Lorena Isheri, gettata da un viadotto dall'ex compagno, si rivolge alla politica: prendete provvedimenti affinché non succeda più. Impegno unanime di governo ed opposizioni. La protesta dei sindacati dell'ex Ilva contro i 2.500 licenziamenti. Prima il confronto a Chigi. Lavoriamo per fermare la procedura di allontanamento, assicura il ministro Urso. La mostra del cinema di Venezia, ieri il ritorno di Nanni Moretti e la folla in delirio per i fratelli Gallagher al Lido per il docufilm sugli Oasis. Grande spettacolo tra Inter e Napoli, nerazzurri in rimonta vincono con un gol al 92esimo, 3-2 il finale, la Roma batte l'Atalanta 2-1. Continua la crisi della Fiorentina, sconfitta anche dal Torino. Buongiorno e bentrovati con l'informazione di Rai News 24, l'edizione delle 6. Apriamo questa edizione con i colloqui estremamente franchi, così il consigliere di Putin al termine del lungo incontro tra il presidente russo e gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner. Secondo la Casa Bianca sono stati discussi piani sostanziali per l'Ucraina. Su questo la corrispondente da Mosca, Liana Mistretta.
1: Un'accoglienza calorosa. Al Cremlino Putin riceve gli inviati di Trump tornati a Mosca per rilanciare il processo di pace. Il presidente russo ammette subito che è una situazione difficile quella al centro di questi colloqui, colloqui importanti che entrambe le parti apprezzano. Il ringraziamento a Trump da parte del presidente russo, che non si ferma mai, dice, nei suoi tentativi di contribuire alla soluzione del conflitto russo-ucraino. Kiev ha diminuito gli attacchi, aggiunge Putin, dopo che nel pomeriggio aveva annunciato una tregua, ma solo di 3 giorni a partire dalla mezzanotte. La missione dei due inviati proseguirà in Ucraina in tutta sicurezza, garantisce Putin. Witkoff ringrazia. I colloqui con Putin, dice, sono un'esperienza memorabile. Accolti da Dmitriev in aeroporto come pacificatori, arrivati per la prima volta con un volo di Stato, erano stati qui a Mosca l'ultima volta lo scorso gennaio. Nei giorni passati Putin aveva aperto alla possibilità di un accordo di pace con l'Ucraina.
0: E da parte ucraina anche Kiev ha aderito alla tregua. Niente attacchi su Mosca per 3 giorni. I negoziatori americani sono attesi da Zelensky e anche ieri però ci sono stati nuovi raid russi sulle regioni ucraine. E su questo dalla capitale Kiev sentiamo l'inviata Raffaella Cosentino.
2: Il presidente ucraino Zelensky ha confermato il cessate il fuoco di 3 giorni fino a lunedì. L'Ucraina si asterrà dall'attaccare Mosca, dove è in corso la visita di Witkoff e Kushner. Zelensky, che per primo aveva proposto la tregua, si aspetta che il Cremlino faccia lo stesso per Kiev, dove i negoziatori americani sono attesi domenica mattina. Da programma alle 11 ora italiana ci sarà la cerimonia di accoglienza al Palazzo Presidenziale. Con loro Zelensky ha parlato al telefono e ha detto che sono già al lavoro con la parte russa. Potrebbero arrivare in aereo e sarebbe la prima volta dal 2022, da quando lo spazio aereo del paese è chiuso per la guerra. Per questo Zelensky ha accusato Mosca di voler sabotare la visita di Witkoff e Kushner a Kiev, visto che proprio la notte scorsa ha bombardato 2 aeroporti della capitale. Un'ulteriore provocazione dopo l'attacco di un drone jet russo nel pomeriggio di venerdì al quartier generale dell'intelligence, per il quale il leader ucraino ha ordinato una ritorsione equivalente. Negli ultimi attacchi russi su diverse regioni sono almeno 7 i morti e oltre 50 i feriti.
0: E ora in Germania, dove tra meno di un'ora ci sarà l'apertura dei seggi nel Land tra Sassonia e Sassonia-Anhalt. Un voto molto atteso, questo proprio in testa nei sondaggi, la AfD con un giovane candidato. In questo programma c'è la remigrazione, la creazione di scuole separate per i disabili e i figli degli immigrati. C'è una grande mobilitazione da parte delle opposizioni di questa forza politica, i cui sostenitori non nascondono più i simboli nazisti. Non lasciamo che l'AfD distrugga il paese, questo l'appello del cancelliere Merz alla vigilia del voto. E andiamo a Magdeburgo, dove è successo, dove è sceso in piazza il Fronte Democratico. E c'è il nostro reportage dell'inviata Emma Farnè.
3: Arrivano in stazione tutte insieme. Un pranzo improvvisato, poi pronte per la manifestazione. le nonne contro la destra, che qui, insieme a migliaia di altre persone, non vogliono l'AfD in Sassonia-Anhalt. Dice una di loro, qui molte cose non funzionano, è vero, ma col programma dell'AfD arriveranno tempi bui e abbiamo già detto una volta, mai più. Famiglie, giovani, i sindacati, un corteo che si srotola lungo la via principale.
4: Migliaia le persone in piazza della società civile, chi non vuole vedere un partito di estrema destra al governo.
3: Ai delusi dagli altri partiti chiedono solo una cosa. Non votate gli estremisti di destra, dice Thomas, distruggono il nostro Stato, i nostri valori. C'è chi ha il primo articolo della Costituzione tedesca sugli striscioni, la dignità delle persone è intoccabile. In piazza il Duomo di Magdeburgo guarda la folla pacifica. Dietro al palco il leader delle ONG locali ci dice: chi non è tedesco qui già non si sente più al sicuro. E qui i migranti lavorano nella gastronomia, negli ospedali. Al corteo anche tanti sindacati. Il portavoce regionale lancia un monito. Per l'AfD l'impegno sindacale è una spina nel fianco, dice. Ecco perché da loro non ci aspettiamo niente di positivo.
0: Il femminicidio-suicidio lungo l'autostrada A1 nel Fiorentino. Il padre di Lorena Aisceri in un drammatico messaggio si rivolge alla politica. Prendete provvedimenti affinché non succeda più. Prima di lanciarsi nel vuoto, Federico Vella aveva mandato un messaggio alla madre della donna. Ho ucciso tua figlia. Sentiamo Giuseppina Testoni.
5: Chiedo a tutta la politica di essere unita. Prendete provvedimenti all'unanimità, senza destra né sinistra, affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più.
6: È un appello disperato quello di Franco Isceri, il papà di Lorena, gettata giù da un cavalcavia sulla 1 dall'ex fidanzato Federico Vella, che si è poi suicidato lanciandosi nel vuoto. Parole cariche di tormento per una figlia senza più un futuro davanti.
5: Aveva tanti sogni nei progetti, ma ora non li ha più. E con lei, in fondo a quel cavalcavia, è sepolta anche la voglia di vivere di una famiglia distrutta.
6: Il rapimento di Lorena, rinchiusa nel bagagliaio della sua auto, i tentativi disperati di chiedere aiuto nella telefonata con il 112, l'ex che si accorge della chiamata e la lancia giù dal cavalcavia, poi i 40 minuti ripresi nel video girati da un agente, durante i quali polizia e vigili del fuoco tentano invano di far desistere l'uomo dal proposito di suicidarsi.
7: Federico, con calma, ragioniamo, Federico.
8: Per favore, te lo chiedo, vai dalla collega.
6: Proprio in quel lasso di tempo, Federico Vella avrebbe mandato l'ultimo messaggio alla madre di Lorena. Tua figlia è morta, poi la chiamata sua madre. La donna allerta al 112 quando ormai è troppo tardi. Intanto, con il passare delle ore, si fa strada l'ipotesi di un'aggressione premeditata. Nell'auto dell'uomo sono state ritrovate alcune fascette di plastica che sarebbero state utilizzate per legare i polsi della vittima e dello scotch. La prossima settimana la procura affiderà l'autopsia sui due corpi.
0: E la premier Meloni interviene proprio sulle parole del padre di Lorena Aisceri. Il governo continuerà a fare la sua parte fino in fondo. Poi torna sulla festa di Bari. Ora avanti con in primo piano la sicurezza. Gabriele Martelloni.
9: Raccoglie l'appello del padre di Lorena Aisceri, la donna rapita dall'ex e poi gettata da un viadotto sulla 1, ad agire uniti per proteggere le donne, e garantisce che il governo continuerà a fare la sua parte fino in fondo per contrastare la violenza di genere. Dobbiamo continuare a cercare soluzioni, a fare tutto ciò che è possibile per intervenire prima che sia troppo tardi, scrive Giorgia Meloni sui social. Parole che seguono quelle scandite dal palco di Bari, dove, replicando a Vannacci, senza però citarlo, la premier aveva chiarito che il femminicidio, reato che Futuro Nazionale vorrebbe abolire, esiste e come. La sicurezza in ogni suo aspetto è la nostra stella polare, ha confermato la Presidente del Consiglio durante la festa per il record di longevità dell'esecutivo, con l'evidente obiettivo di smontare la narrazione che arriva da destra sulle presunte carenze nell'ordine pubblico. Dopo le celebrazioni pugliesi, per Meloni un blitz a sorpresa a Policoro, un sopralluogo dei danni causati nei giorni scorsi dal maltempo, ed è sempre più chiaro il nuovo corso tracciato al termine del vertice NATO in Turchia, quando, annunciando il forfè al summit dei volenterosi a Parigi, la Presidente del Consiglio puntualizzò: non posso disimpegnarmi dall'Italia. Meno missioni all'estero in questo ultimo scorcio di legislatura e più tappe ma mirate nel nostro paese per l'inizio di fatto della campagna elettorale. È in questo quadro che si inserisce la probabile rinuncia all'Assemblea ONU, mentre la prossima visita sarà a Vercelli per la Fiera del Riso, un cambio di rotta lampante dopo una larga parte del mandato a Palazzo Chigi speso a costruirsi un ruolo e una credibilità internazionale.
0: E al centro del dibattito politico il traguardo del governo, la scadenza del voto e la legge elettorale, con partiti e schieramenti entrati in campagna per le politiche. Su questo Alberto Gioffreda.
10: A Bari giornata storica, davanti un anno complesso, tocca ad Arianna Meloni, responsabile della segreteria di Fratelli d'Italia, tracciare un bilancio della coalizione di centrodestra tra passato e futuro, con il partito della Premier che sottolinea i risultati di 4 anni di governo.
11: Grazie alla stabilità e alla linea chiara del governo Meloni, l'occupazione ha raggiunto i massimi storici, con oltre 1.300.000 posti di lavoro a tempo indeterminato in più. È la strada giusta per l'Italia e su questa intendiamo proseguire.
10: Ad insistere sul concetto di stabilità anche noi moderati, ma non mancano i temi su cui bisognerà fare sintesi, tutti d'accordo sul voto nell'autunno del 2027, meno sulla legge elettorale, con le distanze di Lega e Forza Italia rispetto ai desiderata di Giorgia Meloni sulle preferenze. A Cernobbio concordano poi anche i due ministri, Pichetto Fratin e Nordio, sul tenere lontano Vannacci dalla coalizione, ex generale che risponde falso all'accusa di retorica fascista arrivata dall'ex premier Mario Monti. A mettere in discussione la narrazione della maggioranza e il Movimento 5 Stelle, i festeggiamenti sono un boomerang, dice Conte. Sulla stessa linea anche il Partito Democratico.
12: Riuscire a rimettere al centro quelli che sono i bisogni concreti, perché altrimenti, mentre Meloni è intenta a autocelebrarsi, chi è che si occupa dei problemi degli italiani?
10: Bilancio negativo dell'esecutivo anche per Verdi Sinistra, che punta il dito contro lo scarso impegno del governo sul cambiamento climatico. A Bari una festa di tribù, commenta Calenda d'Azione. Renzi, per Italia Viva, fissa il voto nella primavera del 2027 e lancia un monito al centro-sinistra. Si svegli.
0: E ora le condizioni di salute dell'ex deputato dei 5 Stelle Alessandro Di Battista sono peggiorate. Era previsto il suo rientro in Italia, che però è stato posticipato. L'ex leader dei 5 Stelle è stato operato a Cuba e su un post su Instagram è stato chiesto a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza in quella che era la diffusione di informazioni in attesa di ulteriori aggiornamenti. Questo era stato pubblicato su Instagram dall'associazione Schierarsi, che è proprio fondata dallo stesso Di Battista, che è stato, lo ricordiamo, operato a Cuba, dove è ricoverato da più di una settimana. Ancora la cronaca: è quasi certamente di origine dolosa lo sversamento di gasolio che ha gravemente inquinato il Naviglio di Milano. Si cerca di contenere il danno provocato all'acqua e al verde del parco. Sono migliaia gli uccelli a rischio. Davide Gangale.
13: Uno sversamento illegale, probabilmente da un'autocisterna o forse da uno dei tanti impianti industriali della zona di Magenta. È questa l'ipotesi di chi indaga sulla marea nera che ha invaso il Naviglio Grande per quasi 30 km fino a Milano. 7 le barriere di contenimento posizionate dai vigili del fuoco.
14: Il grosso dell'inquinamento l'abbiamo fermato. In Dassina c'è solo una chiazza alla chiusa di via Conchetta. Noi abbiamo interrotto il flusso superficiale in modo da tenere lì, e adesso con gli autospurghi andiamo ad aspirarlo.
13: Un'enorme quantità di idrocarburi, probabilmente oli esausti, la cui natura verrà accertata da ARPA Lombardia. Il tombino da cui sono entrati nella rete fognaria è stato individuato a meno di 1 chilometro dal Naviglio. Ora bisogna risalire alle origini. A dare l'allarme gli amministratori pubblici di Magenta. Nella frazione di Pontevecchio erano in corso lavori alle pompe di sollevamento delle acque reflue. Gli operai del gruppo CAP, gestore del servizio idrico integrato nella città metropolitana di Milano, sono stati i primi ad accorgersi dei liquami.
15: Nel momento in cui hanno staccato le pompe per il loro lavoro è arrivata questa fiumana nera e non si riesce a capire ancora da dove arriva e chi può aver fatto questo.
13: Inquinanti che nelle fognature non dovevano esserci e sono tracimati nel Naviglio.
0: A Taranto, mobilitazione dei sindacati contro i 2.500 licenziamenti delle aziende dell'indotto dell'ex Ilva. Il ministro Urso dice: siamo impegnati per scongiurare i licenziamenti. Ci sarà un confronto con le parti sociali martedì a Palazzo Chigi. Vediamo i dettagli con Angela Mauro.
16: I 2.500 licenziamenti dell'indotto ex Ilva vanno ritirati. Conferenza stampa d'urgenza dei sindacati a Taranto per scongiurare quello che sembra il primo passo verso l'esplosione della bomba sociale legata all'acciaieria in amministrazione straordinaria da più di 10 anni. Un passo compiuto non appena è calato il sipario sui giochi del Mediterraneo.
17: Il giorno dopo mandare una procedura dove si annunciano 2500 licenziamenti, credo che sia uno schiaffo veramente al territorio, alle istituzioni, alla città e ai lavoratori.
16: Martedì la ripresa del confronto a Palazzo Chigi, mercoledì l'udienza sulla richiesta di sospensiva della chiusura dell'area a caldo imposta dalla magistratura per la fine di ottobre. La miccia che sta appiccando l'incendio, sostiene il ministro Adolfo Urso.
18: Trovare insieme una soluzione che disinneschi quella bomba sociale e produttiva che è stata determinata, come tutti dicono, dal decreto della Corte d'Appello.
19: Non bisogna dare la responsabilità alla Corte d'Appello di Milano. Il governo Meloni, appunto, quello più longevo, che in 5 anni avrebbe potuto programmare una prospettiva industriale, occupazionale e ambientale, invece ha preferito lasciar morire un'azienda.
16: Alla festa del governo più longevo a Bari, Giorgia Meloni ha detto di voler tutelare salute e produzione. Al momento solo l'indiana Jindal e l'americana Flax hanno presentato proposte vincolanti. Ancora niente dalla cordata italiana e dal gruppo ceco CE Industries.
20: Chiederemo al governo che la smetta di tirare fuori dal cilindro magico ogni giorno diverse manifestazioni di interesse.
0: E continua l'aumento costante dei prezzi di benzina e gasolio, rincari che colpiscono i cittadini ma anche le imprese. E in questi mesi è aumentato anche il costo del carburante per gli aerei. Fino al 10 settembre ci sarà lo sconto sul diesel, ma per metà mese è atteso il decreto per un intervento mirato e selettivo. Alessandro Marchetti.
21: Rincari di oltre il 30% del diesel e oltre il 20% del carburante per aerei. Quella del 2026 è stata l'estate calda dei prodotti raffinati, coi prezzi surriscaldati dalla guerra nel Golfo e dalla durata del conflitto in Ucraina. Gli italiani se ne sono accorti coi prezzi al distributore. Guardando l'indice di riferimento del mercato all'ingrosso, il diesel da giugno a agosto è cresciuto di oltre il 33%, ma ne ha fatto le spese anche il kerosene A1 usato dalle compagnie aeree europee. In 3 mesi è aumentato di quasi un quarto. È colpa di leader sconsiderati che scatenano guerre, ammette alla BBC il magnate della compagnia aerea Virgin, Richard Branson. Di fatto è il risultato della legge della domanda e dell'offerta. Gli attacchi a Hormuz hanno impedito alle navi di mettere sul mercato petrolio e gas naturale, ma anche prodotti lavorati. Per la società Argus Media si è creato un buco da 1,3 milioni di barili di diesel al giorno. In Italia i prezzi alla pompa continuano a crescere. L'ultima rilevazione è di una benzina a 2,05 euro al litro. Il prezzo medio del diesel resta più alto, tocca i 2,16 euro. Nelle ore in cui il governo proroga, stavolta fino al 10 settembre, lo sconto di 17 centesimi sul gasolio, ma si prepara a introdurre sconti selettivi. Stiamo lavorando a un decreto energia, conferma il sottosegretario Freni, a beneficio di famiglie fragili e categorie come l'autotrasporto.
0: Al forum Ambrosetti in corso a Cernobbio si è parlato delle grandi sfide dell'Europa che partono dalle diverse visioni riguardo il ruolo e le misure da mettere in atto. L'inviata Anna Trebbi ci racconta tutto.
22: Un duello tra visioni dell'Europa sul palco del forum Ambrosetti a Cernobbio. Da un lato Antonio Costa, presidente del Consiglio europeo, che sulla scia del messaggio del presidente Mattarella la difende. Non è in declino, dice, si rafforzerà con l'ingresso di Ucraina, Moldova e Balcani e migliorerà la propria competitività con il completamento del mercato unico, con l'unione dei risparmi e degli investimenti entro il 2027 e nuovi accordi con oltre 25 paesi. Ma per continuare a crescere in calza serve un accordo sul bilancio entro l'anno, pena la perdita dei fondi, ma mantenendo ragionevoli i contributi dei diversi paesi. Un quadro che non piace al presidente del Front National, Jordan Bardella, che dice di voler cambiare tutto senza distruggere nulla, ma poi parla di dogmi superati e soluzioni nuove da trovare, magari facendo a Bruxelles quello che l'AFD ha fatto a Berlino, obbligando il cancelliere Merz a modificare le proprie politiche in termini di Green Deal da abolire e di immigrazione, la sfida più grande, un punto sul quale sposa la linea italiana e spinge per l'abolizione dello Ius Soli.
0: La mostra del cinema di Venezia, ieri il grande ritorno di Nanni Moretti, accolto da applausi per il suo nuovo film, succederà tutto questa notte. Il grande successo della band britannica Oasis con il docufilm proprio sulla loro band, l'anteprima mondiale Oasis Don't Look Back in Anger, è stata presentata al Lido con i fan in delirio. Vediamo su questo e cosa ci riserva la quinta giornata con i nostri inviati Squillaci, Laura Squillaci e Lorenzo di Las Plazas.
1: E sì, buongiorno, dopo il ritorno storico di Nanni Moretti al Lido, oggi è la giornata del secondo film italiano in concorso, The Eco Chamber di Andrea Pallauro con Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon. E poi è la giornata del film dell'unica regista donna in concorso, Woman Unknown, e del coreano Possible Love. Ma riviviamo la giornata di ieri con Lorenzo Di Las Plazas.
2: Dopo ben 37 anni di assenza, a Venezia il grande ritorno di Nanni Moretti. Il suo film in concorso Succederà questa notte, applauditissimo nelle proiezioni, è una storia d'amore e di occasioni mancate. Eccolo sul tappeto rosso insieme ai protagonisti Jasmine Trinca e Louis Garrel, una donna e un uomo che nel film continuano a incontrarsi nel momento sbagliato. Le circostanze della vita li allontanano, ma loro continuano a pensare che ci sia ancora una possibilità. Osannato dal pubblico sul red carpet, Robert Pattinson, protagonista del film in concorso di Lance Oppenheim, Prime Time, ricostruisce la storia vera del celebre programma televisivo To Catch a Predator, andato in onda nel 2006 nella rete NBC e condotto dal giornalista Chris Hansen.
4: Prego, entra!
2: Uomini adulti venivano attratti in un appartamento, convinti di aver adescato minorenni. Lì però venivano smascherati e arrivava la polizia.
23: Alla fine dei conti, ogni uomo deve rispondere delle proprie azioni.
2: Un programma che ha sollevato domande di etica dell'informazione e su cosa succede quando la denuncia diventa intrattenimento. Chiusura con musica per la riunione e riconciliazione dei fratelli Gallagher. Liam e Noel insieme, dopo più di 25 anni, nel documentario fuori concorso Oasis Don't Look Back in Anger, il ritratto di un rapporto fraterno difficilissimo ricostruito durante il tour dello scorso anno con 12 concerti in 3 continenti.
0: E ora il calcio con gli anticipi di Serie A. Inter e Roma ribaltano il Napoli e l'Atalanta. La Fiorentina è in crisi, il Torino sbanca i franchi 2-1. Il servizio di Giuseppe Galati.
24: Inter e Roma conquistano la vetta della classifica con 2 rimonte memorabili. A San Siro contro il Napoli, campioni d'Italia vanno sotto 2 volte nel giro di 180 secondi in avvio di ripresa. La squadra di Allegri sblocca con Politano e raddoppia con Højlund. I nerazzurri accorciano con Lautaro e si scatenano nel finale. Pareggio di Thuram e rimonta completata ancora dal capitano. Il tris del Toro fa scattare anche Christian Kivu, tutti insieme sotto la Nord per festeggiare la vetta e inviare un messaggio al Real di Mourinho. La Roma di Gasperini supera l'Atalanta di Maurizio Sarri con un crescendo adrenalinico. I giallorossi dominano la prima frazione ma vanno sotto al rientro dall'intervallo. Al 47esimo la botta di Ederson piega i guantoni di Svilar. L'assedio dei capitolini si concretizza al tramonto della gara con il colpo di testa di Hermoso e la stoccata di Solé. Terza vittoria di fila, 10 gol realizzati e uno solo subito. Situazione estremamente tesa invece in casa fiorentina. Dopo appena 3 giornate la panchina di Fabio Grosso è già a rischio. Contro il Torino i viola illudono il Franchi passando in vantaggio con Pellegrino, poi subiscono il pareggio capolavoro dell'ex Mandragora e il gol del sorpasso firmato da Adams. Fiorentina 0 e rabbia dei tifosi incontenibile.
0: Gli europei di pallavolo, le azzurre hanno conquistato la finale oggi in campo contro la temibile Turchia, lo stesso avversario affrontato nella finale per il titolo mondiale del 2025 in Thailandia. Ieri la vittoria 3-1 contro la Polonia. Per l'Italia è la 6ª finale europea. Il match, questa sera alle 18 in diretta sulla Rai, si giocherà a Istanbul. Le atlete turche dunque potranno contare sul tifo di casa. Estate agli sgoccioli, ma tra partenza e gran caldo c'è ancora voglia di vacanze. A Napoli ancora tantissime presenze, anche se è una delle città più roventi. Ci aggiorna Francesca Martelli.
25: Capri è bellissima, Capri è da visitare, perlomeno una volta nella vita.
26: Si continua a partire anche a settembre. A Napoli attesi 2,2 milioni di turisti, anche grazie agli stranieri.
27: Ritorniamo qui 30 anni dopo, tutto modernizzato.
26: Chi resta in città deve affrontare temperature oltre i 30 gradi.
28: Questa ondata di calore prevista in questi giorni l'ha sentita?
3: Altro che, la sentiamo sulla pelle, signora.
5: Non c'è ombra, non ci sono alberi, questa non è praticabile la villa comunale. Roma è piena di verde, piena dappertutto.
26: Questo tema del cambiamento climatico, secondo lei finalmente sarà all'ordine del giorno?
6: Secondo me sì, soprattutto perché queste ultime settimane ho letto proprio di notizie alla stazione di Garibaldi, ci sono state temperature di 45-50 gradi.
26: Temperature percepite e ricerca di zone dove ripararsi. Una mappa online mostra i cosiddetti rifugi climatici, mentre in piazza Municipio e in piazza Garibaldi il comune promette interventi.
7: Allestiremo, è il caso di dirlo, per la prossima stagione un programma di interventi stagionali che sono rivolti alla mitigazione dell'ondata di calore, con elementi ombreggianti, con una migliore diffusione dell'acqua e con elementi per esempio come gli emulsori che emettono vapore.
0: Salvare piante endemiche in pericolo di estinzione anche a causa della siccità succede in Sardegna, dove botanici ed esponenti delle amministrazioni locali sono saliti sulle montagne del Generagentu per innaffiarle. Francesca Caria.
8: Sono saliti di sera quando le temperature scendono. Una quindicina tra docenti e ricercatori universitari, guide e amministratori locali, carichi di taniche d'acqua portate a mano fino alla cima del Monte Corrasi. Obiettivo: salvare alcune piante endemiche del Supramonte che rischiano di scomparire a causa del cambiamento climatico.
9: Stiamo cercando di agire in virtù di un'aridità che si protrae da molti mesi, ma in particolar modo anche in virtù di una situazione di temperature estremamente elevate che stanno portando a una crisi non semplicemente delle specie vegetali autoctone, delle piante endemiche, ma più in generale anche di tutto il comparto agricolo.
8: L'iniziativa, finanziata dal progetto europeo Life Seed Force, offre un sostegno irriguo a specie uniche come la valeriana del Supramonte e il ribes sardo, rimesse a dimora nel corso degli anni. Ma a rischio per il caldo estremo ci sono interi ecosistemi, con conseguenze sull'economia del territorio.
9: Si sta scatenando un processo a catena per cui si sfasano le fioriture, non avviene la legagione, non si producono conseguentemente frutti, ma allo stesso tempo questa sfasatura delle fioriture porta anche a un'impossibilità da parte degli impollinatori di riuscire ad agire in maniera efficace. Quindi si ha parallelamente una riduzione degli impollinatori, una riduzione delle produzioni di miele. E non è solamente la flora autoctona o comunque le coltivazioni che ne soffrono, sono anche tutte quelle attività agricole correlate, come appunto l'apicoltura.
0: Lancio riuscito dalla base spaziale di Andøya in Norvegia per il razzo Spectrum dell'azienda privata tedesca Isar Aerospace. È la prima volta che un razzo lanciato dall'Europa continentale al di fuori della Russia ha raggiunto l'orbita terrestre. Sviluppato con il sostegno dell'Agenzia Spaziale Europea, Spectrum è un lanciatore leggero alto 28 metri. Nel 2025 un primo volo di test non era andato a buon fine. In questa occasione sono stati portati in orbita 5 piccoli satelliti e un esperimento. È tutto per questa edizione, ora una breve pausa con le notizie meteo e poi noi torniamo in diretta.

0: Le prossime ore ancora alta pressione atmosferica, giornata quindi ampiamente soleggiata sulle regioni settentrionali, un po' di stabilità potrà portare qualche piovasco sulle Alpi centro-occidentali e sul Levante ligure. Cielo essenzialmente sgombro da nubi, anche al centro qualche innocuo annuvolamento nelle ore centrali del giorno, a ridosso della dorsale appenninica. Situazione analoga anche sul meridione peninsulare, la ventilazione tenderà a rimanere poco sostenuta e quindi i mari generalmente poco mossi. Cielo in prevalenza sereno anche sulle isole maggiori, qualche nube in più soltanto nelle zone interne della Sardegna. Concludiamo quindi con le temperature, i valori massimi in lieve diminuzione al settentrione sul versante adriatico. Punte di 36 gradi tra Puglia, Basilicata e Sicilia Ionica.
1: È il momento della nostra rubrica Tutti i frutti alla Mostra del Cinema di Venezia con George Clooney, il film Danny Boyle sul giornalismo e la storia di Gerda Taro, la ragazza con la Leica. Ancora cinema con Nicole Kidman e Sandra Bullock, di nuovo Streghe e Sorelle. La collezione di fotografie di Elton John in mostra a Parigi. Villa Imperiale e a Pesaro, gioiello del Rinascimento. Le notizie tornano poi in diretta alle 7, sempre su Rai News 24.
2: Tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti.

0: here's what I know. I've learned over all these years.
1: Ecco cosa ho imparato in tutti questi anni. Nessuno ride in una lingua diversa. Nessuno piange in una lingua diversa. I genitori si preoccupano allo stesso modo. I bambini sognano allo stesso modo. L'amore ha un aspetto sorprendentemente simile in ogni lingua e questo rende difficile credere che siamo così diversi, come ci viene continuamente detto. Stiamo vivendo un momento in cui chi detiene il potere ci dice di avere paura gli uni degli altri, ma noi sappiamo che non è così, vero? Perché la storia ci insegna qualcosa. Le prime persone che gli autoritari cercano di mettere a tacere non sono i politici. Sono i giornalisti che fanno domande, sono gli artisti che rifiutano le risposte semplicistiche. Sono i registi, gli scrittori, gli attori e i musicisti che insistono sul fatto che qualcuno che non ha mai incontrato potrebbe semplicemente meritare la tua empatia.
2: Ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti Frutti, questa settimana dal Lido, dove è in corso l'83esima mostra del cinema di Venezia, che si è aperta all'insegna di Danny Boyle e del suo Ink, mentre la sezione Orizzonti con La ragazza con la Leica. Ma sono tanti i protagonisti internazionali in un'edizione che vede 5 film italiani in concorso.
3: What do you really want?
4: Frenetico, caotico, rumoroso come il luogo, Fleet Street, a Londra, dove è ambientata questa storia. Ink di Danny Boyle racconta la nascita dell'impero editoriale di Murdoch, ma anche il momento in cui è cambiato il modo di fare giornalismo. Sotto la sua guida e con Larry Lamb come direttore, un gruppo di brillanti giornalisti crea The Sun, un tabloid urlato e a tratti spregiudicato con l'obiettivo di dare in pasto al pubblico ciò che il pubblico voleva leggere, a tutti i costi, con il fine ultimo di essere primi e battere il Daily Mirror.
5: Something dangerous and something fun.
6: Imagine we could change the game.
7: I call it an ignition point.
1: Il film racconta un punto di svolta, il momento in cui è iniziato qualcosa che ci ha portati passo dopo passo fino a dove siamo oggi. Abbiamo scelto di cominciare a mancare di rispetto, in senso positivo, ai vecchi valori, e questo è cresciuto fino ad arrivare alla situazione in cui ci troviamo oggi.
7: Change is a good thing.
1: Il cambiamento è una cosa positiva, ma allo stesso tempo si perde qualcosa. E questi cambiamenti hanno dei costi. E noi abbiamo perso qualcosa e siamo in pericolo. Siamo in pericolo di perdere il giornalismo come industria, come terreno di formazione per menti brillanti e come luogo in cui possiamo fidarci di ciò che viene detto, di ciò che è vero nel mondo. È sotto minaccia? Queste sono alcune delle domande con cui spero che le persone escano dal film.
8: Once you know why something's happened, the story's over. It's dead.
7: But there is an idea within it.
1: All'interno del film c'è un'idea, quella di una catena tossica che è iniziata allora ed è arrivata fino ad oggi. Quindi è un film d'epoca, ambientato nel 69 e nel 70, ma per molti aspetti anche estremamente contemporaneo.
7: I think it's hot.
1: Penso che sia sempre più difficile fare il giornalista, inseguire il potere, chiamarlo a rispondere delle proprie azioni, dire quello che state facendo non è giusto. E questo è uno degli scopi del giornalismo, la libertà di espressione, parlare da una posizione che non ha molto potere, ma che ha il coraggio di parlare al potere. Se perdi la capacità di chiedere conto a chi detiene il potere, a chi ci governa, a chi gestisce le nostre industrie, perdi qualcosa di essenziale per una buona società. Vale a dire la possibilità di dirci la verità gli uni con gli altri e di sapere quale sia la verità. Bisogna sostenere la libertà di stampa, è qualcosa di fondamentale.
7: You have to support the freedom of the press.
6: Run it.
4: Amici e nemici, Rupert Murdoch e Larry Lamb, interpretati da Guy Pearce e Jack O'Connell.
1: All'epoca c'era un numero limitato di mezzi di comunicazione, che si trattasse di ciò che ascoltava la radio, delle notizie in televisione o dei giornali, era un ambiente piuttosto chiuso. L'idea che Murdoch potesse entrare in quel mondo e cercare innanzitutto di rilevare un giornale, ma poi anche di cambiarlo, era di per sé piuttosto ambiziosa. Voleva mettere in discussione l'autorità, l'establishment, Ma penso che, essendo cresciuto in una famiglia legata ai media, volesse anche guadagnarci. Dall'altro lato, questo film ci permette anche di romanticizzare un po' l'epoca in cui c'era una certa purezza nel giornalismo e nel modo di fare informazione. Un'epoca in cui dovevi rispondere delle tue azioni, in cui verificavi maggiormente i fatti e così via.
9: Forgive the individual by all means, but you can't forget it.
10: I think that is one of the.
1: Credo che crei un contrasto tra allora e oggi. Quello che era accettabile nel giornalismo di allora e ciò che oggi, in qualche modo, siamo costretti a tollerare, sono due cose molto diverse. E oggi molto spesso manca la possibilità di chiedere conto delle proprie azioni. Mentre allora, in qualche modo, quando oltrepassavi un certo limite, ti rendevi conto di stare invadendo qualcosa, di stare oltrepassando una linea. E anche il compromesso tra informazione e intrattenimento, suppongo, comportava un po' più di responsabilità, almeno questa è la sensazione. Quello fu un punto di svolta nei media britannici e direi anche nella nostra cultura.
4: A rappresentare l'integrità, la moralità all'interno dell'informazione, Jules, una delle poche donne in mezzo a tanti uomini, nel film Claire Foy. C'è tantissimo di lei che non appartiene al 1969, moltissimo di lei sembra appartenere al 1975, è come se fosse già un passo avanti rispetto a se stessa. Si muove davvero più velocemente di chiunque altro nel gruppo di giornalisti uomini e penso che questo sia vero anche nella vita. Le donne tendono ad essere un po' più avanti, un po' più veloci. Arrivano prima a certe conclusioni perché hanno la sensazione di avere meno tempo. Ma adoro davvero la sua tenacia e la sua integrità. Penso che sia facile, guardando indietro, accorgersi che Jules è quella che possiede una sorta di bussola morale. Ma credo che sia più una questione di limiti.

0: Infatti, per lei ci sono delle linee che nella sua professione e anche nella vita personale semplicemente non si oltrepassano e lei si accorge che altre persone sono disposte a farlo. Prende posizione in difesa di quei principi.
1: Benvenuti alla 83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia.
0: È la prima volta che a condurre la cerimonia di apertura e di chiusura della Mostra del Cinema di Venezia sono in due. Lei è Greta Scarano, attrice e da qualche anno anche regista. Il suo La vita da grandi è stato un successo e non solo in Italia. Lui è Nicolas Maupas, volto della nuova generazione, diventato famoso grazie alle serie Mare Fuori e Un professore.
2: Sono molto contenta di condividere il palco con Nicolas. Tanto perché mi ringiovanisce, anche se lui non ama scherzare su questa cosa.
3: No.
2: Penso sempre che poi se faccio comincio a fare battute di questo genere ha paura di sembrare lui scortese. Mi dico, ma sono io che dico che sono vecchia, non sai di te, Nicolas. Però no, non vuole scherzare su questa cosa, è sempre molto serio su questa cosa. È un palco condiviso, un palco pesante, mal comune, mezzo gaudio, quindi insomma, mettiamola così.
4: Sono contento anche di essere qui, me lo dico da solo, però mi sento un pochino un rappresentante di quella che è la mia generazione e questo mi rende orgoglioso perché è una generazione estremamente capace, sicuramente come tutte le generazioni ha diciamo le sue difficoltà, però è una generazione che ha molta voglia di non solo di fare ma di imparare, è una generazione anche si può dire integra da certi punti di vista, quindi questo credo che sia qualcosa di buono per quello che può essere il nostro futuro.
5: C'è una sola regista in gara quest'anno, questa cosa che effetto ti fa?
2: No, un brutto effetto, un pessimo effetto, però d'altronde è veramente l'ultimo anello di una catena che ha i suoi problemi a monte. Quindi approdano proprio pochi film da selezionare diretti da donne, quindi questo è il problema molto grave, perché c'è un problema sistemico molto complesso da analizzare, faticosissimo da sintetizzare in generale, comunque riguarda i budget, i finanziamenti film più grandi sono sempre dati agli uomini, si investe poco sulle donne, non lo so, ci sono tante cose, il fatto che la regia è sempre stata un mestiere maschile, ci vuole tempo, casino. Speriamo nelle nuove generazioni, speriamo che considereranno le ragazze la possibilità di fare le registe molto di più di quello che magari potevamo fare noi a 20 anni.
0: La mostra del cinema non può ignorare quello che avviene nel mondo, anche se qui si vive un po' in una bolla. Ma l'impegno si vede anche dai piccoli gesti, come il ventaglio a sostegno della Palestina.
2: Avendo io una coscienza, avendo un cuore, avendo degli occhi, vedo quello che succede e mi devo, per vivere, devo astrarmi, ma proprio per vivere, per respirare, per stare al mondo. Il cinema ci offre da una parte la possibilità per un paio d'ore di staccare, di sognare, però poi ci dà anche la possibilità di viverle certe cose e quindi il cinema è tantissimo perché ci fa fare entrambe le cose, sta a noi spettatori scegliere di cosa vivere in quel momento, quindi è molto difficile comunque.
6: Un film che guarda al passato per leggere il presente, La ragazza con la Leica è dedicato a Gerda Taro, la fotografa che raccontò la guerra civile spagnola e che è rimasta a lungo nell'ombra del più celebre Robert Capa.
7: Gerda Taro è morta molto giovane, e in un momento storico in cui poi sono accadute molte cose, è stata dimenticata, le sue fotografie sono andate perdute e in parte confluite nell'archivio di Robert Capa, anche lui poi nel 54 se n'è andato e Gerda Taro è stata riscoperta solo alla fine degli anni 90 grazie a dei ritrovamenti di negativi inediti. Da lì sono iniziate delle ricerche da parte appunto di studiosi della fotografia e si è scoperto che accanto a Robert Capa c'era anche una donna. L'ho sentito quasi come un dovere quello di restituire visibilità a questa giovane donna con il suo appunto grande spirito gioioso e la sua grande determinazione e forza.
8: Alles voll damit. Oder mit den Flaggen der Anarchisten.
7: Quello che lei, di cui lei ha fatto esperienza, assomiglia molto

0: anche contenta di interpretare Gerda. Volevo davvero renderle giustizia. E conservo un ricordo molto affettuoso del set. Solo 5 settimane di ripresa, ma incredibilmente intense. È stato davvero difficile tornare alla realtà dopo.
1: Good morning. Good morning. It's been a sleeping.
2: All'inizio mi sentivo abbastanza sicuro di me perché avevo visto delle foto di Robert Capa, dei suoi ritratti, e ci somigliamo parecchio, quindi pensavo di avercelo in pugno. Ma poi abbiamo capito che siamo anche molto diversi. Ad esempio, lui aveva delle sopracciglia molto marcate e ci abbiamo lavorato. Ma a parte questo, credo che la cosa più interessante, quella che ammiro di più di lui, sia il suo straordinario coraggio.
3: Extremely courageous.
4: Che fotografia adesso?
5: Yeah, Julius.
6: Il discorso della memoria che torna sempre un po' in tutti i miei film, mi piace attingere a tracce del passato, soprattutto tracce visive. Mi sembra che il lavoro sul passato sia qualcosa che ci può aiutare a leggere il presente e anche in qualche modo interpretare quello che sta per arrivare, un po' per imparare dal passato, ma anche proprio per confrontarsi con quello che noi stiamo vivendo ora, sì.
7: Due icone del cinema, Nicole Kidman e Sandra Bullock, tornano a recitare insieme nel sequel di Amori e Incantesimi. Sono trascorsi quasi 30 anni dal primo film e le due attrici dicono: ne abbiamo passate tante da allora. Le interviste della corrispondente Natalia Augias.
8: Vedrai che andrà tutto bene.
9: Sì, andrà tutto bene? Come quando abbiamo seppellito un cadavere sotto le rose?
10: Amori e Incantesimi torna con un sequel a quasi 30 anni di distanza dal primo film del 98. Nicole Kidman e Sandra Bullock, le sorelle Owens, capaci di ogni genere di magia, sono vere mattatrici, spiritose, affiatate e belle come allora. Cosa è cambiato nei personaggi e nelle vostre vite in tutto questo tempo?
9: Entrambe abbiamo scalato molte montagne, ne abbiamo passate tante. Ci sono cose simili che abbiamo vissuto in prima persona. Sandy è così pronta a condividere le sue esperienze ed è disposta a insegnare, a esserci come amica.
11: L'amicizia tra donne è una parte importante del film. È il matriarcato a tenere unita la famiglia, con le donne che si passano il dono da una generazione all'altra.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
10: Cosa vi ha fatto decidere di girare il sequel?
9: Volevamo rendere omaggio al film, al libro e anche a noi stesse. Il secondo motivo è che c'è stato un grande sostegno al progetto e molti fan che sono aumentati negli anni.
11: E volevamo portar dentro una nuova generazione di pubblico e di attrici. Raccontare il potere della magia tra donne più giovani.
14: Siete le sorelle Owens?
15: Sì, se amiamo qualcuno muore.
14: Ma dai!
15: E di una morte orripilante. Beh, diciamo che su Tinder non lo scriverei.
10: Sally e Gillian, rispettivamente Sandra e Nicole, sono stavolta alle prese con le figlie cresciute e la maledizione che grava sulla famiglia Owens composta di sole donne. Gli uomini che entrano nelle loro vite fanno una brutta fine se l'amore è corrisposto. A interpretare la generazione più giovane di Owens, Maisie Williams e Joey King, affascinanti sul red carpet di Londra e nelle interviste a tu per tu.
9: Il primo film ha conquistato tanti fan, nati come me dopo che era uscito, e in tanti hanno continuato a chiedere un sequel. È un fenomeno.
11: Il racconto di una famiglia con generazioni diverse è uno degli elementi forti. Legami e affetto che resistono alla prova del tempo.
10: In questa storia di streghe, che alla fine sono donne molto indipendenti che hanno imparato a cavarsela da sole nei secoli, facile leggere il sottotesto di un film comunque volutamente leggero, i legami familiari, di affetto e di senso di responsabilità sono il perno di tutto. Nicole e Sandra sono imbattibili anche nella dimostrazione pratica del giuramento di sorellanza, ripetuto per noi per le telecamere Rai.
16: My blood, your blood, yeah, our blood. Yeah. Is
10: that it? Proteggono il futuro della famiglia e sono pronte a scelte sorprendenti le capostipiti, attrici straordinarie Diane Wiest e Stoker Channing.
17: Step back into the relationship.
18: È stato facile tornare ai personaggi di ciascuna. Sono passati 28 anni pieni di vita, di sorprese, belle e brutte, di avventure ed esperienze. Ma eccoci qua. 28 anni
17: filled with

0: life.
1: E alla domanda se sarebbero pronte a un terzo episodio, Diane Wiest risponde così:
2: Would you like the idea?
3: I don't even know. Non so neanche se sarò viva.
4: Ricordati che sono più vecchia di te.
5: A poca distanza da Pesaro, la Villa Imperiale custodisce un ciclo unico di pitture murali del Rinascimento e inserito in un piano di restauri partito dalle logge di Raffaello in Vaticano. Il racconto di Fabio Cappelli.
6: La posizione è spettacolare sul Monte San Bartolo, a poca distanza da Pesaro e dal mare Adriatico. La Villa Imperiale è un gioiello del Rinascimento, edificata prima dagli Sforza, poi da Francesco Maria della Rovere e dalla moglie Eleonora Gonzaga, tornati in possesso del Ducato di Urbino dopo un lungo esilio. L'architetto Gerolamo Genga coordinò un intero gruppo di artisti. All'interno uno straordinario ciclo di pitture murali, paesaggi, temi mitologici e diverse testimonianze di fatti storici. Opere in prevalenza di allievi di Raffaello in fuga da Roma dopo il sacco del 1527. Per questo la Villa Imperiale è stata inserita nell'ampio programma di restauri iniziato in Vaticano con le logge di Raffaello.
7: I restauri saranno parte di un più ampio progetto intitolato The Legacy of Raphael, Vatican and Beyond, promosso dal World Monuments Fund, un programma di 5 anni reso possibile grazie al sostegno della Stephen A. Schwarzman Foundation, e saranno portati a termine da SUPSI, Scuola Università Professionale della Svizzera Italiana, sostanzialmente come parte di un programma di alta formazione dedicato al perfezionamento di restauratori a metà carriera.
6: Alessandra Castelbarco Albani, di professione architetto, ma per lei questo non è un edificio qualunque. È infatti l'ultima discendente della famiglia che dalla fine del Settecento è proprietaria della villa, aperta al pubblico da maggio a ottobre, il mercoledì e il sabato. Recentemente al percorso di visita sono state aggiunte le cantine restaurate.
7: Ci sono stati periodi, anni di abbandono prima che la villa passasse alla famiglia Castelbarco Albani, anni in cui è stata abitata da dei monaci gesuiti che erano stati messi qui dalla Santa Sede, cacciati dalla Spagna e dal Portogallo. Chiaramente hanno utilizzato questi luoghi in maniera estremamente utilitaristica. C'erano delle figure di nudo che sono state coperte con mani di calce perché considerate offensive, diciamo, per il buon senso e la morale, e poi sono state descialbate.
6: I lavori partiranno nel 2027, ma c'è già stato un cantiere di diagnostica documentato da queste foto. Il restauro dei dipinti consentirà anche di conoscere meglio il passato della Villa Imperiale.
8: L'intenzione è anche quella di aprire in qualche modo il cantiere al pubblico con delle visite specialistiche, proprio per raccontare un po' il dietro le quinte del lavoro di conservazione e di tutela di questi luoghi.
6: La villa deve il suo nome all'imperatore Federico III d'Asburgo, che nel 1469 pose la prima pietra dell'edificio su richiesta di Alessandro Sforza. Da allora sono passati molti secoli e la Villa Imperiale, pregevole esempio di luogo di delizie rinascimentale, ha ancora tanto da raccontare.

0: Icona pop, ma anche appassionato di fotografia, al Jeu de Paume di Parigi in mostra la collezione di Elton John, oltre 300 scatti che raccontano moda, diritti civili e celebrità. La corrispondente Alessandra De Stefano.
1: Lo sguardo ha una sua musica, un ritmo tutto suo che si esprime nel fermarsi, nell'osservare, nell'indugiare davanti a una fotografia che ti inchioda, riaprendoti il cuore nell'emozione di vivere, rivivere o imparare una lezione. Essenza di passione, la stessa di quando, trovando le parole, la musica inizia a parlare. E quella di Elton John narra esistenze, stati d'animo, istanti che non passano, che esprimono ancor più la loro forza visitando a Parigi, nella Galleria Nazionale del Jeu de Paume, nei pressi dei giardini delle Tuileries, la mostra Fragile Beauté, fragile bellezza, che celebra oltre 30 anni di collezionismo e passione per la fotografia, di Sir Elton John e di suo marito David Furnish. 300 le immagini esposte, parte delle oltre 7.000 della loro raccolta personale. Un viaggio dagli anni 50 ad oggi, una selezione eccezionale dei più importanti fotografi al mondo. Espressione di un modo di vivere e attraversare i giorni, tenendo bene a mente volti, fatti e vicende che hanno rappresentato la contemporaneità.
2: Questi fotografi rischiano la loro vita ogni giorno per fare il loro lavoro in situazioni molto pericolose, per farci conoscere la verità. Per me è molto importante avere immagini potenti di eventi politici, sociali e umani rilevanti.
1: Scatti eccezionali che non restano solo negli occhi ma interrogano il visitatore.
2: Per me la cosa che salta subito agli occhi sono gli afroamericani seduti in fondo al tram. Questa divisione della società e l'obbligo per loro di occupare i posti in fondo. Mi colpisce quanto tutto questo fosse sbagliato. Questa foto è il riflesso di quel tempo. Mi colpisce la composizione, il modo in cui è colto un momento preciso nel tempo. È questo che fa la differenza tra un fotografo comune e un maestro.
1: Come la bellezza eterna celebrata dai grandi maestri, come in questa foto di Herbritz, di uno splendido abito di Gianni Versace, un cerchio impalpabile in bianco e nero che esprime il sofisticato mondo dell'alta moda e gli infiniti rimandi di arte, sensualità ed eleganza.
3: Gianni Versace was Elton's best friend.
2: Gianni Versace era uno dei migliori amici di Elton. E ricordo ancora una conversazione a proposito di cosa distinguesse un grande fotografo di moda. Gianni disse: quando lavori con un grande fotografo non ricordi la modella, ma il vestito. E quando guardi questa foto di Herbritz scattata nel deserto, certo che ti ricordi del vestito.
3: Boy, do you remember the dress?
1: Elton John ha spiegato che la fotografia è la sua passione sana. Sobrio dal 1990, la star di Rocketman ha scelto di non dimenticare i suoi demoni, con foto che hanno immortalato la tragedia delle dipendenze, quella dell'AIDS, delle vite interrotte negli anni 80 e 90, segnate dalla piaga di un male che non lasciava scampo. Vite tutte, anche nella disperazione, sempre riannodate da un filo di salvifica bellezza, dagli infiniti volti e dai mille dettagli, evocati quale metafora di esistenza, realizzati grazie al talento e alla maestria dei più importanti fotografi al mondo, che hanno catturato istanti perfetti, che riportano chi guarda all'esatto istante in cui ognuno di questi momenti è accaduto, passando e lasciando dietro di sé testimonianze uniche di umanità e destino.
0: Tutti i frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it. Oh,

0: Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con il meteo, un weekend, il primo weekend di settembre all'insegna del bel tempo. Siamo sotto l'influenza dell'alta pressione che domina lo scenario del Mediterraneo e come possiamo vedere appunto le nubi sono veramente poche sul territorio, anzi quasi del tutto assenti, soprattutto nella prima parte del giorno, dove ritroveremo un cielo sereno e soprattutto un ampio soleggiamento. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa succede per la giornata di oggi? Come detto, tempo stabile, cielo sereno, qualche nube tenderà a formarsi nelle ore più calde della giornata, specie in prossimità dei rilievi alpini al nord ed appenninici al centro-sud, ma per quanto riguarda la giornata di oggi il rischio pioggia sarà decisamente basso, quindi solamente poche nubi con assenza di fenomeni meteorologici. La ventilazione per quanto riguarda la giornata di oggi sarà del tutto debole, tendente a disporsi a regime di brezza nel corso della giornata e i mari conseguentemente saranno poco mossi o mossi. Diamo uno sguardo alle temperature che per la giornata di oggi tenderanno lievemente a perdere qualche grado sia al nord che al centro che al sud, tuttavia spiccano ancora i 37 gradi di Firenze, quindi comunque siamo ancora con valori decisamente al di sopra delle medie stagionali. Bene, io mi fermo qui, grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento con i programmi di Rai News.
1: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News. Sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Piani concreti per porre fine alla guerra, la valutazione della Casa Bianca sulla missione a Mosca di Witkoff e Kushner. Gli inviati di Trump si recheranno adesso a Kiev da Zelensky. Cresce l'allarme in Germania per il voto. Oggi Sassonia-Anhalt, la destra estrema e xenofoba di AfD, è accreditata come primo partito al 42%, con 20 punti di vantaggio sulla CDU. Il padre di Lorena Isheri, gettata da un viadotto dall'ex compagno, si rivolge alla politica: prendete provvedimenti affinché non succeda più. Impegno unanime da governo e opposizione. Protesta dei sindacati dell'ex Ilva contro i 2.500 licenziamenti dell'indotto. Prima il confronto a Palazzo Chigi, lavoriamo per fermare la procedura di allontanamento, assicura il ministro Urso. Mostra del cinema di Venezia, ieri il ritorno commosso di Nanni Moretti, folla in delirio per i fratelli Gallagher al Lido per il docufilm sugli Oasis. Grande spettacolo tra Inter e Napoli, nerazzurri in rimonta vincono con un gol al 92esimo, 3-2 il finale, la Roma batte Atalanta 2-1, continua la crisi della Fiorentina, sconfitta anche dal Torino. Buongiorno, edizione delle 7 di questa domenica del nostro telegiornale. Dunque è stato un lungo incontro fra il presidente russo Putin e gli inviati della Casa Bianca, Witkoff e Kushner. Colloqui estremamente franchi, il commento al termine del consigliere di Putin Ushakov. Secondo la Casa Bianca sono stati discussi piani sostanziali per l'Ucraina. La corrispondente da Mosca, Eliana Mistretta.
1: Un'accoglienza calorosa. Al Cremlino Putin riceve gli inviati di Trump tornati a Mosca per rilanciare il processo di pace. Il presidente russo ammette subito che è una situazione difficile quella al centro di questi colloqui, colloqui importanti che entrambe le parti apprezzano. Il ringraziamento a Trump da parte del presidente russo, che non si ferma mai, dice, nei suoi tentativi di contribuire alla soluzione del conflitto russo-ucraino. Kiev ha diminuito gli attacchi, aggiunge Putin, dopo che nel pomeriggio aveva annunciato una tregua, ma solo di 3 giorni a partire dalla mezzanotte. La missione dei 2 inviati proseguirà in Ucraina in tutta sicurezza, garantisce Putin. Witkoff ringrazia. I colloqui con Putin, dice, sono un'esperienza memorabile. Accolti da Dmitriev in aeroporto come pacificatori, arrivati per la prima volta con un volo di Stato, erano stati qui a Mosca l'ultima volta lo scorso gennaio. Nei giorni passati Putin aveva aperto alla possibilità di un accordo di pace con l'Ucraina.
0: E adesso i negoziatori americani sono attesi dunque da Zelensky, da parte ucraina anche qui l'adesione alla tregua di 3 giorni, ma ieri si sono avuti ancora raid russi sulle regioni del paese. Dalla capitale ucraina l'inviata è Raffaella Cosentino.
2: Il presidente ucraino Zelensky ha confermato il cessate il fuoco di 3 giorni fino a lunedì. L'Ucraina si asterrà dall'attaccare Mosca, dove è in corso la visita di Witkoff e Kushner. Zelensky, che per primo aveva proposto la tregua, si aspetta che il Cremlino faccia lo stesso per Kiev, dove i negoziatori americani sono attesi domenica mattina. Da programma alle 11, ora italiana, ci sarà la cerimonia di accoglienza al Palazzo Presidenziale. Con loro Zelensky ha parlato al telefono e ha detto che sono già al lavoro con la parte russa. Potrebbero arrivare in aereo e sarebbe la prima volta dal 2022, da quando lo spazio aereo del paese è chiuso per la guerra. Per questo Zelensky ha accusato Mosca di voler sabotare la visita di Witkoff e Kushner a Kiev, visto che proprio la notte scorsa ha bombardato 2 aeroporti della capitale. Un'ulteriore provocazione dopo l'attacco di un drone jet russo nel pomeriggio di venerdì al quartier generale dell'intelligence, per il quale il leader ucraino ha ordinato una ritorsione equivalente. Negli ultimi attacchi russi su diverse regioni sono almeno 7 i morti e oltre 50 i feriti.
0: Adesso in Germania, perché sono aperti da pochi minuti i seggi nel Land Sassonia-Anhalt, un voto molto atteso in testa nei sondaggi l'AfD con un giovane candidato nel programma la remigrazione, la creazione di scuole separate per i disabili e i figli degli immigrati. L'inviata Emma Farnè.
3: Gli insulti come una litania, AfD è sterco, devono passare di qui i loro sostenitori davanti a chi non li vuole. Il comizio a pochi metri, in fila per un suo autografo. In mano lo Spiegel, che lo definisce l'uomo più pericoloso della Germania. Ora sulle magliette di tutti, oltre a remigrazione, uno degli slogan. Seduti, i delusi dagli altri partiti, quelli che qui lo voteranno in massa. Prima votavo CDU, dice uno di loro, ora AfD. Tra una birra e l'altra, un'altra donna ci dice: non sono nazista né estremista di destra. Poi aggiunge: vorrei riparassero le scuole, il sistema sanitario. Qui i pensionati rovistano tra la spazzatura. Famiglie, anziani, chi non ha più un lavoro, chi lo cerca e non lo trova, chi vede nell'immigrazione il male della regione. Li abbraccia tutti lui, Ulrich Siegmund, che alla stampa assicura: nessuno che rispetta qui la legge ed è regolare deve preoccuparsi. Sulla politica estera dice: occorrono buoni rapporti con tutti, anche con la Russia. E gli chiediamo, anche se ha invaso l'Ucraina, devo agire nell'interesse della Germania e questo è poter acquistare di nuovo materie prime a buon mercato dalla Russia. Più in là lo aspetta una centinaia, come una rockstar.
0: Veniamo adesso al tragico femminicidio-suicidio lungo l'autostrada A1 nel Fiorentino. Il padre di Lorena Escher in un drammatico messaggio si rivolge alla politica: prendete provvedimenti affinché non succeda più. Sentiamo Giuseppina Testoni.
4: Chiedo a tutta la politica di essere unita. Prendete provvedimenti all'unanimità, senza destra né sinistra, affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più.
5: È un appello disperato quello di Franco Isceri, il papà di Lorena, gettata giù da un cavalcavia sulla A1 dall'ex fidanzato Federico Vella, che si è poi suicidato lanciandosi nel vuoto. Parole cariche di tormento per una figlia senza più un futuro davanti.
4: Aveva tanti sogni nei progetti, ma ora non li ha più. E con lei, in fondo a quel cavalcavia, è sepolta anche la voglia di vivere di una famiglia distrutta.
5: Il rapimento di Lorena, rinchiusa nel bagagliaio della sua auto, i tentativi disperati di chiedere aiuto nella telefonata con il 112, l'ex che si accorge della chiamata e la lancia giù dal cavalcavia. Poi i 40 minuti ripresi nel video girati da un agente, durante i quali polizia e vigili del fuoco tentano invano di far desistere l'uomo dal proposito di suicidarsi.
6: Federico, con calma, ragioniamo, Federico.
7: Per favore, te lo chiedo, vai dalla collega.
5: Proprio in quel lasso di tempo, Federico Vella avrebbe mandato l'ultimo messaggio alla madre di Lorena: tua figlia è morta. Poi l'ha chiamata sua madre. La donna allerta al 112 quando ormai è troppo tardi. Intanto, con il passare delle ore, si fa strada l'ipotesi di un'aggressione premeditata. Nell'auto dell'uomo sono state ritrovate alcune fascette di plastica che sarebbero state utilizzate per legare i polsi della vittima e dello scotch. La prossima settimana la procura affiderà l'autopsia sui due corpi.
0: E la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni interviene proprio sulle parole del padre di Lorena Escher. Il governo assicura continuerà a fare la sua parte fino in fondo. Ora avanti con il primo piano la sicurezza. Gabriele Martelloni.
8: Raccoglie l'appello del padre di Lorena Escher, la donna rapita dall'ex e poi gettata da un viadotto sulla 1, ad agire uniti per proteggere le donne, e garantisce che il governo continuerà a fare la sua parte fino in fondo per contrastare la violenza di genere. Dobbiamo continuare a cercare soluzioni, a fare tutto ciò che è possibile per intervenire prima che sia troppo tardi, scrive Giorgia Meloni sui social. Parole che seguono quelle scandite dal palco di Bari, dove, replicando a Vannacci, senza però citarlo, la premier aveva chiarito che il femminicidio, reato che Futuro Nazionale vorrebbe abolire, esiste e come. La sicurezza in ogni suo aspetto è la nostra stella polare, ha confermato la Presidente del Consiglio durante la festa per il record di longevità dell'esecutivo, con l'evidente obiettivo di smontare la narrazione che arriva da destra sulle presunte carenze nell'ordine pubblico. Dopo le celebrazioni pugliesi, per Meloni un blitz a sorpresa a Policoro, un sopralluogo dei danni causati nei giorni scorsi dal maltempo, ed è sempre più chiaro il nuovo corso tracciato al termine del vertice NATO in Turchia, quando, annunciando il forfè al summit dei volenterosi a Parigi, la Presidente del Consiglio puntualizzò: non posso disimpegnarmi dall'Italia. Meno missioni all'estero in questo ultimo scorcio di legislatura e più tappe ma mirate nel nostro paese per l'inizio di fatto della campagna elettorale. È in questo quadro che si inserisce la probabile rinuncia all'Assemblea ONU, mentre la prossima visita sarà a Vercelli per la Fiera del Riso. Un cambio di rotta lampante dopo una larga parte del mandato a Palazzo Chigi speso a costruirsi un ruolo e una credibilità internazionale.
0: E al centro del dibattito politico dunque il traguardo del governo, la scadenza del voto e anche la legge elettorale, con partiti e schieramenti entrati in campagna per le politiche. Alberto Gioffreda.
9: A Bari, giornata storica davanti un anno complesso, tocca ad Arianna Meloni, responsabile della segreteria di Fratelli d'Italia, tracciare un bilancio della coalizione di centrodestra tra passato e futuro, con il partito della Premier che sottolinea i risultati di 4 anni di governo.
10: Grazie alla stabilità e la linea chiara del governo Meloni, l'occupazione ha raggiunto i massimi storici, con oltre 1.300.000 posti di lavoro a tempo indeterminato in più. È la strada giusta per l'Italia e su questa intendiamo proseguire.
9: Ad insistere sul concetto di stabilità anche noi moderati, ma non mancano i temi su cui bisognerà fare sintesi, tutti d'accordo sul voto nell'autunno del 2027, meno sulla legge elettorale, con le distanze di Lega e Forza Italia rispetto ai desiderata di Giorgia Meloni sulle preferenze. A Cernobbio concordano poi anche i due ministri, Pichetto Fratin e Nordio, sul tenere lontano Vannacci dalla coalizione, ex generale che risponde falso all'accusa di retorica fascista arrivata dall'ex premier Mario Monti. A mettere in discussione la narrazione della maggioranza e il Movimento 5 Stelle, i festeggiamenti sono un boomerang, dice Conte. Sulla stessa linea anche il Partito Democratico.
11: Riuscire a rimettere al centro quelli che sono i bisogni concreti, perché altrimenti, mentre Meloni è intenta a autocelebrarsi, chi è che si occupa dei problemi degli italiani?
9: Bilancio negativo dell'esecutivo anche per Verdi Sinistra, che punta il dito contro lo scarso impegno del governo sul cambiamento climatico. A Bari una festa di tribù, commenta Calenda d'Azione. Renzi, per Italia Viva, fissa il voto nella primavera del 2027 e lancia un monito al centro-sinistra. Si svegli.
0: Preoccupazione dunque per Alessandro Di Battista, l'ex deputato 5 Stelle, è stato operato a Cuba per un peggioramento delle sue condizioni e il rientro in Italia, inizialmente previsto per ieri, è slittato. È stata la sua associazione schierarsi a dare la notizia ieri, chiedendo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni in attesa proprio di ulteriori aggiornamenti. L'economia con la mobilitazione a Taranto dei sindacati a causa dei 2.500 licenziamenti delle aziende dell'indotto. Il ministro Urso assicura: siamo impegnati per scongiurarli, ma ci sarà un confronto con le parti sociali martedì a Palazzo Chigi. Intanto vediamo i dettagli con Angela Mauro.
12: I 2.500 licenziamenti dell'indotto ex Ilva vanno ritirati. Conferenza stampa d'urgenza dei sindacati a Taranto per scongiurare quello che sembra il primo passo verso l'esplosione della bomba sociale legata all'acciaieria in amministrazione straordinaria da più di 10 anni. Un passo compiuto non appena è calato il sipario sui giochi del Mediterraneo.
13: Il giorno dopo mandare una procedura dove si annunciano 2.500 licenziamenti, credo che sia uno schiaffo veramente al territorio, alle istituzioni, alla città e ai lavoratori.
12: Martedì la ripresa del confronto a Palazzo Chigi, mercoledì l'udienza sulla richiesta di sospensiva della chiusura dell'area a caldo imposta dalla magistratura per la fine di ottobre. La miccia che sta appiccando l'incendio, sostiene il ministro Adolfo Urso.
14: Trovare insieme una soluzione che disinneschi quella bomba sociale e produttiva che è stata determinata, come tutti dicono, dal decreto della Corte d'Appello.
15: Non bisogna dare la responsabilità alla Corte d'Appello di Milano. Il governo Meloni, appunto, quello più longevo, che in 5 anni avrebbe potuto programmare una prospettiva industriale, occupazionale e ambientale, invece ha preferito lasciar morire un'azienda.
12: Alla festa del governo più longevo a Bari, Giorgia Meloni ha detto di voler tutelare salute e produzione. Al momento solo l'indiana Jindal e l'americana Flax hanno presentato proposte vincolanti. Ancora niente dalla cordata italiana e dal gruppo ceco CE Industries.
16: Chiederemo al governo che la smetta di tirare fuori dal cilindro magico ogni giorno diverse manifestazioni di interesse.
0: E a Cernobbio, durante il panel sull'Europa, in scena l'aspro scambio tra il senatore a vita ed ex premier Mario Monti e il fondatore di Futuro Nazionale Roberto Vannacci. Green Deal e Ucraina, vogliamo un'Europa diversa, dice il generale. Il suo programma viola la carta, in lei vedo la ricostruzione dello spirito fascista. La replica di Monti, sentiamo.
17: Lei è consapevole che, mentre ci direbbe come Bardella che non pensa neanche all'uscita dell'Italia dall'Unione Europea o dall'Euro, è consapevole che una anche primordiale applicazione del suo programma porterebbe l'Italia fuori dall'Unione Europea e dall'Euro, perché sguscerebbe via dalle norme essenziali che reggono l'una e l'altra cosa.
18: Se noi oggi dovessimo prendere un foglio bianco e riscrivere i trattati di Maastricht dopo quello che è successo sino a oggi, Li riscriveremmo nella stessa maniera? Partiamo da una base comune, ovvero dalla necessità di cambiamento. E allora mi domando perché c'è sempre questa inerzia nel cambiare l'architettura strutturale dell'Unione Europea.
0: Continua l'aumento costante dei prezzi di benzina e gasolio, rincari che colpiscono cittadini ed imprese, ma in questi mesi è aumentato anche il costo del carburante per gli aerei. Fino al 10 settembre ci sarà lo sconto sul diesel, sappiamo, ma per metà mese è atteso il decreto per un intervento mirato e selettivo. I dettagli con Alessandro Marchetti.
9: Rincari di oltre il 30% del diesel e oltre il 20% del carburante per aerei. Quella del 2026 è stata l'estate calda dei prodotti raffinati, coi prezzi surriscaldati dalla guerra nel Golfo e dalla durata del conflitto in Ucraina. Gli italiani se ne sono accorti coi prezzi al distributore. Guardando l'indice di riferimento del mercato all'ingrosso, il diesel da giugno a agosto è cresciuto di oltre il 33%, ma ne ha fatto le spese anche il kerosene A1 usato dalle compagnie aeree europee. In tre mesi è aumentato di quasi un quarto. È colpa di leader sconsiderati che scatenano guerre, ammette alla BBC il magnate della compagnia aerea Virgin, Richard Branson. Di fatto è il risultato della legge della domanda e dell'offerta. Gli attacchi a Hormuz hanno impedito alle navi di mettere sul mercato petrolio e gas naturale, ma anche prodotti lavorati. Per la società Argus Media si è creato un buco da 1,3 milioni di barili di diesel al giorno. In Italia i prezzi alla pompa continuano a crescere. L'ultima rilevazione è di una benzina a 2,05 euro al litro. Il prezzo medio del diesel resta più alto, tocca i 2,16 euro. Nelle ore in cui il governo proroga, stavolta fino al 10 settembre, lo sconto di 17 centesimi sul gasolio, ma si prepara a introdurre sconti selettivi. Stiamo lavorando a un decreto energia, conferma il sottosegretario Freni, a beneficio di famiglie fragili e categorie come l'autotrasporto.
0: Quasi certamente di origine dolosa lo sversamento di gasolio che ha gravemente inquinato il naviglio di Milano. Si cerca di contenere il danno provocato all'acqua e al verde del parco. Migliaia di uccelli a rischio. Davide Gangale.
19: Uno sversamento illegale, probabilmente da un'autocisterna o forse da uno dei tanti impianti industriali della zona di Magenta. È questa l'ipotesi di chi indaga sulla marea nera che ha invaso il Naviglio Grande per quasi 30 km fino a Milano. Sette le barriere di contenimento posizionate dai vigili del fuoco.
20: Il grosso dell'inquinamento l'abbiamo fermato e in Dassina c'è solo una chiazza alla chiusa di via Conchetta. Noi abbiamo interrotto il flusso superficiale in modo da tenere lì e adesso con gli autospurghi andiamo ad aspirarlo.
19: Un'enorme quantità di idrocarburi, probabilmente oli esausti, la cui natura verrà accertata da ARPA Lombardia. Il tombino da cui sono entrati nella rete fognaria è stato individuato a meno di un chilometro dal naviglio. Ora bisogna risalire alle origini. A dare l'allarme gli amministratori pubblici di Magenta. Nella frazione di Ponte Vecchio erano in corso lavori alle pompe di sollevamento delle acque reflue. Gli operai del gruppo CAP, gestore del servizio idrico integrato nella città metropolitana di Milano, sono stati i primi ad accorgersi dei liquami.
21: Nel momento in cui hanno spaccato le pompe per il loro lavoro è arrivata questa fiumana nera e non si riesce a capire ancora da dove arriva e chi può aver fatto questo.
19: Inquinanti che nelle fognature non dovevano esserci e sono tracimati nel naviglio.
0: Il caso adesso della cosiddetta famiglia del Bosco. In un video Catherine e Nathan manifestano la delusione per la decisione dei giudici di mantenere i figli lontani da casa e annunciano un ricorso. Stefano Corradino.
22: La tanto attesa decisione è arrivata, spezzandoci il cuore.
23: Una decisione che ci spezza il cuore. Così Catherine e Nathan, i genitori dei tre bambini della famiglia nel Bosco, commentano in un video fornito dall'avvocato Simone Pillon il provvedimento che mantiene i figli lontani dalla casa e dalla famiglia. A preoccupare la coppia c'è soprattutto la questione dell'istruzione. I giudici hanno disposto l'iscrizione alla scuola pubblica mentre loro chiedono di proseguire con quella parentale.
24: Ora saranno iscritti alla scuola pubblica, nonostante abbiamo presentato un programma dettagliato di istruzione domiciliare.
23: Ora i genitori annunciano l'intenzione di presentare ricorso contro la decisione del Tribunale per i minorenni dell'Aquila.
24: Faremo ricorso, come previsto dalla legge, chiedendo che vengano prese in considerazione le esigenze di salute dei nostri figli.
23: Lo scorso lunedì era stato depositato il provvedimento che dava il via libera al percorso per il ricongiungimento della famiglia, ma secondo un iter a tappe monitorato dai servizi sociali che dovranno certificare il reinserimento dei minori.
0: La Procura di Roma ha aperto un fascicolo contro ignoti sugli Epstein Files, ipotizzando il reato di violenza sessuale, e ha trasmesso una rogatoria al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per acquisire la documentazione americana. L'inchiesta nasce dall'esposto presentato dall'associazione Differenza Donna, ma ci spiega tutto Angela Caponnetto.
1: Abbiamo visionato gli Epstein File, milioni di file, dove abbiamo ritrovato una sistematicità di presenza in oltre 10 anni di territori italiani, di personaggi italiani e di organizzazione di eventi in Italia.
2: Capri è citata oltre 250 volte, poi ci sono Milano, Roma, la costiera amalfitana e la costa smeralda, in mezzo anche i nomi di italiani che contano. Sono alcuni dei documenti negli Epstein File analizzati dall'associazione Differenza Donna, che a fine marzo di quest'anno ha presentato un esposto alla Procura di Roma. Da qui il fascicolo per tratta e violenza sessuale ai danni di minorenni, al momento a carico di ignoti. I PM incaricati hanno anche presentato una rogatoria internazionale al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, per visionare i documenti ancora secretati, con l'intento di verificare se dietro a quei nomi di italiani citati nei file ci siano persone coinvolte nei traffici sessuali con il finanziere accusato tra l'altro di pedofilia, morto poi in carcere nel 2019. Epstein nel suo giro aveva coinvolto personalità a livello mondiale. Il sospetto è che tra queste personalità possano esserci anche nomi importanti del mondo dell'imprenditoria e della politica italiane. Come altri paesi europei che hanno già attivato le proprie indagini transnazionali sugli Epstein File, anche Roma vuole ora andare a fondo.
1: Quello che ci interessa è anche capire quanto la violenza di genere sia coinvolta e tenga con sé altre forme di reato, quali possono essere l'influenza politica e economica di altri paesi, in particolare l'Italia.
2: Tutto dipenderà dalla risposta statunitense alla richiesta di accesso agli atti fino ad ora riservati.
0: Ora in Indonesia, l'eruzione del vulcano Anak Krakatoa, chiuso fino a poche ore fa il principale scalo aeroportuale del paese nei pressi di Jakarta a causa della cenere proveniente dal vulcano che si trova a circa 100 km di distanza dall'aeroporto. Uno stop che ha coinvolto 209 tra decolli e atterraggi, 22.000 passeggeri. Il vulcano Anak Krakatoa è entrato in fase eruttiva giovedì scorso con colate di lava ed esplosioni udite a una distanza di, pensate, 700 km. Lancio riuscito dalla base spaziale di Andøya in Norvegia per il razzo Spectrum dell'azienda privata tedesca Isar Aerospace. È la prima volta che un razzo lanciato dall'Europa continentale al di fuori della Russia ha raggiunto l'orbita terrestre. Sviluppato con il sostegno dell'Agenzia Spaziale Europea, Spectrum è un lanciatore leggero alto 28 metri. Nel 2025 un primo volo di test non era andato a buon fine. In questa occasione sono stati portati in orbita 5 piccoli con i satelliti e un esperimento. Adesso a Venezia per la mostra del cinema. Ieri il grande ritorno di Nanni Moretti, accolto da grandi applausi con il suo nuovo film Succederà tutto questa notte. Poi il successo degli Oasis con il docufilm sulla band. L'anteprima mondiale di Oasis Don't Look Back in Anger è stata presentata a Lido con i fan in vero delirio. Vediamo cosa ci riserva allora la quinta giornata con i nostri inviati Laura Squillaci e Lorenzo Di Las Plazas.
3: E sì, buongiorno, dopo il ritorno storico di Nanni Moretti a Lido, oggi è la giornata del secondo film italiano in concorso, The Echo Chamber di Andrea Pallauro con Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon. E poi è la giornata del film dell'unica regista donna in concorso, Woman Unknown, e del coreano Possible Love. Ma riviviamo la giornata di ieri con Lorenzo Di Las Plazas.
4: Dopo ben 37 anni di assenza, a Venezia il grande ritorno di Nanni Moretti. Il suo film in concorso Succederà questa notte, applauditissimo nelle proiezioni, è una storia d'amore e di occasioni mancate. Eccolo sul tappeto rosso insieme ai protagonisti Jasmine Trinca e Louis Garrel, una donna e un uomo che nel film continuano a incontrarsi nel momento sbagliato. Le circostanze della vita li allontanano, ma loro continuano a pensare che ci sia ancora una possibilità. osannato dal pubblico sul red carpet Robert Pattinson, protagonista del film in concorso di Lance Oppenheim, Prime Time. Ricostruisce la storia vera del celebre programma televisivo To Catch a Predator, andato in onda nel 2006 nella rete NBC e condotto dal giornalista Chris Hansen.
5: Prego, entra!
4: Uomini adulti venivano attratti in un appartamento, convinti di aver adescato minorenni. Lì però venivano smascherati e arrivava la polizia.
6: Alla fine dei conti, ogni uomo deve rispondere delle proprie azioni.
4: Un programma che ha sollevato domande di etica dell'informazione e su cosa succede quando la denuncia diventa intrattenimento. Chiusura con musica per la riunione e riconciliación dei fratelli Gallagher. Liam e Noel insieme, dopo più di 25 anni, nel documentario fuori concorso Oasis Don't Look Back in Anger, il ritratto di un rapporto fraterno difficilissimo ricostruito durante il tour dello scorso anno con 12 concerti in 3 continenti.
0: E dunque noi proseguiamo ancora con gli Oasis, Don't Look Back in Anger. Laura Squillace ha intervistato i registi del film, Dylan Southern.
7: Finally, after days of fevered speculation, they have confirmed they are reuniting for a series of concerts.
8: I think we knew it already,
10: Penso che lo sapessimo già, ma abbiamo sicuramente scoperto che sono davvero divertenti. Sono due individui molto diversi sotto molti aspetti, ma sono anche piuttosto simili. E c'è una magia, una sorta di alchimia quando sono insieme sul palco, che è diversa da quando si esibiscono separatamente. Vederlo accadere davvero, dal vivo, davanti a così tante persone, ha reso tutto ancora più evidente. Sono insieme su un palco. L'immagine che abbiamo visto nel corso degli anni di Liam e Noel corrisponde abbastanza a ciò che sono realmente. Penso che ciò che potrebbe sorprendere le persone, che è piuttosto disarmante, è che ora sono un po' più grandi, sono più schietti e un po' più capaci di riflettere l'uno sull'altro. Durante il tour penso che Noel abbia ricordato o riconosciuto delle cose in Liam che aveva dimenticato, che in passato non aveva apprezzato. E Liam ha fatto lo stesso con Noel. Quindi una parte fondamentale della loro riconciliazione è stata proprio questa esperienza. Tornare a suonare quella musica davanti a migliaia di persone in tutto il mondo li ha portati a rivalutare chi sono l'uno per l'altro.
0: E dunque il calcio, anticipi di Serie A, Inter Roma ribaltano Napoli e Atalanta rispettivamente, Fiorentina in crisi, il Torino sbanca, il Franchi 2-1, il servizio di Giuseppe Galati.
25: Inter e Roma conquistano la vetta della classifica con due rimonte memorabili. A San Siro contro il Napoli, campioni d'Italia vanno sotto due volte nel giro di 180 secondi in avvio di ripresa. La squadra di Allegri sblocca con Politano e raddoppia con Højlund. I nerazzurri accorciano con Lautaro e si scatenano nel finale. Pareggio di Thuram e rimonta completata ancora dal capitano. Il tris del Toro fa scattare anche Christian Kivu, tutti insieme sotto la Nord per festeggiare la vetta e inviare un messaggio al Real di Mourinho. La Roma di Gasperini supera l'Atalanta di Mauro adrenalinico. I giallorossi dominano la prima frazione ma vanno sotto al rientro dall'intervallo. Al 47esimo la botta di Ederson piega i guantoni di Svilar. L'assedio dei capitolini si concretizza al tramonto della gara con il colpo di testa di Hermoso e la stoccata di Solé. Terza vittoria di fila, 10 gol realizzati e uno solo subito. Situazione estremamente tesa invece in casa fiorentina. Dopo appena 3 giornate la panchina di Fabio Grosso è già a rischio. Contro il Torino i viola illudono il Franchi passando in vantaggio con Pellegrino. Poi subiscono il pareggio capolavoro dell'ex Mandragora e il gol del sorpasso firmato da Adams. Fiorentina 0 e rabbia dei tifosi incontenibile.
0: E ora al volley, le azzurre conquistano, domani se la vedranno con la Turchia. Allora ci racconta tutto Eddie Dembisch.

0: Keeper, restate con noi, c'è la rassegna stampa. Marco Silenzi.
1: Tra l'Italia e la storia manca solo un ultimo gradino, ma portare a termine quel passo non sarà cosa semplice. Potrebbe non sembrare così. In fondo queste azzurre hanno già al collo la medaglia olimpica e quella mondiale. A mancare è solamente quella europea. Ma perché questo incredibile triplete nell'arco di 2 anni sia portato a compimento, c'è da battere una nazione intera. Già, perché l'avversaria alle 18 ad Istanbul non sarà solo la squadra turca guidata dall'allenatore italiano Daniele Santarelli. Sarà la bolgia del palazzetto, sarà la Turchia intera, intesa come paese. Sarà, insomma, una battaglia annunciata che però questo gruppo leggendario guidato dal maestro Velasco è pronto ad affrontare. Lo ha già fatto ieri in semifinale contro la Polonia, vincendo 3-1, dopo un set passato a soffrire. Lo ha fatto in passato, ad ogni ostacolo poi superato per arrivare al successo finale. Col gioco, ma anche con il cuore e i sentimenti.
2: Sono molto contenta del lavoro che abbiamo fatto, ma soprattutto del processo e di come stiamo gestendo tutte queste partite. Siamo in finale, ce la siamo guadagnata, abbiamo lavorato sodo e mi godo il momento.
3: Il sentimento è di orgoglio. Io l'ho detto, io sono molto orgoglioso di queste ragazze, gliel'ho detto a loro, perché questo è prodotto di come loro lavorano sempre. Loro lavorano sempre bene. Ognuno ha poi i suoi punti forti, i suoi punti deboli, però è una squadra che poi è tosta, non molla, è lì.

Buongiorno, ben trovati alla rassegna di Rai News 24. Sono tanti gli argomenti questa mattina sulle prime pagine dei quotidiani. Vogliamo aprire appunto questa rassegna stampa con una speranza che si possa iniziare un percorso che porti a una pace in quella guerra che ormai da 4 anni insanguina una parte dell'Europa. Parliamo dell'Ucraina, tra Ucraina e Russia, tregua per Kiev, è il titolo in grande evidenza del Messaggero, e su questo ci sono anche altri quotidiani che parlano dell'argomento. Il Corriere della Sera: 3 giorni per trattare, tregua con Kiev e aiuto per l'Iran, Trump cerca la sponda di Putin, 2 titoli quasi in fotocopia per La Stampa e Il Resto del Carlino: tregua ma solo per 3 giorni, la concessione di Putin. E poi nel mondo e in Europa si continua a parlare di armi, ed è questo, diciamo, anche se parliamo di argomenti che poi sono paralleli ma diversi, l'Avvenire, Il Fatto Quotidiano: meno armi e più cure, e Il Fatto Quotidiano dice più 12 miliardi in armi e zero per pagare i professori delle scuole. Insomma, diciamo, penalizza quelli che possono essere, diciamo, gli investimenti per il futuro del paese. Di quello che succederà adesso in Germania, in particolare in Sassonia, parlano Repubblica e Il Manifesto con grande evidenza, un'onda nerissima. Parliamo della possibilità che la destra estrema e xenofoba di Alternative für Deutschland possa prendere la maggioranza, addirittura potrebbe prendere la maggioranza assoluta di quel land, un'onda nerissima, crolla il muro, secondo Il Manifesto. Poi il giornale report la foto e le spie, Conte Premier la vide, e Il Libero: dietro fronte di Vannacci, che ieri era al forum di Cernobbio, si è confrontato con Mario Monti. Lui era andato a cercare i voti degli industriali, dice Libero, che non nasconde una vena molto critica per questa corsa dell'ex generale, che ha fatto, secondo Libero, un discorso moderato, ma è stato accolto da gelo e ironie. Questa lettura di Libero. Gazzetta del Mezzogiorno: Ilva al capolinea, martedì il tavolo a Palazzo Chigi, pressing dei sindacati dopo i licenziamenti, Stellantis, Melfi chiede chiarezza. Infine Il Sole 24 Ore: la corsa dei bond, l'84% rende oltre il 4%. Cominciamo dall'Ucraina e cominciamo dall'incontro che c'è stato tra gli inviati di Trump, Kushner e Witkoff, con Putin per tentare di aprire una strada di negoziato che porti alla fine di questa guerra. Per dirla con le parole del ministro della difesa italiano, scrive Avvenire, è un piccolo passo per chi spera nella pace. Gli inviati della Casa Bianca, Witkoff e Kushner, ieri in tarda mattinata sono atterrati a Mosca e oggi saranno a Kiev.

per la strada è tutta in salita, ma almeno da parte del presidente Putin sia da parte di quell'ucraino Zelensky c'è la garanzia che per 3 giorni non ci saranno raid aerei. La guerra continuerà in trincea dunque, ma si prende una piccola pausa nei cieli ed è un grande passo avanti se si considera che fino a ieri la Russia si era rifiutata di farlo. Putin ha definito comunque la situazione difficile. La strategia del Cremlino è quella di mostrare come le cose non si stiano evolvendo in modo positivo per Kiev sul campo e come nella ricerca della soluzione vada tenuta presente la situazione attuale, oltre alle cause profonde che l'hanno scatenata. Quali sono? Questo è il titolo del Fatto Quotidiano, raid sospesi per 72 ore, ma la situazione è difficile, con la foto di questa tavola rotonda e un Putin che con l'indice alzato immaginiamo noi racconti quali siano le posizioni e a che cosa non può proprio rinunciare, appunto a che cosa non può rinunciare, quali sono i punti. Innanzitutto il primo punto critico riguarda il territorio. Nell'ultimo ciclo negoziale si era discusso di un piano di pace in 20 punti che comprendeva garanzie per la sicurezza per impedire nuove aggressioni russe e impegni per la ricostruzione dell'Ucraina, ma la questione decisiva è il Donetsk. La Russia chiede che Kiev ceda addirittura il territorio che ancora l'Ucraina controlla nella regione orientale, una fascia che è 80 per 65 chilometri e ci sono decine di centri abitati. Putin punta al controllo completo di quella regione, comprese le città fortificate di Sloviansk e Kramatorsk. Zelensky ha escluso di poter semplicemente ordinare il ritiro, sia per ragioni legali, sia politiche e umanitarie, ricordando che nell'area vivono ancora centinaia di persone. La sua proposta è quella di un arretramento simmetrico delle forze, con una creazione di una zona smilitarizzata o economicamente libera, ma presidiata da Kiev, e con la linea di contatto affidata a forze internazionali. Resta però una soluzione difficile. Senza un compromesso sul Donetsk, un accordo di pace appare davvero in questo momento poco realistico. Un secondo nodo è la centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande d'Europa, occupata dai russi nel 2022. Kiev chiede la smilitarizzazione dell'area e immagina una zona economica libera. Gli Stati Uniti hanno proposto una gestione congiunta Washington, Mosca, Kiev, ma l'ipotesi è stata giudicata irrealistica dagli ucraini, che hanno rilanciato con una gestione al 50% tra Stati Uniti e Ucraina. Il problema è che la Russia non intende rinunciare al controllo dell'impianto. Un compromesso qui non è impossibile, ma richiederebbe un livello di fiducia che oggi semplicemente non esiste. Insomma, gli Stati Uniti restano il principale mediatore, ma i governi europei temono di essere tagliati fuori. E poi pesano i costi della guerra e della ricostruzione. Le perdite ucraine sono stimate in 800 miliardi di dollari. Resta aperta la questione di quanto la Russia dovrebbe contribuire, visto che è stata la Russia a bombardare e a distruggere quelle regioni. Sullo sfondo ci sono anche i beni russi congelati in Europa. Insomma, non sono solo queste le questioni, c'è anche l'adesione dell'Ucraina alla NATO, che Mosca respinge in modo netto, ma che ormai è stata scritta nella Costituzione ucraina e invitata dall'Europa. Insomma, ci sarebbero da fare tanti passi indietro per tutti e per questo la situazione è davvero molto difficile. Inoltre l'Ucraina non si fida e Zelensky ha bisogno di una tregua vera prima che arrivi l'inverno, perché abbiamo visto come i bersagli dell'esercito e dell'aviazione dei missili russi sono le infrastrutture energetiche per fare in modo che la popolazione rimanga completamente senza energia, al buio e al freddo. E come era nel titolo del Fatto Quotidiano, riportiamo la pagina interna, tutta l'Europa, tutto il mondo sta spendendo miliardi in bombe e spiccioli per tutto il resto. Questo dossier riguarda quello che succede in Italia nella scuola, spiccioli per pagare i professori, la denuncia del Fatto Quotidiano, non è un paese per studenti, articolo 34 sulla scuola è il più importante della nostra Costituzione, sottolinea il Quotidiano diretto da Marco Travaglio. L'altra questione che ci riguarda indirettamente perché è nel cuore dell'Europa e spaventa molto è la inarrestabile avanzata della destra estrema in Germania. E oggi ci sarà un test molto importante in Sassonia, questo
è Ulrich Siegmund, candidato di AfD, Alternative for Deutschland, come premier di quel Land, 35 anni, in vantaggio nei sondaggi. Insomma, una marea blu sta per travolgere la Sassonia-Anhalt, è il colore dell'FDP.

AfD, il partito di estrema destra che uscirà molto probabilmente vincitore delle elezioni legislative oggi nel Land della Germania orientale. Da mesi primi nei sondaggi con il 41%, i sovranisti potrebbero addirittura superare questa stima. L'obiettivo è la maggioranza assoluta che per il funzionamento della legge elettorale potrebbe essere ottenuta anche solo col 42,5%. Sigmund punta a guidare un esecutivo monocolore, il primo con l'estrema destra al potere in Germania dalla caduta del nazismo. Un risultato storico che fa paura. Nel cuore di un paese che ha fatto di modernità, inclusione, tolleranza e diversità la propria bandiera, si affermerebbe una forza reazionaria in cui il neonazismo e xenofobia sono a stento velate da maschere borghesi. Dicevamo appunto lui, Ulrich Siegmund, col sorriso smagliante, atteggiamento dinamico e giovanile, è la metafora di quella mimetizzazione. Dietro il volto da bravo ragazzo che tutte le madri tedesche vorrebbero quale genero, com'è soprannominato Siegmund, si cela un estremista di destra dei più accaniti. Invocò addirittura la creazione di un clima di intimidazione per far partire volontariamente gli immigrati dalla Germania, a cominciare dai ristoratori. Dietro il velo della ragionevolezza si nasconde lo spettro della discriminazione, il rigurgito del passato più oscuro della Germania. Un passato che per Siegmund deve cessare di essere una vergogna nazionale. Insomma, basta col culto della colpa per i crimini del nazismo, è il suo mantra. Una Sassonia che può davvero oggi dare una sberla violentissima a Merz, anche perché, Merz il cancelliere tedesco, anche perché questo voto non è limitato solamente alla Sassonia per le ripercussioni che potrà avere sulla vita politica della Germania. E certamente dopo il voto si porrà un problema se AfD non vincerà con la maggioranza assoluta nei seggi, perché di una CDU regionale che è riuscita a spaccarsi nei giorni scorsi sull'annosa questione della Linke. Insomma, che cosa succede? Certamente se AfD vince e ha la maggioranza assoluta, governerà. Se non l'avesse e si dovesse creare un blocco contro questa destra estrema, ci dovrebbe essere un accordo tra la CDU, quindi i cristiano-democratici, e la Linke, la sinistra, e questa, una fetta della CDU, non vuole che si faccia, e Schulz rischia di avere le mani legate. Schulz, parliamo del candidato della CDU in Sassonia, se Merz non scioglierà finalmente il nodo del cordone sanitario verso la Linke, che è scolpito nero su bianco nello statuto del partito. Insomma, la scelta è semplice per la CDU: fare un accordo con un partito che può non piacerti, però è democratico come la Linke, o coalizzarsi con un partito antidemocratico come AfD. Dobbiamo riunire tutte le forze democratiche contro la AfD, dicono in molti. E a muoversi sono anche le chiese. A pochi chilometri da Wittenberg, dove Lutero sfidò il Papa sulle decime e mise in moto 5 secoli fa la riforma protestante, protestanti e cattolici sono uniti nella sfida, nel tentativo di fermare quest'onda blu, come viene chiamata. E anche i quotidiani di orientamento di centrodestra parlano di onda nera, Sassonia al voto, remigrazione e orgoglio tra i sostenitori dell'AfD che sognano più del 45%. Non cederemo alla paura, la piazza che resiste all'AfD, ci sono molti che protestano, ma in quel land non sono la maggioranza. Che la portata del voto, scrive il Domani, sia nazionale è chiaro a tutti. AfD beneficia della grande insoddisfazione nei confronti dei partiti democratici. Intorno a noi vediamo amministrazioni comunali in crisi, tagli sul welfare e sanità, infrastrutture fatiscenti e così via. Il cancelliere non riesce a governare questi temi e comunica anche molto male. E invece AfD risponde a una necessità di profonda distruzione. Molte persone non guardano tanto a che cosa ha in programma il partito, anche perché buona parte delle loro priorità vanno contro quelle della popolazione e degli elettori. Il cavallo di battaglia della destra però è una proposta di rottura che si fa affascinante per chi soffre di impotenza e rabbia. Insomma, catalizza anche quel voto di protesta che abbiamo visto non solo in Germania e che gonfia le urne di quei partiti che promettono di rovesciare il sistema, e lo abbiamo visto anche in Italia. E un altro di destra, parliamo del francese Jordan Bardella, sottolinea questo. Certo, Bardella prende le distanze da un partito che ha nel suo
diciamo, nelle sue, tra i suoi temi, quello veramente della xenofobia e del razzismo.

0: questo, far cambiare posizione al governo Merz sulle frontiere è la base di un ragionamento che viene fatto appunto dal manifesto, che dice proprio questo. Questo che vediamo in Germania potrebbe essere, scrive Marco Bascetta, l'inizio di una catastrofe, la falla che allargandosi farà crollare l'intera diga, quella dei grandi partiti che hanno garantito la democrazia tedesca nel dopoguerra. Perché? Perché torniamo a parlare di Merz e della CDU? Dice appunto questo, il carico simbolico che grava sulle elezioni di oggi è grandissimo, tale da terremotare l'intero quadro politico federale. Grande anche la paura, in primo luogo tra i cittadini antifascisti della Sassonia-Anhalt, che vedono incombere su di loro, sulla loro regione, un restringimento degli spazi di agibilità. Ma perché? Perché innanzitutto c'è una posizione quasi esclusivamente difensiva, bisogna fermare quell'ondata senza ragionare sul perché quell'ondata si è creata, e questo è un segno inequivocabile di debolezza. La paura, scrive appunto Marco Bascetta, non può dar vita a nessun programma, a nessuna proposta, e col tempo la resistenza stessa è destinata a logorarsi. Ma c'è anche un'altra questione che forse è ancora più importante. La possibilità di vittoria in un land con poco più di 2 milioni di abitanti si inserisce in una tendenza all'espansione delle destre radicali che interessa non solo la Germania ma tutta l'Europa. Non è affatto un'anomalia, ma una conferma e un decisivo passo avanti. L'attuale governo di Berlino, malgrado la spettrale partecipazione di una socialdemocrazia agli sgoccioli, è a tutti gli effetti un governo di destra che non si potrebbe propriamente definire moderato, e non lo è solo per il bisogno di inseguire la concorrenza dell'FD, ma per profonda convinzione. È un governo che calpesta il diritto di asilo, tratta con i talebani, rispedisce gli esuli afghani in quel paese notoriamente, tra virgolette, sicuro. È un governo che punta su un faraonico riarmo nazionale, sottraendo risorse alla spesa sociale. Insomma, buona parte dei temi che ricorrono nella propaganda di AfD sono stati così sdoganati e riversati, per così dire, nel senso comune. Votare quel partito non è più una bestemmia, e potervi collaborare per la destra democristiana è solo una questione di tempo e di opportunità. Certo, ci sono manifestazioni di massa, iniziative, presidi, denunce, ma non sono dei partiti, sono solo nella società civile e nei movimenti, non nelle forze politiche maggiori, che queste energie si danno a vedere. Insomma, quello che è l'accusa del manifesto è che alcuni temi che prima erano ben lontani dalle agende dei partiti democratici, tra virgolette, ormai sono nel patrimonio di questi partiti, quello di espellere i migranti, di creare delle barriere per farli arrivare, riarmo del paese a scapito dello Stato sociale. Abbiamo già parlato in passato della possibilità che la crisi della Volkswagen porti a modificare le catene di montaggio per produrre armi, e questo davvero spaventa l'Italia. Una notizia di cronaca che ci ha sconvolto: Federico, cosa fai? Il silenzio e le ultime parole di Lorena. Insomma, una storia questa che riporta in primo piano la questione dei femminicidi. Lei aveva tentato dal bagagliaio della macchina con il telefono a dire a Federico, il suo ex, torniamo insieme, non c'è stato nulla da fare. Ieri c'è stato l'appello straziante del padre di Lorena Isceri, Franco: agite uniti nella scuola perché questo non accada più. Sentiamo le sue parole.
1: Chiedo a tutta la politica di essere unita, prendete provvedimenti all'unanimità, senza destra né sinistra, affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più. Aveva tanti sogni nei progetti, ma ora non li ha più. E con lei, in fondo a quel cavalcavia, è sepolta anche la voglia di vivere di una famiglia distrutta.
0: Vannacci a Cernobbio, azzardo generale, Vannacci fa il moderato, gli industriali lo respingono, e poi vedete scontro Monti-Vannacci, l'ex premier combatterò la sua retorica fascista. Sentiamo le parole di Monti, che cosa ha detto, e quelle di Vannacci, sentiamo insieme.
2: Trovo in lei la ricostituzione della narrativa, della retorica, dello spirito del fascismo.

0: vecchio come sono, se ci sarà modo di impedire questo, che lei vada avanti su questa strada, spenderò le mie ultimissime energie per questo.
1: Se noi oggi dovessimo prendere un foglio bianco e riscrivere i trattati di Maastricht dopo quello che è successo sino a oggi, li riscriveremmo nella stessa maniera? Partiamo da una base comune, ovvero dalla necessità di cambiamento. E allora mi domando perché c'è sempre questa inerzia nel cambiare l'architettura strutturale dell'Unione Europea.
2: Insomma, l'accusa di Marco Travaglio agli industriali dice adesso lo coccolano, se accadrà lo scaricheranno, se avrà successo gli presenteranno il conto, l'hanno sempre fatto perché le elite italiote, a loro serve solamente far soldi e poi possono appoggiare anche antidemocratici e golpisti pur di far soldi, appunto. Cambiamo decisamente argomento e sbarchiamo a Venezia. Concedetemi questa licenza, chiamiamola poetica, c'è il nostro Francesco Gatti. Buongiorno Francesco, partiamo da Nanni Moretti, un Nanni Moretti insolitamente romantico con il suo film Succederà questa notte.
3: Sì, per vedere questo film bisogna un po' lasciarsi andare, abbandonarsi, avere fiducia nell'umorismo di questo regista, nel suo stile. Ci sono questi attori, c'è anche lui come interprete, però Louis Garrel e Jasmine Trinca, soprattutto il protagonista, è come se fosse un alter ego di Nanni Moretti, un po' come accade in alcuni film di Woody Allen, a cui questo Succederà questa notte assomiglia molto. C'è molto Woody Allen, c'è molta La La Land, ci sono delle citazioni quasi precise di quel film, con un tema melodico ricorrente che riaccende nella mente dei protagonisti anche un tema emotivo. Cosa succede in questo film? Due ragazze si incontrano casualmente prima del matrimonio di lei, e nel corso degli anni si ritroveranno varie volte, il destino li farà ritrovare, come se queste due persone rimandassero di anno in anno la possibilità di vivere pienamente quello che poi diventa il loro amore. Ci sono anche due posizioni sentimentali. Lei vorrebbe in qualche modo restare in una sorta di zona grigia, lei è sposata, lui vorrebbe o tutto o niente, lascia tuo marito e lui avrebbe lasciato, insomma, la sua compagna. Dunque, non c'è politica, non c'è il racconto della società, è il primo melodramma, forse c'era qualcosa nella stanza del figlio, ci sono queste citazioni, il film è stato accolto molto bene, è un film leggero, sdolcinato. C'è molti minuti dedicati a Bruce Springsteen. A un certo punto due personaggi vanno a vedere il concerto di Springsteen, se lo regalano. Vengono filmate le immagini del boss che suona. Pare che Procacci abbia anche pagato molto per avere i diritti di queste immagini. Una particolarità di questo film: c'è chi ha pianto, c'è chi ha sorriso. Il pubblico non è uscito male da questo film, che è stato già venduto a livello internazionale.
2: Sì, Procacci, il produttore, pensava che fosse uno scherzo, sia, diciamo, anche poi gli ha chiesto dei Rolling Stones, insomma un bel investimento per il film, sì. Però comunque è così.
3: Perché poi il tema melodico di cui parlavo è il brano dei Rolling Stones, in effetti.
2: E poi passiamo da un film appunto romantico a un film che è un pugno nello stomaco, questo Prime Time. Qui nella foto c'è il regista Lance Oppenheim e il protagonista, lo vediamo, Pattinson, Robert Pattinson, molto versatile in varie nelle sue interpretazioni, e qui diciamo abbastanza possiamo dire abbastanza perverso. Raccontiamo di una TV che per fare ascolti usa appunto... Diccelo tu.
3: È il secondo film che vediamo qui a Venezia quest'anno su questo argomento. Un uomo, un giornalista, una persona che fa televisione, nel caso di Ink, carta stampata, che viene spinto oltre i confini possibili anche della moralità per fare il proprio lavoro. Lui è un personaggio realmente esistito che si occupa di dare la caccia in TV ai predatori sessuali che inseguono gli adolescenti. Quindi, l'epoca in cui finiva Friends,

0: nasceva Lost sull'ABC, il giovedì sera contro Lost la NBC mette uno dei primi reality condotto da questo Chris Hansen, a cui non è piaciuto molto questo film, che potrebbe diventare un veicolo per Pattinson anche per gli Oscar. Tu dicevi un personaggio insomma ambiguo, oscuro. È come se Pattinson in questi anni, intanto un'annata molto intensa per lui, lo abbiamo visto nell'Odissea, lo vedremo anche in Dune 3, in Batman 2, l'abbiamo visto in The Drama, ha dovuto fare un planning molto complesso per tenere insieme tutti i pezzi della sua vita, ma è come se, come è successo a DiCaprio dopo Titanic, lui fosse in fuga da Twilight e quindi colleziona tutti questi personaggi molto belli fuori, brutti dentro, in qualche modo è diventato anche una sorta di icona del cinema d'autore recentemente, film coreano, Die My Love, The Lighthouse. E questo film ci racconta che l'istinto predatorio in qualche modo c'è anche nel personaggio che insegue i predatori, un film claustrofobico che si avvicina anche all'horror. Dunque Prime Time uscirà il 15 ottobre, uno di quei film che arriveranno anche nelle sale, potrebbe avere un bel percorso.
1: I film che abbiamo visto a Venezia in questi giorni, che hai visto a Venezia, che ci hai raccontato, hanno delle storie, dei messaggi, scoprono delle tematiche anche forti. Adesso parliamo di questo Father Joe fuori concorso con Kiefer Sutherland, anche Al Pacino, un Manhattan dei gangster negli anni 90. Lo chiedo a te, ma è un film, come potremmo dire noi, un'americanata o c'è qualche cosa di davvero di spessore anche in questo?
0: Intanto dovrebbero esserci le immagini del photocall, del passaggio di fronte ai fotografi di Kiefer Sutherland ieri, se non ricordo male. Comunque è un film, Kiefer Sutherland, figlio di Donald Sutherland, il grande pubblico lo ricorda anche in 24, ha fatto molte serie televisive, l'ha anche prodotto. No, non è tra virgolette un'americanata, è stato scritto e concepito da Luc Besson, quindi ci troviamo molti elementi dei suoi film di genere, naturalmente. C'è questo prete che è un uomo di Dio, ma è anche un uomo d'azione. Lo possiamo paragonare non soltanto ai film ambientati a New York, a Little Italy, un po' alla Scorsese, ai vecchi film che facevano Pacino e De Niro, ma soprattutto alla saga di John Wick. Quindi ieri l'ho incontrato, l'intervista anche su Renews.it, e gli ho chiesto: ma questo vuoi che diventi una franchise, una saga, magari su una piattaforma domenica pomeriggio? Ma è fatto molto bene.
1: Mission Impossible in 30 secondi, cosa succede oggi?
0: Dunque, intanto, Marco, ricordiamoci che ieri sono passati gli Oasis, ma l'abbiamo raccontato davvero abbondantemente ieri anche con le dirette di Laura Squillaci qui dal Red Carpet. Oggi accade questo, passa dopo Moretti il secondo film italiano in concorso, di Echo Chamber di Andrea Pallauro con Luca Marinelli e Alicia Vikander, che abbiamo già visto, non possiamo ancora commentarlo, però la critica sta per entrare in sala e ve lo racconteremo nel corso della giornata.
1: Grazie Francesco, ci sentiamo nei prossimi collegamenti. Per la rassegna stampa è tutto, grazie per la vostra attenzione e buona domenica.

0: Il meteo è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
1: Nelle prossime ore ancora alta pressione atmosferica, giornata quindi ampiamente soleggiata sulle regioni settentrionali, un po' di stabilità potrà portare qualche piovasco sulle Alpi centro-occidentali e sul Levante ligure. Cielo essenzialmente sgombro da nubi, anche al centro qualche innocuo annuvolamento nelle ore centrali del giorno, a ridosso della dorsale appenninica. Situazione analoga anche sul meridione peninsulare, la ventilazione tenderà a rimanere poco sostenuta e quindi i mari generalmente poco mossi. Cielo in prevalenza sereno anche sulle isole maggiori, qualche nube in più soltanto nelle zone interne della Sardegna. Concludiamo quindi con le temperature, i valori massimi in lieve diminuzione al settentrione sul versante adriatico, punte di 36 gradi tra Puglia, Basilicata e Sicilia Ionica.

0: Il meteo è stato presentato da Sant'Anna Pro, acqua con proteine e zinco.
1: Piani concreti per porre fine alla guerra, la valutazione della Casa Bianca sulla missione a Mosca di Witkoff e Kushner. Gli inviati di Trump si recheranno adesso a Kiev da Zelensky. Cresce l'allarme in Germania per il voto, oggi in Sassonia-Anhalt, la destra estrema e xenofoba di AfD è accreditata come primo partito al 42% con 20 punti di vantaggio sulla CDU. Il padre di Lorena Isheri, gettata da un viadotto dall'ex compagno, si rivolge alla politica: prendete provvedimenti affinché non succeda più, impegno unanime da governo ed opposizioni. Protesta dei sindacati dell'ex Ilva contro i 2.500 licenziamenti. Prima il confronto a Palazzo Chigi, lavoriamo per fermare la procedura di allontanamento, assicura il ministro Urso. La mostra del cinema di Venezia, ieri il ritorno di Nanni Moretti e la folla in delirio per i fratelli Gallagher al Lido per il docufilm sugli Oasis. Grande spettacolo tra Inter e Napoli, nerazzurri rimonta, vincono con un gol al 92esimo, 3-2 il finale, la Roma batte l'Atalanta 2-1. Continua la crisi della Fiorentina. Buongiorno da Rai News 24 con l'edizione delle 8 che apriamo con le elezioni in Germania. Seggi aperti dalle 7 di questa mattina in Sassonia, Anhalt. Elezioni regionali molto importanti perché potrebbero vedere per la prima volta nel governo di un Land, l'AfD, la forza di estrema destra. E su questo noi sentiamo in diretta l'inviata Emma Farnè. Emma.
2: Un'aperta in Sassonia-Anhalt, si vota in locali come questo. Quello che è certo è che l'AfD sicuramente vincerà, ma potrebbe conquistare la maggioranza assoluta in questo Land. Sarebbe la prima volta nella Germania del dopoguerra che un partito come sicuramente estremista, secondo i servizi, vada al potere in un'intera regione. Si prospetta anche in caso di vittoria degli altri partiti un'impossibilità a formare una coalizione, perché CDU, il partito di Merz, l'FDP, i liberali e i socialdemocratici non avrebbero abbastanza i numeri per governare. Ieri l'appello di Merz, il cancelliere, ha detto: non lasciamo che le parole di queste persone, di questo partito dell'AfD, distruggano il paese. Mentre ieri c'è stata anche una grande manifestazione proprio qui a Magdeburgo, 6.000 persone in piazza per la democrazia. A voi.
1: Grazie Emma. Ora parliamo del femminicidio-suicidio lungo l'autostrada A1 nel Fiorentino. Il padre di Lorena Isheri in un drammatico messaggio si rivolge alla politica: prendete provvedimenti affinché non succeda più. Sentiamo su questo Giuseppina Testoni.
3: Chiedo a tutta la politica di essere unita. Prendete provvedimenti all'unanimità, senza destra né sinistra, affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più.
4: È un appello disperato quello di Franco Isheri, il papà di Lorena, gettata giù da un cavalcavia sulla A1 dall'ex fidanzato Federico Vella, che si è poi suicidato lanciandosi nel vuoto. Parole cariche di tormento per una figlia senza più un futuro davanti.
3: Aveva tanti sogni nei progetti, ma ora non li ha più. E con lei, in fondo a quel cavalcavia, è sepolta anche la voglia di vivere di una famiglia distrutta.
4: Il rapimento di Lorena, rinchiusa nel bagagliaio della sua auto, i tentativi disperati di chiedere aiuto nella telefonata con il 112, l'ex che si accorge della chiamata e la lancia giù dal cavalcavia. Poi i 40 minuti ripresi nel video girati da un agente, durante i quali polizia e vigili del fuoco tentano invano di far desistere l'uomo dal proposito di suicidarsi.
5: Enrico, con calma, ragioniamo. Federico,
6: per favore, te lo chiedo, vai dalla collega.
4: Proprio in quel lasso di tempo Federico Vella avrebbe mandato l'ultimo messaggio alla madre di Lorena: tua figlia è morta. Poi la chiamata sua madre, la donna allerta al 112 quando ormai è troppo tardi. Intanto, con il passare delle ore, si fa strada l'ipotesi di un'aggressione premeditata. Nell'auto dell'uomo sono state ritrovate alcune fascette di plastica che sarebbero state utilizzate per legare i polsi della vittima e dello scotch. La prossima settimana la procura affiderà l'autopsia sui due corpi.

0: E sulle parole del padre di Lorena Iscieri è intervenuta la Premier Meloni. Il governo continuerà a fare la sua parte, ha detto, e lo farà fino in fondo. Ora avanti con il piano, con il primo piano, la sicurezza. Gabriele Martelloni.
1: Raccoglie l'appello del padre di Lorena Iscieri, la donna rapita dall'ex e poi gettata da un viadotto sulla 1, ad agire uniti per proteggere le donne e garantisce che il governo continuerà a fare la sua parte fino in fondo per contrastare la violenza di genere. Dobbiamo continuare a cercare soluzioni, a fare tutto ciò che è possibile per intervenire prima che sia troppo tardi, scrive Giorgia Meloni sui social. Parole che seguono quelle scandite dal palco di Bari, dove replicando a Vannacci, senza però citarlo, la premier aveva chiarito che il femminicidio, reato che Futuro Nazionale vorrebbe abolire, esiste e come. La sicurezza in ogni suo aspetto è la nostra stella polare, ha confermato la Presidente del Consiglio durante la festa per il record di longevità dell'esecutivo, con l'evidente obiettivo di smontare la narrazione che arriva da destra sulle presunte carenze nell'ordine pubblico. Dopo le celebrazioni pugliesi, per Meloni un blitz a sorpresa a Policoro, un sopralluogo dei danni causati nei giorni scorsi dal maltempo, ed è sempre più chiaro il nuovo corso tracciato al termine del vertice NATO in Turchia, quando, annunciando il forfè al summit dei volenterosi a Parigi, la Presidente del Consiglio puntualizzò: non posso disimpegnarmi dall'Italia. Meno missioni all'estero in questo ultimo scorcio di legislatura e più tappe ma mirate nel nostro paese per l'inizio di fatto della campagna elettorale. È in questo quadro che si inserisce la probabile rinuncia all'Assemblea ONU, mentre la prossima visita sarà a Vercelli per la Fiera del Riso. Un cambio di rotta lampante dopo una larga parte del mandato a Palazzo Chigi speso a costruirsi un ruolo e una credibilità internazionale.
0: E al centro del dibattito politico il traguardo del governo, la scadenza del voto e la legge elettorale, con i partiti e gli schieramenti che sono entrati in campagna per le politiche. Alberto Gioffreda.
2: A Bari, giornata storica, davanti un anno complesso, tocca ad Arianna Meloni, responsabile della segreteria di Fratelli d'Italia, tracciare un bilancio della coalizione di centrodestra tra passato e futuro, con il partito della Premier che sottolinea i risultati di 4 anni di governo.
3: Grazie alla stabilità e alla linea chiara del governo Meloni, l'occupazione ha raggiunto i massimi storici, con oltre 1.300.000 posti di lavoro a tempo indeterminato in più. È la strada giusta per l'Italia e su questa intendiamo proseguire.
2: Ad insistere sul concetto di stabilità anche noi moderati, ma non mancano i temi su cui bisognerà fare sintesi, tutti d'accordo sul voto nell'autunno del 2027, meno sulla legge elettorale, con le distanze di Lega e Forza Italia rispetto ai desiderata di Giorgia Meloni sulle preferenze. A Cernobbio concordano poi anche i due ministri, Pichetto Fratin e Nordio, sul tenere lontano Vannacci dalla coalizione, ex generale che risponde falso all'accusa di retorica fascista arrivata dall'ex premier Mario Monti. A mettere in discussione la narrazione della maggioranza e il Movimento 5 Stelle, i festeggiamenti sono un boomerang, dice Conte. Sulla stessa linea anche il Partito Democratico.
4: Riuscire a rimettere al centro quelli che sono i bisogni concreti, perché altrimenti, mentre Meloni è intenta a autocelebrarsi, chi è che si occupa dei problemi degli italiani?
2: Bilancio negativo dell'esecutivo anche per Verdi Sinistra, che punta il dito contro lo scarso impegno del governo sul cambiamento climatico. A Bari una festa di tribù, commenta Calenda d'Azione. Renzi, per Italia Viva, fissa il voto nella primavera del 2027 e lancia un monito al centro-sinistra. Si svegli.
0: Al via la terza e ultima giornata del forum di Cernobbio. Oggi il confronto politico tra maggioranza ed opposizione. In diretta ci colleghiamo con la nostra inviata Anna Trebbi.
5: Buongiorno da Cernobbio, inizia a breve il primo confronto della giornata, una giornata tutta dedicata all'Italia, alle prospettive, agli scenari, agli sviluppi che si possono realizzare. Ci saranno sul palco i leader dell'opposizione, Bonelli, Conte, Schlein e Renzi, manca solo Calenda che ha rinunciato in polemica con l'invito a Vannacci, poi il confronto continuerà con molti esponenti del governo, tra questi diversi ministri come Salvini, Nord, Bernini, Calderone, Pichetto Fratin, e sul tavolo ci saranno tutti i temi che hanno rilevanza sia politica sia economica anche in vista della prossima manovra. A chiudere la giornata e i lavori del forum di Cernobbio il ministro Giorgetti, che dovrebbe essere in presenza. Una nota di colore sul finale, passeranno le frecce tricolore. Per il momento da Cernobbio è tutto, linea a voi.
0: Preoccupazione per Alessandro Di Battista, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle, è stato operato a Cuba, lo ricordiamo, per un peggioramento delle sue condizioni e il rientro in Italia, che era inizialmente previsto per la giornata di ieri, è slittato. È stata la sua associazione Schierarsi a darne la notizia, chiedendo a tutti di mantenere la massima discrezione e la prudenza nella diffusione di informazioni, in attesa di ulteriori aggiornamenti. Colloqui estremamente franchi, così il consigliere di Putin al termine del lungo incontro tra il presidente russo e gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner. Secondo la Casa Bianca sono stati discussi piani sostanziali per l'Ucraina. Noi su questo abbiamo in diretta la corrispondente da Mosca, Liana Mistretta.
6: Oltre tre ore di colloqui Putin ha ricevuto ieri al Cremlino gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, ai quali ha detto subito che la situazione che avrebbero affrontato nei negoziati sarebbe stata molto difficile. Witkoff e Kushner sono stati ieri a Mosca per rilanciare il processo di pace. Il consigliere di Putin Ushakov ha detto che si è trattato di un incontro molto costruttivo, nel quale sono state avanzate tutta una serie di idee per mettere fine al conflitto, idee che però non sono state rese note. Ushakov ha ribadito che Putin ha detto che la Russia porterà a termine tutti i suoi obiettivi e che bisogna innanzitutto risolvere quelle che Mosca chiama le cause alla base del conflitto. Putin ha ringraziato Trump perché ha detto lavora senza sosta per raggiungere la pace. Witkoff e Kushner oggi saranno a Kiev e porteranno, ha detto Ushakov, tutte le valutazioni russe. E proprio per garantire la sicurezza della loro missione anche in Ucraina, ieri Putin ha dichiarato una tregua di tre giorni, solo tre giorni, ha specificato, su Mosca e su Kiev a partire dalla mezzanotte di ieri. Una tregua importante che Zelensky ha anche accettato. Sono state discusse nell'incontro al Cremlino anche delle questioni economiche. Putin nei giorni scorsi già aveva aperto la pace, facendo capire che ci sarebbe stata la possibilità di raggiungere un accordo per mettere fine alla guerra. A voi.
0: E lo sentivate, gli inviati statunitensi sono attesi questa mattina a Kiev e per favorire gli spostamenti anche l'Ucraina ha aderito alla tregua. Nel frattempo ci sono stati, nella notte c'è stato un attacco russo su Zaporizhia, ma su questo in diretta da Kiev la nostra inviata Raffaella Cosentino.
7: Sì, sono numerosi gli attacchi russi su diverse aree dell'Ucraina, perché la tregua parziale tra Russia e Ucraina vale solo per le due capitali, Mosca e Kiev, per la missione diplomatica americana. Intanto gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, dopo aver lasciato Mosca, sono atterrati nella notte in Polonia al confine con l'Ucraina. Qui la cerimonia di accoglienza con Zelensky al Palazzo Presidenziale, che era prevista alle 12 ora locale, è slittata alle 14 ora di Kiev, le 13 in Italia. E poi nel pomeriggio ci sarà una conferenza stampa, grande attesa qui per sapere se si possa arrivare a uno sblocco nei negoziati, con una situazione di guerra che sul terreno è di stallo e con una recrudescenza degli attacchi russi dalla fine di agosto sulla popolazione civile ucraina, con nuove armi micidiali come i droni jet e i missili Banderol. Nella notte è stata attaccata a Zaporizhia, lo dice, cevi, edifici residenziali, c'è almeno un morto e decine di feriti. L'attacco più grave forse con droni però è a Kharkiv, nel nord-est del paese, nella regione, con morti e feriti. E è stata attaccata anche Melnitskyj, che si trova invece nell'Ucraina occidentale. Per gli attacchi è stato chiuso il confine con la Romania, il confine di Orlivka. E infine, secondo il Kiev Independent, anche gli ucraini hanno attaccato la Russia colpendo una raffineria a 150 km da Mosca. A te.
0: E torniamo in Italia con la mobilitazione dei sindacati a Taranto contro i 2.500 licenziamenti delle aziende dell'indotto dell'ex Ilva. Il ministro Urso dice: siamo impegnati per scongiurare i licenziamenti. Ci sarà un confronto con le parti sociali martedì a Palazzo Chigi. I dettagli con Angela Mauro.
8: I 2.500 licenziamenti dell'indotto ex Ilva vanno ritirati. Conferenza stampa d'urgenza dei sindacati a Taranto per scongiurare quello che sembra il primo passo verso l'esplosione della bomba sociale legata all'acciaieria in amministrazione straordinaria da più di 10 anni. Un passo compiuto non appena è calato il sipario sui giochi del Mediterraneo.
9: Il giorno dopo mandare una procedura dove si annunciano 2500 licenziamenti, credo che sia uno schiaffo veramente al territorio, alle istituzioni, alla città e ai lavoratori.
8: Martedì la ripresa del confronto a Palazzo Chigi, mercoledì l'udienza sulla richiesta di sospensiva della chiusura dell'area a caldo imposta dalla magistratura per la fine di ottobre. La miccia che sta appiccando l'incendio, sostiene il ministro Adolfo Urso.
10: Trovare insieme una soluzione che disinneschi quella bomba sociale e produttiva che è stata determinata, come tutti dicono, dal decreto della Corte d'Appello.
11: Non bisogna dare la responsabilità alla Corte d'Appello di Milano. Il governo Meloni, appunto, quello più longevo, che in 5 anni avrebbe potuto programmare una prospettiva industriale, occupazionale e ambientale, invece ha preferito lasciar morire un'azienda.
8: Alla festa del governo più longevo a Bari, Giorgia Meloni ha detto di voler tutelare salute e produzione. Al momento solo l'indiana Jindal e l'americana Flax hanno presentato proposte vincolanti. Ancora niente dalla cordata italiana e dal gruppo ceco CE Industries.
12: Chiederemo al governo che la smetta di tirare fuori dal cilindro magico ogni giorno diverse manifestazioni di interesse.
0: E continua l'aumento costante dei prezzi di benzina e di gasolio, rincari che colpiscono cittadini ma anche imprese. In questi mesi è aumentato anche il costo del carburante per gli aerei. Fino al 10 settembre ci sarà lo sconto sul diesel, ma per metà mese è atteso il decreto per un intervento mirato e selettivo. Sentiamo Alessandro Marchetti.
2: Rincari di oltre il 30% del diesel e oltre il 20% del carburante per aerei. Quella del 2026 è stata l'estate calda dei prodotti raffinati, coi prezzi surriscaldati dalla guerra nel Golfo e dalla durata del conflitto in Ucraina. Gli italiani se ne sono accorti coi prezzi al distributore. Guardando l'indice di riferimento del mercato all'ingrosso, il diesel da giugno a agosto è cresciuto di oltre il 33%, ma ne ha fatto le spese anche il kerosene A1 usato dalle compagnie aeree europee. In 3 mesi è aumentato di quasi un quarto. È colpa di leader sconsiderati che scatenano guerre, ammette alla BBC il magnate della compagnia aerea Virgin, Richard Branson. Di fatto è il risultato della legge della domanda e dell'offerta. Gli attacchi a Hormuz hanno impedito alle navi di mettere sul mercato petrolio e gas naturale, ma anche prodotti lavorati. Per la società Argus Media si è creato un buco da 1,3 milioni di barili di diesel al giorno. In Italia i prezzi alla pompa continuano a crescere. L'ultima rilevazione è di una benzina a 2,05 euro al litro. Il prezzo medio del diesel resta più alto, tocca i 2,16 euro. Nelle ore in cui il governo proroga, stavolta fino al 10 settembre, lo sconto di 17 centesimi sul gasolio, ma si prepara a introdurre sconti selettivi. Stiamo lavorando a un decreto energia, conferma il sottosegretario Freni, a beneficio di famiglie fragili e categorie come l'autotrasporto.
0: È quasi certamente di origine dolosa lo sversamento di gasolio che ha gravemente inquinato il Naviglio di Milano. Si cerca di contenere il danno provocato all'acqua e al verde del parco. Sono migliaia gli uccelli a rischio. Davide Gangale.
13: Uno sversamento illegale, probabilmente da un'autocisterna o forse da uno dei tanti impianti industriali della zona di Magenta. È questa l'ipotesi di chi indaga sulla marea nera che ha invaso il Naviglio Grande per quasi 30 km fino a Milano. 7 le barriere di contenimento posizionate dai vigili del fuoco.
14: Il grosso dell'inquinamento l'abbiamo fermato, in Dassina c'è solo una chiazza, alla chiusa di via Conchetta noi abbiamo interrotto il flusso superficiale in modo da tenere lì e adesso con gli autospurghi andiamo ad aspirarlo.
13: Un'enorme quantità di idrocarburi, probabilmente oli esausti, la cui natura verrà accertata da ARPA Lombardia. Il tombino da cui sono entrati nella rete fognaria è stato individuato a meno di 1 chilometro dal Naviglio. Ora bisogna risalire alle origini. A dare l'allarme gli amministratori pubblici di Magenta. Nella frazione di Pontevecchio erano in corso lavori alle pompe di sollevamento delle acque reflue. Gli operai del gruppo CAP, gestore del servizio idrico integrato nella città metropolitana di Milano, sono stati i primi ad accorgersi dei liquami.
15: Nel momento in cui hanno staccato le pompe per il loro lavoro è arrivata questa fiumana nera e non si riesce a capire ancora da dove arriva e chi può aver fatto questo.
13: Inquinanti che nelle fognature non dovevano esserci e sono tracimati nel Naviglio.
0: E ora parliamo di cinema con la mostra di Venezia. Ieri il grande ritorno di Nanni Moretti, accolto da grandi applausi con il suo nuovo film Succederà tutto questa notte, e il successo della band britannica gli Oasis con il docufilm sulla propria band. L'anteprima mondiale Oasis Don't Look Back in Anger è stata presentata al Lido con i fan in delirio. Ma vediamo cosa ci riserva la quinta giornata con i nostri inviati Laura Squillaci e Lorenzo di Las Plazas.
16: E sì, buongiorno, dopo il ritorno storico di Nanni Moretti al Lido, oggi è la giornata del secondo film italiano in concorso, The Echo Chamber di Andrea Pallauro con Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon. E poi è la giornata del film dell'unica regista donna in concorso, Woman Unknown, e del coreano Possible Love. Ma riviviamo la giornata di ieri con Lorenzo di Las Plazas.
17: Dopo ben 37 anni di assenza, a Venezia il grande ritorno di Nanni Moretti. Il suo film in concorso, Succederà questa notte, applauditissimo nelle proiezioni, è una storia d'amore e di occasioni mancate. Eccolo sul tappeto rosso insieme ai protagonisti Jasmine Trinca e Louis Garrel, una donna e un uomo che nel film continuano a incontrarsi nel momento sbagliato. Le circostanze della vita li allontanano, ma loro continuano a pensare che ci sia ancora una possibilità. Osannato dal pubblico sul red carpet, Robert Pattinson, protagonista del film in concorso di Lance Oppenheim, Prime Time, ricostruisce la storia vera del celebre programma televisivo To Catch a Predator, andato in onda nel 2006 nella rete NBC e condotto dal giornalista Chris Hansen.
18: Prego, entra!
17: Uomini adulti venivano attratti in un appartamento, convinti di aver adescato minorenni. Lì però venivano smascherati e arrivava la polizia.
19: Alla fine dei conti, ogni uomo deve rispondere delle proprie azioni.
17: Un programma che ha sollevato domande di etica dell'informazione e su cosa succede quando la denuncia diventa intrattenimento. Chiusura con musica per la riunione e riconciliazione dei fratelli Gallagher. Liam e Noel insieme, dopo più di 25 anni, nel documentario fuori concorso Oasis Don't Look Back in Anger, il ritratto di un rapporto fraterno difficilissimo ricostruito durante il tour dello scorso anno con 12 concerti in 3 continenti.
0: E ora lo sport con gli anticipi di Serie A di calcio. Inter e Roma ribaltano Napoli e Atalanta. La Fiorentina in crisi, il Torino sbanca il Franchi 2-1. Il servizio di Giuseppe Galati.
20: Inter e Roma conquistano la vetta della classifica con 2 rimonte memorabili. A San Siro contro il Napoli, campioni d'Italia vanno sotto 2 volte nel giro di 180 secondi in avvio di ripresa. La squadra di Allegri sblocca con Politano e raddoppia con Højlund. I nerazzurri accorciano con Lautaro e si scatenano nel finale. Pareggio di Thuram e rimonta completata ancora dal capitano. Il tris del Toro fa scattare anche Christian Kivu, tutti insieme sotto la Nord per festeggiare la vetta e inviare un messaggio al Real di Mourinho. La Roma di Gasperini supera l'Atalanta di Maurizio Sarri con un crescendo adrenalinico. I giallorossi dominano la prima frazione ma vanno sotto al rientro dall'intervallo. Al 47esimo la botta di Ederson piega i guantoni di Svilar. L'assedio dei capitolini si concretizza al tramonto della gara con il colpo di testa di Hermoso e la stoccata di Solé. Terza vittoria di fila, 10 gol realizzati e uno solo subito. Situazione estremamente tesa invece in casa fiorentina. Dopo appena 3 giornate la panchina di Fabio Grosso è già a rischio. Contro il Torino i viola illudono il Franchi passando in vantaggio con Pellegrino, poi subiscono il pareggio capolavoro dell'ex Mandragora e il gol del sorpasso firmato da Adams. Fiorentina a 0 e rabbia dei tifosi incontenibile.
0: E le azzurre conquistano la finale dell'Europeo di volley femminili, superata la Polonia per 3-7-1, oggi se la vedranno con la Turchia. Per l'Italia è la 6ª finale europea. Il match è previsto questa sera alle 18 in diretta sulla Rai. Si giocherà a Istanbul. Ci racconta tutto Edi Dembischi.
21: Tra l'Italia e la storia manca solo un ultimo gradino, ma portare a termine quel passo non sarà cosa semplice. Potrebbe non sembrare così. In fondo queste azzurre hanno già al collo la medaglia olimpica e quella mondiale. A mancare è solamente quella europea. Ma perché questo incredibile triplete nell'arco di 2 anni sia portato a compimento, c'è da battere una nazione intera. Già, perché l'avversaria alle 18 ad Istanbul non sarà solo la squadra turca guidata dall'allenatore italiano Daniele Santarelli. Sarà la bolgia del palazzetto, sarà la Turchia intera, intesa come paese. Sarà, insomma, una battaglia annunciata che però questo gruppo leggendario guidato dal maestro Velasco è pronto ad affrontare. Lo ha già fatto ieri in semifinale contro la Polonia, vincendo 3-1, dopo un set passato a soffrire. Lo ha fatto in passato, ad ogni ostacolo poi superato per arrivare al successo finale. Col gioco, ma anche con il cuore e i sentimenti.
7: Sono molto contenta del lavoro che abbiamo fatto, ma soprattutto del processo e di come stiamo gestendo tutte queste partite. Siamo in finale, ce la siamo guadagnate, abbiamo lavorato sodo e mi godo il momento.
1: Il sentimento è di orgoglio. Io l'ho detto, io sono molto orgoglioso di queste ragazze, glielo ho detto a loro, perché questo è prodotto di come loro lavorano sempre. Loro lavorano sempre bene. Ognuno ha poi i suoi punti forti, i suoi punti deboli, però è una squadra che poi è tosta, non molla, è lì.
0: È tutto per questa edizione, ora il meteo, poi una breve pausa e poi il momento della rassegna stampa curata da Marco Silenzi e le notizie di Renews 24 tornano in diretta alle 9.

Le prossime ore ancora alta pressione atmosferica, giornata quindi ampiamente soleggiata sulle regioni settentrionali, un po' di stabilità potrà portare qualche piovasco sulle Alpi centro-occidentali e sul Levante Ligure. Cielo essenzialmente sgombro da nubi, anche al centro qualche innocuo annuvolamento nelle ore centrali del giorno, a ridosso della dorsale appenninica. Situazione analoga anche sul meridione peninsulare, la ventilazione tenderà a rimanere poco sostenuta e quindi i mari generalmente poco mossi. Cielo in prevalenza sereno anche sulle isole maggiori, qualche nube in più, soltanto nelle zone interne della Sardegna. Concludiamo quindi con le temperature, i valori massimi in lieve diminuzione al settentrione sul versante adriatico. Punte di 36 gradi tra Puglia, Basilicata e Sicilia Ionica.

Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.

0: Scegli la qualità per il tuo riposo.
1: Riparti con il fuori tutto, fino al 50% sui prodotti in esposizione.
0: Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
2: Don Fabio, ho visto solo gli highlights.
3: Eresia, questa è da punizione. Diretta.
4: Ragazzi, i cori dopo, non adesso.
5: Don Fabio, ho gufato un'altra italiana.
3: Gufare in campionato è umano, in Europa è diabolico.
6: Di la minia molla!
7: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
8: Andate e guardatele tutte.
9: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
10: Abbandoni ora l'immobile.
9: Mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su Verisure.it per un preventivo gratuito.
11: Ora basta. L'assicurazione auto è aumentata di nuovo.
12: Vai su Segugio!
13: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto.
14: Segugio.it, il comparatore, senza confronti.

Buongiorno, ben trovati alla rassegna di Rai News 24. Sono tanti gli argomenti questa mattina sulle prime pagine dei quotidiani. Vogliamo aprire appunto questa rassegna stampa con una speranza che si possa iniziare un percorso che porti a una pace in quella guerra che ormai da 4 anni insanguina una parte dell'Europa. Parliamo dell'Ucraina, tra Ucraina e Russia, tregua per Kiev, è il titolo in grande evidenza del Messaggero, e su questo ci sono anche altri quotidiani che parlano dell'argomento. Il Corriere della Sera: 3 giorni per trattare, tregua con Kiev e aiuto per l'Iran, Trump cerca la sponda di Putin, 2 titoli quasi in fotocopia per La Stampa e Il Resto del Carlino: tregua ma solo per 3 giorni, la concessione di Putin. E poi nel mondo e in Europa si continua a parlare di armi, ed è questo, diciamo, anche se parliamo di argomenti che poi sono paralleli ma diversi, l'Avvenire, Il Fatto Quotidiano: meno armi e più cure, e Il Fatto Quotidiano dice più 12 miliardi in armi e zero per pagare i professori delle scuole. Insomma, la ricorsa al riarmo dell'Europa e dell'Italia diciamo penalizza quelli che possono essere, diciamo, gli investimenti per il futuro del paese. Di quello che succederà adesso in Germania, in particolare in Sassonia, parlano Repubblica e Il Manifesto con grande evidenza, un'onda nerissima. Parliamo della possibilità che la destra estrema e xenofoba di Alternative für Deutschland possa prendere la maggioranza, addirittura potrebbe prendere la maggioranza assoluta di quel land. Un'onda nerissima, crolla il muro, secondo Il Manifesto. Poi il giornale report la foto e le spie, Conte Premier la vide, e Il Libero: dietro fronte di Vannacci, che ieri era al forum di Cernobbio e si è confrontato con Mario Monti. Lui era andato a cercare i voti degli industriali, dice Libero, che non nasconde una vena molto critica per questa corsa dell'ex generale, che ha fatto, secondo Libero, un discorso moderato, ma è stato accolto da gelo e ironie. Questa lettura di Libero. Gazzetta del Mezzogiorno: Ilva al capolinea, martedì il tavolo a Palazzo Chigi, pressing dei sindacati dopo i licenziamenti, Stellantis, Melfi chiede chiarezza. Infine Il Sole 24 Ore: la corsa dei bond, l'84% rende oltre il 4%. Cominciamo dall'Ucraina e cominciamo dall'incontro che c'è stato tra gli inviati di Trump, Kushner e Witkoff, con Putin per tentare di aprire una strada di negoziato che porti alla fine di questa guerra. Per dirla con le parole del ministro della difesa italiano, scrive Avvenire, è un piccolo passo per chi spera nella pace. Gli inviati della Casa Bianca, Witkoff e Kushner, ieri in tarda mattinata sono atterrati a Mosca e oggi saranno a Kiev. Per la strada è tutta in salita, ma almeno da parte del presidente Putin, sia da parte di quell'ucraino Zelensky, c'è la garanzia che per 3 giorni non ci saranno raid aerei. La guerra continuerà in trincea dunque, ma si prende una piccola pausa nei cieli, ed è un grande passo avanti se si considera che fino a ieri la Russia si era rifiutata di farlo. Putin ha definito comunque la situazione difficile. La strategia del Cremlino è quella di mostrare come le cose non si stiano evolvendo in modo positivo per Kiev sul campo e come nella ricerca della soluzione vada tenuta presente la situazione attuale, oltre alle cause profonde che l'hanno scatenata. Quali sono? Questo è il titolo del Fatto Quotidiano. Raid sospesi per 72 ore, ma la situazione è difficile, con la foto di questa tavola rotonda e un Putin che con l'indice alzato immaginiamo noi racconti quali siano le posizioni e a che cosa non può proprio rinunciare. Appunto, a che cosa non può rinunciare, quali sono i punti. Innanzitutto il primo punto critico riguarda il territorio. Nell'ultimo ciclo negoziale si era discusso di un piano di pace in 20 punti che comprendeva garanzie per la sicurezza per impedire nuove aggressioni russe e impegni per la ricostruzione dell'Ucraina. Ma la questione decisiva è il Donetsk. La Russia chiede
che Kiev ceda addirittura il territorio che ancora l'Ucraina controlla nella regione orientale, una fascia che è 80 per 65 chilometri e ci sono decine di centri abitati. Putin punta al controllo completo di quella regione, comprese le città fortificate di Sloviansk e Kramatorsk. Zelensky ha escluso di poter semplicemente ordinare il ritiro, sia per ragioni legali, sia politiche e umanitarie, ricordando che nell'area vivono ancora centinaia di persone. La sua proposta è quella di un arretramento simmetrico delle forze, con una creazione di una zona smilitarizzata o economicamente libera, ma presidiata da Kiev e con la linea di contatto affidata a forze internazionali. Resta però una soluzione difficile. Senza un compromesso sul Donetsk, un accordo di pace appare davvero in questo momento poco realistico. Un secondo nodo è la centrale nucleare di Zaporizhia, la più grande d'Europa, occupata dai russi nel 2022. Kiev chiede la smilitarizzazione dell'area e immagina una zona economica libera. Gli Stati Uniti hanno proposto una gestione congiunta Washington-Mosca-Kiev, ma l'ipotesi è stata giudicata irrealistica dagli ucraini, che hanno rilanciato con una gestione al 50% tra Stati Uniti e Ucraina. Il problema è che la Russia non intende rinunciare al controllo dell'impianto. Un compromesso qui non è impossibile, ma richiederebbe un livello di fiducia che oggi semplicemente non esiste. Insomma, gli Stati Uniti restano il principale mediatore, ma i governi europei temono di essere tagliati fuori. E poi pesano i costi della guerra e della ricostruzione. Le perdite ucraine sono stimate in 800 miliardi di dollari. Resta aperta la questione di quanto la Russia dovrebbe contribuire, visto che è stata la Russia a bombardare e a distruggere quelle regioni. Sullo sfondo ci sono anche i beni russi congelati in Europa. Insomma, non sono solo queste le questioni, c'è anche l'adesione dell'Ucraina alla NATO, che Mosca respinge in modo netto, ma che ormai è stata scritta nella Costituzione ucraina e invitata dall'Europa. Insomma, ci sarebbero da fare tanti passi indietro per tutti e per questo la situazione è davvero molto difficile. Inoltre l'Ucraina non si fida e Zelensky ha bisogno di una tregua vera prima che arrivi l'inverno, perché abbiamo visto come i bersagli dell'esercito e dell'aviazione dei missili russi sono le infrastrutture energetiche per fare in modo che la popolazione rimanga completamente senza energia, al buio e al freddo. E come era nel titolo del Fatto Quotidiano, riportiamo la pagina interna, tutta l'Europa, tutto il mondo sta spendendo miliardi in bombe e spiccioli per tutto il resto. Questo dossier riguarda quello che succede in Italia nella scuola, spiccioli per pagare i professori, la denuncia del Fatto Quotidiano, non è un paese per studenti, articolo 34 sulla scuola è il più importante della nostra Costituzione, sottolinea il quotidiano diretto da Marco Travaglio. L'altra questione che ci riguarda indirettamente perché è nel cuore dell'Europa e spaventa molto è la inarrestabile avanzata della destra estrema in Germania. E oggi ci sarà un test molto importante in Sassonia. Questo è Ulrich Siegmund, candidato di AfD, Alternative for Deutschland, come premier di quel land, 35 anni, in vantaggio nei sondaggi. Insomma, una marea blu sta per travolgere la Sassonia. Anhalt è il colore dell'AfD, il partito di estrema destra, che uscirà molto probabilmente vincitore delle elezioni legislative oggi nel land della Germania orientale. Da mesi primi nei sondaggi con il 41%, i sovranisti potrebbero addirittura superare questa stima. L'obiettivo è la maggioranza assoluta, che per il funzionamento della legge elettorale potrebbe essere ottenuta anche solo col 42,5%. Siegmund punta a guidare un esecutivo monocolore, il primo con l'estrema destra al potere in Germania dalla caduta del nazismo. Un risultato storico che fa paura. Nel cuore di un paese che ha fatto di modernità, inclusione, tolleranza e diversità la propria bandiera, si affermerebbe una forza reazionaria in cui il neonazismo e xenofobia sono a stento velate da maschere borghesi. Dicevamo appunto lui, Ulrich Siegmund, col sorriso smagliante, atteggiamento dinamico e giovanile, è la metafora di quella mimetizzazione. Dietro il volto da bravo ragazzo che tutte le madri tedesche vorrebbero quale genero, com'è soprannominato Siegmund, si cela un estremista di destra dei più accaniti. Invocò addirittura la creazione di un clima di intimidazione per far partire volontariamente gli immigrati dalla Germania, a cominciare dai ristoratori.
Dietro il velo della ragionevolezza si nasconde lo spettro della discriminazione, il rigurgito del passato più oscuro della Germania. Un passato che per Sigmund deve cessare di essere una vergogna nazionale. Insomma, basta col culto della colpa per i crimini del nazismo, è il suo mantra. Una Sassonia che può davvero oggi dare una sberla violentissima a Merz, anche perché, Merz il cancelliere tedesco, anche perché questo voto non è limitato solamente alla Sassonia per le ripercussioni che potrà avere sulla vita politica della Germania. E certamente dopo il voto si porrà un problema se AfD non vincerà con la maggioranza assoluta nei seggi, perché di una CDU regionale che è riuscita a spaccarsi nei giorni scorsi sull'annosa questione della Linke. Insomma, che cosa succede? Certamente se AfD vince e ha la maggioranza assoluta, governerà. Se non l'avesse e si dovesse creare un blocco contro questa destra estrema, ci dovrebbe essere un accordo tra la CDU, quindi i cristiano-democratici, e la Linke, la sinistra, e questa, una fetta della CDU, non vuole che si faccia, e Schulz rischia di avere le mani legate. Schulz, parliamo del candidato della CDU in Sassonia, se Merz non scioglierà finalmente il nodo del cordone sanitario verso la Linke, che è scolpito nero su bianco nello statuto del partito. Insomma, la scelta è semplice per la CDU: fare un accordo con un partito che può non piacerti, però è democratico come la Linke, o coalizzarsi con un partito antidemocratico come AfD. Dobbiamo riunire tutte le forze democratiche contro l'AfD, dicono in molti. E a muoversi sono anche le chiese. A pochi chilometri da Wittenberg, dove Lutero sfidò il Papa sulle decime e mise in moto 5 secoli fa la riforma protestante, protestanti e cattolici sono uniti nella sfida, nel tentativo di fermare quest'onda blu, come viene chiamata. E anche i quotidiani di orientamento di centrodestra parlano di onda nera, Sassonia al voto, remigrazione e orgoglio tra i sostenitori dell'AfD che sognano più del 45%. Non cederemo alla paura, la piazza che resiste all'AfD, ci sono molti che protestano, ma in quel land non sono la maggioranza. Che la portata del voto, scrive il Domani, sia nazionale è chiaro a tutti. AfD beneficia della grande insoddisfazione nei confronti dei partiti democratici. Intorno a noi vediamo amministrazioni comunali in crisi, tagli sul welfare e sanità, infrastrutture fatiscenti e così via. Il cancelliere non riesce a governare questi temi e comunica anche molto male. E invece AfD risponde a una necessità di profonda distruzione. Molte persone non guardano tanto a che cosa ha in programma il partito, anche perché buona parte delle loro priorità vanno contro quelle della popolazione e degli elettori. Il cavallo di battaglia della destra però è una proposta di rottura che si fa affascinante per chi soffre di impotenza e rabbia. Insomma, catalizza anche quel voto di protesta che abbiamo visto non solo in Germania e che gonfia le urne di quei partiti che promettono di rovesciare il sistema, e lo abbiamo visto anche in Italia. E un altro di destra, parliamo del francese Jordan Bardella, sottolinea questo. Certo, Bardella prende le distanze da un partito che ha tra i suoi temi quello veramente della xenofobia e del razzismo. Dice: noi abbiamo preso le distanze dall'FDP più di 2 anni fa, ritenendo che alcune sue posizioni e un certo numero di profili al suo interno ponessero problemi, così dice Bardella. Però aggiunge una questione che è molto sottovalutata. Detto questo, dice Bardella, è una realtà e, al di là del giudizio personale, constato che la pressione elettorale in Germania ha contribuito a far cambiare la posizione al governo Merz sulle frontiere. Bisogna ascoltare il voto e rispettare la democrazia. Il popolo è sovrano. Risottolineo di nuovo questo che dice Bardella, perché proprio su questo, far cambiare posizione al governo Merz sulle frontiere, è la base di un ragionamento che viene fatto appunto dal manifesto, che dice proprio questo. Questo che vediamo in Germania potrebbe essere, scrive Marco Bascetta,
L'inizio di una catastrofe, la falla che allargandosi farà crollare l'intera diga, quella dei grandi partiti che hanno garantito la democrazia tedesca nel dopoguerra. Perché? Perché torniamo a parlare di Merz e della CDU? Dice appunto questo, il carico simbolico che grava sulle elezioni di oggi è grandissimo, tale da terremotare l'intero quadro politico federale. Grande anche la paura, in primo luogo tra i cittadini antifascisti della Sassonia-Anhalt, che vedono incombere su di loro, sulla loro regione, un restringimento degli spazi di agibilità. Ma perché? Perché innanzitutto c'è una posizione quasi esclusivamente difensiva, bisogna fermare quell'ondata senza ragionare sul perché quell'ondata si è creata, e questo è un segno inequivocabile di debolezza. La paura, scrive appunto Marco Bascetta, non può dar vita a nessun programma, a nessuna proposta, e col tempo la resistenza stessa è destinata a logorarsi. Ma c'è anche un'altra questione che forse è ancora più importante. La possibilità di vittoria in un land con poco più di 2 milioni di abitanti si inserisce in una tendenza all'espansione delle destre radicali che interessa non solo la Germania ma tutta l'Europa. Non è affatto un'anomalia, ma una conferma e un decisivo passo avanti. L'attuale governo di Berlino, malgrado la spettrale partecipazione di una società

0: sottraendo risorse alla spesa sociale. Insomma, buona parte dei temi che ricorrono nella propaganda di AfD sono stati così sdoganati e riversati, per così dire, nel senso comune. Votare quel partito non è più una bestemmia e potervi collaborare per la destra democristiana è solo una questione di tempo e di opportunità. Certo, ci sono manifestazioni di massa, iniziative, presidi, denunce, ma non sono dei partiti, sono solo nella società civile e nei movimenti, non nelle forze politiche maggiori, che queste energie si danno a vedere. Insomma, quello che è l'accusa del fatto del manifesto è che alcuni temi che prima erano ben lontani dalle agende dei partiti democratici, tra virgolette, ormai sono nel patrimonio di questi partiti, quello di espellere i migranti, di creare delle barriere per farli arrivare, riarmo del paese a scapito dello Stato sociale. Abbiamo già parlato in passato della possibilità che la crisi della Volkswagen porti a modificare le catene di montaggio per produrre armi, e questo davvero spaventa l'Italia. Una notizia di cronaca che ci ha sconvolto: Federico, cosa fai? Il silenzio, le ultime parole di Lorena. Insomma, una storia questa che riporta in primo piano la questione dei femminicidi. Lei aveva tentato, dal bagagliaio della macchina o il telefono, a dire a Federico, il suo ex, torniamo insieme, non c'è stato nulla da fare. Ieri c'è stato l'appello straziante del padre di Lorena Isceri, Franco: agite uniti nella scuola perché questo non accada più. Sentiamo le sue parole.
1: Chiedo a tutta la politica di essere unita, prendete provvedimenti all'unanimità, senza destra né sinistra, affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più. Aveva tanti sogni nei progetti, ma ora non li ha più. E con lei, in fondo a quel cavalcavia, è sepolta anche la voglia di vivere di una famiglia distrutta.
0: Vannacci a Cernobbio, azzardo generale, Vannacci fa il moderato, gli industriali lo respingono, e poi vedete scontro Monti-Vannacci, l'ex premier combatterò la sua retorica fascista. Sentiamo le parole di Monti, che cosa ha detto, e quelle di Vannacci, le sentiamo insieme.
2: Trovo in lei la ricostituzione della narrativa, della retorica, dello spirito del fascismo, e vecchio come sono, se ci sarà modo di impedire questo, che lei vada avanti su questa strada, spenderò le mie ultimissime energie per questo.
3: Se noi oggi dovessimo prendere un foglio bianco e riscrivere i trattati di Maastricht dopo quello che è successo sino a oggi, li riscriveremmo nella stessa maniera? Partiamo da una base comune, ovvero dalla necessità di cambiamento. E allora mi domando perché c'è sempre questa inerzia nel cambiare l'architettura strutturale dell'Unione Europea.
0: Insomma, l'accusa di Marco Travaglio agli industriali dice: adesso lo coccolano, se accadrà lo scaricheranno, se avrà successo gli presenteranno il conto, l'hanno sempre fatto, perché le elite italiote, a loro serve solamente far soldi, e poi possono appoggiare anche antidemocratici e golpisti pur di far soldi, appunto. Cambiamo decisamente argomento e sbarchiamo a Venezia. Concedetemi questa licenza, chiamiamola poetica. C'è il nostro Francesco Gatti. Buongiorno Francesco, partiamo da Nanni Moretti, un Nanni Moretti insolitamente romantico con il suo film Succederà questa notte.
4: Sì, per vedere questo film bisogna un po' lasciarsi andare, abbandonarsi, avere fiducia nell'umorismo di questo regista, nel suo stile. Ci sono questi attori, c'è anche lui come interprete, però Louis Garrel e Jasmine Trinca, soprattutto il protagonista, è come se fosse un alter ego di Nanni Moretti, un po' come accade in alcuni film di Woody Allen, a cui questo Succederà questa notte assomiglia molto. C'è molto Woody Allen, c'è molta La La Land, ci sono delle citazioni quasi precise di quel film, con un tema melodico ricorrente che riaccende nella mente dei protagonisti anche un tema emotivo. Cosa succede in questo film?

0: Due ragazze si incontrano casualmente prima del matrimonio di lei e nel corso degli anni si ritroveranno varie volte, il destino li farà ritrovare, come se queste due persone rimandassero di anno in anno la possibilità di vivere pienamente quello che poi diventa il loro amore. Ci sono anche due posizioni sentimentali. Lei vorrebbe in qualche modo restare in una sorta di zona grigia, lei è sposata, lui vorrebbe o tutto o niente, lascia tuo marito e lui avrebbe lasciato, insomma, la sua compagna. Dunque, non c'è politica, non c'è il racconto della società, è il primo melodramma, forse c'era qualcosa nella stanza del figlio, ci sono queste citazioni, il film è stato accolto molto bene, è un film leggero, sdolcinato, c'è molti minuti dedicati a Bruce Springsteen. A un certo punto due personaggi vanno a vedere il concerto di Springsteen, se lo regalano e vengono filmate le immagini del boss che suona. Pare che Procacci abbia anche pagato molto per avere i diritti di queste immagini, una particolarità di questo film. C'è chi ha pianto, c'è chi ha sorriso. Il pubblico non è uscito male da questo film, che è stato già venduto a livello internazionale.
1: Sì, Procacci, il produttore, pensava che fosse uno scherzo, sia, diciamo, anche poi gli ha chiesto dei Rolling Stones, insomma, un bel investimento per il film,
0: Sì.
1: però comunque è così.
0: Perché
1: Poi.
0: il tema melodico di cui parlavo è il brano dei Rolling Stones, in effetti.
1: E poi passiamo da un film appunto romantico a un film che è un pugno nello stomaco, questo Prime Time. Qui nella foto c'è il regista Lance Oppenheim e il protagonista, lo vediamo, Robert Pattinson, molto versatile nelle sue interpretazioni e qui diciamo abbastanza, possiamo dire, abbastanza perverso. Raccontiamo di una TV che per
0: Sì,
1: fare ascolti usa appunto. Dicelo tu.
0: è il secondo film che vediamo qui a Venezia quest'anno su questo argomento. Un uomo, un giornalista, una persona che fa televisione, nel caso di Inc., carta stampata, che viene spinto oltre i confini possibili anche della moralità per fare il proprio lavoro. Lui è un personaggio realmente esistito che si occupa di dare la caccia in TV ai predatori sessuali che inseguono gli adolescenti. L'epoca in cui finiva Friends. Nasceva Lost sulla ABC, il giovedì sera contro Lost, la NBC mette uno dei primi reality condotto da questo Chris Hansen, a cui non è piaciuto molto questo film, che potrebbe diventare un veicolo per Pattinson anche per gli Oscar. Tu dicevi un personaggio insomma ambiguo, oscuro. È come se Pattinson in questi anni, intanto un'annata molto intensa per lui, lo abbiamo visto nell'Odissea, lo vedremo anche in Dune 3, in Batman 2, l'abbiamo visto in The Drama, ha dovuto fare un planning molto complesso per tenere insieme tutti i pezzi della sua vita, ma è come se, come è successo a DiCaprio dopo Titanic, lui fosse in fuga da Twilight e quindi colleziona tutti questi personaggi. Molto belli fuori e brutti dentro, in qualche modo è diventato anche una sorta di icona del cinema d'autore recentemente, film coreano, Die My Love, The Lighthouse. E questo film ci racconta che l'istinto predatorio in qualche modo c'è anche nel personaggio che insegue i predatori, un film claustrofobico che si avvicina anche all'horror. Dunque, Prime Time uscirà il 15 ottobre, uno di quei film che arriveranno anche nelle sale, potrebbe avere un bel percorso.
1: I film che abbiamo visto a Venezia in questi giorni, che hai visto a Venezia, che ci hai raccontato, hanno delle storie, dei messaggi, scoprono delle tematiche anche forti. Adesso parliamo di questo Father Joe fuori concorso con Kiefer Sutherland, anche Al Pacino, un Manhattan dei gangster negli anni 90. Lo chiedo a te, ma è un film, come potremmo dire noi, un'americanata o c'è qualche cosa di davvero di spessore anche in questo?
0: Intanto dovrebbero esserci le immagini del photocall, del passaggio di fronte ai fotografi di Kiefer Sutherland ieri, se non ricordo male. Comunque è un film, Kiefer Sutherland, figlio di Donald Sutherland, il grande pubblico lo ricorda anche in 24, ha fatto molte serie televisive, è un film che lavora è un attore che lavora dagli anni 90. Questo film l'ha anche prodotto. No, non è tra virgolette un'americanata, è stato scritto e concepito da Luc Besson, quindi ci troviamo molti elementi dei suoi film di genere, naturalmente. C'è questo prete che è un uomo di Dio, ma è anche un uomo d'azione. Lo possiamo paragonare non soltanto ai film ambientati a New York, a Little Italy, un po' alla Scorsese, ai vecchi film che facevano Pacino e De Niro, ma soprattutto alla saga di John Wick. Quindi ieri l'ho incontrato, l'intervista anche su Renews.it, e gli ho chiesto, ma questo vuoi che diventi una franchise, una saga, prima o poi, magari fosse uno di quei film che ti puoi vedere magari su una piattaforma domenica pomeriggio, ma è fatto molto bene.
1: Mission Impossible in 30 secondi, cosa succede oggi?
0: Dunque, intanto Marco, ricordiamoci che ieri sono passati gli Oasis, ma l'abbiamo raccontato davvero abbondantemente ieri anche con le dirette di Laura Squillaci qui dal Red Carpet. Oggi accade questo, passa dopo Moretti il secondo film italiano in concorso di Echo Chamber di Andrea Pallauro con Luca Marinelli e Alicia Vikander, che abbiamo già visto, non possiamo ancora commentarlo, però la critica sta per entrare in sala e ve lo racconteremo nel corso della giornata.
1: Grazie Francesco, ci sentiamo nei prossimi collegamenti. Per la rassegna stampa è tutto, grazie per la vostra attenzione e buona domenica.

0: Come ti fa sentire il mondo dell'energia?
1: Come su una montagna russa!
2: Con noi l'energia non è un salto nel vuoto! Praticamente siamo il tuo paracadute!
0: Contro l'instabilità del mondo energetico.
3: Una compressa può bastare? Una compressa di Momendol inizia a combattere il dolore e il mal di testa da cervicale per un sollievo che può durare fino a 12 ore. Momendol spegne il mal di testa da cervicale. Puoi scegliere il Momendol più adatto a te, da Angelini Pharma.
4: Perditi nei dettagli. Rivelano lo straordinario di ciò che è davanti a noi. Di quello che potrebbe essere. Ma solo se lo sai vedere. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line. La bellezza oltre il dettaglio. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero.
5: La regge un'altra rasatura da bomber. Con Gillette Labs ti godi fino a 30 rasature.
6: Perché dovrei aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
7: Perché puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane per 500 azioni TIM.
8: Ah,
7: più 835 euro.
9: Ah, se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas di Poste Italiane.
10: Perché? Ecco perché.
11: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina l'11 settembre 2026.
12: Una notifica ti avvisa. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa risponde al segnale entro 60 secondi.
13: Qui è Verisure, si identifichi subito.
12: E rileva il ladro prima che entri in casa.
13: Abbandoni ora l'immobile.
12: Mettendolo in fuga. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
14: Nel tennis il colpo che conta non è il servizio, è la risposta. Sicurezza. Controllo. Reattività. MG si muove con la stessa precisione. Ascolta le persone e risponde. 3 Hybrid Plus, un'unica promessa. Più di quello che ti aspetti. Scopri gamma Hybrid Plus a partire da 16.990 euro e vinci le Final 8 di Coppa Davis con MG.

Nei bastoncini di verdure Frosta senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.

0: Piani concreti per porre fine alla guerra, la valutazione della Casa Bianca sulla missione a Mosca di Witkoff e Kushner, gli inviati di Trump si recheranno adesso a Kiev da Zelensky. Cresce l'allarme in Germania per il voto oggi. Sassonia-Anhalt, la destra estrema xenofoba di AfD, è creditata come primo partito al 42% con 20 punti di vantaggio sulla CDU. Il padre di Lorena Isheri, gettata da un viadotto dall'ex compagno, si rivolge alla politica. Prendete provvedimenti affinché non succeda più. Impegno unanime da governo e opposizioni. Protesta dei sindacati dell'ex Silva contro i 2.500 licenziamenti nell'indotto. Prima il confronto a Palazzo Chigi. Lavoriamo per fermare la procedura di allontanamento, assicura il ministro Urso. Mostra del cinema di Venezia. Nanni Moretti torna al Lido dopo 37 anni con Succederà questa notte, un film sull'amore. Folla in delirio per i fratelli Gallagher che presentano il docufilm sugli Oasis. Grande spettacolo tra Inter e Napoli, nerazzurra in rimonta, vincono con un gol al 92esimo, 3-2 il finale, la Roma batte l'Atalanta 2-1, continua la crisi della Fiorentina, sconfitta anche dal Torino. Buongiorno, ben trovati con l'edizione delle 9 del nostro telegiornale, buona domenica. Dunque, colloqui estremamente franchi, così il consigliere di Putin Ushakov al termine del lungo incontro fra il presidente russo Putin e gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner. Secondo la Casa Bianca sono stati discussi piani sostanziali per l'Ucraina. Allora andiamo in diretta per tutti i dettagli con la corrispondente da Mosca, Liana Mistretta.
1: Oltre 3 ore di colloqui, Putin ha ricevuto ieri al Cremlino gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, ai quali ha detto subito che la situazione che avrebbero affrontato nei negoziati sarebbe stata molto difficile. Witkoff e Kushner sono stati ieri a Mosca per rilanciare il processo di pace. Il consigliere di Putin, Ushakov, ha detto che si è trattato di un incontro molto costruttivo, nel quale sono state avanzate tutta una serie di idee per mettere fine al conflitto, idee che però non sono state rese note. Ushakov ha ribadito che Putin ha detto che la Russia porterà a termine tutti i suoi obiettivi e che bisogna innanzitutto risolvere quelle che Mosca chiama le cause alla base del conflitto. Putin ha ringraziato Trump perché ha detto lavora senza sosta per raggiungere la pace. Witkoff e Kushner oggi saranno a Kiev e porteranno, ha detto Ushakov, tutte le valutazioni russe. E proprio per garantire la sicurezza della loro missione anche in Ucraina, ieri Putin ha dichiarato una tregua di 3 giorni, solo 3 giorni, ha specificato, su Mosca e su Kiev a partire dalla mezzanotte di ieri. Una tregua importante che Zelensky ha anche accettato. Sono state discusse nell'incontro al Cremlino anche delle questioni economiche. Putin giorni scorsi già aveva aperto la pace facendo capire che ci sarebbe stata la possibilità di raggiungere un accordo per mettere fine alla guerra. A voi.
0: Bene, grazie a Liana Mistretta. Allora noi ci spostiamo adesso in Ucraina, a Kiev, dalla nostra inviata Raffaella Cosentino.
2: Sì, sono numerosi gli attacchi russi su diverse aree dell'Ucraina, perché la tregua parziale tra Russia e Ucraina vale solo per le due capitali, Mosca e Kiev, per la missione diplomatica americana. Intanto gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, dopo aver lasciato Mosca, sono atterrati nella notte in Polonia al confine con l'Ucraina. Qui la cerimonia di accoglienza con Zelensky al palazzo presidenziale, che era prevista alle 12 ora locale, è slittata alle 14 ora di Kiev, le 13 in Italia. E poi nel pomeriggio ci sarà una conferenza stampa, grande attesa qui per sapere se si possa arrivare a uno sblocco nei negoziati, con una situazione di guerra che sul terreno è di stallo e con una recrudescenza degli attacchi russi dalla fine di agosto sulla popolazione civile ucraina, con nuove armi micidiali come i droni jet e i missili Banderol. Nella notte è stata attaccata Zaporizhia, lo dice, cevi, edifici residenziali, c'è almeno un morto e decine di feriti. L'attacco più grave forse con droni però è a Kharkiv, nel nord-est del paese, nella regione, con morti e feriti. E è stata attaccata anche Melnitskij, che si trova invece nell'Ucraina occidentale. Per gli attacchi è stato chiuso il confine con la Romania, il confine di Orlivka. E infine, secondo il Kiev Independent, anche gli ucraini hanno attaccato la Russia colpendo una raffineria a 150 km da Mosca. A te.
0: E i seggi sono aperti dalle 8 di questa mattina in Germania, nel Land Sassonia-Anhalt, elezioni regionali molto importanti perché potrebbero vedere per la prima volta nel governo di un Land la AfD, la forza di estrema destra. In diretta l'inviata Emma Farnè.
3: Una aperta in Sassonia-Anhalt, si vota in locali come questo. Quello che è certo è che l'AfD sicuramente vincerà, ma potrebbe conquistare la maggioranza assoluta in questo Land. Sarebbe la prima volta nella Germania del dopoguerra che un partito come sicuramente estremista, secondo i servizi, vada al potere in un'intera regione. Si prospetta anche in caso di vittoria degli altri partiti un'impossibilità a formare una coalizione, perché CDU, il partito di Merz, l'FDP, i liberali e i socialdemocratici non avrebbero abbastanza i numeri per governare. Ieri l'appello di Merz, il cancelliere, ha detto: non lasciamo che le parole di queste persone, di questo partito dell'AfD, distruggano il paese. Mentre ieri c'è stata anche una grande manifestazione proprio qui a Magdeburgo, 6.000 persone in piazza per la democrazia. A voi.
0: E dunque, dopo i 5 morti di ieri nel Libano nella notte, nuovi attacchi di Israele. Andiamo subito a Gerusalemme in diretta, la corrispondente Maria Gianniti.
4: Sì, come detto, ci sono stati appunto dei morti dopo gli attacchi di ieri e ce ne sono stati altri questa notte. Ormai sono 2 giorni che tutto il sud del Libano continua a essere tempestato di raid da parte di Israele, anche quella zona delle colline Al-Tahir, dove appunto soltanto 3 giorni fa Israele aveva fatto sapere di aver conquistato una postazione strategica di Hezbollah. Perché questo aumento di raid? Perché Hezbollah sta reagendo lanciando ancora dei droni verso le truppe israeliane, e qualsiasi drone venga lanciato automaticamente provoca una risposta. Questa mattina c'è stato anche un ordine di evacuazione per un edificio in particolare, evidentemente lì probabilmente Israele avrà identificato una postazione di Hezbollah, e quindi ci attendiamo che da un momento all'altro su quell'edificio ci sia un raid. Questa è la situazione sul terreno. E poi c'è la Cisgiordania. Perché? Perché ieri, a fare una visita eccezionale, la possiamo definire così, è stato l'ambasciatore americano, l'ambasciatore Huckabee, in uno dei villaggi totalmente assediati dai coloni, il villaggio di Turmsaya. Perché è andato a Turmsaya? Perché lì ci sono tantissimi palestinesi che hanno anche la cittadinanza americana. Le sue parole sono state nette, ha detto: gli attacchi dei coloni sono atti di terrorismo, le persone che vivono in questi villaggi devono avere la sicurezza garantita, e questo spetta al governo. E poi ha parlato anche della vicenda Gaza, dicendo che gli Stati Uniti non appoggiano uno sfollamento forzato dei palestinesi di Gaza, e questa è una questione, proprio appunto l'evacuazione dei palestinesi da Gaza, che sta facendo molto discutere sempre in queste settimane. A te.
0: Grazie, grazie Maria Gianniti. Dunque, ci spostiamo però adesso in diretta a Cernobbio, perché è in corso il panel che vede i protagonisti, i leader del centro-sinistra. Questo è Giuseppe Conte.
5: Pressoché, diciamo, questi dati dell'export. Però a parte, diciamo, questo tema, rimane il tema forte del quadro di finanza pubblica. Vorrei ricordare che questo governo vanta grandissimi successi perché l'Italia, la crescita che è stata accumulata dall'Italia negli ultimi 4 anni, è stata pari al 3%. Ora io non parlo del 2021, no? Del 2020 c'è stata la massima pressione della pandemia, ma nel 2022 noi abbiamo avuto il più 4,8%. E il debito pubblico, ricordo che è calato di 20 punti, il debito rispetto al PIL, dal 2020 al 2023, mentre invece oggi è proiettato verso il 139%. E se guardiamo il deficit, che potrebbe essere una nota positiva, sappiamo che c'è stato un artificio contabile, una nuova contabilizzazione per quanto riguarda i crediti d'imposta edilizi, per cui dal 2024 con questa nuova contabilizzazione abbiamo ridotto anche un po' il deficit. Ecco perché dico: per carità, la stabilità ha un valore, però forse 4 anni di governo, proprio perché non ha goduto di questo spazio per un'attività di governo, nessun governo, forse meritavano una visione, una progettualità, una programmazione molto più incisiva per far crescere il Paese e per assicurare benessere agli italiani. Ho consumato buona parte del mio tempo, però verrei un attimo a una pars construens, che cosa si può fare e che cosa possiamo fare noi forze di opposizione. Innanzitutto vorrei rassicurare tutti, abbiamo già lavorato insieme, abbiamo già accumulato delle proposte che riteniamo significative per quanto riguarda politica del lavoro, per quanto riguarda politiche climatiche, politiche ambientali, per quanto riguarda alcuni interventi che sono fondamentali per quel che riguarda un corretto governo della Repubblica. Penso ad esempio alla legge sul conflitto di interessi, che è importante.
0: E dunque abbiamo sentito un passaggio dell'intervento di Giuseppe Conte in questo panel, che lo vede accanto anche agli altri leader del centro-sinistra, come abbiamo sentito. Dunque è ancora una volta il bilancio di questi 4 anni di governo Meloni al centro del dibattito. Noi però restiamo a Cernobbio per vedere che cosa accade oggi a Villa d'Este, terza e ultima giornata del forum. Anna Trebbi.
6: Buongiorno da Cernobbio, inizia a breve il primo confronto della giornata, una giornata tutta dedicata all'Italia, alle prospettive, agli scenari, agli sviluppi che si possono realizzare. Ci saranno sul palco i leader dell'opposizione, Bonelli, Conte, Schlein e Renzi, manca solo Calenda che ha rinunciato in polemica con l'invito a Vannacci, poi il confronto continuerà con molti esponenti del governo, tra questi diversi ministri come Salvini, Nordio, Bernini, Calderone, Pichetto Fratin, e sul tavolo ci saranno tutti i temi che hanno rilevanza sia politica sia economica anche in vista della prossima manovra. A chiudere la giornata e i lavori del forum di Cernobbio il ministro Giorgetti, che dovrebbe essere in presenza. Una nota di colore sul finale, passeranno le frecce tricolore. Per il momento da Cernobbio è tutto, linea a voi.
0: Grazie, grazie Anna Trebbi. E dunque la cronaca con il femminicidio, suicidio lungo l'autostrada A1 nel Fiorentino. Il padre di Lorena Isceri in un drammatico messaggio si rivolge alla politica: prendete provvedimenti affinché non succeda più. Sentiamo il servizio di Giuseppina Testoni.
7: Chiedo a tutta la politica di essere unita, prendete provvedimenti all'unanimità, senza destra né sinistra, affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più.
8: È un appello disperato quello di Franco Isceri, il papà di Lorena, gettata giù da un cavalcavia sulla A1 dall'ex fidanzato Federico Vella, che si è poi suicidato lanciandosi nel vuoto. Parole cariche di tormento per una figlia senza più un futuro davanti.
7: Aveva tanti sogni nei progetti, ma ora non li ha più. E con lei, in fondo a quel cavalcavia, è sepolta anche la voglia di vivere di una famiglia distrutta.
8: Il rapimento di Lorena, rinchiusa nel bagagliaio della sua auto, i tentativi disperati di chiedere aiuto nella telefonata con il 112, l'ex che si accorge della chiamata e la lancia giù dal cavalcavia. Poi i 40 minuti ripresi nel video girati da un agente, durante i quali polizia e vigili del fuoco tentano invano di far desistere l'uomo dal proposito di suicidarsi.
9: Enrico, con calma, ragioniamo. Federico,
10: per favore, te lo chiedo, vai dalla collega.
8: Proprio in quel lasso di tempo Federico Vella avrebbe mandato l'ultimo messaggio alla madre di Lorena: tua figlia è morta. Poi la chiamata sua madre, la donna allerta al 112 quando ormai è troppo tardi. Intanto, con il passare delle ore, si fa strada l'ipotesi di un'aggressione premeditata. Nell'auto dell'uomo sono state ritrovate alcune fascette di plastica che sarebbero state utilizzate per legare i polsi della vittima e dello scotch. La prossima settimana la procura affiderà l'autopsia sui due corpi.
0: E ora torniamo invece sui temi economici. Il mondo delle imprese è in allarme naturalmente per il caro energia, mentre si attende il nuovo decreto dell'esecutivo con le annunciate misure selettive per contenere gli aumenti. Ci si interroga dunque sulle strategie per ridurne l'impatto. Il nostro inviato a Cernobbio, Marco Mirabile, ne ha parlato con alcuni imprenditori e gestori energetici presenti al forum. Vediamo il servizio.
11: Il costo dell'energia torna al centro del dibattito al Forum Ambrosetti. Tra dipendenza delle importazioni, crisi geopolitiche e transizioni verso le fonti rinnovabili, l'Europa è chiamata a costruire un sistema energetico più sicuro e competitivo. In questo scenario l'Italia parte in salita. Il prezzo dell'elettricità è il più alto in Europa.
12: Noi aziende europee paghiamo il costo dell'energia circa 10 volte quella dei concorrenti americani. È importante che l'Europa faccia delle scelte chiare sulla differenziazione delle fonti e delle aree geografiche di

0: approvvigionamento e poi speriamo che nella manovra ci siano fondi per le famiglie e per le imprese.
1: La sfida è duplice: ridurre i costi per famiglie e imprese e allo stesso tempo accelerare la transizione verso le rinnovabili.
2: Investire più rapidamente possibile in rinnovabili, rete elettrica e stipulare PPA, contratti a lungo termine con le imprese che abbassino strutturalmente e disaccoppino il prezzo dell'energia elettrica a quello del gas.
3: Sicuramente fare per esempio un'accelerazione del programma delle rinnovabili, quindi installando più rinnovabili, in pochi anni noi possiamo ridurre la nostra dipendenza energetica almeno del 25%, oggi è del 75%, riducendo del 20-30% il costo della bolletta. Quindi le rinnovabili è sicuramente la strada più sicura e anche più veloce.
1: Un altro fronte decisivo è rendere case, scuole e uffici più efficienti, intervenendo sull'isolamento termico.
4: Sicuramente l'efficienza energetica è un'azione che può portare dei grandi benefici in termini di costo. Interviene infatti sul fattore quantità più che sul fattore prezzo, ma il costo è fatto da prezzo per quantità, quindi anche l'efficienza energetica deve essere considerata una delle leve. Si tende a focalizzarsi molto di più sugli aspetti puramente tecnologici, quindi fotovoltaico, eolico, nucleare, che sono nel dibattito quotidiano. Ecco, forse un focus specifico andrebbe fatto anche sull'efficienza. 20% in meno di consumi vuol dire 20% in meno di costo in bolletta.
5: E a Taranto la mobilitazione dei sindacati contro i 2.500 licenziamenti delle aziende dell'indotto dell'ex Ilva. Il ministro Urso rassicura: siamo impegnati per scongiurare i licenziamenti, ma si attende un confronto con le parti sociali martedì a Palazzo Chigi. I dettagli con Angela Mauro.
6: I 2.500 licenziamenti dell'indotto ex Ilva vanno ritirati. Conferenza stampa d'urgenza dei sindacati a Taranto per scongiurare quello che sembra il primo passo verso l'esplosione della bomba sociale legata all'acciaieria in amministrazione straordinaria da più di 10 anni. Un passo compiuto non appena è calato il sipario sui giochi del Mediterraneo.
7: Il giorno dopo mandare una procedura dove si annunciano 2.500 licenziamenti, credo che sia uno schiaffo veramente al territorio, alle istituzioni, alla città e ai lavoratori.
6: Martedì la ripresa del confronto a Palazzo Chigi, mercoledì l'udienza sulla richiesta di sospensiva della chiusura dell'area a caldo imposta dalla magistratura per la fine di ottobre. La miccia che sta appiccando l'incendio, sostiene il ministro Adolfo Urso.
8: Trovare insieme una soluzione che disinneschi quella bomba sociale e produttiva che è stata determinata, come tutti dicono, dal decreto della Corte d'Appello.
9: Non bisogna dare la responsabilità alla Corte d'Appello di Milano. Il governo Meloni, appunto, quello più longevo, che in 5 anni avrebbe potuto programmare una prospettiva industriale, occupazionale e ambientale, invece ha preferito lasciar morire un'azienda.
6: Alla festa del governo più longevo a Bari, Giorgia Meloni ha detto di voler tutelare salute e produzione. Al momento solo l'indiana Jindal e l'americana Flax hanno presentato proposte vincolanti. Ancora niente dalla cordata italiana e dal gruppo ceco CE Industries.
10: Chiederemo al governo che la smetta di tirare fuori dal cilindro magico ogni giorno diverse manifestazioni di interesse.
5: È quasi certamente di origine dolosa lo sversamento di gasolio che ha gravemente inquinato il Naviglio di Milano. Si cerca di contenere adesso il danno provocato all'acqua e al verde del parco. Sono migliaia gli uccelli a rischio. Davide Gangale.
11: Uno sversamento illegale, probabilmente da un'autocisterna o forse da uno dei tanti impianti industriali della zona di Magenta. È questa l'ipotesi di chi indaga sulla marea nera che ha invaso il Naviglio Grande per quasi 30 km fino a Milano. 7 le barriere di contenimento posizionate dai vigili del fuoco.
12: Il grosso dell'inquinamento l'abbiamo fermato, in Dassena c'è solo una chiazza. Alla chiusa di via Conchetta noi abbiamo interrotto il flusso superficiale in modo da tenere lì, e adesso con gli autospurghi andiamo ad aspirarlo.
11: Un'enorme quantità di idrocarburi, probabilmente oli esausti, la cui natura verrà accertata da ARPA Lombardia. Il tombino da cui sono entrati nella rete fognaria è stato individuato a meno di 1 chilometro dal Naviglio. Ora bisogna risalire alle origini, a dare l'allarme gli amministratori pubblici di Magenta. Nella frazione di Pontevecchio erano in corso lavori alle pompe di sollevamento delle acque reflue. Gli operai del gruppo CAP, gestore del servizio idrico integrato nella città metropolitana di Milano, sono stati i primi ad accorgersi dei liquami.
13: Nel momento in cui hanno staccato le pompe per il loro lavoro è arrivata questa fiumana nera e non si riesce a capire ancora da dove arriva e chi può aver fatto questo.
11: Inquinanti che nelle fognature non dovevano esserci e sono tracimati nel Naviglio.
5: E ora a Venezia per la mostra del

0: Il cinema, ieri il grande ritorno di Nanni Moretti, accolto da grandi applausi con il suo nuovo film Succederà tutto questa notte e poi il successo degli Oasis con il docufilm sulla band. L'anteprima mondiale di Oasis, Don't Look Back in Anger, è stata presentata al Lido con i fan in vero delirio. Allora vediamo cosa ci riserva la quinta giornata con i nostri inviati, Laura Squillaci e Lorenzo di Las Plazas.
1: E sì, buongiorno, dopo il ritorno storico di Nanni Moretti al Lido, oggi è la giornata del secondo film italiano in concorso, The Echo Chamber di Andrea Pallauro con Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon. E poi è la giornata del film dell'unica regista donna in concorso, Woman Unknown, e del coreano Possible Love. Ma riviviamo la giornata di ieri con Lorenzo di Las Plazas.
2: Dopo ben 37 anni di assenza, a Venezia il grande ritorno di Nanni Moretti. Il suo film in concorso Succederà questa notte, applauditissimo nelle proiezioni, è una storia d'amore e di occasioni mancate. Eccolo sul tappeto rosso insieme ai protagonisti Jasmine Trinca e Louis Garrel, una donna e un uomo che nel film continuano a incontrarsi nel momento sbagliato. Le circostanze della vita li allontanano, ma loro continuano a pensare che ci sia ancora una possibilità. Osannato dal pubblico sul red carpet, Robert Pattinson, protagonista del film in concorso di Lance Oppenheim, Prime Time, ricostruisce la storia vera del celebre programma televisivo To Catch a Predator, andato in onda nel 2006 nella rete NBC e condotto dal giornalista Chris Hansen.
3: Prego, entra!
2: Uomini adulti venivano attratti in un appartamento, convinti di aver adescato minorenni. Lì però venivano smascherati e arrivava la polizia.
4: Alla fine dei conti, ogni uomo deve rispondere delle proprie azioni.
2: Un programma che ha sollevato domande di etica dell'informazione e su cosa succede quando la denuncia diventa intrattenimento. Chiusura con musica per la riunione e riconciliazione dei fratelli Gallagher. Liam e Noel insieme, dopo più di 25 anni, nel documentario fuori concorso Oasis Don't Look Back in Anger, il ritratto di un rapporto fraterno difficilissimo ricostruito durante il tour dello scorso anno con 12 concerti in 3 continenti.
0: Poi il calcio con gli anticipi di Serie A, Inter-Roma ribaltano Napoli-Atalanta, Fiorentina in crisi, il Torino sbanca il Franchi con 2-1, il servizio di Giuseppe Galati.
5: Inter e Roma conquistano la vetta della classifica con 2 rimonte memorabili. A San Siro contro il Napoli, campioni d'Italia vanno sotto 2 volte nel giro di 180 secondi in avvio di ripresa. La squadra di Allegri sblocca con Politano e raddoppia con Højlund. I nerazzurri accorciano con Lautaro e si scatenano nel finale. Pareggio di Thuram e rimonta completata ancora dal capitano. Il tris del Toro fa scattare anche Christian Kivu, tutti insieme sotto la Nord per festeggiare la vetta e inviare un messaggio al Real di Mourinho. La Roma di Gasperini supera l'Atalanta di Maurizio Sarri con un crescendo adrenalinico. I giallorossi dominano la prima frazione ma vanno sotto al rientro dall'intervallo. Al 47esimo la botta di Ederson piega i guantoni di Svilar. L'assedio dei capitolini si concretizza al tramonto della gara con il colpo di testa di Hermoso e la stoccata di Solé. Terza vittoria di fila, 10 gol realizzati e uno solo subito. Situazione estremamente tesa invece in casa fiorentina. Dopo appena 3 giornate la panchina di Fabio Grosso è già a rischio. Contro il Torino i viola illudono il Franchi passando in vantaggio con Pellegrino, poi subiscono il pareggio capolavoro dell'ex Mandragora e il gol del sorpasso firmato da Adams. Fiorentina 0 e rabbia dei tifosi incontenibile.
0: Europeo di volley femminile, le azzurre conquistano la finale, superata la Polonia per 3-7-1, oggi se la vedranno con la Turchia. Per l'Italia si tratta della sesta finale europea. Il match dunque questa sera alle 18 in diretta su Rai 1 si giocherà a Istanbul. Allora sentiamo Edi Dembischi, poi una piccola pausa e di nuovo in studio con le principali notizie stamane.
6: Tra l'Italia e la storia manca solo un ultimo gradino, ma portare a termine quel passo non sarà cosa semplice. Potrebbe non sembrare così, In fondo queste azzurre hanno già al collo la medaglia olimpica e quella mondiale. A mancare è solamente quella europea. Ma perché questo incredibile triplete nell'arco di 2 anni sia portato a compimento, c'è da battere una nazione intera. Già, perché l'avversaria alle 18 ad Istanbul non sarà solo la squadra turca guidata dall'allenatore italiano Daniele Santarelli, sarà la bolgia del palazzetto, sarà la Turchia intera, intesa come paese. Sarà insomma una battaglia annunciata che però questo gruppo leggendario guidato dal maestro Velasco è pronto ad affrontare. Lo ha già fatto ieri in semifinale contro la Polonia, vincendo 3-1, dopo un set passato a soffrire. Lo ha fatto in passato, ad ogni ostacolo poi superato per arrivare al successo finale. Col gioco, ma anche con il cuore e i sentimenti.
7: Sono molto contenta del lavoro che abbiamo fatto, ma soprattutto del processo e di come stiamo gestendo tutte queste partite. Siamo in finale, ce la siamo guadagnata, abbiamo lavorato sodo e mi godo il momento.
8: Il sentimento è di orgoglio. Io l'ho detto, io sono molto orgoglioso di queste ragazze, gliel'ho detto a loro, perché questo è prodotto di come loro lavorano sempre. Loro lavorano sempre bene. Ognuno ha poi i suoi punti forti, i suoi punti deboli, però è una squadra che poi è tosta, non molla, è lì.

0: Ci sono miliardi di modi per viaggiare, miliardi di modi per crescere e miliardi per prendersi cura di sé. Perché tutti siamo unici. E per il benessere intestinale di ognuno ci sono i miliardi di fermenti diversi degli integratori Iovis che rinforzano l'unicità della flora intestinale. Iovis, miliardi di modi per sentirsi bene.
1: Avvolgente, intenso, sorprendente. Müller con pezzi di frutta. Il mio momento di piacere.
2: Questo è Brad Pitt. E con Trade Republic ottieni come nuovo cliente il 3% di interesse sulla liquidità. Trade Republic. E la tua banca cosa offre?

0: Ci sono maestri che ci insegnano che insieme possiamo cambiare il mondo. Pensiamo Circolare è il progetto di Coop per la scuola, che racconta come piccoli gesti oggi possono trasformarsi in grandi cambiamenti domani.
1: Sostieni il progetto con la tua spesa alla Coop. La Coop sei tu.
2: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
3: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.
4: Bentrovati in studio con Renews 24, le principali notizie stamane. Dunque tre ore di colloquio fra Putin e gli inviati USA Witkoff e Kushner sul futuro dell'Ucraina, colloqui estremamente franchi, così il consigliere di Putin Ushakov. Secondo la Casa Bianca sono stati discussi piani sostanziali per l'Ucraina, gli stessi inviati oggi sono a Kiev, ma nonostante la tregua di tre giorni sulle capitali siglata da entrambe le parti, nella notte attacchi russi a Zaporizhia, 6 i feriti. Ed è in corso a Cernobbio la terza e ultima giornata del Forum Ambrosetti, che vede la partecipazione, come di consueto, dei leader di opposizione. Ieri il confronto acceso tra l'ex premier Monti e il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci sull'Europa. Vogliamo un'Europa diversa, dice il generale, programma che viola la Costituzione, accusa Monti. Un appello all'unità della politica affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più. A lanciarlo è il padre Franco Isceri di questa donna uccisa dall'ex che l'ha lanciata da un cavalcavia sulla 1. La premier Meloni e la leader del PD Schlein raccolgono l'appello. Agiamo uniti, dice la premier, la segretaria del PD, faremo la nostra parte. E ora gli europei di pallavolo, le atlete della pallavolo azzurra di nuovo in finale, questa sera da Istanbul, seguita in diretta dalla Rai. La formazione guidata da Velasco avrà nuovamente di fronte la Turchia, sconfitta nella finale dei mondiali dell'anno scorso in Thailandia. E dunque dal barocco ai muretti a secco, dove la bicicletta ridisegna turismo e accoglienza, sulla strada oggi ci porta in Salento. Allora la linea va ad Alfredo Di Giovanpaolo, le notizie ritornano alle 10.

Oltre le spiagge e il barocco, scopriamo un Salento insolito tra percorsi urbani, bellezze nascoste e storie di vita a due ruote. In questa puntata a Lecce, sulla strada.

0: La nostra pedalata per Lecce parte dalla periferia, dove troviamo Carlo Tafuro. Ben trovato, Carlo.
1: Ciao Alfredo, piacere.
0: Carlo non è un ciclista, è un cittadino di Lecce che si muove in bici per andare al lavoro e noi ti accompagniamo stamattina.
1: Andiamo, facciamoci sto bel giro.
0: Perché tu lavori all'università.
1: Sì, a Ecotecne, al campus a Monteroni.
0: Che è un polo universitario, il polo universitario di Lecce.
1: Sì. No?
0: E per raggiungere il tuo posto di lavoro usi la bicicletta, perché da un po' di tempo esiste questa pista ciclabile che stiamo percorrendo.
1: Sì, in realtà io usavo la bicicletta anche prima di questa ciclabile e facevo la strada insieme alle macchine, che non era il massimo.
0: E adesso era rischioso prima, insomma.
1: Era molto rischioso, per cui adesso mi sembra un salto di qualità notevolissimo. Probabilmente servirà del tempo perché ci si abitui a questo cambiamento. È stata chiusa al traffico da poco, non più di un mese, andrebbe usata molto di più.
0: Questa infrastruttura nuova non ha fatto aumentare il numero degli utilizzatori?
1: Ancora no, in pochi conoscono questo percorso alternativo, per cui c'è un problema di conoscenza. È un percorso bellissimo, quindi, come dire, farlo per raggiungere il posto di lavoro, secondo me, è il modo migliore per iniziare la giornata.
0: Si arriva più sereni.
1: Ah, voglia.
0: Senza aver affrontato il traffico.
1: Esattamente, esattamente. Chi mi vede riesce a trovare ogni possibile problema. Ma sudi, ma fa freddo, ma fa caldo, ma piove.
0: E cosa rispondi a tutte queste obiezioni?
1: All'inizio ci provavo, adesso vedo che proprio le persone sono molto dure al cambiamento. Sono problemi che non esistono. Io arrivo in ufficio, nella mia borsa ho un ricambio.
0: Non è necessario uno spogliatoio con una doccia, vai in bagno.
1: No. Basta sciacquarsi un po', cambiare l'abbigliamento interno, e caffè e sono prontissimo.
0: Tutto questo ti fa arrivare al lavoro, comunque ti fa uscire anche dal posto di lavoro con uno spirito diverso.
1: Allora, il ritorno ti confesso che è pesante. La sera, in inverno, col buio, col freddo, mettersi in bici è un po' più impegnativo, anche se poi bastano i primi 5 minuti, ti riscaldi e riparte il piacere. Spesso i colleghi mi dicono: ah, ma beato te che lo fai, e mi chiedo: ma perché non lo fai anche tu? Cioè, una bicicletta, prendi una bicicletta e pedala.
0: Bene, Carlo, noi proseguiamo lungo questo tratto di ciclabile, ti accompagniamo fino al lavoro, ma intanto raccontiamo un'altra storia, una storia che arriva da Milano ma che poi si estende un po' a tutta Italia, è quella delle ciclofficine popolari. Noi abbiamo incontrato chi ha fondato una delle prime, forse la prima, in Italia, proprio a Milano. Sentiamo questa storia. Carlo, grazie.
2: Forse prima ciclofficina popolare in Italia, nata dalle occupazioni, spostata nel tempo in varie occupazioni, fino ad arrivare in questo posto dopo un po' di anni di girovagare. Uno spazio aperto che non ha attività commerciale, dove si arriva con la propria bicicletta, se sei capace tutti gli attrezzi sono disponibili e se non sei capace sicuramente c'è qualcuno che ti dà una mano. Altra cosa è quella di recuperare rottami, siamo pieni di rottami anche qua dietro, e si tirano fuori biciclette che poi sono in grado di girare. E questo è il recupero della materia prima, è il recupero, se vuoi, delle risorse, è il recupero delle cose. La ciclofficina non l'ho fatta io, c'era gente che lavorava prima di me. Io arrivavo con la mia esperienza, guardavo e la cosa non è che mi convincesse più di tanto. E poi, un po' come la rogna, ti attacca, te la porti dietro e alla fine vai avanti. Non sono più completamente operativo, come è giusto che sia. Il nostro capo officina adesso è una donna. Capo perché ha una capacità organizzativa notevole e perché è terribilmente empatica, al contrario di quel che sono io, che generalmente vengo definito un orco. Uno si mette nelle ciclofficine ma perché un po' gli piace la meccanica e poi ti permette di fare una cosa che ha un senso anche rispetto all'ambiente, alla qualità della vita. Andare in bicicletta vuol dire non inquinare, ridurre l'impegno degli spazi, vuol dire forse fare una cosa utile, piccolina, perché è piccolina, ma piuttosto che niente. E quindi il tutto si lega.

0: e dalla prima ciclofficina popolare arriviamo in una delle figlie, delle tante figlie sparse in Italia. Andrea Alba, ben trovato.
1: Grazie, ciao.
0: Ciclofficina popolare CNOS, ciclofficina popolare di Lecce.
1: Sì.
0: Adesso ce la racconti un attimo, partiamo da tante cose divertenti, carine, troviamo per esempio questa parete,
1: certo,
0: che è significativa.
1: Certo. Sì, sì, sì, quella è una parete dove praticamente c'è scritto bicicletta in tante lingue del mondo. Tutte le persone che sono passate da qua per visitarla, per conoscere, per riparare la loro bicicletta, insomma, si sono trovati qua e hanno scritto la loro parola, insomma.
0: Perché abbiamo visto che la ciclofficina popolare è più che altro un luogo di ritrovo, di incontro, oltre
1: sì,
0: che un posto dove si riparano biciclette.
1: Ma sì, cioè, sul territorio ha una funzione molto importante di attore sociale per diffondere chiaramente la cultura dell'uso della bicicletta.
0: Questo era un impegno da cicloattivista, diciamo,
1: ma
0: che
1: sì,
0: tu hai portato avanti. Però poi la bicicletta è diventata parte del tuo lavoro.
1: Eh sì, è stata sempre...
0: Noi ci siamo già incontrati qualche puntata fa di Pedala Italia per parlare del bike sharing che gestite qui a Lecce, ma poi avete attivato altre iniziative.
1: Eh sì. Chiaramente noi, comunque cicloattivisti, comunque appassionati di bicicletta, ne abbiamo fatto anche un mestiere. Quindi abbiamo, come dire, affiancato una natura commerciale per poter comunque sostenerci e fare quello che comunque ci possa piacere.
0: È inevitabile che la bicicletta diventi parte della propria vita quando si scopre.
1: C'è sempre un ingrediente di buona pratica, no? Perché parliamo di trasporto merci dell'ultimo miglio.
0: Arrivando abbiamo visto una cargo bike, appunto.
1: Merci, quindi alleggerire ad esempio un centro storico dal carico di mezzi a motore serve comunque per la qualità di
0: una città. È un vantaggio per tutti alla fine.
1: Sì. Perché la bicicletta comunque è sempre un mezzo alternativo, è molto più veloce, più efficace. Quindi garantiamo la performance della consegna.
0: Questo e funziona? Sta prendendo piede?
1: Noi ci crediamo e andiamo avanti. E chiaramente si tratta sempre di cambiare un po' quel sistema di abitudini ormai consolidato, radicato, che ha bisogno del suo tempo, comunque delle sperimentazioni, della condivisione di obiettivi collettivi. Noi facciamo la nostra parte.
0: Grazie Andrea.
1: Grazie a voi, grazie
0: allora,
1: Alfredo.
0: Continuate così. Noi ci spostiamo dall'ambito urbano all'ambito cicloturistico e il cicloturismo può diventare anche un modo per guadagnare soldi. Abbiamo parlato che utilizzando la bicicletta come mezzo di trasporto urbano fa guadagnare all'utilizzatore e adesso la stessa società ha messo in piedi un sistema di premialità anche per chi fa cicloturismo. Ce lo facciamo raccontare.

0: e noi proseguiamo. Ciao Andrea.
1: Ciao a tutti, grazie.
2: Bimbai ha lavorato con pubbliche amministrazioni, con i comuni, per attivare misure per incentivare i cittadini ad utilizzare la bicicletta di proprietà in ambiti urbani. Tramite la tecnologia permette di ricevere e premiare i cittadini e gli utenti per quanto utilizzano la bicicletta, soprattutto nelle tratte casa-scuola e casa-lavoro. Da quest'anno partiremo invece con un progetto un po' particolare. Abbiamo adattato la tecnologia di Pinbike, che fino ad oggi è stata utilizzata negli ambiti urbani, a un ambito cicloturistico. Come funziona? Semplicemente gli utenti, chiunque in tutta Italia, può scaricare l'app Pinbike e troverà nella sezione della mappa tante aree che si riferiscono alle aree dove possono andare con la propria bicicletta e ricevere dei voucher in base a punti che accumulano facendo chilometri nell'area e andando a visitare dei punti di interesse turistico geolocalizzati. Ogni utente potrà ricevere voucher da 5, 10 o 15 euro che potrà spendere direttamente nei negozi, nelle attività commerciali dell'area interessata. Il nome del progetto è Pedala ai Territori, è accessibile gratuitamente da tutti quanti gli utenti, anche per i commercianti che vogliono registrarsi. Viene tutto quanto finanziato dagli enti territoriali e qualsiasi ente che voglia aggiungersi a questo progetto può farlo liberamente. Pedala ai Territori riguarderà prima di tutto 25 amministrazioni comunali. Basta scaricare l'app, andare sulla pagina della mappa nell'app Pinbike e vedere i territori dove poter pedalare, guadagnare e scoprire i punti di interesse turistici.

0: Siamo usciti da Lecce, qui tra muretti a secco e uliveti, incontriamo Daniela Scianaro, ben trovata Daniela.
1: Ciao, ciao Alfredo.
0: Che sta pedalando su un tratto di Unconventional Salento, che è, abbiamo parlato di cicloturismo, della ciclonica, ma c'è un altro Salento da scoprire in bicicletta.
1: Sì, esatto, Unconventional Salento è un progetto, diciamo un'idea, anche una scommessa se vogliamo, che abbiamo lanciato io e un mio amico e collega Marco Vigliaco.
0: Collega perché tu sei una guida AIGAE, ambientale.
1: Guida ambientale escursionistica AIGAE, esatto, entrambi lo siamo. Spesso abbiamo quindi condotto dei gruppi anche di cicloturisti in Salento, però volevamo creare un'opportunità per scoprire il Salento concentrata soprattutto sulle aree interne, quindi la campagna che in Salento è sempre stata protagonista della vita sociale ed economica delle persone. Noi, pur avendo il mare, siamo stati una terra di contadini, quindi volevamo in questo modo restituire un po' di verità al Salento, pedalando lungo queste strade, dalle architetture rurali, vedere muretti a secco, che insomma sono patrimonio immateriale dell'UNESCO dal 2018.
0: Noi adesso abbiamo preso un tratto di strada comunale, ma siamo usciti da una strada che non si può definire una pista ciclabile, ma quasi, insomma, sono strade
1: tranquillamente
0: a bassissima percorrenza di
1: sì,
0: auto.
1: Devo dire, come infrastrutture non bisogna costruire strade, perché comunque il traffico è poco compatibile con chi si sposta in bici, con chi viaggia in bici.
0: Poi, oltre alle campagne, alla bellezza della natura salentina, lungo questo percorso incontriamo delle perle come questa.
1: Esatto, Acaglia è fra i paesi più belli del percorso, ma Unconventional Salento è un po' un tracciato nelle aree interne che passa da tutti i piccoli paesi dell'area interna, quindi dell'entroterra, un po' perché è così che si viveva fin dai tempi antichi, quindi in piccoli paesi, in piccoli villaggi, non in grande città.
0: E qui siamo arrivati nella piazza del castello di Acaglia, purtroppo vediamo ancora troppe
1: sì.
0: auto, che è un po' una caratteristica, no,
1: sì,
0: non di Acaglia, non del Salento, ma di tutti i centri storici italiani.
1: Sì, forse una caratteristica degli italiani, direi, purtroppo.
0: Sì.
1: Questa forza sovrannaturale che

0: Daniele, abbiamo percorso un Salento poco convenzionale perché non abbiamo mai visto il mare praticamente, però abbiamo visto dei paesaggi meravigliosi, queste costruzioni in pietra a base circolare o quadrangolare, cosa sono?
1: Sono le nostre paghiare, sono delle costruzioni che i contadini utilizzavano per conservare i loro attrezzi e perché no a fare anche un riposino nelle ore calde del pomeriggio. Sostanzialmente un po' come muretta a secco, sono parte del paesaggio rurale che noi abbiamo.
0: Parliamo un po' di questo itinerario, questi itinerari, perché sono più tracce, il Salento Unconventional.
1: Sostanzialmente è un percorso ad anello che parte da Lecce, arriva a Leuca, andata e ritorno, sono circa 200 chilometri, appunto
0: attraversando
1: le aree interne, quindi la sfida è non vedere il mare se non a Leuca. Però all'interno di questo percorso ci sono tanti altri percorsi di distanze variabili da 10 ai 15 km che si possono fare a seconda del tempo che le persone hanno a disposizione, dell'allenamento, della voglia, degli interessi che hanno.
0: Dici senza vedere il mare, no? Perché non ci piaccia il mare, a me personalmente tantissimo. Però può essere un vantaggio perché le località di mare sono quelle prese d'assalto dal turismo estivo, quindi questo unconventional può diventare un'alternativa estiva alle rotte più battute.
1: Diciamo la sfida poi è anche questa, no?
0: Cioè andare a Leuca e a Gallipoli ad agosto è una follia, in bicicletta.
1: Sì, esatto, è troppo caldo, strade affollate, è veramente difficile, l'esperienza non sempre è positiva. Si parla tanto di destagionalizzazione, ma secondo me la vera sfida è anche quella di spostare i flussi turistici non soltanto dall'estate verso le altre stagioni, ma proprio verso l'esterno delle città, quindi nei piccoli paesi.
0: Diciamo che la bicicletta ci permette di andare oltre quello che viene chiamato comunemente overtourism, ma in realtà non è un eccesso di turismo, è un eccesso di turismo in alcune località.
1: Concentrato in determinati periodi e in determinate località, non ne beneficia nessuno, né il turista, il viaggiatore che viene, né tantomeno l'economia del territorio, perché nelle aree interne, nei paesi, sono delle economie sicuramente locali, quindi tutte le attività sono a conduzione familiare. Quindi è giusto restituire anche qualcosa al territorio in questo senso, quindi non località turistiche dove poi gli operatori sono sempre le grosse catene. Quindi è il caso di, diciamo, sperimentare nuove forme di turismo in questo senso.
0: Noi qualche tempo fa siamo stati a Piave Santo Stefano, in provincia di Arezzo, dove esiste il piccolo museo del diario, una bellissima raccolta di memorie, diari appunto, degli italiani di ogni epoca, e da alcuni di questi diari sono stati estrapolati dei racconti dedicati alla bicicletta. Queste storie sono state raccolte in un libro pubblicato appunto dal piccolo museo del diario di Piave Santo Stefano. Vediamo di cosa si tratta. Noi andiamo a Lecce.
2: Il piccolo museo del diario nasce con l'obiettivo di raccontare storie di persone comuni tramite diari, lettere, memorie, autobiografie. Tra i vari diari che l'archivio conserva, abbiamo scelto di valorizzare un tema, ovvero come la bicicletta entra nella vita delle persone e come la cambia. Abbiamo ripensato alle staffette partigiane, ad esempio, penso al caso di Esther Maimeri, che è una ragazzina che inforca una bicicletta, va a consegnare un biglietto a un comandante partigiano sotto il tiro dei tedeschi.
3: 28 settembre 1941, domenica. Io e Babbo la mattina alle 11:59 minuti abbiamo comprato la bicicletta, una Wall Street grigia, proprio bella. Subito vi ho attaccato un cartello con questa scritta: per non avere un rifiuto, non chiedetemi la bicicletta.
2: La Seconda Guerra Mondiale è stata un momento di grande emancipazione per la condizione della donna e la bicicletta in quel momento è stata in grado di eliminare quel pregiudizio. Penso a Margherita Ianelli, lei di Marzabotto, nata nel 1922, in terza elementare, allontanata dalla scuola a 50 anni nel 1922.

1972 prende la sua bicicletta, la bice come dice lei, e va alle scuole serali per darsi un'istruzione e per raccontare tutto quello che aveva visto. Quindi la bicicletta non serve solo più per raccontare i grandi cambiamenti, ma anche per raccontare la nostra vita. Ecco, ci rappresenta la bicicletta.

0: Il nostro giro nel Salento si conclude da dove è partito, di nuovo a Lecce, e prima di arrivare qui nella Piazza del Duomo abbiamo incontrato due musicisti in bicicletta, Emanuel e Matteo, e c'è stato un inconveniente. Intanto Matteo, tu suoni il contrabbasso.
1: Sì.
0: Ci eravamo organizzati per una chiusura musicale, ma c'è stato un incidente.
1: Per farmi una sigla invece. È successo che ci sono dei rischi a portarsi grossi oggetti in bicicletta, tipo ribaltare il carrellino. E quindi si è ribaltato il carrellino, e questo è successo, è caduto sul manico il contrabbasso e si è rotto.
0: Diciamo un incidente, però tu voi girate sempre con le biciclette, andate in giro per l'Europa a suonare, a fare concerti in strada.
1: Sì.
0: Da quanto tempo?
1: Quest'anno ci apprestiamo a fare il terzo viaggio. Tre ci facciamo Barcellona-Livorno, che sono 1290 da mappa, e ci prendiamo più tempo per fare cicloviaggiatori.
0: 1290 km di pedalata e musica, Emanuel. Questa è un po' la vostra vita.
2: Bella, magari fosse la nostra vita. Sono pezzi della nostra vita, per ora, poi magari un giorno
0: passione.
2: Partiamo per bene e non torniamo più.
0: La bicicletta e lo strumento musicale, che legame c'è?
2: La libertà, la bicicletta è la libertà, pedali senza dover pagare niente, benzina, niente, pedaggi, niente, sei libero. E lo strumento, la musica è anche la libertà. A noi ci permette anche di suonare, di guadagnarci, quindi siamo abbiamo un grande sentimento di libertà quando facciamo queste cose.
0: Dall'accento si intuisce che non sei italiano. Vagamente.
2: Sì, sono francese.
0: Sei franco-leccese, diciamo.
2: Ok. Francese.
0: Francese. Tu invece, Matteo, sei
1: sono
0: di Lecce. Senti, incidenti del genere ti fanno cambiare idea su questa scelta di girare in questa modalità?
1: No, non mi fanno cambiare idea, non assolutamente. La libertà non apprezzo, quando mi hanno parlato di libertà è davvero così. Io consiglierei a tutti di andare a farsi dei viaggi in bici per quello che si può, per quello, insomma, per le energie, per il tempo, ma è davvero un'esperienza incredibile. Se i viaggi in bici abbinate anche la musica e il suonare, allora diventa proprio una cosa bellissima. E quindi no, la rottura di questo contrabbasso non mi fa cambiare idea.
0: Si va avanti, si pedala.
1: Ne romperemo altri.
0: Allora, noi chiudiamo come avevamo previsto di chiudere, in musica, solo con la fisarmonica di Emanuel. Il vostro gruppo si chiama Velo Swing.
2: E siamo in tre, no?
0: Siete in tre, cioè tuo figlio anche Yannis. Iniziamo a sentire le note, ringrazio anche Daniela con il suo Unconventional Salento. E sul sito si trovano tutte le tracce, anche il roadbook per seguire appunto il percorso di questo bellissimo tour in bicicletta. Grazie Matteo, grazie Emanuel. Noi torniamo sabato prossimo, sempre su Rai News 24, sempre sulla strada.
3: Ieri swing, dans les mollets de la valse d'un pédalier, dans les rayons du klezmer et la pompe sans moyen. Ieri swing, dans les mollets de la valse d'un pédalier, dans les rayons du klezmer et la pompe sans moyen.

0: Si infiammano se lavi male i denti.
1: Gengive.
0: Ah, ma quindi li lavo male.
1: Il manuale non è il massimo.
2: Passa ora al piaio.
3: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione per gengive più sane in una settimana.
1: Enigma risolto.
3: Nulla pulisce come Oral-B.io.
1: Visto che offerte sul nuovo sito Oral-B.
4: Fino al 60% di sconto sugli spazzolini elettrici Oral-B.io.
5: Sito Oral-B, la scelta giusta in un click.
6: E questa sarebbe la camera con vista.
7: Breve un colpo di fortuna.
6: Qui serve un colpo di genio.
8: Prenotato da soli?
9: Prenotare da soli può essere un rischio. Con Roomarkt ogni viaggio è esaudito.
10: Il suo suono lo riconosci a occhi chiusi. Giostra della Quintana di Foligno. Spettacolari emozioni.
11: Ballando con le stelle. Prossimamente, Rai 1.
12: Ci sono maestri che ci insegnano che insieme possiamo cambiare il mondo. Pensiamo Circolare è il progetto di Coop per la scuola, che racconta come piccoli gesti oggi possono trasformarsi in grandi cambiamenti domani.
13: Sostieni il progetto con la tua spesa alla Coop. La Coop sei tu.
14: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
15: Abbandoni ora l'immobile.
14: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
16: Corre alla velocità della luce. Informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.
17: Piani concreti per porre fine alla guerra, la valutazione della Casa Bianca sulla missione a Mosca di Witkoff e Kushner, gli inviati di Trump attesi a Kiev da Zelensky. Cresce l'allarme in Germania per il voto, oggi in Sassonia-Anhalt, la destra estrema e xenofoba di AfD è accreditata come primo partito al 42% con 20 punti di vantaggio sulla CDU. Il padre di Lorena Isheri, gettata da un viadotto dall'ex compagno, si rivolge alla politica: prendete provvedimenti affinché non succeda più. Impegno unanimo del governo e delle opposizioni. Protesta dei sindacati dell'ex Ilva contro i 2500 licenziamenti. Prima il confronto a Palazzo Chigi, lavoriamo per fermare la procedura di allontanamento, assicura il ministro Urso. La mostra del cinema di Venezia, Nanni Moretti, è tornato al Lido dopo 37 anni con Succederà questa notte, un film sull'amore. Folla in delirio per i fratelli Gallagher, hanno presentato il docufilm sugli Oasis. Grande spettacolo tra Inter e Napoli, nerazzurri in rimonta, vincono con un gol al 92esimo. 3-2 il finale, la Roma batte l'Atalanta 2-1 e continua la crisi della Fiorentina. Buongiorno e bentrovati con l'informazione di Rai News 24, l'edizione delle 10. Apriamo con i colloqui tra Russia e Ucraina, colloqui estremamente franchi. Oggi il consigliere di Putin, al termine del lungo incontro

0: fra il presidente russo e gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner, ha definito appunto questi colloqui tale. Secondo la Casa Bianca sono stati discussi i piani sostanziali per l'Ucraina e su questo la corrispondente da Mosca, Liana Mistretta.
1: Oltre 3 ore di colloqui, Putin ha ricevuto ieri al Cremlino gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, ai quali ha detto subito che la situazione che avrebbero affrontato nei negoziati sarebbe stata molto difficile. Witkoff e Kushner sono stati ieri a Mosca per rilanciare il processo di pace. Il consigliere di Putin, Ushakov, ha detto che si è trattato di un incontro molto costruttivo, nel quale sono state avanzate tutta una serie di idee per mettere fine al conflitto, idee che però non sono state rese note. Ushakov ha ribadito che Putin ha detto che la Russia porterà a termine tutti i suoi obiettivi e che bisogna innanzitutto risolvere quelle che Mosca chiama le cause alla base del conflitto. Putin ha ringraziato Trump perché ha detto lavora senza sosta per raggiungere la pace. Witkoff e Kushner oggi saranno a Kiev e porteranno, ha detto Ushakov, tutte le valutazioni russe. E proprio per garantire la sicurezza della loro missione anche in Ucraina, ieri Putin ha dichiarato una tregua di 3 giorni, solo 3 giorni, ha specificato, su Mosca e su Kiev a partire dalla mezzanotte di ieri. Una tregua importante che Zelensky ha anche accettato. Sono state discusse nell'incontro al Cremlino anche delle questioni economiche. Putin giorni scorsi già aveva aperto alla pace, facendo capire che ci sarebbe stata la possibilità di raggiungere un accordo per mettere fine alla guerra. A voi.
0: E lo sentivate, gli inviati statunitensi sono attesi a Kiev alle ore 13 per favorire il loro spostamento, e anche l'Ucraina ha aderito alla tregua di 3 giorni sulle capitali. Ma intanto nella notte c'è stato un attacco russo su Zaporizhia con 1 morto e 25 feriti, e sono diversi gli incendi che sono scoppiati. Proprio da Kiev, Raffaella Cosentino.
2: Sì, sono numerosi gli attacchi russi su diverse aree dell'Ucraina, perché la tregua parziale tra Russia e Ucraina vale solo per le due capitali, Mosca e Kiev, per la missione diplomatica americana. Intanto gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, dopo aver lasciato Mosca, sono atterrati nella notte in Polonia al confine con l'Ucraina. Qui la cerimonia di accoglienza con Zelensky al Palazzo Presidenziale, che era prevista alle 12 ora locale, è slittata alle 14 ora di Kiev, le 13 in Italia, e poi nel pomeriggio ci sarà una conferenza stampa, grande attesa qui per sapere se si possa arrivare a uno sblocco nei negoziati, con una situazione di guerra che sul terreno è di stallo e con una recrudescenza degli attacchi russi dalla fine di agosto sulla popolazione civile ucraina, con nuove armi micidiali come i droni jet e i missili Banderol. Nella notte è stata attaccata Zaporizhia, lo dice, cevi, edifici residenziali, c'è almeno 1 morto e decine di feriti. L'attacco più grave, forse con droni, però è a Kharkiv, nel nord-est del paese, nella regione, con morti e feriti. E è stata attaccata anche Melnitskij, che si trova invece nell'Ucraina occidentale. Per gli attacchi è stato chiuso il confine con la Romania, il confine di Orlivka. E infine, secondo il Kiev Independent, anche gli ucraini hanno attaccato la Russia colpendo una raffineria a 150 km da Mosca. A te.
0: E ora parliamo dell'altro fronte di guerra. Dopo i 5 morti di ieri in Libano, nella notte ci sono stati nuovi attacchi di Israele nel sud del paese. 2 donne uccise, è stato anche distrutto un ospedale. E ci aggiorna da Gerusalemme la corrispondente Maria Gianniti.
3: Sì, come detto, ci sono stati appunto dei morti dopo gli attacchi di ieri e ce ne sono stati altri questa notte. Ormai sono 2 giorni che tutto il sud del Libano continua a essere tempestato di raid da parte di Israele, anche quella zona delle colline Al-Tahir, dove appunto soltanto 3 giorni fa Israele aveva fatto sapere di aver conquistato una postazione strategica di Hezbollah. Perché questo aumento di raid? Perché Hezbollah sta reagendo lanciando ancora dei droni verso le truppe israeliane. Qualsiasi drone venga lanciato automaticamente provoca una risposta. Questa mattina c'è stato anche un ordine di evacuazione per un edificio in particolare. Evidentemente lì probabilmente Israele avrà identificato una postazione di Hezbollah, e quindi ci attendiamo che da un momento all'altro su quell'edificio ci sia un raid. Questa è la situazione sul terreno. E poi c'è la Cisgiordania. Perché? Perché ieri a fare una visita eccezionale, la possiamo definire così, è stato l'ambasciatore americano, totalmente assediati dai coloni, il villaggio di Turmsaya. Perché è andato a Turmsaya? Perché lì ci sono tantissimi palestinesi che hanno anche la cittadinanza.

0: finanza americana. Le sue parole sono state nette, ha detto gli attacchi dei coloni sono atti di terrorismo, le persone che vivono in questi villaggi devono avere la sicurezza garantita e questo spetta al governo. E poi ha parlato anche della vicenda Gaza, dicendo che gli Stati Uniti non appoggiano uno sfollamento forzato dei palestinesi di Gaza, e questa è una questione, proprio appunto l'evacuazione dei palestinesi da Gaza, che sta facendo molto discutere sempre in queste settimane. A te.
1: E ora ci spostiamo in Germania, dove dalle 8 di questa mattina i seggi sono aperti in Sassonia-Anhalt, Land dell'ex Germania dell'Est. Le elezioni regionali sono molto importanti perché potrebbero vedere per la prima volta nel governo di un Land la FD, la forza di estrema destra, appunto nel governo. In diretta su questo ci aggiorna la nostra inviata Emma Farnè.
2: Tangemünde, poco più di un'ora a nord di Magdeburgo, questa è la folla che attende Uri Sigmund, il leader nel Parlamento regionale, come presidente del Land. I sondaggi lo danno a oltre il 40%, è certo che questo partito vincerà le elezioni, non è certo però se succedesse, sarebbe la prima volta nella storia della Germania dal dopoguerra per un partito classificato come sicuramente estremista dalle 18, poi gli exit poll, lo spoglio che noi naturalmente seguiremo. Vi lasciamo con Michele Cristofoletti con queste immagini e poi a voi.
1: Grazie Emma, e c'è preoccupazione per Alessandro Di Battista, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle, che è stato operato a Cuba per un peggioramento delle sue condizioni e il rientro in Italia, inizialmente previsto per ieri, è slittato. L'ex leader dei 5 Stelle era già in viaggio verso l'aeroporto per il rientro assistito nel nostro paese quando è stato necessario tornare in ospedale, dove è stato immediatamente portato in sala operatoria. È stata la sua associazione Schierarsi a darne la notizia, chiedendo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione delle informazioni in attesa di ulteriori aggiornamenti. E ora la politica, che si sposta a Cernobbio, al centro della discussione fra gli schieramenti, le prossime elezioni. Noi facciamo il punto in studio con Alberto Gioffreda, che mi ha raggiunto.
3: Cernobbio e interviste su quotidiani, questo l'asse su cui si muove il dibattito politico in questa domenica. Arianna Meloni, intervistata dal giornale responsabile della segreteria di Fratelli d'Italia, sottolinea ancora una volta la stabilità del governo di Giorgia Meloni e dice un record che non deve essere sottolineato come solo di una parte politica. Ci sono molti interventi sui quotidiani da parte di esponenti di Fratelli d'Italia, ad esempio il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani, che parla del prossimo appuntamento elettorale, dice un buon senso sarebbe votare in primavera anche per poter scrivere la legge di bilancio, e allontana qualsiasi ipotesi di alleanza con Vannacci perché dice è vicino a Putin. Stessa linea, questa portata avanti in un'altra intervista anche da noi moderati con Mara Carfagna. Sulla legge elettorale interviene Galeazzo Bignami, capogruppo Montecitorio di Fratelli d'Italia, che al tempo sottolinea il ballottaggio è poco praticabile, archiviando così questa ipotesi, legge elettorale che tra le altre cose approderà in aula il 10 al Senato. Le opposizioni invece parlano al forum di Cernobbio, è intervenuta la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, è intervenuto anche il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, bilancio negativo secondo l'ex presidente del Consiglio, quello del governo Meloni. Chiedono invece una sveglia a tutti i leader del campo largo, fra Togliani e Bonelli di Verdi e Sinistra, altrimenti dicono ci ritroviamo ancora una volta Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. Ed è lo stesso monito arrivato sempre da Cernobbio anche dal leader di Italia Viva Matteo Renzi. A te.
1: Grazie Alberto, lo sentivate, al forum di Cernobbio era presente anche la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, e noi ascoltiamo alcuni dei passaggi del suo intervento.
4: Ora, è incredibile che settimana scorsa il governo italiano, unico tra i paesi fondatori, si sia rifiutato di firmare un appello di 11 paesi, tutti gli altri fondatori c'erano, che chiedeva di

0: superare l'unanimità in politica estera. Allora, pensate cosa abbiamo rischiato in questi anni davanti ai veti di quelli che sono dei veri e propri cavalli di Troia, di Putin o di Trump. Avere il coraggio di avere un grande salto in avanti in integrazione vuol dire anche sviluppare una vera difesa comune verso un esercito comune. Ecco, se voi però accettate sbagliando il 5% alle spese militari e non siete favorevoli alla difesa comune europea, che è la posizione di Giorgia Meloni, vuol dire solo una cosa: comprare più armi da Trump. La stessa cosa succede sul gas, questo ci rende più dipendenti alla faccia del sovranismo e del nazionalismo dei noantri. Oggi abbiamo fatto una proposta al governo su come usare i 14 miliardi di flessibilità sull'energia. 5 misure bandiera semplici su strumenti già avviati che funzionano. Allora facciamo una proposta concreta al governo, perché la verità è che la Commissione ha detto al governo che poteva usare questi 14 miliardi per fare ciò che in 4 anni non ha fatto. Guardate che avevano numeri impressionanti in quel Parlamento, l'ho detto alla Presidente Meloni, ed è incredibile che non siano riusciti a farle per riforme significative che migliorassero la produttività, rilanciassero la crescita e che migliorassero la condizione di vita degli italiani.
1: E continua l'aumento costante dei prezzi di benzina e gasolio, tanto che rimane un tema al centro del dibattito politico. I rincari che colpiscono i cittadini e anche le imprese, ma in questi mesi è aumentato anche il costo del carburante per gli aerei. Fino al 10 settembre ci sarà lo sconto sul diesel, ma per metà mese è atteso il decreto per un intervento mirato e selettivo. Sentiamo Alessandro Marchetti.
2: Rincari di oltre il 30% del diesel e oltre il 20% del carburante per aerei. Quella del 2026 è stata l'estate calda dei prodotti raffinati, coi prezzi surriscaldati dalla guerra nel Golfo e dalla durata del conflitto in Ucraina. Gli italiani se ne sono accorti coi prezzi al distributore. Guardando l'indice di riferimento del mercato all'ingrosso, il diesel da giugno a agosto è cresciuto di oltre il 33%, ma ne ha fatto le spese anche il cherosene A1 usato dalle compagnie aeree europee. In 3 mesi è aumentato di quasi un quarto. È colpa di leader sconsiderati che scatenano guerre, ammette alla BBC il magnate della compagnia aerea Virgin, Richard Branson. Di fatto è il risultato della legge della domanda e dell'offerta. Gli attacchi a Hormuz hanno impedito alle navi di mettere sul mercato petrolio e gas naturale, ma anche prodotti lavorati. Per la società Argus Media si è creato un buco da 1,3 milioni di barili di diesel al giorno. In Italia i prezzi alla pompa continuano a crescere. L'ultima rilevazione è di una benzina a 2,05 euro al litro. Il prezzo medio del diesel resta più alto, tocca i 2,16 euro. Nelle ore in cui il governo proroga, stavolta fino al 10 settembre, lo sconto di 17 centesimi sul gasolio, ma si prepara a introdurre sconti selettivi. Stiamo lavorando a un decreto energia, conferma il sottosegretario Freni, a beneficio di famiglie fragili e categorie come l'autotrasporto.
1: Se non si ferma il conflitto in Iran, per l'economia sarà un autunno difficile tra caro energia ed inflazione, possibili rialzi dei tassi. Avverte dal forum di European House di Cernobbio Brunello Rosa, l'amministratore delegato e direttore della ricerca di Rosen Rubini. Sentiamo l'intervista della nostra inviata Anna Trebbi.
3: Il prezzo dell'energia rimarrà probabilmente alto fin tanto che il canale di Hormuz rimane totalmente o parzialmente chiuso e non ci sono a oggi alternative a quel canale veramente praticabili. Quindi il prezzo dell'energia rimarrà alto e si riverserà in parte sull'inflazione, un po' in giro per il mondo, ma soprattutto in Europa, dove non abbiamo alternative a importare gas e petrolio dai paesi che in questa fase sono un po' più a rischio. Quindi cosa possono fare le banche centrali? Devono quasi necessariamente continuare il rialzo dei tassi, nel caso dell'ECB, e probabilmente anche la Fed inizierà a settembre.
4: E questi rialzi dei tassi che effetto potranno produrre su famiglie, imprese, prestiti, mutui?
3: Chiaramente con un rialzo dei tassi ufficiali tutta la curva dei rendimenti tende a alzarsi e già la parte lunga della curva si è alzata molto, il 10 anni, il 30 anni sono a record storici che non si vedevano da più di 1 o 2 decenni, e quindi questo effetto verrà amplificato, il che vuol dire, se questi sono i tassi ufficiali, anche i tassi derivati da questi, che sono quindi quelli del credito, dei prestiti e così via, inevitabilmente saliranno, quindi ci sarà un pochino una stretta creditizia sulle famiglie, sulle imprese che quindi avranno un po' più difficoltà a fare investimento.
4: E questo quadro geopolitico così complesso, che effetti avrà su conti pubblici e crescita?
3: Evidentemente con i tassi più alti diventa un po' più costoso, oneroso per i governi rifinanziare il proprio debito, il che vuol dire che il costo del servizio del debito crescerà e ci saranno meno risorse per misure espansive, comprese anche quelle, diciamo così, che vanno a ridurre l'impatto del rialzo del prezzo dell'energia, tipo il taglio delle accise e cose del genere. Per non parlare ovviamente della parte di investimenti che andrà ulteriormente a soffrire, quindi è evidente che anche per i governi non sarà un autunno facile.
4: Questo anche nella logica e nell'ottica di una legge di bilancio da compilare?
3: Senz'altro, una legge di bilancio che sia che usciremo che non usciremo direttamente dalla procedura, diciamo così, di deficit eccessivo, comunque non potrà essere massicciamente espansionistica, non potrà essere una legge di bilancio elettorale, come si dice, quindi con grandi regalie ai vari attori economici. Forse ci sarà una leggera apertura proprio per incentivare un po' il consenso, ma non potranno veramente aprire i cordoni della borsa come magari avrebbero sperato. Quindi ancora fino adesso disciplina fiscale, non necessariamente consolidamento rigore, ma senz'altro disciplina fiscale.
1: E ora andiamo a Taranto con la mobilitazione dei sindacati contro i 2.500 licenziamenti delle aziende dell'indotto dell'ex Ilva. Il ministro Urso dice: siamo impegnati per scongiurare i licenziamenti. Ci sarà un confronto con le parti sociali martedì a Palazzo Chigi. Ma vediamo i dettagli con Angela Mauro.
5: I 2.500 licenziamenti dell'indotto ex Ilva vanno ritirati. Conferenza stampa d'urgenza dei sindacati a Taranto per scongiurare quello che sembra il primo passo verso l'esplosione della bomba sociale legata all'acciaieria in amministrazione straordinaria da più di 10 anni. Un passo compiuto non appena è calato il sipario sui giochi del Mediterraneo.
6: Il giorno dopo mandare una procedura dove si annunciano 2.500 licenziamenti, credo che sia uno schiaffo veramente al territorio, alle istituzioni, alla città e ai lavoratori.
5: Martedì la ripresa del confronto a Palazzo Chigi, mercoledì l'udienza sulla richiesta di sospensiva della chiusura dell'area a caldo imposta dalla magistratura per la fine di ottobre. La miccia che sta appiccando l'incendio, sostiene il ministro Adolfo Urso.
7: Trovare insieme una soluzione che disinneschi quella bomba sociale e produttiva che è stata determinata, come tutti dicono, dal decreto della Corte d'Appello.
8: Non bisogna dare la responsabilità alla Corte d'Appello di Milano. Il governo Meloni, appunto, quello più longevo, che in 5 anni avrebbe potuto programmare una prospettiva industriale, occupazionale e ambientale, invece ha preferito lasciar morire un'azienda.
5: Alla festa del governo più longevo a Bari, Giorgia Meloni ha detto di voler tutelare salute e produzione. Al momento solo l'indiana Jindal e l'americana Flax hanno presentato proposte vincolanti. Ancora niente dalla cordata italiana e dal gruppo ceco CE Industries.
9: Chiederemo al governo che la smetta di tirare fuori dal cilindro magico ogni giorno diverse manifestazioni di interesse.
1: E ora la cronaca con il femminicidio-suicidio lungo l'autostrada A1 nel Fiorentino. Il padre di Lorena Isceri in un drammatico messaggio si è rivolto alla politica. Prendete provvedimenti affinché non succeda più, ha detto. Noi su questo sentiamo Giuseppina Testoni.
10: Chiedo a tutta la politica di essere unita. Prendete provvedimenti all'unanimità, senza destra né sinistra, affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più.
11: È un appello disperato quello di Franco Isceri, il papà di Lorena, gettata giù da un cavalcavia sulla A1 dall'ex fidanzato Federico Vella, che si è poi suicidato lanciandosi nel vuoto. Parole cariche di tormento per una figlia senza più un futuro davanti.
10: Aveva tanti sogni nei progetti, ma ora non li ha più. E con lei, in fondo a quel cavalcavia, è sepolta anche la voglia di vivere di una famiglia distrutta.
11: Il rapimento di Lorena, rinchiusa nel bagagliaio della sua auto, i tentativi disperati di chiedere aiuto nella telefonata con il 112, l'ex che si accorge della chiamata e la lancia giù dal cavalcavia. Poi i 40 minuti ripresi nel video girati da un agente, durante i quali polizia e vigili del fuoco tentano invano di far desistere l'uomo dal proposito di suicidarsi.
12: Prego, non calma, con calma, ragioniamo. Federico,
13: per favore, te lo chiedo, vai dalla collega.
11: Proprio in quel lasso di tempo Federico Vella avrebbe mandato l'ultimo messaggio alla madre di Lorena: tua figlia è morta. Poi la chiamata sua madre, la donna allerta al 112 quando ormai è troppo tardi. Intanto, con il passare delle ore, si fa strada l'ipotesi di un'aggressione premeditata. Nell'auto dell'uomo sono state ritrovate alcune fascette di plastica che sarebbero state utilizzate per legare i polsi della vittima e dello scotch. La prossima settimana la procura affiderà l'autopsia sui due corpi.
1: E ora il cinema con la mostra a Venezia. Ieri il grande ritorno di Nanni Moretti, accolto da grandi applausi con il suo nuovo film Succederà tutto questa notte. E il successo degli Oasis con il docufilm sulla band, l'anteprima mondiale di Oasis, Don't Look Back in Anger, è stata presentata al Lido con fan in delirio. Una standing ovation e 10 minuti di applausi. Ma noi vediamo cosa ci riserva la quinta giornata con i nostri inviati Laura Squillaci e Lorenzo Di Las Clases.
14: E sì, buongiorno. Dopo il ritorno storico di Nanni Moretti al Lido, oggi è la giornata del secondo film italiano in concorso, The Echo Chamber di Andrea Pallauro con Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon. E poi è la giornata del film dell'unica regista donna in concorso, Woman Unknown, e del coreano Possible Love. Ma riviviamo la giornata di ieri con Lorenzo Di Las Clases.
15: Dopo ben 37 anni di assenza, a Venezia il grande ritorno di Nanni Moretti. Il suo film in concorso Succederà questa notte, applauditissimo nelle proiezioni, è una storia d'amore e di occasioni mancate. Eccolo sul tappeto rosso insieme ai protagonisti Jasmine Trinca e Louis Garrel, una donna e un uomo che nel film continuano a incontrarsi nel momento sbagliato. Le circostanze della vita li allontanano, ma loro continuano a pensare che ci sia ancora una possibilità. Osannato dal pubblico sul red carpet, Robert Pattinson, protagonista del film in concorso di Lance Oppenheim, Prime Time, ricostruisce la storia vera del celebre programma televisivo To Catch a Predator, andato in onda nel 2006 nella rete NBC e condotto dal giornalista Chris Hansen.
16: Prego, entra!
15: Uomini adulti venivano attratti in un appartamento, convinti di aver adescato minorenni. Lì però venivano smascherati e arrivava la polizia.
17: Alla fine dei conti, ogni uomo deve rispondere delle proprie azioni.
15: Un programma che ha sollevato domande di etica dell'informazione e su cosa succede quando la denuncia diventa intrattenimento. Chiusura con musica per la riunione e riconciliazione dei fratelli Gallagher. Liam e Noel insieme, dopo più di 25 anni, nel documentario fuori concorso Oasis Don't Look Back in Anger, il ritratto di un rapporto fraterno difficilissimo ricostruito durante il tour dello scorso anno con 12 concerti in 3 continenti.
1: E ora lo sport con gli anticipi di Serie A di calcio. L'Inter e la Roma ribaltano Napoli e Atalanta, mentre la Fiorentina è in crisi perché il Torino sbanca il Franchi 2-1. Il servizio di Giuseppe Galati.
18: Inter e Roma conquistano la vetta della classifica con due rimonte memorabili. A San Siro contro il Napoli, i campioni d'Italia vanno sotto 2 volte nel giro di 180 secondi in avvio di ripresa. La squadra di Allegri sblocca con Politano e raddoppia con Højlund. I nerazzurri accorciano con Lautaro e si scatenano nel finale. Pareggio di Thuram e rimonta completata ancora dal capitano. Il tris del Toro fa scattare anche Christian Kivu, tutti insieme sotto la Nord per festeggiare la vetta e inviare un messaggio al Real di Mourinho. La Roma di Gasperini supera l'Atalanta di Maurizio Sarri con un crescendo adrenalinico. I giallorossi dominano la prima frazione ma vanno sotto al rientro dall'intervallo. Al 47esimo la botta di Ederson piega i guantoni di Svilar. L'assedio dei capitolini si concretizza al tramonto della gara con il colpo di testa di Hermoso e la stoccata di Solé. Terza vittoria di fila, 10 gol realizzati e uno solo subito. Situazione estremamente tesa invece in casa fiorentina. Dopo appena 3 giornate la panchina di Fabio Grosso è già a rischio. Contro il Torino i viola illudono il Franchi passando in vantaggio con Pellegrino, poi subiscono il pareggio capolavoro dell'ex Mandragora e il gol del sorpasso firmato da Adams. Fiorentina a 0 e rabbia dei tifosi incontenibile.
1: E le azzurre del volley femminile conquistano la finale dell'Europeo, superata la Polonia per 3-7-1. Oggi se la vedranno con la Turchia per l'Italia, è la sesta finale europea. Il match è previsto questa sera alle 18, la potete vedere in diretta su Rai 1.

0: e si giocherà da Istanbul. Ci racconta tutto Edi Dembischi.
1: Tra l'Italia e la storia manca solo un ultimo gradino, ma portare a termine quel passo non sarà cosa semplice. Potrebbe non sembrare così. In fondo queste azzurre hanno già al collo la medaglia olimpica e quella mondiale. A mancare è solamente quella europea. Ma perché questo incredibile triplete nell'arco di 2 anni sia portato a compimento, c'è da battere una nazione intera. Già, perché l'avversaria alle 18 ad Istanbul non sarà solo la squadra turca guidata dall'allenatore italiano Daniele Santarelli. Sarà la bolgia del palazzetto, sarà la Turchia intera, intesa come paese. Sarà insomma una battaglia. Annunciata che però questo gruppo leggendario guidato dal maestro Velasco è pronto ad affrontare. Lo ha già fatto ieri in semifinale contro la Polonia, vincendo 3-1, dopo un set passato a soffrire. Lo ha fatto in passato, ad ogni ostacolo poi superato per arrivare al successo finale. Col gioco, ma anche con il cuore e i sentimenti.
2: Sono molto contenta del lavoro che abbiamo fatto, ma soprattutto del processo e di come stiamo gestendo tutte queste partite. Siamo in finale, ce lo siamo guadagnate, abbiamo lavorato sodo e mi godo il momento.
3: Il sentimento è di orgoglio. Io l'ho detto, io sono molto orgoglioso di queste ragazze, glielo ho detto a loro, perché questo è prodotto di come loro lavorano sempre. Loro lavorano sempre bene. Ognuno ha poi i suoi punti forti, i suoi punti deboli, però è una squadra che poi è tosta, non molla, è lì.
0: È tutto per questa edizione, ora una breve pausa, poi è il momento della sfida della cura, la serie di speciali dedicati ai protagonisti della medicina e della ricerca in Italia. Oggi Gerardo D'Amico ci parla di Lucia Del Mastro, oncologa, le cui scoperte sono applicate nel mondo. E vi ricordo che le notizie tornano in diretta sempre su RaiNews 24 alle 11.

0: Ci sono maestri che ci insegnano che insieme possiamo cambiare il mondo. Pensiamo Circolare è il progetto di Coop per la scuola, che racconta come piccoli gesti oggi possono trasformarsi in grandi cambiamenti domani.
1: Sostieni il progetto con la tua spesa alla Coop. La Coop sei tu.
2: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
3: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
4: Abbandoni ora l'immobile,
3: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
5: Ma sembra di essere in uno stadio stasera!
6: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, Tale e Quale Show. Da settembre, il mercoledì sera, su Rai 1.
7: Una volta qui ero il re prima delle piccole perdite di pipì. Qui non si possono nascondere. Quindi ora indosso Tenamen, davvero discreto e progettato per gli uomini con elevata protezione e comfort. Con Tenamen sono tornato.
8: Tenamen, mantieni il controllo.

0: Professoressa Del Mastro, lei fa l'oncologa.
1: Certo.
0: Eppure, dopo che lei ci mette mano, nascono bambine che si chiamano Vittoria. Com'è possibile?

0: è possibile perché uno dei filoni di ricerca a cui mi sono dedicata insieme al mio team ovviamente è stato quello che riguardava la preservazione della fertilità, quindi la possibilità per le giovani donne che dovevano affrontare la chemioterapia di conservare la possibilità di diventare madri. Vittoria rappresenta proprio la vittoria della vita, sul tumore.
1: Esattamente, sì, la vittoria della vita.
2: Lei è il frutto della ricerca. Grazie alla Del Mastro, alle sue cure, alla ricerca finanziata da AIRC, io ho potuto realizzare uno dei miei più grandi sogni, soprattutto quello di diventare mamma, e soprattutto sono ancora qua a raccontare la mia storia. Potevo non esserci più, invece sono qua.
1: Quanto è stato difficile per una bambina 6 di 8 emergere da Agnone Cilento? Quindi non è che lei stava esattamente a Manhattan, Agnone Cilento è un posto meraviglioso peraltro, però un po' periferico, diciamo così.
0: Sì, un po' periferico, però come dico io, quando si nasce una famiglia così numerosa si capisce subito di non essere una priorità.
1: Esatto.
0: E quindi ti devi guardare. Ci sono stati dei sacrifici perché sono dovuta andare via di casa, andare a Napoli, quindi lontano, 180 chilometri. Mia mamma da sempre diceva che io avrei fatto il medico da quando ero piccola. E quindi da questo punto
1: ma
0: di
1: perché,
0: vista...
1: perché? Che faceva lei?
0: Cosa facessi esattamente, però...
1: Curava
0: mamma,
1: le bambole?
0: Può darsi. Una bambola che si chiamava come mia mamma, Margherita, e come ho chiamato mia figlia, Margherita. Però lei aveva questa convinzione, una specie di intuito materno.
1: Quindi l'ha supportata. Lei è andata alla Federico II, peraltro si è laureata con una tesi che è stata pubblicata, sì. Lode e quant'altro.
0: Ho frequentato un periodo all'Istituto Tumori di Milano, subito dopo la laurea, quando all'epoca c'erano Gianni Bonadonna, incontravo in sala operatoria, perché all'epoca si facevano i trapianti di midollo, si provava questa terapia anche nei tumori solidi, e quindi incrociavo Umberto Veronesi.
3: Quando io ho incominciato a occuparmi di tumori, non avevamo mezzi diagnostici, c'erano solo le nostre mani. Io ho le mani sensibilissime, perché per almeno 30 anni dovevo fare diagnosi di tumore o non tumore solamente con la percezione delle mie dita.
1: L'inventore della quadrantectomia, esatto, che è stata una rivoluzione nell'approccio chirurgico della malattia del seno, del tumore al seno. Perché, professoressa?
0: Beh, perché ha introdotto una tecnica operatoria che ha permesso alle donne di poter trattare il proprio tumore senza perdere un organo simbolo comunque di femminilità, qual è la mammella.
1: Perché prima di Veronesi e della sua quadrantectomia c'era la demolizione totale, sempre, a prescindere.
0: Però all'epoca si riteneva che più demolitivo fosse l'intervento, maggiori fossero le probabilità di guarigione dal tumore. Invece la grande intuizione di Umberto Veronesi, del professor Veronesi, fu proprio quella che non era necessario fare un intervento così demolitivo per poter curare il tumore della mammella.
1: Quindi invece la grande intuizione di Lucia Del Mastro è stata la preservazione della fertilità delle giovani donne, perché non scordiamo che in Italia su 56.000 nuove diagnosi di cancro al seno che ci sono ogni anno, 4.000 di queste diagnosi riguardano donne sotto i 40 anni, sì, e addirittura 14.000 sopra, ma donne che potrebbero essere ancora una parentesi fertile.
0: La mia tesi di laurea era proprio dedicata al problema della menopausa precoce nelle giovani donne, quindi è stato un tema che io ho cominciato ad affrontare prima ancora di laurearmi come tesi di laurea. Dopodiché c'è stata un po' questa intuizione, capire che non bisognava soltanto guarire queste donne, ma bisognava dar loro le stesse possibilità che hanno le donne che non si sono ammalate, prima tra tutte la possibilità di diventare madri. Sa, noi nel passato ritenevamo che le donne che avevano avuto un tumore della mammella non potessero avere una gravidanza, perché temevamo che la gravidanza potesse avere un impatto negativo sulla malattia.
1: Ormoni.
0: Una volta che abbiamo capito che così non è, allora

0: Bisognava cercare di fare in modo che chi volesse avere una gravidanza potesse farlo. Però sa, 25 anni fa, perché sono passati 25 anni, nessuno si preoccupava di questo problema. Cioè, di fronte a una donna giovane, l'unico obiettivo era guarirla.
1: I suoi studi poi sono stati pubblicati su riviste come JAMA, sì, come Lancet, e sono entrati a far parte delle linee guida universali in tutto, sì, il mondo. Adesso si applicano quelli che sono i suoi risultati.

0: Professoressa, per salvaguardare la fertilità di una giovane donna che debba fare una qualunque cura oncologica, quindi non soltanto al seno naturalmente, c'è la crioconservazione degli ovuli.
1: Esatto.
0: Non è garantita dappertutto, non si fa dappertutto. Oppure appunto si possono mettere a riposo le ovaie per tutelarle, diciamo, durante il periodo della chemioterapia.
1: Sì, non sono delle tecniche in alternativa le due,
0: molto
1: ma possono essere
0: insieme,
1: utilizzate
0: certo.
1: insieme per aumentare quanto più possibile
0: la possibilità
1: poi di avere una gravidanza. Quello che abbiamo fatto quando abbiamo cominciato ad occuparci di questa problematica è anche creare in Italia la prima unità di oncofertilità, cioè collaborazione tra l'oncologia e la procreazione medicalmente assistita. Qui c'è la dottoressa Anzirini, con cui abbiamo creato questo modello funzionale e siamo stati i primi in Italia a crearli, proprio per garantire a tutte le donne che devono iniziare una chemioterapia, quindi non possono aspettare più di tanto, creare un percorso rapido che dalla diagnosi potesse poi facilmente portarle a congelare gli ovociti e successivamente ad effettuare la tecnica di messa a riposo delle ovaie.
0: L'altra grande intuizione per cui la professoressa Lucia Del Mastro è nota nel mondo è la dose dance. Che vuol dire?
1: Vuol dire che abbiamo messo in pratica, e questa diciamo è una ricerca che avevamo disegnato insieme a mio marito, a Marco Venturini, un modello matematico secondo il quale se noi somministriamo la chemioterapia a intervalli più ravvicinati aumentiamo la probabilità di eliminare il tumore. Era un modello matematico che era stato ipotizzato, ma non era mai stato messo in pratica.
0: Quindi... Anche perché aumenta la tossicità, restringendo il tempo della ripresa
1: soprattutto certo, della funzionalità certo. del midollo. Sì,
0: però voi avete affrontato anche questo problema.
1: Sì, abbiamo affrontato questo problema insieme a un gruppo americano, quindi in America c'era questo gruppo e qui in Europa c'eravamo noi. Abbiamo condotto uno studio clinico su oltre 2000 pazienti ad alto rischio di ricaduta, sì. quindi con delle caratteristiche particolari, e abbiamo dimostrato due cose in realtà. Uno, che se facciamo la chemioterapia a intervalli ravvicinati aumentiamo la probabilità di non avere ricadute, riprese di malattia. Nello stesso studio però abbiamo anche dimostrato che era possibile eliminare dallo schema di chemioterapia un chemioterapico, il fluorouracile, che aggiungeva tossicità senza dare nessuna efficacia. E oggi in tutto il mondo si fa uno schema senza fluorouracile.
0: Questo è diventato standard. Ha avuto molte sovvenzioni da parte di AIRC, sì. che l'ha sempre supportata in questi studi molto importanti. Siete 5.000 i ricercatori dell'AIRC. Basta questo?
1: No, è chiaro che dovrebbero esserci delle sovvenzioni più strutturate da parte sia del Ministero dell'Università che del Ministero della Salute, dell'AIFA, dell'Agenzia Italiana del Farmaco, che ogni tanto fanno dei bandi, sì. però non fanno dei bandi in maniera strutturata, cioè noi non sappiamo se usciranno quell'anno, quando usciranno, quanti soldi ci saranno a disposizione.
0: Professoressa, come si fa a non far partire i nostri ragazzi se non nel periodo formativo in cui devono partire perché devono confrontarsi col resto del mondo, ma poi per farli tornare qui in Italia? Se non altro perché per formare un medico la collettività spende, investe la bella cifra di 250.000 euro.
1: Sì, come si fa? Io sono riuscita a riportare indietro quattro ricercatori, due dal Gustave Roussy di Parigi, uno dal Jules Bordet del Belgio, uno dal Centro sul Melanoma di Sydney in Australia, che sono tutti ritornati a lavorare nel mio gruppo. Sono delle persone molto giovani alle quali io do quasi la piena autonomia per quanto riguarda la ricerca, che non è detto che ci sia in altri centri, dove in genere si esegue la ricerca che gli altri fanno. Ci deve essere un investimento maggiore nella formazione dei giovani, non ce li dobbiamo far scappare. Adesso scappano via prima di iniziare la specialità in Italia, perché lo stipendio di uno specializzando è
0: 1.800 euro al mese, se sei a Milano non ti basta per il fitto.
1: Assolutamente, quindi è quello che noi abbiamo sempre chiesto. Se ci sono delle borse di specialità che vanno perse perché non partecipano. Allora cerchiamo di reinvestire questi soldi aumentando le borse degli altri. Manca la volontà di investire nella formazione di questi medici e manca la volontà di investire nella ricerca.
0: Senza... Quindi è volontà politica, questo
1: certo,
0: sta dicendo.
1: Assolutamente, perché qua entrano in gioco i ministeri, eh? Ministero dell'Università, Ministero della Salute, che sono loro che poi decidono anche dal punto di vista delle scuole di specialità, che dovrebbero, diciamo, intervenire in maniera molto più incisiva.

0: E questo è il San Martino di Genova, dove è confluito anche lo storico IST, assieme al CNB, sono i due istituti che ha creato Leonardo Santi. Quest'anno ha compiuto 100 anni il professore.
1: Ad aprile il professor Santi ha compiuto 100 anni, è stato il direttore scientifico dell'IST e in pratica ha creato un po' l'Istituto Tumori di Genova e ha fatto sì che tanti noi ricercatori avessimo la possibilità di svolgere la nostra attività all'interno dell'IST e di dare vita a tanti.
0: Sì, ma a lei l'ha pure richiamata, lei non stava lavorando da un'altra parte. Che è successo?
1: Sì, io ho cominciato qui come borsista, poi ho vinto un concorso da dirigente a Pisa, però dopo poco più di un anno il professor Santi mi ha chiesto di ritornare e quindi ha fatto sì che io potessi ritornare qui a Genova.
0: Per fare che cosa, professoressa?
1: Ma io sono da sempre impegnata nella ricerca sul carcinoma mammario.
0: Un suo modo di organizzare la ricerca scientifica è sempre stato quello di fare gruppo. Perché?
1: Perché non si vince da soli in tutto e quindi anche nella ricerca è molto importante collaborare, lavorare insieme. Quindi io sono una delle coordinatrici di un gruppo che raccoglie oltre 100 centri in Italia. Il gruppo è stato creato 25 anni fa e ha messo insieme tutte quelle oncologie, quelle unità operative di oncologia che avevano voglia di fare ricerca. E aver voglia di fare ricerca significa voler fare qualcosa di più per i nostri pazienti. È stato tutto su base volontaria, però tanti centri hanno aderito veramente con tanto entusiasmo. Quest'anno è il 25esimo della fondazione del gruppo GIM, faremo il convegno qui a Genova.
0: Gruppo Italiano Mammella.
1: Gruppo Italiano Mammella, esatto.
0: 56.000 nuove diagnosi di tumore al seno ogni anno nel nostro paese. La buona notizia è che con chirurgia, chemioterapia e tutto l'armamentario che voi avete, più del 90% di queste persone si riescono oggi a curare, sono vive a 5 anni dopo la terapia.
1: Esatto, esatto, nonostante i numeri così elevati, però il tumore della mammella è tra i tumori con le più alte percentuali di sopravvivenza e di guarigione. L'Italia è uno dei paesi europei con le più alte percentuali di sopravvivenza di diciamo a 5 anni, a testimonianza proprio della qualità delle cure.
0: Secondo i dati dell'Osservatorio Nazionale per gli screening, sono i dati ufficiali 2025, la percentuale italiana delle donne che rispondono alla lettera che gli manda la ASL, vieni a fare la mammografia, la percentuale totale in Italia è il 53%.

0: purtroppo concorrono a questa bassa percentuale di, diciamo, di adesione allo screening, sicuramente è necessario sensibilizzare la popolazione femminile per far capire loro l'importanza della mammografia e quindi l'importanza della, diciamo, della diagnosi precoce.
1: Perché è importante la mammografia, professoressa?
0: Perché prima riusciamo a diagnosticare il tumore, maggiori sono le probabilità di guarigione e meno invasivi sono gli interventi che dobbiamo fare per curarlo.

0: In genere si parla del tumore al seno, ma noi sappiamo che sono i tumori al seno, perché ci sono quelli che rispondono all'ormonoterapia, quindi agli estrogeni, al progesterone, quelli che rispondono ad una proteina HER2 e la vostra bestia nera, che è il triplo negativo. Che cos'è?
1: Ma il triplo negativo si chiama così perché non ha i recettori per gli ormoni, non ha il recettore HER2 che è l'altra proteina, e quindi almeno fino a un po' di tempo fa aveva una possibilità di trattamento più limitato rispetto agli altri sottotipi. Oggi però fortunatamente questa situazione sta cambiando, abbiamo introdotto l'immunoterapia nel trattamento del tumore triplo negativo e gli anticorpi coniugati, che sono dei farmaci potentissimi che hanno migliorato nettamente anche la prognosi di queste pazienti.
0: L'anticorpo è una specie di dragamine, diciamo, sì. È un qualcosa che va a cercarsi il bersaglio giusto, esatto. Ma quando è coniugato, che succede?
1: Succede che oltre a bloccare il bersaglio, che può avere un ruolo fondamentale per la crescita del tumore, è in grado di portare all'interno della cellula il chemioterapico.
0: Il cavallo di Troia.
1: Esatto, e quindi questo aumenta di molto l'efficacia del trattamento, e noi consideriamo i cosiddetti anticorpi coniugati veramente la nuova terapia che stiamo applicando non solo nel tumore della mammella ma in tanti tipi di tumori, ottenendo dei risultati che nel passato non avevamo mai visto.
0: A parte gli studi, gli investimenti notevoli che ci sono sia finanziari sia come sforzo umano, quanto costa una terapia di quelle di cui stiamo parlando, dall'immunoterapia a quella con gli anticorpi monoclonali o la classica chemioterapia?
1: Beh, ci sono delle differenze veramente abissali dal punto di vista del costo, perché le vecchie chemioterapie costano alcune decine di euro e invece qui parliamo di centinaia di migliaia di euro, quindi diciamo quello che noi chiamiamo...
0: Professoressa, centinaia di migliaia di euro, questo per paziente, questo paga il nostro Servizio Sanitario Nazionale.
1: Teniamocelo stretto,
0: però professoressa, quando voi vedete gente che invece di dire lo pretendo questo farmaco si affida alla naturopatia, ad Amer, a tutte le sciocchezze che poi fanno morire le persone, all'omeopatia, tutto quello che fa morire poi le persone.
1: Sì, quello che abbiamo capito con la storia di Di Bella, che io ho vissuto in prima persona perché abbiamo fatto la sperimentazione che all'epoca fu commissionata
0: dal ministro Bindi.
1: Però noi abbiamo capito che noi dobbiamo spiegare, dobbiamo far capire alle persone ciò che è sbagliato, non dobbiamo salire sul...
0: Però professoressa, il figlio di Di Bella tutt'oggi ha una pagina internet in cui magnifica le lodi di quella pseudocura, perché voi, analizzando le cartelle cliniche che il Di Bella padre diceva dei risultati clamorosi con la somatostatina, il cocktail di vitamine A e altri miscugli che lui faceva, che avete trovato in quelle cartelle cliniche?
1: Ma abbiamo trovato dei dati che assolutamente non erano affidabili, abbiamo fatto la sperimentazione perché all'epoca io ero a Pisa e eravamo il centro coordinatore della sperimentazione e praticamente non c'è stato nessun paziente che abbia tratto beneficio da questa terapia, abbiamo fatto uno studio.
0: Lei sa che tutt'oggi, 2026, ci sono dei suoi colleghi, io ci metterei delle virgolette avanti e dietro, oncologi che prescrivono la terapia di Bella?
1: Purtroppo sì.

0: quante persone
1: su di terapie che vengono ogni giorno somministrate in questo day hospital, superiamo i 250 al giorno, e Margherita è fondamentale perché senza di lei tutta questa organizzazione con non tantissimo personale non sarebbe possibile. Però
0: non soltanto per il tumore alla mammella, per tutte le neoplasie, ci sono le indagini genetiche che vi danno una mano importante. I Molecular Tumor Board, che sono quelli che governano questo processo, in Italia sono ancora mosche bianche.
1: Purtroppo è vero, non c'è ancora un'organizzazione strutturata dei Molecular Tumor Board, però quelle mutazioni per le quali ci sono dei farmaci già registrati sono mutazioni che noi comunque andiamo a ricercare indipendentemente dalla presenza o meno del Molecular Tumor Board.
0: Le apparecchiature che raffreddano, diciamo, il cuoio capelluto e quindi permettono di mantenere in qualche modo, insomma, di non perdere totalmente i capelli, mettiamola così. Le parrucche semplicemente non sono sempre disponibili dappertutto. Il trucco, la mastoplastica additiva, per esempio, quando dopo l'operazione c'è un dislivello di mammella, tutto questo viene in qualche modo garantito in alcuni centri d'eccellenza, però non dappertutto, e fa anche questo emigrazione sanitaria.
1: Sì, purtroppo è così, non in tutti i centri sono garantiti questi servizi, però questo in alcuni casi dipende anche dall'iniziativa del singolo. Qui abbiamo i caschi refrigeranti, le parrucche vengono offerte gratuitamente alle nostre pazienti perché abbiamo fatto una convenzione, però questo dovrebbe essere presente in tutte le breast unit.
0: Standardizzato.
1: Esatto, standardizzato, ma soprattutto non basato sull'iniziativa del singolo, ma dovrebbe essere, diciamo, un pochino il pubblico che si preoccupa anche di fornire questi supporti.
0: Sono 280 le breast unit in Italia, professoressa, e sono un fiore all'occhiello di questo paese perché all'estero ce le hanno copiate in qualche modo. Uno, non sono distribuite equamente in tutta la penisola, la maggior parte sono al centro-nord. Sì. Non tutte arrivano a superare i 150 interventi all'anno, che garantisce questa base, diciamo, anche esperienza, manualità e soprattutto poi tutto quello che serve.
1: Però questo è di competenza delle regioni, perché sono le regioni che dovrebbero imporre l'istituzione delle breast unit e monitorare le breast unit affinché abbiano i volumi che abbiamo indicato e rispettino gli indicatori di qualità che ci sono e che devono essere monitorati in ciascuna breast unit.
0: Che cosa si sente di consigliare ad una giovane donna in assoluto per tutelare la salute, la propria salute generale, soprattutto del proprio seno, per evitare di incorrere in un tumore? Cosa si sentirebbe di suggerire ad una giovane ragazza che decide di fare la sua carriera, che vuole fare l'oncologa?
1: Ok, allora sul lato della paziente ovviamente il consiglio in generale è sempre quello di fare prevenzione primaria e secondaria, quindi osservare quegli stili di vita che ci aiutano a ridurre il rischio di sviluppare un tumore della mammella. La mammografia,
0: soprattutto se c'è familiarità peraltro.
1: Se c'è familiarità, allora bisogna anche valutare se ci sono i requisiti per fare dei test genetici, andare a vedere se ci sono dei geni alterati. La mammografia rimane uno degli strumenti fondamentali per la diagnosi precoce. Invece per quanto riguarda una giovane ricercatrice che si vuole cimentare nell'impresa della ricerca oncologica, il mio suggerimento è che deve avere un ottimo mentore. È fondamentale avere qualcuno all'inizio della nostra carriera che ci guidi nel percorso e ci indichi la strada. Poi la strada la percorriamo noi, però sì, qualcuno ce la deve indicare. Altrimenti corriamo il rischio di perderci tra le varie possibilità, anche i vari tipi di ricerca, senza avere la capacità di orientarci.

0: non sconvinceremo il cancro, perché il cancro è una malattia che ci sarà, non riusciremo mai a prevenirlo.
1: Soprattutto invecchiando sempre di più, è inevitabile.
0: Esatto. Cioè, quello a cui arriveremo è la possibilità di curarlo,
1: cronicizzarlo,
0: come curiamo altre l'ipertensione, il diabete, altre malattie, così riusciremo in alcuni casi ovviamente la maggior parte a guarirlo, negli altri casi a renderlo una malattia cronica con terapie poco invasive, cioè la chemioterapia la stiamo già abbandonando e poi io spero che l'abbandoneremo del tutto.

Buongiorno e buona domenica. Domenica 6 settembre da Controesodo sulle nostre strade con traffico particolarmente intenso per il rientro dalle località di villeggiatura verso le grandi città, e con spostamenti che sono agevolati come ogni domenica dal divieto di circolazione dei mezzi pesanti fino alle 22 di questa sera. Molto trafficati i valichi di confine, la Genova Ventimiglia, la 4 con coda alla barriera di Trieste Lisert, la 9 Lenata Como Chiasso. Abbiamo anche in questo momento sulla Palmanova Tarvisio congestionato lo svincolo di Pontebba e la barriera di Ugovizza. E ad ogni modo vediamo come si presenta la viabilità in questo momento a Milano. Questi sono i primi rientri in città alla barriera di Milano Est. Andiamo invece in area in A14 dove ci sono flussi intensi di traffico con tempi di percorrenza elevati, e pensate che tra Valle del Rubicone fino a Imola in direzione di Bologna, per quanti stanno rientrando dalla Riviera Romagnola, occorre in direzione di Bologna circa 1 ora e 15 minuti. E rimaniamo in A14 perché ci sono avvenuti due incidenti, uno tra Castel San Pietro e Imola e coinvolti un'auto, un camion, e un altro che vedete con l'ausilio della grafica, coinvolte due auto, una in corsia al traffico, e ci sono 3 chilometri di code tra Ramo Casalecchio e l'Autosole. Anche sulla Parma La Spezia troviamo 3 chilometri di code per cantieri di lavoro e traffico intenso tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Mi fermo qui, grazie per l'attenzione, buona domenica e arrivederci.

0: Piano concreto per porre fine alla guerra. Gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner incontrano Putin e oggi saranno a Kiev da Zelensky. Resta l'incognita Donbass su cui nessuno vuol far passi indietro. Allarme in Germania per il voto in Sassonia. La AfD potrebbe conquistare la maggioranza. Sarebbe la prima volta dai tempi del nazismo che una formazione di estrema destra guidi un Land. Attacco israeliano nel sud del Libano, distrutto un ospedale a Nabatieh, a Gaza ancora un funerale per le vittime delle bombe, oltre 100 persone trovate dopo mesi sotto le macerie. Ore di preoccupazioni per Alessandro Di Battista, dopo il peggioramento delle sue condizioni l'ex deputato 5 Stelle è stato operato a Cuba, il rientro in Italia slitterà ora di diversi giorni. Sarà un fine settimana di caldo, ma i picchi di temperatura dei mesi scorsi non saranno raggiunti. Secondo i meteorologi, dal 9 la situazione meteo cambierà sensibilmente e torneranno i temporali. Vittorie in rimonta per Roma e Inter, temporaneamente appaiate da sole in testa alla classifica. Oggi si affrontano Juve e Milan e domani la Lazio gioca a Udine per cercare di tenere il passo. Bentrovati, edizione delle 11 al telegiornale Renews 24. Dunque, riapriamo con l'estero. Sono stati colloqui estremamente franchi, così il consigliere di Putin Ushakov al termine del lungo incontro tra il presidente russo e gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner. Secondo la Casa Bianca sono stati discussi piani sostanziali per l'Ucraina, ma seguiamo la corrispondente da Mosca, Liana Mistretta.
1: Oltre tre ore di colloqui Putin ha ricevuto ieri al Cremlino gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, ai quali ha detto subito che la situazione che avrebbero affrontato nei negoziati sarebbe stata molto difficile. Witkoff e Kushner sono stati ieri a Mosca per rilanciare il processo di pace. Il consigliere di Putin Ushakov ha detto che si è trattato di un incontro molto costruttivo nel quale sono state avanzate tutta una serie di idee per mettere fine al conflitto, idee che però non sono state rese note. Ushakov ha ribadito che Putin ha detto che la

0: Russia porterà a termine tutti i suoi obiettivi e che bisogna innanzitutto risolvere quelle che Mosca chiama le cause alla base del conflitto. Putin ha ringraziato Trump perché ha detto lavora senza sosta per raggiungere la pace. Witkoff e Kushner oggi saranno a Kiev e porteranno, ha detto Ushakov, tutte le valutazioni russe. E proprio per garantire la sicurezza della loro missione anche in Ucraina, ieri Putin ha dichiarato una tregua di 3 giorni, solo 3 giorni, ha specificato, su Mosca e su Kiev a partire dalla mezzanotte di ieri. Una tregua importante che Zelensky ha anche accettato. Sono state discusse nell'incontro al Cremlino anche delle questioni economiche. Putin giorni scorsi già aveva aperto alla pace, facendo capire che ci sarebbe stata la possibilità di raggiungere un accordo per mettere fine alla guerra. A voi.
1: E dunque gli inviati della Casa Bianca sono attesi, dicevamo, alle 13 a Kiev per favorire i loro spostamenti. Anche l'Ucraina dunque ha aderito alla tregua di 3 giorni, ma solo sulle capitali. Continuano infatti gli attacchi. Nella notte un raid russo su Zaporizhia ha fatto un morto, 25 feriti, diversi gli incendi scoppiati. Seguiamo Raffaella Cosentino da Kiev.
2: Sì, sono numerosi gli attacchi russi su diverse aree dell'Ucraina, perché la tregua parziale tra Russia e Ucraina vale solo per le due capitali, Mosca e Kiev, per la missione diplomatica americana. Intanto gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, dopo aver lasciato Mosca, sono atterrati nella notte in Polonia al confine con l'Ucraina. Qui la cerimonia di accoglienza con Zelensky al palazzo presidenziale, che era prevista alle 12 ora locale, è slittata alle 14 ora di Kiev, le 13 in Italia. Poi nel pomeriggio ci sarà una conferenza stampa, grande attesa qui per sapere se si possa arrivare a uno sblocco nei negoziati, con una situazione di guerra che sul terreno è di stallo e con una recrudescenza degli attacchi russi dalla fine di agosto sulla popolazione civile ucraina, con nuove armi micidiali come i droni jet e i missili Banderol. Nella notte è stata attaccata Zaporizhia, lo dice, cevi, edifici residenziali, c'è almeno un morto e decine di feriti. L'attacco più grave forse con droni però è a Kharkiv, nel nord-est del paese, nella regione, con morti e feriti. E è stata attaccata anche Melnitskyj, che si trova invece nell'Ucraina occidentale. Per gli attacchi è stato chiuso il confine con la Romania, il confine di Orlivka. E infine, secondo il Kiev Independent, anche gli ucraini hanno attaccato la Russia colpendo una raffineria a 150 km da Mosca. A te.
1: Grazie Raffaella Cosentino. Ci spostiamo adesso in Germania, perché i seggi sono aperti dalle 8 di stamane in Sassonia-Anhalt, land dell'ex Germania dell'Est, elezioni regionali molto importanti. Ci spiega perché la nostra inviata Emma Farnè.
3: È appena votato Ulrich Siegmund, ecco qui ancora sta parlando con i propri sostenitori, li conosce uno a uno in questo seggio, e non è un caso se in questa zona, secondo i sondaggi, il suo consenso potrebbe arrivare fino al 43%. Quello che è certo è che l'AfD vincerà queste elezioni in questo land regionale. Il punto è se riuscirà ad avere la maggioranza assoluta. Un partito classificato come estremista dai servizi interni, di estrema destra, e sarebbe la prima volta, se avesse la maggioranza assoluta, che un partito del genere governerebbe un land della Germania dalla seconda guerra mondiale. Si è fermato a lungo a parlare Ulrich Siegmund anche di politica estera. Sull'Ucraina ha detto: tutte le guerre devono finire, bisogna cessare il conflitto, ricominciare a parlare con la Russia, e poi la Germania al primo posto, la Germania ai tedeschi, l'interesse nazionale. Questo ha detto ai suoi sostenitori. Il voto andrà avanti fino alle 18, poi seguiremo lo spoglio e i primi risultati. Vi lascio allora con le immagini qui da Tangemünde, a nord di Magdeburgo, e poi a voi.
1: Grazie Emma Farnè. E tensione naturalmente altissima ancora in Medio Oriente, di 4 morti, tra cui 2 donne, il bilancio degli attacchi israeliani che hanno colpito ancora il sud del Libano. A Gaza intanto funerali di massa per decine di persone, cui resti sono stati ritrovati tra le macerie di anni di guerra. I dettagli con la corrispondente da Gerusalemme, Maria Gianniti.
4: E allora partiamo dal Libano perché, come hai detto, ci sono stati diversi raid che hanno colpito tutta la fascia meridionale del paese. Sono due giorni che questi raid si sono particolarmente intensificati, e questo perché c'è una sorta di botta e risposta tra gli israeliani e i miliziani di Hezbollah che, secondo l'esercito israeliano, continuano a lanciare droni proprio verso le truppe israeliane. Il problema è che questa mattina è stato colpito anche un ospedale, e in un'altra zona invece ci sono state 4 vittime, tra di loro due donne, una ventina di feriti. Appunto, dicevo, sono stati bombardamenti che hanno colpito un po' diversi luoghi della fascia meridionale del paese. Tutto questo accade nonostante, come sappiamo, da settimane sono in corso dei colloqui, seppur a livello solo di ambasciatori, delle autorità israeliane con quelle libanesi, ma questi colloqui ovviamente escludono del tutto Hezbollah. E poi ci sono questi funerali di massa che si stanno tenendo oggi a Gaza. Sono decine di persone i cui resti sono stati recuperati dalle macerie dei palazzi, dalle macerie e delle abitazioni. Non si sa a quando appunto a quando risalga il decesso di tutte queste persone, ma del resto con la tregua in corso si cominciano a rimuovere lentamente le macerie, e così si trovano i resti di chi è rimasto vittima dei bombardamenti di 2 anni di guerra. Secondo le stime delle Nazioni Unite sono almeno 10.000 le persone scomparse, quindi tantissime persone sono ancora sotto le macerie dei palazzi, macerie che ci sono grandi difficoltà a rimuovere anche perché non ci sono i mezzi. E poi notizie proprio di queste ultime ore che ci sono stati dei nuovi raid che avrebbero provocato almeno 7 feriti, tra di loro ci sono anche dei bambini. La linea a te.
1: Grazie Maria Gianniti. D'ora a Cernobbio è in corso la terza e ultima giornata del Forum Ambrosetti, che sarà chiusa dal ministro Giorgetti, ma sono tante le presenze anche oggi. Facciamo il punto in diretta con la nostra inviata Anna Trebbi.
5: Buongiorno da Cernobbio, nel giorno in cui ci si dedica all'Italia, prima ancora che si aprissero i panel previsti nel programma della giornata, la platea ha dato il proprio voto al governo Meloni, promuovendolo col 68% dei voti favorevoli. Bocciata invece l'opposizione, che è stata la prima a parlare oggi, esprimendo le proprie proposte e idee e suggerimenti anche in vista della manovra. Altrettanto stanno facendo i ministri del governo. Ci sono Pichetto per l'energia e l'ambiente, c'è Salvini per le infrastrutture e i trasporti, Calderone per il lavoro, Nordio per la giustizia. Sono tutte sul tavolo, metteranno le loro proposte, le loro idee, anche in senso elettorale, non solo in vista della manovra, ma sulle intenzioni rispetto alla manovra. Abbiamo intercettato il ministro della pubblica amministrazione Zangrillo, che ci ha dichiarato e raccontato le proprie intenzioni. Ascoltiamo l'intervista, poi la linea torna a voi.
6: Abbiamo investito nelle due manovre precedenti 30 miliardi per i rinnovi contrattuali. Adesso la nostra attenzione dal punto di vista finanziario si concentra sui comuni, quindi sui territori. Abbiamo bisogno intanto di recuperare il gap retributivo che c'è tra i dipendenti dei comuni, quindi degli enti territoriali, rispetto ai ministeri centrali. E dall'altro dobbiamo fare in modo che ci sia una capacità assunzionale da parte dei comuni per poter disporre di tutte le competenze che servono. Altro tema importante è quello della formazione, soprattutto dal punto di vista dell'acquisizione di competenze sull'intelligenza artificiale, che è di nuovo una leva strategica importante per migliorare la nostra organizzazione, e quindi anche su quello avremo bisogno di risorse.
5: L'intelligenza artificiale che verrà utilizzata per gestire il personale, come modificherà il rapporto con i dipendenti e con i cittadini?
6: L'intelligenza artificiale ci consentirà di avere una gestione dei dati, della mole infinita, enorme di dati della pubblica amministrazione, in modo più ordinato, e semplificherà il rapporto con gli utenti, perché saremo sicuramente più rapidi, più veloci nel dare risposte.
1: Politica dunque che abbiamo sentito, si è spostata a Cernobbio in questi giorni. La giornata di oggi in particolare è stata aperta dal panel dei leader del centro-sinistra. Vediamo allora quali sono i punti del confronto con Alberto Gioffreda in studio.
7: Politica che si muove tra i panel di Cernobbio, anche interviste sui quotidiani. Dal giornale arrivano le parole di Arianna Meloni, responsabile della segreteria di Fratelli d'Italia, che torna sul record di longevità del governo e dice: la stabilità è un successo per tutti, non di parte. Tra gli esponenti di Fratelli d'Italia Interviene anche il ministro dei rapporti con il Parlamento Shirani, che guardando alle prossime politiche parla di buon senso se si pensa al voto in primavera e poi allontana dalla coalizione di centrodestra Vannacci, dice, è vicino a Putin. Un invito incomprensibile quello all'ex generale, sottolinea anche Mara Carfagna di Noi Moderati. Da Fratelli d'Italia poi attenzione anche alla legge elettorale che approda in aula al Senato mercoledì 10 settembre, il capogruppo Montecitorio Bignami, che sottolinea il ballottaggio è poco praticabile, misura quindi che tende ad allontanarsi rispetto a quella che sarà la discussione sulla riforma elettorale in Parlamento. Le opposizioni con i leader che intervengono appunto a Cernobbio, la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, che accusa il governo sia sulla questione dell'Europa e la mancanza di sostegno all'abolizione del principio dell'unanimità e poi anche sugli interventi dell'energia, stesso bilancio negativo tracciato da Giuseppe Conte del Movimento 5 Stelle, che parla anche di Ucraina e dice l'Europa non ottiene vantaggi dall'escalation militare, a fare un monito, a dare un monito a tutto il centro-sinistra, i leader di Verdi e Sinistra, Fratoianni e Bonelli, che chiedono una sveglia per evitare che Giorgia Meloni ritorni a Palazzo Chigi, elezioni in primavera, dice il leader di Italia Viva Matteo Renzi, per evitare una campagna elettorale estiva. A te.
1: Grazie Alberto Gioffreda. E dunque andiamo pagina, c'è preoccupazione per Alessandro Di Battista, l'ex deputato dei 5 Stelle, è stato operato a Cuba per un peggioramento delle sue condizioni, il rientro in Italia inizialmente previsto per ieri infatti slittato, l'ex leader 5 Stelle era già in viaggio verso l'aeroporto per il rientro nel nostro paese, quando è stato invece necessario tornare in ospedale dove è stato immediatamente portato in sala operatoria, è stata proprio la sua associazione schierarsi a dare la notizia, chiedendo a tutti però di mantenere la massima discrezione e la prudenza nella diffusione di informazioni in attesa di ulteriori aggiornamenti. Una notizia arrivata da poco in redazione, la vedete nella nostra grafica, è infatti stata aggredita a martellate dall'ex compagno, finita in ospedale con prognosi riservata, ma al momento non correrebbe pericolo di vita una donna ad Avellino. Questo è accaduto nella tarda serata di ieri, in particolare nella località di Calitri. La donna di età giovane, di 28 anni, di nazionalità tunisina, aveva deciso di interrompere la relazione con un coetaneo con nazionale che poi si è introdotto in casa e l'ha colpita alla testa. Sono stati i vicini di casa a dare l'allarme ai carabinieri dopo aver colpito poi la donna. Il tunisino, anche lui molto giovane, 28 anni, si è dato alla fuga ma poi è stato rintracciato e fermato. Naturalmente staremo su questa notizia, purtroppo ci porta direttamente all'altro femminicidio, quello di cui si parla da giorni, quello lungo l'autostrada della 1 nel Fiorentino. Il padre di Lorena Isceri, la vittima, in un drammatico messaggio si è rivolto alla politica, ha detto prendete provvedimenti affinché non succeda più, ma seguiamo Giuseppina Testoni.
8: Chiedo a tutta la politica di essere unita, prendete provvedimenti all'unanimità, senza destra né sinistra, affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più.
9: È un appello disperato quello di Franco Isceri, il papà di Lorena, gettata giù da un cavalcavia sulla 1 dall'ex fidanzato Federico Vella, che si è poi suicidato lanciandosi nel vuoto. Parole cariche di tormento per una figlia senza più un futuro davanti.
8: Aveva tanti sogni nei progetti, ma ora non li ha più. E con lei, in fondo a quel cavalcavia, è sepolta anche la voglia di vivere di una famiglia distrutta.
9: Il rapimento di Lorena, rinchiusa nel bagagliaio della sua auto, i tentativi disperati di chiedere aiuto nella telefonata con il 112, l'ex che si accorge della chiamata e la lancia giù dal cavalcavia. Poi i 40 minuti ripresi nel video girati da un agente, durante i quali polizia e vigili del fuoco tentano invano di far desistere l'uomo dal proposito di suicidarsi.
10: Federico, con calma, ragioniamo, Federico.
11: Per favore, te lo chiedo, vai dalla collega.
9: Proprio in quel lasso di tempo Federico Vella avrebbe mandato l'ultimo messaggio alla madre di Lorena: tua figlia è morta. Poi l'ha chiamata sua madre. La donna allerta il 112 quando ormai è troppo tardi. Intanto, con il passare delle ore, si fa strada l'ipotesi di un'aggressione premeditata. Nell'auto dell'uomo sono state ritrovate alcune fascette di plastica che sarebbero state utilizzate per legare i polsi della vittima e dello scotch. La prossima settimana la procura affiderà l'autopsia sui due corpi.
1: Un morto e un ferito è il bilancio di un incidente sul lavoro di cui apprendiamo ora, avvenuto tra Alcamo, Trapani e Grisi, in frazione di Monreale, nel palermitano. La vittima è rimasta incastrata.

0: incastrata in una mietitrice. Il ferito è stato trasportato in eli soccorso all'ospedale civico in gravi condizioni e con diversi traumi. Naturalmente sull'accaduto sono state aperte le indagini. Sempre meno negozi, sempre meno ricchezza per il territorio. È la fotografia scattata da Confcommercio sui commerci in Italia, sotto i riflettori e le grandi piattaforme dell'e-commerce che sottraggono quote di mercato e non da oggi ai punti di vendita fisici. Paolo Mancinelli.
1: Chiudono i negozi di vicinato e cresce il commercio elettronico. Tra il 2019 e il 2025 le famiglie hanno preferito spostare 16,7 miliardi della loro spesa sugli acquisti online. Un cambio di abitudini che va oltre il valore economico e si traduce in una minore tenuta dei territori, che perdono beni, servizi e presidi finora garantiti dall'indotto del commercio di prossimità. In altre parole, avanza inarrestabile la desertificazione. La stima è di Confesercenti che nei 6 anni in esame conta chiusure per 111.000 esercizi commerciali, locali per lo più di piccole dimensioni. Le strutture medie infatti sembrano adattarsi meglio riuscendo a integrare il commercio digitale. La riduzione dell'offerta commerciale riguarda un po' tutta Italia, ma ne soffre di più il centro, dove la perdita di ricchezza locale supera i 5,3 miliardi di euro. Il nord-ovest perde 3,2 miliardi, il nord-est 2,6.
0: Cinema Quinta Giornale alla mostra a Venezia, un secondo film italiano in concorso di scena, anche l'unico lavoro diretto da una donna. Ci riferisce di più in diretta uno dei nostri inviati, Lorenzo Di Las Plassas, a te.
2: Buongiorno, allora partiamo proprio da questo. Unica regista donna, Mei El Touki, regista di Woman Unknown, film ambientato in Danimarca, in concorso, lo vedremo stasera alle 22:15, un film che tocca una pagina dolorosa della Seconda Guerra Mondiale, cioè il tema delle donne che avevano collaborato in qualche modo con il regime nazista perché avevano avuto relazioni sessuali o sentimentali con sei soldati tedeschi e per questo erano considerate collaborazionisti. Siamo nella Danimarca, una cameriera sta per sposare il ricco vedovo di cui lavora, ma ha un segreto, appunto ha avuto una relazione con un soldato tedesco. I temi sono quindi il segreto, appunto, ma anche la delazione, l'ipocrisia sociale e il ricatto. Questa donna è una collaborazionista oppure una vittima o semplicemente una donna che ha cercato di sopravvivere? Un bel film, è stato applaudito stamattina alla proiezione per la stampa. Abbiamo poi il film italiano oggi, The Echo Chamber, 19:45, anche questo in concorso, è una vecchia sceneggiatura di Bernardo Bertolucci, ricordiamo è morto nel 2018, protagonisti Luca Marinelli, Alicia Vikander, ci sarà anche Susan Sarandon nel tappeto rosso. Parla di un tema molto ricorrente negli ultimi anni, di cui si parla molto nelle società, cioè delle relazioni tossiche, una coppia che non riesce a non stare insieme ma non riesce anche a non separarsi. La stanza dell'eco, Echo Chamber, è proprio questa, la stanza in cui, lo spazio chiuso in cui sentimenti, ricordi e desideri continuano a rimbalzare contro le pareti, le relazioni come rifugio e prigione. Ancora, ultimo film di cui parlo oggi è invece in Spotlight, Tenezza Spotlight, Ombra L'Agua, diretto da Gael García Bernal, la sua terza regia, interpreta un bagnino che salva un uomo d'affari da un annegamento, Ombre all'agua, appunto uomo in acqua, ne sposa la figlia a un bambino ma poi viene in qualche modo manipolato da quest'uomo, quindi sono delle tematiche anche queste, molto quello della manipolazione familiare e dei sentimenti, molto ricorrenti nella nostra vita quotidiana. Allora ci sentiamo più tardi per nuovi aggiornamenti.
0: Grazie, grazie Lorenzo Di Las Plassas. E adesso andiamo a vedere le previsioni del tempo. Ci sono ancora temperature alte sopra la media in Italia, però a metà della settimana sembra che il caldo inizierà a darci tregua, soprattutto al centro-nord. Arriveranno piogge e instabilità, ma chiediamo di più al maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare che ci ha raggiunto in studio. Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Allora, dunque, un'altra domenica di temperature alte, ma insomma, qual è la situazione? Quanto durerà oggi questo caldo?
3: Sì, in effetti andiamo verso questo weekend, questo primo weekend di settembre, all'insegna del bel tempo, grazie alla presenza dell'alta pressione che ancora influenza le giornate con temperature e ampio soleggiamento abbastanza alto. Questo comporta non solo temperature alte, ma qualche nube che tende a formarsi in prossimità dei rilievi. Nella giornata di oggi non ci saranno fenomeni significativi, domani inizierà una nuova settimana, come ha detto lei, già con qualche cambiamento, ma comunque ancora sotto l'influenza dell'alta pressione. Quindi ci dobbiamo attendere ancora un paio di giornate tra lunedì e martedì di bel tempo con temperature

0: al di sopra della media, ma che gradualmente perderanno qualche grado.
1: Ecco, per quello che riguarda poi i fenomeni, dobbiamo temere episodi violenti?
0: La situazione al momento vede la possibilità di qualche fenomeno violento, anche complice il fatto di tutta questa energia in gioco, con l'ampio soleggiamento, soprattutto con un'estate abbastanza calda, questo cambio di circolazione, arriva aria più fredda, più fresca, troveremo sicuramente la possibilità di assistere a qualche fenomeno decisamente intenso. Ci sarà sicuramente qualche rovescio temporale, soprattutto al nord, al centro. Comunque sarà una settimana che da mercoledì vedrà un deciso cambiamento delle condizioni meteorologiche.
1: Dai vostri modelli si può comunque tentare di tirare un po' le somme su questo mese di settembre, più o meno, cosa dobbiamo aspettarci?
0: Diciamo che al momento vediamo ancora la prossima settimana, quella in cui ci sarà un cambio di circolazione, ma le prossime due, quindi la terza e la quarta, ci sarà ancora temperatura leggermente al di sopra delle medie e soprattutto le precipitazioni che ancora saranno al di sotto delle medie. Quindi ci attendiamo, ma ovviamente l'accuratezza di queste previsioni, è minore rispetto a quella che possiamo fare da 1 a 2 giorni. Comunque ci attendiamo ancora un mese di settembre abbastanza caldo.
1: Bene, grazie, grazie per essere stato con noi, come sempre. E noi andiamo adesso alla Formula 1. Oggi il Gran Premio d'Italia a Monza, con la pole a sorpresa del francese Gasly. Le Ferrari con il nuovo motore partono in seconda fila. Intanto tantissimi tifosi appassionati sono già arrivati per questo Gran Premio, tutto sold out. Ci aggiorna Francesco Perugini.
2: Buongiorno dal balcone Charles Leclerc di Vedano al Lambro, con vista sull'ingresso dell'autodromo. Qui fino a poco fa c'erano decine di tifosi pronti ad accogliere i piloti all'arrivo all'autodromo, strappare un souvenir, un sorriso, tra i più disponibili dobbiamo dirlo Fernando Alonso, che ha salutato un gruppo di tifosi spagnoli ma vestiti di rosso Ferrari, e adesso tutti stanno correndo verso l'autodromo per godersi l'avvicinamamento alla partenza delle ore 15. Davanti a tutti partirà la sorpresa di questo Gran Premio, un milanese perlomeno di adozione, il francese Gasly sull'Alpine, diretta da Flavio Briatore, più veloce di tutti anche di George Russell sulle Mercedes. Seconda fila tutta Ferrari grazie alla penalizzazione di Piastri. Le Ferrari che contano sul nuovo motore hanno avvicinato la concorrenza e proveranno a stupire, come proverà a stupire Kimi Antonelli, costretto a partire dall'ultima piazza ma pronto a regalare spettacolo a una rimonta che farà sognare i tantissimi tifosi, dobbiamo dire, gli italiani, con tanti cuori divisi tra Antonelli e le Ferrari. Ma sentiamo proprio le emozioni, un po' queste sensazioni contrastanti da parte di tanti italiani. Poi linea a voi.
3: Non so chi devo tenere oggi, però io qualcuno tipo, spero vinca la Ferrari o Kimi.
4: Illa Canaria.
5: Illa Canaria, forza Ferrari, forza Charles,
4: Ferrari,
5: forza
4: Leclerc.
6: Ferrari sempre, Ferrari sempre.
2: Una vedanese che però ti fa Antonelli.
7: Sì, qui secondo me arriverà sul podio.
2: Charles o Lewis?
8: Charles.
2: Vince?
8: Difficile, ci proviamo sicuramente.
1: Il COI il calcio, stasera big match alle 20:45 Juve-Milan, domani la Lazio gioca a Udine, mentre negli anticipi di Serie A l'Inter e la Roma hanno ribaltato ieri Napoli e Atalanta rispettivamente. La Fiorentina intanto è in crisi, il Torino infatti sbanca lo Stadio Franchi 2-1, il servizio di Giuseppe Galati.
9: Inter e Roma conquistano la vetta della classifica con due rimonte memorabili. A San Siro contro il Napoli, campioni d'Italia vanno sotto 2 volte nel giro di 180 secondi in avvio di ripresa. La squadra di Allegri sblocca con Politano e raddoppia con Højlund. I nerazzurri accorciano con Lautaro e si scatenano nel finale. Pareggio di Thuram e rimonta completata ancora dal capitano. Il tris del Toro fa scattare anche Christian Kivu, tutti insieme sotto la Nord per festeggiare la vetta e inviare un messaggio al Real di Mourinho. La Roma di Gasperini supera l'Atalanta di Maurizio Sarri con un crescendo adrenalinico. I giallorossi dominano la prima frazione ma vanno sotto al rientro dall'intervallo. Al 47esimo la botta di Ederson piega i guantoni di Svilar. L'assedio dei capitolini si concretizza al tramonto della gara con il colpo di testa di Hermoso e la stoccata di Solé. Terza vittoria di fila, 10 gol realizzati e uno solo subito. Situazione estremamente tesa invece in casa fiorentina. Dopo appena 3 giornate la panchina di Fabio Grosso è già a rischio. Contro il Torino i viola illudono il Franchi passando in vantaggio con Pellegrino,

0: subiscono il pareggio capolavoro dell'ex Mandragora e il gol del sorpasso firmato da Adams. Fiorentina 0 e rabbia dei tifosi incontenibile.
1: Le azzurre del volley femminile conquistano intanto la finale dell'Europeo, superata la Polonia per 3-7-1 oggi la sfida. E con la Turchia per l'Italia si tratta della sesta finale europea. Il match dunque sarà questa sera alle 18 in diretta su Rai 1 e si giocherà a Istanbul. Ci racconta tutto Edi Dembischi, poi una piccola pausa e torniamo con le principali notizie di questa mattina.
2: Tra l'Italia e la storia manca solo un ultimo gradino, ma portare a termine quel passo non sarà cosa semplice. Potrebbe non sembrare così. In fondo queste azzurre hanno già al collo la medaglia olimpica e quella mondiale. A mancare è solamente quella europea. Ma perché questo incredibile triplete nell'arco di 2 anni sia portato a compimento, c'è da battere una nazione intera. Già, perché l'avversaria alle 18 ad Istanbul non sarà solo la squadra turca guidata dall'allenatore italiano Daniele Santarelli. Sarà la bolgia del palazzetto, sarà la Turchia intera, intesa come paese. Sarà, insomma, una battaglia annunciata che però questo gruppo leggendario guidato dal maestro Velasco è pronto ad affrontare. Lo ha già fatto ieri in semifinale contro la Polonia, vincendo 3-1, dopo un set passato a soffrire. Lo ha fatto in passato, ad ogni ostacolo poi superato per arrivare al successo finale. Col gioco, ma anche con il cuore e i sentimenti.
3: Sono molto contenta del lavoro che abbiamo fatto, ma soprattutto del processo e di come stiamo gestendo tutte queste partite. Siamo in finale, ce la siamo guadagnata, abbiamo lavorato sodo e mi godo il momento.
4: Il sentimento è di orgoglio. Io l'ho detto, io sono molto orgoglioso di queste ragazze, gliel'ho detto a loro, perché questo è prodotto di come loro lavorano sempre. Loro lavorano sempre bene. Ognuno ha poi i suoi punti forti, i suoi punti deboli, però è una squadra che poi è tosta, non molla, è lì.

tempo si sposta.

11:30 minuti, buongiorno con il nostro telegiornale tradotto nella lingua dei segni italiana. Alla pagina 777 del televideo è possibile seguire la diretta con tutte le notizie sottotitolate. Salutiamo l'interprete Antonietta Bertone. In Libano si contano 4 morti e una ventina di feriti nel raid attribuito dal Ministero della Sanità di Beirut alle forze israeliane dopo un ordine di sgombero, mentre Israele rende noto di aver condotto incursioni a seguito di un attacco con droni da parte di Hezbollah contro i suoi soldati. Secondo Al Jazeera, che cita i media locali, i raid israeliani hanno distrutto l'ospedale Gandur a Nabatieh al-Fakha, precisando che al momento dell'attacco la struttura era vuota. Il tentativo di aprire una via diplomatica per cessare la guerra in Ucraina dopo l'incontro di ieri con Putin, durato 3 ore, giudicato franco dal Cremlino, gli inviati degli Stati Uniti, Witkoff e Kushner, sono attesi alle 13 a Kiev. Per favorire i loro spostamenti, anche l'Ucraina ha aderito alla tregua di 3 giorni sul Capitale. Nella notte, attacco russo su Zaporizhia, con un morto e 25 feriti, diversi gli incendi scoppiati. Riflettori accesi in Germania sul voto in Sassonia-Anhalt. Secondo i sondaggi della vigilia, il consenso del partito di ultradestra AfD supera il 40%. Se vincesse sarebbe la prima volta nel paese, con probabili ripercussioni politiche anche a livello federale. Tra le proposte del partito, la remigrazione anche di immigrati, ormai cittadini tedeschi. Terza e ultima giornata di lavori al Forum Ambrosetti di Cernobbio, come di consueto aperta dai leader dell'opposizione, tante le partecipazioni dei ministri anche oggi ai diversi panel. La chiusura con il ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti. Ieri in scena lo scontro tra l'europeista ed ex premier Mario Monti con il fondatore di Futuro Nazionale Vannacci. Una notizia dell'ultima ora: è stata aggredita a martellate dall'ex ed è in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita. È accaduto nella tarda serata di ieri a Calitri, nell'Avellinese. La donna, una 28enne di nazionalità tunisina, aveva deciso di interrompere la relazione con un coetaneo connazionale che si sarebbe introdotto in casa della giovane e l'avrebbe colpita alla testa con un martello. Sono stati i vicini di casa, richiamati dalle urla provenienti dall'abitazione, ad allertare i carabinieri. Dopo aver colpito la donna, il 28enne si è dato alla fuga, ma è stato rintracciato e fermato. Appello accorato alla politica del padre di Lorena Isceri, la donna di 45 anni morta dopo essere stata rapita e lanciata da un viadotto sulla 1 dall'ex fidanzato, che poi si è gettato a sua volta suicidandosi. Prendete provvedimenti affinché non succeda più, il messaggio disperato del padre della donna. C'è preoccupazione per Alessandro Di Battista, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle. È stato operato a Cuba per un peggioramento delle sue condizioni e il rientro in Italia, inizialmente previsto per ieri, è slittato. L'ex leader 5 Stelle era già in viaggio verso l'aeroporto per il rientro assistito nel nostro paese quando è stato necessario tornare in ospedale, dove è stato subito portato in sala operatoria. È stata la sua associazione schierarsi a dare la notizia, chiedendo a tutti di mantenere la massima di aggiornamenti.
Vulcano Anak Krakatoa in Indonesia, chiuso fino a poche ore fa il principale aeroporto del paese nei pressi di Giacarta a causa della cenere proveniente dal vulcano che si trova a circa 150 chilometri di distanza dallo scalo. Uno stop che ha coinvolto 209 tra decolli e atterraggi e 22.000 passeggeri. Il vulcano è entrato in fase eruttiva giovedì scorso con colate di lava ed esplosioni udite a una distanza di 700 chilometri. Il calcio con la Serie A, la terza giornata inizia alle 15 con un doppio appuntamento, Frosinone-Venezia e Parma-Monza. Alle 18 scendono in campo Bologna e Sassuolo. Chiude alle 20.45 la domenica di campionato Juventus-Milan. Ieri negli anticipi trionfo Roma e Inter che volano in testa alla classifica. I nerazzurri ribaltano il risultato con il Napoli, vincono 3-2. I giallorossi rimontano sul finale con l'Atalanta e chiude all'Olimpico con 2-1. Poi la mostra del cinema di Venezia con il grande ritorno di Nanni Moretti, accolto ieri da grandi applausi per il suo nuovo film e il successo poi anche degli Oasis con il docufilm sulla con i fan in delirio. Stand innovation e 10 minuti di applausi. Oggi un altro film italiano in concorso, di Echo Chamber di Andrea Pallaoro, basato su una sceneggiatura di Bernardo Bertolucci e con Luca Marinelli. Termina qui il notiziario tradotto nella lingua dei segni italiana. Ringraziamo l'interprete Antonietta Bertone. E noi rientriamo in studio con il caso della cosiddetta famiglia del Bosco. In un video Catherine e Nathan manifestano la delusione per la decisione dei giudici di mantenere i figli lontani da casa.

0: e annunciano un ricorso. Stefano Corradino.
1: La tanto attesa decisione è arrivata, spezzandoci il cuore.
2: Una decisione che ci spezza il cuore. Così Catherine e Nathan, i genitori dei tre bambini della famiglia nel bosco, commentano in un video fornito dall'avvocato Simone Pillon il provvedimento che mantiene i figli lontani dalla casa e dalla famiglia. A preoccupare la coppia c'è soprattutto la questione dell'istruzione. I giudici hanno disposto l'iscrizione alla scuola pubblica, mentre loro chiedono di proseguire con quella parentale.
3: Ora saranno iscritti alla scuola pubblica, nonostante abbiamo presentato un programma dettagliato di istruzione domiciliare.
2: Ora i genitori annunciano l'intenzione di presentare ricorso contro la decisione del tribunale per i minorenni dell'Aquila.
3: Faremo ricorso, come previsto dalla legge, chiedendo che vengano prese in considerazione la salute dei nostri figli.
2: Lo scorso lunedì era stato depositato il provvedimento che dava il via libera al percorso per il ricongiungimento della famiglia, ma secondo un iter a tappe monitorato dai servizi sociali che dovranno certificare il reinserimento dei minori.
0: E la Procura di Roma ha aperto un fascicolo contro ignoti sugli Epstein Files, ipotizzando il reato di violenza sessuale, e ha trasmesso una rogatoria al Dipartimento di Giustizia americano per acquisire la documentazione. L'inchiesta nasce dall'esposto presentato dall'Associazione Differenza Donna. Ci spiega tutto Angela Caponnetto.
4: Abbiamo visionato gli Epstein file, milioni di file, dove abbiamo ritrovato una sistematicità di presenza in oltre 10 anni di territori italiani, di personaggi italiani e di organizzazione di eventi in Italia.
5: Capri è citata oltre 250 volte, poi ci sono Milano, Roma, la costiera amalfitana e la costa smeralda, in mezzo anche i nomi di italiani che contano. Sono alcuni dei documenti negli Epstein File analizzati dall'Associazione Differenza Donna, che a fine marzo di quest'anno ha presentato un esposto alla Procura di Roma. Da qui il fascicolo per tratta e violenza sessuale ai danni di minorenni, al momento a carico di ignoti. I PM incaricati hanno anche presentato una rogatoria internazionale al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, per visionare i documenti ancora secretati, con l'intento di verificare se dietro a quei nomi di italiani citati nei file ci siano persone coinvolte nei traffici sessuali con il finanziere accusato, tra l'altro, di pedofilia, morto poi in carcere nel 2019. Epstein, nel suo giro, aveva coinvolto personalità a livello mondiale. Il sospetto è che tra queste personalità possano esserci anche nomi importanti del mondo dell'imprenditoria e della politica italiane. Come altri paesi europei che hanno già attivato le proprie indagini transnazionali sugli Epstein File, anche Roma vuole ora andare a fondo.
4: Quello che ci interessa è anche capire quanto la violenza di genere sia coinvolta e tenga con sé altre forme di reato, quali possono essere l'influenza politica e economica di altri paesi, in particolare l'Italia.
5: Tutto dipenderà dalla risposta statunitense alla richiesta di accesso agli atti fino ad ora riservati.
0: E l'economia preoccupa gli italiani perché continua l'aumento costante dei prezzi di benzina e gasolio, rincari che colpiscono naturalmente i cittadini ed anche le imprese, ma in questi mesi è aumentato anche il costo del carburante per gli aerei. Fino al 10 settembre, sappiamo, ci sarà ancora questo taglio delle accise sul diesel, ma per metà mese è atteso il decreto per un intervento mirato e selettivo, così come è stato annunciato dallo stesso esecutivo. Seguiamo Alessandro Marchetti.
6: Rincari di oltre il 30% del diesel e oltre il 20% del carburante per aerei. Quella del 2026 è stata l'estate calda dei prodotti raffinati, coi prezzi surriscaldati dalla guerra nel Golfo e dalla durata del conflitto in Ucraina. Gli italiani se ne sono accorti coi prezzi al distributore. Guardando l'indice di riferimento del mercato all'ingrosso, il diesel da giugno a agosto è cresciuto di oltre il 33%, ma ne ha fatto le spese anche il cherosene A1 usato dalle compagnie aeree europee. In 3 mesi è aumentato di quasi un quarto. È colpa di leader sconsiderati che scatenano guerre, ammette alla BBC il magnate della compagnia aerea Virgin, Richard Branson. Di fatto è il risultato della legge della domanda e dell'offerta. Gli attacchi a Hormuz hanno impedito alle navi di mettere sul mercato petrolio e gas naturale, ma anche prodotti lavorati. Per la società Argus Media si è creato un buco da 1,3 milioni di barili di diesel al giorno. In Italia i prezzi alla pompa continuano a crescere. L'ultima rilevazione è di una benzina a 2,05 euro al litro. il prezzo medio del diesel resta più alto, tocca i 2,16 euro. Nelle ore in cui il governo proroga, stavolta fino al 10 settembre, lo sconto di 17 centesimi sul gasolio, ma si prepara a introdurre sconti selettivi. Stiamo lavorando a un decreto energia, conferma il sottosegretario Freni, a beneficio di famiglie fragili e categorie come l'autotrasporto.
0: Investire nei carburanti in Europa può generare 66 miliardi di euro di maggior crescita e 33 mila posti di lavoro. Questo è quanto emerso nel rapporto elaborato da The European House Ambrosetti ed Eni, che è stato presentato proprio in questi giorni al forum di Cernobbio. Vediamo l'intervista del nostro Marco Mirabile.
7: I prezzi sui carburanti sono sempre più sotto pressione per le tensioni geopolitiche. Voi avete presentato uno studio sui biocarburanti. Cosa è emerso da questo studio?
8: Da questo studio è emerso che i biocarburanti sono oggi disponibili, possono essere utilizzati negli attuali mezzi di trasporto oggi in circolazione e essere distribuiti con le attuali reti di distribuzione. Sono di fatto una soluzione quindi presente oggi, complementare all'utilizzo dei carburanti fossili. Oltre a indirizzare un tema quindi di sostenibilità ambientale, consentono di indirizzare un tema di sicurezza energetica e di competitività industriale del Paese.
7: Che impatto hanno i biocarburanti sui terreni agricoli?
8: I biocarburanti valorizzano i terreni agricoli perché consentono di utilizzare terreni degradati, prima non utilizzati, non in competizione con la filiera alimentare, per produrre materia prima da trasformare in energia per la mobilità. Al tempo stesso, anche in questo caso, indirizzando temi quindi di natura ambientale, ma anche sociale ed economica, creando occupazione nelle realtà in cui sono realizzati.
0: Temperature dunque ancora alte in questo primo fine settimana di settembre, molti hanno allungato le vacanze, si sono ritagliati qualche giorno fuori dalle città. Con Lucia Basso dunque vediamo qual è la situazione in Sicilia, a Santa Maria del Focallo. Lucia.
9: Sì, noi ci troviamo proprio sulla spiaggia di Santa Maria del Focallo, sabbia dorata, mare cristallino e tanta gente in acqua per combattere il caldo. Ci sono 32 gradi, temperature elevate che invogliono proprio ad un bel tuffo in acqua. Questo è un litorale bandiera blu, quasi 7 chilometri a 50 chilometri sia da Siracusa che da Raguso, un posto particolare che viene scelto sia dalle persone che vivono in zona ma anche da tanti turisti. Abbiamo incontrato stranieri italiani che hanno scelto proprio il mese di settembre per trascorrere le ferie. E quella che vedete sono proprio al di là degli ombrelloni, la particolarità di questa spiaggia è quella che ci sono le dune di sabbia dorata con la macchia mediterranea, una particolarità quindi richiama tantissimi turisti proprio a trascorrere questa giornata al mare. Ricordiamo che è la prima domenica di settembre, c'è tantissima gente che ha scelto pure appunto di stare al mare. A voi.
0: Grazie Lucia Basso. Lancio riuscito intanto dalla base spaziale di Andøya in Norvegia per il razzo Spectrum dell'azienda privata tedesca ISAR Aerospace. È la prima volta che un razzo lanciato dall'Europa continentale al di fuori della Russia ha raggiunto l'orbita terrestre. Sviluppato con il sostegno dell'Agenzia Spaziale Europea, Spectrum è un lanciatore leggero alto 28 metri. Nel 2025 un primo volo di test non era andato a buon fine. In questa occasione sono stati portati in orbita 5 piccoli satelliti ed un esperimento. È arrivato il nostro momento della rubrica dedicata alla storia dell'arte con Costantino Dorazio che ci porta a Recanati. La città conserva ancora infatti i luoghi quasi intatti, luoghi frequentati da Giacomo Leopardi. Vediamo e vi ricordiamo che il nostro telegiornale torna al mezzogiorno.
10: Mm. Recanati è nota in tutto il mondo per essere la città che ha dato i natali a Giacomo Leopardi e che ha ospitato la sua formazione e la composizione di alcune delle sue poesie più celebri. Ma all'interno di Recanati è questa piazzuola che oggi prende il nome da uno dei suoi componimenti più celebri, Piazzuola Sabato del Villaggio, che rappresenta il cuore dell'esperienza leopardiana di questa città. Palazzo Leopardi, nella sua facciata settecentesca, che ha per

0: Contessa, buongiorno e grazie dell'opportunità di questa visita.
1: Benvenuto, benvenuto a Recanati.
0: Questo è uno dei saloni di rappresentanza di Palazzo Leopardi e alle pareti possiamo vedere dei dipinti che forse ha visto anche Giacomo, perché alcune di queste immagini le ritroviamo nei suoi componimenti.
1: Direi che possiamo anche togliere il forse quando ci riferiamo per esempio ai figurati armenti, perché Giacomo ne parla nelle ricordanze, quindi questi sappiamo con certezza che li ha visti. Tra l'altro Giacomo frequentava con piacere queste stanze perché davano sul giardino dove i ragazzi giocavano. C'era spazio e c'era un piccolo posto per fare del teatro. Vedi lì ci sono delle assi di legno, il pavimento finisce, ci sono delle assi di legno.
0: Ah, quello era un palcoscenico?
1: Sì, sì, esatto.
0: Ah, e la quinta era il giardino?
1: Anche, volendo, oppure tiravano dietro una tenda, certo. Dipende da cosa dovevano rappresentare. E i ragazzi si divertivano e presumibilmente facevano divertire anche gli ospiti interpretando delle piccole commediole o anche scritte da Giacomo o dal padre oppure semplicemente interpretate.
0: Quindi lui ha proprio vissuto questi ambienti, ha iniziato quello che diventerà poi la sua professione in questi ambienti, anche circondato dai suoi antenati. Chi è questa bambina, direi?
1: No, in realtà è una giovane sposa. Si chiama Barbara Moroni, è stata ritratta dal Van Schaick con il suo vestito da sposa. Quando, dopo il matrimonio, lei ha deciso di far monacare la figlia, ha fatto fondere questo vestito che era tutto in tessuto in oro, argento e pietre preziose e ne ha ricavato la dote per poterla monacare.
0: A proposito di dote, qui ci sono i bauli nuziali della mamma di Giacomo.
1: Certo. La cosa particolare è che il matrimonio tra, lei lo saprà benissimo, tra Monaldo e Adelaide è stato un matrimonio d'amore. Quindi un matrimonio che tra l'altro si è concertato in 3 mesi contro la volontà dei genitori, quindi
0: molto raro.
1: Molto raro per l'epoca. Quindi Adelaide viene con una dote estremamente limitata perché non era neanche preparata alle nozze. E ci sono questi bauli in cuoio, legno rivestito in cuoio, in cui ci sono intrecciate la A e la M di Monaldo con la corona marchionale di Adelaide, perché lei era marchesa Antici.
0: Un matrimonio che è rimasto sempre d'amore?
1: No, lui se ne lamenta molto. In realtà fanno tantissimi figli.
0: Questi figli vivevano al di là del giardino ad un certo punto della storia.
1: Ad un certo punto, sì.
0: Andiamo a visitare le loro stanze.
1: Andiamo.

0: Papà Monaldo decide di costruire un piccolo edificio affacciato sul giardino con i melangoli destinato ai figli maschi, a Giacomo il primogenito e a suo fratello. Che facevano qui i ragazzi?
1: Qui loro si ritiravano, giocavano a scacchi, commentavano cose, sicuramente era il loro luogo più intimo.
0: Ed è infatti un luogo, avete collocato qui un tavolo con il suo calamaio, che però per Giacomo è stato anche un luogo di lavoro, appunto, in cui la sua mente ha prodotto anche.
2: Ma sì, perché io credo, ma è sempre una mia idea, che lo spazio dedicato allo studio in biblioteca non gli permettesse quella esplosione di fantasia, di immaginazione che gli serviva per comporre, per poetare. E quindi questo probabilmente era lo spazio in cui si dedicava a quello che per lui al momento era una pratica, un'esperienza nuova.
0: Col testo Olimpia Leopardi, per capire l'importanza della biblioteca costituita da Monaldo, possiamo partire da questa Bibbia scritta in 8 lingue diverse.
1: Questo è un esemplare piuttosto raro, è una Bibbia Walton del 1600. La sua importanza all'interno di questa biblioteca è fondamentale perché Giacomo, per comparazione con il latino che conosceva benissimo, ha imparato da autodidatta il greco e l'ebraico, sorprendendo suo padre in una maniera straordinaria.
0: Padre che però faceva vivere i suoi figli all'interno di queste stanze, cioè la biblioteca non era solo per sé, ma era soprattutto dedicata alla loro formazione.
1: La biblioteca nasce per una grande passione di Monaldo per il libro antico. Poi, mano a mano, è quello che oggi si definirebbe un work in progress, perché dura per tutta la vita di Monaldo. A un certo punto, nel 1812, come leggete da quella targa, lui la dedica ai figli, agli amici e ai concittadini. Quindi è probabilmente uno dei primi casi di biblioteca privata nello Stato Pontificio aperta al pubblico, perché Monaldo è un grande sostenitore della cultura. Dico per tutti, perché all'epoca non si ragionava in questi termini, ma per il più persone possibile.
0: All'interno della biblioteca c'erano anche dei libri proibiti, quelli però non si potevano consultare.
1: Non è vero, perché i libri proibiti teoricamente non si possono consultare, cioè non tutti possono consultarli, però se si chiede permesso papale si possono non solo conservare ma anche consultare. La cosa particolare è che Monaldo ovviamente richiede questo permesso per se stesso, ma anche per i suoi figli, e quando dico figli includo anche la figlia Paolina, quindi una donna che ha lo stesso diritto allo studio che hanno i fratelli maschi.
0: Io vi devo ringraziare per la passione, per la competenza con cui conservate questo luogo che, ricordiamolo, è aperto a tutti e quindi si può visitare regolarmente tutto l'anno.
1: Siamo aperti sempre e dobbiamo la nostra più importante gratitudine proprio al nostro pubblico, perché sono loro che ci permettono di conservare questo bene così come lo vedete adesso.

0: Ci sono maestri che ci insegnano che insieme possiamo cambiare il mondo. Pensiamo Circolare è il progetto di Coop per la scuola, che racconta come piccoli gesti oggi possono trasformarsi in grandi cambiamenti domani.
1: Sostieni il progetto con la tua spesa alla Coop. La Coop sei tu.
2: Una volta qui ero il re prima delle piccole perdite di pipì. Qui non si possono nascondere. Quindi ora indosso Tenamen. Davvero discreto e progettato per gli uomini con elevata protezione e comfort. Con Tenamen sono tornato.
3: Tenamen. Mantieni il controllo.
4: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
5: Abbandoni ora l'immobile.
4: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
6: The Voice Senior. Prossimamente, Rai 1.
7: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
8: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
9: Ora basta. L'assicurazione auto è aumentata di nuovo.
10: Vai su Segugio!
11: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto.
12: Segugio.it, il comparatore, senza confronti.
13: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.
14: Inviati di Trump da Putin, piano di pace in tre punti con il Donbass come zona franca, la delegazione USA verso Kiev, tregua in vigore nonostante violazioni da entrambe le parti. Allarme in Germania per il voto in Sassonia, AfD potrebbe conquistare la maggioranza, sarebbe la prima volta dopo il nazismo di una regione guidata da una formazione di estrema destra. Attacco israeliano nel sud del Libano, distrutto un ospedale a Natabie, a Gaza ancora un funerale per le vittime dei bombardamenti, oltre 100 persone trovate dopo mesi sotto le macerie. Ore di preoccupazione per Alessandro Di Battista dopo il peggioramento delle sue condizioni, l'ex deputato 5 Stelle è stato operato a Cuba e il rientro in Italia slitterà ora di diversi giorni. Sarà un fine settimana di caldo, non estremo, tra rientri e ultimi scampoli di vacanze. Secondo i meteorologi, da mercoledì il tempo cambierà, temporali e temperature in calo. Vittorie in rimonta per Roma e Inter, temporaneamente appoggiate da sole in testa alla classifica. Oggi si affrontano Juve e Milan, domani la Lazio gioca a Udine per cercare di tenere il passo. Buongiorno e buona domenica e bentrovati a questa nuova edizione del TG di Rai News. Fin qui i titoli, ma come ogni domenica a breve ci collegheremo in diretta per l'Angelus, ascoltare l'Angelus recitato da Papa Leone XIV. Oggi sarà nuovamente da Piazza San Pietro dopo la pausa estiva a Castel Gandolfo e le prossime settimane saranno piene di impegni per il Santo Padre. Domani infatti celebrerà nel santuario della Santa Maria del Buon Consiglio di Genazzano, comune alle porte di Roma, e la seconda visita di Leone XIV dopo quella privata solo due giorni dopo la sua elezione al soglio pontificio. Intanto iniziamo a vedere le immagini da Piazza San Pietro. Giornata molto calda oggi a Roma, cielo sereno, molti fedeli comunque accorsi in piazza San Pietro. Dicevamo di un ricco calendario di eventi per questo mese di settembre per il Santo Padre. Oltre a lunedì, anche martedì è prevista una messa per l'inaugurazione dell'anno accademico degli Atenei Pontifici. E poi già si guarda a fine mese, cioè il fine mese di settembre, dove è previsto il viaggio apostolico in Francia, dove il Santo Padre visiterà la sede dell'Organizzazione e delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. Vediamo che si aprono la tenda dalla finestra del Papa. Ecco qua Leone XIV, vi lasciamo all'Angelus in diretta da Piazza San Pietro.
5: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! La parola di Dio proclamata nella liturgia di questa domenica ci offre alcuni criteri fondamentali di pensiero e di azione. Leggiamo dalla lettera ai Romani che ogni comandamento si ricapitola in questa parola: amerai il tuo prossimo come te stesso. San Paolo insiste su questo punto con un'immagine molto forte, presente anche nel Padre nostro. Scrive infatti: fratelli, non siate debitori di nulla a nessuno se non dell'amore vicendevole. Gesù ci ha insegnato a invocare e a praticare la remissione dei debiti. C'è però un patrimonio che ci dobbiamo l'un l'altro senza restarne imprigionati. È il debito di un amore vicendevole. Tutta l'attenzione, la cura e il bene che abbiamo ricevuto ci rendono più liberi e capaci di responsabilità. Nel Vangelo di questa domenica, Gesù suggerisce a ogni comunità cristiana almeno due modi di esercitare l'amore vicendevole. Il primo è diventare capaci di correzione fraterna, è un'arte delicata e troppo spesso dimenticata che chiede franchezza e gradualità. Parlarsi sinceramente, da prima tu per tu, poi se necessario fra due o tre persone, infine quando occorre con l'intera comunità, significa affrontare la realtà e trasformare problemi e conflitti in passaggi di crescita. Il lamento e la maldicenza sono più facili,

0: ma non generano nulla e paradizzano molte situazioni. Il Vangelo invece ci educa alla libertà, nella carità. C'è poi un secondo modo di amare fraternamente, che per Gesù trasforma persino la preghiera: mettersi d'accordo, non soltanto quando c'è un conflitto, ma per chiedere a Dio qualche dono. Dice il Signore: se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Questa promessa suggerisce che possiamo avere desideri comuni, dolori comuni, speranze comuni e attraverso la preghiera crescere nell'unità. Senza fede, ognuno potrebbe sentirsi solo e sospettare degli altri, vedendoli come estranei e nemici. Per grazia siamo invece fratelli e sorelle che possono andare d'accordo, incontrandosi, perdonandosi e ascoltandosi nel Signore. Chiediamo a Maria che dopo l'annuncio dell'angelo raggiunse in fretta la cugina Elisabetta per condividere la gioia e la fatica della gravidanza, di insegnare anche a noi il debito gioioso dell'amore fraterno. Angelus Domini nunziavit Mariae.
1: Et concepit Spiritu Santo.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est.
1: Et habitavit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
1: Digni officiamur promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto,
1: ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto,
1: sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto,
1: sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
1: et lux perpetua luceat eis.
0: Requiem. Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Sed nomen Domini benedictum.
1: Ex nunc et usque in saeculum.
0: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
1: Qui fecit caelum et terram.
0: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen.

0: Cari fratelli e sorelle, con animo addolorato ho seguito le notizie dei violenti attacchi che hanno colpito di recente diverse città e infrastrutture civili in Ucraina, provocando la morte di persone innocenti. Il mio cuore si unisce alla sofferenza della popolazione che da anni vive nell'angoscia e nella paura. Rivolgo un nuovo appello a mettere fine alla violenza, a fermare la distruzione, ad aprire i cuori al dialogo e alla pace. Auspico che gli sforzi intrapresi in questi giorni per riprendere i negoziati portino frutti concreti e aprano lo spazio alla diplomazia. Eleviamo la nostra preghiera al Signore affinché prevalga la concordia in tutti i conflitti del mondo. Do il benvenuto a tutti voi, romani e pellegrini provenienti da vari paesi. Grazie di essere qui. In particolare saluto la comunità del Seminario Interdiocesano Studienhaus St. Lambert dell'Andershofen in Germania. Accolgo con gioia il pellegrinaggio della parrocchia di Sant'Ulderico Vescovo e Musestre in Treviso, come pure il coro diocesano della diocesi di Oppido Mamertina Palmi, accompagnato dal Vescovo. Mentre gradualmente riprendiamo le ordinarie attività dopo la pausa estiva, chiediamo al Signore di accompagnarci e di sostenerci con la sua luce. Auguro a tutti una buona domenica.
1: Abbiamo appena sentito le parole del Santo Padre in riferimento soprattutto alla guerra in Ucraina e al rivolto di nuovo un appello verso la pace e soprattutto un augurio per i buoni risultati dei colloqui in corso appunto attraverso i mandatari dell'America. E noi ripartiamo proprio da qui, cioè dalla guerra in Ucraina e i nuovi colloqui di pace tra la Russia, USA e Ucraina. Ieri infatti l'inviato di Trump Witkova ha incontrato Vladimir Putin, ma poco è trapelato da questo incontro tra i vertici del Cremlino e la delegazione americana. I negoziatori oggi saranno a Kiev da Zelensky. Cerchiamo di capire di più come sta andando questa situazione. Andiamo dalla nostra inviata, Liana Mistretta.
2: I colloqui sono durati oltre 3 ore e oggi il Cremlino descrive l'incontro tra Putin e gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner come la prova di un'atmosfera di fiducia tra i due paesi. Putin, dopo un'accoglienza calorosa, però è andato alla realtà dicendo che la situazione che avrebbero affrontato nei negoziati sarebbe stata molto difficile. I due inviati sono ritornati a Mosca per proporre, per rilanciare i negoziati di pace. Sul tavolo hanno messo delle nuove idee che poi verranno trasferite a Kiev, ma dalle quali non è trapelato nulla. Sappiamo dal consigliere di Putin Ushakov che il colloquio è stato molto costruttivo, ma che Putin ha anche ricordato quelle che sono le basi del negoziato per Mosca, ovvero l'idea che Mosca dovrà portare avanti a termine tutti i suoi obiettivi in Ucraina e che bisogna affrontare quelle che Putin chiama le cause sostanziali del conflitto. Witkoff e Kushner oggi si recano a Kiev per garantire una missione in tutta sicurezza. Putin ieri ha proclamato una tregua, ma di solo 3 ore solo nella capitale. Dunque oggi l'incontro con Zelensky. I due negoziatori americani sono già partiti nella notte per l'Ucraina. Il negoziatore di Putin, Dmitriev, ha definito questo incontro come un incontro di speranza per la pace. A voi.
1: Ed ora ci spostiamo in Germania perché seggi aperti dalle 8 di questa mattina in Sassonia-Anhalt-Land della ex Germania Est. Elezioni regionali molto importanti perché potrebbero vedere per la prima volta a capo di un governo locale l'AfD, la forza di estrema destra. Ha già votato il candidato leader e allora andiamo in diretta dalla nostra inviata Emma Farnet.
3: Ci si aspetta un'alta partecipazione alle urne, o perlomeno è quello che desidera il presidente del Land uscente, Sven Schulze, della CDU, che ha votato in mattinata in questa zona. Ha votato anche il candidato dell'AfD, Ulrich Siegmund. Non c'è dubbio che questo partito, classificato come sicuramente estremista dai servizi interni, possa vincere le elezioni. Quello che non è certo è se potrà raggiungere la maggioranza assoluta, e in questo caso sarebbe la prima volta nella storia della Germania dal dopoguerra. Sarà difficile formare comunque una maggioranza perché nessuno si vuole alleare con l'AfD, un partito che ha proposte estremiste, tra cui separare le scuole tra quelle per bambini tedeschi e quelli di figli di immigrati o disabili, e poi ancora la remigrazione per chi non è in regola, dei cittadini che sono qua senza passaporto tedesco, e poi riallacciare i rapporti con la Russia per comprarne le materie prime, anche se è in corso una guerra di aggressione contro l'Ucraina. Lo dicevate da studio, le urne chiuderanno alle 18, poi l'exit poll, lo spoglio che noi seguiremo con Michele Cristofoletti. A voi.
1: La cronaca ci riporta in Italia, in Sicilia, per un incidente sul lavoro. Il bilancio è di un morto e un ferito. La vittima, una sessantenne, è rimasta incastrata in una mietitrice mentre lavorava nelle campagne tra Trapani e Palermo. Coinvolto anche un secondo uomo che ha riportato diversi traumi. È stato trasportato in elisoccorso in ospedale a Palermo in gravi condizioni. Indagano sulle cause i carabinieri. Ora il femminicidio di Lorena Aisceri su un cavalcavia della A1. Domani verranno disposte le autopsie. La donna ha provato a fermare l'ex fidanzato che, dopo averla gettata giù, si è tolto la vita. Ma sentiamo Giuseppina Testoni.
4: Mi ha aggredito in garage, mi ha picchiato e mi ha sequestrato. È stato il mio fidanzato, si chiama Federico, ha 36 anni e da 10 minuti che sono in macchina, penso che mi voglia portare a casa sua. Inizia così la drammatica richiesta di aiuto di Lorena Aisceri al 112. La donna è rinchiusa nel bagagliaio del suo SUV con mani e piedi legati, ma riesce comunque a telefonare al numero di emergenza. A raccogliere la telefonata, durata circa un minuto, un'operatrice che racconta: Lorena era spaventata ma appariva calma, aveva la voce ferma ed era lucida. Appena il centralino riesce a localizzare l'auto, la telefonata passa alla polizia, con cui Lorena parlerà per altri 20 minuti. All'agente ripeterà le stesse cose. Si sente la donna provare il tutto per tutto, dicendo a Vella di amarlo ancora. Poi la linea si interrompe e l'orrore si consuma. Le due telefonate sono ora agli atti dell'inchiesta della squadra mobile coordinata dalla Procura di Firenze. Domani saranno assegnate le autopsie sui due corpi per stabilire se Lorena sia morta prima o dopo l'impatto al suolo e se l'uomo avesse assunto qualche sostanza stupefacenti o psicofarmaci. E il papà di Lorena, che ieri ha lanciato un drammatico appello alla politica perché intervenga per arginare la piaga dei femminicidi, ha dichiarato in un'intervista che l'uomo era in cura da uno psichiatra, dettaglio che Lorena aveva scoperto dopo un anno di relazione, un rapporto tormentato, fatto di discussioni e maltrattamenti. Le dicevamo di denunciarlo, ripete la madre, a cui Vella ha mandato l'ultimo messaggio: tua figlia è morta, prima di lanciarsi nel vuoto.
1: Ora la politica, che si sposta a Cernobbio con i leader delle opposizioni al confronto, mentre è aperta la discussione fra gli schieramenti in vista delle prossime elezioni. Il punto in studio con Alberto Gioffreda.
5: A Cernobbio è il giorno del confronto fra leader politici, prima quelli delle opposizioni e poi anche Matteo Salvini per la maggioranza, insieme ovviamente anche ad altri ministri. Tra gli interventi in videocollegamento, quello del leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, che ritorna sulla questione della stabilità del governo e quindi il record di longevità, e dice è un aggravante per quello che potevano fare e non hanno fatto. Dai leader di Verdi e Sinistra il monito agli altri capi di partito della coalizione. Ci dobbiamo dare una svegliata, altrimenti Giorgia Meloni ritorna a Palazzo Chigi, dicono Bonelli e Fratoianni, mentre Matteo Renzi di Italia Viva individua nella primavera del 2027 la possibile data del voto delle politiche. Intervenuta anche la segretaria Demi Schlein, ascoltiamo il suo passaggio.
6: Allora facciamo una proposta concreta al governo, perché la verità è che la Commissione ha detto al governo che poteva usare questi 14 miliardi per fare ciò che in 4 anni non ha fatto. Guardate che avevano numeri impressionanti in quel Parlamento, l'ho detto alla Presidente Meloni, ed è incredibile che non siano riusciti a farle per riforme significative che migliorassero la produttività, rilanciassero la crescita e che migliorassero la condizione di vita degli italiani.
5: Diversi gli interventi sui quotidiani in questa domenica da parte dei dirigenti di partito, soprattutto del centrodestra, tra questi Arianna Meloni, responsabile della segreteria di Fratelli d'Italia.

0: Anche lei torna sulla questione della stabilità e record di longevità del governo e dice un successo che riguarda tutti, non di parte. Il ministro Ciriani, per i rapporti con il Parlamento, esponente del partito della Presidente del Consiglio, individua la primavera del 2027 come voto, anche perché dice poi in autunno bisognerebbe scrivere la legge di bilancio, e allontana Vannacci dalla coalizione di centrodestra. Un invito incomprensibile quello a Cernobbio di Vannacci, sottolinea da noi moderati Mara Carfagna in un'intervista a Repubblica. Intervento a Cernobbio del vice premier Matteo Salvini, lo ascoltiamo, poi linea a te.
1: Uno dei leader che avete ascoltato qua al tavolo, me lo sono segnato, ero di là: cantieri fermi e opere pubbliche inutili. Significa ignorare, dal latino ignoro, participio presente ignorance, quello che per lavoro si dovrebbe sapere. Cantieri non sono fermi. È importante avere delle opposizioni che stimolano e sollecitano, l'importante è che sappiano ciò di cui stanno parlando.
2: Nuove assunzioni nella pubblica amministrazione e adeguamento dei salari nei comuni. Queste le intenzioni del ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo. Lo spiega nell'intervista rilasciata alla nostra inviata Anna Trebbi al forum di Cernobbio. Sentiamo.
3: Abbiamo investito nelle due manovre precedenti 30 miliardi per i rinnovi contrattuali. Adesso la nostra attenzione dal punto di vista finanziario si concentra sui comuni, quindi sui territori. Abbiamo bisogno intanto di recuperare il gap retributivo che c'è tra i dipendenti dei comuni, quindi degli enti territoriali, rispetto ai ministeri centrali. E dall'altro dobbiamo fare in modo che ci sia una capacità assunzionale da parte dei comuni per poter disporre di tutte le competenze che servono. Altro tema importante è quello della formazione, soprattutto dal punto di vista dell'acquisizione di competenze sull'intelligenza artificiale, che è di nuovo una leva strategica importante per migliorare la nostra organizzazione, e quindi anche su quello avremo bisogno di risorse.
4: L'intelligenza artificiale che verrà utilizzata per gestire il personale, come modificherà il rapporto con i dipendenti e con i cittadini?
3: L'intelligenza artificiale ci consentirà di avere una gestione dei dati, della mole infinita, enorme di dati della pubblica amministrazione, in modo più ordinato, e semplificherà il rapporto con gli utenti, perché saremo sicuramente più rapidi, più veloci nel dare risposte.
4: La pubblica amministrazione è stata ringiovanita con i nuovi ingressi, continuerà a essere giovane e soprattutto si farà carriera con gli scatti di merito.
3: In questi 4 anni abbiamo fatto un lavoro straordinario, siamo passati da una fase di blocco del turnover ad assumere tra il 2023 e il 2026 800.000 persone. Di queste più della metà sono persone con meno di 40 anni. Abbiamo abbassato in 3 anni l'età media della pubblica amministrazione da 52 a 48 anni. Quindi continueremo a lavorare su questo fronte, anche perché non dobbiamo dimenticare che da qui al 2035 avremo 1 milione di dipendenti pubblici che matureranno i requisiti per la pensione, e quindi dovremo sostituirli. Per cui l'impegno, soprattutto verso le nuove generazioni, è un impegno che manterremo costante.
2: Questa è una domenica da bollino rosso sulle strade italiane. Tra rientri e partenze, in questo fine settimana si muovono circa 27 milioni di veicoli secondo l'ANAS. Noi vediamo qual è la situazione sulla 14 nel Ravennate con Samuele Merdoni, che si trova in un'area di servizio.
5: Sì, buongiorno, io mi trovo in un'area di servizio appunto tra Faenza e Imola all'altezza di Solarola. È uno dei tratti più trafficati, sempre questo accade nelle domeniche d'estate. È traffico che va ovviamente verso nord-ovest, verso il nord Italia essenzialmente. Traffico soprattutto di rientro. Quello che non era previsto è che già da questa mattina, in cui c'era un bollino giallo, però appunto non si prevedevano traffici giganteschi, in realtà invece noi vediamo che già tutte le partenze intelligenti sono state avviate con anticipo, e vediamo che l'A14 in questo tratto, ma anche in quelli successivi, ve lo possiamo dire perché siamo arrivati da Bologna, è piuttosto congestionata. Tante persone che rientrano dalle ferie, ovviamente anche qui nelle stazioni di servizio molti si fermano, perché in realtà è una giornata anche di grande caldo, insomma sembra una giornata di pieno agosto più che di settembre, e naturalmente molti dei viaggiatori si lamentano anche dei costi dei carburanti, che come vediamo soprattutto qui nelle stazioni di servizio

0: dell'autostrada superano i 2 euro abbondantemente. Noi abbiamo raccolto un po' di voci di viaggiatori e ve le facciamo sentire poi lì nello studio.
1: Gente in giro ancora, per essere settembre ce n'è tanta di gente in giro.
2: Troppo traffico, ci andrà 10 ore prima di arrivare a Pinerolo.
3: Loro sono tranquillissimi, viaggiano bene. Noi ci fermiamo, facciamo molte tappe, li facciamo scendere, sono tranquilli.
0: C'è un po' di traffico.
4: Sì, normale, come sempre.
0: Però il weekend è stato divertente.
4: Sì, sì, molto divertente.
5: C'è fila, i bambini hanno un po' di fame, quindi abbiamo deciso, visto che siamo bloccati, ci fermiamo all'autogrill.
6: Un po' di traffico qua, però noi siamo in pensione, che ci frega, voglio dire.
7: No, siamo in hotel, siamo.
0: No.
8: È il momento della mostra del cinema di Venezia. Ieri il grande ritorno di Nanni Moretti, accolto da grandi applausi con il suo nuovo film Succederà tutto questa notte. Il successo anche degli Oasis con il docufilm sulla band, l'anteprima mondiale di Oasis Don't Look Back in Anger, è stata presentata al Lido con i fan in delirio, standing ovation e 10 minuti di applausi. Vediamo cosa ci riserva la quinta giornata con i nostri inviati Laura Squillace e Lorenzo Di Las Plazas.
9: E sì, buongiorno, dopo il ritorno storico di Nanni Moretti al Lido, oggi è la giornata del secondo film italiano in concorso, The Echo Chamber di Andrea Pallauro con Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon. E poi è la giornata del film dell'unica regista donna in concorso, Woman Unknown, e del coreano Possible Love. Ma riviviamo la giornata di ieri con Lorenzo Di Las Plazas.
10: Dopo ben 37 anni di assenza, a Venezia il grande ritorno di Nanni Moretti. Il suo film in concorso Succederà questa notte, applauditissimo nelle proiezioni, è una storia d'amore e di occasioni mancate. Eccolo sul tappeto rosso insieme ai protagonisti Jasmine Trinca e Louis Garrel, una donna e un uomo che nel film continuano a incontrarsi nel momento sbagliato. Le circostanze della vita li allontanano, ma loro continuano a pensare che ci sia ancora una possibilità. Osannato dal pubblico sul red carpet, Robert Pattinson, protagonista del film in concorso di Lance Oppenheim, Prime Time. Ricostruisce la storia vera del celebre programma televisivo To Catch a Predator, andato in onda nel 2006 nella rete NBC e condotto dal giornalista Chris Hansen.
11: Prego, entra!
10: Uomini adulti venivano attratti in un appartamento, convinti di aver adescato minorenni, lì però venivano smascherati e arrivava la polizia.
12: Alla fine dei conti, ogni uomo deve rispondere delle proprie azioni.
10: Un programma che ha sollevato domande di etica dell'informazione e su cosa succede quando la denuncia diventa intrattenimento. Chiusura con musica per la riunione e riconciliazione dei fratelli Gallagher. Liam e Noel insieme, dopo più di 25 anni, nel documentario fuori concorso Oasis Don't Look Back in Anger, il ritratto di un rapporto fraterno difficilissimo ricostruito durante il tour dello scorso anno con 12 concerti in 3 continenti.
8: Ora una breve pausa e poi torniamo con Sport 24.

0: Ci sono maestri che ci insegnano che insieme possiamo cambiare il mondo. Pensiamo Circolare è il progetto di Coop per la scuola, che racconta come piccoli gesti oggi possono trasformarsi in grandi cambiamenti domani.
1: Sostieni il progetto con la tua spesa alla Coop. La Coop sei tu.
2: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
3: Abbandoni ora l'immobile,
2: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
4: Non importa se non hai sciacquato i piatti,

0: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
1: Don Fabio, invidiare l'attaccante degli altri è peccato.
2: Papà, 3-2!
3: È umano, ragazzo mio. Rinunci alla cena fuori con la tua ragazza il martedì?
4: Rinuncio!
1: Don Fabio, ho guardato la partita delle altre.
3: Con i top match non è peccato.
5: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
6: Andate e guardatele tutte.
7: Indossa l'essenza di Capri con Lenor. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenor per una freschezza che dura ancora più a lungo.
8: Ora basta.
9: Vabbè, dai, è acqua.
8: Ma no, l'assicurazione auto è aumentata di nuovo.
10: Vai su Segugio! Vai su Segugio! Vai su Segugio!
11: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto.
12: Segugio.it, il comparatore, senza confronti.
13: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.

0: Ben ritrovati a Sport 24. Partiamo con l'Eurovolley femminile. Questa sera la finale. Dopo il titolo olimpico e quello mondiale, l'Italia di Velasco sogna di completare una tripletta riuscita solo all'Unione Sovietica. Alle 18 a Istanbul, le azzurre si giocano il titolo contro le padrone di casa della Turchia. Ci fa il punto Edi Zembischi.
1: Ben ritrovati da Istanbul, ultimo giorno in Turchia, ultimo giorno dell'Europeo, ultimo assalto delle azzurre per quello che sarebbe il grande sogno, completare il triplete con le Olimpiadi, il Mondiale e l'oro europeo. Ci è riuscita soltanto l'Unione Sovietica, ma torniamo indietro di tantissimi anni, sarebbe qualcosa di fantastico. Davanti avremo la Super Turchia che ovviamente sogna. Grazie alla forza della sua squadra, grazie alla bolgia della Sinan Erdem Arena che ci fischierà sonoramente, grazie ad un paese intero che spingerà Melissa Vargas e compagni. Ma di fronte c'è proprio l'Italia campione del mondo e campione olimpica con tutta la sua forza, la sua lucida aggressività, come ha sempre chiesto Julio Velasco, quella anche che le ragazze hanno mostrato in campo ieri contro la Polonia. 3-1, sì, bravissime, sofferto solo un 7, facendo un passo indietro andiamo a registrare l'emotività, l'aggressività, la forza, la voglia, l'emozione di alcune delle nostre protagoniste, andiamo a sentirle. E poi ci rivediamo dalle 17:40 su Rai 1 per il lungo prepartita e poi la prima battuta della finale. L'emozione che in questo momento hai di più in corpo, qual è la prima?
2: Felicità, sono molto felice, soprattutto perché l'estate è lunga e non è mai scontato arrivare qui, quindi sono molto fiera e contenta di esserci. Sono molto contenta del lavoro che abbiamo fatto, ma soprattutto del processo e di come stiamo gestendo tutte queste partite. Siamo in finale, ce la siamo guadagnata, abbiamo lavorato sodo e mi godo il momento.
3: Siamo in finale, lo possiamo dire finalmente. Non che siamo solo a Istanbul, ma questa partita, l'ultima, ce la giochiamo, quella più bella. Sicuramente non sarà così silenzioso questo palazzetto, ce l'aspettiamo già, immagino, dalle 9 del mattino, la gente pronta. E spero che sarà un bel incontro per proprio finire in bellezza quest'estate.
4: Siamo in finale, che non so cosa dire, sono con la testa un po' così. Sarà una bella partita, siamo in casa loro. Noi dovremo scendere, mi sa, con tappini e elmetto, ma lo faremo, lo facciamo perché siamo arrivati fino a qua, abbiamo lavorato per questo momento, quindi proprio domani è una.

0: L'altro giorno è un'altra partita.
1: È il momento di passare al calcio. Serie A, volano Inter e Roma con primo posto e punteggio pieno con entrambe dopo le vittorie in rimonta rispettivamente contro Napoli a San Siro e Atalanta all'Olimpico. Vediamo i servizi di Aurelio Capalbi e Luca De Capitani.
2: Difficile immaginare un pieno di energia superiore per l'Inter alla vigilia della trasferta di Madrid. Chivu si ritrova a punteggio pieno dopo l'incredibile successo sul Napoli, un 3-2 folle. Frizzante anche la prima parte, ma è l'avvio di ripresa a modificare il punteggio di partenza. Il Napoli si porta avanti anche grazie alle amnesie interiste e colpisce prima con Politano, avversario di destro, non il suo piede preferito, e poi con Højlund, preciso e chirurgico al momento del dunque e dopo la dormita della difesa nerazzurra. Sembra un'Inter disorientata, ma proprio nel momento più complicato trova la forza per riemergere alla grande. Di Marco sforna il solito assist e Lautaro Martinez si sblocca in campionato, rete fondamentale per restituire fiducia ai suoi. Il Napoli arretra, l'Inter ci crede e il momentaneo 2-2 arriva con un colpo di testa di Marcus Thuram, sovrastato Badiashvili, sorpreso Meret. Tutto torna in discussione, elettricità nell'aria. Tante occasioni, le opportunità per segnare il terzo gol arrivano per entrambe. La chance di Anguissa illude di nuovo il Napoli, ma l'ultima parola è ancora del Toro. Lautaro colpisce di nuovo, sinistro vincente che vale doppietta personale e 3 punti collettivi. Chivu non si trattiene, prevale il disordine delle emozioni e martedì sera al Santiago Bernabéu di Madrid l'esordio in Champions con il Real di Mourinho.
3: Una Roma infinita, sotto 1-0 a 60 secondi dal 90esimo, nonostante un possesso palla superiore al 60% e 35 conclusioni tentate verso la porta di Carnesecchi, i giallorossi trovano la forza per ribaltare la gara in 4 minuti. Gasperini tira un sospiro di sollievo e si gode il meritato primato, a punteggio pieno alla pari dell'Inter, ma sa di aver rischiato tantissimo. Nella serata in cui Malen e Dybala sono semplicemente umani e non i marziani visti nelle prime due giornate, l'ex tecnico dell'Atalanta la vince coi cambi. Gelata a freddo, d'inizio ripresa dalla rete di Ederson, la squadra cambia passo e ritrova slancio grazie agli inserimenti di Molina, Castro e Soulé. In 20 minuti l'ex Bologna colpisce un palo e scheggia la traversa. Soulé invece completa la rimonta con uno splendido gol al 94esimo dopo che Hermoso, in modo rocambolesco ma meritato, aveva trovato il pari all'89esimo sugli sviluppi di un corner. Senza un super Carnesecchi decisivo in almeno 6 occasioni e con un pizzico di fortuna in più, infatti, la Roma avrebbe trovato la via della rete molto prima. Dall'altra parte il ritorno all'Olimpico di Maurizio Sarri è decisamente amaro. La differenza di qualità e passo rispetto ai giallorossi è netta, ma perdere così all'ultimo secondo fa male, anzi malissimo.
1: E invece crisi senza fine, quella della Fiorentina, battuta al Franchi all'anticipo di ieri pomeriggio dalla Toro. I viola restano ancora fermi a 0 punti. I dettagli con Sara Meini.
4: Terza sfida, terza sconfitta consecutiva per la Fiorentina. Prima vittoria stagionale per il Torino, che lascia il Franchi tra gli applausi, mentre i fischi sono tutti per i viola e soprattutto per l'allenatore Fabio Grosso. Al termine della partita l'intero stadio gli dedica il coro, salta la panchina. Il tecnico però resta fermo sulla propria posizione e non ha alcuna intenzione di dimettersi.
5: Peccato, ci dispiace, però insomma, per quanto riguarda il resto io faccio l'allenatore e lo provo a fare al meglio. Amareggiato sicuramente per la partita e ci riproveremo la prossima.
4: Nel primo tempo i viola giocano a ritmo basso, ma nella ripresa trovano subito il gol con un'azione personale di Pellegrino che lascia partire un tiro potente sul quale Perri non può nulla. Da quel momento però la Fiorentina si spegne, il Torino cresce e prima trova il pareggio con l'ex di turno Mandragora, applaudito anche dalla curva viola, poi completa la rimonta con Che Adams. Il secondo gol fa esplodere la contestazione del Franchi, già in rivolta contro i calciatori e soprattutto contro l'allenatore. Torino in festa, Fiorentina già in crisi.
1: Occhi puntati questa sera per il big match della giornata. L'attesa è tutta per la sfida delle 20:45 tra Juve e Milan. L'obiettivo per entrambe è vincere per restare a punteggio pieno e agguantare Inter e Roma in vetta. Maddalena Montecucco.
6: va bene Inter-Napoli, va bene Roma-Atalanta, ma il big match di questa giornata si gioca stasera a Torino ed è il classico della Serie A, Juventus-Milan. Una partita mai banale, anche alla terza di campionato. Un bel test per i due allenatori che cercano conferme e migliorie nelle rispettive squadre. Sia Spalletti che

0: Morime inoltre sono a punteggio pieno e nessuno dei due ha intenzione di lasciare il trenino di testa della classifica formato da Roma e Inter. Un match che per la Juventus però sarà inevitabilmente condizionato dagli infortuni, ben 7 i giocatori non disponibili, e non ci sarà, almeno dal primo minuto, nemmeno l'ultimo acquisto in casa bianconera, il gigante Woltemade, che però potrebbe entrare a partita in corso anche insieme a Colomwani. Sul fronte rossonero invece davanti è confermato Gonçalo Ramos dopo che si è sbloccato a San Siro contro il Venezia e torna titolare Rabiot che con Sissé o Selemakers supporterà la punta centrale. Insomma, il Milan farà la partita aggressivo come sempre e la Juve proverà invece a sfruttare l'aggressività dell'avversario per ripartire. È un big match, è la prima serata della Serie A.
1: Formula 1, oggi il Gran Premio d'Italia Monza con la pole a sorpresa del francese Gasly. Le Ferrari con il nuovo motore partono in seconda fila e intanto tantissimi tifosi appassionati sono già arrivati per questo GP sold out. Ci aggiorna Francesco Perugini.
2: Manca sempre meno la partenza delle 15 del Gran Premio di Monza edizione numero 97, vedete gli ultimi tifosi stanno accorrendo verso l'autodromo di Monza, ma già da stamattina ne erano tantissimi qui per strappare un sorriso, un gadget, magari un autografo ai grandi protagonisti di oggi. Tra i più disponibili è stato sicuramente Fernando Alonso che ha salutato dei tifosi spagnoli ma colorati assolutamente di rosso Ferrari. Parte davanti a tutti, lo dicevate, la sorpresa di oggi, il francese Gasly, ma milanese d'adozione, vive in città da tanti anni. Questa è la sorpresa dell'Alpine diretta da Flavio Briatore, accanto a lui George Russell con la Mercedes, poi le due Ferrari, seconda fila tutta rossa grazie alla penalizzazione di Piastri, parte ultimo invece Kimi Antonelli per la sostituzione della Power Unit, ma promette di dare spettacolo e tentare una grande rimonta. E allora un po' il cuore degli italiani è diviso tra il tifo per il giovane talento e l'immortale amore per la Ferrari. Allora sentiamoli, poi linea a voi.
3: Una tifosa dell'Alpine che ieri ha fatto il botto con Gasly.
4: Esatto, come l'ha tirata fuori lo sa solo lui, ma è stato un capolavoro, anche la sua prima pole position.
3: C'è il balcone, c'è il segreto.
4: Sì, esatto.
3: Tifosissime, oggi vince.
4: Speriamo.
2: Vengo dal Belgio, tifo Ferrari da 20 anni, finalmente a Monza, è la mia prima volta.
5: Ferrari sempre.
4: Non so chi devo tenere oggi, però io qualcuno tipo, spero vinca la Ferrari o chi.
1: I mondiali di basket femminile stasera tocca di nuovo all'Italia. Dopo la vittoria all'esordio sulla Repubblica Ceca, le azzurre affrontano la fenomenale squadra statunitense. Maurizio Fanelli.
6: Il giorno dopo la vittoria contro la Cechia, l'Italbasket si è svegliata così. Centinaia di persone fuori dall'hotel della nazionale, tutti a caccia di una foto, di un selfie, di un ricordo con una delle azzurre da portarsi a casa. È la magia di una squadra che fa sognare, consapevole della sua crescita, ma anche della missione impossibile che l'attende. E allora, dopo il bagno di folla, tutti al lavoro per preparare la sfida contro gli Stati Uniti.
7: Sono entrata in campo, abbiamo cantato l'inno, mi è venuta la pelle d'oca dall'emozione. Sembrava veramente di giocare in casa, quindi ci sembrava doveroso fare qualcosa per poter ricambiare l'affetto che ci hanno mostrato.
6: Per Olbis André, la partita inaugurale ha rappresentato sia la prima un mondiale, sia il suo debutto da capitana della nazionale.
7: Essere qui al mondiale è una cosa bellissima, è una cosa che aspettavo da tanto tempo, speravo veramente di arrivare a giocare questa manifestazione con la nazionale e farlo da capitana è qualcosa che non riesco neanche a raccontare, di indescrivibile.
6: USA quasi imbattibili, ma l'Italia non partirà sconfitta.
7: Sarà una grande sfida per testare anche a che livello siamo, quanto possiamo spingerci oltre i nostri limiti e bisognerà cercare la perfezione per provare a fare il minimo errore possibile.
1: Tennis, delusione per Flavio Cobolli, il numero 6 del mondo esce dal terzo turno degli US Open, l'ultimo slam stagionale, battuto dal belga Bloxy in 4 set. Stanco e svuotato, il romano ha detto che ha fatto sapere nel prossimo rivedrà il suo calendario di impegni per gestire meglio le forze. Unico azzurro agli ottavi, Luciano Darderi, che ha superato l'australiano Sweeney. Prossimo impegno davvero complicato contro il tedesco Sascha Zverev. L'atletica, seconda e ultima serata ieri a Bruxelles nelle finali di Diamond League e quarto diamante per Andy Diaz, stella azzurra del salto triplo. Ci racconta tutto Luca Di Bella.
5: Ultima serata stagionale di Diamond League a Bruxelles, il gran finale di stagione che regala soddisfazioni anche all'atletica azzurra. È sempre Andy Diaz a prendersi la scena. L'italo-cubano mette a segno al primo salto il 17.74, che vale il nuovo record del meeting e soprattutto il quarto trofeo del diamante in carriera, con il gusto extra di mettersi alle spalle il campione del mondo Picciardo per la seconda volta consecutiva dopo l'altro obiettivo top degli europei di Birmingham. Ci va vicino anche la rissa Iapichina, al quarto podio su 6 gare stagionali di Diamond, a conferma di una costanza ad alto livello che a Bruxelles però non basta per il titolo. Iapichino salta 6.86, fermandosi a 5 cm dal miglior salto di Monae Nichols. Nel peso maschile si rivede un lancio oltre i 23 metri, opera del giamaicano Campbell, che si migliora di mezzo metro per vincere il trofeo con 23.08, quarto pesista di sempre, nella finale che vede Leonardo Fabbri chiudere ai piedi del podio con 22.03. La sorpresa della serata la firma la polacca Claudia Kazimierska, che vince un 1500 assai incerto, imponendo il suo coraggio nella volata finale e chiudendo col nuovo record nazionale da 3.54.05, che è anche primato mondiale stagionale.
1: E ora l'equitazione, i momenti d'oro per quella italiana con lo sguardo già proiettato verso i giochi di Los Angeles 2028. Sentiamo Gianluigi Zamponi.
8: In volo verso l'Olimpiade, da Atene 2004 a Los Angeles 2028, 24 anni dopo l'Italia torna ai vertici dell'equitazione mondiale e lo fa raccogliendo i risultati di un lungo lavoro di crescita.
9: Stiamo vivendo un momento magnifico di sport equestri, il livello di tutti gli sport equestri in generale è altissimo e quindi noi tifiamo gli sport equestri e tifiamo l'Italia.
8: Oltre al prezioso lavoro della federazione, simboli di questa attesa rinascita azzurra, una squadra straordinaria: Giulia Martinengo Marchè, Emanuele Camilli, Giacomo Casadei e Pier Giorgio Bucci. Il cavaliere abruzzese e il suo Antano sotto il cielo di Aken hanno chiuso il cerchio centrando con un percorso da urlo l'agognato passo olimpico. Agli ordini del capo equipe Marco Bergomi e del selezionatore Stefano Cesaretto, voluti dal presidente Fise Marco Di Paola, l'Italia del salto ostacoli si è riscoperta grande. Bucci, reduce dal successo nel Gran Premio Roma a Piazza di Siena e dall'impresa al Mondiale di Aquisgrana, festeggia anche un altro prestigioso traguardo: riportare un binomio italiano nella top 10 del ranking mondiale dopo 10 anni.
10: Vedere il mio nome lì in alto è motivo di grande orgoglio e sicuramente una soddisfazione enorme per me, per tutto il mio team, per la mia famiglia, per i proprietari e per chi investe e crede in me durante tutto l'anno.
1: E chiudiamo Sport 24 con la nostra intervista a Francesca Lollobrigida, l'italiana più veloce sui pattini, titoli europei, mondiali e olimpici, fino ai 2 ore con record olimpico a Milano Cortina 2026. A Cerveteri ha partecipato a un evento dedicato ai giovani e allo sport. Le abbiamo chiesto dei suoi programmi futuri e ora che diventerà mamma per la seconda volta. Sentiamola.
11: I miei progetti futuri, al momento ovviamente è concentrarmi sulla famiglia e poi la voglia di tornare c'è, bisogna essere onesti, devo riorganizzare tutti i programmi con 2 figli anziché uno, le priorità cambiano, la figura di mio marito negli ultimi anni, soprattutto con l'arrivo di mio figlio, è stata importantissima, come quella della mia famiglia, dell'aeronautica militare e della federazione. Quindi secondo me, trovando il giusto equilibrio, il giusto timing per tutto, posso ritornare, ma non con quella voglia di dimostrare, perché io credo di non dover più dimostrare il fatto che si può conciliare la famiglia, il fatto di essere mamma con la carriera sportiva, ma se lo faccio è perché amo il mio sport e ho ancora tantissima passione da trasmettere.

Il momento di una nuova puntata della nostra rubrica enogastronomica Sapori e Colori, dedicata all'orticoltura. Vediamola con Paola Cutini.

0: civile e gentile rispetto a un mondo che è sempre più complicato, più complesso.
1: Non siamo nati in campagna, ma sbagliando abbiamo imparato tante cose, il sapore, il gusto di mangiare quello che ci coltiviamo naturalmente è indescrivibile.
2: Spazi verdi, fruibili a tutti, dove ci si incontra, si condivide, si cura la terra. Sono gli orti urbani comunitari. Qui siamo a Roma, dove ne esistono molte realtà.
3: Se noi andiamo a prendere quello che è la definizione di orto urbano comunitario, allora andiamo a una cinquantina di realtà. Quando entri in un orto urbano comunitario, in realtà ti prendi un pezzetto di una missione. Entri in una parte della missione pubblica. In un orto urbano comunitario ci si mette sicuramente alla prova. Quello che si impara è sicuramente un ritmo, che è un ritmo naturale, che è dettato dalla terra, perché l'educazione alla lentezza è una delle cose che abbiamo disimparato all'interno della nostra società. Dall'altra parte impariamo anche l'educazione al fallimento. Non è detto che per tante cose che tu faccia, per tutto quello che tu puoi mettere nella terra, il risultato sia esattamente quello che tu vuoi e quello che la terra potrà darti.
2: Urbano più alto di Roma vanta una vista mozzafiato sul cupolone. Se ne prende cura l'associazione di volontariato Orti Urbani Monte Ciocci.
4: Più che un orto urbano è una comunità. Qui ci sono circa 22 spazi coltivabili. La produzione dell'orto sostanzialmente è quella classica mediterranea, possibilmente con l'autoproduzione da semi, perché abbiamo anche una serra. La nostra peculiarità come orto è che siamo molto vicini all'ambiente. Oltre alla parte orticola, l'associazione porta avanti tantissime attività di natura sociali. Coltiviamo relazioni sociali, si è creata una gran bella comunità e facciamo dei progetti sia a livello internazionale che a livello nazionale.
2: Tanti quindi i progetti portati avanti dall'associazione, da quelli di ricerca ai laboratori didattici.
5: Il progetto Orti Urbis è un progetto nato da poco a febbraio, finanziato dall'UCN, l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, e in collaborazione con l'Università di Roma III, che mira al coinvolgimento della cittadinanza nella conservazione degli impollinatori in città. Nella città di Roma, infatti, gli orti urbani comunitari rappresentano una grande porzione di area verde che può essere utile agli insetti impollinatori come habitat se gestita in maniera corretta e utile.
6: I bambini vengono e dopo aver seminato in serra poi vengono qua e li mettono nei loro quadrati e ne osservano la crescita. Loro imparano a rispettare l'ambiente, imparano che cosa vuol dire non sprecare l'acqua, imparano che cosa vuol dire non usare i concimi chimici.
7: La lombricoltura serve soprattutto alla rigenerazione dei suoli. Ovviamente c'è anche un vantaggio da parte del cittadino che lo fa quotidianamente come me, perché permette di evitare di andare al cassonetto dell'umido in quanto facciamo digerire dei lombrichi direttamente i nostri scarti alimentari.
2: Dal limoncello alle marmellate, i frutti dell'orto sono gli ingredienti di tante preparazioni. Anche queste a volte sono condivise per momenti conviviali.
8: C'è un'insalata che è preparata con dei petali di fiore, limone e dei cereali e dei legumi. E la frittata di zucchine con pecorino e una eccellente crostata di fragole con le fragoline raccolte stamattina.
2: Niente come mangiare insieme ciò che si è coltivato aiuta a consolidare una comunità. Dal lavoro nei campi a quello tra i fornelli, così nascono i piatti di uno chef che punta su semplicità, gusto e natura. Vediamo come lavora nel suo agriturismo alle porte di Roma. Un vasto orto biologico, arnie, ulivi, alberi da frutto. Questa azienda agrituristica alle porte di Roma può vantare prodotti di stagione e tanta freschezza.
9: Cerchiamo di valorizzare al meglio tutti i prodotti che coltiviamo all'interno della nostra azienda agricola. Amiamo lavorare e trasformare sicuramente prodotti vegetali. Ovviamente è il nostro valore aggiunto, quindi cerchiamo di puntare tanto su quello. Oggi abbiamo pensato una lattuga cotta sul barbecue che abbiamo raccolto questa mattina. È condita con una maionese a base di cipollotto, quindi facciamo un olio verde con le foglie del cipollotto, una salsa teriyaki che facciamo noi in casa, e abbiamo messo una polvere di lievito di birra caramellato e poi disidratato, tutto coperto da appunto questa misticanza di erbe e fiori. Questo è il nostro pre-dessert, e alla base del piatto mettiamo un gel di tè bianco, lime e violetta, è tutto coperto da un'insalatina di biete e mirtilli, E a chiudere il piatto c'è una violetta

0: candita, della polvere di violetta e dei fiori di sambuco, che sono tantissimi in questa stagione nel nostro territorio, e alla fine versiamo al centro un succo di frutti rossi fermentati.
1: Coltivare specie rare, uniche per le loro caratteristiche e per il loro gusto, è il lavoro di un orticoltore di Boretto, in Emilia-Romagna. È andato a trovarlo Samuele Amadori.
2: C'è un produttore di orticole a Boretto, proprio sulla riva del Po, che si è specializzato sulle varietà diverse di pomodori. La pianura padana li produce in quantità, ma qualcuno ha preferito dedicarsi alle specie rare. In questi orti si sperimentano pomodori che arrivano dal passato o sono stati selezionati per le loro caratteristiche uniche, come questi elegantissimi Black Star.
3: C'è questa stella che viene fuori sotto il picciolo e appunto la sua particolarità è che è ricca di antiossidanti e antociani e fa molto bene per la salute. I primi documenti che parlano di pomodoro parlano appunto di un pomodoro giallo che è diventato rosso in un secondo momento. In particolare questo pomodoro giallo, una volta mangiato, ha un retrogusto fruttato ed è il motivo per cui abbiamo scelto di coltivarlo, perché appunto soddisfa il palato al 100%.
2: In generale sono circa 30 le tipologie che crescono in queste campagne, tutte indirizzate verso le cucine dei ristoranti fancy. Scordatevi di trovarle al supermercato.
4: Sono prodotti spesso a chilometro zero che vengono venduti direttamente ai mercati, direttamente quindi dal produttore al consumatore, ma anche alle attività della zona, ai vari ristoranti di alta qualità.
2: Il più interessante è di sicuro questo pomodoro senza pelle, cioè la cuticola c'è, ma quando viene cotta sparisce e aggiunge cremosità al sugo, come nel caso di questo apparentemente ovvio spaghetto al pomodoro.
5: Mettiamo in padella una decina di pomodori, li passiamo con un po' d'aglio e olio e basta, semplicissimo.
2: Però ho visto anche un'operazione con una grattugiata.
5: Ah beh, la grattugiata è questo pomodoro che abbattiamo o con l'azoto liquido o con l'abbattitore, che diventa tipo un tartufo che possiamo grattugiare, perché rimane gli aromi del pomodoro integro come se fosse appena raccolto.
2: Giovanni Mandara è uno chef e pizzaiolo che arriva da Tramonti, alle spalle della costiera amalfitana, e di pomodori se ne intende. Per lui il pomodoro senza pelle è anche a livello gustativo un unicum.
5: La pelle quando si cuoce scompare ed è diventato cremoso.
2: Come far esplodere il gusto? Chef Mandara propone una ricetta di grande semplicità nella realizzazione. Pane raffermo bagnato nell'acqua di mare, asciugato e condito con la salsa di pomodoro tiepida. I sapori ridotti all'osso e per questo definitivi.
1: Oltre 800 metri di verde dedicati all'ortoterapia e all'educazione ambientale. È un progetto a Torino che cura la fragilità attraverso una storia che ci racconta Paola Erba.
6: Una casa per bambini e giovani che stanno affrontando una malattia o che si trovano in una condizione di disabilità e fragilità. Casa Oz a Torino è tutto ciò. Un luogo anche per le famiglie di questi ragazzi, che permette a tutti di ritrovare equilibrio e benessere attraverso attività quotidiane, dai compiti e i pranzi assieme, ai giochi, allo sport, alla cura di un orto.
7: L'orto è un orto didattico e terapeutico, e quindi i bambini, i ragazzi, anche i genitori, i nonni passano qui del tempo, abbiamo delle attività strutturate, sono dei laboratori veri e propri in cui ci rendiamo conto che i bambini stanno meglio quando sono qui, quando mettono le mani nella terra, tante che crescono e quando si confrontano anche con la natura, con gli insetti, con tutto quello che accade e che può accadere in un orto.
8: Ci chiamiamo Oz, dal mago di Oz, arriva una tempesta, tutto il mondo ti si gira al contrario. E c'è bisogno di tenersi da qualche parte per riuscire a rimanere a terra e a rifare una vita il più normale possibile. Ecco, Casa Oz è uno di quei luoghi.
9: La quotidianità che cura, appunto.
8: Tante volte nella vita ti serve ritrovare quelle cerniere, quei punti fermi che fanno parte della nostra quotidianità e che ci permettono di vivere e superare quei momenti difficili.
10: Il piatto che abbiamo preparato oggi è una conseguenza quasi obbligata del progetto che è nato in fondazione, un orto che avrà tantissime implicazioni, tantissimi utilizzi anche terapeutici, ma che è abbastanza grande da poterci fornire le verdure. E quindi le verdure che sono arrivate oggi sono delle bietole freschissime, bellissime, alle quali abbiamo abbinato un po' di spezie, di erbe particolari che coltiviamo solo nell'orto, e abbiamo fatto una linguina con un pesto di queste bietole, basilico,

0: menta e poi i fiorellini dell'orto che ci sono intorno a fare la decorazione all'orto stesso. Fondazione OSS è nata per creare opportunità per le persone con svantaggi di rientrare nella società. Con il progetto di Casa OSS lo fanno con i bambini in età scolare. Casa OSS poi certamente si ferma all'età scolare. Abbiamo disegnato l'esistenza di magazzini OSS per prendersi carico delle persone che diventano nella fase adulta della propria vita, entrano nel mondo lavorativo, trovano solitamente moltissime difficoltà a farlo e noi cerchiamo di insegnargli un lavoro ma anche un metodo di lavoro che gli consenta poi di costruire una propria vita indipendente.
1: Imparare lavorando la terra è quello che accade negli orti didattici. Con Antonio Coronato siamo andati a Viggiano, in Basilicata, nei campi curati dagli allievi. Vediamo.
2: Dico, nel nostro orto naturale cresce un cibo speciale.
3: Prendersi cura della natura, apprezzarne i frutti o i tempi dettati dal ciclo delle stagioni è quello che bimbi di diverse età imparano in questi laboratori a cielo aperto, i 5 orti scolastici dell'Istituto Comprensivo De Lorenzo di Viggiano.
4: È un percorso che noi cerchiamo di favorire per migliorare e implementare nei bambini le competenze, la sana alimentazione, ma anche e soprattutto la socialità e la relazione. Sono percorsi trasversali che hanno diversi rapporti anche con le scienze, con la robotica, soprattutto perché partiamo dalla scuola dell'infanzia fino alla secondaria di primo grado.
5: Stiamo piantando delle piantine, la ruta, la maggiorana, l'erba cipollina, il basilico, la menta.
3: Come distinguete queste piantine?
5: Dal profumo e anche dalla forma delle foglie, ad esempio l'erba cipollina alle foglie cavate.
6: Ho svolto questo progetto per comprendere appieno l'importanza dei prodotti a chilometro zero e di come influiscono sulla nostra vita e sul nostro ambiente.
7: Ci siamo divertiti a piantare le piantine e abbiamo fatto un gruppo di lavoro.
5: Grazie a questo progetto abbiamo capito che il mondo è bellissimo, complesso e che soprattutto abbiamo il compito di lasciare un segno positivo.
8: Nutrirsi in modo sano ed ecosostenibile è una scelta consapevole che ci aiuta a sostenere il pianeta e che fa bene al nostro corpo.
3: Anche buona.
9: Oggi i bambini stanno gustando del pane integrale con del pomodoro e del basilico coltivato nel nostro orto didattico. È una merenda naturale, biologica e quindi serve anche come educazione alimentare per evitare di fargli consumare delle merendine confezionate. Fare l'orto è un apprendimento attivo, è un'esperienza di vita. E riconoscere il colore, il sapore, il profumo della terra, delle piante e una palestra all'aria aperta.
3: Quale ti piace di più?
10: La menta.
3: Ma la mangi anche la menta?
10: Sì, me la mangio.
3: Il basilico ti piace?
10: Non c'è nessuno.
1: E per questa puntata di Sapori e Colori dedicata agli orti è tutto. Potete rivedere questa e altre puntate sul sito www.rainews.it. Grazie per averci seguito e arrivederci. Ciao.

0: 3 Hybrid Plus, un'unica promessa, più di quello che ti aspetti. Scopri gamma Hybrid Plus a partire da 16.990 euro e vinci le Final 8 di Coppa Davis con MG.
1: Come ti fa sentire il mondo dell'energia?
2: Come su una montagna russa!
3: Con noi l'energia non è un salto nel vuoto! Praticamente siamo il tuo paracadute!
4: Una notifica ti avvisa. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa risponde al segnale entro 60 secondi.
5: Qui è Verisure, si identifichi subito.
4: E rileva il...

0: alimentiamo la vita. Alce Nero, agricoltori biologici dal 1978.
1: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
2: Entra nel nuovo Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia. Trova l'auto perfetta per te grazie a tutti i nuovi filtri, dai migliori rivenditori verificati e venditori privati. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
3: E questa sarebbe la camera con vista.
4: Preve un colpo di fortuna.
5: Qui serve un colpo di genio.
6: Prenotato da soli?
7: Prenotare da soli può essere un rischio. Con Roomark ogni viaggio è esaudito.

0: Inviati di Trump appena arrivati a Kiev dopo l'incontro con Putin. Piano di pace in tre punti con il Donbass come zona franca. Tregua in vigore nonostante violazioni da entrambe le parti. Allarme in Germania per il voto in Sassonia. L'AfD potrebbe conquistare la maggioranza. Sarebbe per la prima volta dopo il nazismo di una regione guidata da una formazione di estrema destra. Attacco israeliano nel sud del Libano, distrutto un ospedale a Nabatieh a Gaza, ancora un funerale per le vittime dei bombardamenti, oltre 100 persone trovate dopo mesi sotto le macerie. Ore di preoccupazione per Alessandro Di Battista, dopo il peggioramento delle sue condizioni l'ex deputato 5 Stelle è stato operato a Cuba e il rientro in Italia slitterà ora di diversi giorni. Sarà un fine settimana di caldo non estremo tra rientri e ultimi scampoli di vacanze, secondo i meteorologi. Da mercoledì il tempo cambierà, temporale temperature in calo. Vittoria in rimonta per Roma-Inter, temporaneamente appaiate da sole in testa alla classifica. Oggi si affrontano Juve e Milan, domani Lazio gioca Udine per cercare di tenere il passo. Buongiorno e bentrovati, edizione delle 13 del telegiornale di Rai News 24. In apertura la guerra in Ucraina, i nuovi colloqui di pace tra Russia, USA e Ucraina. Ieri l'inviato di Trump, Steve Witkoff, ha incontrato Vladimir Putin, ma poco è trapelato dall'incontro tra i vertici del Cremlino, la delegazione USA e i negoziati americani appena arrivati a Kiev da Zelensky. Allora ci aggiorna la corrispondente Liana Mistretta.
1: I colloqui sono durati oltre 3 ore e oggi il Cremlino descrive l'incontro tra Putin e gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner come la prova di un'atmosfera di fiducia tra i due paesi. Putin, dopo un'accoglienza calorosa, però è andato alla realtà dicendo che la situazione che avrebbero affrontato nei negoziati sarebbe stata molto difficile. I due inviati sono ritornati a Mosca per proporre, per rilanciare i negoziati di pace. Sul tavolo hanno messo delle nuove idee che poi verranno trasferite a Kiev, ma dalle quali non è trapelato nulla. Sappiamo dal consigliere di Putin Ushakov che il colloquio è stato molto costruttivo, ma che Putin ha anche ricordato quelle che sono le basi del negoziato per Mosca, ovvero l'idea che Mosca dovrà portare avanti a termine tutti i suoi obiettivi in Ucraina e che bisogna affrontare quelle che Putin chiama le cause sostanziali del conflitto. Witkoff e Kushner oggi si recano a Kiev per garantire una missione in tutta sicurezza. Putin ieri ha proclamato una tregua, ma di sole 3 ore solo nella capitale. Dunque oggi l'incontro con Zelensky. I due negoziatori americani sono già partiti nella notte per l'Ucraina. Il negoziatore di Putin, Dmitriev, ha definito questo incontro come un incontro di speranza per la pace. A voi.
0: Gli inviati di Trump sono arrivati a Kiev, è il loro primo viaggio in Ucraina, ve ne stiamo dando conto. Zelensky li ha accolti nel complesso della cattedrale Santa Sofia per favorire i loro spostamenti. Anche l'Ucraina ha aderito alla tregua di 3 giorni limitata alle capitali. Per noi c'è l'inviata Raffaella Casentini.

0: Imponenti misure di sicurezza qui nel centro di Kiev, alla cattedrale di Santa Sofia, che ora vi mostriamo. Tutto il perimetro della piazza è presidiato dagli agenti delle forze di sicurezza. È qui che Zelensky incontra gli emissari di Trump. Witkoff e Kushner sono partiti dalla Polonia, dove sono atterrati nella notte con il jet che li ha portati in Polonia dopo l'incontro con Putin a Mosca. Grande attesa qui nella capitale per questa missione diplomatica americana, per capire gli sviluppi. E la notte è stata stranamente tranquilla qui nella capitale Kiev per la tregua parziale che Ucraina e Russia hanno concordato, di 3 giorni fino a lunedì, per questa missione diplomatica. Una tregua parziale che riguarda solo però le capitali, cioè Kiev e Mosca. Infatti poi nella notte ci sono stati attacchi, un massiccio attacco russo su diverse regioni dell'Ucraina, con diversi morti e feriti, da Zaporizhia a Kharkiv, danni anche nell'Ucraina occidentale. 108 droni e 6 missili balistici sono stati lanciati dai russi, in gran parte intercettati dalla contraerea, e anche gli ucraini hanno colpito la Russia. Secondo media locali è stata colpita anche una raffineria a 150 km da Mosca, mentre un consigliere di Zelensky dichiara in un'intervista al Guardian che l'obiettivo dell'Ucraina è di lanciare 1000 droni a notte sulla Russia. A te.
1: E Land di Sassonia-Anhalt in Germania al voto da stamattina, elezioni regionali che potrebbero vedere per la prima volta a capo di un governo locale l'AfD, la forza di estrema destra. Nel suo seggio a Tegumdue ha votato il candidato leader Ulrich Siegmund. Ci racconta tutto l'inviata Emma Farnè.
2: Ci si aspetta un'alta partecipazione alle urne, o perlomeno è quello che desidera il presidente del Land uscente, Sven Schulze, della CDU, che ha votato in mattinata in questa zona. Ha votato anche il candidato dell'AfD, Ulrich Siegmund. Non c'è dubbio che questo partito, classificato come sicuramente estremista dai servizi interni, possa vincere le elezioni. Quello che non è certo è se potrà raggiungere la maggioranza assoluta, e in questo caso sarebbe la prima volta nella storia della Germania dal dopoguerra. Sarà difficile formare comunque una maggioranza, perché nessuno si vuole alleare con l'AfD, un partito che ha proposte estremiste, tra cui separare le scuole tra quelle per bambini tedeschi e quelli di figli di immigrati o disabili, e poi ancora la remigrazione per chi non è in regola, dei cittadini che sono qua senza passaporto tedesco, e poi riallacciare i rapporti con la Russia per comprarne le materie prime, anche se è in corso una guerra di aggressione contro l'Ucraina. Lo dicevate da studio, le urne chiuderanno alle 18, poi l'exit poll, lo spoglio che noi seguiremo. Con Michele Cristofoletti, a voi.
1: La guerra in Medio Oriente, di 4 morti, tra cui 2 donne, il bilancio degli attacchi israeliani che hanno colpito il sud del Libano, a Gaza, funerali di massa per un centinaio di persone, cui resti sono stati ritrovati tra le macerie di anni di guerra. E da Gerusalemme, Maria Gianniti.
3: E allora partiamo dal Libano, perché come hai detto ci sono stati diversi raid che hanno colpito tutta la fascia meridionale del paese. Sono 2 giorni che questi raid si sono particolarmente intensificati, e questo perché c'è una sorta di botta e risposta tra gli israeliani e i miliziani di Hezbollah, che secondo l'esercito israeliano continuano a lanciare droni proprio verso le truppe israeliane. Il problema è che questa mattina è stato colpito anche un ospedale, e in un'altra zona invece ci sono state 4 vittime, tra di loro 2 donne, una ventina di feriti. Appunto, dicevo, sono stati bombardamenti che hanno colpito un po' diversi luoghi della fascia meridionale del paese. Tutto questo accade nonostante, come sappiamo, da settimane sono in corso dei colloqui, seppur a livello solo di ambasciatori, delle autorità israeliane con quelle libanesi, ma questi colloqui ovviamente escludono del tutto Hezbollah. E poi ci sono questi funerali di massa che si stanno tenendo oggi a Gaza. Sono decine di persone i cui resti sono stati recuperati dalle macerie dei palazzi, dalle macerie e delle abitazioni. Non si sa a quando appunto a quando risalga il decesso di tutte queste persone, ma del resto con la tregua in corso si cominciano a rimuovere lentamente le macerie e così si trovano i resti di chi è rimasto vittima dei bombardamenti di 2 anni di guerra. Secondo le stime delle Nazioni Unite sono almeno 10.000 le persone scomparse, quindi tantissime persone sono ancora sotto le macerie dei palazzi, macerie che ci sono grandi difficoltà a rimuovere anche perché non ci sono i mezzi. E poi notizie proprio di queste ultime ore che ci sono stati dei nuovi raid che avrebbero provocato almeno 7 feriti, tra di loro ci sono anche dei bambini. La linea a te.
1: E all'Angelus il Papa ha salutato con favore la visita degli inviati di Trump a Mosca e Kiev, auspicando che serva a riavviare la diplomazia. Allora lo ascoltiamo.
4: Con animo addolorato ho seguito le notizie dei violenti attacchi che hanno colpito di recente diverse città e infrastrutture civili in Ucraina, provocando la morte di persone innocenti. Il mio cuore si unisce alla sofferenza della popolazione che da anni vive nell'angoscia e nella paura. Rivolgo un nuovo appello a mettere fine alla violenza, a fermare la distruzione, ad aprire i cuori al dialogo e alla pace. Auspico che gli sforzi intrapresi in questi giorni per riprendere i negoziati portino frutti concreti e aprano lo spazio alla diplomazia.
1: Adesso la cronaca, il femminicidio di Dolena Isceri sul cavalcavia della 1. Domani verranno disposte le autopsie. La donna ha provato a fermare l'ex fidanzato che, dopo averla gettata giù, si è tolto la vita. Giuseppina Testoni.
5: Mi ha aggredito in garage, mi ha picchiato e mi ha sequestrato. È stato il mio fidanzato, si chiama Federico, ha 36 anni e da 10 minuti che sono in macchina penso che mi voglia portare a casa sua. Inizia così la drammatica richiesta di aiuto di Lorena Isceri al 112. La donna è rinchiusa nel bagagliaio del suo SUV con mani e piedi legati, ma riesce comunque a telefonare al numero di emergenza. A raccogliere la telefonata, durata circa un minuto, un'operatrice che racconta: Lorena era spaventata ma appariva calma, aveva la voce ferma ed era lucida. Appena il centralino riesce a localizzare l'auto, la telefonata passa alla polizia, con cui Lorena parlerà per altri 20 minuti. Alla gente ripeterà le stesse cose. Si sente la donna provare il tutto per tutto, dicendo a Vella di amarlo ancora. Poi la linea si interrompe e l'orrore si consuma. Le due telefonate sono ora agli atti dell'inchiesta della squadra mobile coordinata dalla Procura di Firenze. Domani saranno assegnate le autopsie sui due corpi per stabilire se Lorena sia morta prima o dopo l'impatto al suolo e se l'uomo avesse assunto qualche sostanza stupefacenti o psicofarmaci. E il papà di Lorena, che ieri ha lanciato un drammatico appello alla politica perché intervenga per arginare la piaga dei femminicidi, ha dichiarato in un'intervista che l'uomo era in cura da uno psichiatra. Dettaglio che Lorena aveva scoperto dopo un anno di relazione, un rapporto tormentato, fatto di discussioni e maltrattamenti. Le dicevamo di denunciarlo, ripete la madre, a cui Vella ha mandato l'ultimo messaggio: tua figlia è morta, prima di lanciarsi nel vuoto.
1: E ancora un morto sul lavoro, un ferito grave. L'incidente è avvenuto in Sicilia, sulle colline di Alcamo. La vittima è rimasta incastrata in una mietitrice, era impegnato nella vendemmia. Ce ne parla Eleonora Mastromarino.
6: Incastrato tra due filari di vite, non ha trovato una via di fuga quando la macchina vendemmiatrice ha iniziato a scivolare all'indietro lungo il pendio e lo ha travolto. Stefano Palumbo aveva 67 anni ed è l'ultima vittima del lavoro in Sicilia. Accanto a lui c'era anche il titolare dell'azienda agricola, Massimo Lauria, 57 anni, ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale civico di Palermo, dove è arrivato in elisoccorso. Una domenica di lavoro, perché quando è tempo di vendemmia non conta il giorno della settimana. Date le temperature, gli operai erano arrivati presto tra le vigne sulle colline di Alcamo, nel Trapanese. Palumbo, che si occupava di guidare la macchina agricola per raccogliere l'uva, era già al lavoro da qualche ora quando sarebbe sceso dal mezzo, forse per verificare un guasto assieme a Lauria. Si trovavano dunque entrambi dietro alla vendemmiatrice quando questa li ha investiti. Non si sa se il freno a mano abbia ceduto o non sia mai stato inserito. Verificheranno anche questo i carabinieri che stanno ascoltando le persone presenti al momento dell'incidente.
1: Preoccupazione per Alessandro Di Battista, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle, è stato operato a Cuba per un peggioramento delle sue condizioni e il rientro in Italia, inizialmente previsto per ieri, è slittato. L'ex leader 5 Stelle era già in viaggio verso l'aeroporto per il rientro assistito in Italia quando è stato necessario tornare in ospedale, dove è stato immediatamente portato in sala operatoria. È stata la sua associazione schierarsi a dare notizia, chiedendo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni in attesa di ulteriori aggiornamenti. Temperature ancora alte in questo primo settimana di settembre e molti hanno allungato le vacanze o si sono ritagliati qualche giorno fuori dalle città. Quello c'è abbasso, vediamo qual è la situazione in Sicilia, a Santa Marina del Focallo.
7: Sì, proprio così, temperature oltre 30 gradi che invogliono a trascorrere la giornata al mare. La prima domenica di settembre qui a Santa Maria del Focallo, questa spiaggia dorata in territorio di Ispica, è piena di vacanzieri ma anche di bagnanti. Invogliati da questo mare cristallino, questo paesaggio unico che si trova nel sud-est della Sicilia, noi abbiamo incontrato turisti e vacanzieri. Ascoltiamo, poi linea a voi.
8: Mare è bellissimo, l'acqua limpidissima, un po' calda, ma tanta roba, molto bello. Poi anche col fatto che abbiamo bimbi all'inizio è bassa, quindi siamo un po' più sereni, ancora non sanno nuotare benissimo.
9: E a settembre guardi che mare che c'è, i bagni di settembre qua in Sicilia sono spettacolari.
10: Siamo in giro per la Sicilia, la parte dell'est, è la quarta volta che siamo in Sicilia perché ci piace.
1: E domenica da Molino Rosso sulle strade italiane, tra rientri e partenze in questo fine settimana, si muovono circa 27 milioni di veicoli secondo l'ANAS. Noi vediamo qual è la situazione sull'A14 nel Ravennate con Samuele Amadori che si trova in un'area di servizio.
11: Sì, buongiorno, io mi trovo in un'area di servizio appunto tra Faenza e Imola all'altezza di Solarolo. È uno dei tratti più trafficati, sempre questo accade nelle domeniche d'estate. È traffico che va ovviamente verso nord-ovest, verso il nord Italia essenzialmente. Traffico soprattutto di rientro. Quello che non era previsto è che già da questa mattina, in cui c'era un bollino giallo, però appunto non si prevedevano traffici giganteschi, in realtà invece noi vediamo che già tutte le partenze intelligenti sono state avviate con anticipo e vediamo che l'A14 in questo tratto, ma anche in quelli successivi, ve lo possiamo dire perché siamo arrivati da Bologna, è piuttosto congestionata. Tante persone che rientrano dalle ferie, ovviamente anche qui nelle stazioni di servizio molti si fermano perché in realtà è una giornata anche di grande caldo, insomma sembra una giornata di pieno agosto più che di settembre, e naturalmente molti dei viaggiatori si lamentano anche dei costi dei carburanti che, come vediamo soprattutto qui nelle stazioni di servizio dell'autostrada, superano i 2 euro abbondantemente. Noi abbiamo raccolto un po' di voci di viaggiatori e ve le facciamo sentire poi lì nello studio.
12: Gente in giro ancora, per essere settembre ce n'è tanta di gente in giro.
13: Troppo traffico, ci andrà 10 ore prima di arrivare a Pinerolo.
14: Loro sono tranquillissimi, viaggiano bene, noi ci fermiamo, facciamo molte tappe, li facciamo scendere, sono tranquilli.
11: C'è un po' di traffico.
15: Sì, normale, come sempre.
11: Però il weekend è stato divertente.
15: Sì, sì, molto divertente.
16: C'è fila, i bambini hanno un po' di fame, quindi abbiamo deciso, visto che siamo bloccati, ci fermiamo all'autogrill.
17: Un po' di traffico qua, però noi siamo in pensione, che ci
18: frega, voglio dire. No, siamo in hotel, siamo.
1: E la politica si sposta a Cernobbio con i leader delle opposizioni a confronto su economia e prospettive del campo largo. Dalla maggioranza Salvini difende la linea del governo sul fronte economico e resta aperta la discussione tra gli schieramenti in vista delle prossime elezioni. Allora andiamo dal nostro inviato Alberto Puoti.
19: Sì, oggi domenica, ultimo giorno tradizionalmente riservato qui al Forum TEA di Cernobbio alle opposizioni, alle loro proposte. Ci sono Schlein, Bonelli, anche Renzi, ma Conte invece in collegamento, uniti nel attaccare il governo e rivendicando anche dalla loro parte i dati Istat e quindi chiedendo un cambio di passo radicale che solo loro possono garantire. E c'è Schlein che fa una proposta per utilizzare la flessibilità energetica concessa dall'Europa, 14 miliardi da

0: investire nella decarbonizzazione in 5 punti. Anche Bonelli insiste sul tema della decarbonizzazione e propone un patto per l'Italia, Conte invece parla di un fondo comune per far ripartire la crescita del Paese, Renzi che rivendica anche l'unità del centrosinistra, se fa un patto alla tedesca e su questo, sul campo largo, sentiamolo.
1: Sarebbe una cosa preziosa se il centrosinistra, quando sarà chiaro la data delle elezioni, quindi con il tempo che occorrerà alla Meloni per decidere quando si vota, si presentasse con non soltanto 3 chiare filiere di indirizzo, stipendi, sicurezza, Europa, ma anche con delle proposte concrete sulle quali avere la firma di tutti.
0: E qui a Cernobbio il sondaggio tradizionalmente fatto sul governo, sull'opposizione, promuove il governo e boccia l'opposizione. La maggioranza quindi si è ritrovata qui con esponenti del governo per rivendicare anche quanto fatto dall'esecutivo. Ieri è stata la giornata del generale Vannacci, accolto forse con qualche tiepidezza dalla platea. Oggi è stato il giorno di Matteo Salvini, in attesa che chiuda il ministro Giorgetti. E Matteo Salvini ha sentito il leader di AfD e quindi ha rivendicato un rapporto e poi ha continuato anche chiedendo la tassa sugli extra profitti e poi anche rilanciando sull'azione e non è vero che l'esecutivo è fermo, i cantieri sono aperti. Sentiamolo e poi linea a voi.
2: Sono arrivato alla fine quando uno dei leader che avete ascoltato qua al tavolo me lo sono segnato, ero di là. Cantieri fermi e opere pubbliche inutili. Significa ignorare, dal latino ignoro, participio presente ignorance, quello che per lavoro si dovrebbe sapere. Cantieri non sono fermi. È importante avere delle opposizioni che stimolano e sollecitano, l'importante è che sappiano ciò di cui stanno parlando.
3: E quinta giornata della mostra del cinema di Venezia, un secondo film italiano in concorso e di scena anche l'unico lavoro diretto da una donna. Ci riferisce di più in diretta uno dei nostri inviati, Lorenzo Di Las Plaza, sta a te.
4: Sì, buongiorno. Allora, il lavoro diretto dall'unica regista donna di questo concorso, Mai El Tuchi, è Woman Unknown, un film applauditissimo questa mattina nella proiezione per la stampa. Tocca una pagina abbastanza delicata della storia della guerra, Seconda Guerra Mondiale, cioè quella delle donne che hanno avuto delle relazioni sessuali o sentimentali con soldati tedeschi e per questo sono state definite collaborazioniste e sono state umiliate pubblicamente. La storia ambientata in Danimarca è quella di una cameriera che deve sposare il vedovo della casa in cui lavora, ma ha un segreto, appunto ha avuto una relazione nel passato con un soldato tedesco. Quindi i temi sono il segreto, la delazione e poi soprattutto la ipocrisia sociale e il ricatto. Secondo film, è un nuovo film italiano in concorso oggi, The Echo Chamber, La stanza dell'eco di Andrea Pallaoro, un film tratto da una sceneggiatura di Bernardo Bertolucci, una vecchia sceneggiatura, sapete, lui è morto nel 2018, protagonisti sono Luca Marinelli e Alicia Vikander, c'è anche Susan Sarandon che interpreta la parte di una cantante. E qual è il tema? Il tema è un tema molto discusso nella società contemporanea, quella della relazione tossica, cioè sono una coppia che non riescono a non stare insieme e non riescono però a non a separarsi. La stanza dell'eco appunto è una stanza in cui i sentimenti ma anche i desideri e le ferite continuano a rimbalzare. Ancora un film di cui parliamo è invece in Spotlight, Ombre all'acqua, terza regia per Gael García Bernal, interpreta lui stesso, protagonista, un bagnino che salva da un annegamento una persona molto ricca, un industriale messicano molto ricco, e ne sposa, entra nella sua famiglia, ne sposa la figlia, un figlio, ma diventa poi vittima della manipolazione, una specie di manipolazione machiavellica che, racconta Gael García Bernal, è una diventata abbastanza comune, una delle grandi tematiche di cui si parla nella Sud America, le relazioni di potere all'interno della famiglia. Per adesso è tutto, ci vediamo più tardi.
3: Sport e il calcio, volano Inter e Roma con primo posto e punteggio pieno per entrambe dopo le vittorie in rimonta rispettivamente contro Napoli, a San Siro e Atalanta.

0: Atalanta all'Olimpico. Vediamo i servizi di Aurelio Capaldi e Luca De Capitani.
1: Difficile immaginare un pieno di energia superiore per l'Inter alla vigilia della trasferta di Madrid. Chivu si ritrova a punteggio pieno dopo l'incredibile successo sul Napoli, un 3-2 folle. Frizzante anche la prima parte, ma è l'avvio di ripresa a modificare il punteggio di partenza. Il Napoli si porta avanti anche grazie alle amnesie interiste e colpisce prima con Politano, avversario di destro, non il suo piede preferito, e poi con Højlund, preciso e chirurgico al momento del dunque e dopo la dormita della difesa nerazzurra. Sembra un'Inter disorientata, ma proprio nel momento più complicato trova la forza per riemergere alla grande. Di Marco sforna il solito assist e Lautaro Martinez si sblocca in campionato, rete fondamentale per restituire fiducia ai suoi. Il Napoli arretra, l'Inter ci crede e il momentaneo 2-2 arriva con un colpo di testa di Marcus Thuram, sovrastato Badiashvili, sorpreso Meret. Tutto torna in discussione, elettricità nell'aria. Tante occasioni, le opportunità per segnare il terzo gol arrivano per entrambe. La chance di Anguissa illude di nuovo il Napoli, ma l'ultima parola è ancora del Toro. Lautaro colpisce di nuovo, sinistro vincente che vale doppietta personale e 3 punti collettivi. Chivu non si trattiene, prevale il disordine delle emozioni e martedì sera al Santiago Bernabéu di Madrid l'esordio in Champions con il Real di Mourinho.
2: Finita sotto 1-0 a 60 secondi dal 90esimo, nonostante un possesso palla superiore al 60% e 35 conclusioni tentate verso la porta di Carnesecchi, i giallorossi trovano la forza per ribaltare la gara in 4 minuti. Gasperini tira un sospiro di sollievo e si gode del meritato primato, a punteggio pieno alla pari dell'Inter, ma sa di aver rischiato tantissimo. Nella serata in cui Malen e Dybala sono semplicemente umani e non i marziani visti nelle prime 2 giornate, l'ex tecnico dell'Atalanta la vince coi cambi. Gelata a freddo, d'inizio ripresa dalla rete di Ederson, la squadra cambia passo e ritrova slancio grazie agli inserimenti di Molina, Castro e Soulé. In 20 minuti l'ex Bologna colpisce un palo e scheggia la traversa. Soulé invece completa la rimonta con uno splendido gol al 94esimo, dopo che Hermoso, in modo rocambolesco ma meritato, aveva trovato il pari all'89esimo sugli sviluppi di un corner. Senza un super Carnesecchi decisivo in almeno 6 occasioni e con un pizzico di fortuna in più, infatti, la Roma avrebbe trovato la via della rete molto prima. Dall'altra parte il ritorno all'Olimpico di Maurizio Sarri è decisamente amaro. La differenza di qualità e passo rispetto ai giallorossi è netta, ma perdere così all'ultimo secondo fa male, anzi malissimo.
3: Come ti fa sentire il mondo dell'energia?
4: Come su una montagna russa!
5: Con noi l'energia non è un salto nel vuoto! Praticamente siamo il tuo paracadute!
3: Contro l'instabilità del mondo energetico.
6: Mercatorum, l'università digitale delle camere di commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi a settembre, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
7: Lavoriamo spalla a spalla, chiamiamo per nome le nostre mucche e siamo orgogliosi della qualità del nostro latte, da cui nasce lo yogurt Vipiteno, con il suo gusto cremoso e genuino.
8: È buono.
7: Yogurt Vipiteno. La qualità si sente.
9: The Voice Senior. Prossimamente Rai 1.
10: Nel tennis il colpo che conta non è il servizio, è la risposta. Sicurezza. Controllo. Reattività. MG si muove con la stessa precisione. Ascolta le persone e risponde. 3 Hybrid Plus, un'unica promessa, più di quello che ti aspetti. Scopri gamma Hybrid Plus a partire da 16.990 euro e vinci le Final 8 di Coppa Davis con MG.
11: Allora Albi, quando le setole si consumano e la pulizia diventa più difficile, basta cambiare testina per ripristinare una pulizia efficace al 100%.
12: Nulla pulisce come Oral-B IO.
13: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.
0: Ben trovati in diretta su RaiNews 24, ripartiamo dalle principali notizie del telegiornale. I nuovi colloqui di pace tra Russia, USA e Ucraina. Oggi i negoziatori americani a Kiev da Zelensky, ieri l'inviato di Trump Steve Witkoff ha incontrato Vladimir Putin. Poco è traparato dall'incontro tra i vertici del Cremlino e la delegazione americana, ma si parla di un piano di pace in tre punti con il Donbass come zona franca. Tregua in vigore nonostante violazioni da entrambe le parti. E poi allarme in Germania per il voto in Sassonia-Anhalt. L'AfD potrebbe conquistare la maggioranza, sarebbe la prima volta dopo il nazismo di una regione guidata da una formazione di estrema destra. I sondaggi mostrano il partito guidato a livello locale da Hurlich Siegmund tra il 40 e il 43%, staccando i democratici cristiani del primo ministro uscente Schulz. E attacco israeliano nel sud del Libano, 4 i morti, distrutto un ospedale a Nabatieh. Israele ha dichiarato di aver risposto al lancio di droni da parte di Hezbollah contro i suoi soldati. Intanto a Gaza ancora un funerale per le vittime dei bombardamenti, oltre 100 persone trovate dopo mesi sotto le macerie. E quinta giornata alla mostra del cinema di Venezia, attesi oggi sul red carpet Luca Marinelli e Susan Sarandon, protagonisti del film italiano in concorso, il secondo con la regia di Andrea Pallaoro. Di scena in questa giornata anche l'unico lavoro diretto da una donna, Woman Unknown, della regista danese-egiziana Mai El Tuki. La missione degli inviati degli Stati Uniti, ne stiamo parlando, punta proprio a ricostruire un ponte negoziale tra Russia e Ucraina, le cui posizioni a 4 anni e mezzo dall'aggressione voluta da Putin restano inconciliabili. Ce ne parla Veronica Fernandez.
4: I will end that war in one day. It'll take 24 hours.
8: Non è mai arrivato l'accordo risolutivo che Donald Trump aveva promesso entro 24 ore dal suo insediamento.
4: I think we have a very good chance.
8: Nel gennaio del 2025. Anzi, la nuova coppia della diplomazia americana, Witkoff e Kushner, è ancora una volta in missione per cercare un esile ponte negoziale. Partiamo dai territori. Mosca vuole che Kiev rinunci alle aree occupate durante la guerra. L'Ucraina respinge una pace fatta di mutilazione territoriale. Gli americani, come una sorta di compromesso, avevano messo sul tavolo la cosiddetta area economica libera per il Donbass, arretramento reciproco, amministrazione terza, irricevibile per Putin. Secondo, le garanzie di sicurezza in un paese cui non basta più solo il proprio coraggio. In sintesi, come può Kiev assicurarsi che dopo un eventuale accordo la Russia non attacchi di nuovo? Le opzioni: una presenza militare internazionale, una missione internazionale, continuità nel fornire all'Ucraina armi e intelligence perché possa difendersi, sanzioni per Mosca in caso di violazioni. E ancora, l'ingresso nella NATO. Per Kiev, l'integrazione europea e l'articolo 5, che prevede l'intervento degli alleati in caso di aggressione, è una delle possibili garanzie. Per Putin, un no assoluto. Dopo 4 anni e mezzo di guerra, l'Ucraina è questa. Un cessate il fuoco, oltre che condizione preliminare per trattare, è sopravvivenza. Per Mosca, invece, che teme che Kiev possa riorganizzarsi e riarmarsi, è un rischio che non vuole correre.
0: Nuove assunzioni nella pubblica amministrazione, adeguamento dei salari nei comuni. Queste le intenzioni del ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, lo spiega nell'intervista rilasciata alla nostra inviata Anna Trebi al Forum TEA di Cernobbio. Sentiamo.
14: Abbiamo investito nelle due manovre precedenti 30 miliardi per i rinnovi contrattuali. Adesso la nostra attenzione dal punto di vista finanziario si concentra sui comuni, quindi sui territori. Abbiamo bisogno intanto di recuperare il gap retributivo che c'è tra i dipendenti dei comuni, quindi degli enti territoriali, rispetto ai ministeri centrali. E dall'altro dobbiamo fare in modo che ci sia una capacità assunzionale da parte dei comuni per poter disporre di tutte le competenze che servono. Altro tema importante è quello della formazione, soprattutto dal punto di vista dell'acquisizione di competenze sull'intelligenza artificiale, che è di nuovo una leva strategica importante per migliorare la nostra organizzazione, e quindi anche su quello avremo bisogno di risorse.
15: L'intelligenza artificiale che verrà utilizzata per gestire il personale, come modificherà il rapporto con i dipendenti e con i cittadini?
14: L'intelligenza artificiale ci consentirà di avere una gestione dei dati, della mole infinita, enorme di dati della pubblica amministrazione in modo più ordinato, e semplificherà il rapporto con gli utenti, perché saremo sicuramente più rapidi, più veloci nel dare risposte.
15: La pubblica amministrazione è stata ringiovanita con i nuovi ingressi, continuerà a essere giovane e soprattutto si farà carriera con gli scatti di merito.
14: In questi 4 anni abbiamo fatto un lavoro straordinario, siamo passati da una fase di blocco del turnover ad assumere tra il 2023 e il 2026 800.000 persone, di queste più della metà sono persone con meno di 40 anni, abbiamo abbassato in 3 anni l'età media della pubblica amministrazione da 52 a 48 anni, quindi continueremo a lavorare su questo fronte, anche perché non dobbiamo dimenticare che da qui al 2035 avremo 1 milione di dipendenti pubblici che matureranno i requisiti per la pensione e quindi dovremo sostituirli, per cui l'impegno soprattutto verso le nuove generazioni è un impegno che manterremo costante.
0: Chiediamo scusa per nostro figlio, così il padre del 43enne ritenuto responsabile della sparatoria in Svizzera rompe il silenzio nel pomeriggio a Castel Sant'Angelo il funerale di Maria Spinelli, ucciso nella sparatoria durante il rave. Alfredo Primante.
1: Pensiamo soprattutto alle vittime, a questa giovane donna che è morta, alla sua famiglia, ai feriti, a tutte queste persone. È terribile, ci scusiamo per nostro figlio. E il papà del 43enne svizzero arrestato dalla polizia elvetica a parlare per la prima volta dopo la sparatoria nel rave party di Arau una settimana fa. Affida le sue parole alle Quotidien Jurassien, il giornale del Canton Giura. Le scuse arrivano alla vigilia del funerale di Maria Spinelli, fissato per oggi alle 15, nella collegiata di San Michele Arcangelo a Città Sant'Angelo. Nella cittadina del Pescarese è il giorno del dolore e della rabbia. Oltre alla 22enne abruzzese che in Svizzera lavorava come cameriera, i 40 colpi di Kalashnikov sparati sulla folla hanno raggiunto e ferito altre 6 persone. Nella lunga intervista il padre racconta degli ultimi scambi avuti con il figlio, del ricovero nel 2007 e della sua lunga malattia psichica, delle terapie progressivamente ridotte e del modo in cui si era isolato dal mondo. Dovevamo incontrarci in Italia per una vacanza. Nell'ultimo messaggio inviato alla madre aveva scritto che era arrivato e andava tutto bene, ma non sapevamo nemmeno dove si trovasse, dice il genitore, domandandosi poi come abbia potuto conservare un arsenale nonostante la sua patologia. La K-47 e le 2 pistole sequestrate, infatti, 20 anni prima erano state acquistate legalmente nel cantone.
0: Lo sversamento su un naviglio è stato causato probabilmente da un'autocisterna o da uno dei tanti impianti industriali a zona di Magenta. E questa è l'ipotesi di chi indaga sulla marea nera che ha invaso il naviglio grande per quasi 30 km fino a Milano. Ce ne parla Davide Gangale.
16: È passata da qui, da questo tombino a Pontevecchio di Magenta, la marea nera che ha invaso il naviglio grande arrivando fino a Milano. Ora i cunicoli sotterranei verranno ispezionati seguendo le tracce lasciate dal passaggio degli idrocarburi inquinanti.
17: Da qui dovrebbe partire questo materiale oleoso che è sceso fino al naviglio, in questo tombino o in diramazioni che vanno a destra e a sinistra, perché poi da questo tombino andando verso Magenta è tutto pulito e non c'è nulla di strano.
16: L'ipotesi prevalente è che sia stata un'autocisterna a sversare nelle fogne densi liquami neri con un odore simile al catrame o alla benzina. Chi abita qui ricorda un precedente.
18: Non era mai capitata una cosa del genere prima?
19: Sì, era capitata. Non così grande, ma era capitata qualche anno fa. Solamente qualcuno ha fatto forse orecchie da mercante.
16: Solo le analisi di ARPA Lombardia potranno chiarire la natura della sostanza, i risultati la prossima settimana. Gravi i danni ambientali e alla fauna ittica. Un cigno è stato curato dalla LIPU, mentre per quanto riguarda irrigazione e agricoltura, il consorzio Villoresi ha già incaricato una ditta specializzata per la bonifica.
0: E 6 anni fa l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, il giovane fu ucciso nel 2020 a Colleferro, colpito mentre tentava di difendere un amico. A Pagliano oggi l'omaggio davanti al murale che lo ricorda. Ilaria Dionisi.
20: 2 cuscini di fiori, uno del comune e l'altro della squadra giovanile di calcio in cui giocava Willy da piccolo, deposti ai piedi del murale che lo ricorda. Mamma Lucia resta un passo indietro, rivolge un tenero sguardo al sorriso gentile di suo figlio.
21: Lui era così,
2: e mi fa piacere che rimanga questo sorriso.
20: Il dolore composto, la forza della dignità che nel silenzio parla e fa più rumore della tracotanza di quella violenza brutale e codarda che il 6 settembre di 6 anni fa le ha strappato a soli 21 anni il suo Willy.
2: Il dolore rimane sempre, quello che chiedo sempre è che lui rimanga vivo nei nostri cuori, perché almeno io ho bisogno di sentire che mi dà la forza.
20: Paliano non dimentica quel figlio diventato un po' di tutti, massacrato dal branco solo perché voleva difendere un amico.
2: Non mi piace molto definirlo eroe, mi piace che sia ricordato come uno che ci teneva molto all'amicizia, per l'amicizia è morto.
20: Nessuna sete di vendetta contro i quattro assassini, ma sulla possibilità di incontrare Gabriele Bianchi, condannato all'ergastolo nell'appello TER e per cui i giudici hanno dato l'ok alla giustizia riparativa, Lucia è ferma.
2: Non lo voglio incontrare.
20: Non si è pentito secondo lei?
2: Non l'ha dimostrato almeno.
0: Temperature ancora alte sopra la media in Italia, ma a metà della settimana il caldo inizierà a darci tregua e al centro. Vediamo il dettaglio con il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
21: Questo primo weekend di settembre all'insegna del bel tempo, grazie alla presenza dell'alta pressione che ancora influenza le giornate, con temperature e ampio soleggiamento abbastanza alto, questo comporta non solo temperature alte, ma qualche nube che tende a formarsi in prossimità dei rilievi. Nella giornata di oggi non ci saranno fenomeni significativi, domani inizierà una nuova settimana, come ha detto lei, già con qualche cambiamento, ma comunque ancora sotto l'influenza dell'alta pressione. Quindi ci dobbiamo attendere ancora un paio di giornate tra lunedì e martedì di bel tempo, con temperature al di sopra della media, ma che gradualmente perderanno qualche grado. La situazione al momento vede la possibilità di qualche fenomeno violento, anche complice il fatto di tutta questa energia in gioco, con l'ampio soleggiamento, soprattutto con un'estate abbastanza calda, questo cambio di circolazione, arriva aria più fredda, più fresca, troveremo sicuramente la possibilità di assistere a qualche fenomeno decisamente intenso. Ci sarà sicuramente qualche rovescio temporale, soprattutto al nord, al centro. Comunque sarà una settimana che da mercoledì vedrà un deciso cambiamento delle condizioni meteorologiche.
0: Il ministro Giancarlo Giorgetti, il ministro dell'Economia e delle Finanze, a Cernobbio nel corso del forum TEA sul lago di Como. Lo sentiamo.
22: Un mondo complicato. E io sono reduce dal G20 nel North Carolina di questa settimana e purtroppo le crisi che si moltiplicano trovano delle risposte, diciamo così, forse non all'altezza, non adeguate. C'è una difficoltà soprattutto di trovare, oserei dire, una sintesi a livello di quelle che sono le naturali alleanze, non soltanto politiche ma anche economiche, tra paesi del G7 e in particolare con gli Stati Uniti, che è imprescindibile. E se noi pensiamo al tipo di sfide che sono poste, non soltanto in termini di materie prime critiche, fondamentali per qualsiasi tipo di industria, tra parentesi, anche per l'industria della difesa, e quindi qui c'è da interrogarsi quanto sia sovrano il mondo occidentale rispetto anche a questa dimensione, oppure l'intelligenza artificiale, dove gli Stati Uniti ovviamente reggono in questo momento adeguatamente la competizione con la Cina, ma dove onestamente mi sembra che gli europei siano totalmente assenti. E il tipo di sfide, sia in termini di aumento della produttività e quindi di dinamismo dell'economia, ma soprattutto anche in termini di sicurezza e sicurezza economica e quindi di sicurezza nazionale, sono delle sfide che devono essere adeguatamente valutate e che sono un elemento di oggettiva preoccupazione. La seconda dimensione, che sempre fa parte delle categorie dei vincoli esterni, dei fattori esogeni che non dipendono dalla legge di bilancio o dalla campagna elettorale, ma che la condizionano pesantemente, è evidentemente la dimensione europea, dove i progressi sono relativi, uso questo termine così per farmi intendere, dove è molto faticoso riuscire in qualsiasi dossier a registrare significativi avanzamenti. Ricordo soltanto, e mi limito alle materie gestite direttamente dal mio ministero, che qualcosa è stato fatto, in particolare penso al passaggio sull'euro digitale e sulle infrastrutture di pagamento, altro tema di competizione strategica non banale, se penso alle stable coins più o meno ancorati al dollaro oppure alla valuta digitale cinese. Più difficoltoso il sentiero sulla Saving Investment Union, dove abbiamo tutti quanti concordato di dare una risposta entro la fine dell'anno. Un gruppo ristretto di paesi, cosiddetti G6, si è mosso per fare una

0: Uniti, con l'Europa che risparmia e trasferisce risorse agli Stati Uniti dove si investe, uno dei tanti casi di sbilancio a livello internazionale è questo. Ecco, sì, dobbiamo fare regole europee, ma abbiamo anche qualche cosa da valutare a casa nostra. Ad esempio, i fondi di previdenza complementare perché investono ovunque tranne che in Italia? Non ci sono opportunità di investimento per capitale paziente a alta redditività in Italia? Perché fondi di pensione canadesi di tutto il mondo investono in Italia in questa società e non lo fanno i fondi di previdenza italiani? Punto di domanda. Quindi non è che c'è solo da aspettare regole europee per promuovere o per diciamo così, agevolare il trattenimento dei capitali in Europa. E naturalmente c'è il grande tema, diciamo, della sfida energetica che è stato posto prepotentemente dalle crisi internazionali, dalle guerre, perché io ricordo sempre e vorrei ricordarlo anche qui, diciamo, a quelli che difettano magari, ho sentito un po' di interventi oggi, diciamo, di constatare l'oggettività. Cioè l'Italia paga le due guerre a cui assistiamo, quella del Medio Oriente e quella in Ucraina. L'Italia le paga due volte elevata la potenza, perché noi ci approvvigionavamo del gas russo e non lo possiamo più fare, ci siamo affidati a altri fornitori, adesso altri fornitori hanno difficoltà a fornircelo e a prezzi aumentati. Metà della capacità di raffinazione russa è stata distrutta dagli ucraini, quindi il prezzo del gasolio non dipende tanto dal Brent, dipende dal fatto che nessuno raffina più il gasolio. Se queste cose le vogliamo dire, io le dico qui. Quindi l'Italia, che è un paese particolarmente
1: abbiamo sentito
0: esposto
1: il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti a Cernobbio nel corso del forum Motea sul lago di Como, ovviamente trattare questioni economiche che riguardano l'Italia, riguardano l'Europa, riguardano le divisioni, le sfide energetiche che ci aspettano e che l'Italia, dice appunto, paga due volte rispetto alle guerre in corso in Ucraina e in Medio Oriente. Ma noi parliamo adesso di calcio, della Serie A, occhi puntati questa sera sul big match della giornata. L'attesa è tutta per la sfida delle 20:45 tra Juventus e Milan. L'obiettivo per entrambe è vincere per restare a punteggio pieno e agguantare Inter e Roma in vetta. Ce ne parla Maddalena Montecucco.
2: Va bene Inter-Napoli, va bene Roma-Atalanta, ma il big match di questa giornata si gioca stasera a Torino ed è il classico della Serie A, Juventus-Milan. Una partita mai banale, anche alla terza di campionato. Un bel test per i due allenatori che cercano conferme e migliorie nelle rispettive squadre. Sia Spalletti che Amorim inoltre sono a punteggio pieno e nessuno dei due ha intenzione di lasciare il trenino di testa della classifica formato da Roma e Inter. Un match che per la Juventus però sarà inevitabilmente condizionato dagli infortuni, ben 7 i giocatori non disponibili e non ci sarà, almeno dal primo minuto, nemmeno l'ultimo acquisto in casa bianconera, il gigante Woltemade, che però potrebbe entrare a partita in corso anche insieme a Colomwani. Sul fronte rossonero invece davanti è confermato Gonzalo Ramos dopo che si è sbloccato a San Siro contro il Venezia e torna titolare Rabiot che con Sissé o Selemakers supporterà la punta centrale. Insomma, il Milan farà la partita aggressivo come sempre e la Juve proverà invece a sfruttare l'aggressività dell'avversario per ripartire. È un big match, è la prima serata della Serie A.
1: Eurovolley femminile, questa sera la finale dopo il titolo olimpico e quello mondiale. L'Italia di Velasco sogna di completare una tripletta riuscita solo all'Unione Sovietica. Alle 18 a Istanbul, le azzurre si giocano il titolo contro le padrone di casa della Turchia e ci fa il punto Edi De Mischi.
3: Ritrovati da Istanbul, ultimo giorno in Turchia, ultimo giorno dell'europeo, ultimo assalto delle azzurre per quello che sarebbe il grande sogno, completare il triplete con le Olimpiadi, il mondiale e l'oro europeo. C'è riuscita soltanto l'Unione Sovietica, ma torniamo indietro di tantissimi anni, sarebbe qualcosa di fantastico. Davanti avremo la Super Turchia che ovviamente sogna. Grazie alla forza della sua squadra, grazie alla bolgia della Sinan Erden Arena che ci fischierà sonoramente, grazie ad un paese intero che spingerà Melissa Vargas e compagni. Ma di fronte c'è proprio l'Italia campione del mondo, campione olimpica con tutta la sua forza, la sua lucida aggressività come ha sempre chiesto Julio Velasco, quella anche che le ragazze hanno mostrato in campo ieri contro la Polonia. 3-1, sì, bravissime, sofferto solo un 7, facendo un passo indietro andiamo a registrare le motivazioni.

0: l'aggressività, la forza, la voglia, l'emozione di alcune delle nostre protagoniste. Andiamo a sentirle e poi ci rivediamo dalle 17.40 su Rai 1 per il lungo prepartita e poi la prima battuta della finale. L'emozione che in questo momento hai di più in corpo, qual è la prima?
1: Felicità. Sono molto felice, soprattutto perché l'estate è lunga e non è mai scontato arrivare qui, quindi sono molto fiera e contenta di esserci. Sono molto contenta del lavoro che abbiamo fatto, ma soprattutto del processo e di come stiamo gestendo tutte queste partite. Siamo in finale, ce la siamo guadagnata, abbiamo lavorato sodo e mi godo il momento.
2: Siamo in finale, lo possiamo dire finalmente, non che siamo solo a Istanbul, ma questa partita, l'ultima, ce la giochiamo, quella più bella. Sicuramente non sarà così silenzioso questo palazzetto, ce lo aspettiamo già, immagino, dalle 9 del mattino, la gente pronta. E spero che sarà un bel incontro per proprio finire in bellezza quest'estate.
3: Siamo in finale, che non so cosa dire, sono con la testa un po' così. Sarà una bella partita, siamo in casa loro. Noi dovremo scendere, mi sa, con Tappini e il Metto, ma lo faremo, lo facciamo, perché siamo arrivati fino a qua, abbiamo lavorato per questo momento, quindi proprio domani è un altro giorno, è un'altra partita.
4: E questa edizione del telegiornale finisce qui, adesso una breve pausa, linea alla regia.
5: Il mio tempo.

0: tè? Immediatamente.
1: San Benedetto con infuso di tè in acqua minerale. La sete ha bisogno di tè.
2: Tè San Benedetto, irresistibilmente tè.
1: Scopri le specialità, una nuova esperienza di gusto, anche zero.
3: Una compressa può bastare? Una compressa di Momendol inizia a combattere il dolore e il mal di testa da cervicale per un sollievo che può durare fino a 12 ore. Momendol spegne il mal di testa da cervicale. Puoi scegliere il Momendol più adatto a te, da Angelini Pharma.
4: Questo è Brad Pitt. E con Trade Republic ottieni come nuovo cliente il 3% di interesse sulla liquidità. Trade Republic. E la tua banca cosa offre?

0: Scopri le nostre nuove collezioni. Pilot.
1: Una notifica ti avvisa. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa risponde al segnale entro 60 secondi.
2: Qui è Verisure, si identifichi subito.
1: E rileva il ladro prima che entri in casa.
3: Abbandoni ora l'immobile.
1: Mettendolo in fuga. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
4: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
5: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
6: Perché? Perché?
7: Perché dovrei aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
8: Perché puoi entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani. Pensaci!
9: Ti muovi?
10: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas di Poste Italiane.
11: Perché? Perché?
12: Ecco perché.
13: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina l'11 settembre 2026.
14: Il meteo è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
15: Primo weekend di settembre all'insegna del bel tempo, siamo sotto l'influenza dell'alta pressione che domina lo scenario del Mediterraneo e questo ci fa notare come il cielo si presenta sereno, al più poco nuvoloso, soprattutto nella prima parte del giorno. Al nord ritroveremo qualche nube in più nelle ore centrali della giornata in prossimità delle zone alpine, ma il rischio pioggia sarà decisamente basso, così come al centro-sud, in un contesto di tempo piuttosto stabile, ritroveremo qualche nube che tenderà a formarsi proprio nelle ore centrali della giornata in prossimità delle zone appenniniche, ma anche sulle regioni centrali e meridionali il rischio pioggia sarà decisamente basso. Bel tempo anche sulle due isole maggiori, il tutto accompagnato da una ventilazione piuttosto debole tendente a disporsi a regime di brezza nel corso della giornata. I mari saranno poco mossi o mossi. Per la giornata di lunedì avremo una situazione ancora che vedrà l'alta pressione sul territorio, tempo stabile, qualche nube tenderà a formarsi come succede spesso in prossimità delle zone montuose e ci sarà spazio per qualche rovescio isolato temporale sulla zona nord-est delle Alpi. Concludiamo con le temperature che per la giornata di oggi saranno in lievissima diminuzione, spiccano però ancora i 36 gradi di Firenze.
14: Il meteo è stato presentato da
4: Sant'Anna Pro, acqua con proteine e zinco.

0: Gli inviati di Trump appena arrivati a Kiev dopo l'incontro con Putin, piano di pace in tre punti con il Donbass come zona franca, tregua in vigore nonostante violazioni da entrambe le parti. Allarme in Germania per il voto in Sassonia, l'AfD potrebbe conquistare la maggioranza, sarebbe la prima volta dopo il nazismo di una regione guidata da una forza di estrema destra. Attacco israeliano nel sud del Libano, distrutto l'ospedale a Nabatie, a Gaza ancora un funerale per le vittime dei bombardamenti, oltre 100 persone trovate dopo mesi sotto le macerie. Un uomo di 67 anni è rimasto incastrato in una macchina agricola e non è riuscito a liberarsi, con lui stava lavorando un 57enne gravemente ferito. Sarà un fine settimana di caldo con non estremo tra rientri e ultimi scampoli di vacanza. Secondo i meteorologi da mercoledì il tempo cambierà, temporali temperature in calo. Vittoria in rimonta per Roma e Inter, temporaneamente appaiate da solo in testa alla classifica. Oggi si affrontano Juve e Milan e domani la Lazio gioca a Udine per cercare di tenere il passo. Buon pomeriggio e ben ritrovati a questa nuova edizione del TG di Rai News 24. In apertura alla guerra in Ucraina e nuovi colloqui di pace tra Russia, USA e Ucraina. Ieri l'inviato di Trump, Steve Witkoff, ha incontrato Vladimir Putin, ma poco è trapelato dall'incontro tra i vertici del Cremlino e la delegazione USA. I negoziati americani oggi a Kiev da Zelensky, ma sentiamo Liana Mistretta.
1: Le strette di mano, i sorrisi, l'accoglienza che Putin riserva agli inviati di Trump al Cremlino è calorosa, ma la realtà si impone subito. La situazione che affronteremo in questi colloqui è molto difficile, dice il presidente. Witkoff e Kushner sono tornati a Mosca per rilanciare il processo di pace. L'incontro è durato più di 3 ore, un incontro costruttivo per il consigliere di Putin Ushakov. Sul tavolo una serie di idee formulate a Washington per mettere fine alla guerra, idee che non sono state rese note, mentre Putin ribadisce i termini della trattativa che per Mosca non sono cambiati. La Russia raggiungerà i suoi obiettivi, dice, le cause alla base del conflitto devono essere risolte. I nodi da sciogliere sono ancora tanti. Putin elogia e ringrazia Trump per il suo impegno senza sosta volto a raggiungere la pace. I suoi inviati porteranno le valutazioni russe a Kiev, dove oggi incontrano per la prima volta Zelensky. E per garantire la sicurezza della missione statunitense in Ucraina, Putin ieri pomeriggio ha annunciato una tregua, ma solo per 3 giorni, su Mosca e Kiev, iniziata a mezzanotte e accettata dal presidente ucraino.
0: Gli inviati di Trump sono arrivati a Kiev e il loro primo viaggio in Ucraina. Zelensky li ha accolti nel complesso della cattedrale Santa Sofia. Per favorire i loro spostamenti anche l'Ucraina ha aderito alla tregua di 3 giorni limitata alle capitali. Per noi c'è l'inviata Raffaella Cosentino.
2: Sì, è in corso questa prima missione a Kiev degli emissari di Trump, Witkoff e Kushner, che sono arrivati in treno dalla Polonia. Come già altri leader occidentali, si era saputo che Witkoff non volesse affrontare il viaggio in treno. Al loro arrivo alla cattedrale di Santa Sofia, Zelensky li ha accolti con un caloroso abbraccio e ha detto ai giornalisti che l'Ucraina era pronta ad accoglierli anche per via aerea, ma la Russia lo ha impedito, riferendosi agli attacchi ai 2 aeroporti di Kiev che sono avvenuti proprio alla vigilia di questo incontro, di questa visita. Grande attesa nella capitale per capire se ci possa essere uno sblocco. La guerra è in stallo, ma c'è stata una recrudescenza di attacchi prima di questa tregua parziale proprio sulla capitale Kiev. Io sono in uno dei tanti posti che sono stati bombardati prima di questa tregua, e una tregua parziale fino a lunedì riguarda soltanto Kiev e Mosca, e infatti ci sono stati attacchi russi in tutta l'Ucraina, con diversi morti e feriti, da Zaporizhia alla regione di Kharkiv, danni anche nell'Ucraina occidentale, e anche Kiev ha attaccato con droni il territorio russo. Secondo media ucraini avrebbe colpito una raffineria a 150 km da Mosca. Poi c'è un'intervista di un consigliere di Zelensky al Guardian che dice che l'obiettivo dell'Ucraina è di arrivare ad attaccare la Russia con 1000 droni a notte, ora sono circa 300. A te.
0: In Germania il Land di Sassonia-Anhalt al voto da stamattina, elezioni regionali che potrebbero vedere per la prima volta a capo di un governo locale l'AfD, la forza di estrema destra. Nel suo seggio ha già votato il candidato leader Ulrich Siegmund. Ci racconta tutto l'inviata Emma Farnè.
3: Ci si aspetta un'alta partecipazione alle urne, o perlomeno è quello che desidera il presidente del Land uscente, Sven Schulz, della CDU, che ha votato in mattinata in questa zona. Ha votato anche il candidato dell'AfD, Ulrich Siegmund. Non c'è dubbio che questo partito, classificato come sicuramente estremista dai servizi interni, possa vincere le elezioni. Quello che non è certo è se potrà raggiungere la maggioranza assoluta, e in questo caso sarebbe la prima volta nella storia della Germania dal dopoguerra. Sarà difficile formare comunque una maggioranza, perché nessuno si vuole alleare con l'AfD, un partito che ha proposte estremiste, tra cui separare le scuole tra quelle per bambini tedeschi e quelli di figli di immigrati o disabili, e poi ancora la remigrazione per chi non è in regola, dei cittadini che sono qua senza passaporto tedesco, e poi riallacciare i rapporti con la Russia per comprarne le materie prime, anche se è in corso una guerra di aggressione contro l'Ucraina. Lo dicevate da studio, le urne chiuderanno alle 18, poi l'exit poll, lo spoglio che noi seguiremo. Con Michele Cristofoletti, a voi.
0: Ora in Libano, è di 4 morti, tra cui 2 donne, il bilancio degli attacchi israeliani che hanno colpito il sud del paese. A Gaza funerali di massa per un centinaio di persone, i cui resti sono stati ritrovati tra le macerie di anni di guerra. In diretta da Gerusalemme, Maria Gianniti.
4: E allora partiamo dal Libano, perché come hai detto ci sono stati diversi raid che hanno colpito tutta la fascia meridionale del paese. Sono 2 giorni che questi raid si sono particolarmente intensificati, e questo perché c'è una sorta di botta e risposta tra gli israeliani e i miliziani di Hezbollah, che secondo l'esercito israeliano continuano a lanciare droni proprio verso le truppe israeliane. Il problema è che questa mattina è stato colpito anche un ospedale, e in un'altra zona invece ci sono state 4 vittime, tra di loro 2 donne, una ventina di feriti. Appunto, dicevo, sono stati bombardamenti che hanno colpito un po' diversi luoghi della fascia meridionale del paese. Tutto questo accade nonostante, come sappiamo, da settimane sono in corso dei colloqui, seppur a livello solo di ambasciatori, delle autorità israeliane con quelle libanesi, ma questi colloqui ovviamente escludono del tutto Hezbollah. E poi ci sono questi funerali di massa che si stanno tenendo oggi a Gaza. Sono decine di persone i cui resti sono stati recuperati dalle macerie dei palazzi, dalle macerie e delle abitazioni. Non si sa a quando appunto a quando risalga il decesso di tutte queste persone, ma del resto con la tregua in corso si cominciano a rimuovere lentamente le macerie, e così si trovano i resti di chi è rimasto vittima dei bombardamenti di 2 anni di guerra. Secondo le stime delle Nazioni Unite sono almeno 10.000 le persone scomparse, quindi tantissime persone sono ancora sotto le macerie dei palazzi, macerie che ci sono grandi difficoltà a rimuovere, anche perché non ci sono i mezzi. E poi notizie proprio di queste ultime ore che ci sono stati dei nuovi raid che avrebbero provocato almeno 7 feriti, tra di loro ci sono anche dei bambini. La linea a te.
0: Torniamo in Italia per l'Angelus del Papa, che ha salutato con favore la visita degli inviati di Trump a Mosca e Kiev, auspicando che serva a riavviare la diplomazia. Lo sentiamo.
5: Con animo addolorato ho seguito le notizie dei violenti attacchi che hanno colpito di recente diverse città e infrastrutture civili in Ucraina, provocando la morte di persone innocenti. Il mio cuore si unisce alla sofferenza della popolazione che da anni vive nell'angoscia e nella paura. Rivolgo un nuovo appello a mettere fine alla violenza, a fermare la distruzione, ad aprire i cuori al dialogo e alla pace. Auspico che gli sforzi intrapresi in questi giorni per riprendere i negoziati portino frutti concreti e aprano lo spazio alla diplomazia.
0: La politica si sposta a Cernobbio con i leader delle opposizioni a confronto su economia e prospettive del campo largo. Scontro con la maggioranza sui temi economici, e resta aperta la discussione fra gli schieramenti in vista delle prossime elezioni. Allora andiamo dall'inviato Alberto Puoti.
6: Sì, ultimo giorno per il Forum TEA di Cernobbio con la tradizionale giornata dedicata anche alle opposizioni, ma intanto questa giornata si è aperta con il sondaggio del Forum che promuove il governo e boccia l'opposizione, e i ministri del governo erano presenti. Se ieri era la giornata di Vannacci che si è confrontato con Monti, oggi c'era Matteo Salvini in attesa delle conclusioni di Giorgetti, e il governo in qualche modo rivendica con i suoi ministri quanto fatto dall'esecutivo in questa legislatura sul piano della competitività, dell'energia e anche per quanto riguarda le infrastrutture. Salvini intanto ha avvertito che è in contatto con i leader del FD e anche ribadito che vuole una tassa per gli extra profitti, e poi ha garantito che i cantieri non sono fermi ma sono in piena opera. Sentiamolo su questo.
7: Sono arrivato alla fine quando uno dei leader che avete ascoltato qua al tavolo, me lo sono segnato, ero di là: cantieri fermi e opere pubbliche inutili. Significa ignorare, dal latino ignoro, participio presente ignorance, quello che per lavoro si dovrebbe sapere. Cantieri non sono fermi. È importante avere delle opposizioni che stimolano e sollecitano, l'importante è che sappiano ciò di cui stanno parlando.
6: Oggi tradizionale appunto sessione nella giornata conclusiva dedicata alle opposizioni e ai leader con le loro proposte. Erano presenti Schlein, Bonelli e Renzi, Conte in videocollegamento, e proprio Renzi viene accolto anche da qualche applauso quando rilancia su diversi fronti, compreso anche quello di un'unità del centrosinistra che deve fare un patto alla tedesca. Per Bonelli ci vuole quello che lui preferisce chiamare un patto per l'Italia, mentre Schlein risponde a Salvini in qualche modo rilanciando sulla tassa degli extra profitti. Allora sentiamola e poi linea a voi.
8: Intanto Salvini mi ha dato ragione sul fatto che occorresse nell'immediato chiedere un contributo straordinario alle grandi società energetiche che hanno fatto extra profitti, e però Tajani ha detto che si tratta di una parolaccia. Sto ancora aspettando di sentire cosa ne pensa la Presidente Meloni. Ci sono 14 miliardi di flessibilità sull'energia. Noi abbiamo fatto una proposta concreta in 5 punti su come utilizzare quelle risorse.
0: Carburanti alla pompa ancora in aumento, mentre il governo lavora a interventi sostitutivi visto che il taglio delle accise sul diesel scadrà il 10 settembre. Sentiamo il servizio di Paolo Mancinelli.
9: Ancora un micro aumento, un millesimo di euro al litro in più per benzina e diesel, una goccia giornaliera che porta il prezzo dei carburanti molto vicino al record assoluto raggiunto a marzo 2022, un mese dopo l'inizio della guerra in Ucraina. 2,053 euro per la verde sulle strade e 2,165 per il gasolio sono i prezzi medi aggiornati dal Ministero del Made in Italy. È operativa da ieri, per la settima volta dal decreto di marzo, la nuova proroga del taglio delle accise. Lo sconto di 17 centesimi al litro rimane ancora solo sul diesel e resterà in vigore fino al 10 settembre. Poi il governo punterebbe a interventi mirati. Ma la soluzione si sta rivelando un rebus. Due i nodi sul tavolo: le risorse e la platea dei beneficiari. Sul fronte delle coperture, una strada potrebbe essere attingere agli extra profitti delle compagnie elettriche, ipotesi che non incontra il favore di una parte del governo, a partire dal ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin, per il quale non esistono in economia gli extra profitti. Quanto ai destinatari, c'è l'ipotesi di parametrare i sostegni all'ISEE e interventi specifici per le attività che utilizzano maggiormente i mezzi di trasporto. Sempre aperta la strada dei crediti d'imposta dedicati alle imprese di autotrasporto per frenare l'inflazione. In ogni caso occorrerà attendere fine mese per una soluzione definitiva.
0: Apriamo la pagina della cronaca con il femminicidio di Lorena Isceri sul cavalcavia della 1. Domani verranno disposte le autopsie. La donna ha provato a fermare l'ex fidanzato che, dopo averla gettata giù, si è tolto la vita. Ma sentiamo Giuseppina Testoni.
10: Mi ha aggredito in garage, mi ha picchiato e mi ha sequestrato. È stato il mio fidanzato, si chiama Federico, ha 36 anni e da 10 minuti che sono in macchina, penso che mi voglia portare a casa sua. Inizia così la drammatica richiesta di aiuto di Lorena Isceri al 112. La donna è rinchiusa nel bagagliaio del suo SUV con mani e piedi legati, ma riesce comunque a telefonare al numero di emergenza. A raccogliere la telefonata, durata circa un minuto, un'operatrice che racconta. Lorena era spaventata ma appariva calma, aveva la voce ferma ed era lucida. Appena il centralino riesce a localizzare l'auto, la telefonata passa alla polizia, con cui Lorena parlerà per altri 20 minuti. Alla gente ripeterà le stesse cose. Si sente la donna provare il tutto per tutto, dicendo a Bella di amarlo ancora. Poi la linea si interrompe e l'orrore si consuma. Le due telefonate sono ora agli atti dell'inchiesta della squadra mobile coordinata dalla Procura di Firenze. Domani saranno assegnate le autopsie sui due corpi per stabilire se Lorena sia morta prima o dopo l'impatto al suolo e se l'uomo avesse assunto qualche sostanza stupefacente o psicofarmaci. E il papà di Lorena, che ieri ha lanciato un drammatico appello alla politica perché intervenga per arginare la piaga dei femminicidi, a dichiarare in un'intervista che l'uomo era in cura da uno psichiatra. Dettaglio che Lorena aveva scoperto dopo un anno di relazione, un rapporto tormentato, fatto di discussioni e maltrattamenti. Le dicevamo di denunciarlo, ripete la madre, a cui Bella ha mandato l'ultimo messaggio: tua figlia è morta, prima di lanciarsi nel vuoto.
0: In Sicilia ancora un morto sul lavoro e un ferito grave. L'incidente è avvenuto nelle campagne tra il Trapanese e il Palermitano. La vittima è rimasta incastrata in una mietitrice. Era impegnato nella vendemmia. Eleonora Mastromarino.
11: Incastrato tra due filari di vite, non ha trovato una via di fuga quando la macchina vendemmiatrice avrebbe iniziato a scivolare all'indietro lungo il pendio e lo avrebbe travolto. Stefano Palumbo aveva 67 anni ed è l'ultima vittima del lavoro in Sicilia. Accanto a lui c'era il titolare dell'azienda agricola, Massimo Lauria, 57 anni, ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale civico di Palermo, dove è arrivato in elisoccorso. Una domenica di lavoro, perché quando è tempo di vendemmia non conta il giorno della settimana. Date le temperature, gli operai erano arrivati presto tra le vigne sulle colline di Alcamo, nel Trapanese. Palumbo, che si occupava di guidare la macchina agricola per raccogliere l'uva, era già al lavoro da qualche ora, quando sarebbe sceso dal mezzo, forse per verificare un guasto, assieme a Lauria. Si sarebbero quindi trovati entrambi dietro la vendemmiatrice quando questa li avrebbe investiti. Non si sa se il freno a mano abbia ceduto o non sia mai stato inserito. Verificheranno anche questo i carabinieri che stanno ascoltando le persone presenti al momento dell'incidente.
0: Tragedia nella seconda giornata di gare al decimo rally della Val d'Aveto nell'entroterra di Genova. Il copilota dell'equipaggio numero 6 è morto. Aveva 43 anni. Linea Enzo Melillo.
12: La seconda giornata del rally della Val d'Aveto è stata funestata da una tragedia. Questa mattina, durante la prima prova speciale Due Valli nell'entroterra di Genova, in un incidente in prossimità di una curva ha perso la vita il copilota dell'equipaggio numero 6. Si tratta di Stefano Sapracone, 43 anni, detto Fina, di Sanremo. Lievi ferite invece per il pilota Stefano Scapellato, genovese. I due gareggiavano su una Skoda Fabia e intorno alle 11 durante la gara l'auto è uscita di strada. Si ipotizza un errore di guida. La vettura ha urtato la scarpata, poi è volata contro un albero e il copilota è rimasto schiacciato tra il sedile e la carrozzeria. L'incidente è avvenuto nel chilometro 550 della strada provinciale 48 del Fregarolo, comune di Rezzoaglio. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri di Sestri Levante. Oggi erano in programma due prove speciali del rally. Noi ci stiamo recando sul luogo della tragedia e vi forniremo altri dettagli più tardi. Linea allo studio.
0: Drammatico incidente anche in un'altra gara in Sicilia, nella cronoscalata Monte Erice. Due i morti. Secondo le prime informazioni, un'auto è uscita fuori strada e avrebbe investito degli spettatori. Una delle vittime è un commissario di gara impegnato nel servizio lungo il percorso. Ci sarebbero anche due feriti. La gara automobilistica per il momento è stata sospesa. Domani invece a Piazzale Clodio l'udienza per Walter Lavitola davanti al Tribunale del Riesame, che dovrà esprimersi sulle esigenze cautelari e sull'aggravante del metodo mafioso contestato all'imprenditore. Imprenditore che dovrebbe rendere dichiarazioni spontanee. Ci dice di più Stefano Corradino.
13: 60 pagine, una memoria molto corposa quella che gli avvocati di Walter Lavitola, Sergio e Arturo Cola, si apprestano a depositare al Tribunale del Riesame di Roma. C'è molta attesa su ciò che conterranno le carte o sulle sue eventuali dichiarazioni, dal momento che l'imprenditore nelle scorse settimane ha cambiato radicalmente posizione. Prima si è detto estraneo ai fatti, poi ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Siegfried Ranucci e ha sostenuto di averlo fatto solo a fin di bene, ma anche in questo caso ci sono elementi contrastanti, perché se inizialmente dal sondaggio che la Vito l'aveva commissionato, l'attentato doveva servire per accrescere la sua popolarità nell'ottica di un possibile impegno politico, l'ex editore dell'Avanti ha poi detto che l'obiettivo era fargli aumentare la scorta per le nuove minacce al giornalista, di cui lo stesso la Vito la sarebbe venuto a conoscenza. Ma è pure sulle modalità dell'attentato che bisogna ancora fare chiarezza, perché secondo i presunti esecutori materiali il mandato ricevuto dall'intermediario Clesio Tavares era quello di mettere una bomba, mentre la Vito l'avrebbe detto di sparare alcuni colpi di pistola contro l'edificio. Intanto la Vito la resta a Rebibbia, i suoi legali cercheranno di ottenere i domiciliari, anche se la sua compagna ha revocato la disponibilità che aveva espresso in precedenza di accoglierlo presso l'abitazione in cui vive con i figli.
0: Domenica di traffico sulle strade italiane, tra rientri e partenze in questo fine settimana si muovono circa 27 milioni di veicoli, secondo l'ANAS. Vediamo qual è la situazione sulla A1 nel Ravennate, dove c'è per noi Samuele Amadori.
14: Sì, buongiorno, io mi trovo in un'area di servizio appunto tra Faenza e Imola all'altezza di Solarolo. È uno dei tratti più trafficati, sempre questo accade nelle domeniche d'estate. È traffico che va ovviamente verso nord-ovest, verso il nord Italia essenzialmente. Traffico soprattutto di rientro. Quello che non era previsto è che già da questa mattina, in cui c'era un bollino giallo, però appunto non si prevedevano traffici giganteschi, in realtà invece noi vediamo che già tutte le partenze intelligenti sono state avviate con anticipo e vediamo che l'A14 in questo tratto, ma anche in quelli successivi, ve lo possiamo dire perché siamo arrivati da Bologna, è piuttosto congestionata. Tante persone che rientrano dalle ferie, ovviamente anche qui nelle stazioni di servizio molti si fermano perché in realtà è una giornata anche di grande caldo, insomma sembra una giornata di pieno agosto più che di settembre, e naturalmente molti dei viaggiatori si lamentano anche dei costi dei carburanti che, come vediamo soprattutto qui nelle stazioni di servizio dell'autostrada, superano i 2 euro abbondantemente. Noi abbiamo raccolto un po' di voci di viaggiatori e ve le facciamo sentire poi lì nello studio.
15: Gente in giro ancora, per essere settembre ce n'è tanta di gente in giro.
16: Troppo traffico, ci andrà 10 ore prima di arrivare a Pinerolo.
17: Loro sono tranquillissimi, viaggiano bene, noi ci fermiamo, facciamo molte tappe, li facciamo scendere, sono tranquilli.
14: C'è un po' di traffico.
18: Sì, normale, come sempre.
14: Però il weekend è stato divertente.
18: Sì, sì, molto divertente.
19: C'è fila, i bambini hanno un po' di fame, quindi abbiamo deciso, visto che siamo bloccati, ci fermiamo all'autogrill.
20: Un po' di traffico qua, però noi siamo in pensione, che ci frega, voglio dire.
21: No, siamo in hotel, siamo.
0: Quinta giornata alla Mostra del Cinema di Venezia, un secondo film italiano in concorso e in scena anche l'unico lavoro diretto da una donna. Ci riferisce di più uno dei nostri inviati in diretta, Lorenzo di Las Plazas.
22: Sì, buongiorno. Allora, il lavoro diretto dall'unica regista donna di questo concorso, Mai El Tuchi, è Woman Unknown, un film applauditissimo questa mattina nella proiezione per la stampa. Tocca una pagina abbastanza delicata della storia della guerra, Seconda Guerra Mondiale, cioè quella delle donne che hanno avuto delle relazioni sessuali o sentimentali con soldati tedeschi e per questo sono state definite collaborazioniste e sono state umiliate pubblicamente. La storia ambientata in Danimarca è quella di una cameriera che deve sposare il vedovo della casa in cui lavora, ma ha un segreto, appunto ha avuto una relazione nel passato con un soldato tedesco, quindi i temi sono il segreto, la delazione e poi soprattutto la ipocrisia sociale e il ricatto. Secondo film, è un nuovo film italiano in concorso oggi, The Echo Chamber, La stanza dell'eco di Andrea Pallaoro, un film tratto da una sceneggiatura di Bernardo Bertolucci, una vecchia sceneggiatura, sapete lui è morto nel 2018, protagonisti sono Luca Marinelli e Alicia Vicari. Lander, c'è anche Susan Sarandon che interpreta la parte di una cantante. E qual è il tema? Il tema è un tema molto discusso nella società contemporanea, quella della relazione tossica, cioè sono una coppia che non riescono a non stare insieme e non riescono però a separarsi. La stanza dell'eco appunto è una stanza in cui i sentimenti ma anche i desideri e le ferite continuano a rimbalzare. Ancora un film di cui parliamo è invece in Spotlight, Ombre all'acqua, terza regia per Gael García Bernal, interpreta lui stesso, protagonista, un bagnino che salva da un annegamento una persona molto ricca, un industriale messicano molto ricco, e ne sposa, entra nella sua famiglia, ne sposa la figlia, un figlio, ma diventa poi vittima della manipolazione, una specie di manipolazione machiavellica che, racconta Gael García Bernal, è una diventata abbastanza comune, una delle grandi tematiche di cui si parla nella Sud America, le relazioni di potere all'interno della famiglia. Per adesso è tutto, ci vediamo più tardi.
0: Lo sport alle 15, la partenza del Gran Premio di Monza. A sorpresa in pole position parte il francese Gasly e le Ferrari sono in seconda linea. Andiamo da Francesco Perugini.
1: Manca sempre meno la partenza delle 15 del Gran Premio di Monza, edizione numero 97. Vedete, gli ultimi tifosi stanno accorrendo verso l'autodromo di Monza, ma già da stamattina ne erano tantissimi qui per strappare un sorriso, un gadget, magari un autografo ai grandi protagonisti di oggi. Tra i più disponibili è stato sicuramente Fernando Alonso, che ha salutato dei tifosi spagnoli, ma colorati assolutamente di rosso Ferrari. Parte davanti a tutti, lo dicevate, la sorpresa di oggi, il francese Gasly, ma milanese d'adozione, vive in città da tanti anni. Questa è la sorpresa dell'Alpine diretta da Flavio Briatore. Accanto a lui George Russell con la Mercedes, poi le due Ferrari, seconda fila tutta rossa grazie alla penalizzazione di Piastri. Parte ultimo invece Kimi Antonelli per la sostituzione della Power Unit, ma promette di dare spettacolo e tentare una grande rimonta. E allora un po' il cuore degli italiani è diviso tra il tifo per il giovane talento e l'immortale amore per la Ferrari. Allora sentiamoli, poi linea a voi.
2: Una tifosa dell'Alpine che ieri ha fatto il botto con Gasly.
3: Esatto, come l'ha tirata fuori lo sa solo lui, ma è stato un capolavoro, anche la sua prima pole position.
2: C'è il balcone, c'è il segreto.
3: Sì, esatto.
2: Tifosissime, oggi vinco.
3: Speriamo.
1: Vengo dal Belgio, tifo Ferrari da 20 anni, finalmente a Monza, è la mia prima volta.
23: Ferrari sempre, Ferrari sempre.
3: Non so chi devo tenere oggi, però io qualcuno tifo, spero vinca la Ferrari o chi.
0: Il calcio, Serie A, volano Inter e Roma con primo posto e punteggio pieno per entrambe. Dopo le vittorie in rimonta rispettivamente contro Napoli a San Siro e Atalanta all'Olimpico. Crisi nere invece per la Fiorentina battuta in casa dal Torino. E stasera big match Juventus-Roma, ci dice tutto Gigi Zamponi, poi una breve pausa e la seconda parte del giornale.
24: La vittoria più bella di una stagione ancora tutta da scrivere, storia di un sabato di fine estate dove l'Inter prima scivola all'inferno e poi, trascinata da Lautaro Martinez, supera il Napoli all'ultimo respiro. Gioco spettacolare, emozioni e traverse raccontano solo in parte il film di una sfida d'applausi che il Napoli pensava di aver vinto grazie al doppio vantaggio firmato Politano e Højlund e che alla fine invece ha perso, travolto da un'impensabile rimonta innescata dal toro argentino. La rete in volo di Thuram per il momentaneo 2-2 e il definitivo sorpasso del numero 10 hanno chiuso un cerchio che gli azzurri, sconfitti a testa alta, non sono riusciti a rendere magico. Rimonta da urlo anche per la Roma, contro l'Atalanta e i giallorossi dominano, ma vanno sotto al primo affondo avversario. Poi la banda Gasperini, grazie a Hermoso e Sulè, si regala nel finale un'altra notte di festa, volando in testa alla classifica al fianco dell'Inter. Crisi senza fine invece per la Fiorentina, sconfitta in casa dal Torino e al terzo KO di fila. Stasera occhi puntati sul big match dello stadium tra Juventus e Milan. In ballo la voglia comune di tornare grandi, come ai bei tempi.
25: Primo weekend di settembre all'insegna del bel tempo, siamo sotto l'influenza dell'alta pressione che domina lo scenario del Mediterraneo e questo ci fa notare come il cielo si presenta sereno, al più poco nuvoloso, soprattutto nella prima parte del giorno. Al nord ritroveremo qualche nuvola in più nelle ore centrali della giornata in prossimità delle zone alpine, ma il rischio pioggia sarà decisamente basso, così come al centro-sud, in un contesto di tempo piuttosto stabile, ritroveremo qualche nube che tenderà a formarsi proprio nelle ore centrali della giornata in prossimità delle zone appenniniche, ma anche sulle regioni centrali e meridionali il rischio pioggia sarà decisamente basso. Bel tempo anche sulle due isole maggiori, il tutto accompagnato da una ventilazione piuttosto debole tendente a disporsi a regime di brezza nel corso della giornata. I mari saranno poco mossi o mossi. Per la giornata di lunedì avremo una situazione ancora che vedrà l'alta pressione sul territorio, tempo stabile, qualche nube tenderà a formarsi come succede spesso in prossimità delle zone montuose e ci sarà spazio per qualche rovescio isolato temporale sulla zona nord-est delle Alpi. Concludiamo con le temperature che per la giornata di oggi saranno in lievissima diminuzione, spiccano però ancora i 36 gradi di Firenze.
0: Ben ritrovati, ripartiamo con le principali notizie di questa domenica. I nuovi colloqui di pace tra Russia, USA e Ucraina. Oggi i negoziatori americani a Kiev da Zelensky. Ieri l'invito di Trump, Steve Victor, ha incontrato Vladimir Putin. Poco è trapelato dall'incontro tra i vertici del Cremlino e la delegazione americana, ma si parla di un piano di pace in tre punti con il Donbass come zona franca. Tregua in vigore nonostante le violazioni da entrambe le parti. Allarme in Germania per il voto in Sassonia-Anhalt, l'AfD potrebbe conquistare la maggioranza, sarebbe la prima volta dopo il nazismo di una regione guidata da una formazione di estrema destra. I sondaggi mostrano il partito guidato a livello locale da Ulrich Siegmund tra il 40 e il 43%, staccando i democratici cristiani nel primo ministro uscente Scholz. Attacco israeliano nel sud del Libano, 4 i morti, distrutto un ospedale a Natabie. Israele ha dichiarato di aver risposto al lancio di droni da parte di Hezbollah contro i suoi soldati. Intanto a Gaza ancora un funerale per le vittime dei bombardamenti, oltre 100 persone trovate dopo mesi sotto le macerie. Quinta giornata alla Mostra del Cinema di Venezia. Attesi oggi sul red carpet Luca Marinelli e Susan Sarandon, protagonisti del film Secondo Italiano in concorso con la regia di Andrea Palauro. Di scena in queste giornate è anche l'unico lavoro diretto da una donna, Woman and Unknown, della regista danese-egiziana May El Taki. Ed ora ripartiamo dal forum di Cernobbio, parla il ministro Giorgetti e ricorda a tutti che l'Italia resta sempre un paese a rischio sul fronte del debito, rivendica i risultati raggiunti, la nuova stabilità finanziaria e invita le imprese a fare la loro parte. Ci dice di più in diretta la nostra inviata Anna Trebbi.
4: Sì, buongiorno da Cernobbio, sono appena passate le frecce tricolori, ultimo saluto a chiusura del forum che ha concluso dal panel il ministro Giorgetti. L'Italia resta un paese ad alto rischio per il debito, ha detto non saremo stati fenomeni ma siamo riusciti a tenere la barca a galla e dice ci siamo dimostrati resilienti e in grado di affrontare la tempesta che si sta affacciando sul mercato obbligazionario. Poi azzarda una previsione sul PIL. Sentiamo Giorgetti, torniamo in linea.
5: L'economia italiana si è dimostrata relativamente resiliente, nel senso che noi avevamo fatto delle valutazioni molto prudenziali per quanto riguarda la crescita, tenuto conto sia dell'impatto della guerra commerciale dei dazi, sia evidentemente dell'impatto della crisi del Medio Oriente rispetto alla crescita dello 0,6% che avevamo messo nel documento di finanza pubblica. Oggi per ora abbiamo acquisito lo 0,8. Se le cose vanno come da indicatori potremmo avvicinarsi anche all'1%.
4: Per quanto riguarda la manovra, Giorgetti dice che sui conti peserà moltissimo il caro energia e senza energia, spiega, non si fa economia. Sentiamo un altro passaggio del suo intervento.
5: l'Italia paga le due guerre a cui assistiamo, quella del Medio Oriente e quella in Ucraina, l'Italia le paga due volte elevata la potenza, perché noi ci approvvigionavamo del gas russo e non lo possiamo più fare, ci siamo affidati a altri fornitori, adesso altri fornitori hanno difficoltà a fornircelo e a prezzi aumentati. Metà della capacità di raffinazione russa è stata distrutta dagli ucraini, quindi il prezzo del gasolio non dipende tanto dal Brent, dipende dal fatto che nessuno raffina più il gasolio.
4: E in manovra promette tra l'altro un occhio di riguardo per il calo demografico e per i giovani. Il governo è pronto a fare la propria parte, dice, ma invita le imprese ad agire. Questa, spiega, è una delle prime forme di investimento da fare. E la linea da Cernobbio torna a voi.
0: Torniamo sulla notizia di questa giornata. La missione degli inviati degli Stati Uniti punta a costruire un ponte negoziale tra Russia e Ucraina, le cui posizioni, a 4 anni e mezzo dall'aggressione voluta da Putin, restano inconciliabili. Veronica Fernandez.
6: I will end that war in one day. It'll take 24 hours.
7: Non è mai arrivato l'accordo risolutivo che Donald Trump aveva promesso entro 24 ore dal suo insediamento, nel gennaio del 2025. Anzi, la nuova coppia della diplomazia americana, Witkoff e Kushner, è ancora una volta in missione per cercare un esile ponte negoziale. Partiamo dai territori. Mosca vuole che Kiev rinunci alle aree occupate durante la guerra. L'Ucraina respinge una pace fatta di mutilazione territoriale. Gli americani, come una sorta di compromesso, avevano messo sul tavolo la cosiddetta area economica libera per il Donbass, arretramento reciproco, amministrazione terza, irricevibile per Putin. Secondo, le garanzie di sicurezza in un paese cui non basta più solo il proprio coraggio. In sintesi, come può Kiev assicurarsi che dopo un eventuale accordo la Russia non attacchi di nuovo? Le opzioni: una presenza militare internazionale, una missione internazionale, continuità nel fornire all'Ucraina armi e intelligence perché possa difendersi, sanzioni per Mosca in caso di violazioni. E ancora, l'ingresso nella NATO. Per Kiev, l'integrazione europea e l'articolo 5, che prevede l'intervento degli alleati in caso di aggressione, è una delle possibili garanzie. Per Putin, un no assoluto. Dopo 4 anni e mezzo di guerra, l'Ucraina è questa. Un cessate il fuoco, oltre che condizione preliminare per trattare, è sopravvivenza. Per Mosca, invece, che teme che Kiev possa riorganizzarsi e riarmarsi, è un rischio che non vuole correre.
0: La cronaca ci riporta: in Italia tentato femminicidio a Calitri in provincia di Avellino. Una 28enne di nazionalità tunisina è stata aggredita nel suo appartamento a martellate dall'ex compagno. L'uomo è stato fermato. Sentiamo Alessia Meloni.
8: Un martello, le urla e i vicini che chiamano i carabinieri. Ancora un grave episodio di violenza nei confronti di una donna. È accaduto nella tarda serata di ieri a Calitri, in provincia di Avellino, quando una tunisina di 28 anni è stata brutalmente aggredita a martellate dall'ex compagno, un connazionale coetaneo. A scatenare l'ira dell'uomo sarebbe stata la decisione della 28enne di interrompere la loro relazione. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo si è introdotto nell'abitazione della giovane colpendola ripetutamente alla testa per poi darsi alla fuga. A lanciare l'allarme sono stati appunto i vicini di casa, attirati dalle urla disperate della vittima. Il tempestivo intervento dei carabinieri ha permesso di intercettare il fuggitivo a circa 10 chilometri dal luogo dell'aggressione, a Lioni, dove è stato fermato con l'accusa di tentato omicidio. La 28enne è stata portata in eliambulanza all'ospedale San Carlo di Potenza. Le sue condizioni restano gravi ed è ricoverata in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.
0: 6 anni fa l'omicidio di Willy Monteiro Duarte. Il giovane fu ucciso nel 2020 a Colleferro, colpito mentre tentava di difendere un amico. A Pagliano l'omaggio davanti al murale che lo ricorda. Ilaria Dionisi.
9: Due cuscini di fiori, uno del comune e l'altro della squadra giovanile di calcio in cui giocava Willy da piccolo, deposti ai piedi del murale che lo ricorda. Mamma Lucia resta un passo indietro, rivolge un tenero sguardo al sorriso gentile di suo figlio.
10: Lui era così, quindi Mi fa piacere che rimanga questo sorriso.
9: Il dolore composto, la forza della dignità che nel silenzio parla e fa più rumore della tracotanza di quella violenza brutale e codarda che il 6 settembre di 6 anni fa le ha strappato a soli 21 anni il suo Willy.
10: Il dolore rimane sempre, quello che chiedo sempre è che lui rimanga vivo nei nostri cuori, perché almeno io ho bisogno di sentire che mi dà la forza.
9: Paliano non dimentica quel figlio diventato un po' di tutti, massacrato dal branco solo perché voleva difendere un amico.
10: Non mi piace molto definirlo eroe, mi piace che sia ricordato come uno che ci teneva molto all'amicizia, per l'amicizia è morto.
9: Nessuna sete di vendetta contro i quattro assassini, ma sulla possibilità di incontrare Gabriele Bianchi, condannato all'ergastolo nell'appello Ter e per cui i giudici hanno dato l'ok alla giustizia riparativa, Lucia è ferma.
10: Non lo voglio incontrare.
11: Non si è pentito secondo lei?
10: Non l'ha dimostrato almeno.
0: 10 chiese in 10 chilometri con arrivo a Montmartre. A Parigi oggi gli Holy Games, una corsa per celebrare la visita di Papa Leone in Francia a fine mese. È andato a vedere il corrispondente Gavino Moretti.
12: Una corsa di riscaldamento per prepararsi alla visita di Papa Leone a fine settembre. Gli organizzatori di Holy Games e di Atletica Vaticana presentano così l'edizione annuale della corsa lungo 10 chiese di Parigi, in tutto 10 chilometri. Siamo qui per un messaggio di speranza a pochi giorni dall'arrivo del Papa ed è anche l'occasione per divertirsi, spiega un ragazzo prima della partenza. Il via questa mattina dall'église Saint-Jean-de-Chantal nel 16° arrondissement, a pochi metri dagli impianti sportivi del Parco dei Principi e del Roland-Garros. 5.000 i partecipanti. Alla corsa sono iscritti atleti professionisti, ma anche molti che vivono la giornata come una passeggiata nel cuore della capitale. È un segno di una mobilitazione incredibile della Chiesa di Francia, aperta a tutti, spiega Isabella dell'organizzazione. L'arrivo della corsa è situato di fronte alla Basilica del Sacro Cuore a Montmartre dopo aver percorso Rue Lepic, strada diventata famosa per avere concluso le ultime due edizioni del Tour de France.
0: È il momento della nostra rubrica Tutti i frutti, incentrata sulla mostra del cinema di Venezia, con il Leone d'Oro alla carriera di George Clooney e la metamorfosi del giornalismo nel film Inc. Un incontro con i conduttori Greta Scarano e Nicolas Mopa, la storia di Gerda, Taro, la ragazza con la Leica. Poi una breve pausa e torniamo con una nuova edizione del TG. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti. Oh, Rudy.

0: Here's what I know. I've learned over all these years.
1: Ecco cosa ho imparato in tutti questi anni. Nessuno ride in una lingua diversa. Nessuno piange in una lingua diversa. I genitori si preoccupano allo stesso modo. I bambini sognano allo stesso modo. L'amore ha un aspetto sorprendentemente simile in ogni lingua e questo rende difficile credere che siamo così diversi, come ci viene continuamente detto. Stiamo vivendo un momento in cui chi detiene il potere ci dice di avere paura gli uni degli altri, ma noi sappiamo che non è così, vero? Perché la storia ci insegna qualcosa. Le prime persone che gli autoritari cercano di mettere a tacere non sono i politici. Sono i giornalisti che fanno domande, sono gli artisti che rifiutano le risposte semplicistiche. Sono i registi, gli scrittori, gli attori e i musicisti che insistono sul fatto che qualcuno che non ha mai incontrato potrebbe semplicemente meritare la tua empatia.
2: Ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti Frutti, questa settimana dal Lido, dove è in corso l'83esima mostra del cinema di Venezia, che si è aperta all'insegna di Danny Boyle e del suo Ink, mentre la sezione Orizzonti con La ragazza con la Leica. Ma sono tanti i protagonisti internazionali in un'edizione che vede 5 film italiani in concorso.
3: What do you really want?
4: Frenetico, caotico, rumoroso come il luogo, Fleet Street, a Londra, dove è ambientata questa storia. Ink di Danny Boyle racconta la nascita dell'impero editoriale di Murdoch, ma anche il momento in cui è cambiato il modo di fare giornalismo. Sotto la sua guida e con Larry Lamb come direttore, un gruppo di brillanti giornalisti crea The Sun, un tabloid urlato e a tratti spregiudicato con l'obiettivo di dare in pasto al pubblico ciò che il pubblico voleva leggere, a tutti i costi. Con il fine ultimo di essere primi e battere il Daily Mirror.
5: Something dangerous and something fun.
6: Imagine we could change the game.
7: I call it an ignition point.
1: Il film racconta un punto di svolta, il momento in cui è iniziato qualcosa che ci ha portati passo dopo passo fino a dove siamo oggi. Abbiamo scelto di cominciare a mancare di rispetto, in senso positivo, ai vecchi valori e questo è cresciuto fino ad arrivare alla situazione in cui ci troviamo oggi.
7: Change is a good thing.
1: Il cambiamento è una cosa positiva, ma allo stesso tempo si perde qualcosa. E questi cambiamenti hanno dei costi. E noi abbiamo perso qualcosa e siamo in pericolo. Siamo in pericolo di perdere il giornalismo come industria, come terreno di formazione per menti brillanti e come luogo in cui possiamo fidarci di ciò che viene detto, di ciò che è vero nel mondo. È sotto minaccia. Queste sono alcune delle domande con cui spero che le persone escano dal film.
6: From the film.
8: Once you know why something's happened, the story's over. It's dead.
7: But there is an idea within it.
1: All'interno del film c'è un'idea, quella di una catena tossica che è iniziata allora ed è arrivata fino a oggi. Quindi è un film d'epoca, ambientato nel 69 e nel 70, ma per molti aspetti anche estremamente contemporaneo.
7: I think it's hard.
1: Penso che sia sempre più difficile fare il giornalista, inseguire il potere, chiamarlo a rispondere delle proprie azioni, dire quello che state facendo non è giusto. E questo è uno degli scopi del giornalismo, la libertà di espressione, parlare da una posizione che non ha molto potere, ma che ha il coraggio di parlare al potere. Se perdi la capacità di chiedere conto a chi detiene il potere, a chi ci governa, a chi gestisce le nostre industrie, perdi qualcosa di essenziale per una buona società. Vale a dire la possibilità di dirci la verità gli uni con gli altri e di sapere quale sia la verità. Bisogna sostenere la libertà di stampa, è qualcosa di fondamentale.
7: You have to support the freedom of the press.
6: Run it.
4: Amici e nemici, Rupert Murdoch e Larry Lamb, interpretati da Guy Pearce e Jack O'Connell.
1: All'epoca c'era un numero limitato di mezzi di comunicazione, che si trattasse di ciò che ascoltava la radio, delle notizie in televisione o dei giornali, era un ambiente piuttosto chiuso. L'idea che Murdoch potesse entrare in quel mondo e cercare innanzitutto di rilevare un giornale, ma poi anche di cambiarlo, era di per sé piuttosto ambiziosa. Voleva mettere in discussione l'autorità, l'establishment. Ma penso che, essendo cresciuto in una famiglia legata ai media, volesse anche guadagnarci. Dall'altro lato, questo film ci permette anche di romanticizzare un po' l'epoca in cui c'era una certa purezza nel giornalismo e nel modo di fare informazione. Un'epoca in cui dovevi rispondere delle tue azioni, in cui verificavi maggiormente i fatti e così via.
9: Forgive the individual by all means, but you can't forget it.
10: I think that is one of the.
1: Credo che crei un contrasto tra allora e oggi. Quello che era accettabile nel giornalismo di allora e ciò che oggi, in qualche modo, siamo costretti a tollerare, sono due cose molto diverse. E oggi molto spesso manca la possibilità di chiedere conto delle proprie azioni. Mentre allora, in qualche modo, quando oltrepassavi un certo limite, ti rendevi conto di stare invadendo qualcosa, di stare oltrepassando una linea. E anche il compromesso tra informazione e intrattenimento, suppongo, comportava un po' più di responsabilità, almeno questa è la sensazione. Quello fu un punto di svolta nei media britannici e direi anche nella nostra cultura.
4: A rappresentare l'integrità, la moralità all'interno dell'informazione, Junes, una delle poche donne in mezzo a tanti uomini, nel film Claire Foy.
11: I think that I feel like she just wants.
4: C'è tantissimo di lei che non appartiene al mio.

0: sorta di bussola morale, ma credo che sia più una questione di limiti. Per lei ci sono delle linee che nella sua professione e anche nella vita personale semplicemente non si oltrepassano e lei si accorge che altre persone sono disposte a farlo. Prende posizione in difesa di quei principi.
1: Benvenuti alla 83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia.
0: È la prima volta che a condurre la cerimonia di apertura e di chiusura della Mostra del Cinema di Venezia sono in due. Lei è Greta Scarano, attrice e da qualche anno anche regista. Il suo La vita da grandi è stato un successo e non solo in Italia. Lui è Nicolas Maupas, volto della nuova generazione, diventato famoso grazie alle serie Mare Fuori e Un professore.
2: Sono molto contenta di condividere il palco con Nicolas, tanto perché mi ringiovanisce. Anche se lui non ama scherzare su questa cosa.
3: No.
2: Penso sempre che poi se comincio a fare battute di questo genere ha paura di sembrare lui scortese. Mi dico, ma sono io che dico che sono vecchia, non sei di te, Nicolas. Però no, non vuole scherzare su questa cosa, è sempre molto serio su questa cosa. È un palco condiviso, un palco pesante, ma al comune mezzo gaudio, quindi insomma, mettiamola così.
4: Sono contento anche di essere qui, me lo dico da solo, però mi sento un pochino un rappresentante di quella che è la mia generazione e questo mi rende orgoglioso perché è una generazione estremamente capace, sicuramente come tutte le generazioni ha diciamo le sue difficoltà, però è una generazione che ha molta voglia di non solo di fare ma di imparare, è una generazione anche si può dire integra da certi punti di vista, quindi questo credo che sia qualcosa di buono per quello che può essere il nostro futuro.
5: C'è una sola regista in gara quest'anno, questa cosa che effetto ti fa?
2: No, un brutto effetto, un pessimo effetto, però d'altronde è veramente l'ultimo anello di una catena che ha i suoi problemi a monte, quindi approdano proprio pochi film da selezionare diretti da donne, quindi questo è il problema molto grave, perché c'è un problema sistemico molto complesso da analizzare, faticosissimo da sintetizzare, in generale comunque riguarda i budget, i finanziamenti, film più grandi sono sempre dati agli uomini, si investe poco sulle donne, non lo so, ci sono tante cose, il fatto che la regia è sempre stata un mestiere maschile, ci vuole tempo, un casino, speriamo nelle nuove generazioni, speriamo che considereranno le ragazze la possibilità di fare le registe molto di più di quello che magari potevamo fare noi a 20 anni.
0: La mostra del cinema non può ignorare quello che avviene nel mondo, anche se qui si vive un po' in una bolla, ma l'impegno si vede anche dai piccoli gesti come il ventaglio a sostegno della Palestina.
2: Avendo io una coscienza, avendo un cuore, avendo degli occhi, vedo quello che succede e mi devo, per vivere, devo astrarmi, ma proprio per vivere, per respirare, per stare al mondo. Il cinema ci offre da una parte la possibilità per un paio d'ore di staccare, di sognare, però poi ci dà anche la possibilità di viverle certe cose e quindi il cinema è tantissimo perché ci fa fare entrambe le cose, sta a noi spettatori scegliere di cosa vivere in quel momento, quindi molto difficile comunque.
6: Un film che guarda al passato per leggere il presente. La ragazza con la Leica è dedicato a Gerda Taro, la fotografa che raccontò la guerra civile spagnola e che è rimasta a lungo nell'ombra del più celebre Robert Capa.
7: Gerda Taro è morta molto giovane, e in un momento storico in cui poi sono accadute molte cose, è stata dimenticata, le sue fotografie sono andate perdute e in parte confluite nell'archivio di Robert Capa, anche lui poi nel 1954 se n'è andato e Gerda Taro è stata riscoperta solo alla fine degli anni 90 grazie a dei ritrovamenti di negativi inediti. Da lì sono iniziate delle ricerche da parte appunto di studiosi della fotografia e si è scoperto che accanto a Robert Capa c'era anche una donna. L'ho sentito quasi come un dovere quello di restituire visibilità a questa giovane donna con il suo appunto grande spirito gioioso e la sua grande determinazione e forza.
8: Alles voll damit. Oder mit den Flaggen der Anarchisten.
7: Quello che lei, di

0: cui lei ha fatto esperienza assomiglia molto a quello che sta accadendo oggi in diversi territori in zone di conflitto, dove noi sappiamo che ci sono giornalisti, media people che vanno e spesso non tornano e sono spinti da una necessità di comunicare al mondo e anche produrre delle immagini che spesso, nonostante i tempi di oggi, non arrivano.
1: Ero terrorizzata all'idea di interpretare questo ruolo, ma allo stesso tempo mi sentivo molto onorata. Avevo tanti dubbi, ma ero anche contenta di interpretare Gerda. Volevo davvero renderle giustizia. E conservo un ricordo molto affettuoso del set. Solo 5 settimane di ripresa, ma incredibilmente intense. È stato davvero difficile tornare alla realtà dopo.
2: Good morning. Good morning. It's better than leaving.
3: All'inizio mi sentivo abbastanza sicuro di me perché avevo visto delle foto di Robert Capa, dei suoi ritratti, e ci somigliamo parecchio, quindi pensavo di avercelo in pugno. Ma poi abbiamo capito che siamo anche molto diversi. Ad esempio, lui aveva delle sopracciglia molto marcate e ci abbiamo lavorato. Ma a parte questo, credo che la cosa più interessante, quella che ammiro di più di lui, sia il suo straordinario coraggio.
4: Extremely courageous.
5: Che fotografia è?
4: Yeah, Julius.
0: Il discorso della memoria che torna sempre un po' in tutti i miei film, mi piace attingere a tracce del passato, soprattutto tracce visive. Mi sembra che il lavoro sul passato sia qualcosa che ci può aiutare a leggere il presente e anche in qualche modo interpretare quello che sta per arrivare, un po' per imparare dal passato, ma anche proprio per confrontarsi con quello che noi stiamo vivendo ora, sì.
1: Tutti i frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.
6: Grandi pranzi e pile di stoviglie sporche?
7: E allora? C'è Prill!
6: Degne da lavare, ma è ora di giocare?
7: E allora? C'è Prill!
8: Prill Excellence 5 in 1, la prima cup con 5 camere extra efficace contro lo sporco secco anche da 72 ore.
9: Prill Excellence 5 in 1, il mio numero 1 contro lo sporco secco.
10: Dauphin, io ho insultato per un gol dei rivali.
11: Figliola, in Europa è concesso.
12: Si la mette al centro, Lautaro!
13: Ragazzi, i cori dopo, non adesso.
14: Don Fabio, peccato. Credevo fossero coppe minori.
11: Chi disprezza il giovedì, si pente il venerdì.
15: Vince l'Europa League!
16: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
17: Andate e guardatele tutte.
18: Vengan, rapido! Estamos atascados, necesitamos la moto! ¡Rápido, rápido!
19: Cristianini te ayuda.
20: Tra pasti improvvisati o consumati al volo, il tuo intestino si ribella? In caso di diarrea e disturbi intestinali, puoi provare Enterogermina, unico farmaco con 4.000 milioni di spore di Bacillus clausi che resistono a succhi gastrici, antibiotici e si moltiplicano in miliardi. Enterogermina, probiotico numero uno nelle vendite al mondo per ripristinare la flora intestinale alterata.
21: Perché? Perché? Perché dovrei aderire all'OPAS di Poste Italiane su Team?
22: Perché può aggiungere valore alle tue azioni con il dividendo. Ma dai!
23: Se sei un azionista Team, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS di Poste Italiane.
24: Perché? Ecco perché. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina l'11 settembre 2026.
25: Si infiammano se lavi male i denti.
26: Gengive.
25: Ah, ma quindi li lavo male.
26: Il manuale non è il massimo.
27: Passa Oral-B IO.
28: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione. Per gengive più sane in una settimana.
0: Enigma risolto.
1: Nulla pulisce come Oral-B.I.O.
2: Visto che offerte sul nuovo sito Oral-B.
3: Fino al 60% di sconto sugli spazzolini elettrici Oral-B.I.O.
1: Sito Oral-B, la scelta giusta in un click.

Gli inviati di Trump appena arrivati a Kiev dopo l'incontro con Putin, piano di pace in 3 punti con il Donbass come zona franca, tregua in vigore nonostante violazioni da entrambe le parti. Allarme in Germania per il voto in Sassonia, l'AfD potrebbe conquistare la maggioranza, sarebbe la prima volta dopo il nazismo di una regione guidata da una formazione di estrema destra. Attacco israeliano nel sud del Libano, distrutto un ospedale a Nabatieh, a Gaza ancora un funerale per le vittime dei bombardamenti, oltre 100 persone trovate dopo mesi sotto le macerie. 4 morti in poche ore in 3 diverse gare. Questa mattina 2 morti e 2 feriti a Trapani, un pilota vittima di un incidente durante un rally in Liguria. Ieri uno spettatore morto nel Bresciano. Sarà un fine settimana di caldo non estremo tra Oriente e ultimi scampoli di vacanza. Secondo i meteorologi, da mercoledì il tempo cambierà, temporali e temperature in calo. Vittoria e rimonta in Roma e Inter, temporaneamente appaiate da sole in testa alla classifica. Oggi si affrontano Juve e Milan e domani la Lazio gioca a Udine per cercare di tenere il passo. E bentrovati in diretta su Rai News 24, il nostro appuntamento con i documentari, la vita e l'arte di uno dei più grandi fotografi italiani contemporanei. A chiunque venga in mente un'immagine iconica di Lou Reed, David Bowie, Frank Zappa o Kate Bush, o degli italiani come Giorgio Gaber, Fabrizio De André, Vasco Rossi, Gianna Nannini, con ogni probabilità sta pensando a una fotografia di Guido Arari. Allora vediamo il documentario Guido Arari, Sguardi randagi di Daniele Cini, poi le notizie ritornano alle 16:00.

0: Guido Arare, uno dei più grandi fotografi del mondo della musica.
1: Ho incontrato dei fotografi di alto livello, tu sei in testa a tutti.
2: It's kind of kamikaze photography.
3: Tu non ti sei fermato a fare veramente delle grandi fotografie.
4: Non hai mai fatto una foto dicendo adesso ti faccio la foto.
5: Guido captured exactly when I'm off guard the fragility of me.
6: Per cui non scatti subito un tun tun, no? Scatti quando decidi tu.
7: I'm always happy when Guido takes my picture because I know it's going to be a musical picture.

0: Mi chiamo Guido Arari e faccio il fotografo da sempre. Sono nato al Cairo, dove la mia famiglia risiedeva da un paio di generazioni, ma ho passato tutta la mia vita, o quasi, a Milano, dove ho cominciato a muovere poi i primi passi nel mondo della musica.
1: Libero,
2: buongiorno.
1: Buongiorno a lei.
2: Mi porta in Piazzetta Santa Maria Valle del 4, per favore.
0: Di fatto ho unito due passioni, quella per la musica e quella per la fotografia.

0: musica arrivava in casa attraverso la radio, soprattutto Radio Luxembourg, che io ascoltavo mentre facevo i compiti sul balconcino del nostro appartamento. Si ascoltavano anche i dischi per intero, trasmessi in anteprima, quindi ascoltai anche Revolver dei Beatles in quell'occasione.
1: Welcome to the show, here we go again.
0: Radio Luxembourg. Il Big Bang l'ho prodotto nella mia stanzetta, che era completamente ricoperta di ritagli di giornali, copertine di dischi, manifesti di film. L'onda concretamente si è prodotto nell'estate del 65 al Vigorelli di Milano, quando vennero a suonare in Italia per la prima volta i Beatles.
2: Signore!
3: Signori!
2: Vi presentiamo i Beatles!
3: Peter! George! John! Ringo! Paul.
0: L'entusiasmo prodotto da quel concerto è stata, diciamo, la prima molla che mi ha spinto a saltare dall'altra parte della barricata, quindi a immaginarmi una dimensione non di semplice fan, ma di membro di quella tribù di cui mi sentivo sempre più parte.

0: Era l'estate del 65, io avevo visto i Beatles, mi ero gasato a tale punto che quando, un mese dopo, venendo qui in vacanza con i miei genitori, vidi un manifesto dei Rocks e dissi, devo andare.
1: Sì, ma perché sei venuto da noi quel giorno? Cioè, ok, i Rocks, benissimo, ma perché?
0: Beh, a parte la casualità di trovarci nello stesso posto, nello stesso momento, ma perché voi portavate tangibilmente il sound inglese in Italia.
1: Quel giorno lì, al Hotel Bellevue, però, è venuto da me un ragazzino, è venuto dai Rocks, ma l'unico che l'ha cagato un po' ero io, insomma. Ecco, e lui è venuto da me e dice, ah, ciao, io mi chiamo Guido, posso farti un'intervista?
2: Ma quanti anni hai te?
0: È 12.
1: Sì.
0: Vabbè, dai, fammi un autografo, va.
1: Ma mi sembra che l'ho già fatto.
0: Quattro ne hai fatti.
1: Quattro. Allora, questo ragazzino, crescendo, è diventato un signore che si chiama Guido Arare, uno dei più grandi fotografi del mondo della musica. Non so dove venire. Dove sei seduto, Guido? Dove? No? Lì, ecco.
2: Oggi non potrebbe succedere, comunque.
0: No.
2: Cioè,
0: oddio,
2: non c'è
0: forse anche sì.
2: No, non c'è modo che tu puoi entrare a un albergo o qualche cosa e dire, senti, posso farti un'intervista? Cioè, qui devi avere bodyguard, hai manager, segretari, hai roadman. Dimmi una cosa, secondo te, ma quando è che siamo diventati amici tu ed io? Non ho mica capito, sai.
0: Noi ci siamo, credo, conosciuti con Mimì all'epoca del suo live, Miei compagni di viaggio. Poi nel tempo abbiamo fatto un sacco di foto, abbiamo fatto la copertina di Per l'amore della musica.
2: Che era bellissima quella copertina. Era bellissima, anche quasi una leggenda.
0: Finalmente sono riuscito a catturare la tua aria da pirata, il tuo carattere piratesco.
2: Tu con queste fissazioni dai pirati, guarda, i pirati stanno lì.
0: Negli anni della mia adolescenza, che erano arricchiti dall'esplosione del rock anglo-americano, apparvero alcuni artisti decisamente fuori dagli schemi. Un compagno di scuola un giorno mi disse, ma tu ascolti sempre Beatles, Rolling Stones, ma conosci gli Iannacci?
3: Non tutti ci scegliamo delle professioni e dei mestieri che sono compatibili con il nostro stato fisico e mentale a volte. Del resto ognuno ci sceglie il mestiere che si.
0: E poi vidi Iannacci insieme a Gaber, insieme a Dario Fo in televisione. E mi colpì un mondo completamente diverso.
3: Faceva il palo nella banda dell'Ortica, ma era sguercio.
0: Non fatto necessariamente di rumore, di ritmo, di colore, ma era il mondo di un'umanità alle prese con le disgrazie della vita quotidiana, e quindi capivo che erano artisti importanti, non avevo la maturità o l'esperienza di vita per riuscire a capire fino in fondo, l'ho capito dopo, quando fortunatamente ho avuto il privilegio di conoscerli.
4: La cosa che mi ha più emozionato a volte nel vedere le tue foto del papà è che tu l'hai sempre raffigurato bellissimo. Guarda, quasi come un saltimbanco che diventava un principe.
0: Diciamo che l'intimità o l'empatia con Enzo nasceva dal fatto anche che lui, come Gaber, come altri, erano parte della nostra crescita. Erano artisti che accendevano una passione. Quando l'ho conosciuto, negli anni Ottanta, era come ritrovare un parente stretto.
4: Uno zio.
0: Cugino. E da lì poi è nato tutto il resto. Vedi, a mia memoria stava qua, o sul prato o sotto, e poi più o meno in questo angolo qua avevamo montato il set e qui riuscii a scattare quel ritratto per me storico.

0: I primi passi nell'ambiente furono presentarsi ai concerti, a volte al pomeriggio, riuscendo a intrufolarmi e piano piano facendo amicizia con i promoter. E il caso volle che, insomma, i discografici apprezzarono molto cani sciolti come me, giovani, appassionati, quindi avevo già anche sviluppato le prime amicizie con gli stessi artisti che all'epoca si potevano avvicinare senza nessun problema, semplicemente andando all'hotel dove si sapeva che alloggiavano o alla porta del backstage. La chiave di tutto, il segreto di questi rapporti che poi ho sviluppato abbastanza rapidamente con gli artisti, è stato di mostrare sì una professionalità che di fatto si stava costruendo, ma piuttosto una sensibilità, cioè io ero in missione e dovevo assolutamente avvicinarli. Cominciai a un certo punto a infilarmi nelle redazioni dei giornali musicali, Ciao 2001, Giovani, poi arrivarono anche Muzak, Gong e infine Rockstar. Ed era un periodo straordinario in cui realizzavo i cosiddetti fototesti, cioè interviste abbinate alle foto. Le interviste erano utilissime perché erano un altro modo di fotografare i miei soggetti e soprattutto di stabilire quella complicità, nel migliore dei casi, che produceva poi delle immagini interessanti. Una tra le prime persone che mi diede credito e mi incoraggiò su questa strada fu Caterina Caselli.
1: Buonasera, ciao, benvenuto.
2: Guido, ciao, che bello vederti. Ma quanto tempo è che non ci vediamo? Questo è il mio regno, fantastico. Ecco dov'è, ascolto, insomma.
3: Senti, ti ho portato un pensiero. No. E penso che tu ti ricordi.
2: Vedi come sei carino, aspetta, fammi vedere. No, che bella che... Mamma mia, è bellissima. Vedi, anch'io sono stata giovane.
4: Mettermi la parrucca, vediamo un po' se mi va bene ancora. Ecco, così non è male. So anch'io che mi dicevano che non ci vedevo quando era la frangia era troppo lunga, avevano ragione. Vediamo un po', ecco.
0: E questa è una meravigliosa Fender dei tuoi inizi,
2: sì.
0: Ancora intatta, originale.
2: Sì, un po'
0: che tu non suoni più, o suoni ancora?
2: Perché ha fatto tante battaglie in giro per l'Italia e non solo, però insomma adesso non posso più suonare perché non ho più i calli, vedi, nei polpastrelli.
4: Allora, oltre a cantare io suonavo il contrabbasso, non quello grosso, questo, vedi, funziona benissimo. Parto io?
3: Certo.

0: siamo conosciuti nei primi anni 70, quantomeno incrociati alla CGD quando era ancora in Galleria del Quotidiano,
1: sì.
0: E poi abbiamo cominciato a collaborare quando tu ti sei lanciata su un nuovo fronte, che era quello dell'etichetta Ascolto.
1: Quella è stata un'esperienza fantastica, perché ho imparato un sacco di cose. Non ho mai guardato allo stile, cioè ho sempre cercato di vedere il talento, e l'hanno fatto con me, volevo farlo anche con qualcun altro.
0: Certo.
1: E poi mi ricordo quando cantava ancora con Gaber, disse Giorgio, insomma sono tutti famosi eccetera, ma insomma cerchiamo di lanciare qualcuno di giovane. Allora io portai Guccini e lui Franco Battiato. Ah sì, dobbiamo brindare.
0: Dai,
1: questo è un incontro speciale.
0: Ciao.
1: Ah, che bello. E credo che questo appartenga anche a te, cioè tu non ti sei fermato a fare meramente delle grandi fotografie, eccetera, hai fatto dei libri meravigliosi. Quello con Kate Bush per esempio è stupendo, le mostre che fa, insomma non ti sei fermato in realtà, e hai anche avuto uno sguardo per altri che fanno il tuo lavoro, e l'umiltà è molto importante in questi casi, perché ti fa prestare attenzione all'altro. Questa cosa del confronto, non aver timore del confronto e di andare avanti è un grande stimolo secondo me.
0: Nel bene e nel male sono un autodidatta, non c'erano istituti di fotografia, scuole o altre, ed era anche difficile fare da assistente ai fotografi perché non c'erano i ritrattisti che io ammiravo, i Jim Marshall, Lenny Leibovitz in Italia, non c'erano. C'erano fotografi specializzati, chi nel cinema, chi nella moda, ed erano ambiti che mi interessavano poco in quel momento. Quindi ogni lavoro, tra virgolette, ogni contatto era l'occasione per acquisire esperienza e sviluppare delle specificità che andassero dalla fotografia di tournée alla copertina del disco, dalle foto di reportage a quelle in studio. In quel passaggio dagli anni 70 agli 80 ci sono stati diversi incontri importanti, uno senz'altro quello con Pino Daniele.

0: che ho amato subito, Pino Daniele, un virtuoso, un chitarrista straordinario, è stato uno dei musicisti di livello internazionale che abbiamo avuto, innovativo sotto ogni punto di vista. Mi è capitato anche di suonare con lui in un video. Ricordo che chiamò a suonare, a improvvisare tutto un gruppo di amici e noi stavamo lavorando alla copertina del disco, quindi mi ritrovai sul set di questo video. Un altro dei miei primi incontri fortunati fu con Gianna Nannini. Un giorno Claudio Fabi, il produttore della PFM, mi chiamò, ero ancora all'inizio del mio percorso, e mi propose di realizzare la copertina di una giovane artista senese che stava producendo. Quindi ci trovavamo tutte e due catapultati in una dimensione di creazione di un'immagine da zero, con un talento, il mio, ancora molto agli inizi. E difatti l'immagine della Nannini all'inizio era quella di una cantautrice, una specie di cocciante in gonnella, arrabbiata contro il mondo, che poi si è trasformata lentamente nella rocker che conosciamo. E così ci trovavamo tutte e due all'inizio dei nostri percorsi a collaborare, a lavorare sulla sua immagine. E questo poi ci ha segnati e insomma, abbiamo lavorato per almeno 20-30 anni insieme in tantissime occasioni.
1: Eccolo!
0: Ciao. Senti, ti ho portato qualche momento che abbiamo vissuto insieme.
1: Ma è bellissima questa foto. Questa per me è un regalo?
0: Sì, sì, ma non ce n'è una.
1: Bellissima. Questa è favolosa. Proprio la faccia, cioè, le parole di scandalo questo,
0: Scandalo.
1: Ragazzi, lo scandalo è cambiato la mia vita. Beh, ero cantautrice ancora, non ero fatto il passaggio epocale, quella del rock bestiale. In realtà ero quello che ero, era che mi cantavo addosso, e questo era un giusto commento che fece Mara Maionchi, se vuoi rimanere a cantarti addosso, ma la strada è quella del rock. Perché quando scrivi le cose molto interiorizzate, che poi riguardavano la mia adolescenza, implodi, no? Mentre il rock esplodi. Però avevo bisogno di quel passaggio lì, è un periodo che non rinnego, e te mi hai immortalato qua. Io non ci ho mai pensato alla mia immagine, io sono guidata dall'istinto. Che te mi piacevi perché appunto non parlavi, te stavi molto in silenzio, guardavi attraverso la lente, mi guardavi, cosa cercavi attraverso queste foto? Le prime foto mi ha fatto per terra, sempre per terra, soprattutto per terra.
0: Non lo so, c'era una forte energia che ancora doveva esplodere. Io stesso ero agli inizi, quindi non sapevo bene come destreggiarmi, ma di fatto a me interessava sentire e capire chi fossero gli artisti e chi fossi tu, che poi non avevi, quando siamo conosciuti, non avevi uno storico, eri tutta da inventare, tutta da capire. Quello che ci interessava era il live, i camerini.
1: Ma delle volte mi rompevo le scatole, cioè, perché non ero pronta, magari ero un po', se te volevi prendere il momento vero, no? Perché secondo me te ci avevi già in mente, dimmi se sbaglio, quello che volevi tirare fuori da me. Lo dico io? Ecco, lui fa delle foto che sono uno strumento di conoscenza. Quindi le foto che avete visto di me, attraverso lui e grazie a lui, avete un'idea di chi sono.
0: A un certo punto è stato strano, dopo aver apprezzato e amato tante copertine di dischi quando ero ragazzino, cominciare a produrle, a realizzarle per gli artisti più disparati. Uno dei santuari del vinile e della musica in generale a cui torno spesso è lo studio di Lino Castiglia, che abita vicino a me, e qui ho trovato diverse copertine mie che non avevo.
2: Hai trovato due copertine mie,
3: certo.
2: Tra l'altro tutte e due scattate all'Arena di Verona, 2 anni diversi.
0: Ce ne sono due che spiccano. Vedi? Per i nomi, la statura degli artisti, quella per Bob Dylan di Real Live e quella di Lou Reed per Live in Italy. Non sono copertine straordinarie, non entreranno mai nella storia della grafica rock, però sono la testimonianza di due incontri importanti, quello con Lou Reed poi è durato fino alla fine. Quando fotografi una celebrità, puoi approcciarla dal punto di vista del suo mito o per quello che è la persona che hai davanti. E credo che la fiducia che si è stabilita con molti dei soggetti è dovuta al fatto che non li ho mai vissuti all'ombra del loro mito o in funzione del loro mito. Li ho sempre indagati per quello che erano nel momento in cui li ho incontrati. Con Lou Reed, per esempio, ci relazionavamo in base alle sue passioni del momento, al fatto che fosse un artista catapultato nel futuro, che gli interessasse parlare magari più di fotografia che di musica. E questo ha fatto la differenza. Un altro incontro determinante nella mia vita è stato poi quello con Fabrizio De André, che ho conosciuto relativamente tardi perché la percezione generale era che non fosse poi così raggiungibile. Aveva realizzato pochi concerti a metà degli anni 70, fotografatissimo, ma di fatto non si faceva vedere da Cioccio della PFM, che un giorno mi invitò a seguire questa tournée che era stata annunciata come un precedente nella storia della musica italiana. Per la prima volta un grande cantautore si esibiva con una grande rock band, ed era un'epoca in cui non c'erano ancora i duetti, le collaborazioni a cui siamo abituati oggi.
1: Ciao Pat!
2: Ciao Patrick!
3: No, la cosa con Fabrizio è stata fantastica, perché era tutta una cosa che nessuno avrebbe mai scommesso che sarebbe accaduta. Sia con te, con lui, quel modo diverso di fare le foto, perché poi una volta che Fabrizio stava al gioco, le foto cambiavano da così a così.
4: Fabrizio lo vedevamo sempre da dietro noi, quindi noi seguivamo lui, non è lui che seguiva noi. Ed è per quello che c'era questa coesione che non è mai mancata, no? In nessun modo.
3: Non è stato facile, però è stato bellissimo.

0: foto dal reportage, sono bianco e nero, nacque poi una collaborazione ventennale, una stima, una fiducia che si è prolungata fino alla fine. Del fotografare le persone e non i personaggi. In particolare con Fabrizio De André, che ho conosciuto proprio in occasione di quella tournée, cercavo di cogliere qualche aspetto insolito e a un certo punto mi apparve questa immagine di Fabrizio addormentato contro un termosifone in un corridoio del Palasport di Bologna. Ecco, quella è stata poi la cifra che ha segnato il nostro rapporto, come anche il rapporto con altri artisti, con Gianna Nannini, con Claudio Baglioni e con diversi altri, proprio nel documentare quei momenti in cui gli artisti erano o con la guardia abbassata oppure prima che la persona si trasformasse in un personaggio. Io ho cominciato facendo foto dal vivo, prima ancora di fare ritratti, perché ero molto attirato dal linguaggio del corpo dei musicisti. Quando ho cominciato e vi ho conosciuti all'inizio degli anni 70, i palchi erano minimal e riuscivo, fotografando tutto il concerto, a usare il palco come se fosse il mio studio, isolando quello che mi interessava.
1: Ma io ho un ricordo di te, ti muovevi, possiamo dire, alla Guido Arari, molto felpato. Ovviamente i tigrotti che danno ogni tanto uno sguardo. Non hai mai fatto una foto dicendo adesso ti faccio la foto? Cioè dicevi adesso li curo e guardo quando è il momento di fare la foto. Avevi sempre questi momenti di attesa che hanno reso le foto più intriganti, perché non eri ingordo della foto, la faccio e ho la foto in mano.

Questo è quello che abbiamo fatto un po' noi due, no? Tu hai avuto la fortuna di poter accedere a tantissimi artisti completamente diversi l'uno dall'altro, americani, con facce diverse, con espressioni diverse, come se fosse una musica diversa ogni volta, no? E noi abbiamo avuto la fortuna di avere una formazione culturale musicale che è nata quando avevamo 14-15 anni, che ascoltavamo le radio FM di tutto il mondo e che ci entravano dentro e sono rimaste dentro per tutta la vita.

0: ritratto di famiglia. Mi mancava una foto che raccontasse proprio l'intimità di due artisti con cui ero molto in confidenza.
1: Lou and I did a tour together and we were keeping it pretty low key. Lou and our dog Lola Bell, who came along, and it was like a little family trip.
0: E realizziamo queste foto molto semplici in un backstage dopo un concerto e sono rimaste la testimonianza migliore di quello che poi loro mi hanno scritto, cioè il fatto che sono stato anch'io parte di un loro sogno.
2: I mean, it's amazing to look at these photos from. My God, look at that. I mean, what an astonishing photo. The things that you capture in your pictures of people, including myself and certainly Laurie, are the things that, generally speaking, are ignored. But I also think that the kind of photos usually that are taken by a friend, not by somebody you don't know.
1: So, it's so amazing to see you again.
3: Yeah.
1: It really is.
3: You know, this year, what? It's 40 years we've known each other.
1: Okay. Wow. I believe it. I believe it.
4: Yeah. There it is.
1: Oh, see, thank you so much.
3: Oh, thank you.
1: No, because this, like...
3: What a moment.
1: It is. It's a dream.
3: Yeah.
1: I'm still in this dream. And this is to Guido. Thank you for being part of our dream for so long. I don't really enjoy having my picture taken, but with you it was really different. Because we were in the same circuit, really, you know, and you're there doing some music or doing some photography. We were going around in the same places. It's not strange to see you there, really. It was normal. To photograph is really to see things, first of all. And it's a real skill to be so empathetic. It really is. Amazing.
3: Thank you.
0: È sempre sorprendente scoprire quando una foto che tu ritieni importante, cruciale nel tuo percorso, lo è altrettanto nella vita degli artisti che hai ritratto. Questo direi che è il vero segno del successo, al di là della qualità dell'immagine, della forma, dello stile. È proprio l'essenza del momento che tu sei riuscito a catturare. Il tempo di una fotografia è un tempo che va speso bene, positivamente, con uno scambio di energia fra soggetto e fotografo. E quindi deve crearsi idealmente una complicità, a volte anche una telepatia. E questo è quello a cui io ambisco di più e che cerco di stimolare anche in pochi minuti. È facile fotografare Paolo Conte? È facile per Paolo Conte farsi fotografare?
5: No, per me farmi fotografare è difficile. Per te non lo so se sia facile. A me sa che in tutti questi anni tu ti sei divertito con me. Ecco.
0: Sempre.
5: Io magari un pizzico meno, ma però con molta simpatia e basta. Però sei divertito più tu. Tu lavori più volentieri in bianco e nero o a colore? È uguale.
0: È un sentimento, a volte mi viene il bianco e nero. Diciamo che nel reportage backstage preferisco il bianco e nero. Senti, dimmi solo una cosa, se questa foto, che per me insomma, è una delle mie preferite e ricorre in tutte le mie mostre,
5: sì.
0: La senti significativa, rappresentativa anche per te?
5: Sì. Cioè, qui sono con tre kazoo, quindi sono con tre orchestre segrete. Perché questo, il kazoo, per me è un po' la mia orchestra privata e segreta, capisci? C'è dentro tutto quello che vorrei e cerco di fare un po' solo gestualmente, un po' anche soffiando e mordicchiandoci dentro.
0: La nuova svolta degli anni 90 è stata resa possibile da una nuova collaborazione, quella con l'agenzia Contrasto, che all'epoca era un piccolo gruppo di reporter a cui mancava un ritrattista e contava già su nomi importanti perché c'erano Shanna, c'era Berengo Gardin e questa collaborazione è stata fondamentale nel togliermi l'etichetta di fotografo rock.
6: Sono venuto a portarti una cosa.
7: Bello, bello, bello, che mi hai portato, fammi vedere.
6: Aspetta.
7: Pensa che io volevo proprio chiedertela una stampa di questa fotografia.
6: Allora, Ferdinando, io per molti anni ho avuto un grande timore reverenziale, soprattutto nei tuoi confronti, perché pensavo che il tipo di fotografia che stavo facendo, soprattutto nell'ambito musicale, fosse considerata un po' di serie B.
7: Questa storia del timore reverenziale è una cosa che mi fa sorridere, insomma. Figurati, io poi ho fatto la moda, insomma, nei confronti della quale avevo pregiudizi fortissimi. Perché c'è stato un luogo comune che riguardava la fotografia dei reportage impegnata di quelli che esplorano il mondo, ne denunciano le cose, eccetera, eccetera, che veniva considerata superiore, ma in realtà non esistono né ambiti fotografici né gerarchie tra le varie fotografie. Ci sono i buoni fotografi e i cattivi fotografi. Un buon fotografo è uno che ha uno sguardo lungo. Per sguardo lungo intendo che la fotografia è sempre un'istantanea e qualche volta produce delle immagini magari interessanti, ma che hanno una durata breve, diciamo, rappresentano più che rivelare. La tua cosa, la cosa tua è che è un ritrattismo speciale, nel senso che è un ritrattismo che ha un approccio di tipo teatrale. Ci sono dei gesti, ci sono delle espressioni, che so, nella foto di Tom Waits, questo straordinario mantello. È un tipo di ritrattismo molto speciale.
6: Una figura importantissima nel percorso e nel lavoro di un fotografo è il photo editor. E purtroppo in Italia di photo editor ce ne sono stati pochissimi, io ne ho incontrati due, forse tre. E una, la più importante per me, l'amica di sempre con cui abbiamo elaborato tanti progetti, è stata Giovanna Calvenzi. Con lei ho lavorato in diversi giornali, di vario taglio peraltro, quindi non soltanto musica, spettacolo, cultura, ma anche sport. Giovanna è anche stata molto determinante quando ho avviato il progetto di Italia, un progetto di mostra sulle eccellenze italiane che avevano reso grande il nostro paese nel mondo.
4: Quindi come ti era venuta questa idea di fotografare gli italiani?
6: Ma l'idea era venuta perché in quella seconda metà degli anni 90 c'era un momento di offuscamento notevole dell'immagine internazionale dell'Italia e quindi volevo da un lato quasi censire queste eccellenze e fissare una memoria e quindi mi inventai questo progetto che abbracciava personalità di ogni campo, un po' dalla cultura, allo spettacolo, alla moda, allo sport, la scienza, il design.

0: all'inizio degli anni 2000 ho avuto un momento di disamore proprio per il ritratto di celebrità e avevo bisogno di andare oltre la rincorsa del cosiddetto attimo fuggente. Avevo bisogno di progetti che mi permettessero di approfondire e quindi in cui immergermi magari per 2, 3, 4 anni. Ed è cominciato un periodo di realizzazione di libri molto importanti per me che si sono rivelati anch'essi un certo modo di fotografare senza macchina fotografica. A un certo punto volevo dedicarmi a delle, chiamiamole, autobiografie illustrate per parole e immagini, cioè mettendo mano all'archivio di alcuni personaggi che avevo, artisti che avevo frequentato, volevo ricostruire delle ideali autobiografie.
1: Senti, è bellissima questa cosa che tu ti stai occupando anche dei lavori altrui. Cioè, mi sembra da un lato generoso, ma dall'altro anche storicamente molto importante. In particolare questo su Arcane, che è stato un grande, se non lo tiravi fuori tu, non se lo ricordava più nessuno.
0: E così mi sono dedicato a dei progetti come quello su Fabrizio De André, una goccia

fatto, nel mettere mano ad un archivio intero di una vita, si realizza alla fine una fotografia. Questo fotografare include anche la grafica. Quindi questi libri sono stati concepiti da zero fino al file che è andato in tipografia.

0: prendere in mano un progetto, un libro, dall'editing dei testi, delle foto, fino al progetto grafico, mi ha stimolato a utilizzare linguaggi diversi. È come se io avessi sempre cercato di arrivare a un certo risultato mettendomi alla prova, una volta raggiunto non era più il caso di ripeterlo e quindi sono passato ad altro.
1: Quindi qui partiamo dal muro dove si potrebbe immaginare una figura umana e andiamo a posizionare il soggetto.
0: E questo ha implicato un grosso lavoro di post-produzione per addirittura enfatizzare l'intenzione di quelle foto che magari all'epoca era rimasta latente. Ho progressivamente scurito certe foto, ho aggiunto delle trame, dei ritratti, quasi a farle diventare più pittorici, più illustrazioni che semplici fotografie. E quindi si è operata una trasformazione che in alcuni casi ho ribattezzato degradanza.
1: Ed è un divertimento assoluto perché si basa sul caso. Cioè noi proviamo a trovare delle interazioni e non sappiamo dove ci porta.
0: Questa stessa ricerca l'ho applicata alle mie fotografie mentre preparavo la mostra antologica di Ancona. Molti degli artisti con cui avevo lavorato erano diventati ormai degli amici. E alcuni hanno cominciato a richiamarmi per documentare una nuova fase della loro vita.
2: This was my favorite.
0: Ad esempio Uterén, perché è ricomparsa dopo 30 anni creando un ponte ideale fra le foto degli anni 90 e queste nuove.
2: We just figured out that we saw each other 4 times over 10 years. So the last time we saw each other was 20 years ago. But the first shot we did was 30 years ago. Vor 30 Jahren.

0: I'm sure that Guido captured exactly when I'm off guard the fragility of me and the you know, the sadness and the loneliness and possibly the quest for, you know, finding yourself in this world that you live in right at the moment.
1: Here they come.
0: Don't you have that leg cramps?
1: Yes.
2: Ute non ha bisogno di essere diretta. D'altra parte io non sono quel tipo di fotografo che dà indicazioni e trascina il soggetto nel proprio mondo. Piuttosto sono io ad essere attratto dal suo mondo interiore, qualunque esso sia.
0: A lot of nice stuff. I'm really surprised I still look like that. That's pretty good. Yeah. That's not how I look in the morning when I wake up.
1: All'inizio degli anni 2000 mi era venuto a noia il rituale dei ritratti di celebrità e, volendo mettere le mani proprio in presa diretta nella realtà, ho cominciato a realizzare dei reportage per conto mio. Poi arrivò una proposta che colsi al volo, una telefonata in cui mi si invitava a unirmi a un'equipe medica

0: associazione Progetto Sorriso nel Mondo, per andare in Bangladesh, dove questi medici operavano annualmente bambini e adulti affetti da malformazioni facciali. Ricordo che il problema della labio-palato-schisi era un problema sociale molto serio, per cui queste persone venivano confinate in casa, quindi vederli nascere sostanzialmente alla società dopo l'operazione è stato veramente molto forte. Con Andrea Di Francesco, che era il medico responsabile di Progetto Sorriso, abbiamo condiviso momenti davvero emozionanti in Bangladesh.
1: E mi ricorda qualcosa, accidenti. Anche le zanzare.
2: Senti,
1: qui no, ma lì sì.
2: Ma lì sì.
1: La prospettiva di un'esperienza del genere, cioè passare 2 settimane in un paese in cui non ero mai stato, con un'equipe medica, mi aveva galvanizzato, tant'è vero che mi ero portato sia le macchine fotografiche che una cinepresa.
2: Io ricordo l'emozione e la trepidazione e anche un pochino di paura durante il viaggio, quando tu e Alberto riflettevate, cioè pensavate di poter essere in grado di gestire l'aspetto clinico, l'aspetto della vostra presenza in ospedale, tra i pazienti, in sala operatoria. E credo che vi abbiate capito che il nostro obiettivo non è la malformazione, ma il bambino e la persona. E questo vi ha permesso di lavorare con noi come se fossero stati dei medici, degli infermieri, dalla mattina alla sera. E poi c'è stata la mostra.
1: Sì, facciamo questo libro, una mostra che in verità era finalizzata all'asta, cioè tutte le stampe esposte erano messe all'asta per finanziare il progetto Sorriso nel Mondo.
2: Ma tu non sai che ancora oggi ci viene richiesto da tutto il mondo la possibilità di avere questo tuo libro, perché sicuramente è un segno della tua arte anche sotto l'aspetto umanitario.
0: Ma c'è stato un momento, dopo 1000 sollecitazioni, sono venuto a scoprire finalmente queste langhe ed è stata una folgorazione. Ero stato in America 1 anno e mi ero trovato malissimo. Insomma, non era il momento giusto nel percorso così della mia vita. E invece Alba mi ha acceso così, subito l'immaginazione e una nuova progettualità. Poi nel giro di pochi mesi, poco meno di 1 anno, il progetto professionale è diventato un progetto di vita. Quindi con Cristina, la mia compagna, abbiamo fondato Wall of Sound Gallery con l'idea di raccogliere sia fotografi italiani che fotografi internazionali.
3: La stampa è pronta, Guido. Se va bene la porto a incorniciare.
0: E quindi creare un percorso storico della fotografia musicale, una testimonianza anche di costumi, di storia, di vita sociale.

0: Alla vigilia di due anniversari molto importanti, i miei 70 anni e poi anche 50 anni di vita da fotografo, mi è arrivata una proposta irrinunciabile, cioè raccontare il mio percorso in una mostra antologica itinerante. Curiosa la coincidenza con un momento di passaggio importante per me, cioè stava spuntando qualcosa di nuovo in una direzione completamente diversa da tutto quello che avevo fatto prima.
1: Adesso butta giù la testa, butta giù i capelli, però
0: con un set fotografico che abbiamo chiamato Caverna Magica, dove ho cominciato a fotografare persone reali, persone che non conoscevo e che incontravo per la prima volta. Ma non semplicemente per fare dei ritratti, ma anche per esporli e quindi creare una specie di sguardo della città che in quel momento ospitava la mostra. Questi due punti li rendi più trasparenti, gli apri un pochino gli occhi. E poi scendi e li togli la piega.
1: Dopo aver fotografato tanti personaggi celebri, a un certo punto ho davanti delle persone comuni. Persone senza le sovrastrutture, senza i condizionamenti, i filtri delle celebrità, che tra virgolette si donano all'obiettivo con i loro pudori, con i loro problemi, a volte arrivano cercando qualcosa che sblocchi un nodo, ed è qualcosa a cui non ero preparato.

L'eterna domanda è: una mostra antologica è un traguardo o è un trampolino verso qualcos'altro? Per me è proprio il racconto di una storia lunga 50 anni attraverso le immagini che ne sono la testimonianza.

0: grazie a Harari, che ci ha dato l'idea di un mondo di felicità. Quando vedete la mostra fotografica è sempre rappresentazione dell'infelicità del mondo, dei drammi del mondo, delle crisi, dei bambini che muoiono, tutto vero, è drammatico, è terribile. Il suo è un mondo di euforia, di felicità, di bellezza, di belle donne, di uomini che sono contenti. Non va bene per i giornali, Harari, perché il suo non è il tempo delle cronache, è il tempo della nostra essenza felice, l'unica per cui vale la pena di vivere.
1: Ho sempre creduto nell'entropia costruttiva e nel potere dell'immaginazione, nel creare un luogo in cui si produca gioia. In questo luogo occorre essere se stessi, senza timore di mostrarsi vulnerabili o fuori controllo, abbassare la guardia, abbandonarsi, svelarsi per andare incontro all'altro. È sempre stato per me l'approccio migliore. Questi sguardi ci ricordano il meglio che gli esseri umani possono dare ai propri simili, anche quando il mondo intorno viene fatto a pezzi, anche quando viviamo in un'epoca terribile in cui dobbiamo arrenderci alla morte del prossimo. Come scrive Borges, non sono sicuro che io esista in realtà, ma io sono tutti gli scrittori che ho letto, tutte le persone che ho incontrato, tutte le città che ho visitato. Non conosco parole più adatte per sintetizzare il viaggio che questa mostra condivide con voi. Grazie oggi di diventarne parte.

Un fotografo io credo che sia una persona curiosa del mondo e possibilmente empatica, soprattutto per uno che fa ritratti. Il fotografo è uno che guarda cercando di vedere. Ogni tanto vede. Un fotografo è quello che, utilizzando la materia prima del nostro lavoro, che è il caso, la fa diventare un mestiere, la fa diventare una maniera di entrare in rapporto con il mondo. Quello è un buon fotografo.

0: pubblicità. Una compressa può bastare? Una compressa di Mumindol inizia a combattere il dolore e il mal di testa da cervicale per un sollievo che può durare fino a 12 ore. Mumindol spegne il mal di testa da cervicale. Puoi scegliere il Mumindol più adatto a te, da Angelini Pharma.
1: Come ti fa sentire il mondo dell'energia?
2: Come su una montagna russa! Dolomite Energia ti protegge!
1: Pensiamo e ti forniamo energia. Da fonti rinnovabili italiane
2: ti diamo stabilità, anche quando i costi delle materie prime vanno su e
3: giù!
4: Con noi l'energia non è un salto nel vuoto! Praticamente siamo il tuo paracadute!
1: Contro l'instabilità del mondo energetico.
5: Vengan rapido! ¡Estamos atascados! ¡Necesitamos la moto! ¡Rápido, rápido!
6: Cristianini te ayuda.
0: Infiniti intrecci di piacere. Scegli il tuo, solo con Müller Mix. Fate l'amore con il sapore.
7: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
8: Abbandoni ora l'immobile,
7: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
9: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.
10: Primo weekend di settembre all'insegna del bel tempo, siamo sotto l'influenza dell'alta pressione che domina lo scenario del Mediterraneo e questo ci fa notare come il cielo si presenta sereno, al più poco nuvoloso, soprattutto nella prima parte del giorno. Al nord ritroveremo qualche nube in più nelle ore centrali della giornata in prossimità delle zone alpine, ma il rischio pioggia sarà decisamente basso, così come al centro-sud, in un contesto di tempo piuttosto stabile, ritroveremo qualche nube che tenderà a formarsi proprio nelle ore centrali della giornata in prossimità delle zone appenniniche, ma anche sulle regioni centrali e meridionali il rischio pioggia sarà decisamente basso. Bel tempo anche sulle due isole maggiori, il tutto accompagnato dalla ventilazione piuttosto debole tendente a disporsi a regime di brezza nel corso della giornata. I mari saranno poco mossi o mossi. Per la giornata di lunedì avremo una situazione ancora che vedrà l'alta pressione sul territorio, tempo stabile, qualche nube tenderà a formarsi come succede spesso in prossimità delle zone montuose e ci sarà spazio per qualche rovescio isolato temporale sulla zona nord-est delle Alpi. Concludiamo con le temperature che per la giornata di oggi saranno in lievissima diminuzione, spiccano però ancora i 36 gradi di Firenze.
11: Alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

Gli inviati di Trump appena arrivati a Kiev dopo l'incontro con Putin, piano di pace in tre punti con il Donbass come zona franca, tregua in vigore nonostante violazioni da entrambe le parti.

0: Allarme in Germania per il voto in Sassonia. AfD potrebbe conquistare la maggioranza. Sarebbe la prima volta dopo il nazismo di una regione guidata da una formazione di estrema destra. Attacco israeliano nel sud del Libano, distrutto un ospedale a Nabatie. A Gaza ancora un funerale per le vittime dei bombardamenti. Oltre 100 persone trovate dopo mesi sotto le macerie. 4 morti in poche ore in 3 diverse gare. Questa mattina 2 morti e 2 feriti a Trapani, un pilota vittima di un incidente durante un rally a Genova. Ieri uno spettatore morto nel Bresciano. Sarà un fine settimana di caldo, non estremo, tra rientri e ultimi scampoli di vacanze. Secondo i meteorologi, da mercoledì il tempo cambierà, temporali temperature in calo. Vittorie in rimonta per Roma e Inter, temporaneamente appaiate da sole in testa alla classifica. Oggi si affrontano Juve e Milan e domani la Lazio gioca a Udine per cercare di tenere il passo. Buon pomeriggio e ben ritrovati a questa edizione delle 16 del TG di Rai News. Gli inviati di Donald Trump, Witkoff e Kushner, sono a Kiev e il loro primo viaggio in Ucraina. Zelensky li ha accolti nel complesso della cattedrale Santa Sofia. Per favorire i loro spostamenti anche l'Ucraina ha aderito alla tregua di 3 giorni limitata alle capitali. Per noi c'è l'inviata Raffaella Cosentino.
1: Sì, è in corso questa prima missione a Kiev degli emissari di Trump, Witkoff e Kushner, che sono arrivati in treno dalla Polonia. Come già altri leader occidentali, si era saputo che Witkoff non volesse affrontare il viaggio in treno. Al loro arrivo alla cattedrale di Santa Sofia, Zelensky li ha accolti con un caloroso abbraccio e ha detto ai giornalisti che l'Ucraina era pronta ad accoglierli anche per via aerea, ma la Russia lo ha impedito, riferendosi agli attacchi ai 2 aeroporti di Kiev che sono avvenuti proprio alla vigilia di questo incontro, di questa visita. Grande attesa nella capitale per capire se ci possa essere uno sblocco. La guerra è in stallo, ma c'è stata una recrudescenza di attacchi prima di questa tregua parziale proprio sulla capitale Kiev. Io sono in uno dei tanti posti che sono stati bombardati prima di questa tregua, e una tregua parziale fino a lunedì riguarda soltanto Kiev e Mosca, e infatti ci sono stati attacchi russi in tutto l'Ucraina, con diversi morti e feriti, da Zaporizhia alla regione di Kharkiv, danni anche nell'Ucraina occidentale, e anche Kiev ha attaccato con droni il territorio russo. Secondo media ucraini avrebbe colpito una raffineria a 150 km da Mosca. Poi c'è un'intervista di un consigliere di Zelensky al Guardian che dice che l'obiettivo dell'Ucraina è di arrivare ad attaccare la Russia con 1000 droni a notte, ora sono circa 300.
0: Le accuse alla Russia da parte della Germania per i fatti di Lipsia sono l'inizio di una nuova guerra, così dice il ministro degli esteri russo Lavrov. E intanto ieri i mediatori di Trump erano proprio a Mosca, dove hanno incontrato Putin. Ci hanno indicato possibili vie per una soluzione, ha detto il consigliere diplomatico del presidente. Tuttavia quasi nulla è trapelato dalle 3 ore di colloquio. Andiamo dall'inviata Liana Mistretta.
2: Le strette di mano, i sorrisi, l'accoglienza che Putin riserva agli inviati di Trump al Cremlino è calorosa, ma la realtà si impone subito. La situazione che affronteremo in questi colloqui è molto difficile, dice il presidente. Witkoff e Kushner sono tornati a Mosca per rilanciare il processo di pace. L'incontro è durato più di 3 ore, un incontro costruttivo per il consigliere di Putin Ushakov. Sul tavolo una serie di idee formulate a Washington per mettere fine alla guerra, idee che non sono state rese note, mentre Putin ribadisce i termini della trattativa che per Mosca non sono cambiati. La Russia raggiungerà i suoi obiettivi, dice, le cause alla base del conflitto devono essere risolte. I nodi da sciogliere sono ancora tanti. Putin elogia e ringrazia Trump per il suo impegno senza sosta volto a raggiungere la pace. I suoi inviati porteranno le valutazioni russe a Kiev, dove oggi incontrano per la prima volta Zelensky. E per garantire la sicurezza della missione statunitense in Ucraina, Putin ieri pomeriggio ha annunciato una tregua, ma solo per 3 giorni, su Mosca e Kiev, iniziata a mezzanotte e accettata dal presidente ucraino.
0: In Germania tra 2 ore si saprà se la prima volta dal dopoguerra un partito di estrema destra avrà responsabilità di governo. Stanno infatti per terminare le operazioni di voto nel Land della Sassonia-Anhalt, nell'ex Germania Est. Andiamo in diretta dall'inviata Emma Farnet, che si trova presso il Parlamento regionale a Magburgo.
3: Ed è un enorme hangar quello che il Parlamento regionale ha messo a disposizione per la stampa. Guardate, non solamente stampa locale tedesca, ma anche tantissime emittenti straniere, a dimostrare quanto alto sia l'interesse per questa elezione, che è pur sempre un'elezione regionale. Questo perché per la prima volta nella storia della Germania, dalla Seconda Guerra Mondiale, un partito estremista di estrema destra potrebbe ottenere la maggioranza assoluta. Quello che è certo è che in questa tornata elettorale l'affluenza elettorale è stata più alta del doppio rispetto a 4 anni fa, 54,4% degli aventi diritto sono andati alle urne alle 14, davvero più del doppio rispetto al dato di 4 anni fa. Questa mattina il voto di Ulrich Siegmund, il leader dell'AfD, che ha promesso la Germania di nuovo ai tedeschi, il candidato dell'opposizione e comunque ancora al governo, l'opposizione all'AfD, ma il leader della CDU, Sven Schulz, che dice: pensiamo a un voto utile. Da Magdeburgo con Michele Cristofoletti, a voi.
0: In Libano è di 4 morti, tra cui 2 donne, il bilancio degli attacchi israeliani che hanno colpito il sud del paese. A Gaza funerali di massa per un centinaio di persone, i cui resti sono stati ritrovati tra le macerie di anni di guerra. In diretta da Gerusalemme, Maria Gianniti.
4: E allora partiamo dal Libano, perché come hai detto ci sono stati diversi raid che hanno colpito tutta la fascia meridionale del paese. Sono 2 giorni che questi raid si sono particolarmente intensificati, e questo perché c'è una sorta di botta e risposta tra gli israeliani e i miliziani di Hezbollah che, secondo l'esercito israeliano, continuano a lanciare droni proprio verso le truppe israeliane. Il problema è che questa mattina è stato colpito anche un ospedale, e in un'altra zona invece ci sono state 4 vittime, tra di loro 2 donne, una ventina di feriti. Appunto, dicevo, sono stati bombardamenti che hanno colpito un po' diversi luoghi della fascia meridionale del paese. Tutto questo accade nonostante, come sappiamo, da settimane sono in corso dei colloqui, seppur a livello solo di ambasciatori, delle autorità israeliane con quelle libanesi, ma questi colloqui ovviamente escludono del tutto Hezbollah. E poi ci sono questi funerali di massa che si stanno tenendo oggi a Gaza. Sono decine di persone i cui resti sono stati recuperati dalle macerie dei palazzi, dalle macerie e delle abitazioni. Non si sa a quando appunto a quando risalga il decesso di tutte queste persone, ma del resto con la tregua in corso si cominciano a rimuovere lentamente le macerie, e così si trovano i resti di chi è rimasto vittima dei bombardamenti di 2 anni di guerra. Secondo le stime delle Nazioni Unite sono almeno 10.000 le persone scomparse, quindi tantissime persone sono ancora sotto le macerie dei palazzi, macerie che ci sono grandi difficoltà a rimuovere, anche perché non ci sono i mezzi. E poi notizie proprio di queste ultime ore che ci sono stati dei nuovi raid che avrebbero provocato almeno 7 feriti, tra di loro ci sono anche dei bambini. La linea a te.
0: Torniamo in Italia per l'Angelus del Papa, che ha salutato con favore la visita degli inviati di Trump a Mosca e Kiev, auspicando che serva a riavviare la diplomazia. Lo sentiamo.
5: Con animo addolorato ho seguito le notizie dei violenti attacchi che hanno colpito di recente diverse città e infrastrutture civili in Ucraina, provocando la morte di persone innocenti. Il mio cuore si unisce alla sofferenza della popolazione che da anni vive nell'angoscia e nella paura. Rivolgo un nuovo appello a mettere fine alla violenza, a fermare la distruzione, ad aprire i cuori al dialogo e alla pace. Auspico che gli sforzi intrapresi in questi giorni per riprendere i negoziati portino frutti concreti e aprano lo spazio alla diplomazia.
0: La Chiesa interviene sulla recente legge regionale sul suicidio assistito in Veneto. È opportuno che l'Italia adotti l'obbligo di proporre a tutti i cittadini percorsi di cure palliative, con l'onere di reperire fondi e finanziamenti. Una buona legge sulle cure palliative in Italia c'è già, ma chi si propone a difensore della vita deve anche trovare i soldi per implementarle. E una dichiarazione al quotidiano Avvenire di Monsignor Renzo Pegoraro, presidente della Pontificia Accademia per la Vita. Non esiste alcun diritto all'aiuto al suicidio, aggiunge, ma l'obbligo in capo allo Stato di prendersi cura e anche di rispettare la volontà dei singoli di non ricevere trattamenti. Ora la politica, prospettive del governo e dinamiche interne agli schieramenti al centro del dibattito. La maggioranza difende i risultati del governo e le opposizioni incalzano sull'economia, in primis sui salari ed energia. Stamani il leader del centro-sinistra confronto a Cernobbio. Il punto in studio con Francesca Biagiotti.
6: Eh sì, il giorno dopo della festa, possiamo dire, per il record raggiunto di longevità di questo governo, la maggioranza ribadisce il buon lavoro fatto fino a questo momento, ma si guarda avanti alle prossime misure economiche. Ma sentiamo Sallemi di Fratelli d'Italia.
7: L'Italia ha cambiato passo, abbiamo tagliato le tasse, difeso i redditi delle famiglie, portato l'occupazione a livelli record. C'è ancora da fare, ma la direzione è quella giusta.
6: E dicevamo l'economia in primo piano, oggi ospite al forum di Cernobbio c'è stato il vice premier Matteo Salvini, il ministro delle infrastrutture, che ribadisce il buon lavoro fatto fino adesso, i cantieri non sono fermi, così come invece dicono le opposizioni, dice il leader del Carroccio, e poi ribadisce la sua proposta delle tasse per gli extra profitti sulle imprese energetiche. Invece il ministro Tajani guarda anche lui in avanti verso l'economia e soprattutto guarda questa nuova proposta che arriverà dall'Unione Europea la prossima settimana sugli affitti brevi e ribadisce: siamo decisamente contrari a ogni stretta sulla proprietà privata, ribadisce appunto Tajani, noi siamo per la proprietà privata come un diritto. E poi ci sono le opposizioni, oggi davvero protagoniste a Cernobbio, c'erano Elly Schlein, Giuseppe Conte in collegamento, Matteo Renzi, Angelo Bonelli, tutti a presentare la proposta, l'alternativa, diciamo così, che stanno preparando, anche se sul campo progressista ancora si discute sulla questione programma e primarie, ma insomma si ribadisce da più parti che va fatto prima appunto comune su proposte che già ci sono, ribadisce la leader Elly Schlein. Oggi sicuramente da Schlein, da Bonelli ma anche da Conte sono arrivate delle proposte verso la decarbonizzazione, la proposta di Schlein in 5 punti, e comunque l'attacco forte, frontale all'esecutivo che di fatto è stato immobile in questi anni, così si dice. Allora sentiamo Schlein, poi a te.
8: Guardate che avevano numeri impressionanti in quel Parlamento, l'ho detto alla Presidente Meloni, ed è incredibile che non siano riusciti a farle per riforme significative che migliorassero la produttività, rilanciassero la crescita e che migliorassero la condizione di vita degli italiani.
0: Apriamo la pagina della cronaca con un tragico incidente al 10° rally della Val d'Aveto nel Genovese, poi interrotto. Una delle auto è uscita fuori strada, morto sul colpo il copilota, mentre è rimasto ferito lievemente il pilota. Drammatico incidente anche in un'altra gara in Sicilia, nella cronoscalata Monte Erice a Trapani. Secondo le prime informazioni, un'auto in gara sarebbe uscita fuori strada e avrebbe investito gli spettatori, causando 2 vittime di 18 e 20 anni. Ferito un commissario di gara impegnato nel servizio lungo il percorso, non in pericolo di vita. Anche in questo caso la gara automobilistica è stata sospesa. Ancora un morto sul lavoro e un ferito grave. L'incidente è avvenuto in Sicilia, sulle colline tra Trapani e Palermo. La vittima è rimasta incastrata in una mietitrice. Era impegnato nella vendemmia. Ci dice di più Eleonora Mastromarino.
9: Incastrato tra 2 filari di vite, non ha trovato una via di fuga. Quando la macchina vendemmiatrice avrebbe iniziato a scivolare all'indietro lungo il pendio, lo avrebbe travolto. Stefano Palumbo aveva 67 anni ed è l'ultima vittima del lavoro in Sicilia. Accanto a lui c'era il titolare dell'azienda agricola, Massimo Lauria, 57 anni, ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale civico di Palermo, dove è arrivato in elisoccorso. Una domenica di lavoro, perché quando è tempo di vendemmia non conta il giorno della settimana. Date le temperature, gli operai erano arrivati presto tra le vigne sulle colline di Alcamo, nel Trapanese. Palumbo, che si occupava di guidare la macchina agricola per raccogliere l'uva, era già al lavoro da qualche ora, quando sarebbe sceso dal mezzo, forse per verificare un guasto, assieme a Lauria. Si sarebbero quindi trovati entrambi dietro la vendemmiatrice quando questa li avrebbe investiti. Non si sa se il freno a mano abbia ceduto o non sia mai stato inserito. Verificheranno anche questo i carabinieri che stanno ascoltando le persone presenti al momento dell'incidente.
0: Ora il femminicidio di Lorena Isceri su un cavalcavia della 1. Domani verranno disposte le autopsie. La donna ha provato a fermare l'ex fidanzato che, dopo averla gettata giù, si è tolto la vita. Sentiamo Giuseppina Testoni.
2: Mi ha aggredito in garage, mi ha picchiato e mi ha sequestrato. È stato il mio fidanzato, si chiama Federico, ha 36 anni e da 10 minuti che sono in macchina, penso che mi voglia portare a casa sua. Inizia così la drammatica richiesta di aiuto di Lorena Isceri al 112. La donna è rinchiusa nel bagagliaio del suo SUV con mani e piedi legati, ma riesce comunque a telefonare al numero di emergenza. A raccogliere la telefonata, durata circa un minuto, un'operatrice che racconta: Lorena era spaventata ma appariva calma, aveva la voce ferma ed era lucida. Appena il centralino riesce a localizzare l'auto, la telefonata passa alla polizia, con cui Lorena parlerà per altri 20 minuti. Alla gente ripeterà le stesse cose. Si sente la donna provare il tutto per tutto, dicendo a Vella di amarlo ancora. Poi la linea si interrompe e l'orrore si consuma. Le due telefonate sono ora agli atti dell'inchiesta della squadra mobile coordinata dalla Procura di Firenze. Domani saranno assegnate le autopsie sui due corpi per stabilire se Lorena sia morta prima o dopo l'impatto al suolo e se l'uomo avesse assunto qualche sostanza stupefacente o psicofarmaci. E il papà di Lorena, che ieri ha lanciato un drammatico appello alla politica perché intervenga per arginare la piaga dei femminicidi, ha dichiarato in un'intervista che l'uomo era in cura da uno psichiatra. Dettaglio che Lorena aveva scoperto dopo un anno di relazione, un rapporto tormentato, fatto di discussioni e maltrattamenti. Le dicevamo di denunciarlo, ripete la madre, a cui Vella ha mandato l'ultimo messaggio: tua figlia è morta, prima di lanciarsi nel vuoto.
0: Domani a Piazza Leclodio l'udienza per Walter Lavitola davanti al Tribunale del Riesame, che dovrà esprimersi sulle esigenze cautelari e l'aggravante del metodo mafioso contestato all'imprenditore. Stesso imprenditore che dovrebbe rendere dichiarazioni spontanee. Sentiamo Stefano Corradino.
10: 60 pagine, una memoria molto corposa, quella che gli avvocati di Walter Lavitola, Sergio e Arturo Cola, si apprestano a depositare al Tribunale del Riesame di Roma. C'è molta attesa su ciò che conterranno le carte o sulle sue eventuali dichiarazioni, dal momento che l'imprenditore nelle scorse settimane ha cambiato radicalmente posizione. Prima si è detto estraneo ai fatti, poi ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci e ha sostenuto di averlo fatto solo a fin di bene, ma anche in questo caso ci sono elementi contrastanti, perché se inizialmente dal sondaggio che Lavitola aveva commissionato l'attentato doveva servire per accrescere la sua popolarità nell'ottica di un possibile impegno politico, l'ex editore dell'Avanti ha poi detto che l'obiettivo era fargli aumentare la scorta per le nuove minacce al giornalista di cui lo stesso Lavitola sarebbe venuto a conoscenza. Ma è pure sulle modalità dell'attentato che bisogna ancora fare chiarezza, perché secondo i presunti esecutori materiali il mandato ricevuto dall'intermediario Clesio Tavares era quello di mettere una bomba, mentre Lavitola avrebbe detto di sparare alcuni colpi di pistola contro l'edificio. Intanto Lavitola resta a Rebibbia, i suoi legali cercheranno di ottenere i domiciliari, anche se la sua compagna ha revocato la disponibilità che aveva espresso in precedenza di accoglierlo presso l'abitazione in cui vive con i figli.
0: C'è un'ultima ora. I rappresentanti di Trump, Witkoff e Kushner, dopo il colloquio con Zelensky, incontreranno anche i consiglieri per la sicurezza inviati a Kiev da tre governi europei, Regno Unito, Francia e Germania. Lo si apprende dall'ufficio di presidenza di Zelensky. E ora a Venezia per la mostra del cinema con uno dei nostri inviati andiamo a conoscere più da vicino questa 83esima edizione fra critica giornalistica e intelligenza artificiale. Lorenzo Di Las Plazas, a te.
11: Di nuovo buongiorno, allora vi presento il mio ospite Gianluca Guzzo, fondatore e CEO di My Movies, uno dei portali italiani, più importanti portali italiani di cinema. Benvenuto, grazie per essere con noi. Facciamo un attimo un recap della giornata di oggi, a cominciare dal film in concorso Woman Unknown, che tocca una pagina dolorosa della storia europea, cioè quella delle donne che durante la Seconda Guerra Mondiale ebbero dei rapporti sentimentali o sessuali con soldati tedeschi e per questo furono definite collaborazioniste e umiliate pubblicamente. Poi c'è un altro film italiano oggi in concorso, Andrea Palloro con The Echo Chamber, nasce da una sceneggiatura di Bernardo Bertolucci, racconta una relazione tossica tra due personaggi interpretati da Luca Marinelli e Alicia Vikander. E ancora il film invece in spotlight, Ombre all'acqua, la terza regia di Gael García Bernal, che racconta come una famiglia può diventare un sistema di potere. Allora, parliamo invece adesso con il nostro ospite di un argomento molto interessante, la critica e l'intelligenza artificiale, perché Voi avete presentato qui un progetto che trasforma le recensioni dei vostri critici, MyMovie, se non dicevamo uno dei portali più importanti, no? Ci sono tanti critici che parlano di film, trasforma queste recensioni dei vostri critici in brevi video verticali grazie all'intelligenza artificiale generativa. Come funziona?
12: Sì, esattamente quello che proviamo a fare. Le firme dei nostri critici rimangono fondamentali, anche la parte di scrittura e di critica, e cerchiamo di interpretare questi nuovi linguaggi che si basano fondamentalmente poi sulle nuove tecnologie e AI. Quindi la volontà è di aggiungere dei nuovi elementi e arrivare a un pubblico anche più vasto, nuovo, che si informa attraverso nuovi canali che probabilmente non sono il web. Quindi quello che stiamo cercando di fare è interpretare questi nuovi linguaggi mettendo al centro assolutamente la critica e arrivando a nuove forme di informazione che evidentemente...
11: Non c'è il rischio che l'intelligenza artificiale finisca per uniformare il linguaggio della critica, che sembrano tutti uguali?
12: Sì, questo rischio c'è ed è proprio per questo che stiamo cercando di intervenire. Pensiamo che dobbiamo assolutamente evitare che la critica cinematografica si uniformi a degli aggregatori di informazioni, fondamentalmente. Quindi quello che vogliamo cercare di fare con questo nuovo progetto editoriale è cercare il nostro spazio, che sia quello, è riconoscibile.
11: La professione del critico è ancora oggi importante, è seguita oggi e secondo te nel futuro come sarà?
12: Sì, assolutamente seguita, lo è stata sempre. Sono arrivati dei nuovi linguaggi, MyMovies nel 2000 portò, quindi 26 anni fa, tutti i film dal 1895 oggi dalla carta al web. Poi si sono aggiunte nuove forme di critica anche con i volti dei critici. Oggi probabilmente ci troviamo a delle nuove forme che dobbiamo capire e interpretare. Sono sicuro che la critica continuerà ad essere al centro del nostro interesse.
11: Grazie Gianluca Guzzo di MyMovies e la linea torna a voi.
0: Fine settimana tra rientri e partenze si muovono circa 27 milioni di veicoli secondo ANAS. Questa mattina c'erano già molte persone sulle strade italiane e noi vediamo qual è la situazione sulla 14 nel Ravennate con Samuele Amadori.
13: Sì, buonasera. Questa mattina è stata una mattina da bollino rosso, anche se era indicato giallo. E oggi pomeriggio invece vediamo proprio in questi minuti un picco del traffico in direzione nord-ovest, diciamo in direzione verso il nord Italia, che da rosso potrebbe essere considerato anche nero, visto la grande quantità di auto che si stanno muovendo in questo momento. Noi ci troviamo in un punto, in una stazione di servizio tra Faenza e Imola, quindi in uno dei tratti più trafficati, proprio dove l'autostrada unisce il sud Italia al nord. Diciamo che sono viaggi complicati oggi, perché nonostante appunto stia avanzando settembre, anche oggi le temperature erano 6 gradi superiori alla media. Poi ci possiamo mettere anche il fatto che il costo dei carburanti è piuttosto alto. Noi vediamo che qui oggi il diesel tocca 2,50, mentre il diesel supreme 2,70, quindi anche i carburanti sono molto cari e sicuramente rendono ancora più complicato e difficoltoso il viaggio. Più poi naturalmente ci mettiamo il fatto che è una grande giornata di controesodo. Noi abbiamo raccolto le voci di alcuni viaggiatori, ve le facciamo sentire e poi restituiamo la linea allo studio.
14: Troppa gente in giro ancora, per essere settembre ce n'è tanta di gente in giro.
15: Troppo traffico, ci andrà 10 ore prima di arrivare a Pinerolo.
16: Loro sono tranquillissimi, viaggiano bene. Noi ci fermiamo, facciamo molte tappe, li facciamo scendere, sono tranquilli.
13: C'è un po' di traffico.
17: Sì, normale, come sempre.
13: Però il weekend è stato divertente.
17: Sì, molto divertente.
18: C'è fila, i bambini hanno un po' di fame, quindi abbiamo deciso, visto che siamo bloccati, ci fermiamo all'autogrill.
19: Un po' di traffico qua, però noi siamo in pensione, che ci frega,
20: no, voglio dire. No, siamo in hotel, siamo.
0: Calcio Serie A, occhi puntati questa sera sul big match della giornata. L'attesa è tutta per la sfida delle 20:45 tra Juve e Milan. L'obiettivo per entrambe è vincere per restare a punteggio pieno e agguantare Inter e Roma in vetta. Maddalena Montecucco.
1: Va bene Inter-Napoli, va bene Roma-Atalanta, ma il big match di questa giornata si gioca stasera a Torino ed è il classico della Serie A, Juventus-Milan. Una partita mai banale, anche alla terza di campionato. Un bel test per i due allenatori che cercano conferme e migliorie nelle rispettive squadre. Sia Spalletti che Amorim inoltre sono a punteggio pieno e nessuno dei due ha intenzione di lasciare il trenino di testa della classifica formato da Roma e Inter. Un match che per la Juventus però sarà inevitabilmente condizionato dagli infortuni, ben 7, i giocatori non disponibili e non ci sarà, almeno dal primo minuto, nemmeno l'ultimo acquisto in casa bianconera, il gigante Walter Maid, che però potrebbe entrare a partita in corso anche insieme a Colomboigny. Sul fronte rossonero invece davanti è confermato Gonzalo Ramos dopo che si è sbloccato a San Siro contro il Venezia e torna titolare Rabiot che con Sissé o Selemakers supporterà la punta centrale. Insomma, il Milan farà la partita aggressivo come sempre e la Juve proverà invece a sfruttare l'aggressività dell'avversario per ripartire. È un big match, è la prima serata della Serie A.
0: C'è un'ultima ora. Dopo circa 3 ore si è conclusa a Kiev il primo round di colloqui tra il presidente ucraino Zelensky e gli inviati americani Witkow e Kirchner. Ora, come avevamo anche tra l'altro anticipato poco fa, è attesa la seconda parte dei negoziati con la partecipazione dei consiglieri per la sicurezza nazionale di Gran Bretagna, Germania e Francia. Continuiamo con lo sport. Eurovolley femminile questa sera la finale dopo il titolo olimpico e quello mondiale. L'Italia di Velasco sogna di completare una tripletta riuscita solo all'Unione Sovietica. Alle 18 a Istanbul le azzurre si giocano il titolo contro le padrone di casa della Turchia. Ci fa il punto Edi Dembischi.
21: Trovati da Istanbul, ultimo giorno in Turchia, ultimo giorno dell'Europeo, ultimo assalto delle azzurre per quello che sarebbe il grande sogno, completare il triplete con le Olimpiadi, il Mondiale e l'oro europeo. C'è riuscita soltanto l'Unione Sovietica, ma torniamo indietro di tantissimi anni, sarebbe qualcosa di fantastico. Davanti avremo la Super Turchia, che ovviamente sogna, grazie alla forza della sua squadra, grazie alla bolgia della Sinan Erdem Arena che ci fischierà sonoramente, grazie ad un paese intero che spingerà Melissa Vargas e compagni. Ma di fronte c'è proprio l'Italia campione del mondo, campione olimpica con tutta la sua forza, la sua lucida aggressività come ha sempre chiesto Julio Velasco, quella anche che le ragazze hanno mostrato in campo ieri contro la Polonia. 3-1, sì, bravissime, sofferto solo un set e facendo un passo indietro andiamo a registrare l'emotività, l'aggressività, la forza, la voglia, l'emozione di alcune delle nostre protagoniste, andiamo a sentirle e poi ci rivediamo dalle 17.40 su Rai 1 per il lungo prepartita e poi la prima battuta della finale. L'emozione che in questo momento hai di più in corpo, qual è la prima?
22: Felicità, sono molto felice, soprattutto perché l'estate è lunga e non è mai scontato arrivare qui, quindi sono molto fiera e contenta di esserci. Sono molto contenta del lavoro che abbiamo fatto, ma soprattutto del processo e di come stiamo gestendo tutte queste partite. Siamo in finale, ce la siamo guadagnate, abbiamo lavorato sodo e mi godo il momento.
23: Siamo in finale, lo possiamo dire finalmente, non che siamo solo a Istanbul, ma questa partita, l'ultima, ce la giochiamo, quella più bella. Sicuramente non sarà così silenzioso questo palazzetto, ce lo aspettiamo già, immagino, dalle 9 del mattino, la gente pronta. E spero che sarà un bel incontro per proprio finire in bellezza quest'estate.
24: Siamo in finale, che non so cosa dire, sono con la testa un po' così. Sarà una bella partita, siamo in casa loro. Noi dovremo scendere, mi sa, con Tappini e il Metto, ma lo faremo, lo facciamo perché siamo arrivati fino a qua, abbiamo lavorato per questo momento, quindi proprio domani è un altro giorno, è un'altra partita.
0: Ora una breve pausa e poi la seconda parte del giornale.
25: Pubblicità.
26: Tuffa, io ho esultato per un gol del rivale.
27: Figliola, in Europa è concesso.
28: Si la mette al centro, Lautaro!
29: Ragazzi, i cori dopo, non adesso.
26: Don Fabio, peccato. Credevo fossero coppe minori.
27: Chi disprezza il giovedì, si pente il venerdì.
30: Vince l'Europa League!
31: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
32: Andate e guardatele tutte.
2: Saios esalta la forza dei tuoi capelli. Scopri la nuova linea completa Saios Keratin. Con cheratina nutriente che agisce fino in profondità. Risultati professionali, direttamente a casa tua. Perché quando i tuoi capelli sono più forti, anche tu lo sei. Prova la nuova linea Saios Keratin. You Intensified.
3: Una volta qui ero il re prima delle piccole perdite di pipì. Qui non si possono nascondere. Quindi ora indosso Tenamen, davvero discreto e progettato per gli uomini con elevata protezione e comfort. Con Tenamen sono tornato.
4: Tenamen, mantieni il controllo.
5: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
6: Abbandoni ora l'immobile.
5: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
7: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
8: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
9: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.
0: Ben ritrovati, ripartiamo con le notizie principali di questa domenica. Dopo circa 3 ore si è concluso a Kiev il primo round di colloqui tra il presidente ucraino Zelensky e gli inviati americani Wicksow e Kushner. È previsto a breve un secondo ciclo di negoziati con la partecipazione dei consiglieri per la sicurezza nazionale di Gran Bretagna, Germania e Francia. Ieri l'inviato di Trump, Witkoff, ha incontrato Vladimir Putin. Poco è trapelato dall'incontro, ma si parla di un piano di pace in 3 punti con il Donbass come zona franca. Molto alta l'affluenza alle urne per le elezioni regionali in Sassonia-Anhalto. Alle 14 aveva votato il 54,4% degli aventi diritto. Alla stessa ora, nelle precedenti elezioni del 2021, l'affluenza era stata del 27,1%. Secondo i sondaggi, l'AfD potrebbe conquistare la maggioranza. Sarebbe la prima volta dopo il nazismo per un partito di estrema destra. Attacco israeliano nel sud del Libano, 4 i morti, distrutto un ospedale a Nabatie. Israele ha dichiarato di aver risposto al lancio di droni da parte di Hezbollah contro i suoi soldati. Intanto a Gaza ancora un funerale per le vittime dei bombardamenti. Oltre 100 persone trovate dopo mesi sotto le macerie. Quinta giornata alla Mostra del Cinema di Venezia, attesi sul red carpet Luca Marinelli e Susan Sarandon, protagonisti del secondo film italiano in concorso con la regia di Andrea Palaoro. Si scena in questa giornata anche l'unico lavoro diretto da una donna, Woman and Kno, della regista danese-egiziana May El Taki. Ed ora riprendiamo con le parole del Ministero dell'Economia. Quest'anno potremo arrivare all'1% del PIL, dice alla platea di imprenditori riuniti al forum di Cernobbio, ma sulla prossima manovra Giorgetti chiede il contributo delle imprese per aumentare i salari. L'inviata è Anna Trebbi.
10: Non saremo stati dei fenomeni, ma siamo riusciti a rimanere a galla anche se l'Italia resta un paese ad alto rischio sul debito. Così il ministro Giorgetti a conclusione del forum Ambrosetti a Cernobbio, che azzarda una previsione sulla crescita.
11: Noi abbiamo fatto delle valutazioni molto prudenziali per quanto riguarda la crescita, tenuto conto sia dell'impatto della guerra commerciale dei dazi, sia evidentemente dell'impatto della crisi del Medio Oriente, rispetto alla crescita dello 0,6% che avevamo messo nel documento di finanza pubblica. Oggi per ora abbiamo acquisito lo 0,8. Se le cose vanno come da indicatori, potremmo avvicinarsi anche all'1%.
10: Ma sulla prossima manovra, ammette, peserà il caro energia, perché senza energia, dice, non si fa economia.
11: Cioè l'Italia paga le due guerre a cui assistiamo, quella del Medio Oriente e quella in Ucraina. L'Italia le paga 2 volte elevata la potenza.
10: E servirà un occhio di riguardo anche per il calo demografico che frena PIL e produttività e sui giovani. Il governo è pronto a fare la propria parte, afferma Giorgetti, ma incalza le imprese. Guardino ai salari come alla prima forma di investimento.
0: L'ex Ilva non lasceremo indietro nessuno, rassicura da Cernobbio la ministra del lavoro Marina Calderone, che sulla crisi Electrolux dice: garantiremo la piena occupazione grazie a percorsi di riconversione dei lavoratori. Marco Mirabile.
1: La crisi sull'ex Ilva si sta aggravando.
6: Martedì incontriamo i rappresentanti sindacali, è una crisi complessa, certamente anche legata a quelle che sono le determinazioni della sentenza della Corte d'Appello di Milano, che in questo momento è anche oggetto di ricorso da parte degli amministratori straordinari e dei commissari. Su questo noi ovviamente attendiamo i risultati e contemporaneamente però lavoriamo. Il mio obiettivo e soprattutto il mio impegno è quello a non lasciare indietro nessuno, e noi attendiamo anche di comprendere quali potranno essere i contenuti delle eventuali proposte di acquisto che stanno giungendo.
1: Un altro tavolo di crisi è quello dell'Electrolux, dove sono stati confermati oltre 1.450 licenziamenti.
6: Sono certamente dei settori che sono interessati da elementi ovviamente turbativa che sono legati a tantissimi fattori, compreso quello della concorrenza a livello internazionale. Su questo noi offriamo tutta quella che è la nostra azione e soprattutto gli strumenti che possiamo mettere in campo, a partire ovviamente da quello che è il nostro obiettivo, quello di poter garantire la piena occupazione dei lavoratori anche attraverso dei percorsi di riconversione e di riqualificazione. Abbiamo investito più di 1.200.000.000 di euro sul fondo nuove competenze, proprio per accompagnare quelle che sono le transizioni lavorative.
0: Carburanti alla pompa ancora in aumento, mentre il governo lavora a interventi sostitutivi, visto che il taglio delle accise sul diesel scadrà il 10 settembre. Sentiamo il servizio di Paolo Mancinelli.
12: Ancora un microaumento, un millesimo di euro al litro in più per benzina e diesel, una goccia giornaliera che porta il prezzo dei carburanti molto vicino al record assoluto raggiunto a marzo 2022, un mese dopo l'inizio della guerra in Ucraina. 2,053 euro per la verde sulle strade e 2,165 per il gasolio sono i prezzi medi aggiornati dal Ministero del Made in Italy. È operativa da ieri, per la settima volta dal decreto di marzo, la nuova proroga del taglio delle accise. Lo sconto di 17 centesimi al litro rimane ancora solo sul diesel e resterà in vigore fino al 10 settembre. Poi il governo punterebbe a interventi mirati. Ma la soluzione si sta rilevando un rebus. Due i nodi sul tavolo, le risorse e la platea dei beneficiari. Sul fronte delle coperture, una strada potrebbe essere attingere gli extra profitti delle compagnie elettriche, ipotesi che non incontra il favore di una parte del governo, a partire dal ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin, per il quale non esistono in economia gli extra profitti. Quanto ai destinatari, c'è l'ipotesi di parametrare i sostegni all'ISEE e interventi specifici per le attività che utilizzano maggiormente i mezzi di trasporto. Sempre aperta la strada dei crediti d'imposta dedicati alle imprese di autotrasporto per frenare l'inflazione. In ogni caso occorrerà attendere fine mese per una soluzione definitiva.
0: La cronaca: lite tra ragazzi sul lungomare di Viareggio, intervengono i carabinieri dopo una segnalazione. È l'ennesimo episodio di una lunga serie in Versilia che coinvolge molti minorenni, autori di furti, danneggiamenti, molestie e aggressioni. Valerio Scarponi.
13: La segnalazione arriva dalla centrale operativa. Sul lungomare di Viareggio è scoppiata una lite tra ragazzi. Uno dei giovani si allontana prima dell'arrivo delle pattuglie. Seguendo le indicazioni dei residenti, i carabinieri del radiomobile identificano uno dei coinvolti a 16 anni. È una notte a bordo delle pattuglie impegnate in Versilia nel contrasto alla criminalità giovanile, un fenomeno che preoccupa sempre di più tra risse, furti, danneggiamenti, molestie e aggressioni.
14: Vendevano il fumo e non so chi c'era. Solo che alcune cose le avevano in bocca.
15: Giovani?
14: 15-16 anni.
15: 15-16 anni, perfetto.
13: Le pattuglie raggiungono la zona indicata da un cittadino, torce alla mano, cominciano sul litorale le ricerche dei due segnalati come spacciatori.
15: Non esistono fortunatamente delle vere e proprie gang strutturate, ma sono dei piccoli gruppi estemporanei che vengono monitorati costantemente con tutta una serie di servizi straordinari del territorio.
0: Tentato femminicidio a Calitri in provincia di Avellino, una 28enne di nazionalità tunisina è stata aggredita nel suo appartamento a martellate dall'ex compagno. L'uomo è stato fermato. Alessia Meloni.
16: Un martello, le urla e i vicini che chiamano i carabinieri. Ancora un grave episodio di violenza nei confronti di una donna. È accaduto nella tarda serata di ieri a Calitri, in provincia di Avellino, quando una tunisina di 28 anni è stata brutalmente aggredita a martellate dall'ex compagno, un connazionale coetaneo. A scatenare l'ira dell'uomo sarebbe stata la decisione della 28enne di interrompere la loro relazione. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo si è introdotto nell'abitazione della giovane colpendola ripetutamente alla testa per poi darsi alla fuga. A lanciare l'allarme sono stati appunto i vicini di casa, attirati dalle urla disperate della vittima. Il tempestivo intervento dei carabinieri ha permesso di intercettare il fuggitivo a circa 10 chilometri dal luogo dell'aggressione, a Lioni, dove è stato fermato con l'accusa di tentato omicidio. La 28enne è stata portata in eliambulanza all'ospedale San Carlo di Potenza. Le sue condizioni restano gravi ed è ricoverata in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.
0: 6 anni fa l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, il giovane fu ucciso nel 2020 a Colleferro, colpito mentre tentava di difendere un amico. A Pagliano l'omaggio davanti al murale che lo ricorda. Sentiamo Ilaria Dionisi.
17: Due cuscini di fiori, uno del comune e l'altro della squadra giovanile di calcio in cui giocava Willy da piccolo, deposti ai piedi del murale che lo ricorda. Mamma Lucia resta un passo indietro, rivolge un tenero sguardo al sorriso gentile di suo figlio.
18: Lui era così, quindi mi fa piacere che rimanga questo sorriso.
17: Il dolore composto, la forza della dignità che nel silenzio parla e fa più rumore della tracotanza di quella violenza brutale e codarda che il 6 settembre di 6 anni fa le ha strappato a soli 21 anni il suo Willy.
18: Il dolore rimane sempre, quello che chiedo sempre è che lui rimanga vivo nei nostri cuori, perché almeno io ho bisogno di sentire che mi dà la forza.
17: Pagliano non dimentica quel figlio diventato un po' di tutti, massacrato dal branco solo perché voleva difendere un amico.
18: Non mi piace molto definirlo eroe, mi piace che sia ricordato come uno che ci teneva molto all'amicizia, per l'amicizia è morto.
17: Nessuna sete di vendetta contro i 4 assassini, ma sulla possibilità di incontrare Gabriele Bianchi, condannato all'ergastolo nell'appello Ter e per cui i giudici hanno dato l'ok alla giustizia riparativa, Lucia è ferma.
18: Non lo voglio incontrare.
17: Non si è pentito secondo lei?
18: Non l'ha dimostrato almeno.
0: In Algeria ora, per la tragica morte di un bambino di 10 anni caduto in un pozzo per 4 giorni, i soccorritori hanno provato senza successo a salvarlo. Una vicenda che ricorda quella di Alfredino Rampi 45 anni fa. Il corrispondente Leonardo Sgura.
19: La tragedia del piccolo Ayoub ha tenuto l'Algeria col fiato sospeso per 4 giorni, 4 lunghi giorni durante i quali il ragazzino di 10 anni è rimasto intrappolato a 80 metri di profondità in un pozzo abbandonato di Gassoul, nel nord-ovest del paese. Ayoub Adef stava raggiungendo il fratello maggiore, che teneva gli animali al pascolo in aperta campagna, quando è precipitato nel pozzo ormai abbandonato e asciutto ma incustodito e coperto da assi di legno consumate e rese fragili dal tempo. Gli sforzi dei soccorritori sono stati vani. Sono riusciti a raggiungere e a riportare in superficie il corpo di Ayoub solo ieri a tarda sera, quando era ormai troppo tardi. L'operazione di salvataggio è partita in due modi, racconta Nassim Bernawi della protezione civile algerina. Non è stato possibile calare una persona nel pozzo perché è troppo stretto. Abbiamo scavato un pozzo parallelo, ma le caratteristiche del terreno hanno richiesto 4 giorni per raggiungere la profondità necessaria. Quando siamo arrivati lo abbiamo trovato già senza vita. Che Dio abbia misericordia di lui, dice il nonno Ahmed Adef, è morto da martire, era un figlio per tutti noi, condividiamo il nostro dolore con tutta la nazione algerina, è stata la volontà di Dio.
20: Un bambino di 6 anni.
19: Una tragedia che riporta alla memoria quella del piccolo Alfredino Rampi, morto nel 1981 all'età di 6 anni, intrappolato per 3 giorni nel pozzo artesiano in cui era caduto a Vermicino, vicino a Roma.
0: Temperature ancora alte sopra la media in Italia, ma a metà della settimana il caldo inizierà a darci tregua al centro. Vediamo in dettaglio con il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
2: Questo primo weekend di settembre all'insegna del bel tempo, grazie alla presenza dell'alta pressione che ancora influenza le giornate con temperature e ampio soleggiamento abbastanza alto, questo comporta non solo temperature alte ma qualche nube che tende a formarsi in prossimità dei rilievi. Nella giornata di oggi non ci saranno fenomeni significativi, domani inizierà una nuova settimana, come ha detto lei, già con qualche cambiamento ma comunque ancora sotto l'influenza dell'alta pressione. Quindi ci dobbiamo attendere ancora un paio di giornate tra lunedì e martedì di bel tempo con temperature al di sopra della media ma che gradualmente perderanno qualche grado. La situazione al momento vede la possibilità di qualche fenomeno violento anche complice il fatto di tutta questa energia in gioco con l'ampio soleggiamento, soprattutto con un'estate abbastanza calda, questo cambio di circolazione, arriva aria più fredda, più fresca, troveremo sicuramente la possibilità di assistere a qualche fenomeno decisamente intenso. Ci sarà sicuramente qualche rovescio temporale, soprattutto al nord, al centro. Comunque sarà una settimana che da mercoledì vedrà un deciso cambiamento delle condizioni meteorologiche.
0: È il momento della nostra rubrica Futuro 24, dedicata alla scienza e alla tecnologia. Questa settimana ci parla di mare. Siamo saliti a bordo di una nave di ricerca del CNR. E una breve pausa, poi a seguire una nuova edizione del nostro TG.

0: Bentrovati a Futuro 24, il nostro appuntamento settimanale con la scienza. Iniziamo questa puntata salendo a bordo di una nave da ricerca del CNR. Si chiama Gaia Blu ed è un vero e proprio laboratorio galleggiante. Fra le sue attività c'è anche la manutenzione di un'infrastruttura sottomarina all'avanguardia che monitora i nostri mari.
1: Adriatico meridionale. La nave da ricerca Gaia Blu del CNR si prende cura di alcune sentinelle del mare, degli strumenti scientifici che acquisiscono in continuo dati in profondità e che fanno parte dell'infrastruttura europea EMSO.
2: Studia i mari che si affacciano attorno all'Europa. Noi in specifico ci occupiamo della Regional Facility del Sud Adriatico, che è gestita dall'Istituto di Scienze Polari del CNR e dall'Osservatorio Geofisico Sperimentale di Trieste. I dati che vengono raccolti da questa infrastruttura provengono da degli ancoraggi che sono appoggiati sul fondo del mare e sono dotati di sensori che misurano le caratteristiche fisiche, biogeochimiche, sensori che si occupano anche dello studio dell'acidificazione dei mari e della registrazione del rumore ambientale. Per raccogliere i dati riportiamo in superficie i nostri strumenti, scarichiamo le memorie interne e ricambiamo le batterie per preparare gli strumenti per un nuovo periodo di acquisizione.
1: Gli scienziati sono molto interessati a ciò che accade nell'Adriatico meridionale perché è una zona molto particolare, di grande rilievo per la salute dell'intero Mediterraneo.
3: Il Mar Adriatico è la porzione del Mediterraneo più settentrionale in assoluto. Riceve dei venti molto freddi che provengono dall'Europa nord-orientale e è un mare tendenzialmente molto poco profondo, ad eccezione della porzione meridionale, dove è presente una scarpata continentale che sprofonda con un bacino superiore a 1000 metri di profondità. In questa zona è interessante posizionare degli ancoraggi e dei siti, diciamo, dei punti di osservazione fissa, perché avviene un processo denominato la cascata delle acque dense, che è un processo che si verifica in maniera, diciamo, intermittente durante diversi anni, quindi e con anche intensità differente, e che dipende fortemente da una serie di combinazioni legate a ciò che succede sia a livello atmosferico ma anche a livello idrologico all'interno del continente. La formazione delle acque dense nel nord Adriatico genera un vero e proprio fiume che scorre seguendo la batimetria e che quindi poi, quando incontra la scarpata continentale, precipita fino a quando la sua densità non è in equilibrio con quella circostante. Questo flusso è in grado di raggiungere velocità molto elevate, che abbiamo registrato anche quasi vicino al metro al secondo, e ha una grande importanza dal punto di vista dell'ecosistema marino, in quanto fondamentalmente è in grado di trasferire energia e nutrienti dalla superficie a profondità oceaniche e quindi contribuisce in maniera essenziale a processi di ventilazione profonda e al trasferimento di particolato organico e inorganico.
1: Le informazioni raccolte sono dunque preziose per comprendere le dinamiche dell'ambiente marino e anche per valutare gli effetti dei cambiamenti climatici.
2: La raccolta dei dati è incominciata per i siti dell'OGS dal 2006 e per i siti gestiti dall'Istituto di Scienze Polari dal 2010 e dal 2012. È molto importante cercare di fare delle serie di dati che abbiano una lunghezza di almeno 30 anni perché hanno valore in senso climatico per capire le variazioni che si stanno verificando.
0: Continuiamo a parlare di acqua, ma in questo caso di un'acqua molto particolare. Si forma nelle profondità del sottosuolo con un meccanismo mai osservato prima. La scoperta è di un gruppo internazionale di ricercatori coordinati dall'Università di Bologna.
1: I geologi

0: vengono in contatto con l'idrogeno molecolare.
1: Abbiamo scoperto che questi carbonati si sono modificati durante la loro storia in una maniera molto particolare, cedendo il loro ossigeno, che fa parte della loro formula chimica, a qualcos'altro. Abbiamo quindi poi investigato di più quello che poteva essere successo e ci siamo resi conto che l'unica spiegazione plausibile era quella che questi carbonati avessero reagito con dell'idrogeno molecolare e combinandosi con questo idrogeno si è prodotta dell'acqua.
0: Lo studio è stato pubblicato su Science Advances e potrebbe avere ripercussioni in molti settori. Il fenomeno potrebbe modificare la temperatura alla quale le rocce profonde si trasformano in magma, potrebbe influenzare l'attività sismica e potrebbe creare ambienti adatti alla vita nel sottosuolo, non solo sulla Terra.
1: Ha un'implicazione molto importante anche su quelle che sono le nostre idee, le nostre prospettive di ricerca di vita su altri pianeti. Sappiamo che la vita ha bisogno di acqua e tutti i meccanismi che possono generare dell'acqua sono fondamentali nelle nostre strategie per cercare vita su altri pianeti.
0: Pur essendo molto lontano, l'Artico paga le conseguenze delle nostre azioni. Ad esempio, vi arrivano gli inquinanti emessi alle nostre latitudini. Per monitorarlo meglio è stato sviluppato il progetto Arctic Passion. Il fisico del clima del CNR Antonello Pasini ha spiegato al microfono di Matteo Parlato quali sono gli obiettivi e gli strumenti utilizzati.
2: Noi siamo abituati ad avere a che fare con le polveri fini qui in Italia per problemi di inquinamento e di salute, ma è altrettanto importante misurarle e prevederle anche al Polo Nord, perché lassù hanno due conseguenze. L'esistenza di queste polveri porta a un inscurimento del ghiaccio, che quindi tende a fondere in maniera più rapida, e questo ovviamente è un grosso problema, e dall'altra parte anche tutto questo inquinamento transfrontaliero, diciamo così, che arriva dalle zone industrializzate più a sud, possono portare picchi di inquinamento estremamente intenso e quindi dare problemi sanitari anche alle popolazioni locali. All'interno di questo grosso progetto europeo Arctic Passion non siamo andati soltanto a migliorare la rete di monitoraggio, ma anche a fare delle previsioni. Ora, esistono dei classici modelli meteochimici di Copernicus, il sistema europeo di previsione e di monitoraggio, che danno previsioni di PM10 anche ad 1, 2, 3 giorni, però non sono così accurate. Allora noi abbiamo utilizzato dei modelli di intelligenza artificiale e siamo riusciti a correggere e a prevedere molto meglio queste previsioni di PM10 per il futuro. E non lo facciamo lasciando andare l'intelligenza artificiale per conto suo, cioè facendola lavorare da sola, ma facendola lavorare in sinergia con i modelli che utilizzano la nostra conoscenza teorica. E questo è estremamente significativo, perché soltanto così riusciamo a migliorare sostanzialmente le previsioni di Copernicus. È chiaro che un sistema di questo tipo si può pensare di utilizzarlo anche alle nostre latitudini, quindi per i problemi anche che abbiamo in Italia, penso alle grandi città, ma anche a zone come la pianura padana che sono assolutamente influenzate negativamente dal PM10.
0: Abbiamo iniziato questa puntata parlando di mare. Torniamo virtualmente a immergerci. Laura Longo ci porta dentro un sottomarino, l'Enrico Toti, una delle principali attrazioni del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano. Di recente è diventato il set di una sfida molto originale nella quale la tecnologia riveste un ruolo importante.
3: La microelettronica non è amatissima in questi oggetti, tutt'oggi anche i sottomarini di oggi non amano tantissimo la microelettronica, eppure sono i mezzi tattici più difficili da individuare, quindi tutt'oggi sono comunque gli oggetti che spaventano di più.
4: Di nuovo nei sottomarini moderni c'è la strumentazione di bordo con LED e pulsanti al posto di manopole lancette dal sapore vintage come quelle dell'Enrico Toti classe 1967 ormeggiato al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano, scenario del primo escape game al mondo ambientato interamente all'interno di un oggetto storico.
5: Si gioca proprio con la strumentazione di bordo, quindi la sfida è stata anche capire quali delle strumentazioni potessero diventare degli enigmi, quindi i giocatori mettendo insieme le informazioni che gli vengono consegnate all'inizio appunto in questi fascicoli investigativi e l'utilizzo di un tablet in cui si

0: trovano altre informazioni aggiuntive, come mescolare il mondo appunto del reale col mondo del fittizio.
1: La vostra missione, se decidete di accettarla, è di scoprire le cause della misteriosa sparizione del sottomarino Enrico Toti durante la missione Occhi sul Mediterraneo del 1985.
2: Un'esperienza multimediale immersiva di 90 minuti che prende spunto da un'indagine che mescola scienza e mistero, sospesa in un'atmosfera anni 80.
0: Lì abbiamo un tablet, abbiamo delle audiocassette da ascoltare, ci sarà della musica, ci saranno degli oggetti fisici con cui interagire, delle Polaroid sempre per il richiamo agli anni 80, quindi diciamo proprio un'esperienza multimediale onnicomprensiva.
2: Un gioco che si inserisce all'interno di una più ampia missione del Museo Milanese, che ha lo scopo di utilizzare linguaggi e tecnologie analogiche, digitali e innovative al servizio della valorizzazione del proprio patrimonio.
3: È tutto! Vi ricordo che potete rivedere Futuro 24 sul nostro sito internet www.futuro24.rai.it. Grazie per essere stati con noi e appuntamento alla prossima puntata.

0: Pubblicità.
1: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
2: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.
4: Questo è Brad Pitt. E con Trade Republic ottieni come nuovo cliente il 3% di interesse sulla liquidità. Trade Republic. E la tua banca cosa offre?
5: Perditi nei dettagli. Rivelano lo straordinario di ciò che è davanti a noi. Di quello che potrebbe essere. Ma solo se lo sai vedere. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line. La bellezza oltre il dettaglio. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero.
6: Perché dovrei aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM?
7: Perché puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane per 500 azioni TIM. Ah, più 835 euro.
8: Ah, se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS di Poste Italiane.
9: Perché? Ecco perché. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina l'11 settembre 2026.
10: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.

0: Inviati di Trump hanno concluso il primo round di colloqui a Kiev dopo l'incontro con Putin. Tregua in vigore nonostante violazioni da entrambe le parti. Attesa in Germania per il voto in Sassonia, l'FD potrebbe conquistare la maggioranza. Sarebbe la prima volta dopo il nazismo di una regione guidata da una formazione di estrema destra. Attacco israeliano nel sud del Libano, distrutto un ospedale a Nabatia. Gaza, ancora un funerale per le vittime dei bombardamenti. Oltre 100 persone trovate dopo mesi sotto le macerie. 4 morti in poche ore in 3 diverse gare. Questa mattina 2 morti e 2 feriti a Trapani. Un pilota vittima di un incidente durante un rally in Liguria. Ieri uno spettatore morto nel Bresciano. Domenica di caldo non estremo tra rientri e ultimi scampoli di vacanze. Secondo i meteorologi, da mercoledì il tempo cambierà, temporale e temperature in calo. Vittoria e rimonta per Roma e Inter, temporaneamente appaiate da sole in testa alla classifica. Oggi si affrontano Juve e Milan e domani la Lazio gioca a Udine per cercare di tenere il passo. E bentrovati in diretta su RaiNews 24, edizione delle 17 del nostro telegiornale. Si è concluso il primo round di colloqui degli inviati di Donald Trump, Witkoff e Kushner con Zelensky e adesso, fa sapere l'ufficio di presidenza, è in svolgimento un incontro esteso ai consiglieri per la sicurezza di Regno Unito, Francia e Germania. Da New York l'inviata Marzia De Giuli.
1: Esatto, stanno filtrando le prime informazioni su quello che è stato l'esito di un colloquio durato circa 3 ore a Kiev con la delegazione americana. Ricordiamo che ci sono i 2 inviati di fiducia di Trump, Witkoff e Kushner. Si parla di un'atmosfera positiva durante questi colloqui e si legge che gli US team, la squadra americana, è stata molto incoraggiata da quella che descrive, leggo con voi, come una substantive important discussion, quindi una discussione importante e sostanziale. Dunque, colloqui durati 3 ore, adesso lo dicevate, si è aperto un altro round anche con i rappresentanti di Francia, Regno Unito e Germania. Un'altra informazione che filtra questo da fonti di stampa ucraina è che si sarebbe parlato delle esigenze del paese per l'inverno. Siamo al corrente degli attacchi molto forti che lo scorso inverno hanno messo fuori uso molte infrastrutture energetiche, attacchi russi sulle città ucraine. Dunque si pone un'esigenza per l'inverno alle porte con questa guerra ancora in corso. Dunque di questo si sarebbe parlato durante i colloqui. Quindi adesso aspettiamo più esiti, più informazioni e nel frattempo si stanno svolgendo questi nuovi dialoghi appunto con i consiglieri europei. Vediamo, a voi.
0: Grazie Marzia De Giuli. E le accuse alla Russia da parte della Germania per i fatti di Lipsia sono l'inizio di una nuova guerra, così oggi il ministro degli esteri russo Lavrov. Intanto ieri i mediatori di Trump erano proprio a Mosca, dove hanno incontrato Vladimir Putin. Ci hanno indicato possibili vie per una soluzione, ha detto il consigliere diplomatico del presidente. Tuttavia quasi nulla è trapelato, come vi stiamo raccontando dalle 3 ore di colloquio. Ce ne parla Liana Mistretta.
2: Le strette di mano, i sorrisi, l'accoglienza che Putin riserva agli inviati di Trump al Cremlino è calorosa, ma la realtà si impone subito. La situazione che affronteremo in questi colloqui è molto difficile, dice il presidente. Witkoff e Kushner sono tornati a Mosca per rilanciare il processo di pace. L'incontro è durato più di 3 ore, un incontro costruttivo per il consigliere di Putin Ushakov. Sul tavolo una serie di idee formulate a Washington per mettere fine alla guerra, idee che non sono state rese note, mentre Putin ribadisce i termini della trattativa che per Mosca non sono cambiati. La Russia raggiungerà i suoi obiettivi, dice, le cause alla base del conflitto devono essere risolte. I nodi da sciogliere sono ancora tanti. Putin elogia e ringrazia Trump per il suo impegno senza sosta volto a raggiungere la pace. I suoi inviati porteranno le valutazioni russe a Kiev, dove oggi incontrano per la prima volta Zelensky. E per garantire la sicurezza della missione statunitense in Ucraina, Putin ieri pomeriggio ha annunciato una tregua, ma solo per 3 giorni, su Mosca e Kiev, iniziata a mezzanotte e accettata dal presidente ucraino.
0: E all'Angelus il Papa ha salutato con favore la visita degli inviati di Trump a Mosca e Kiev, auspicando che serva a riavviare la diplomazia. Lo sentiamo.
3: Con animo addolorato ho seguito le notizie dei violenti attacchi che hanno colpito di recente diverse città e infrastrutture civili in Ucraina, provocando la morte di persone innocenti. Il mio cuore si unisce alla sofferenza della popolazione che da anni vive nell'angoscia e nella paura. Rivolgo un nuovo appello a mettere fine alla violenza, a fermare la distruzione, ad aprire i cuori al dialogo e alla pace. Auspico che gli sforzi intrapresi in questi giorni per riprendere i negoziati portino frutti concreti e aprano lo spazio alla diplomazia.
0: E tra due ore la Germania saprà se per la prima volta dal dopoguerra un partito di estrema destra avrà responsabilità di governo. Stanno infatti per terminare le operazioni di voto nel Land della Sassonia-Anhalt, nell'ex Germania Est. Alle 14 l'affluenza al 54%, e allora sentiamo l'inviata Emma Farnè.
4: Ed è un enorme hangar quello che il Parlamento regionale ha messo a disposizione per la stampa. Guardate, non solamente stampa locale tedesca, ma anche tantissime emittenti straniere, a dimostrare quanto alto sia l'interesse per questa elezione, che è pur sempre un'elezione regionale. Questo perché per la prima volta nella storia della Germania, dalla Seconda Guerra Mondiale, un partito estremista, di estrema destra, potrebbe ottenere la maggioranza assoluta. Quello che è certo è che in questa tornata elettorale l'affluenza elettorale è stata più alta del doppio rispetto a 4 anni fa. 54,4% degli aventi diritto sono andati alle urne alle 14, davvero più del doppio rispetto al dato di 4 anni fa. Questa mattina il voto di Ulrich Siegmund, il leader dell'AfD, che ha promesso la Germania di nuovo ai tedeschi, il candidato dell'opposizione e comunque ancora al governo, l'opposizione all'AfD, ma il leader della CDU, Schulz, che dice: pensiamo a un voto utile. Da Magdeburgo con Michele Cristofoletti, a voi.
0: Prospettive del governo e dinamiche interne agli schieramenti al centro del dibattito politico. La maggioranza difende i risultati del governo, le opposizioni incalzano sull'economia, in primis su salari ed energie. Stamani il leader del centro-sinistra a confronto a Cernobbio, il punto in studio con Francesca Biagiotti.
5: Rispetto a questo traguardo tagliato dall'esecutivo, ma si guarda già a quelle che possono essere le proposte per andare avanti, andare oltre, manca ancora un anno di legislatura e poi naturalmente si guarda alle prossime elezioni politiche, però chiaramente nella maggioranza appunto il tema economico è in primo piano. Dopo aver rivendicato il buon lavoro fin qui fatto da parte del governo, da parte di Fratelli d'Italia, questa mattina Matteo Salvini, anche lui protagonista a Cernobbio proprio di un incontro, ha voluto controbattere alle opposizioni, alle critiche delle opposizioni, ribadendo: i cantieri in Italia sono aperti, stanno funzionando. E poi continua con la sua proposta di un extra gettito che dovrebbe arrivare da quegli extra profitti fatti dalle industrie energetiche. Sentiamolo.
6: Uno dei leader che avete ascoltato qua al tavolo: cantieri fermi e opere pubbliche inutili. I cantieri non sono fermi. È importante avere delle opposizioni che stimolano e sollecitano, l'importante è che sappiano ciò di cui stanno parlando.
5: Il governo, che è stato anche premiato nel sondaggio tra gli imprenditori in platea, Tajani invece si concentra sulla questione degli affitti brevi, perché di qui a poco appunto l'Unione Europea farà una proposta per un'ulteriore stretta, e ribadisce il leader azzurro: noi invece siamo per la proprietà privata come un diritto. Le opposizioni, lo dicevamo, oggi decisamente protagoniste proprio a Cernobbio, bocciate diciamo così dagli imprenditori. Però in realtà quello che dice Matteo Renzi è che il sondaggio che conta è quello dell'economia reale, quello che dovremmo fare nei supermercati, e lì, dice il leader di Italia Viva, Meloni non avrebbe un favore così alto. Così dice anche Angelo Bonelli: bisogna guardare alle difficoltà del paese reale. Insomma, il governo Meloni è stato bocciato sia da Schlein che da Conte che dagli altri membri del partito di opposizione, che ricordiamolo in questo momento stanno costruendo una sorta di alternativa politica da presentare alle prossime europee. Alcune delle proposte sono state ribadite anche a Cernobbio. Schlein ha parlato di una proposta per investire i 14 miliardi sulla energia, Conte ha parlato di un fondo per la crescita. Sentiamo Bonelli, poi a te.
7: Noi riteniamo opportuno confrontarci perché il tema del rapporto col mondo dell'industria, dell'impresa, dell'economia è un elemento fondamentale, ma c'è un'Italia a cui noi guardiamo, ripeto, è l'Italia che soffre.
0: Grazie Francesca Biagiotti e le parole del Ministro dell'Economia. Quest'anno potremmo arrivare all'1% di PIL, dice alla platea di imprenditori riuniti al forum di Cernobbio. Ma sulla prossima manovra Giorgetti chiede il contributo delle imprese per aumentare i salari. Inviata Anna Trebbi.
8: Non saremo stati dei fenomeni, ma siamo riusciti a rimanere a galla anche se l'Italia resta un paese ad alto rischio sul debito. Così il ministro Giorgetti a conclusione del forum Ambrosetti a Cernobbio, che azzarda una previsione sulla crescita.
9: Noi abbiamo fatto delle valutazioni molto prudenziali per quanto riguarda la crescita, tenuto conto sia dell'impatto della guerra commerciale dei dazi, sia evidentemente dell'impatto della crisi del Medio Oriente, rispetto alla crescita dello 0,6% che avevamo messo nel documento di finanza pubblica. Oggi per ora abbiamo acquisito lo 0,8. Se le cose vanno come da indicatori potremmo avvicinarsi anche all'1%.
8: Ma sulla prossima manovra ammette peserà il caro energia, perché senza energia, dice, non si fa economia.
9: Cioè l'Italia paga le due guerre a cui assistiamo, quella del Medio Oriente e quella in Ucraina. L'Italia le paga due volte elevata la potenza.
8: E servirà un occhio di riguardo anche per il calo demografico che frena PIL e produttività e sui giovani. Il governo è pronto a fare la propria parte, afferma Giorgetti, ma incalza le imprese. Guardino ai salari come alla prima forma di investimento.
0: Due spettatori morti di 18 e 20 anni, un ferito, un commissario di gara. Il bilancio di un incidente avvenuto oggi a Erice, Trapani, durante la 68esima cronoscalata Monte Erice. Ma ce ne parla Antonella Spinelli.
10: Sì, noi ci troviamo a pochi metri da quella che era la linea di partenza di questa gara di autosportive ritenuta storica. A poca distanza, proprio dall'inizio della gara, è successo questo incidente terribile di cui ancora non si conoscono bene tutti i dettagli. Però da quello che si sa, detto anche dal pilota che guidava l'automobile, probabilmente si sarebbero rotti i freni dell'auto. Questo avrebbe provocato ovviamente la perdita di controllo del mezzo. Il pilota sarebbe andato dritto alla curva successiva, prendendo in pieno il pubblico e il commissario di percorso. E i due ragazzi che sono stati colpiti dall'impatto sono deceduti poco dopo. Si tratta di due giovanissimi di 18 e 20 anni, originari di Palermo, mentre il commissario di gara sarebbe stato portato in codice rosso all'ospedale di Trapani, ma ora le sue condizioni sarebbero sì gravi ma stabili. Non ci sarebbero invece conseguenze serie per il pilota dell'auto, anche se da quello che sappiamo, ma sono tutte informazioni ancora da verificare, l'auto addirittura dopo l'impatto sarebbe precipitata sotto a un burrone. Tuttavia il pilota non sarebbe ferito, ma ovviamente è sotto shock. Sarebbe poi stato coinvolto anche un altro pilota che però non ha avuto conseguenze proprio a causa dell'incidente, ma era lì in quel momento e quindi i soccorritori hanno pensato di portare anche lui in ospedale. E qui sono arrivati poco fa i parenti delle due giovanissime vittime. Ci sono stati anche momenti di tensione con gli organizzatori della gara. Anche noi siamo stati allontanati, non possiamo più avvicinarci, anche perché dal punto di vista tecnico ancora la gara risulta sospesa e non annullata. Alle 17:30 invece si terrà una conferenza stampa da parte degli organizzatori della gara. Per ora è tutto, linea Roma.
0: Tragedia questa mattina anche a rally della Val d'Aveto, nell'entroterra di Genova. Un copilota di 43 anni, originario di Sanremo, è morto in un incidente a bordo dell'auto dell'equipaggio numero 6. Nel secondo giorno di gara l'auto è uscito di strada, è finita in una scarpata e si è schiantata contro un albero. Il pilota dell'auto ha riportato lievi ferite. Inutili i soccorsi prestati dal personale sanitario, sul posto i carabinieri per gli accertamenti sulla dinamica. La competizione è stata annullata. È ancora morto sul lavoro, è un ferito grave. L'incidente è avvenuto in Sicilia, sulle colline da Trapani e Palermo. La vittima è rimasta incastrata in una mietitrice, era impegnato nella vendemmia. Ci racconta tutto Elena Mastromarino.
11: Incastrato tra due filari di vite, non ha trovato una via di fuga. Quando la macchina vendemmiatrice avrebbe iniziato a scivolare all'indietro lungo il pendio, lo avrebbe travolto. Stefano Palumbo aveva 67 anni ed è l'ultima vittima del lavoro in Sicilia. Accanto a lui c'era il titolare dell'azienda agricola, Massimo Lauria, 57 anni, ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale civico di Palermo, dove è arrivato in elisoccorso. Una domenica di lavoro, perché quando è tempo di vendemmia non conta il giorno della settimana. Date le temperature, gli operai erano arrivati presto tra le vigne sulle colline di Alcamo nel Trapanese. Palumbo, che si occupava di guidare la macchina agricola per raccogliere l'uva, era già al lavoro da qualche ora quando sarebbe sceso dal mezzo, forse per verificare un guasto assieme a Lauria. Si sarebbero quindi trovati entrambi dietro la vendemmiatrice quando questa li avrebbe investiti. Non si sa se il freno a mano abbia ceduto o non sia mai stato inserito. Verificheranno anche questo i carabinieri che stanno ascoltando le persone presenti al momento dell'incidente.
0: La mostra del cinema di Venezia arriva da Eight Chamber, secondo film italiano in concorso di Andrea Pallaoro, la storia in cui a cui Bernardo Bertolucci lavorava prima di morire, che racconta molto proprio del maestro. Francesco Gatti ha intervistato il regista e gli interpreti. Sentiamo.
12: È una storia su cose che accadono nel passato, su dei sogni di futuro. Tutto intrappolato in un unico spazio. Se interpretiamo i ricordi come fantasmi, in questo film ce ne sono molti.
13: Vogliono riempire un vuoto, credo. C'è un grande vuoto e si incontrano in un'assenza, credo. E quindi tentano di riempirla dentro se stessi ed attorno anche a loro.
14: Questo è un film, è una storia d'amore in cui l'amore è inseparabile dal dolore. È un dolore che distorce proprio il modo in cui i personaggi cercano l'intimità.
13: Ci sono varie sfumature del dolore, secondo me. Cioè, c'è un dolore reale, fisico, che il mio personaggio ha, c'è un dolore emotivo che i personaggi hanno, e sono lì a tentare di alleviare questo dolore.
15: What? It's something personal. It's about
12: him. Interpreto una cantante. Il suo produttore cerca di farla uscire dall'isolamento attraverso la musica. E c'è una storia d'amore, perché in un certo senso anche loro hanno una storia d'amore. Il modo in cui si influenzano a vicenda ha a che fare con l'aver vissuto la dipendenza, il dolore e tutto il resto. Ci sono molte somiglianze tra Bertolucci, che ha scritto la sceneggiatura, e Pallaoro, che l'ha diretta, soprattutto per l'importanza che entrambi danno all'ambiente, al luogo, alla messa in scena, che conta quanto i personaggi.
0: Domenica di controesodo, questa di inizio settembre, sulle strade italiane circa 27 milioni di veicoli, secondo l'ANAS. Vediamo com'è andata sulla 14 con Samuele Amadori.
16: Controesodo è una parola infernale che indica la fine delle vacanze, una conclusione non indolore da molti punti di vista. Il nostro osservatorio è stato una stazione di servizio sulla 14 tra Faenza e Imola, direzione nord-ovest. Caldo, molto caldo, 6 gradi sopra la media stagionale. Carburante, molto caro, diesel a 2,50, su prima a 2,70. Traffico molto intenso, soprattutto nel tratto prima di Bologna, tradizionalmente molto congestionato in giornate come questa. I viaggiatori, 27 milioni in questo fine settimana, mezza Italia praticamente, sembrano prenderla con filosofia.
17: Troppa gente in giro ancora. Per essere settembre ce n'è tanta di gente in giro.
18: Adesso ci godiamo un gelato nel frattempo che il traffico venga smaltito.
19: Andiamo in vacanza. Abbiamo aspettato gli altri. Quando gli altri si fermano ripartiamo.
16: E poi c'è chi ha sostituito la fretta con l'ironia.
20: Un po' di traffico qua, però... Noi siamo in pensione, che ci frega,
21: no,
20: voglio dire.
21: Noi siamo in hotel. Siamo.
0: È storica impresa di Kimi Antonelli al Gran Premio di Monza, parte 19esimo, rimonte, trionfa davanti a Russell, ci dice tutto in diretta da Monza. Perugini.
1: Se tutti si aspettavano la Ferrari, invece è arrivata l'impresa più grande, quella di Kimi Antonelli, che è partito dal fondo della griglia e ha conquistato l'edizione numero 97 del Gran Premio d'Italia. Un sorpasso dopo l'altro fino all'ultima curva con il compagno Russell annichilito, si è dovuto inchinare alla rimonta furiosa dell'italiano a soli 20 anni e 12 giorni e a 60 anni dall'ultima volta di un italiano qui, Scarfiotti, proprio su Ferrari. C'erano tanti amici a sostenerlo, da Yannick Sinner a Valentino Rossi, anche un altro bolognese doc come Alberto Tomba, e Antonelli ha saputo caricarsi questa energia per un'impresa incredibile, che gli hanno riconosciuto anche i tifosi della Ferrari, delusi per l'uscita al secondo giro di Leclerc a muro per il sesto posto di Hamilton. Si sono alzati tutti in piedi per applaudirlo, per applaudire questa impresa e anche per festeggiarlo poi sotto il podio. Antonelli, che è arrivato primo italiano dai tempi di Ascari qui in testa al mondiale, se ne va con una seria ipoteca sul titolo piloti e adesso tutti con lui possiamo sognare. Linea a voi.
0: Grazie Francesco Perugini. Adesso Eurovolley femminile, questa sera la finale dopo il titolo olimpico e quello mondiale. L'Italia di Velasco sogna di completare una tripletta riuscita solo all'Unione Sovietica. Alle 18 a Istanbul le azzurre si giocano il titolo contro le padrone di casa della Turchia. Ci fa il punto Eddie De Mischi.
2: Ben ritrovati da Istanbul, ultimo giorno in Turchia, ultimo giorno dell'Europeo, ultimo assalto delle azzurre per quello che sarebbe il grande sogno, completare il triplete con le Olimpiadi, il Mondiale e l'oro europeo. C'è riuscita soltanto l'Unione Sovietica, ma torniamo indietro di tantissimi anni, sarebbe qualcosa di fantastico. Davanti avremo la Super Turchia, che ovviamente sogna, grazie alla forza della sua squadra, grazie alla bolgia della Sinan Erden Arena che ci fischierà sonoramente, grazie ad un paese intero che spingerà Melissa Vargas e compagni. Ma di fronte c'è proprio l'Italia, campione del mondo e campione olimpica, con tutta la sua forza, la sua lucida aggressività, come ha sempre chiesto Julio Velasco, quella anche che le ragazze hanno mostrato in campo ieri contro la Polonia. 3-1, sì, bravissime, sofferto solo un 7. Facendo un passo indietro andiamo a registrare l'emotività, l'aggressività, la forza, la voglia, l'emozione di alcune delle nostre protagoniste. Andiamo a sentirle e poi ci rivediamo dalle 17.40 su Rai 1 per il lungo prepartita e poi la prima battuta della finale. L'emozione che in questo momento hai di più in corpo, qual è la prima?
22: Felicità, sono molto felice, soprattutto perché l'estate è lunga e non è mai scontato arrivare qui, quindi sono molto fiera e contenta di esserci. Sono molto contenta del lavoro che abbiamo fatto, ma soprattutto del processo e di come stiamo gestendo tutte queste partite. Siamo in finale, ce la siamo guadagnata, abbiamo lavorato sodo e mi godo il momento.
23: Siamo in finale, lo possiamo dire finalmente, non che siamo solo a Istanbul, ma questa partita, l'ultima, ce la giochiamo, quella più bella. Sicuramente non sarà così silenzioso questo palazzetto, ce l'aspettiamo già, immagino, dalle 9 del mattino, la gente pronta. E spero che sarà un bel incontro per proprio finire in bellezza quest'estate.
24: Siamo in finale, che non so cosa dire, sono con la testa un po' così. Sarà una bella partita, siamo in casa loro. Noi dovremo scendere, mi sa, con Tappini e il Metto, ma lo faremo, lo facciamo, perché siamo arrivati fino a qua, abbiamo lavorato per questo momento, quindi proprio domani è un altro giorno, è un'altra partita.
0: Adesso calcio, Serie A, occhi puntati questa sera sul big match della giornata. L'attesa è tutta per la sfida delle 20.45 tra Juventus e Milan. Obiettivo per entrambe vincere per restare a punteggio pieno e agguantare Inter e Roma in vetta. Maddalena Montecucco.
25: Va bene Inter-Napoli, va bene Roma-Atalanta, ma il big match di questa giornata si gioca stasera a Torino ed è il classico della Serie A, Juventus-Milan. Una partita mai banale, anche alla terza di campionato. Un bel test per i due allenatori che cercano conferme e migliorie nelle rispettive squadre. Sia Spalletti che Amorim inoltre sono a punteggio pieno e nessuno dei due ha intenzione di lasciare il trenino di testa della classifica formato da Roma e Inter. Un match che per la Juventus però sarà inevitabilmente condizionato dagli infortuni, ben 7, i giocatori non disponibili e non ci sarà, almeno dal primo minuto, nemmeno l'ultimo acquisto in casa bianconera, il gigante Walter Meid, che però potrebbe entrare a partita in corso anche insieme a Kolo Muani. Sul fronte rossonero invece davanti è confermato Gonçalo Ramos dopo che si è sbloccato a San Siro contro il Venezia e torna titolare Rabiot che con Sissé o Selemakers supporterà la punta centrale. Insomma, il Milan farà la partita aggressivo come sempre e la Juve proverà invece a sfruttare l'aggressività dell'avversario per ripartire. È un big match, è la prima serata della Serie A.
0: Adesso una breve pausa, linea alla regia.
3: Pubblicità.
0: Si infiammano se lavi male i denti.
4: Gengive.
0: Ah, ma quindi li lavo male.
4: Il manuale non è il massimo.
5: Passa ora al BIO.
6: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione. Per gengive più sane in una settimana.
4: Enigma risolto.
6: Nulla pulisce come Oral-B IO.
4: Visto che offerte sul nuovo sito Oral-B.
3: Fino al 60% di sconto sugli spazzolini elettrici Oral-B IO.
6: Sito Oral-B, la scelta giusta in un click.
3: Pubblicità.
7: Grandi pranzi e pile di stoviglie sporche?
9: E allora? C'è Prill.
7: Degne da lavare, ma è ora di giocare?
9: E allora? C'è Prill.
26: Prill Excellence 5 in 1, la prima cup con 5 camere extra efficace contro lo sporco secco anche da 72 ore.
27: Prill Excellence 5 in 1, il mio numero 1 contro lo sporco secco.
28: Come ti fa sentire il mondo dell'energia?
29: Come su una montagna russa!
30: Con noi l'energia non è un salto nel vuoto! Praticamente siamo il tuo paracadute!
28: Contro l'instabilità del mondo energetico.
31: ¡Vengan rápido! ¡Estamos atascados! ¡Necesitamos la moto! ¡Rápido, rápido!
32: Cristianini te ayuda.
33: ¿Una compresa può bastare? Una compressa di Momendol inizia a combattere il dolore e il mal di testa da cervicale per un sollievo che può durare fino a 12 ore. Momendol spegne il mal di testa da cervicale. Puoi scegliere il Momendol più adatto a te, da Angelini Pharma.
34: Don Fabio, invidiare l'attaccante degli altri è peccato.
35: Papà, 3-2!
36: È umano, ragazzo mio. Rinunci alla cena fuori con la tua ragazza il martedì? Rinuncio!
34: Don Fabio, ho guardato la partita delle altre.
36: Con i top match non è peccato.
37: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
38: Andate e guardatele tutte.
39: Il meteo è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
40: Primo weekend di settembre all'insegna del bel tempo, siamo sotto l'influenza dell'alta pressione che domina lo scenario del Mediterraneo e questo ci fa notare come il cielo si presenta sereno, al più poco nuvoloso, soprattutto nella prima parte del giorno. Al nord ritroveremo qualche nube in più nelle ore centrali della giornata in prossimità delle zone alpine, ma il rischio pioggia sarà decisamente basso, così come al centro-sud, in un contesto di tempo piuttosto stabile, ritroveremo qualche nube che tenderà a formarsi proprio nelle ore centrali della giornata in prossimità delle zone appenniniche, ma anche sulle regioni centrali e meridionali il rischio pioggia sarà decisamente basso. Bel tempo anche sulle due isole maggiori, il tutto accompagnato da una ventilazione piuttosto debole tendente a disporsi a regime di brezza nel corso della giornata. I mari saranno poco mossi o mossi. Per la giornata di lunedì avremo una situazione ancora che vedrà l'alta pressione sul territorio, tempo stabile, qualche nube tenderà a formarsi come succede spesso in prossimità delle zone montuose e ci sarà spazio per qualche rovescio isolato temporale sulla zona nord-est delle Alpi. Concludiamo con le temperature che per la giornata di oggi saranno in lievissima diminuzione, spiccano però ancora i 36 gradi di Firenze.
39: Il meteo è stato presentato da Sant'Anna Pro, acqua con proteine e zinco.
41: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. A app RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.
0: E ben trovati in diretta su RaiNews 24, ripartiamo dalle principali notizie del telegiornale. Colloqui significativi, sostanziali, importanti, queste le parole di Witkoff, inviato di Trump in Ucraina, dopo circa 3 ore di colloqui con il presidente ucraino Zelensky. Previsto a breve un secondo ciclo di negoziati con la partecipazione dei consiglieri per la sicurezza nazionale di Gran Bretagna, Germania e Francia. Ieri l'inviato di Trump aveva incontrato Vladimir Putin, poco estrapolato dall'incontro, ma si parla di un piano di pace in 3 punti con il Donbass come zona franca. È molto alta l'affluenza alle urne per le elezioni regionali in Sassonia-Anhalt. Alle 14 aveva votato il 54,4% degli aventi diritto. Alla stessa ora, nelle precedenti elezioni del 2021, l'affluenza era stata del 27,1%. Secondo i sondaggi, l'AfD potrebbe conquistare la maggioranza, sarebbe la prima volta dopo il nazismo per un partito di estrema destra. E attacco israeliano nel sud del Libano, 4 i morti, distrutto un ospedale a Nabatie. Israele ha dichiarato di aver risposto al lancio di droni da parte di Hezbollah contro i suoi soldati. Intanto a Gaza ancora un funerale per le vittime dei bombardamenti, oltre 100 persone trovate dopo mesi sotto le macerie. Impresa storica di Kimi Antonelli nel Gran Premio d'Italia, dopo essere partito dalla 19esima posizione, il pilota ventenne della Mercedes, sempre più leader del mondiale, il primo italiano a trionfare a Monza dopo 60 anni. E proseguiamo con le notizie di cronaca. Lite tra ragazzi sul lungomare di Viareggio, intervengono i carabinieri dopo una segnalazione. L'ennesimo episodio di una lunga serie in Versilia che coinvolge molti minorenni, autori di furti, danneggiamenti, molestie e aggressioni. Valerio Scarponi.
1: Centrale interrogativo, si tratta di soggetti minorenni coinvolti nella rissa.
2: La segnalazione arriva dalla centrale operativa. Sul lungomare di Viareggio è scoppiata una lite tra ragazzi. Uno dei giovani si allontana prima dell'arrivo delle pattuglie. Seguendo le indicazioni dei residenti, i carabinieri del radiomobile identificano uno dei coinvolti a 16 anni. È una notte a bordo delle pattuglie impegnate in Versilia nel contrasto alla criminalità giovanile, un fenomeno che preoccupa sempre di più tra risse, furti, danneggiamenti, molestie e aggressioni.
4: Vendevano il fumo e non so chi c'era. Solo che alcune cose le avevi in bocca.
5: Giovani?
4: 15-16
5: anni, perfetto.
2: Le pattuglie raggiungono la zona indicata da un cittadino, torce alla mano, cominciano sul litorale le ricerche dei due segnalati come spacciatori.
8: Non esistono fortunatamente delle vere e proprie gang strutturate, ma sono dei piccoli gruppi estemporanei che vengono monitorati costantemente con tutta una serie di servizi straordinari del territorio.
0: Tentato femminicidio a Calitri in provincia di Avellino, una 28enne di nazionalità tunisina è stata aggredita nel suo appartamento a martellate dall'ex compagno. L'uomo è stato fermato, ci racconta tutto Alessia Meloni.
10: Un martello, le urla e i vicini che chiamano i carabinieri. Ancora un grave episodio di violenza nei confronti di una donna. È accaduto nella tarda serata di ieri a Calitri, in provincia di Avellino, quando una tunisina di 28 anni è stata brutalmente aggredita a martellate dall'ex compagno, un connazionale coetaneo. A scatenare l'ira dell'uomo sarebbe stata la decisione della 28enne di interrompere la loro relazione. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo si è introdotto nell'abitazione della giovane colpendola ripetutamente alla testa per poi darsi alla fuga. A lanciare l'allarme sono stati appunto i vicini di casa, attirati dalle urla disperate della vittima. Il tempestivo intervento dei carabinieri ha permesso di intercettare il fuggitivo a circa 10 chilometri dal luogo dell'aggressione, a Lioni, dove è stato fermato con l'accusa di tentato omicidio. La 28enne è stata portata in eliambulanza all'ospedale San Carlo di Potenza. Le sue condizioni restano gravi ed è ricoverata in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.
0: Il femminicidio di Lorena Isceri su un cavalcavia della 1. Domani verranno disposte le autopsie. La donna ha provato a fermare l'ex fidanzato che, dopo averla gettata giù, si è tolto la vita. Giuseppina Testoni.
3: Mi ha aggredito in garage, mi ha picchiato e mi ha sequestrato. È stato il mio fidanzato, si chiama Federico, ha 36 anni e da 10 minuti che sono in macchina penso che mi voglia portare a casa sua. Inizia così la drammatica richiesta di aiuto di Lorena Isceri al 112. La donna è rinchiusa nel bagagliaio del suo SUV con mani e piedi legati, ma riesce comunque a telefonare al numero di emergenza. A raccogliere la telefonata, durata circa un minuto, un'operatrice che racconta: Lorena era spaventata ma appariva calma, aveva la voce ferma ed era lucida. Appena il centralino riesce a localizzare l'auto, la telefonata passa alla polizia, con cui Lorena parlerà per altri 20 minuti. Alla gente ripeterà le stesse cose. Si sente la donna provare il tutto per tutto, dicendo a Vella di amarlo ancora. Poi la linea si interrompe e l'orrore si consuma. Le due telefonate sono ora agli atti dell'inchiesta della squadra mobile coordinata dalla Procura di Firenze. Domani saranno assegnate le autopsie sui due corpi per stabilire se Lorena sia morta prima o dopo l'impatto al suolo e se l'uomo avesse assunto qualche sostanza stupefacente o psicofarmaci. E il papà di Lorena, che ieri ha lanciato un drammatico appello alla politica perché intervenga per arginare la piaga dei femminicidi, ha dichiarato in un'intervista che l'uomo era in cura da uno psichiatra. Dettaglio che Lorena aveva scoperto dopo un anno di relazione, un rapporto tormentato, fatto di discussioni e maltrattamenti. Le dicevamo di denunciarlo, ripete la madre, a cui Vella ha mandato l'ultimo messaggio: tua figlia è morta, prima di lanciarsi nel vuoto.
0: E domani a Piazzale Clodio l'udienza per Walter La Vitola davanti al Tribunale di Resiame, che dovrà esprimersi sulle esigenze cautelari e sull'aggravante del metodo mafioso contestata all'imprenditore. La Vitola dovrebbe rendere dichiarazioni spontanee. Stefano Corradino.
5: 60 pagine, una memoria molto corposa quella che gli avvocati di Walter La Vitola, Sergio e Arturo Cola, si apprestano a depositare al Tribunale del Riesame di Roma. C'è molta attesa su ciò che conterranno le carte o sulle sue eventuali dichiarazioni, dal momento che l'imprenditore nelle scorse settimane ha cambiato radicalmente posizione. Prima si è detto estraneo ai fatti, poi ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci e ha sostenuto di averlo fatto solo a fin di bene, ma anche in questo caso ci sono elementi contrastanti, perché se inizialmente dal sondaggio che La Vitola aveva commissionato l'attentato doveva servire per accrescere la sua popolarità nell'ottica di un possibile impegno politico, l'ex editore dell'Avanti ha poi detto che l'obiettivo era fargli aumentare la scorta per le nuove minacce al giornalista di cui lo stesso La Vitola sarebbe venuto a conoscenza. Ma è pure sulle modalità dell'attentato che bisogna ancora fare chiarezza, perché secondo i presunti esecutori materiali il mandato ricevuto dall'intermediario Clesio Tavares era quello di mettere una bomba, mentre La Vitola avrebbe detto di sparare alcuni colpi di pistola contro l'edificio. Intanto La Vitola resta a Rebibbia, i suoi legali cercheranno di ottenere i domiciliari, anche se la sua compagna ha revocato la disponibilità che aveva espresso in precedenza di accoglierlo presso l'abitazione in cui vive con i figli.
0: 6 anni fa l'omicidio di Willy Monteiro Duarte. Il giovane fu ucciso nel 2020 a Colleferro, colpito mentre tentava di difendere un amico. A Pagliano l'omaggio davanti al murale che lo ricorda. Ilaria Dionisi.
6: Due cuscini di fiori, uno del comune e l'altro della squadra giovanile di calcio in cui giocava Willy da piccolo, deposti ai piedi del murale che lo ricorda. Mamma Lucia resta un passo indietro, rivolge un tenero sguardo al sorriso gentile di suo figlio.
7: Lui era così, quindi... mi fa piacere che rimanga questo sorriso.
6: Il dolore composto, la forza della dignità che nel silenzio parla e fa più rumore della tracotanza di quella violenza brutale e codarda che il 6 settembre di 6 anni fa le ha strappato a soli 21 anni il suo Willy.
7: Il dolore rimane sempre, quello che chiedo sempre è che lui rimanga vivo nei nostri cuori, perché almeno io ho bisogno di sentire che mi dà la forza.
6: Pagliano non dimentica quel figlio diventato un po' di tutti, massacrato dal branco solo perché voleva difendere un amico.
7: Non mi piace molto definirlo eroe, mi piace che sia ricordato come uno che ci teneva molto all'amicizia, per l'amicizia è morto.
6: Nessuna sete di vendetta contro i 4 assassini, ma sulla possibilità di incontrare Gabriele Bianchi, condannato all'ergastolo nell'appello Ter e per cui i giudici hanno dato l'ok alla giustizia riparativa, Lucia è ferma.
7: Non lo voglio incontrare.
6: Non si è pentito secondo lei?
7: Non l'ha dimostrato almeno.
0: Il versamento sul Naviglio è stato causato probabilmente da un'autocisterna o da uno dei tanti impianti industriali della zona di Magenta. E questa è l'ipotesi di chi indaga sulla marea nera che ha invaso il Naviglio Grande per quasi 30 chilometri fino a Milano. Davide Gangale.
9: È passata da qui, da questo tombino a Pontevecchio di Magenta, la marea nera che ha invaso il Naviglio Grande, arrivando fino a Milano. Ora i cunicoli sotterranei verranno ispezionati, seguendo le tracce lasciate dal passaggio degli idrocarburi inquinanti.
11: Da qui dovrebbe partire questo materiale oleoso che è sceso fino al Naviglio, in questo tombino o in diramazioni che vanno a destra e a sinistra, perché poi da questo tombino andando verso Magenta è tutto pulito e non c'è nulla di strano.
9: L'ipotesi prevalente è che sia stata un'autocisterna a sversare nelle fogne densi liquami neri con un odore simile al catrame o alla benzina. Chi abita qui ricorda un precedente.
12: Non era mai capitata una cosa del genere prima?
13: Sì, era capitata. Non così grande, ma era capitata qualche anno fa. Solamente qualcuno ha fatto forse orecchie da mercante.
9: Solo le analisi di ARPA Lombardia potranno chiarire la natura della sostanza, i risultati la prossima settimana. Gravi i danni ambientali e alla fauna ittica. Un cigno è stato curato dalla LIPU, mentre per quanto riguarda irrigazione e agricoltura, il consorzio Villoresi ha già incaricato una ditta specializzata per la bonifica.
0: E 46 anni fa i giornalisti italiani Graziella De Palo e Italo Toni sono spariti a Beirut. I due reporter compagni anche nella vita stavano indagando su un traffico presunto d'armi tra l'Italia e il Medio Oriente. Di loro non si è saputo più nulla, né sono mai stati trovati i corpi. Oggi nelle Marche a Sassoferrato, città natale di Italo Toni, è stata organizzata un'iniziativa con il patrocinio del comune alla presenza di alcuni familiari per chiedere verità e giustizia per i due reporter ed è stata inaugurata una piazza dedicata e giornalisti uccisi. Resiste il caldo su tutta l'Italia, complice le alte temperature, sono ancora molti turisti sulle spiagge della penisola, particolarmente in Sicilia, dove i bagni settembrini fanno parte della tradizione. Lucia Basso.
14: 32 gradi e un sole intenso invitano a trascorrere al mare questa prima domenica di settembre. Ci troviamo sulla spiaggia di Santa Maria del Focallo, nel territorio di Ispica, lungo la costa sud-orientale della Sicilia, a 50 chilometri da Ragusa e da Siracusa.
15: A settembre guardi che mare che c'è, i bagni di settembre qua in Sicilia sono spettacolari.
14: Il litorale, premiato quest'anno con la bandiera blu, offre circa 7 chilometri di sabbia dorata, piccole dune e alle spalle alberi di eucalipto e acace. Il fondale resta basso per diversi metri, per questo la spiaggia è adatta anche alle famiglie con bambini.
16: Mare è bellissimo, l'acqua limpidissima, un po' calda ma tanta roba, molto bello. Poi anche col fatto che abbiamo bimbi all'inizio è bassa, quindi siamo un po' più sereni, ancora non sanno nuotare benissimo.
14: Proprio la costa sud-orientale della Sicilia ha registrato quest'anno un vero boom di presenze turistiche.
17: Siamo in giro per la Sicilia, la parte dell'est, è la quarta volta che siamo in Sicilia.
14: Dove siete?
18: Torino. In vacanza a settembre perché ad agosto abbiamo lavorato e non eravamo mai stati in questa zona, siamo scesi qui. Molto bello, non lo conoscevamo, molto, molto wild, tanta natura, quindi bellissimo mare.
19: Sembra di essere in un pezzo d'Africa con queste dune, sembra di essere veramente in un altro continente, a un'ora di volo da Roma.
14: Un luogo ancora molto frequentato dove il caldo di questi giorni permette a residenti e turisti di continuare a vivere il mare.
0: Ora basta la salute a cura di Gerardo D'Amico e poi questa edizione delle Telegiornale finisce qui. Le notizie ritornano alle 18.

0: Sono più di 12 milioni gli italiani che continuano a fumare, il trend è un po' in diminuzione anche se è compensato dalle nuove forme di tabagismo, di sigaretta elettronica e quant'altro. Ci sono 90.000 morti all'anno a causa del fumo di sigaretta nel nostro paese. Ha superato le 35.000 firme la proposta di legge popolare lanciata dall'AIOM, l'Associazione dei Medici Oncologi. Vogliono portare il pacchetto di sigarette a costare almeno 5 euro in più per quella via, tentare di convincere a smettere di fumare. Ed è rimborsabile, da poco l'AIFA l'ha stabilito, un farmaco, la molecola si chiama citisina, che promette di aiutare a smettere di fumare.
1: Questa molecola, come quelle nel passato, agisce sui recettori della nicotina nel sistema nervoso centrale, quindi blocca il desiderio della nicotina, quello che si chiama il craving, e in questo modo agisce. C'è da dire però che la dipendenza da fumo non è solo
0: un fatto fisico, naturalmente,
1: un fatto anche comportamentale, quindi il farmaco, come quelli nel passato, può essere utile, ma ci vuole un approccio multidisciplinare.
0: Da studi scientifici che poi hanno portato all'approvazione di questa molecola rimborsabile solo se prescritta dai centri antifumo, dicono che è attorno al 70% la percentuale di chi riesce poi a smettere di fumare grazie anche a questo farmaco. A che cosa va coniugato perché sia efficace?
1: L'approccio di un centro antifumo dove ci sono diversi professionisti e diversi tipi di trattamenti. Il trattamento multidisciplinare è quello che ha la maggiore possibilità di successo.
0: Quindi l'approccio anche psicologico, capire il perché dell'attaccamento al fumo nelle sue varie declinazioni, perché non c'è solo la sigaretta, quella a combustione, diciamo.
1: Ci sono diversi prodotti e quindi si tratta di una dipendenza che non è solo biologica, ma è anche comportamentale, sociale, ed è per questo che l'approccio integrato è quello che ha maggiori possibilità di successo duraturo. Il telefono verde contro il fumo, che risponde al numero di 800 55 40 88, è la prima chiave per il cittadino che vuole smettere di fumare, ma anche la sua famiglia, ma anche chiamano i professionisti della salute. E qui il counselor indirizza il fumatore che vuole smettere proprio al centro antifumo e cerca di evidenziare qual è l'approccio migliore, più integrato. Riportiamo anche su internet, su una piattaforma che si chiama Smetto di Fumare, tutti questi centri antifumo.
0: I casi sono pochi, una decina all'anno in tutta Italia, e però un quarto di quei bambini purtroppo rischia la morte, e quasi la metà dei bambini che vengono scossi hanno dei gravissimi danni a livello neurologico e non solo. È ripartita la campagna, dottore, di Terre des Hommes contro lo scuotimento dei bambini. Che cosa succede quando un genitore, per rabbia o per altro, scuote suo figlio?
2: Succede che i danni che si provocano possono essere purtroppo danni irreparabili, nel senso che il cervello è contenuto nella testa, scuotendo il bambino l'encefalo subisce dei colpi. È un effetto ping pong che può provocare dei danni che sono in alcune situazioni molto gravi, e soprattutto danni permanenti, alterazioni del sistema motorio, della capacità di linguaggio, del sistema cognitivo in generale, no? Il neurone è una di quelle cellule che quando si lesiona non si ripara.
0: Purtroppo si può arrivare anche alla morte del neonato.
2: Nei casi più drammatici purtroppo sì, perché una parte dell'encefalo è il centro del respiro, il bambino smette di respirare.
0: In letteratura c'è la spiegazione del perché un genitore arriva a scuotere il bambino in modo violento, causando questi danni?
2: Un genitore volontariamente non fa del male al proprio figlio. Il genitore tende a non capire il proprio figlio. I genitori si sentono inadeguati, interpretare il pianto di un bambino non è un elemento scontato della genitorialità.
0: Quando ci si trova di fronte ad un bambino che non smette di piangere, il cosiddetto pianto inconsolabile, oppure che proprio non riesce a dormire, insomma, quelle situazioni molto estreme, a chi deve chiedere aiuto? Alla famiglia?
2: La famiglia può chiedere aiuto sicuramente al pediatra, può chiedere aiuto agli amici. Queste situazioni, la difficoltà di comprendere il pianto di un bambino può dipendere da una difficoltà oggettiva che c'è, perché stiamo conoscendo un individuo nuovo che parla una lingua che non conosciamo, ma dall'altra ci possono anche essere situazioni di senso di inadeguatezza dei genitori e delle famiglie, e questo è un aspetto che va condiviso con i propri familiari quando possibile e con il pediatra.
0: Nell'epoca della iperinformazione, che poi si trasforma in infodemia, nell'epoca del tutti connessi, nell'epoca del è facile trovare numeri, dati, informazioni, purtroppo l'altra faccia della medaglia sono le fake news, la realtà virtuale completamente costruita a tavolino e gli interessi enormi di chi poi, soprattutto sui social, sul web, ma non solo, propala questa serie di cattiva informazione. C'è un libro che è prezioso per orientarci in questo mondo che purtroppo ci appartiene. Enrico Bucci, Gilberto Corbellini, Lessico del pensiero critico, ed è un rimedio contro le pseudoscienze.
3: È una piccola selezione di alcuni termini che descrivono l'abuso linguistico delle pseudoscienze, termini che descrivono meccanismi del nostro cervello che ci inducono a cadere in questi abusi, e alla fine termini invece che ha introdotto la scienza per metterci al riparo da questi.
0: Molti tendono a pensare che grazie all'istruzione, grazie all'informazione, sono immuni dalle fake news, ma lei spiega che purtroppo sono dei meccanismi ancestrali che ci guidano su quei sentieri.
3: Intanto è proprio l'abuso della quantità di informazione che ci espone alla necessità di fare selezione, e quando facciamo selezione il nostro cervello applica delle scelte automatiche, per così dire, scelte che avevano un senso prima che esistesse la civiltà dell'informazione, quando ancora correvamo per le savane, perché servivano risposte rapide e veniva premiata non la capacità di individuare la verità, ma la capacità di salvare la pelle,
0: esatto,
3: e di lasciare
0: di sopravvivere. Qui siamo al Festival della Scienza della Filosofia di Foligno, dove voi state presentando il vostro libro, professor Corbellini. Chi ci guadagna dalle fake news e da questa realtà virtuale in cui noi siamo immersi?
4: Diciamo che in qualche modo ci guadagnano tutti, quelli che traggono una soddisfazione individuale e personale dal credere a qualche cosa che, anche se non è vero, comunque li gratifica anche sul

0: vanno, circolano più velocemente di quelle vere. L'abbiamo scritto questo libro proprio per fornire uno strumento di difesa.
1: Professore, c'è un enorme problema quando anche personaggi che fanno parte della scienza, dell'ordine dei medici e quindi godono di riflesso, certo, perché appartengono a certe categorie, di una credibilità. Quando sono queste persone, la biodinamica, certo, la bioenergetica, tutto quello che viene manipolato, certo, con un sounding, certo, scientifico, noi di chi dobbiamo fidarci?
0: Se i media non le filtrano è molto più difficile individuarli, e dopodiché per riuscire a individuarli bisogna avere, essersi dotati di alcuni strumenti. Noi qui un po' lo spieghiamo, insomma, però noi non possiamo aspettarci che se i nostri studenti che escono dalle secondarie non sanno che cos'è un trial clinico, poi capiscano come si stabilisce l'efficacia di un farmaco, e se escono dalle secondarie poi non frequentano una facoltà dove si insegna un po' di statistica, sono persi, completamente persi, per cui per loro un prodotto omeopatico rispetto a un farmaco approvato dall'AIFA è la stessa cosa.
2: È una bufala che fare tante vaccinazioni insieme fa male al sistema immunitario o addirittura lo indebolisca? Sì, assolutamente sì, è una grande bufala, perché anzi il fare le vaccinazioni insieme si è visto che può aumentare la capacità di risposta immunitaria dell'individuo. E l'altro aspetto da ricordare è che un banale raffreddore determina nel bambino una risposta immunitaria che è nettamente superiore a fare tutte le vaccinazioni insieme. Quindi fare tante vaccinazioni insieme fa bene, non fa male, è una grande bufala, quindi dire che non si debbano fare perché indebolisce il sistema immunitario. È una bufala, è anche una bufala grande quella che dice che i vaccini non obbligatori tutto sommato possono essere fatti. Assolutamente sì, anzi questo va indicato come un segno di debolezza culturale, nel senso che le vaccinazioni sono tutte importanti e non dovrebbero essere obbligatorie, perché sono delle opportunità di salute, uno dei migliori investimenti che si possa fare. In un sistema sanitario che rischia di esplodere perché ci sono patologie croniche, situazioni che invece meriterebbero diversa attenzione, il non vaccinarsi oltretutto è un atto contro se stessi e contro la società. È una bufala, è anche grande, che basta fare una prima dose di vaccino? Sì, è un'enorme bufala, sarebbe molto bello poter avere un vaccino che protegge per tutta la vita, e forse prima o poi ci si arriverà, ma al momento non è così. Le vaccinazioni vanno ripetute con la periodicità prevista e suggerita, perché se questo non si fa l'immunità decade e si è nuovamente esposti al rischio di contrarre la malattia.
3: Lui è Zeus, ha circa 5 anni ed è l'amico che ognuno vorrebbe. Intenso e possente come un Red Nose, contemporaneamente ha la scioglievolezza di un crocca di patate. Non ha ombre, è sempre aperto, dolce e fiducioso nel mondo e nelle persone. La zampa da ballerino non compromette né la sua andatura né il suo entusiasmo. Adattabile al contesto urbano, brioso, ma sempre in ascolto nelle passeggiate in libertà. Vuole essere figlio unico e condividere ogni momento con le sue persone. Intanto noi proviamo a fargli fare tutte le esperienze possibili. Ma Zeus aspetta te. E tu cosa aspetti?
4: È una bufala che le creme e i dermocosmetici possano realmente interrompere l'invecchiamento cutaneo. La verità è che creme e dermocosmetici dati nella maniera corretta dal dermatologo possono contrastare alcuni degli aspetti dell'invecchiamento, come la dispigmentazione, le macchie, magari anche le rughe. Sono trattamenti temporanei che vanno fatti in un ambiente medico reale. Anche gli integratori non riescono a contrastare l'invecchiamento cutaneo attraverso l'assunzione del cosiddetto collagene. Sarebbe troppo complesso, è una macromolecola. L'invecchiamento va gestito in ambito medico e in ambito dermatologico.

prossima fermata, casa. Lei è una volontaria del canile di Ponte Marconi e lui è Gizmo. Gizmo casa la cerca davvero. Venite ad adottarlo a Ponte Marconi.

0: Ci sono maestri che ci insegnano che insieme possiamo cambiare il mondo. Pensiamo Circolare è il progetto di Coop per la scuola, che racconta come piccoli gesti oggi possono trasformarsi in grandi cambiamenti domani.
1: Sostieni il progetto con la tua spesa alla Coop. La Coop sei tu.
2: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
3: Abbandoni ora l'immobile,
2: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
4: Ci hanno sempre raccontato che le perdite urinarie rappresentano debolezza, vergogna. Davvero? È arrivato il momento di cambiare prospettiva, non credi? Tena.
5: Da anni la lavatrice è stata al centro delle nostre vite e a prendersi cura di lei c'è sempre stato Calgon. Ma oggi il modo di lavare è cambiato, causando più cattivi odori, sporco e persino guasti. Per questo Calgon ha sviluppato la sua miglior formula di sempre, Calgon Total Action. Usa Calgon ad ogni lavaggio insieme al detersivo. Non solo previene il calcare, ma evita anche i residui di sporco e i cattivi odori. Così il detersivo lava al suo meglio. Calgon Total Action protegge la lavatrice, migliora il lavaggio.
6: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.

0: Gli inviati di Trump arrivati a Kiev dopo l'incontro con Putin, piano di pace in tre punti con il Donbass con zona franca, Witkoff, colloqui significativi, sostanziali e importanti. Storica vittoria al Gran Premio di Monza di Kimi Antonelli, esattamente 60 anni dopo l'ultimo italiano, il ferrarista Ludovico Scarfiotti. Kimi parte dall'ultima fila e trionfa stasera. Serie col big match tra Juve e Milan. Preoccupazione in Germania per il voto in Sassonia. L'AfD potrebbe conquistare la maggioranza, sarebbe la prima volta dopo il nazismo di una regione tedesca guidata da una formazione di estrema destra. Attacco israeliano nel sud del Libano, distrutto un ospedale a Nabatie, a Gaza ancora un funerale per le vittime dei bombardamenti, oltre 100 persone trovate dopo mesi sotto le macerie. La crescita del PIL potrebbe avvicinarsi all'1%, non siamo stati fenomeni, ma la barca va, Italia rispettata all'estero, così il ministro dell'economia a Cernobbio, potremmo superare le previsioni. 4 morti in poche ore in 3 diverse gare, questa mattina 2 morti e 2 feriti a Trapani, un pilota vittima di un incidente durante un rally in Liguria, ieri uno spettatore morto nel Bresciano. Buonasera, bentornati al telegiornale di Rai News 24. Dunque, si è concluso il primo round di colloqui degli inviati di Trump, Witkoff e Kushner con il presidente ucraino Zelensky nel palazzo presidenziale a Kiev. In corso di svolgimento invece l'incontro esteso ai consiglieri per la sicurezza di Regno Unito, Francia e Germania. Siamo qui per arrivare a una soluzione, ha detto Witkoff, ma sentiamo da New York l'inviata Marzia De Giuli.
1: Esatto, sono arrivate le prime dichiarazioni ufficiali dei due inviati di fiducia di Trump, cioè Witkoff e Kushner, appunto concluso da poco il primo round di colloqui durati 3 ore a Kiev. Ricordiamo che è la prima volta dall'insediamento di Trump per il secondo mandato che i due inviati di fiducia vanno nella capitale ucraina. Che cosa dicono? Kushner afferma che Trump vuole raggiungere la fine delle ostilità con i due paesi, stiamo lavorando con i partner europei, perché come dicevi adesso c'è in corso un secondo round con Francia, Inghilterra e Germania, con i loro consiglieri per la sicurezza. E poi dice ancora Kushner, con Putin abbiamo discusso un buon dialogo, un incontro positivo, e Witkoff ed io, dice ancora Kushner, pensiamo che si debba tornare ai colloqui trilaterali. Parla anche Witkoff, l'altro inviato, dice stiamo prendendo tutto molto seriamente per arrivare a una soluzione. Dunque sembra esserci un'apertura verso un cammino, verso la pace di questa guerra che, lo ricordiamo, dura da oltre 4 anni e mezzo. Anche Zelensky ha parlato, dice l'obiettivo è quello di raggiungere una pace giusta, duratura, parole che il presidente ucraino da sempre ripete e che non dia mai più l'opportunità alla Russia di riaggredire il nostro paese. Dunque questo emerge finora dai colloqui. Trump in questo weekend è nel New Jersey per il riposo, ma prima di partire ha ripetuto i miei due grandi negoziatori faranno sicuramente un buon lavoro, quindi abbiamo visto un Trump fiducioso. Ricordiamo, i due sono prima andati a Mosca dove hanno incontrato Putin, anche lì hanno parlato di un dialogo positivo per poi appunto spostarsi nella capitale ucraina. A voi.
0: Grazie Marzia. Intanto da Mosca arrivano le parole poco concilianti del ministro degli esteri Lavrov, le accuse alla Russia da parte della Germania per i fatti di Lipsia sono l'inizio di una nuova guerra, ha detto Lavrov, mentre ieri i mediatori di Trump erano proprio a Mosca dove hanno incontrato Vladimir Putin e il consigliere del presidente Ushakov ha riferito, ci hanno indicato possibili vie per una soluzione del conflitto. Sentiamo allora la corrispondente Eliana Mistretta.
2: Le speranze di pace alimentate dalla missione diplomatica degli inviati di Trump non calmano le tensioni con l'Europa. In un'intervista il ministro degli esteri Lavrov torna sulle accuse mosse da Berlino contro Mosca in merito ai droni ritrovati all'aeroporto di Lipsia e la conseguente rappresaglia diplomatica e in un'intervista dice è l'inizio di una vera guerra. Il Cremlino intanto valuta positivamente i colloqui tra Putin, Witkoff e Kushner, indicativi, dice il portavoce Peskov, di un clima di fiducia che si sta rafforzando. Putin aveva iniziato l'incontro avvertendo che la situazione è molto difficile. Sul tavolo una serie di idee formulate a Washington Washington per mettere fine al conflitto. Ma Putin ha ribadito i termini della trattativa. La Russia raggiungerà i suoi obiettivi, ha detto. Le cause alla base del conflitto devono essere risolte. I nodi da sciogliere sono ancora tanti. La tregua annunciata da Mosca per garantire la sicurezza durante la missione statunitense in Russia e Ucraina non andrà oltre 3 giorni, ha detto Putin, e riguarda solo Mosca e Kiev. Gli sforzi diplomatici non si fermano e potrebbero allargarsi. A novembre, al vertice APEC in Cina, ha detto il vice ministro degli esteri Ryabkov, Putin potrebbe incontrare Trump e Xi Jinping.
0: La missione degli inviati degli Stati Uniti punta a costruire un ponte negoziale tra Russia e Ucraina, le cui posizioni però a 4 anni e mezzo dall'aggressione voluta da Putin restano inconciliabili. Ce ne parla Veronica Fernandez.
3: I will end that war in one day, it'll take 24 hours.
4: Non è mai arrivato l'accordo risolutivo che Donald Trump aveva promesso entro 24 ore dal suo insediamento.
3: I think we have a very good chance.
4: Nel gennaio del 2025. Anzi, la nuova coppia della diplomazia americana, Witkoff e Kushner, è ancora una volta in missione per cercare un esile ponte negoziale. Partiamo dai territori. Mosca vuole che Kiev rinunci alle aree occupate durante la guerra. L'Ucraina respinge una pace fatta di mutilazione territoriale. Gli americani, come una sorta di compromesso, avevano messo sul tavolo la cosiddetta area economica libera per il Donbass, arretramento reciproco, amministrazione terza, irricevibile per Putin. Secondo, le garanzie di sicurezza in un paese cui non basta più solo il proprio coraggio. In sintesi, come può Kiev assicurarsi che dopo un eventuale accordo la Russia non attacchi di nuovo? Le opzioni: una presenza militare internazionale, una missione internazionale, continuità nel fornire all'Ucraina armi e intelligence perché possa difendersi, sanzioni per Mosca in caso di violazioni. E ancora, l'ingresso nella NATO. Per Kiev, l'integrazione europea e l'articolo 5, che prevede l'intervento degli alleati in caso di aggressione, è una delle possibili garanzie. Per Putin, un no assoluto. Dopo 4 anni e mezzo di guerra, l'Ucraina è questa. Un cessate il fuoco, oltre che condizione preliminare per trattare, è sopravvivenza. Per Mosca, invece, che teme che Kiev possa riorganizzarsi e riarmarsi, è un rischio che non vuole correre.
0: In Germania si sono appena chiuse le urne nel Land di Sassonia-Anhalt, che per la prima volta potrebbero dare un governo locale alla formazione di ultradestra dell'AfD. Andiamo subito per un aggiornamento dalla nostra inviata a Magdeburgo, Emma Farnè.
5: E dunque, secondo i primi exit poll, l'AfD avrebbe raggiunto un risultato storico, ma non abbastanza per avere la maggioranza assoluta. Secondo gli exit poll appena pubblicati dalla televisione pubblica tedesca, il partito di estrema destra avrebbe totalizzato il 44% dei voti, oltre il doppio rispetto a 5 anni fa. La CDU invece dimezzata, 18,5%, la SPD più o meno stabile rispetto al 2021, l'FDP e i liberali dell'FDP e la formazione di ultrasinistra di Sarah Wagenknecht sarebbero fuori dal parlamentino regionale. Sono andati invece bene i Verdi, che hanno guadagnato 3 punti di percentuale. Ricordiamo che l'unico partito che aveva mostrato aperture a cooperare con l'AfD era proprio il partito di Sarah Wagenknecht, quello dell'ultrasinistra, che non sarebbe entrato nel parlamentino regionale. Se ci fosse un accordo tra tutti gli altri partiti, CDU, SPD, FDP, i liberali, i Verdi e la Linke, la AfD non sarebbe in grado di governare, perché appunto non avrebbe la maggioranza assoluta. Dati comunque tutti da confermare con le proiezioni che usciranno tra circa un'ora, chiaramente con i risultati definitivi. Intanto da Magdeburgo con Michele Cristofoletti, a voi.
0: Grazie Emma, torneremo appunto per gli aggiornamenti quando ci saranno le prime proiezioni. Adesso parliamo della guerra in Iran. Ghalibaf, il negoziatore capo iraniano, ha minacciato risposte più rapide e incisive agli attacchi statunitensi nello stretto di Hormuz, dove resta altissima la tensione. Ieri c'è stato nuovo scambio di attacchi con le forze statunitensi, che hanno colpito 3 petroliere iraniane, e la risposta simmetrica dei Pasdaran, che hanno aperto il fuoco contro alcune imbarcazioni statunitensi. L'ex capo del Pentagono, Leon Panetta, in un'intervista al Guardian, sostiene che la guerra in Iran durerà almeno altri 6 mesi. E in Libano ancora attacchi israeliani nel sud del paese, mentre A Gaza una grande folla ha partecipato ai funerali di 100 palestinesi, cui resti sono stati recuperati tra le macerie nel sud della striscia. Sentiamo da Gerusalemme Francesca Capovani.
6: Ad Arab el Salim, dall'alto della collina, la gente osserva il fumo levarsi dalla casa sottostante. Nelle prime ore del mattino l'esercito israeliano aveva emanato un ordine di evacuazione proprio su questo edificio. La casa appartiene a mio fratello, è in costruzione, non c'è niente dentro, dice Abbas Haidar. Non abbiamo niente a che fare con Hezbollah. Sono state colpite anche alcune case vicine, quelle sì, abitate. Nel raid hanno perso la vita 2 donne, 4 in tutto i morti negli attacchi del sud. Sempre nell'area di Nabatie, bersagliata da settimane. Area strategica, secondo l'IDF, per garantire la sicurezza nel nord di Israele. Colpito anche l'edificio dell'ospedale Gandur, vuoto da tempo. I raid di oggi sarebbero una risposta al lancio di 2 droni da parte dei miliziani filo Iran. A Gaza intanto è stata una notte di veglia per 100 corpi ritrovati sotto le macerie dei palazzi distrutti. Oggi i funerali. Secondo l'agenzia di stampa palestinese Wafa sarebbero circa 8.000 corpi ancora nascosti dai detriti, 11.000 secondo le stime dell'ONU.
0: Cambiamo argomento. La Chiesa interviene in Italia sulla recente legge regionale sul suicidio assistito approvata in Veneto. È opportuno che l'Italia adotti l'obbligo di proporre a tutti i cittadini percorsi di cure palliative con l'onere di reperire fondi e finanziamenti. Una buona legge sulle cure palliative in Italia c'è già, ma chi si propone a difensore della vita deve anche trovare i soldi per implementarle. Questa è una dichiarazione fatta al quotidiano Avvenire di Monsignor Renzo Pegoraro, presidente della Pontificia Accademia per la Vita. Non esiste alcun diritto all'aiuto al suicidio, aggiunge Pegoraro, ma l'obbligo in capo dello Stato di prendersi cura e anche di rispettare la volontà del singolo di non ricevere trattamenti. E arriva la risposta di Palazzo Chigi: le risorse per le cure palliative sono state aumentate dal governo, così Palazzo Chigi appunto ricorda come complessivamente sono stati stanziati 10 milioni di euro aggiuntivi annui dal 2024 e ulteriori 10 milioni dal 2025, portando così il finanziamento complessivo a 120 milioni di euro l'anno. Parallelamente, fa sapere ancora il governo, sono state rafforzate le verifiche sul corretto utilizzo da parte delle regioni delle risorse stanziate, con un sistema che sarà pienamente operativo dal 2028. Quest'anno potremo arrivare alla crescita dell'1% di PIL. A dirlo davanti alla platea di imprenditori riuniti al Forum di Cernobbio è stato il ministro dell'Economia Giorgetti, che sulla prossima manovra chiede il contributo delle imprese per aumentare i salari. Sentiamo l'inviata Anna Trebbi.
7: Non saremo stati dei fenomeni, ma siamo riusciti a rimanere a galla anche se l'Italia resta un paese ad alto rischio sul debito. Così il ministro Giorgetti a conclusione del Forum Ambrosetti a Cernobbio, che azzarda una previsione sulla crescita.
8: Noi abbiamo fatto delle valutazioni molto prudenziali per quanto riguarda la crescita, tenuto conto sia dell'impatto della guerra commerciale, dei dazi, sia evidentemente dell'impatto della crisi del Medio Oriente rispetto alla crescita dello 0,6% che avevamo messo nel documento di finanza pubblica. Oggi per ora abbiamo acquisito lo 0,8. Se le cose vanno come da indicatori potremmo avvicinarsi anche all'1%.
7: Ma sulla prossima manovra, ammette, peserà il caro energia, perché senza energia, dice, non si fa economia.
8: Cioè l'Italia paga le due guerre che noi a cui assistiamo, quella del Medio Oriente e quella in Ucraina. L'Italia le paga 2 volte elevata la potenza.
7: E servirà un occhio di riguardo anche per il calo demografico che frena PIL e produttività e sui giovani. Il governo è pronto a fare la propria parte, afferma Giorgetti, ma incalza le imprese. Guardino ai salari come alla prima forma di investimento.
0: Le prospettive del governo e le dinamiche all'interno degli schieramenti sono al centro del dibattito politico. La maggioranza difende i risultati dell'esecutivo, le opposizioni incalzano sull'economia e poi c'è il confronto dei leader del campo largo a Cernobbio. Facciamo il punto in studio con Francesca Biagiotti.
9: Eh sì, dopo la soddisfazione da parte della maggioranza per il traguardo raggiunto dall'esecutivo, si guarda naturalmente alle prossime mosse, anche alle prossime elezioni. Oggi proprio a Cernobbio è stata la giornata anche di Matteo Salvini, il ministro per le infrastrutture, che ha avuto anche un freddo incontro, una fredda stretta di mano con Vannacci, che ieri è stato protagonista insieme a Mario Monti di un panel. Salvini che è tornato a ribadire alle opposizioni che il governo sta lavorando, abbiamo molti cantieri aperti, di circa 256 sono i miliardi investiti, così ha ribadito, e poi ha rilanciato la proposta di investire, diciamo di fare una tassa sugli extra profitti delle imprese energetiche da poter utilizzare per le prossime misure che Tajani vuole assolutamente per proteggere la casa è sacra, il riferimento del ministro degli esteri è alla nuova normativa che dovrebbe, diciamo, essere discussa dalla prossima settimana sugli affitti brevi. Ma diciamo, oggi a Cernobbio è stata anche la giornata dell'incontro del leader dell'opposizione, c'erano tutti, Schlein, Bonelli, Conte, collegato Matteo Renzi, la platea tra l'altro degli imprenditori in un sondaggio fatto proprio nella giornata avrebbe diciamo promosso il governo invece che l'opposizione, ma Matteo Renzi con il suo solito la sua solita battuta pronta ha ribadito: i sondaggi che contano sono quelli fatti dentro supermercati, gli italiani non sono assolutamente d'accordo con Giorgia Meloni sull'andamento dell'economia e su questo tutti i partiti delle opposizioni sono concordi nel fatto appunto che questi 4 anni non siano un record, cioè sono un record ma sono un record in negativo secondo Giuseppe Conte, visto che non si è fatta nessuna riforma importante. Anche per Elly Schlein, che diciamo, guarda la proposta di Salvini sulla tassazione degli extra profitti e ribadisce di essere d'accordo, ma che Tajani non è d'accordo e comunque Meloni non parla. Questo dice Elly Schlein. Naturalmente nel campo progressista si discute ancora del programma e di poi di quelle che saranno le primarie per la scelta del leader, ma ribadiscono siamo noi l'alternativa. È tutto.
0: Grazie Francesca. Ora la cronaca, perché oggi ci sono state 4 vittime in poche ore durante 3 gare automobilistiche in Sicilia, in Liguria e in Lombardia. 3 erano spettatori, ma ce ne parla Angela Caponnetto.
10: Tragico bilancio in 2 incidenti avvenuti durante gare automobilistiche in Liguria e Sicilia. 2 giovani spettatori di 18 e 20 anni sono morti e un commissario di gara è rimasto ferito sul Monte Erice nel Trapanese, investiti da una vettura uscita dal percorso della 68esima cronoscalata, una delle più importanti attese dell'automobilismo siciliano, ma anche molto impervia, per questo è vietato sostare come pubblico. La gara è stata sospesa quasi in contemporanea nell'entroterra di Genova. Un'altra tragedia nel secondo giorno del rally della Val d'Aveto. Un'auto esce fuori strada e finisce in una scarpata schiantandosi contro un albero. Muore il copilota di 43 anni, illeso il pilota.
11: Aveva acquisito tantissima esperienza, era molto quotato nell'ambiente, era bravissimo, era un vero professionista. E purtroppo sono le gare, succede.
10: Solo il giorno prima un'altra vittima alla Mille Miglia nel Bresciano, dove un 63enne arrivato per assistere ad una delle prove più suggestive è morto travolto da un'auto. Anche in questo caso la gara è stata annullata. Nonostante la Federazione Italiana dell'Automobile, dopo i grandi incidenti del secolo scorso, abbia posto l'attenzione sulla sicurezza di piloti, personale addetto e spettatori, vietando la sosta nei punti più rischiosi, ancora oggi giornate dedicate allo sport si trasformano in tragedie.
0: Torniamo ora sul femminicidio di Lorena Isceri, avvenuto su un cavalcavia della 1. Stasera Firenze ricorda la donna con un'iniziativa promossa dal comune davanti alla sua abitazione. Domani verranno disposte le autopsie. Sentiamo Giuseppina Testoni.
12: La sequenza degli ultimi istanti di vita di Lorena Isceri è racchiusa nella chiamata della vittima con il 112, ora agli atti dell'inchiesta. La donna è rinchiusa nel bagagliaio del suo SUV con mani e piedi legati. A raccogliere la telefonata un'operatrice che racconta: Lorena era spaventata ma appariva calma, aveva la voce ferma ed era lucida. Appena il centralino riesce a localizzare l'auto, la telefonata passa alla polizia, con cui Lorena parlerà per altri 20 minuti fino a quando Vella si accorge che la donna sta parlando con qualcuno. A quel punto Lorena gli dice di amarlo ancora per provare a salvarsi. Poi la linea si interrompe e l'orrore si consuma. È come rivivere il proprio dramma per Elisabetta Guidi, sorella di Eleonora, uccisa l'anno scorso dal compagno Lorenzo Innocenti, poi sopravvissuto al tentativo di togliersi la vita.
13: Si riapre una ferita che continua a sanguinare, perché fa rivivere quei momenti, fa immedesimare in quel dolore atroce che deve aver sofferto chi ha subito una cosa così brutale.
12: L'autopsia sui due corpi servirà a stabilire se Lorena fosse incosciente prima del volo dal cavalcavia e se l'uomo avesse assunto qualche sostanza stupefacente o psicofarmaci. È il papà di Lorena che ha lanciato un drammatico appello alla politica perché intervenga per arginare la piaga dei femminicidi, a dichiarare che l'uomo era in cura da uno psichiatra, dettaglio che Lorena aveva scoperto dopo un anno di relazione, un rapporto tormentato, fatto di discussioni e maltrattamenti. L'ultimo messaggio, tua figlia è morta, Bella, lo manda alla madre di Lorena prima di lanciarsi nel vuoto.
0: Lo sversamento sul Naviglio è stato causato probabilmente da un'autocisterna o uno dei tanti impianti industriali della zona di Magenta. Questa è l'ipotesi di chi indaga sulla marea nera che ha invaso il Naviglio Grande per quasi 30 km fino a Milano. Vediamo il servizio di Davide Gangale.
14: È passata da qui, da questo tombino a Ponte Vecchio di Magenta, la marea nera che ha invaso il Naviglio Grande arrivando fino a Milano. Ora i cunicoli sotterranei verranno ispezionati seguendo le tracce lasciate dal passaggio degli idrocarburi inquinanti.
15: Da qui dovrebbe partire questo materiale oleoso che è sceso fino al Naviglio, in questo tombino o in diramazioni che vanno a destra e a sinistra, perché poi da questo tombino andando verso Magenta è tutto pulito e non c'è nulla di strano.
14: L'ipotesi prevalente è che sia stata un'autocisterna a sversare nelle fogne densi liquami neri con un odore simile al catrame o alla benzina. Chi abita qui ricorda un precedente.
16: Non era mai capitata una cosa del genere prima?
17: Sì, era capitata. Non così grande, ma era capitata qualche anno fa. Solamente qualcuno ha fatto forse orecchie da mercante.
14: Solo le analisi di ARPA Lombardia potranno chiarire la natura della sostanza. I risultati la prossima settimana. Gravi i danni ambientali e alla fauna ittica. Un cigno è stato curato dalla LIPU, mentre per quanto riguarda irrigazione e agricoltura, il consorzio Villoresi ha già incaricato una ditta specializzata per la bonifica.
0: Restiamo a Milano perché ieri c'è stato il matrimonio show degli youtuber Me Contro Te all'Unipol Dom e c'erano 6.000 fan paganti che hanno partecipato alle nozze di una coppia amata soprattutto dai bambini che in pochi anni ha creato un impero milionario. Allora vediamo il servizio di Laura Troia.
18: Collegarvi se volete vedere la diretta, potete vedere il matrimonio.
19: Mi raccomando, mettete la sveglia, non potete perderlo.
20: Chi aveva figli piccoli una decina di anni fa non può esserne passato indenne. Fenomeno social finito in breve tempo su scarpe, zaini, persino un biscotto gelato. Per i due fidanzati di Me Contro Te ecco il giorno del matrimonio, uno vero celebrato in sede civile e segreta e uno show con un pubblico pronto a spendere anche 100 euro per un posto all'Arena Santa Giulia o il doppio, visto che un minorenne deve essere accompagnato da un adulto.
21: Da dove arrivate?
22: Sardegna.
21: Addirittura?
22: Eh sì.
21: E quanto è costato tutto il viaggio?
22: Troppo.
21: Uno stipendio, anche di più.
22: Due.
21: Alla fine anche agli altri matrimoni il regalo è da fare, quindi è come se avessimo fatto il regalo.
23: Io sono una content creator e tutti i fan notano questa somiglianza.
20: Dopo la TV, i tour, i film, il wedding era stato fissato un anno fa, poi lui e Sofì, palermitani trapiantati a Milano, 29 anni lei, 33 lui, hanno deciso di rimandare per far partecipare anche i fan giurando che è amore, quello vero.
21: Pensa che sia un po' una commercializzazione dei sentimenti, una mercificazione.
24: No, non siamo andati così sul profondo noi.
0: Passiamo allo sport. Storica impresa di Kimi Antonelli al Gran Premio d'Italia, il ventenne pilota bolognese della Mercedes, leader del mondiale. È partito al 19° posto sul circuito di Monza, ma è riuscito a rimontare posizione su posizione fino al trionfo davanti al compagno di squadra George Russell. Grazie per il supporto incredibile, un sogno che si realizza. Queste le prime parole di Kimi Antonelli dopo questa grande vittoria. E allora colleghiamoci con Monza perché c'è Francesco Perugini che ci racconta l'euforia dopo questo evento che entrerà nella storia della Formula 1. Sentiamo.
25: Tutti si aspettavano le Ferrari, invece è arrivata l'impresa più incredibile e più inaspettata. Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio di Monza partendo dall'ultima piazza, anzi dalla 19esima, e recuperando tutti, sorpassando tutti fino all'ultimo giro, anche il compagno Russell, per prendersi questo trionfo a 20 anni e 12 giorni e a 60 anni dall'ultima volta di un italiano qui a Monza, Scarfiotti, su Ferrari. C'erano tanti amici, da Yannick Sinner a Valentino Rossi, anche un altro bolognese doc come Alberto Tomba, e Antonelli non ha deluso, anzi ha stupito tutti. tutti, si era presentato qui da leader del mondiale, primo italiano dai tempi di Ascari, e se ne va con una seria ipoteca per vincere il titolo mondiale. Tutto la Monza l'ha riconosciuto, tutti i tifosi Ferrari si sono alzati in piedi per applaudire all'ultima curva e poi sotto il podio per festeggiare e celebrare questa impresa incredibile. Allora sentiamo le reazioni dei tifosi, poi linea a voi.
1: Bellissimo, mi avevo detto che vinceva.
2: Complimenti a Kimi, complimenti, solo complimenti.
3: Non posso essere deluso, onestamente, da ultimo a primo è qualcosa di straordinario.
4: Che impresa!
5: Dai, una bella impresa, almeno un italiano lo portiamo a casa, tranquilli, puliti, e speriamo che le Ferrari si svegliano.
6: Tantissima gente, quest'anno sold out, e quindi veramente una bella emozione, ha vinto Antonelli, siamo contenti, se vinceva la Ferrari ancora meglio.
26: È bello vedere Antonelli anche in testa al mondiale, che vince, dai, possiamo riportarlo a casa al mondiale, possiamo riportarlo in Italia.
0: Grande giornata dunque per gli sportivi italiani, è in corso anche la finale degli europei di pallavolo femminile tra Italia e Turchia, e l'Italia al momento è in vantaggio per un set a 0. E invece nel calcio l'attesa è tutta per la sfida delle 20:45 tra Juventus e Milan. L'obiettivo per entrambe è vincere, per restare a punteggio pieno e agguantare Inter e Roma in vetta. Sentiamo Maddalena Montecucco.
27: Va bene Inter-Napoli, va bene Roma-Atalanta, ma il big match di questa giornata si gioca stasera a Torino ed è il classico della Serie A, Juventus-Milan. Una partita mai banale, anche alla terza di campionato. Un bel test per i due allenatori che cercano conferme e migliorie nelle rispettive squadre. Sia Spalletti che Amorim inoltre sono a punteggio pieno e nessuno dei due ha intenzione di lasciare il trenino di testa della classifica formato da Roma e Inter. Un match che per la Juventus però sarà inevitabilmente condizionato dagli infortuni, ben 7 i giocatori non disponibili, e non ci sarà, almeno dal primo minuto, nemmeno l'ultimo acquisto in casa bianconera, il gigante Walter Meid, che però potrebbe entrare a partita in corso anche insieme a Kolo Muani. Sul fronte rossonero invece davanti è confermato Gonçalo Ramos dopo che si è sbloccato a San Siro contro il Venezia, e torna titolare Rabiot, che con Sissé o Selemakers supporterà la punta centrale. Insomma, il Milan farà la partita aggressivo come sempre, e la Juve proverà invece a sfruttare l'aggressività dell'avversario per ripartire. È un big match, è la prima serata della Serie A.
0: È il momento ora della Mostra del Cinema di Venezia, dove oggi è il giorno del secondo film italiano in concorso. Ce ne parlano Laura Squillaccio e Alessandro Stefanoni.
28: Sì, buonasera a te, buonasera ai telespettatori, è proprio così. Secondo film italiano in concorso, The Echo Chamber, tratto dall'ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci, il film di Andrea Pallauro. Abbiamo le immagini del fotocall in cui possiamo vedere tutti i protagonisti, e che protagonisti: Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon, per questo film che è una grande storia d'amore, una storia di assenza, di controllo, di cura, di dolore. È una storia che i tre attori hanno sentito particolarmente vicina. E ci sono altri due film però in concorso quest'oggi, sono Possible Love, un film coreano che parla di lotte dei lavoratori, e soprattutto Woman Unknown, perché soprattutto perché il film è dell'unica regista donna in concorso. Di tutto questo parleremo tra poco nel nostro speciale.
0: Grazie Laura, allora ci vediamo tra pochissimi istanti nello speciale per la Mostra del Cinema di Venezia con Emanuela Bonchino.

0: Il meglio è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
1: Nel corso del pomeriggio sera ritroveremo qualche nube in prossimità delle zone alpine dovuta all'instabilità pomeridiana. Tuttavia, la probabilità di pioggia sarà decisamente bassa, molto simile alla situazione al centro, così come al sud, in un contesto che vedrà il tempo stabile ma soprattutto il cielo sereno, qualche nube potrà ancora essere presente in prossimità delle zone appenniniche, sia per quanto riguarda le regioni centrali che su quelle meridionali. Ma come dicevamo, per quanto riguarda la probabilità di pioggia sarà decisamente bassa. Cielo sereno anche sulle due isole maggiori. Il tutto accompagnato da una ventilazione decisamente debole, con i mari che saranno poco mossi o mossi. Per la giornata di domani ritroveremo ancora tempo stabile, l'alta pressione tenderà ad interessare tutto il nostro paese, ci sarà spazio per un po' più di instabilità nel corso delle ore centrali della giornata, con la possibilità di rovesci isolati temporali che interesseranno le zone nord-est alpine. Concludiamo con le temperature che per la giornata di lunedì non subiranno significative variazioni di rilievo.
0: Il meteo è stato presentato da Sant'Anna Pro, acqua con proteine e zinco.

0: E dunque ci siamo la domenica, la mostra del cinema di Venezia, la quinta giornata, e oggi ci sono film che parlano di estrema attualità, però lo fanno con una cifra non spettacolare, ma con una cifra intima, interiore e anche molto impegnata per certi versi. Gli argomenti d'altronde lo sono, dalla perdita del lavoro, della propria identità, dalla violenza sulle donne, e poi tornando indietro fino ai tempi bui del nazismo nel nord Europa. Però è un po' anche la giornata degli sceneggiatori conosciuti invece come registi, da Bertolucci e Fratelli d'Innocenzo, insomma tante cose belle di cui parlare con i nostri inviati Laura Squillaci e Alessandro Stefanoni su Red Carpet. Bentornati, benvenuti.
1: Buonasera Emanuela, buonasera ai telespettatori. Un red carpet vuoto, completamente vuoto, perché c'è in questo momento in corso all'interno del Palazzo del Cinema un film di cui parleremo dopo, un film coreano che dura 3 ore, ragione per cui il red carpet del nostro film, il secondo italiano in concorso, si terrà alle 19.30 e la proiezione sarà alle 19.45. Dicevi bene Emanuela, un grande regista e sceneggiatore, Bernardo Bertolucci, che viene ripreso perché Andrea Pallauro dirige l'ultima sceneggiatura rimasta incompiuta di Bernardo Bertolucci. Il film si intitola The Echo Chamber e ha per protagonisti Luca Marinelli, attore nostro tanto amato, ma due star internazionali, Alicia Vikander e soprattutto Susan Sarandon. La storia è una storia d'amore ambientata, vale la pena sottolinearlo Emanuela, tutta in una casa. Quindi ricorda un po' nelle ambientazioni Carnage di Polanski, e si parla di relazioni, legami, storie d'amore tra questi due personaggi. Luca Marinelli, possiamo dire senza svelare niente di fenomenale, caratterizzato da un forte dolore alla schiena. Da lì parte tutta questa storia d'amore, perché Alicia Vikander altro non è che una fisioterapista. Allora, tutto il resto non lo svegliamo.
0: Dicevo, no, se vuoi lo sentiamo subito intanto l'intervista che ha fatto Francesco Gatti agli attori.
1: Proprio così.
2: You know, it's a story about...
3: È una storia su cose che accadono nel passato, su dei sogni di futuro. Tutto intrappolato in un unico spazio. Se interpretiamo i ricordi come fantasmi, in questo film ce ne sono molti.
4: Vogliono riempire un vuoto, c'è un grande vuoto e si incontrano in un'assenza, credo. E quindi tentano di riempirla dentro se stessi ed attorno anche a loro.
5: Questo è un film, è una storia d'amore in cui l'amore è inseparabile dal dolore. È un dolore che distorce proprio il modo in cui i personaggi cercano l'intimità.
4: Ci sono varie sfumature del dolore, secondo me. Cioè, c'è un dolore reale, fisico, che il mio personaggio ha, c'è un dolore emotivo che i personaggi hanno, e sono lì a tentare di alleviare questo dolore.
6: What? This something personal.
7: It's about him.
1: Interpreto una cantante. Il suo produttore cerca di farla uscire dall'isolamento attraverso la musica. E c'è una storia d'amore, perché in un certo senso anche loro hanno una storia d'amore. Il modo in cui si influenzano a vicenda ha a che fare con l'aver vissuto la dipendenza, il dolore e tutto il resto. Ci sono molte somiglianze tra Bertolucci, che ha scritto la sceneggiatura, e Pallauro, che l'ha diretta, soprattutto per l'importanza che entrambi danno all'ambiente, al luogo, alla messa in scena, che conta quanto i personaggi.
0: Laura, dolore fisico e dolore emotivo che si snodano e fanno soffrire insieme.
1: È proprio così, il dolore è proprio centrale in questo film. Di assenza, presenza, poi dolore che diventa anche un modo per controllare l'altro, in un modo diventa anche dipendenza. Ci sono tanti temi in questo film, dietro questa storia d'amore duplice, come avete potuto sentire dalle parole di Susan Sarandon, perché è anche una storia d'amore artistico di due musicisti che si trovano a lavorare ad un disco. Devo dire anche molto elegante, lo avete potuto apprezzare dalle immagini in copertura a queste interviste di Francesco. E poi ovviamente Manuela, a me ha fatto molto effetto vedere oggi qua Susan Sarandon, perché sappiamo i suoi trascorsi, gli ultimi trascorsi. È finita su una blacklist di Hollywood per le sue posizioni a sostegno della Palestina, e molti registi, autori, produttori non la chiamano più semplicemente per le sue posizioni. Insieme a lei tanti altri attori di Hollywood, come anche Mark Ruffalo, ma lei è una storia un po' tutta a sé, perché Mark Ruffalo comunque lavora. Invece lei è stata un po' messa da parte, e Andrea Pallauro in qualche modo con questo film, no? Ce la fa rivivere, risentire, rivedere in un film. Quindi insomma è molto bella questa cosa.
0: Non è la prima volta che succede per Susan Sarandon, era successo all'inizio della sua carriera. Lei d'altronde sin da adolescente, Laura, lo sappiamo, anche perché lei tante volte lo ha raccontato, lei è pacifista, si è impegnata all'epoca contro la guerra nel Vietnam, ma poi è andata avanti nelle sue battaglie, è arrestata diverse volte, fiera di essere anche arrestata dalla polizia proprio per le sue battaglie. Ricordano altre, anche Jane Fonda è un'altra che insomma tuttora scende in piazza, e attrice bravissima, che tra l'altro, come Mark Ruffalo, insomma ogni tanto si rischia di incontrarla anche a spasso per l'Italia, per Roma, ma non solo, Laura.
1: Sì, è vero, ama particolarmente il nostro paese, a ripetizione ritorna, legata moltissimo a Roma, alla Sicilia e in generale proprio al nostro paese, ed è molto legata anche a Bernardo Bertolucci, cioè l'ha conosciuto veramente da vicino, ha avuto un'amicizia molto stretta con lui, infatti non ci poteva credere di far parte di un film dove in qualche modo echeggiava, per riprendere il titolo di Eco Chamber, la voce di Bernardo Bertolucci. Insomma, sai, quei corsi e ricorsi storici in cui succedono delle magie, una sceneggiatura lasciata lì poi in un cassetto perché era del 2017, poi è stata ripresa, lasciata lì per anni e finalmente ha visto la luce. Insomma, sono tante emozioni che si sommano. Susan poi ovviamente è stata, insomma, le hanno posto questa domanda politica in conferenza stampa e lei insomma non si tira mai indietro a rispondere, a metterci la faccia, nonostante insomma le sue parole molto spesso le si ritorcano contro.
0: Sentiamola.
7: I think that the narrative has completely changed.
8: Penso che la narrazione sia completamente cambiata per quanto riguarda la rilevanza storica della Palestina e i legami dei sionisti con l'America nella nostra politica. Per molte persone è stata una grande rivelazione scoprire quanti soldi gli Stati Uniti diano a Israele. Nessuno lo aveva davvero capito. Per quanto riguarda la struttura del potere, di recente mi sono stati tolti dei film perché ci sono ancora agenzie che dicono alle persone di non assumermi. Ma questa è la dinamica del potere. Tra la gente, invece, soprattutto a livello internazionale, mi sento certamente la benvenuta. Ringrazio Andrea per questo, perché non ha dato ascolto ai ricatti. Ma nel mio ambiente ci sono ancora posizioni molto radicate di tanti che non hanno allentato il loro atteggiamento nei miei confronti. Però ho la mia famiglia, ho trovato la mia gente e sto bene.
0: E allora dobbiamo andare piuttosto veloci, Laura. L'altro film di cui ci parli oggi in programma è Woman Unknown, di una regista donna, e questo è importante sottolinearlo, mai El Tuki.
1: È proprio così, Emanuela, perché una delle polemiche che è partita quest'anno, ogni anno ci sono sempre polemiche, normali, rispetto a questa 83esima mostra del cinema di Venezia, è la presenza di una sola donna in concorso. In passato era andato a meglio, insomma, e già dai primi giorni anche alla presidente di giuria di questa edizione, Maggie Gyllenhaal, si era chiesto, no, il perché e che cosa ne pensasse, no, di questa situazione. E quello che posso dire che ho visto in questi giorni è che tutte le donne coinvolte su questa tematica rispondono un po' alla stessa cosa, cioè è un problema sistemico, non è il problema della mostra del cinema di Venezia, è un problema molto più ampio che parte molto da lontano. E in fondo la storia che questa regista danese racconta in questo film, Woman Unknown, un po' rimanda, no, a sempre questa condizione femminile un po' precaria in questo contesto in cui il film ci porta un po' indietro nel tempo. Siamo nel periodo del nazismo, non diciamo altro, però insomma c'è un confine molto sottile tra essere definiti collaborazionisti o salvarsi la vita. Ed è successo e capitato a tante donne, anche forse alla protagonista di questo film, senza dire altro. Insomma, è una storia potente questo film e questa regista è molto coraggiosa anche quando appunto deve parlare del fatto di sentirsi un po' sola, no? In questo concorso, essendo l'unica regista.
0: Tra l'altro
1: e
0: lei
1: gliel'abbiamo
0: è...
1: chiesto. Sì.
0: Prima di lanciarla questa bellissima, l'ho sentita prima, Laura, è veramente potente quello che dice la regista. E lei ha un cognome egiziano, come mai, pur essendo danese?
1: Lei è figlia di un informatico egiziano e di un assistente sociale danese, poi ha vissuto un po' in Egitto, ma poi vive da tempo in Danimarca e lì ha trovato una nuova vita, una vita dove sente evidentemente corrisposti quelli che sono i suoi valori, ma nonostante questo, nonostante magari si possa pensare all'apertura di questo paese anche nei confronti delle donne, fa un discorso generale, perché poi possiamo dirci sì, è vero, lì si sta meglio, lì si sta peggio, però è proprio un discorso generale che riguarda tutte. E

0: insomma è bene parlarne soprattutto in un festival dove poi si finisce nei giornali, nei telegiornali, e quindi magari qualcosa può fare tutto ciò, non lo so, lo spero.
1: Approfittare dei riflettori accesi, no, per prendere in carico la causa di tutte e di tutti. Sentiamola allora questa intervista che tu hai fatto a Mayel Tuki.
2: Direi che abbiamo un problema strutturale serio. Penso che dopo il MeToo ci sia stato un aumento delle registe selezionate ai festival che vedevano finanziati i propri progetti, e adesso siamo di nuovo in un momento di stallo in cui è tornato tutto molto difficile. Per me non è una novità, perché lavoro in questo ambiente da tanti anni e ho fatto fatica a realizzare il mio primo film. E anche il secondo, nonostante il primo avesse funzionato piuttosto bene. E penso che i budget con cui lavoriamo siano sempre più bassi. Il cast che sceglie di lavorare con noi può influire su quanto lontano può arrivare un film, su quanti soldi riesce a ottenere per realizzarlo, e persino sul fatto che riesco o meno a entrare in un festival. E poi c'è il modo in cui si parla delle registe, il modo in cui i media le trattano, il modo in cui, per esempio, un regista uomo viene sempre descritto come un genio, mentre una donna no. Non ho mai sentito definire una donna un genio, non ho mai letto un articolo che lo facesse. Ma è comunque qualcosa su cui vale la pena riflettere, perché penso che per risolvere questo problema dobbiamo tutti, ognuno dalla propria posizione e dal proprio ruolo nell'industria, capire come possiamo essere parte della soluzione. Ed è per questo che avere queste conversazioni è fondamentale.
1: È davvero fondamentale accendere i riflettori e parlare di certe questioni che non sono particolarmente hollywoodiane, diciamolo, però forse insomma negli ultimi tempi lo diventano sempre di più, anche un po' internazionali, perché il prossimo film che arriva appunto dal regista coreano Lee Chang-dong, Possible Love, parla di uno sciopero e delle lotte dei lavoratori licenziati. Quanta attualità, Laura.
0: Sì, davvero. Attualità in questo caso coreana, perché è tratto da una storia vera, da un fatto realmente accaduto in Corea, ma insomma potremmo applicarlo da noi in Italia, in Francia, ovunque. È la storia di una ristrutturazione aziendale, mettiamola così, che porta a licenziamenti di massa. E c'è una regista, vedi di nuovo lo sguardo sulle cose, c'è chi decide di impegnarsi per cambiare le cose. Questa regista di documentari decide di fare un documentario su questi lavoratori in sciopero che non hanno più veramente come mettere insieme il pranzo con la cena. E in mezzo a questa storia di lavoro c'è anche uno scontro di classe, perché ovviamente la regista è una donna che sta bene, borghese, e dall'altra parte ha due persone che hanno perso tutto, e quindi c'è anche questo nel film, no? Lo scontro, nonostante questa regista voglia aiutare, c'è anche questo distacco che rimane e che il documentario certo non può risolvere. Però insomma una tematica forte, un film molto potente di 3 ore, forse il più lungo di questa edizione, non vorrei sbagliarmi, e molto forte, molto amato anche da parte della critica, chi lo ha visto stamattina, e insomma quindi si conferma l'attualità, il fil rouge di questo festival.
1: Sentiamo allora l'intervista al regista Lee Chang-dong.
3: 울고 싶으면 그냥 울어.
4: 이게 실제 한국에서 일어난.
5: Tutto è iniziato con fatti realmente accaduti in Corea. Un grande impianto industriale fu protagonista di un licenziamento di massa che portò a uno sciopero e a una violenta repressione da parte delle autorità. Ho capito subito che non era un caso a sé, ma un episodio simbolico che mostrava e coinvolgeva l'intera società coreana. Un episodio che avrebbe cambiato la società coreana. E infatti non solo cambiò il movimento sindacale in sé, ma influenzò e modificò anche lo status e la reputazione della classe lavoratrice. Inoltre, a causa dell'innovazione tecnologica, oggi viviamo in un'epoca in cui il lavoro stesso sta scomparendo. E così, in quest'epoca, volevo porre la domanda: quando un essere umano perde ciò che fa, come può proteggere la propria

0: identità, come può ritrovarla? Queste sono alcune delle domande che volevo pormi nel film, perché credo che riguardino tutti coloro che vivono nel mondo di oggi.
1: Laura, il prossimo film è qui, continuiamo a seguire un po' quel filo rosso che c'è, anche se un po' più sotterraneo in questa giornata. Il prossimo film è di Wim Wenders ed è, è fuori concorso innanzitutto. Chiamiamolo film documentario, insomma è Wim Wenders, come lui si esprime.
2: Proprio così, per gli amanti dell'architettura, Wim Wenders ci racconta l'architetto Peter Zumthor, svizzero, in questo From Inside Out the Architecture of Peter Zumthor. E insomma, Wim Wenders ci porta dalla fiction al documentario, sempre con la sua cifra poetica ed estremamente estetica, possiamo dire così, nella cura del dettaglio per raccontarci questa storia. Ma soprattutto Wim Wenders è una notizia a prescindere: ogni volta che c'è ci si ferma, si va a cercarlo, si cerca di incontrarlo, di parlarci, perché sa sempre tirare fuori argomenti importanti, e questa volta l'ha fatto Emanuela partendo dalla maglietta che indossa, che ha indossato oggi durante il photocall e nelle interviste. Imagine Peace, immagina la pace. Insomma, era un manifesto quella maglietta per poter parlare, ed ecco il fil rouge quantomeno della nostra puntata di impegno, no? Di quanto sia importante anche con dei piccoli gesti impegnarsi, ricordarsi quali sono al di là dei film le priorità nella nostra esistenza. E Wim Wenders lo fa e spiega quanto sia importante impegnarsi,
1: ecco,
2: per la pace.
1: Sì, attraverso lo sguardo, lui il suo impegno si concretizza nello sguardo. Beh, poi tra l'altro, insomma, questo architetto svizzero, fra un attimo la sentiamo, è l'intervista che gli ha fatto Francesco Gatti, non è un archistar, però Peter Zumthor ha vinto comunque il premio Pritzker, che insomma è un enorme riconoscimento dell'architettura. Però quello che ha affascinato Wenders, che ci ha messo 14 anni per girare, anche perché lui insomma non fa mai un solo film alla volta, ma ha diversi progetti che porta avanti per anni, questa è anche la sua forza contemporaneamente. Ecco, lui vuole guardare come il dentro e poi il fuori dell'architettura emozionino chi abita queste architetture. Sto parlando tanto, allora andiamo subito all'intervista di Wenders, è molto meglio che parli lui.
0: Tutto quello che facciamo è politico, ha un impatto sulle altre persone. Se il nostro lavoro consiste nel creare qualcosa che altri vedranno, useranno o in cui vivranno o che occuperà la loro immaginazione, allora è politico. Guarda questa t-shirt. Questa frase, immagina la pace, è un'affermazione fortemente politica, perché dice che sei tu il responsabile, perché sei tu a doverla immaginare, e se non ci sono persone che la immaginano, quella pace non esisterà mai. Quindi tutto ciò che ci chiede di partecipare, di metterci in gioco, è politico. Anche l'architettura può essere molto politica. E pensate a tutti quegli edifici brutti che spuntano ovunque. Sono estremamente politici perché ci bloccano la vista, letteralmente.
1: Direi manifesto perfetto. Laura, ma l'ha sempre pensata così, Wenders?
2: Almeno quest'anno no, nel 2026 ha cambiato un po' opinione o l'ha smussata, vogliamo dire così. Facciamo riferimento alle sue parole da presidente di giuria al Festival di Berlino, in cui disse testuali: i film possono cambiare il mondo ma non in modo politico. Ovviamente poi di questa frase si è fatto una tragedia, ma che tragedia non era, era come a dire: non sono sicuro che i film possano fare cambiare idea politica alle persone che li guardano. Certo è che insomma è stato ampiamente criticato un po' da tanti attori invece impegnati, ricordo Javier Bardem a Cannes, che insomma ci rimase male e volle commentare queste parole dicendo: no, noi ci dobbiamo impegnare politicamente, dobbiamo parlare ogni volta che abbiamo occasione di politica, perché il solo fatto di vivere politico, che è poi quello che oggi invece ci dice Wim Wenders. Però insomma si creò un caso, ma poteva essere anche molto molto meno.
1: Laura, mentre io sono affascinata dal collega che hai dietro di te, tu non vedi che sta improvvisando?

0: fatto di più di questa edizione è un piccolo film, non è di certo Moretti, ecco, non si possono neanche minimamente paragonare, ma è scritto dai fratelli di Innocenzo con veramente un'intelligenza, questo film, sorprendente, perché poi ve lo racconteranno anche i protagonisti nelle interviste che sentiremo dopo, ma il tema di fondo è che certe volte l'assurdo nella nostra vita prende senso, e quindi capita, come in questo film, che un uomo che ha ucciso sua moglie e che va alla polizia per costituirsi e dire mi dovete arrestare, io ho ucciso mia moglie, non venga preso sul serio. Incontra semplicemente persone che minimizzano, cercano di difenderlo, insomma una maniera veramente molto particolare per parlare di femminicidio e di violenza di genere, un modo tutto nuovo ma altrettanto forte e potente. E tra l'altro i protagonisti, lo dicevi, sì, Alessandro Borghi l'abbiamo visto nel film di Gianni Amelio, Pietro Castellitto che invece è la prima volta che lo vediamo quantomeno in questa edizione del festival, è stato anche carino perché ovviamente non potevo non parlare degli Oasis, perché insomma piacciono un po' a tutto il mondo. Noi, io e te, ieri ci siamo divertiti tantissimo a raccontare il loro red carpet, e avveniva che la proiezione di questo film Serpenti fosse, coincidesse con il red carpet degli Oasis. Allora mi sono permessa di chiedere che cosa abbiano provato in quei momenti, e sono carini loro due a rispondere, devo dire, fanno molto ridere.
1: Sentiamo cosa ti hanno risposto.
2: Esce nelle sale il 10, lo stesso giorno degli Oasis, e voi eravate qui ieri sera con gli Oasis, com'è andata? Avete rosicato?
3: Ma guarda, lui si è salvato, perché so che dico, ah, ma io ragazzi, io ho passato la giornata peggiore da me.
4: Ma io c'avevo Roma Atalanta ieri.
3: Ah, è vero, lui c'aveva Roma Atalanta, ognuno c'ha le cose sue.
4: Cioè, questa stavo veramente lasciando male, stavo incastrato male.
5: Avevo provato ad imbucarmi la conferenza stampa e poi non l'hanno fatta, quindi proprio mi hanno boicottato tutto l'amore.
1: Vabbè dai, bellissimo Laura, bellissimo. Ci dici anche perché questo film ha una sceneggiatura, e qui torniamo alla giornata degli sceneggiatori, insomma importante.
0: Proprio così, tra l'altro Emanuela non ne avevamo parlato, ma anche giustamente, perché lì invece c'era tutto un caso in relazione ai fratelli di Innocenzo, che sono gli sceneggiatori di questo film davvero potente, che erano in origine anche gli sceneggiatori della Città dei Vivi, poi c'è stato insomma un piccolo misunderstanding, mettiamola così, nella fase di post produzione, quindi poi hanno ritirato la firma, vabbè, li abbiamo già sentiti nominare in questi giorni, però in questo caso invece confermano la loro firma, e devo dire è un film proprio di scrittura dei personaggi, perché ci sono tre personaggi. Alessandro Borghi è il poliziotto che accoglie quest'uomo, Leonardo Lidi, che arriva lì dicendo io mi voglio esatto, cioè dice io voglio finire in prigione, ho ucciso mia moglie, e prima incontra il poliziotto, poi incontra questo avvocato che veramente Castellitto è geniale, un avvocato veramente che è il male, è proprio il male, e poi Valeria Golino che è una cartomante, tutto questo all'interno di un commissariato, e in pratica tentano di difenderlo, tentano di sminuire in maniera completamente paradossale, fastidiosa, ma al contempo grottesca, quello che ha fatto quest'uomo.
1: Come se fosse
0: quindi
1: normale,
0: per quello che ti dicevo,
1: uccidere una donna.
0: Esatto, e proprio facendolo in questa maniera, per cui si rimane da spettatori, ma no, ma è impossibile che stiano dicendo queste cose, ma come è possibile, ma mettetelo dentro, deve pagare per quello che ha fatto, proprio in questa dimensione surreale diventa ancora più forte il messaggio che contiene, quindi devo dire, proprio lo consiglio quando uscirà, che uscirà appunto come abbiamo sentito il 10 settembre in concomitanza con gli Oasis, di andarlo a vedere perché è molto bello.
1: Grazie, grazie Laura Squillaci, grazie anche ad Alessandro Stefanoni, puntuali alla stessa ora, domani alle 18.30. E allora ci salutiamo Laura con l'intervista proprio al cast di Serpenti che avete fatto. Ciao.
6: Dovrei costituirmi, ho commesso l'omicidio.
7: Un documento di identità e può aspettare lì.
8: Se il film avesse raccontato il pre... avesse anche raccontato, no, l'ipocrisia tipica, no, di che avviene in questi eventi, per cui dopo che accadono tutti si interessano, tutti che scendono in piazza, sarebbe stato un film molto meno incisivo. Invece nel paradosso di un mondo che non

0: che a evento avvenuto continua a perpetrare la propria indifferenza, si compie il film.
1: La cosa curiosa del film è che quando tu lo vedi dici ma no, è un film assurdo, e poi invece quei personaggi esistono tutti qui fuori. Esiste il mio poliziotto, esiste l'avvocato interpretato da Pietro, esiste la cartomante di Valeria.
2: Scegli 5 carte. Se vuoi essere preso in considerazione, allora devi usare qualcosa di più.
3: Tramite le carte e una specie di psicanalisi così improvvisata che gli fa, cerca di indurlo a ridelinquere per portarlo finalmente dove dovrebbe stare, cioè dietro le sbarre.
1: Si parte con la parte più tragica, la prima battuta è: io ho ucciso mia moglie, quindi un dato incontrovertibile, e diciamo che il suo processo, grazie a una grande scrittura, una grande mano registica e all'incontro con questi straordinari attori, è proprio quello di dare un'anima a un mostro.
4: Ti provoca dall'inizio alla fine e ti costringe a farti tutta una serie di domande rispetto a te stesso, rispetto alla società, rispetto al contemporaneo. E la cosa che almeno a me ha fatto poi rivedendo il film è che tu ridi di questo film, con questo film, e poi a un certo punto ti fai schifo da solo perché hai riso.
5: Quanto pagate di condominio?
6: Perché mi chiede quanto?
7: Senta Marranè, che lei non può indagare ogni domanda che gli faccio.
5: 40 euro di condominio, paghiamo 40 euro di condominio. 40 euro. Bene.

0: Pubblicità.
1: Don Fabio, ho visto solo gli highlights.
2: Eresia! Questa è da punizione. Diretta.
3: Ragazzi, i cori dopo, non adesso.
4: Don Fabio, ho gufato un'altra italiana.
2: Gufare in campionato è umano, in Europa è diabolico.
5: La mia madre!
6: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
2: Andate e guardatele tutte.
7: Saios esalta la forza dei tuoi capelli. Scopri la nuova linea completa Saios Keratin. Con cheratina nutriente che agisce fino in profondità. Risultati professionali, direttamente a casa tua. Perché quando i tuoi capelli sono più forti, anche tu lo sei. Prova la nuova linea Saios Keratin. You Intensified.
8: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
9: Una volta qui ero il re prima delle piccole perdite di pipì. Qui non si possono nascondere. Quindi ora indosso Tenamen. Davvero discreto e progettato per gli uomini con elevata protezione e comfort. Con Tenamen sono tornato.
10: Tenamen. Mantieni il controllo.
11: Una notifica ti avvisa. E poi? Con Verisure poi, la centrale operativa risponde al segnale entro 60 secondi.
12: Qui è Verisure, si identifichi subito.
11: E rileva il ladro prima che entri in casa.
13: Abbandoni ora l'immobile.
11: Mettendolo in fuga. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

0: Gli inviati di Trump da Zelensky dopo l'incontro con Putin, piano di pace in tre punti con il Donbass come zona franca, Kushner e Witkoff, colloqui significativi, sostanziali, importanti, tornare a un incontro a tre. In Germania, nel voto in sessione alla AfD a valanga, gli exit poll la quotano al 45%, ma non raggiunge la maggioranza assoluta, CDU dimezzata, l'ipotesi di una coalizione anti-ultradestra. Attacco israeliano nel sud del Libano, distrutto un ospedale a Nabatie, a Gaza ancora un funerale per le vittime dei bombardamenti, oltre 100 persone trovate dopo mesi sotto le macerie. Il PIL potrebbe avvicinarsi all'1%, non siamo stati fenomeni, ma la barca va, Italia è rispettata all'estero, così il ministro dell'economia a Cernobbio, potremmo superare le previsioni. 4 morti in poche ore in 3 diverse gare. Questa mattina 2 morti e 2 feriti a Trapani. Un pilota vittima di un incidente durante un rally in Liguria e ieri uno spettatore morto nel Bresciano. Storica vittoria al Gran Premio di Monza di Kimi Antonelli. Esattamente 60 anni dopo l'ultimo italiano, il ferrarista Lodovico Scarpiotti. Kimi parte dall'ultima fila e trionfa. Stasera big match tra Juve e Milan. Benvenuti al telegiornale di RaiNews 24 delle 19. In apertura ci sono i colloqui di pace per l'Ucraina. Gli inviati di Donald Trump, Witkoff e Kushner, hanno incontrato il presidente Zelensky a Kiev e i colloqui sono stati estesi anche ai consiglieri per la sicurezza di Regno Unito, Francia e Germania. Siamo qui per arrivare a una soluzione, ha detto Witkoff. Resta però il nodo dei territori. A Kiev dall'inviata Raffaella Cosentino.
1: Sì, purtroppo un accordo, una soluzione è ancora molto lontano, e questo che possiamo dire al termine di questa missione diplomatica americana, l'ennesima a Mosca, la prima volta invece a Kiev degli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, che sono arrivati in treno dalla Polonia come è successo finora per tutti i leader occidentali. L'incontro al Palazzo Presidenziale, poi una conferenza stampa, il presidente ucraino Zelensky ha detto che si aspetta che la guerra ci sia anche questo inverno, un nuovo inverno di guerra, e ha detto di avere parlato con gli americani della necessità di avere missili Patriot, mentre la questione dei territori ha detto si risolve a livello di presidenti. E la notizia che viene fuori da questo incontro, dalla conferenza stampa, è che presto ci dovrebbe essere l'annuncio di nuovi colloqui trilaterali. Questo ha detto Witkoff, ha detto di aver avuto l'ok del presidente Zelensky, mentre Kushner ha sottolineato che Trump vuole arrivare a una pace duratura, anche se è un percorso molto difficile. E i due inviati di Trump sono arrivati in una situazione insolita per la capitale ucraina, vale a dire che da ieri fino a domani c'è una tregua di 3 giorni che riguarda però solo Kiev, quindi stop ai raid russi su Kiev e stop ai raid ucraini su Mosca. Questo finora ha retto, ma ci sono stati attacchi su tutta l'Ucraina con diverse vittime, morti e feriti. E per ora da qui è tutto, a te.
0: Grazie, grazie Cosentino. Dunque lo sappiamo, ieri i due mediatori di Trump erano proprio a Mosca, dove hanno incontrato il presidente Putin, però da Mosca oggi invece arrivano parole poco concilianti da parte del ministro degli esteri Lavrov verso la Germania. Dice: le accuse alla Russia per i fatti di Lipsia sono l'inizio di una nuova guerra. La corrispondente da Mosca, Liana Mistretta.
2: Le speranze di pace alimentate dalla missione diplomatica degli inviati di Trump non calmano le tensioni con l'Europa. In un'intervista il ministro degli esteri Lavrov torna sulle accuse mosse da Berlino contro Mosca in merito ai droni ritrovati all'aeroporto di Lipsia e la conseguente rappresaglia diplomatica, e in un'intervista dice è l'inizio di una vera guerra. Il Cremlino intanto valuta positivamente i colloqui tra Putin, Witkoff e Kushner, indicativi, dice il portavoce Peskov, di un clima di fiducia che si sta rafforzando. Putin aveva iniziato l'incontro avvertendo che la situazione è molto difficile. Sul tavolo una serie di idee formulate a Washington per mettere fine al conflitto, ma Putin ha ribadito i termini della trattativa. La Russia raggiungerà i suoi obiettivi, ha detto. Le cause alla base del conflitto devono essere risolte. I nodi da sciogliere sono ancora tanti. La tregua annunciata da Mosca per garantire la sicurezza durante la missione statunitense in Russia e Ucraina non andrà oltre 3 giorni, ha detto Putin, e riguarda solo Mosca e Kiev. Gli sforzi diplomatici non si fermano e potrebbero allargarsi. A novembre, al vertice APEC in Cina, ha detto il vice ministro degli esteri Ryabkov, Putin potrebbe incontrare Trump e Xi Jinping.
0: Su cosa si siano detti gli inviati americani prima con Putin, in particolare con Putin e poi con Zelensky, c'è grande riserbo, però insomma cerchiamo di capire quali sono le carte importanti a quanto dicono, appunto a quanto dice Trump, che hanno in mano. Veronica Fernandez.
3: I will end that war in one day, it'll take 24 hours.
4: Non è mai arrivato l'accordo risolutivo che Donald Trump aveva promesso entro 24 ore dal suo insediamento.
3: I think we have a very good chance.
4: Nel gennaio del 2025. Anzi, la nuova coppia della diplomazia americana, Witkoff e Kushner, è ancora una volta in missione per cercare un esile ponte negoziale. Partiamo dai territori. Mosca vuole che Kiev rinunci alle aree occupate durante la guerra. L'Ucraina respinge una pace fatta di mutilazione territoriale. Gli americani, come una sorta di compromesso, avevano messo sul tavolo la cosiddetta area economica libera per il Donbass, arretramento reciproco, amministrazione terza, irricevibile per Putin. Secondo, le garanzie di sicurezza in un paese cui non basta più solo il proprio coraggio.

0: In sintesi, come può Kiev assicurarsi che dopo un eventuale accordo la Russia non attacchi di nuovo? Le opzioni: una presenza militare internazionale, una missione internazionale, continuità nel fornire all'Ucraina armi e intelligence perché possa difendersi, sanzioni per Mosca in caso di violazioni. E ancora, l'ingresso nella NATO. Per Kiev, l'integrazione europea e l'articolo 5, che prevede l'intervento degli alleati in caso di aggressione, è una delle possibili garanzie. Per Putin, un no assoluto. Dopo 4 anni e mezzo di guerra, l'Ucraina è questa. Un cessate il fuoco, oltre che condizione preliminare per trattare, è sopravvivenza. Per Mosca, invece, che teme che Kiev possa riorganizzarsi e riarmarsi, è un rischio che non vuole correre.
1: Andiamo in Germania, le elezioni nel Land di Sassonia-Anhalt che vedono il trionfo della formazione di ultradestra AfD, 44,5% secondo gli exit poll, ma la strada per formare il governo locale resta in salita. Da Magdeburgo la nostra inviata Emma Farnè.
2: È un risultato storico quello che ha ottenuto qui la AfD, stando alle proiezioni, oltre il 44% dei voti. Vedete qui nella sede del Parlamentino regionale si succedono i vari leader di partito nel tentativo di analizzare cosa sarà di questo Land. Sicuramente la AfD dice: siamo pronti a governare, tendiamo la mano a qualsiasi partito, ma l'unico che vuole cooperare con loro è quello dell'ultrasinistra di Sarah Wagenknecht, che sarebbe entrata con il 5% nel Parlamentino regionale. L'alternativa sarebbe una coalizione tra la CDU, i liberali, l'SPD e i Verdi. CDU che ha fatto la metà dei voti rispetto a 5 anni fa. Un altro risultato storico è stato quello dell'affluenza oltre all'80%. Ma vediamo cosa ha detto ai nostri microfoni la co-presidente dell'AfD a livello federale, Alice Weidel, e poi linea a voi.
3: Cosa significa per l'Europa un risultato del genere? Ce lo può dire? Sarà fantastico, un risultato straordinario. È un successo storico per l'AfD, il miglior risultato che abbiamo mai raggiunto. È il trampolino di lancio per tutto il territorio nazionale, per tutti gli altri Länder federali. Siamo la principale forza politica e vi posso dire che la CDU non vincerà mai più un'elezione politica. Vi dirò anche che il cancelliere federale Friedrich Merz verrà sostituito. Non posso immaginarmi che la CDU con una cancelliera simile dopo un tale disastro questa sera possa andare avanti.
1: Allora torniamo qui in studio, poi torneremo da Emma per aggiornarvi su come stanno andando avanti, appunto come sta andando avanti lo spoglio. Veniamo alla guerra in Iran, dove ci sono stati ancora scambi di fuoco. Leon Panetta in un'intervista al Guardian sostiene che la guerra in Iran durerà almeno altri 6 mesi. Da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
4: Lo stretto di Hormuz resta al centro delle principali tensioni nel conflitto tra Stati Uniti e Iran. Tra attacchi reali e smentiti si teme una nuova escalation dopo i recenti raid americani e la risposta degli iraniani. La Repubblica Islamica promette dure rappresaglie e reagisce agli ultimi scontri rivendicando l'attacco a navi commerciali statunitensi che tentavano di entrare nello stretto di Hormuz. I guardiani della rivoluzione affermano di aver attaccato anche un drone navale statunitense telecomandato, aggiungendo che stava tentando di perforare la cosiddetta area protetta di Hormuz. La Repubblica Islamica ribadisce che il corridoio è sotto il controllo dei Pasdaran, almeno in parte, visto che l'Oman ha rifiutato la proposta di un'intesa con l'Iran per gestire lo stretto. Teheran ha creato una task force per contrastare la stretta economica di Washington e allo stesso tempo promette reazioni militari rapide e pesanti contro i raid americani, anche mettendo nel mirino i paesi che sostengono Washington. Mentre il presidente del Parlamento iraniano, Ghalibaf, dichiara che gli Stati Uniti riceveranno risposte più rapide e dolorose di quelle precedenti e che da parte dell'Iran l'era delle risposte proporzionate è finita.
1: In Libano ancora attacchi israeliani nel sud del paese, mentre a Gaza una grande folla ha partecipato ai funerali di 100 palestinesi, i cui resti sono stati recuperati tra le macerie nel sud della striscia. Da Gerusalemme, Francesca Capovani.
5: Ad Arab el Salim, dall'alto della collina, la gente osserva il fumo levarsi dalla casa sottostante. Nelle prime ore del mattino l'esercito israeliano aveva emanato un ordine di evacuazione proprio su questo edificio. La casa appartiene a mio fratello, è in costruzione, non c'è niente dentro, dice Abbas Haidar. Non abbiamo niente a che fare con Hezbollah. Sono state colpite anche alcune case vicine, quelle sì, abitate. Nel raid hanno perso la vita 2 donne, 4 in tutto e morti negli attacchi del sud. Sempre nell'area di Nabatieh, bersagliata da settimane, area strategica secondo l'IDF per garantire la sicurezza nel nord di Israele. Colpito anche l'edificio dell'ospedale Gandur, vuoto da tempo. I raid di oggi sarebbero una risposta al lancio di 2 droni da parte dei miliziani filo Iran. A Gaza intanto è stata una notte di veglia per 100 corpi ritrovati sotto le macerie dei palazzi distrutti. Oggi i funerali. Secondo l'agenzia di stampa palestinese Wafa sarebbero circa 8.000 corpi ancora nascosti dai detriti, 11.000 secondo le stime dell'ONU.
1: In Algeria si è conclusa tragicamente la vicenda di questo bimbo di 10 anni, Ayoub, che era caduto in un pozzo per 4 giorni. I soccorritori hanno cercato di salvarlo, poi è stato trovato ma senza vita. Leonardo Sgura.
6: La tragedia del piccolo Ayoub ha tenuto l'Algeria col fiato sospeso per 4 giorni, 4 lunghi giorni durante i quali il ragazzino di 10 anni è rimasto intrappolato a 80 metri di profondità in un pozzo abbandonato di Gassoul, nel nord-ovest del paese. Ayoub Adef stava raggiungendo il fratello maggiore, che teneva gli animali al pascolo in aperta campagna, quando è precipitato nel pozzo ormai abbandonato e asciutto ma incustodito e coperto da assi di legno consumate e rese fragili dal tempo. Gli sforzi dei soccorritori sono stati vani. Sono riusciti a raggiungere e a riportare in superficie il corpo di Ayoub solo ieri a tarda sera, quando era ormai troppo tardi. L'operazione di salvataggio è partita in 2 modi, racconta Nassim Bernawi della protezione civile algerina. Non è stato possibile calare una persona nel pozzo perché è troppo stretto. Abbiamo scavato un pozzo parallelo, ma le caratteristiche del terreno hanno richiesto 4 giorni per raggiungere la profondità necessaria. Quando siamo arrivati lo abbiamo trovato già senza vita. Che Dio abbia misericordia di lui, dice il nonno Ahmed Adef, è morto da martire, era un figlio per tutti noi, condividiamo il nostro dolore con tutta la nazione algerina, è stata la volontà di Dio.
7: Un bambino di 6 anni.
6: Una tragedia che riporta alla memoria quella del piccolo Alfredino Rampi, morto nel 1981 all'età di 6 anni, intrappolato per 3 giorni nel pozzo artesiano in cui era caduto a Vermicino, vicino a Roma.
1: La Chiesa interviene sulla recente legge regionale sul suicidio assistito in Veneto. È opportuno che l'Italia adotti l'obbligo di proporre a tutti i cittadini percorsi di cure palliative, con l'onere di reperirne fondi e finanziamenti. Una buona legge sulle cure palliative in Italia c'è già, ma chi si propone a difensore della vita deve anche trovare i soldi per implementarla. È una dichiarazione al quotidiano Avvenire di Monsignor Renzo Pegoraro, presidente della Pontificia Accademia per la Vita. Non esiste alcun diritto all'aiuto al suicidio, aggiunge, ma l'obbligo in capo allo Stato di prendersi cura e anche di rispettare la volontà del singolo di non ricevere trattamenti. Le risorse per le cure palliative sono state aumentate dal governo, così Palazzo Chigi, che ricorda come complessivamente siano stati stanziati 10 milioni di euro aggiuntivi annui dal 2024 e ulteriori 10 milioni dal 2025, portando così il finanziamento complessivo a 120 milioni di euro l'anno. Parallelamente, fa sapere ancora il governo, sono state rafforzate le verifiche sul corretto utilizzo da parte delle regioni delle risorse stanziate, con un sistema che sarà pienamente operativo dal 2028. Andiamo a Cernobbio. Quest'anno potremo arrivare all'1% di PIL, a dirlo davanti alla platea degli imprenditori riuniti al forum. Il ministro dell'economia Giorgetti, che sulla prossima manovra chiede il contributo delle imprese per aumentare i salari. L'inviata è Anna Trebbi.
8: Non saremo stati dei fenomeni, ma siamo riusciti a rimanere a galla anche se l'Italia resta un paese ad alto rischio sul debito. Così il ministro Giorgetti a conclusione del forum a Cernobbio, che azzarda una previsione sulla crescita.
9: Noi avevamo fatto delle valutazioni molto prudenziali per quanto riguarda la crescita, tenuto conto sia dell'impatto della guerra commerciale dei dazi, sia evidentemente dell'impatto della crisi del Medio Oriente. rispetto alla crescita dello 0,6% che avevamo messo nel documento di finanza pubblica. Oggi per ora abbiamo acquisito lo 0,8. Se le cose vanno come da indicatori, potremmo avvicinarsi anche all'1%.
8: Ma sulla prossima manovra, ammette, peserà il caro energia, perché senza energia, dice, non si fa economia.
9: Cioè l'Italia paga le due guerre a cui assistiamo, quella del Medio Oriente e quella in Ucraina. L'Italia le paga due volte elevata la potenza.
8: E servirà un occhio di riguardo anche per il calo demografico che frena PIL e produttività e sui giovani. Il governo è pronto a fare la propria parte, afferma Giorgetti, ma incalza le imprese. Guardino ai salari come alla prima forma di investimento.
1: Prospettive del governo e dinamiche negli schieramenti al centro del dibattito politico. La maggioranza difende i risultati del governo, le opposizioni incalzano sull'economia. Confronto dei leader del campo largo a Cernobbio, il punto con Francesca Biagiotti in studio.
10: E sì, dopo la soddisfazione da parte della maggioranza per il traguardo raggiunto dall'esecutivo, si guarda naturalmente alle prossime mosse, anche alle prossime elezioni. Oggi proprio a Cernobbio è stata la giornata anche di Matteo Salvini, il ministro delle infrastrutture, che ha avuto anche un freddo incontro, una fredda stretta di mano con Vannacci, che ieri è stato protagonista insieme a Mario Monti di un panel. Salvini che è tornato a ribadire alle opposizioni che il governo sta lavorando, abbiamo molti cantieri aperti, di circa 256 sono i miliardi investiti, così ha ribadito, e poi ha rilanciato la proposta di investire, diciamo di fare una tassa sugli extra profitti delle imprese energetiche da poter utilizzare per le prossime misure che Tajani vuole assolutamente per proteggere la casa è sacra. Il riferimento del ministro degli esteri è alla nuova normativa che dovrebbe, diciamo, essere discussa dalla prossima settimana sugli affitti brevi. Ma diciamo oggi a Cernobbio è stata anche la giornata dell'incontro del leader dell'opposizione, c'erano tutti, Schlein, Bonelli, Conte, collegato Matteo Renzi. La platea, tra l'altro, degli imprenditori, in un sondaggio fatto proprio nella giornata, avrebbe diciamo promosso il governo invece che l'opposizione, ma Matteo Renzi, con il suo solito la sua solita battuta pronta, ha ribadito: i sondaggi che contano sono quelli fatti dentro supermercati, gli italiani non sono assolutamente d'accordo con Giorgia Meloni sull'andamento dell'economia, e su questo tutti i partiti delle opposizioni sono concordi nel fatto, appunto, che questi 4 anni non siano un record, cioè sono un record, ma sono un record in negativo secondo Giuseppe Conte, visto che non si è fatta nessuna riforma importante. Anche per Elly Schlein, che diciamo guarda la proposta di Salvini sulla tassazione degli extra profitti e ribadisce di essere d'accordo, ma che Tajani non è d'accordo e comunque Meloni non parla. Questo dice Elly Schlein. Naturalmente nel campo progressista si discute ancora del programma e di poi di quelle che saranno le primarie per la scelta del leader, ma ribadiscono, siamo noi l'alternativa. È tutto.
1: Veniamo ora a queste tragedie che ci sono state davvero incredibili. 4 vittime in poche ore durante 3 gare automobilistiche, rally in Sicilia, in Liguria e Lombardia, e 3 erano spettatori. Angela Caponnetto.
11: Tragico bilancio in 2 incidenti avvenuti durante gare automobilistiche in Liguria e Sicilia. 2 giovani spettatori di 18 e 20 anni sono morti e un commissario di gara è rimasto ferito sul Monte Erice nel Trapanese, investiti da una vettura uscita dal percorso della 68esima cronoscalata, una delle più importanti attese dell'automobilismo siciliano, ma anche molto impervia.
12: L'impatto degli spettatori e dell'ufficiale di gara è avvenuto a circa 20 metri dal ciglio della carreggiata, dove non c'era nessun divieto di sosta per il pubblico o gli avventori che erano lì presenti.
11: La gara è stata sospesa quasi in contemporanea nell'entroterra di Genova. Un'altra tragedia nel secondo giorno del rally della Val d'Aveto. Un'auto esce fuori strada e finisce in una scarpata schiantandosi contro un albero. Muore il copilota di 43 anni, illeso il pilota.
13: Aveva acquisito tantissima esperienza, era molto quotato nell'ambiente, era bravissimo, era un vero professionista. E purtroppo sono le gare, succede.
11: Solo il giorno prima un'altra vittima alla Mille Miglia nel Bresciano, dove un 63enne arrivato per assistere ad una delle prove più suggestive è morto travolto da un'auto. Anche in questo caso la gara è stata annullata. Nonostante la Federazione Italiana dell'Automobile, dopo i grandi incidenti del secolo scorso, abbia posto l'attenzione sulla sicurezza di piloti, personale addetto e spettatori, vietando la sosta nei punti più rischiosi, ancora oggi giornate dedicate allo sport si trasformano in tragedie.
1: Il femminicidio di Lorena Isceri, stasera Firenze la ricorda con un'iniziativa promossa dal comune davanti alla sua abitazione. Domani verranno disposte invece le autopsie. Giuseppina Testoni.
14: La sequenza degli ultimi istanti di vita di Lorena Isceri è racchiusa nella chiamata della vittima con il 112, ora agli atti dell'inchiesta. La donna è rinchiusa nel bagagliaio del suo SUV con mani e piedi legati. A raccogliere la telefonata un'operatrice che racconta: Lorena era spaventata ma appariva calma, aveva la voce ferma ed era lucida. Appena il centralino riesce a localizzare l'auto, la telefonata passa alla polizia, con cui Lorena parlerà per altri 20 minuti fino a quando Vella si accorge che la donna sta parlando con qualcuno. A quel punto Lorena gli dice di amarlo ancora per provare a salvarsi. Poi la linea si interrompe e l'orrore si consuma. È come rivivere il proprio dramma per Elisabetta Guidi, sorella di Eleonora, uccisa l'anno scorso dal compagno Lorenzo Innocenti, poi sopravvissuto al tentativo di togliersi la vita.
15: Si riapre una ferita che continua a sanguinare, perché fa rivivere quei momenti, fa immedesimare in quel dolore atroce che deve aver sofferto chi ha subito una cosa così brutale.
14: L'autopsia sui due corpi servirà a stabilire se Lorena fosse incosciente prima del volo dal cavalcavia e se l'uomo avesse assunto qualche sostanza stupefacente o psicofarmaci. È il papà di Lorena che ha lanciato un drammatico appello alla politica perché intervenga per arginare la piaga dei femminicidi, a dichiarare che l'uomo era in cura da uno psichiatra. Dettaglio che Lorena aveva scoperto dopo un anno di relazione, un rapporto tormentato, fatto di discussioni e maltrattamenti. L'ultimo messaggio: tua figlia è morta. Vella lo manda alla madre di Lorena prima di lanciarsi nel vuoto.
1: A Milano c'è stato il matrimonio show degli youtuber Me Contro Te. Ieri alla Unipol Dom 6.000 fan paganti hanno partecipato alle nozze della coppia amata dai bambini che in pochi anni ha creato un impero milionario. Laura Troia.
16: Dovete già collegarvi se volete vedere la diretta, volete vedere il matrimonio.
17: Mi raccomando, mettete la sveglia, non potete perderlo.
18: Chi aveva figli piccoli una decina di anni fa non può esserne passato indenne. Fenomeno social finito in breve tempo su scarpe, zaini, persino un biscotto gelato. Per i due fidanzati di Me Contro Te ecco il giorno del matrimonio, uno vero celebrato in sede civile e segreta, e uno show con un pubblico pronto a spendere anche 100 euro per un posto all'Arena Santa Giulia o il doppio, visto che un minorenne deve essere accompagnato da un adulto.
19: Da dove arrivate?
20: Sardegna.
19: Addirittura?
20: Eh sì.
19: E quanto è costato tutto il viaggio?
20: Troppo.
19: Uno stipendio, anche di più.
20: Due.
21: Alla fine anche agli altri matrimoni il regalo è da fare, quindi è come se avessimo fatto il regalo.
22: Io sono una content creator e tutti i fan notano questa somiglianza.
18: Dopo la TV, i tour, i film, il wedding era stato fissato un anno fa, poi lui e Sofì, palermitani trapiantati a Milano, 29 anni lei, 33 lui, hanno deciso di rimandare per far partecipare anche i fan, giurando che è amore, quello vero.
19: Pensa che sia un po' una commercializzazione dei sentimenti, una mercificazione.
23: No, non siamo andati così sul profondo noi.
1: Domenica di controesodo in questo inizio di settembre sulle strade italiane, circa 27 milioni di veicoli secondo ANAS. Vediamo com'è andata sulla A14 con Samuele Amadori.
24: Controesodo è una parola infernale che indica la fine delle vacanze, una conclusione non indolore da molti punti di vista. Il nostro osservatorio è stato una stazione di servizio sulla A14 tra Faenza e Imola, direzione nord-ovest. Caldo, molto caldo, 6 gradi sopra la media stagionale. Carburante, molto caro, diesel a 2,50, su prima a 2,70. Traffico molto intenso, soprattutto nel tratto prima di Bologna, tradizionalmente molto congestionato in giornate come questa. I viaggiatori, 27 milioni in questo fine settimana, mezza Italia praticamente, sembrano prenderla con filosofia.
25: Troppa gente in giro ancora. Per essere settembre ce n'è tanta di gente in giro.
26: Adesso ci godiamo un gelato nel frattempo che il traffico venga smaltito.
27: Andiamo in vacanza. Abbiamo aspettato gli altri. Quando gli altri si fermano ripartiamo.
24: E poi c'è chi ha sostituito la fretta con l'ironia.
28: Un po' di traffico qua, però noi siamo in pensione, che ci frega,
29: no, voglio dire. Siamo in hotel, siamo.
1: La Formula 1 c'è stata una vittoria storica per Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale, capace di riportare il tricolore sul gradino più alto del podio di Monza dopo 60 anni, con veramente imprese storiche come quella di oggi. Emilio Fucillo.
0: C'è una targa a Monza che celebra l'ultima vittoria italiana sul circuito Brianzolo. Riporta la data del 1966 e ora, dopo il passaggio di Andrea Kimi Antonelli, andrà aggiornata. Allora, 60 anni fa, a passare sotto la bandiera a scacchi era stato alla guida di una Ferrari Ludovico Scarfiotti. E se sei decenni sembrano tanti, si deve andare ancora più indietro nel tempo per ritrovare un pilota italiano a Monza dall'iter del mondiale. Era il 1953 quando Alberto Ascari arrivò sul circuito davanti a tutti. Da allora, per 73 anni, nessun altro c'era riuscito, come mai nessuno era riuscito a vincere a Monza partendo più indietro della 12ª posizione. Un dettaglio per Kimi, che con il suo casco tricolore, omaggio all'amico Valentino Rossi, è partito 19esimo. Dettagli per un ragazzo che ha compiuto 20 anni appena pochi giorni fa, ma che macina record e guida come un veterano. Sarebbe bello vederlo in Ferrari, certo, e a Monza il popolo rosso, orfano di Leclerc e con un Hamilton mai in lotta per il podio, ha fatto il tifo per lui, ma almeno per ora a coccolarsi Antonelli e Toto Wolff, che lo ha scelto, sportivamente cresciuto, e lui ha creduto e lo ha sempre protetto, come nel giorno del suo primo test su una Formula 1, finito contro le barriere. Era l'agosto del 2024 e la pista era la stessa, Monza. Antonelli aveva appena spento 18 candeline e non era nemmeno un rookie, quando la parabolica perse il controllo della Mercedes, che non era ancora sua ma di Russell. Oggi, 24 mesi dopo, è tornato su quella pista da leader del mondiale, è partito dalla penultima fila e non solo ha vinto, ma ha dimostrato che il pilota da battere è lui.
1: Vediamo con Francesco Perugini l'euforia dei tifosi a Monza.
2: Il tricolore nel cielo di Monza prima della partenza riappare questa volta anche sul gradino più alto del podio, grazie all'impresa più incredibile, quella di Kimi Antonelli, una gara da campioni realizzata a soli 20 anni e 12 giorni. 60 ne sono passati invece dall'ultima volta di un italiano, Ludovico Scarfiotti, su Ferrari.
3: Bellissimo, l'avevo detto che vinceva.
4: Complimenti a Kimi, complimenti.
5: È una bella impresa, almeno un italiano, lo portiamo a casa, tranquilli.
2: C'erano tanti amici a fare il tifo per il bolognese della Mercedes, da Yannick Sinner a Valentino Rossi e Alberto Tomba. Ma a spingerlo verso la vittoria si è unito un pubblico da record, 400.000 persone nel fine settimana. Anche i tifosi Ferrari per lui hanno messo da parte il dispiacere.
6: Io non posso essere deluso, onestamente, da ultimo a primo è qualcosa di straordinario.
7: C'è una bella emozione, ha vinto Antonelli, siamo contenti, se vinceva la Ferrari ancora meglio.
3: È bello vedere Antonelli anche in testa al mondiale, che vince, dai, possiamo riportarlo a casa al mondiale, possiamo riportarlo in Italia.
2: Antonelli è arrivato qui da leader del mondiale, lascia Monza con un'ipoteca sul titolo piloti. Sogna Kimi, l'Italia sogna con te.
1: Questa sera occhi puntati invece per il big match della giornata a calcio, l'attesa per la sfida delle 20:45 tra Juventus e Milan. L'obiettivo per entrambe è vincere per restare a punteggio pieno e agguantare Inter e Roma in vetta. Maddalena Montecucco.
8: Va bene Inter-Napoli, va bene Roma-Atalanta, ma il big match di questa giornata si gioca stasera a Torino ed è il classico della Serie A, Juventus-Milan. Una partita mai banale, anche alla terza di campionato. Un bel test per i due allenatori che cercano conferme e migliorie nelle rispettive squadre. Sia Spalletti che Amorim inoltre sono a punteggio pieno e nessuno dei due ha intenzione di lasciare il trenino di testa della classifica formato da Roma e Inter. Un match che per la Juventus però sarà inevitabilmente condizionato dagli infortuni, ben 7 i giocatori non disponibili, e non ci sarà, almeno dal primo minuto, nemmeno l'ultimo acquisto in casa bianconera, il gigante Walter Meid, che però potrebbe entrare a partita in corso anche insieme a Kolo Muani. Sul fronte rossonero invece davanti è confermato Gonçalo Ramos dopo che si è sbloccato a San Siro contro il Venezia, e torna titolare Rabiot, che con Sissé o Selemakers supporterà la punta centrale. Insomma, il Milan farà la partita aggressivo come sempre e la Juve proverà invece a sfruttare l'aggressività dell'avversario per ripartire. È un big match, è la prima serata della Serie A.
1: E chiudiamo con la mostra del cinema di Venezia, oggi quinta giornata, arriva The Echo Chamber, secondo film italiano in concorso di Andrea Pallauro, la sceneggiatura su cui Bernardo Bertolucci lavorava prima di morire e che racconta molto di questo maestro. Francesco Gatti ha intervistato il regista e gli interpreti.
9: You know, it's a story about... È una storia su cose che accadono nel passato, su dei sogni di futuro.
29: This one space. So if you talk about
10: tutto intrappolato in un unico spazio. Se interpretiamo i ricordi come fantasmi, in questo film ce ne sono molti.
11: Vogliono riempire un vuoto, credo. C'è un grande vuoto e si incontrano in un'assenza, credo. E quindi tentano di riempirla dentro se stessi ed attorno anche a loro.
12: Questo è un film, è una storia d'amore in cui l'amore è inseparabile dal dolore.

0: è un dolore che distorce proprio il modo in cui i personaggi cercano l'intimità.
1: Ci sono varie sfumature del dolore, secondo me, cioè, c'è un dolore reale, fisico, che il mio personaggio ha, c'è un dolore emotivo che i personaggi hanno e sono lì a tentare di alleviare questo dolore.
2: What?
3: This something personal.
4: It's about him. Interpreto una cantante. Il suo produttore cerca di farla uscire dall'isolamento attraverso la musica. E c'è una storia d'amore, perché in un certo senso anche loro hanno una storia d'amore. Il modo in cui si influenzano a vicenda ha a che fare con l'aver vissuto la dipendenza, il dolore e tutto il resto. Ci sono molte somiglianze tra Bertolucci, che ha scritto la sceneggiatura, e Pallauro, che l'ha diretta, soprattutto per l'importanza che entrambi danno all'ambiente, al luogo, alla messa in scena, che conta quanto i personaggi.
5: Facciamo una piccolissima pausa, poi torniamo.

Nel corso del pomeriggio sera ritroveremo qualche nube in prossimità delle zone alpine dovuta all'instabilità pomeridiana. Tuttavia, la probabilità di pioggia sarà decisamente bassa, molto simile alla situazione al centro, così come al sud, in un contesto che vedrà il tempo stabile ma soprattutto il cielo sereno, qualche nube potrà ancora essere presente in prossimità delle zone appenniniche, sia per quanto riguarda le regioni centrali che su quelle meridionali. Ma come dicevamo, per quanto riguarda la probabilità di pioggia sarà decisamente bassa. Cielo sereno anche sulle due isole maggiori. Il tutto accompagnato da una ventilazione decisamente debole, con i mari che saranno poco mossi o mossi. Per la giornata di domani ritroveremo ancora tempo stabile, l'alta pressione tenderà ad interessare tutto il nostro paese. Ci sarà spazio per un po' più di instabilità nel corso delle ore centrali della giornata, con la possibilità di rovesci o isolati temporali che interesseranno le zone nord-est alpine. Concludiamo con le temperature che per la giornata di lunedì non subiranno significative variazioni di rilievo.

Torniamo in diretta, facciamo una sintesi dei fatti principali. Cominciamo con i tentativi di colloqui di pace per la guerra in Ucraina. Russia e Ucraina dovranno accettare dei compromessi per porre fine alla guerra, ha dichiarato l'inviato americano Witkoff alla fine dell'incontro a Kiev con Zelensky. I colloqui proseguono adesso con il coinvolgimento dei consiglieri di Francia, Germania e Regno Unito. Poi in primo piano ci sono le elezioni in Sassonia-Anhalt, trionfo dell'ultradestra in questo land tedesco. Secondo gli exit poll, AfD raggiunge il 44,5%, un risultato oltre le previsioni, ma che potrebbe non bastare perché l'AfD governi da sola. È crollata invece la CDU di Merz dal 37 al 18,5% e l'SPD all'8%, tiene la Linke 9,5%, crescono i Verdi al 9%. Un risultato storico, ha commentato il leader dell'AfD nazionale, Alice Weidel. Veniamo poi al forum di Cernobbio, all'intervento del ministro dell'economia Giorgetti, che annuncia che il PIL potrebbe avvicinarsi all'1%, superando le previsioni prudenziali per la crescita. E l'Italia è molto più rispettata all'estero che in casa, ha aggiunto il ministro dell'economia e ha invitato gli imprenditori a vedere i salari come una delle prime forme di investimento per far ripartire il ciclo. Fine lo sport con l'impresa storica di Kimi Antonelli, l'italiano della Mercedes, leader del mondiale piloti, vince il Gran Premio d'Italia a Monza dopo essere partito dal 19° posto. Incredibile, ha detto, è un sogno che si realizza. Dunque queste erano le notizie che abbiamo in primo piano adesso nel nostro telegiornale, ma è il momento dello sport e dunque guardiamo

0: Una giornata di ordinaria follia in Serie A, discese e rimonte, un otto volante sentimentale con ritmi da Premier League, conseguenze delle nuove regole arbitrali e della linea voluta dal designatore Orsato. Non si interrompe un'emozione, chi si ferma è perduto. Napoli e Atalanta si illudono, ma allo striscione dell'ultimo chilometro Inter e Roma si alzano sui pedali e sorpassano, restando a punteggio pieno. 3 su 3, tant'è che molti osservatori vedono già nella creatura di Gasperini la principale antagonista per lo scudetto ai campioni d'Italia in carica. Discorsi prematuri, eppure colpisce la capacità della Roma di mettere sotto torchio l'avversario, il metodo Gasp, proprio contro la sua dea, aggrappata alle parate di carne secchi e i pali che respingono i tiri di un Castro tarantolato. Nel recupero poi pareggio e ribaltone con la firma di un altro ingresso dalla panchina, Sulé, a dimostrazione di una rosa decisamente più ampia rispetto allo scorso anno. Curva finale con ruggito anche per la pazza Inter, che rovescia il Napoli con la potenza del suo attacco. Thuram entra e spacca la partita. Lautaro aggiorna le statistiche diventando il terzo marcatore in A della storia nerazzurra dopo Meazza e Lorenzi. I campani invece sprecano un inatteso doppio vantaggio, arretrano e vengono puniti. Allegri è già a 6 punti dalla vetta.
1: L'entusiasmo resiste soltanto attorno al presidente Giuseppe Commisso, che non perde occasione per fermarsi e farsi fotografare con i tifosi viola. Per il resto, a Firenze il clima è già pesantissimo. Sul banco degli imputati ci sono il mercato estivo e soprattutto l'allenatore Fabio Grosso. D'altronde, i numeri parlano chiaro. Per ritrovare un avvio di campionato così negativo bisogna tornare alla stagione 35-36. E una piazza ancora ferita da quanto accaduto lo scorso anno non ha alcuna intenzione di aspettare. Così, quando il Torino ha ribaltato la partita al Franchi, dagli spalti è partito subito il coro «Salta la panchina», rivolto proprio a Grosso, un segnale inequivocabile del malumore della tifoseria. La società, almeno per il momento, non sembra condividere questa posizione. Il direttore generale Fabio Paratici ha scelto il silenzio, evitando dichiarazioni ufficiali nonostante il momento delicato. Il calendario però non concede tregua. Venerdì la Fiorentina sarà di scena a Venezia, poi il derby toscano di Coppa Italia contro il Pisa e subito dopo il Napoli al Franchi. Saranno le prime vere prove d'appello. La squadra dovrà dimostrare di aver assimilato le idee di Fabio Grosso, altrimenti la diffidenza con cui era arrivato a Firenze rischia di trasformarsi molto presto in un addio anticipato.
2: Obiettivo: tenere il passo delle prime. La Lazio va a Udine per chiudere la terza giornata rinfrancata da una partenza in campionato imprevista. Grazie ai gol di Frattesi, i biancocelesti hanno infilato due successi di misura e nonostante l'emergenza in mezzo al campo, Gattuso vuole il tris per arrivare a punteggio pieno alla sfida da ex con il Milan. Assenti Rovella, Cataldi e Dele Bashiru, tutti infortunati. In campo Belaiani tra Frattesi e Taylor. Spazio anche a Pinamonti dall'inizio e in corso d'opera a Gudmundsson, arrivato in prestito dalla Fiorentina. Nel frattempo la società ha chiuso l'ingaggio di Diogo Leite, difensore centrale svincolato ed ex Union Berlino. Un rinforzo in più per una rosa ridotta all'osso. Assenza pesante anche per Runjajić, che dovrà ancora far fronte all'indisponibilità di Niccolò Zaniolo. L'attaccante tornerà solo dopo la sosta, al suo posto sulla tre quarti. Toccherà nuovamente a Unai Gomez. Alle 18.30 il Cagliari ospiterà il Lecce, fin qui stesso percorso per le formazioni di Pisacane e di Francesco. Vinta la prima, persa la seconda. Per i sardi, feriti dalla recente eliminazione in Coppa Italia, è emergenza attacco. Unica garanzia, Mendy, con Daniel Maldini a ispirarlo. I salentini cercano di recuperare fiducia lanciando i nuovi arrivati Ilic e Monteiro.
3: Juventus contro Milan, le tante sfide nella sfida. Innanzitutto il duello tra Spalletti e Amorim, il veterano della Serie A contro l'ultimo arrivato. Due idee di calcio offensivo declinate in maniera differente. In comune l'arduo compito di rilanciare due squadre deluse dal finale della scorsa stagione con la mancata qualificazione in Champions. Poi c'è il confronto tra i due portieri, Vicario e Maignan. Lo juventino ancora 0 reti subite Conte ha dato subito una buona impressione ai tifosi. Il rossonero rimane il capitano e punto di riferimento della squadra. E ancora la sfida tra i due attaccanti, Gonçalo Ramos e Colomouani, con il portoghese galvanizzato dal primo gol nel campionato italiano e il francese in cerca di riscatto dopo le troppe occasioni fallite nelle prime due giornate. Tanti duelli, un solo comune obiettivo: prolungare la striscia a punteggio pieno e raggiungere Inter e Roma in vetta alla classifica.
4: Due settimane alla partenza, qualcosa ancora da limare nell'elenco dei nomi, ma la lista c'è, è quella dei convocati ai prossimi campionati mondiali di ciclismo su strada a Montreal in Canada dal 20 al 27 settembre. La presentazione degli azzurri a Matera, una squadra di altissimo livello che parte tra le favorite, vista anche l'assenza di Pogacar, e che potrà contare su certezze come Filippo Ganna, Elisa Longo Borghini, Mattia Cattaneo, Vittoria Guazzini, ma anche giovani talenti come Lorenzo Finn al debutto tra gli elite.
5: Tutti guardano al campionato del mondo, quello degli elite, dei professionisti, che è un po' la punta dell'iceberg, però noi diamo pari importanza anche alle altre categorie, per cui veramente andiamo a Montreal con la convinzione di fare bene e di tenere alto quello che è il nome che tutti conoscono la nostra nazionale, che è la squadra.
4: Ad accompagnare la squadra un team manager d'eccezione, il plurimedagliato Elia Viviani.
6: C'era da subito la voglia di mettere la mia esperienza e tutto quello che è stata la mia carriera a disposizione dei giovani e delle categorie dagli juniores, insomma quelle che riguardano la nazionale, il più possibile. Quindi il consiglio nel momento giusto, al posto giusto, una chiacchierata da uno che si sente ancora un atleta, uno di loro, e credo che possa essere d'aiuto, quindi sì, un ruolo importante.
7: Sì, esatto, ci sono.
8: Sono la migliore nazionale del pianeta, imbattuta in un mondiale da 20 anni, la favorita per conquistare il quinto titolo iridato consecutivo. La seconda sfida dell'Italbasket a Berlino è la classica missione impossibile. Avversari, gli Stati Uniti del fenomeno Caitlin Clark, la giocatrice che ha attirato le attenzioni di tutto il mondo, in grado di battere ogni record possibile di pubblico nelle arene davanti alla TV per un match della WNBA. Per il CT dell'Italia, Andrea Capobianco, un privilegio poter giocare contro le più forti.
9: Parliamo di giocatrici che veramente rendono, fanno spettacolo attraverso il gioco. E la capacità nostra è cercare di giocare al massimo nel nostro livello, anche tra mille difficoltà, sapendo che loro hanno una grande capacità, che è quella di punire ogni errore. E questo diventa un peso, ma un peso piacevole, perché se uno vuole crescere deve sapere che dall'altra parte c'è chi ci punisce se sbagliamo.
8: Per le azzurre un'occasione di crescita dopo la netta sconfitta 93-59 dello scorso marzo nelle qualificazioni al mondiale. Una sfida, insomma, diversa dalle altre.
10: Cosa significa affrontare gli Stati Uniti e farlo anche al mondiale?
11: Beh, personalmente significa per me sedersi al tavolo dei grandi, perché se non arrivi a queste competizioni non le affronti mai, quindi finalmente arriviamo a giocare anche contro squadre importanti di livello internazionale. Sarà una grande sfida per testare anche a che livello siamo, quanto possiamo spingerci oltre i nostri limiti, e bisognerà cercare la perfezione per provare a fare il minimo errore possibile.

Ora c'è la nostra rubrica Motori 24 dedicata alla mobilità e in questa puntata si va dai mezzi storici che hanno raccontato l'Italia al camper fino alla tecnologia che rende il viaggio accessibile a tutti. Allora scopriamo quando l'abitacolo diventa ufficio, libertà, conquista, lo vediamo insieme e poi alle 20 nuovo TG con Ilis e con Cecilia Tosi.

una berlina, due moto, ferme a Torino tra gli stand del Salone del Libro. Non è una mostra d'auto, è una storia. Per decenni questi mezzi hanno percorso le strade d'Italia con uno scopo preciso.

0: deciso portare microfoni, telecamere, tecnici nei posti in cui stava accadendo qualcosa. Gare sportive, alluvioni, elezioni, feste di popolo sono i mezzi con cui la radiotelevisione pubblica ha imparato a muoversi e a raccontare.
1: Ha portato nelle case degli italiani l'immediatezza dell'azione. Pensiamo ai Giri d'Italia con le macchine che intervistavano i ciclisti direttamente dal tetto apribile, oppure alle motociclette che riprendono ogni azione, ogni sorpasso, ogni curva fatta al limite. Eroi della guida sia per l'automobile sia per le moto, perché i piloti Rai erano molto bravi.
0: Telecomunicazioni e motori sembrano due mondi lontani, uno di frequenze e segnali, l'altro di asfalto e carburante. Eppure, per quasi un secolo hanno percorso le stesse strade. Senza i motori, le frequenze non sarebbero mai arrivate dove dovevano. Il furgone attrezzato, il pullman regia, l'elicottero con la telecamera a bordo. Ogni mezzo era un'antenna mobile al servizio di chi stava a casa ad ascoltare e vedere.
2: Lungo i decenni hanno contribuito sempre a raccontare agli italiani tutto quello che succedeva, da nord a sud. Non sarebbe stata possibile la RAI senza i mezzi storici che ci hanno accompagnato, appunto, anche gli elicotteri dall'alto nel racconto del paese.
0: Automobili, furgoni, pullman regia, motociclette, elicotteri, ogni mezzo con un'antenna a bordo, un tecnico a fianco, una storia da portare a casa. La memoria di quella flotta è raccolta in un volume edito da ASI e RAI Libri. Fotografie, documenti, storie di uomini e donne che hanno portato la radio e la TV fuori dagli studi, in ogni angolo del paese. Un archivio che racconta un'Italia in movimento e i professionisti che quella mobilità l'hanno resa possibile.
1: I mezzi di oggi sono più veloci, ma sono più veloci anche i ciclisti, quindi tutto si adegua, la vita è più veloce, scorre più veloce e scorrono più veloci anche i mezzi sia della RAI, che seguono appunto gli eventi sportivi, sia di tutte le altre cose della vita quotidiana.
2: Era appena nata la nostra sede storica di Via Asiago, ma subito hanno capito che il racconto si poteva fare su strada, come noi facciamo. Io sono una giornalista e certamente lo studio mobile questa funzione aveva, dove i giornalisti, ma non soltanto, anche i tecnici radiofonici, i tecnici televisivi, hanno potuto portare ad esempio strumenti come telecamere all'avanguardia sul posto, esattamente lì.
0: Onde e motori, frequenze e carburante, due linguaggi che per quasi un secolo hanno percorso le stesse strade. Il mezzo cambia, diventa più veloce, più leggero, più connesso. Il principio no. Per raccontare il paese bisogna muoversi, sempre.
3: Camper fermo in una piazza. Dentro due microfoni accesi, un mixer e un pannello fonoassorbente appeso alla parete. È uno studio di registrazione. La differenza è che domani mattina si sposta. Margherita Schirmacher è autrice e conduttrice radiofonica. Ha preso un camper, lo ha trasformato in uno studio mobile e ha cominciato a girare l'Italia per registrare un podcast originale di RaiPlay Sound. 8 puntate, 8 città, 8 conversazioni con scrittrici e scrittori. Un viaggio che ogni anno attraversa la penisola e termina al Salone del Libro di Torino.
4: L'idea è nata in realtà durante il lockdown, perché avevo una trasmissione radiofonica, trasmettevo da casa perché gli studi erano chiusi e al momento della riapertura dei confini volevo continuare a trasmettere ma viaggiare, facendolo viaggiando, ma non c'erano strutture ricettive dove potermi appoggiare e quindi ho pensato: perché non salire a bordo di un camper, mettere tutta l'attrezzatura per registrare e iniziare a viaggiare per l'Italia?
3: Il lockdown ha insegnato che uno studio può essere ovunque. Margherita ne ha tratto una conseguenza pratica. Se il microfono può stare in salotto, può stare anche su un camper. E se sta su un camper, può muoversi. L'allestimento è quello di uno studio professionale: isolamento acustico, catena di registrazione completa, postazione di montaggio, compresso nello spazio di una cellula abitativa.
4: Cambia il modo in cui gli ospiti si raccontano, perché se da un lato entrano all'interno di una bolla, questa bolla

0: frazione, cambia ciò che entra nel microfono. Ogni piazza, ogni borgo ha una voce propria e quella voce finisce nella puntata, riconoscibile, irripetibile.
1: Il suono è il grande protagonista di questo viaggio in camper, perché ogni volta che si accendono i microfoni c'è in realtà poi la memoria sonora di una città, che può essere il campanile, che possono essere gli animali, gli uccellini, le rane che gracidano, che entrano comunque e fanno parte proprio della registrazione, ma anche i tipi di mezzi che passano, le apette nei paesini più piccoli, le vespe, tutto questo poi va a confluire in questo grande dialogo sonoro di viaggio attraverso l'Italia.
0: La scelta di muoversi anziché restare è anche una scelta editoriale. La letteratura, per definizione, abita i luoghi fissi, le librerie, le biblioteche, i saloni. Portarla in un mezzo che si sposta significa portarla dove quei luoghi non arrivano: nei borghi, nelle periferie, nelle cuffie di chi non avrebbe mai varcato l'ingresso di un salone.
1: Portare in giro la letteratura, la missione di questo progetto, portarla in giro anche nelle cuffie di chi poi ascolta le interviste alle scrittrici e agli scrittori che realizzo, ma anche portare la letteratura a fare un giro con delle interviste che magari possono essere un po' diverse dal solito.
0: 8 città, 8 puntate, un unico mezzo in movimento. Il camper non è lo sfondo del racconto, è il motivo per cui quel racconto può esistere.
2: Per la maggior parte delle persone il camper è una scelta, un modo di viaggiare. Per Diego Gastaldi è qualcosa di diverso, è l'unico mezzo che gli permette di lavorare. Ingegnere aerospaziale, ex atleta paralimpico, 12 titoli italiani, 2 bronzi europei, documentarista. Per fare quello che fa, Diego ha bisogno di arrivare dove gli altri non arrivano, di dormire sul posto, di portarsi dietro la sua attrezzatura e, soprattutto, di non dipendere da strutture che per una persona in carrozzina spesso non esistono. Il problema per un documentarista in carrozzina non è solo la distanza, è che ogni tappa, l'hotel, il ristorante, il bagno, l'ingresso al luogo da filmare, diventa una variabile da gestire, un'incognita. Il camper elimina quasi tutte queste variabili. Dentro c'è tutto quello che serve, tutto accessibile, tutto progettato intorno a lui.
3: Ovviamente con la sedia a rotelle era complicato e non c'erano vari esempi che io potessi seguire. E quando tu non hai qualcuno che fa qualcosa, dici, vabbè, come si fa? E, unendo un po' tutte queste cose, poi mi è diventato quasi naturale spostarmi in questa vita, perché nel bagno io ci vivo, non è un viaggio ogni tanto, è proprio la mia casa. È proprio questa, una vera e propria rinascita.
2: Il sistema di accesso, il meccanismo che lo alza e lo porta dentro il mezzo, è stato costruito con la stessa logica. 2 motori, non uno. Se il primo cede, il secondo prende il posto. Se si rompono entrambi, il meccanismo si sgancia e funziona a mano. Diego non rimane fuori. Non è un dettaglio, è la condizione che rende possibile tutto il resto. Girare da solo, lontano, in posti che non hanno strutture adatte, senza dover dipendere da nessuno.
3: Una volta mi si è rotta il motore della mia bici a Lanzarote. Ok, ero nel deserto, nel piccolo deserto di Lanzarote, ma anche quel chilometro dove non potevo usare la bici, ma dovevo spostarmi 20 cm del sedere, 20 cm di bici, 20 cm del sedere, 20 cm di bici. Mi ha ammazzato. Quindi adesso la mia bici ha 2 motori. Ok, adesso è tutto doppio. Se si rompe uno uso l'altro, o al limite c'è anche poi se si rompono entrambi mi ammazzo un po' fisicamente, ma in qualche modo ce la faccio.
2: Quello che Diego ha costruito non è una risposta alla disabilità, è una risposta alla mobilità, al fatto che spostarsi per un viaggiatore che lavora in ambienti estremi deve essere possibile senza chiedere permesso a nessuno. Il mezzo è lo strumento, l'autonomia l'obiettivo.
3: L'accessibilità purtroppo è un limite, è inutile girarci intorno, non frega niente a nessuno, le persone si riempiono la bocca di accessibilità, ma l'accessibilità non esiste. Ci sono delle persone che ce l'hanno a cuore per vari motivi e quindi sviluppano delle realtà come mondo parallelo che vanno in quella direzione lì, però il mondo non gliene importa più di tanto. Io ho la fortuna di poter bypassare spesso perché ho le capacità fisiche e tecniche di superare certe barriere. Però non è sempre così. Non lo è.

I prossimi appuntamenti sono già segnati: i Balcani, la Tunisia, il deserto, destinazioni che per molti sono mete, per Diego sono luoghi di lavoro e il mezzo che lo porta lì, progettato, costruito, ripensato pezzo per pezzo, è l'unica infrastruttura di cui ha bisogno.

0: Vieni, amore.
1: La nostra casa.
2: La casa che cerchi è su casa.it.
3: A Loriana piaceva osservare la nonna mentre preparava la piadina, con farina di grano romagnolo e tanto amore. Sono passati gli anni, ma quella ricetta non è mai cambiata. Loriana, passione per la piadina.
4: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di uscire di casa, ma grazie a Stanna, al suo montascale e alle sue persone sono tornata a farlo. Perché c'è chi sta e c'è chi Stanna. Chiama all'890 70 77.

0: Per sopravvivere, dobbiamo smettere di giocare!
1: Smettere di giocare? Perché qualcuno dovrebbe smettere di giocare?
2: Quelli che giocano rendono il mondo più
1: incredibile,
2: straordinario.
3: Prendi il volo!
1: Alcuni di noi non vogliono giocare.
3: Una volta eri diventato... Wow! Giocare apre la mente! Non smettere mai di giocare!

0: Inviati di Trump da Zelensky dopo l'incontro con Putin, Kushner e Witkoff, colloqui significativi, sostanziali e importanti. Tornare un incontro a tre. In Germania nel voto in Sassonia-Anhalt l'AfD avvalanga. Gli exit poll la quotano quasi il 45%, ma non raggiunge la maggioranza assoluta. CDU dimezzata. Attacco israeliano nel sud del Libano, distrutto un ospedale a Nabatie. A Gaza ancora un funerale per le vittime dei bombardamenti. La crescita del PIL potrebbe avvicinarsi all'1%, non siamo stati fenomeni, ma la barca va. Italia rispettata all'estero, così il ministro dell'economia. 4 morti in poche ore in 3 gare di rally, 2 morti e 2 feriti a Trapani, un pilota vittima in Liguria, ieri uno spettatore morto nel Bresciano. Storica vittoria al Gran Premio di Monza di Kimi Antonelli, parte dall'ultima fila e trionfa stasera la Serie A col big match tra Juventus e Milan. Buonasera, bentornati al nostro appuntamento con le notizie nella lingua dei segni italiana. Questa sera ringraziamo l'interprete Assunta Galluzzi. Russia e Ucraina dovranno accettare dei compromessi per porre fine alla guerra, così ha dichiarato l'inviato degli Stati Uniti Witkoff alla fine del secondo round di colloqui iniziati ieri a Mosca e proseguiti oggi a Kiev. Siamo qui per arrivare a una soluzione, hanno detto Witkoff e Kushner. Il terzo round poi è iniziato con il coinvolgimento dei consiglieri di Francia, Germania e Regno Unito. Sono grato della partecipazione degli europei, ha detto Zelensky, ma resto convinto che le questioni complesse possano risolversi solo tra presidenti. Ieri a Mosca, dopo l'incontro degli inviati americani con Putin, il consigliere del presidente russo Ushakov aveva riferito: ci hanno indicato possibili vie per una soluzione al conflitto. Trionfo dell'ultradestra nell'antedesco di Sassonia-Anhalt, secondo gli exit poll infatti la AfD raggiunge il 44,5%, un risultato che va oltre le previsioni ma che potrebbe non bastare al partito per governare da solo, anche se sarebbero vicini alla soglia di sbarramento del 5% i rossobruni di Sahra Wagenknecht, gli unici ad aver aperto una possibile alleanza con l'AfD. Crollo della CDU di Merz, che cala dal 37 al 18,5%, SPD all'8%, mentre tiene la Linke 9,5% e crescono i Verdi al 9%. È un risultato storico, ha commentato la leader dell'AfD Alice Weidel, è un chiaro mandato a governare. In Medio Oriente c'è stato un altro attacco israeliano nel sud del Libano e sono almeno 7 le vittime. È stato distrutto un ospedale a Nabatie. Israele ha rivendicato il raid spiegando che si tratta di una risposta al lancio di 2 droni di Hezbollah contro militari dell'esercito israeliano. A Gaza intanto ancora un funerale per le vittime dei bombardamenti nella striscia. I resti di oltre 100 persone sono stati trovati infatti dopo mesi sotto le macerie. Mentre poco fa il ministro delle finanze israeliano Smotrich ha dichiarato che il premier Netanyahu avrebbe ordinato di smantellare gli avamposti considerati illegali da Tel Aviv in Cisgiordania su pressione degli Stati Uniti. Torniamo in Italia, Giorgetti a Cernobbio annuncia che la crescita del PIL potrebbe avvicinarsi all'1%, superando le previsioni prudenziali per la crescita. Non siamo stati dei fenomeni, ha detto Giorgetti, ma la barca è rimasta in galleggiamento e l'Italia è molto più rispettata all'estero che in casa. Il ministro dell'Economia ha invitato gli imprenditori a vedere i salari come una delle prime forme di investimento per far ripartire il ciclo. La cronaca, tragedia al rally in Sicilia. Nella cronoscalata di Erice una vettura è uscita fuori strada piombando sugli spettatori. Sono morti due giovani di 18 e 20 anni. È stato poi ferito un commissario di gara. E c'è stato un incidente anche in un'altra gara, in Liguria, in Val d'Aveto. Un'auto è uscita di strada in una curva e il copilota è morto sul colpo. C'è stata però un'impresa storica di Kimi Antonelli, l'italiano della Mercedes, leader del Mondiale Piloti, ha vinto il Gran Premio d'Italia a Monza dopo essere partito dal 19° posto. Incredibile, è un sogno che si realizza, questo ha dichiarato Kimi Antonelli, che ha pianto sul podio sventolando il tricolore. Paura per Leclerc, che si è schiantato al terzo giro contro le barriere, poi solo sesto l'altro ferrarista Hamilton, toccato in partenza dal compagno di squadra. E ora, come sempre, ci salutiamo con le previsioni del tempo.
1: Nel corso della serata di oggi, domenica 6 settembre, presente ancora un po' di nuvolosità, soprattutto sulle zone settentrionali, specie in prossimità dei rilievi, dovuta all'instabilità pomeridiana che però non ha visto fenomeni significativi. Sul resto del paese il cielo si presenta sereno, al più poco nuvoloso. Domani, lunedì 7 settembre, una settimana che, seppur vedrà dei cambiamenti, inizierà all'insegna del bel tempo. Inizialmente il cielo tenderà ad essere sereno o poco nuvoloso, poi nel corso delle ore centrali del giorno, durante le ore più calde, la nuvolosità tenderà ad aumentare in prossimità dei rilievi alpini al nord ed appenninici al centro-sud, e soprattutto sulle zone del nord-est, sulle zone alpine, ci sarà spazio per qualche rovescio isolato temporale. Saranno comunque fenomeni localizzati alle zone montuose che tenderanno ad esaurirsi nel corso della sera. Per quanto riguarda le due isole maggiori, bel tempo con la ventilazione debole tendente a disporsi a regime di brezza nel corso della giornata, mari poco mossi o mossi. Per la giornata di lunedì le temperature non subiranno significative variazioni di rilievo, spiccano ancora i 37 gradi però a Firenze e a Roma 35.
0: Nei nostri titoli in primo piano i negoziati per l'Ucraina, ma prima apriamo una parentesi sul calcio, perché tra pochissimo alle 20:45 ci sarà il big match Juventus-Milan. L'obiettivo per entrambe è quello di vincere per restare a punteggio pieno e agguantare Inter e Roma in vetta. E in diretta da Torino per noi c'è Alessandra D'Angiò.
2: Buonasera dall'Allianz Stadium. E sì, in questo weekend di grande sport, non solo Monza, anche le azzurre della pallavolo impegnate contro la Turchia in questi istanti. Ci sono tanti scontri diretti in Serie A, in campionato, e questa sera tocca a Juventus contro Milan, a caccia di una vittoria per appunto tenere il passo di Inter e di Roma, anche se nel recente passato sono abbondati i pareggi a reti inviolate tra le due formazioni. Questa sera invece entrambe vanno a caccia di una vittoria che sarebbe fondamentale per le due grandi deluse della scorsa stagione, che vogliono ripartire. Il Milan che si affida all'esordio di Moreira, c'è Gonzalo Ramos davanti in attacco, alle sue spalle Salemakers e Rabiot, che questa volta parte dall'inizio, lui che nelle ultime gare da subentrato ha fatto la differenza. Gonzalo Ramos si è già sbloccato per i rossoneri, deve sbloccarsi, vuole sbloccarsi per i bianconeri. Colomoni, che è il riferimento dell'attacco della Juventus, alle sue spalle con Seisao, Nico Gonzalez che ha segnato la settimana scorsa contro il Parma, e Alai Begovic che parte per la prima volta dall'inizio, il giovanissimo talento bianconero, per una Juventus che ha le prese con tante assenze. Sono 7 gli infortunati per Luciano Spalletti. È tutto da Torino, a voi.
0: Grazie Alessandra. E adesso torniamo sui negoziati, sulla guerra in Ucraina. Gli inviati di Donald Trump, Witkoff e Kushner, oggi a Kiev hanno incontrato il presidente ucraino Zelensky. Poi i colloqui sono stati estesi ai consiglieri per la sicurezza di Regno Unito, Francia e Germania. Russia e Ucraina dovranno fare compromessi, questo ha detto Witkoff. Resta il nodo dei territori, poi Zelensky preme per le forniture di missili Patriot. Sentiamo allora da Kiev l'inviata Raffaella Cosentino.
3: Sì, purtroppo un accordo, una soluzione è ancora molto lontano, e questo che possiamo dire al termine di questa missione diplomatica americana, l'ennesima a Mosca, la prima volta invece a Kiev degli inviati di Trump, Witkoff e Kirchner, che sono arrivati in treno dalla Polonia, come è successo finora per tutti i leader occidentali. L'incontro al Palazzo Presidenziale, poi una conferenza stampa, il presidente ucraino Zelensky ha detto che si aspetta che la guerra ci sia anche questo inverno, un nuovo inverno di guerra, e ha detto di avere parlato con gli americani della necessità di avere missili Patriot, mentre la questione dei territori ha detto si risolve a livello di presidenti. E la notizia che viene fuori da questo incontro, dalla conferenza stampa, è che presto ci dovrebbe essere l'annuncio di nuovi colloqui trilaterali. Questo ha detto Witkoff, ha detto di aver avuto l'ok del presidente Zelensky, mentre Kirchner ha sottolineato che Trump vuole arrivare a una pace duratura, anche se è un percorso molto difficile. E i due inviati di Trump sono arrivati in una situazione insolita per la capitale ucraina, vale a dire che da ieri fino a domani c'è una tregua di 3 giorni che riguarda però solo Kiev, quindi stop ai raid russi su Kiev e stop ai raid ucraini su Mosca. Questo finora ha retto, ma ci sono stati attacchi su tutta l'Ucraina, con diverse vittime, morti e feriti. E per ora da qui è tutto, a te.
0: Ieri i mediatori di Trump erano stati a Mosca, dove avevano incontrato Putin, ma oggi arrivano le parole poco concilianti del ministro degli esteri russo Lavrov. Le accuse alla Russia da parte della Germania per i fatti di Lipsia sono l'inizio di una nuova guerra, ha detto Lavrov. Sentiamo la corrispondente Eliana Mistretta.
4: Le speranze di pace alimentate dalla missione diplomatica degli inviati di Trump non calmano le tensioni con l'Europa. In un'intervista il ministro degli esteri Lavrov torna sulle accuse mosse da Berlino contro Mosca in merito ai droni ritrovati all'aeroporto di Lipsia e la conseguente rappresaglia diplomatica, e in un'intervista dice è l'inizio di una vera guerra. Il Cremlino intanto valuta positivamente i colloqui tra Putin, Witkoff e Kushner, indicativi, dice il portavoce Peskov, di un clima di fiducia che si sta rafforzando. Putin aveva iniziato l'incontro avvertendo che la situazione è molto difficile. Sul tavolo una serie di idee formulate a Washington per mettere fine al conflitto, ma Putin ha ribadito i termini della trattativa. La Russia raggiungerà i suoi obiettivi, ha detto. Le cause alla base del conflitto devono essere risolte. I nodi da sciogliere sono ancora tanti. La tregua annunciata da Mosca per garantire la sicurezza durante la missione statunitense in Russia e Ucraina non andrà oltre 3 giorni, ha detto Putin, e riguarda solo Mosca e Kiev. Gli sforzi diplomatici non si fermano e potrebbero allargarsi. A novembre, al vertice APEC in Cina, ha detto il vice ministro degli esteri Ryabkov, Putin potrebbe incontrare Trump e Xi Jinping.
0: In Germania le elezioni nel Land di Sassonia-Anhalt vedono, secondo gli exit poll, il trionfo della formazione di ultradestra AfD con il 44,5% dei voti e un'affluenza record dell'80%. Ma la strada per formare il governo locale resta in salita, ce ne parla da Magdeburgo la nostra inviata Emma Farnè.
5: È un risultato storico quello che ha ottenuto qui l'AfD, stando alle proiezioni, oltre il 44% dei voti. Vedete qui nella sede del Parlamentino regionale si succedono i vari leader di partito nel tentativo di analizzare cosa sarà di questo Land. Sicuramente l'AfD dice siamo pronti a governare, tendiamo la mano a qualsiasi partito, ma l'unico che vuole cooperare con loro è quello dell'ultrasinistra di Sarah Wagenknecht, che sarebbe entrata con il 5% nel Parlamentino regionale. L'alternativa sarebbe una coalizione tra la CDU, i liberali, l'SPD e i Verdi. CDU che ha fatto la metà dei voti rispetto a 5 anni fa. Un altro risultato storico è stato quello dell'affluenza oltre all'80%. Ma vediamo cosa ha detto ai nostri microfoni la co-presidente dell'AfD a livello federale, Alice Weidel, e poi linea a voi.
6: Cosa significa per l'Europa un risultato del genere? Ce lo può dire? Sarà fantastico, un risultato straordinario. È un successo storico per l'IFD, il miglior risultato che abbiamo mai raggiunto. È il trampolino di lancio per tutto il territorio nazionale, per tutti gli altri Länder federali. Siamo la principale forza politica e vi posso dire che la CDU non vincerà mai più un'elezione politica. Vi dirò anche che il cancelliere federale Friedrich Merz verrà sostituito. Non posso immaginarmi che la CDU con una cancelliera simile dopo un tale disastro questa sera possa andare avanti.
0: E ora la guerra in Iran, ancora scambi di fuoco, Ghalibaf, il negoziatore capo di Teheran, minaccia risposte più rapide e incisive agli attacchi statunitensi. Da Istanbul ci aggiorna la corrispondente Anna Mazzone.
7: Lo stretto di Hormuz resta al centro delle principali tensioni nel conflitto tra Stati Uniti e Iran. Tra attacchi reali e smentiti si teme una nuova escalation dopo i recenti raid americani e la risposta degli iraniani. La Repubblica Islamica promette dure rappresaglie e reagisce agli ultimi scontri rivendicando l'attacco a navi commerciali statunitensi che tentavano di entrare nello stretto di Hormuz. I guardiani della rivoluzione affermano di aver attaccato anche un drone navale statunitense telecomandato, aggiungendo che stava tentando di perforare la cosiddetta area protetta di Hormuz. La Repubblica Islamica ribadisce che il corridoio è sotto il controllo dei Pasdaran, almeno in parte, visto che l'Oman ha rifiutato la proposta di un'intesa con l'Iran per gestire lo stretto. Teheran ha creato una task force per contrastare la stretta economica di Washington e allo stesso tempo promette reazioni militari rapide e pesanti contro i raid americani, anche mettendo nel mirino i paesi che sostengono Washington. Mentre il presidente del Parlamento iraniano, Ghalibaf, dichiara che gli Stati Uniti riceveranno risposte più rapide e dolorose di quelle precedenti e che da parte dell'Iran l'era delle risposte proporzionate è finita.
0: Intanto in Libano ancora attacchi israeliani, mentre a Gaza una grande folla ha partecipato ai funerali di 100 palestinesi, i cui resti sono stati recuperati tra le macerie. Poi, per allentare la tensione in Cisgiordania, Netanyahu ordina lo smantellamento degli avamposti dei coloni non autorizzati da Tel Aviv, una decisione che divide il governo israeliano. Sentiamo da Gerusalemme Francesca Capovani.
8: Ad Arab el Salim, dall'alto della collina, la gente osserva il fumo levarsi dalla casa sottostante. Nelle

0: prime ore del mattino l'esercito israeliano aveva emanato un ordine di evacuazione proprio su questo edificio. La casa appartiene a mio fratello, è in costruzione, non c'è niente dentro, dice Abbas Haidar. Non abbiamo niente a che fare con Hezbollah. Sono state colpite anche alcune case vicine, quelle sì, abitate. Nel raid hanno perso la vita 2 donne, 4 in tutto, e morti negli attacchi del sud. Sempre nell'area di Nabatieh, bersagliata da settimane. Area strategica, secondo l'IDF, per garantire la sicurezza nel nord di Israele. Colpito anche l'edificio dell'ospedale Gandur, vuoto da tempo. I raid di oggi sarebbero una risposta al lancio di 2 droni da parte dei miliziani filo Iran. A Gaza intanto è stata una notte di veglia per 100 corpi ritrovati sotto le macerie dei palazzi distrutti. Oggi i funerali. Secondo l'agenzia di stampa palestinese Wafa sarebbero circa 8.000 corpi ancora nascosti dai detriti, 11.000 secondo le stime dell'ONU.
1: Quest'anno potremo arrivare a una crescita dell'1% del PIL, dirlo davanti alla platea di imprenditori riuniti al forum di Cernobbio è stato il ministro dell'economia Giorgetti, che sulla prossima manovra chiede il contributo delle imprese per aumentare i salari. Sentiamo l'inviata Anna Trebbi.
2: Non saremo stati dei fenomeni, ma siamo riusciti a rimanere a galla anche se l'Italia resta un paese ad alto rischio sul debito. Così il ministro Giorgetti a conclusione del forum Cernobbio, che azzarda una previsione sulla crescita.
3: Noi abbiamo fatto delle valutazioni molto prudenziali per quanto riguarda la crescita, tenuto conto sia dell'impatto della guerra commerciale dei dazi, sia evidentemente dell'impatto della crisi del Medio Oriente rispetto alla crescita dello 0,6% che avevamo messo nel documento di finanza pubblica. Oggi per ora abbiamo acquisito lo 0,8%. Se le cose vanno come da indicatori potremmo avvicinarsi anche all'1%.
2: Ma sulla prossima manovra, ammette, peserà il caro energia, perché senza energia, dice, non si fa economia.
3: Cioè l'Italia paga le due guerre che noi a cui assistiamo, quella del Medio Oriente e quella in Ucraina. L'Italia le paga 2 volte elevata la potenza.
2: E servirà un occhio di riguardo anche per il calo demografico che frena PIL e produttività e sui giovani. Il governo è pronto a fare la propria parte, afferma Giorgetti, ma incalza le imprese. Guardino ai salari come alla prima forma di investimento.
1: I record di longevità del governo e la stabilità sono ancora in primo piano per la maggioranza, in primis Fratelli d'Italia, mentre si apre il cantiere della manovra da Cernobbio. Abbiamo sentito Salvini torna sul capitolo infrastrutture e Forza Italia incalza sul fisco. Ce ne parla Francesca Biaggiotti.
4: La stabilità è un successo per tutti gli italiani, ribadisce dopo il traguardo di longevità del governo Arianna Meloni, Fratelli d'Italia. Oggi in Europa siamo in grado di indicare la rotta, dice poi Foti, guardando ai prossimi mesi.
5: Con il governo Meloni l'Italia ha cambiato passo. Abbiamo tagliato le tasse, difeso i redditi delle famiglie, portato l'occupazione a livelli record. C'è ancora da fare, ma la direzione è quella giusta.
4: Con il governo di centrodestra abbiamo ridotto la pressione fiscale di 33 miliardi di euro, rivendica Antonio Tajani, Forza Italia, e poi rilancia. La direzione è chiara, meno tasse e una grande difesa della casa, a partire dal no alla stretta europea che potrebbe arrivare sugli affitti brevi. E il giorno di chiusura di Cernobbio è stato anche il giorno di Matteo Salvini, che ha riservato una fredda stretta di mano a Vannacci, andato verso di lui, e che sulle ricette economiche torna sulla tassazione degli extra profitti per le imprese energetiche. E poi alla platea degli imprenditori ribadisce che il governo lavora, abbiamo investito 256 miliardi in cantieri e che si augura di essere ancora ministro nel 2032.
6: Uno dei leader che avete ascoltato qua al tavolo, cantieri fermi e opere pubbliche inutili. I cantieri non sono fermi. È importante avere delle opposizioni che stimolano e sollecitano, l'importante è che sappiano ciò di cui stanno parlando.
4: Il leader del Carroccio poi si complimenta per la vittoria di AfD in Sassonia-Anhalt. Un'altra Europa è possibile, scrive sui social. Una pessima notizia, commenta invece al contrario l'alleato azzurro Tajani. Adesso contromisure e svolta europea, scrive. Mentre anche Lupi, Noi Moderati, ribadisce. Nessun cedimento a estremismi.
1: A Cernobbio anche il confronto tra le opposizioni, da Schlein arriva la proposta sul fronte energia, campo largo unito nell'incalzare il governo sul fronte economico, e resta aperta la partita sul programma in vista delle prossime politiche. Ce ne parla Alberto Puoti.
7: La tradizionale sessione dedicata alle opposizioni e alle loro proposte apre l'ultimo giorno del forum TEA di Cernobbio. Schlein, Bonelli, Renzi e Conte in videocollegamento sono uniti nel bocciare il governo e lo fanno citando i dati Istat. La segretaria del PD chiede un cambio di passo nell'integrazione europea e raccoglie la palla lanciata da Salvini sulla tassa agli extra profitti, incalzando Tajani, che non la vuole, e Meloni, che non si pronuncia.
8: Sto ancora aspettando di sentire cosa ne pensa la presidente Meloni. Ci sono 14 miliardi di flessibilità sull'energia. Noi abbiamo fatto una proposta concreta in 5 punti su come utilizzare quelle risorse.
7: Per Conte il terreno di maggiore scontro con l'esecutivo è la difesa. Gli impegni presi da Meloni con la NATO sono irresponsabili, afferma il leader 5 Stelle, che rivendica invece una convergenza del centro-sinistra sulla politica estera. Ci vuole una decarbonizzazione al 40%, aggiunge il leader AVS Bonelli, che chiede anche un patto per l'Italia. Lo diciamo da tempo, senza tirare in mezzo modelli di altri paesi, puntualizza, riferendosi a Renzi, che cita il contratto alla tedesca per vincere le elezioni.
9: Sarebbe una cosa preziosa se il centro-sinistra si presentasse con non soltanto tre chiare filiere di indirizzo, stipendi, sicurezza, Europa, ma anche con delle proposte concrete sulle quali avere la firma di tutti.
1: Adesso lo sport, innanzitutto lo vedete nella nostra ultima ora, appena finita la partita di pallavolo degli europei femminili, l'Italia ha perso contro la Turchia per 3-2, una partita molto discontinua, dunque gli europei sono stati vinti dalla Turchia, mentre in Formula 1, vittoria storica per Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale, capace di riportare il tricolore sul gradino più alto del podio di Monza dopo 60 anni. Sentiamo Emilio Fuccillo.
10: C'è una targa a Monza che celebra l'ultima vittoria italiana sul circuito Brianzolo. Riporta la data del 1966 e ora, dopo il passaggio di Andrea Kimi Antonelli, andrà aggiornata. Allora, 60 anni fa, a passare sotto la bandiera a scacchi era stato, alla guida di una Ferrari, Ludovico Scarfiotti. E se sei decenni sembrano tanti, si deve andare ancora più indietro nel tempo per ritrovare un pilota italiano a Monza da leader del mondiale. Era il 1953 quando Alberto Ascari arrivò sul circuito davanti a tutti. Da allora, per 73 anni, nessun altro c'era riuscito, come mai nessuno era riuscito a vincere a Monza partendo più indietro della 12ª posizione. Un dettaglio per Kimi, che con il suo casco tricolore, omaggio all'amico Valentino Rossi, è partito 19esimo. Dettagli per un ragazzo che ha compiuto 20 anni appena pochi giorni fa, ma che macina record e guida come un veterano. Sarebbe bello vederlo in Ferrari, certo, e a Monza il popolo rosso, orfano di Leclerc e con un Hamilton mai in lotta per il podio, ha fatto il tifo per lui, ma almeno per ora a coccolarsi Antonelli e Toto Wolff, che lo ha scelto, sportivamente cresciuto, e lui ha creduto e lo ha sempre protetto. Come nel giorno del suo primo test su una Formula 1, finito contro le barriere. Era l'agosto del 2024 e la pista era la stessa, Monza. Antonelli aveva appena spento 18 candeline e non era nemmeno un rookie, quando alla parabolica perse il controllo della Mercedes, che non era ancora sua, ma di Russell. Oggi, 24 mesi dopo, è tornato su quella pista da leader del mondiale, è partito dalla penultima fila e non solo ha vinto, ma ha dimostrato che il pilota da battere è lui.
1: Andiamo ora alla Mostra del Cinema di Venezia, dove oggi è il giorno del secondo film italiano in concorso. Ce ne parlano Laura Squillace e Alessandro Stefanoni.
11: Eh sì, buonasera a te, buonasera ai telespettatori. Ve li facciamo vedere i protagonisti del secondo film italiano in concorso sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, The Eco Chamber di Andrea Pallauro, tratto dall'ultima sceneggiatura rimasta incompiuta di Bernardo Bertolucci, una storia d'amore tra un produttore musicale interpretato da Luca Marinelli, che ha un dolore fisico ma che ha anche un dolore emotivo, e una fisioterapista interpretata da Alicia Vikander. Sul tappeto rosso si sono presentati con il loro amore nella vita vera, e dunque Luca Marinelli insieme alla regista Alyssa Young, mentre Alicia Vikander insieme all'attore Michael Fassbender. E poi c'era lei, Susan Sarandon, che è arrivata sul tappeto rosso con una spilla, con una colomba, simbolo di pace. Lei, che ne ha passati tanti negli ultimi tempi, finita sulla blacklist di Hollywood per le sue posizioni a favore della Palestina, gli è stato impedito di lavorare in America, ha ringraziato Andrea Pallauro per avergli dato questa possibilità di recitare in questo film in cui interpreta una cantante, e ha anche ricordato la sua amicizia con Bernardo Bertolucci quando all'epoca della sua relazione con Louis Malle ha detto: sono stata rapita dal conformista di Bernardo Bertolucci, non avevo mai visto nulla del genere, ho conosciuto anche un Bernardo Bertolucci fuori dal set, diverso, divertente, mi è rimasto nel cuore. Quindi ha espresso tutta la sua emozione di essere qui per questo secondo film italiano in concorso. Per il momento è tutto, vi restituiamo la linea.
1: Grazie Laura, adesso facciamo una breve pausa e poi torniamo a parlare della Mostra del Cinema di Venezia.
12: Vileda presenta Il Mondo Perfetto. Diciamoci la verità, i nostri amici a quattro zampe non si puliscono da soli. Per fortuna c'è Vileda. Premi il pedale, strizzi ed è subito pulito. Vileda Turbo Smart.
13: Saios esalta la forza dei tuoi capelli. Scopri la nuova linea completa Saios Keratin. Con cheratina nutriente che agisce fino in profondità. Risultati professionali, direttamente a casa tua. Perché quando i tuoi capelli sono più forti, anche tu lo sei. Prova la nuova linea Saios Keratin. You Intensified.
14: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
15: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
16: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature. Shave, shave, shave. Shave like a bomber. Gillette Labs.
17: Don Fabio, invidiare l'attaccante degli altri è peccato.
18: Papè, 3-2.
19: È umano, ragazzo mio.
20: Ragazzi, i cori dopo, non adesso.
21: Don Fabio, la sera di PSG, Bayern Monaco era cena fuori.
19: Ci vuole rigore, figliola. E poi bisogna segnarlo.
22: Kane! Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
23: Andate e guardatele tutte.
24: Fenomeno? No, ha solo dormito meglio. Sex symbol? No, ha solo dormito meglio. Zequil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Zequil antistress con ashwagandha.

È il momento di Tutti i Frutti che oggi ci porta alla mostra del cinema di Venezia con George Clooney e poi il film di Danny Boyle sul giornalismo e la storia di Gerda Taro, La ragazza con la laica. Poi ancora cinema con Nicole Kidman e Sandra Bullock, di nuovo Streghe sorelle e infine la collezione di fotografie di Elton John in mostra a Parigi e Villa Imperiale a Pesaro, gioiello del Rinascimento. Vediamo Tutti i Frutti. Tutti i Frutti, oh Rudy, tutti.

0: here's what I know. I've learned over all these years.
1: Ecco cosa ho imparato in tutti questi anni. Nessuno ride in una lingua diversa. Nessuno piange in una lingua diversa. I genitori si preoccupano allo stesso modo, i bambini sognano allo stesso modo. L'amore ha un aspetto sorprendentemente simile in ogni lingua e questo rende difficile credere che siamo così diversi, come ci viene continuamente detto. Stiamo vivendo un momento in cui chi detiene il potere ci dice di avere paura gli uni degli altri, ma noi sappiamo che non è così, vero? Perché la storia ci insegna qualcosa. Le prime persone che gli autoritari cercano di mettere a tacere non sono i politici. Sono i giornalisti che fanno domande, sono gli artisti che rifiutano le risposte semplicistiche. Sono i registi, gli scrittori, gli attori e i musicisti che insistono sul fatto che qualcuno che non ha mai incontrato potrebbe semplicemente meritare la tua empatia.
2: Ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti Frutti, questa settimana dal Lido, dove è in corso l'83esima mostra del cinema di Venezia, che si è aperta all'insegna di Danny Boyle e del suo Inc, mentre la sezione Orizzonti con La ragazza con la Leica. Ma sono tanti i protagonisti internazionali in un'edizione che vede 5 film italiani in concorso.
3: What do you really want?
4: Frenetico, caotico, rumoroso come il luogo, Fleet Street, a Londra, dove è ambientata questa storia. Inc. di Danny Boyle racconta la nascita dell'impero editoriale di Murdoch, ma anche il momento in cui è cambiato il modo di fare giornalismo. Sotto la sua guida e con Larry Lamb come direttore, un gruppo di brillanti giornalisti crea The Sun, un tabloid urlato e a tratti spregiudicato con l'obiettivo di dare in pasto al pubblico ciò che il pubblico voleva leggere, a tutti i costi, con il fine ultimo di essere primi e battere il Daily Mirror.
5: Something dangerous and something fun.
6: Imagine we could change the game.
7: I call it an ignition point.
1: Il film racconta un punto di svolta, il momento in cui è iniziato qualcosa che ci ha portati passo dopo passo fino a dove siamo oggi. Abbiamo scelto di cominciare a mancare di rispetto, in senso positivo, ai vecchi valori e questo è cresciuto fino ad arrivare alla situazione in cui ci troviamo oggi.
7: Change is a good thing.
1: Il cambiamento è una cosa positiva, ma allo stesso tempo si perde qualcosa. E questi cambiamenti hanno dei costi. E noi abbiamo perso qualcosa e siamo in pericolo. Siamo in pericolo di perdere il giornalismo come industria, come terreno di formazione per menti brillanti e come luogo in cui possiamo fidarci di ciò che viene detto, di ciò che è vero nel mondo. È sotto minaccia? Queste sono alcune delle domande con cui spero che le persone escano dal film.
8: Once you know why something's happened, the story's over. It's dead.
7: But there is an idea within it.
1: All'interno del film c'è un'idea, quella di una catena tossica che è iniziata allora ed è arrivata fino ad oggi. Quindi è un film d'epoca, ambientato nel 69 e nel 70, ma per molti aspetti anche estremamente contemporaneo.
7: I think it's hot.
1: Penso che sia sempre più difficile fare il giornalista, inseguire il potere, chiamarlo a rispondere delle proprie azioni, dire quello che state facendo non è giusto. E questo è uno degli scopi del giornalismo, la libertà di espressione, parlare da una posizione che non ha molto potere, ma che ha il coraggio di parlare al potere. Se perdi la capacità di chiedere conto a chi detiene il potere, a chi ci governa, a chi gestisce le nostre industrie, perdi qualcosa di essenziale per una buona società. Vale a dire la possibilità di dirci la verità gli uni con gli altri e di sapere quale sia la verità. Bisogna sostenere la libertà di stampa, è qualcosa di fondamentale.
7: You have to support the freedom of the press.
8: Run it.
4: Amici e nemici, Rupert Murdoch e Larry Lamb, interpretati da Guy Pearce e Jack O'Connell.
1: All'epoca c'era un numero limitato di mezzi di comunicazione, che si trattasse di ciò che ascoltava la radio, delle notizie in televisione o dei giornali, era un ambiente piuttosto chiuso. L'idea che Murdoch potesse entrare in quel mondo e cercare innanzitutto di rilevare un giornale, ma poi anche di cambiarlo, era di per sé piuttosto ambiziosa. Voleva mettere in discussione l'autorità, l'establishment, Ma penso che, essendo cresciuto in una famiglia legata ai media, volesse anche guadagnarci. Dall'altro lato, questo film ci permette anche di romanticizzare un po' l'epoca in cui c'era una certa purezza nel giornalismo e nel modo di fare informazione. Un'epoca in cui dovevi rispondere delle tue azioni, in cui verificavi maggiormente i fatti e così via.
9: Forgive the individual by all means, but you can't forget it.
10: I think that is one of the.
1: Credo che crei un contrasto tra allora e oggi. Quello che era accettabile nel giornalismo di allora e ciò che oggi, in qualche modo, siamo costretti a tollerare, sono due cose molto diverse. E oggi molto spesso manca la possibilità di chiedere conto delle proprie azioni. Mentre allora, in qualche modo, quando oltrepassavi un certo limite, ti rendevi conto di stare invadendo qualcosa, di stare oltrepassando una linea. E anche il compromesso tra informazione e intrattenimento, suppongo, comportava un po' più di responsabilità. Almeno questa è la sensazione. Quello fu un punto di svolta nei media britannici e direi anche nella nostra cultura.
4: A rappresentare l'integrità, la moralità all'interno dell'informazione, Jules, una delle poche donne in mezzo a tanti uomini, nel film Claire Foy. C'è tantissimo di lei che non appartiene al 1969, moltissimo di lei sembra appartenere al 1975, è come se fosse già un passo avanti rispetto a se stessa. Si muove davvero più velocemente di chiunque altro nel gruppo di giornalisti uomini e penso che questo sia vero anche nella vita. Le donne tendono ad essere un po' più avanti, un po' più veloci. Arrivano prima a certe conclusioni perché hanno la sensazione di avere meno tempo. Ma adoro davvero la sua tenacia e la sua integrità. Penso che sia facile, guardando indietro, accorgersi che Jules è quella che possiede una sorta di bussola morale. Ma credo che sia più una questione di limiti. Per lei ci sono delle linee che nella sua professione e anche nella vita personale semplicemente non si oltrepassano e lei si accorge che altre persone sono disposte a farlo. Prende posizione in difesa di quei principi.
11: Benvenuti alla 83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia.
4: Prima volta che a condurre la cerimonia di apertura e di chiusura della Mostra del Cinema di Venezia sono in due. Lei è Greta Scarano, attrice e da qualche anno anche regista. Il suo La vita da grandi è stato un successo e non solo in Italia. Lui è Nicolas Maupas, volto della nuova generazione, diventato famoso grazie alle serie Mare Fuori e Un professore.
12: Sono molto contenta di condividere il palco con Nicolas. Tanto perché mi ringiovanisce, anche se lui non ama scherzare su questa cosa. No. Penso sempre che poi se comincio a fare battute di questo genere ha paura di sembrare lui scortese. Mi dico, ma sono io che dico questo vecchio, non sai di te, Nicolà? Però no, non vuole scherzare su questa cosa, è sempre molto serio su questa cosa. È un palco condiviso, un palco pesante, ma al comune mezzo gaudio, quindi insomma, mettiamola così.
13: Sono contento anche di essere qui, me lo dico da solo, però mi sento un pochino un rappresentante di quella che è la mia generazione e questo mi rende orgoglioso perché è una generazione estremamente capace, sicuramente come tutte le generazioni ha diciamo le sue difficoltà, però è una generazione che ha molta voglia di non solo di fare ma di imparare, è una generazione anche si può dire integra da certi punti di vista, quindi questo credo che sia qualcosa di buono per quello che può essere il nostro futuro.
14: C'è una sola regista in gara quest'anno, questa cosa che effetto ti fa?
12: No, un brutto effetto, un pessimo effetto, però d'altronde è veramente l'ultimo anello di una catena che ha i suoi problemi a monte. Quindi approdano proprio pochi film da selezionare diretti da donne, quindi questo è il problema molto grave, perché c'è un problema sistemico molto complesso da analizzare, faticosissimo da sintetizzare in generale, comunque riguarda i budget, i finanziamenti film più grandi sono sempre dati agli uomini, si investe poco sulle donne, non lo so, ci sono tante cose, il fatto che la regia è sempre stata un mestiere maschile, ci vuole tempo, un casino. Speriamo nelle nuove generazioni, speriamo che considereranno le ragazze la possibilità di fare le registe molto di più di quello che magari potevamo fare noi a 20 anni.
4: La mostra del cinema non può ignorare quello che avviene nel mondo, anche se qui si vive un po' in una bolla. Ma l'impegno si vede anche dai piccoli gesti, come il ventaglio a sostegno della Palestina.
12: Avendo io una coscienza, avendo un cuore, avendo degli occhi, vedo quello che succede e mi devo, per vivere, devo astrarmi, ma proprio per vivere, per respirare, per stare al mondo. Il cinema ci offre da una parte la possibilità per un paio d'ore di staccare, di sognare, però poi ci dà anche la possibilità di viverle certe cose, e quindi il cinema è tantissimo perché ci fa fare entrambe le cose, sta a noi spettatori scegliere di cosa vivere in quel momento, quindi è molto difficile comunque.
15: Un film che guarda al passato per leggere il presente. La ragazza con la Leica è dedicato a Gerda Taro, la fotografa che raccontò la guerra civile spagnola e che è rimasta a lungo nell'ombra del più celebre Robert Capa.
16: Gerda Taro è morta molto giovane, e in un momento storico in cui poi sono accadute molte cose, è stata dimenticata, le sue fotografie sono andate perdute e in parte confluite nell'archivio di Robert Capa, anche lui poi nel 1954 se n'è andato, e Gerda Taro è stata riscoperta solo alla fine degli anni 90 grazie a dei ritrovamenti di negativi inediti. Da lì sono iniziate delle ricerche da parte appunto di studiosi della fotografia e si è scoperto che accanto a Robert Capa c'era anche una donna. L'ho sentito quasi come un dovere quello di restituire visibilità a questa giovane donna con il suo appunto grande spirito gioioso e la sua grande determinazione e forza.
17: Alles voll damit. Oder mit den Flaggen der Anarchisten.
16: Quello che lei, di cui lei ha fatto esperienza, assomiglia molto a quello che sta accadendo oggi in diversi territori in zone di conflitto, dove noi sappiamo che ci sono giornalisti, media people che vanno e spesso non tornano e sono spinti da una necessità di comunicare al mondo e anche produrre delle immagini che spesso, nonostante i tempi di oggi, non arrivano.
4: Ero terrorizzata all'idea di interpretare questo ruolo, ma allo stesso tempo mi sentivo molto onorata. Avevo tanti dubbi, ma ero anche contenta di interpretare Gerda. Volevo davvero renderle giustizia. E conservo un ricordo molto affettuoso del set. Solo 5 settimane di ripresa, ma incredibilmente intense. È stato davvero difficile tornare alla realtà dopo.
18: Good morning. Good morning. It's been a sleeping.
15: All'inizio mi sentivo abbastanza sicuro di me perché avevo visto delle foto di Robert Capa, dei suoi ritratti, e ci somigliamo parecchio, quindi pensavo di avercelo in pugno. Ma poi abbiamo capito che siamo anche molto diversi. Ad esempio, lui aveva delle sopracciglia molto marcate e ci abbiamo lavorato. Ma a parte questo, credo che la cosa più interessante, quella che ammiro di più di lui, sia il suo straordinario coraggio.
18: Extremely courageous.
17: Che fotografia testa?
18: Yeah. Gelish.
16: Il discorso della memoria che torna sempre un po' in tutti i miei film, mi piace attingere a tracce del passato, soprattutto tracce visive. Mi sembra che il lavoro sul passato sia qualcosa che ci può aiutare a leggere il presente e anche in qualche modo interpretare quello che sta per arrivare, un po' per imparare dal passato, ma anche proprio per confrontarsi con quello che noi stiamo vivendo ora, sì.
2: Due icone del cinema, Nicole Kidman e Sandra Bullock, tornano a recitare insieme nel sequel di Amori e Incantesimi. Sono trascorsi quasi 30 anni dal primo film e le due attrici dicono: ne abbiamo passate tante da allora. Le interviste della corrispondente Natalia Augias.
19: Vedrai che andrà tutto bene.
20: Sì, andrà tutto bene.
17: Come quando abbiamo seppellito un cadavere sotto le rose?
19: Amori e incantesimi torna con un sequel a quasi 30 anni di distanza dal primo film del 98. Nicole Kidman e Sandra Bullock, le sorelle Owens, capaci di ogni genere di magia, sono vere mattatrici, spiritose, affiatate e belle come allora. Cosa è cambiato nei personaggi e nelle vostre vite in tutto questo tempo?
17: Entrambe abbiamo scalato molte montagne, ne abbiamo passate tante. Ci sono cose simili che abbiamo vissuto in prima persona. Sandy è così pronta a condividere le sue esperienze ed è disposta a insegnare, a esserci come amica.
20: L'amicizia tra donne è una parte importante del film. È il matriarcato a tenere unita la famiglia, con le donne che si passano il dono da una generazione all'altra.
21: Aspetto questo momento da un'eternità.
22: Sì, è vero.
19: Cosa vi ha fatto decidere di girare il sequel?
17: Volevamo rendere omaggio al film, al libro e anche a noi stesse. Il secondo motivo è che c'è stato un grande sostegno al progetto e molti fan che sono aumentati negli anni.
20: E volevamo portare dentro una nuova generazione di pubblico e di attrici. Raccontare il potere della magia tra donne più giovani.
23: Siete le sorelle Owens?
24: Sì, se amiamo qualcuno muore.
23: Ma dai!
24: E di una morte orripilante. Beh, diciamo che su Tinder non lo scriverei.
19: Sally e Gillian, rispettivamente Sandra e Nicole, sono stavolta alle prese con le figlie cresciute e la maledizione che grava sulla famiglia Owens composta di sole donne. Gli uomini che entrano nelle loro vite fanno una brutta fine se l'amore è corrisposto. A interpretare la generazione più giovane di Owens, Maisie Williams e Joy King, affascinanti sul red carpet di Londra e nelle interviste a tu per tu.
17: Il primo film ha conquistato tanti fan, nati come me dopo che era uscito, e in tanti hanno continuato a chiedere un sequel. È un fenomeno.
20: Il racconto di una famiglia con generazioni diverse è uno degli elementi forti. Legami e affetto che resistono alla prova del tempo.
19: Questa storia di streghe, che alla fine sono donne molto indipendenti che hanno imparato a cavarsela da sole nei secoli, facile leggere il sottotesto di un film comunque volutamente leggero, i legami familiari, di affetto e di senso di responsabilità sono il perno di tutto. Nicole e Sandra sono imbattibili anche nella dimostrazione pratica del giuramento di sorellanza, ripetuto per noi per le telecamere Rai. Proteggono il futuro della famiglia e sono pronte a scelte sorprendenti le capostipiti, attrici straordinarie Diane Wiest e Stoker Channing.
20: È stato facile tornare ai personaggi di ciascuna. Sono passati 28 anni pieni di vita, di sorprese, belle e brutte, di avventure ed esperienze. Ma eccoci qua.
19: E alla domanda se sarebbero pronte a un terzo episodio, Diane Wiest risponde così.
20: Non so neanche se sarò viva. Ricordati che sono più vecchia di te.
25: A poca distanza da Pesaro, la Villa Imperiale custodisce un ciclo unico di pitture murali del Rinascimento. È inserito in un piano di restauri partito dalle logge di Raffaello in Vaticano. Il racconto di Fabio Cappelli.
26: La posizione è spettacolare sul Monte San Bartolo, a poca distanza da Pesaro e dal mare Adriatico. La Villa Imperiale è un gioiello del Rinascimento, edificata prima dagli Sforza, poi da Francesco Maria della Rovere e dalla moglie Eleonora Gonzaga, tornati in possesso del Ducato di Urbino dopo un lungo esilio. L'architetto Gerolamo Genga coordinò un intero gruppo di artisti. All'interno uno straordinario ciclo di pitture murali, paesaggi, temi mitologici e diverse testimonianze di fatti storici. Opere in prevalenza di allievi di Raffaello in fuga da Roma dopo il sacco del 1527. Per questo la Villa Imperiale è stata inserita nell'ampio programma di restauri iniziato in Vaticano con le logge di Raffaello.
0: I restauri saranno parte di un più ampio progetto intitolato The Legacy of Raphael, Vatican and Beyond, promosso dal World Monuments Fund, un programma di 5 anni reso possibile grazie al sostegno della Stephen A. Schwarzman Foundation, e saranno portati a termine da SUPSI, Scuola Università Professionale della Svizzera Italiana, sostanzialmente come parte di un programma di alta formazione dedicato al perfezionamento di restauratori a metà carriera.
26: Alessandra Castelbarco Albani, di professione architetto, ma per lei questo non è un edificio qualunque. È infatti l'ultima discendente della famiglia che dalla fine del Settecento è proprietaria della villa, aperta al pubblico da maggio a ottobre, il mercoledì e il sabato. Recentemente al percorso di visita sono state aggiunte le cantine restaurate.
0: Ci sono stati periodi, anni di abbandono prima che la villa passasse alla famiglia Castelbarco Albani, anni in cui è stata abitata da dei monaci gesuiti che erano stati messi qui dalla Santa Sede, cacciati dalla Spagna e dal Portogallo. Chiaramente hanno utilizzato questi luoghi in maniera estremamente utilitaristica. C'erano delle figure di nudo che sono state coperte con mani di calce perché considerate offensive, diciamo, per il buon senso e la morale, e poi sono state descialbate.
26: I lavori partiranno nel 2027, ma c'è già stato un cantiere di diagnostica documentato da queste foto. Il restauro dei dipinti consentirà anche di conoscere meglio il passato della villa imperiale.
3: L'intenzione è anche quella di aprire in qualche modo il cantiere al pubblico con delle visite specialistiche,

0: Icona pop ma anche appassionato di fotografia, al Jeu de Paume di Parigi in mostra la collezione di Elton John, oltre 300 scatti che raccontano moda, diritti civili e celebrità. La corrispondente Alessandra De Stefano.
1: Lo sguardo ha una sua musica, un ritmo tutto suo che si esprime nel fermarsi, nell'osservare, nell'indugiare davanti a una fotografia che ti inchioda, riaprendoti il cuore nell'emozione di vivere, rivivere o imparare una lezione. Essenza di passione, la stessa di quando, trovando le parole, la musica inizia a parlare. E quella di Elton John ha resistenze, stati d'animo, istanti che non passano, che esprimono ancor più la loro forza visitando a Parigi, nella Galleria Nazionale del Jeu de Paume, nei pressi dei giardini delle Tuileries, la mostra Fragile Beauté, fragile bellezza, che celebra oltre 30 anni di collezionismo e passione per la fotografia, di Sir Elton John e di suo marito David Furnish. 300 le immagini esposte, parte delle oltre 7.000 della loro raccolta personale. Un viaggio dagli anni 50 ad oggi, una selezione eccezionale dei più importanti fotografi al mondo. Espressione di un modo di vivere, attraversare i giorni, tenendo bene a mente volti, fatti e vicende che hanno rappresentato la contemporaneità.
2: People risk their lives day after day.
3: Questi fotografi rischiano la loro vita ogni giorno per fare il loro lavoro in situazioni molto pericolose, per farci conoscere la verità. Per me è molto importante avere immagini potenti di eventi politici, sociali e umani rilevanti. Social things.
1: Scatti eccezionali che non restano solo negli occhi ma interrogano il visitatore.
3: Per me la cosa che salta subito agli occhi sono gli afroamericani seduti in fondo al tram. Questa divisione della società e l'obbligo per loro di occupare i posti in fondo. Mi colpisce quanto tutto questo fosse sbagliato. Questa foto è il riflesso di quel tempo. Mi colpisce la composizione, il modo in cui è colto un momento preciso nel tempo. È questo che fa la differenza tra un fotografo comune e un maestro.
1: Come la bellezza eterna celebrata dai grandi maestri, come in questa foto di Herb Ritts, di uno splendido abito di Gianni Versace, un cerchio impalpabile in bianco e nero che esprime il sofisticato mondo dell'alta moda e gli infiniti rimandi di arte, sensualità ed eleganza.
4: Gianni Versace was Elton's best friend.
3: Gianni Versace era uno dei migliori amici di Elton. E ricordo ancora una conversazione a proposito di cosa distinguesse un grande fotografo di moda. Gianni disse: quando lavori con un grande fotografo non ricordi la modella, ma il vestito. E quando guardi questa foto di Herb Ritts scattata nel deserto, certo che ti ricordi del vestito.
4: Boy, do you remember the dress? Yeah.
1: Elton John ha spiegato che la fotografia è la sua passione sana. Sobrio dal 1990, la star di Rocketman ha scelto di non dimenticare i suoi demoni, con foto che hanno immortalato la tragedia delle dipendenze, quella dell'AIDS, delle vite interrotte negli anni 80 e 90, segnate dalla piaga di un male che non lasciava scampo. Vite tutte, anche nella disperazione, sempre riannodate da un filo di salvifica bellezza, dagli infiniti volti e dai mille dettagli, evocati quale metafora di esistenza, realizzati grazie al talento e alla maestria dei più importanti fotografi al mondo, che hanno catturato istanti perfetti, che riportano chi guarda all'esatto istante in cui ognuno di questi momenti è accaduto, passando e lasciando dietro di sé testimonianze uniche di umanità e destino.
0: Tutti i frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.
5: Allora Albi, quando le setole si consumano e la pulizia diventa più difficile, basta cambiare testina per ripristinare una pulizia efficace al 100%.
6: Nulla pulisce come Oral-B IO.
7: Nel tennis il colpo che conta non è il servizio, è la risposta. Sicurezza. Controllo. Reattività. MG si muove con la stessa precisione. Ascolta le persone e risponde. 3 Hybrid Plus, un'unica promessa, più di quello che ti aspetti. Scopri gamma Hybrid Plus a partire da 16.990 euro e vinci le Final 8 di Coppa Davis con MG.

0: Perché dovrei aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani. Pensaci!
2: Oh, ti muovi?
3: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS di Poste Italiane.
4: Perché?
5: Ecco perché!
6: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina l'11 settembre 2026.
7: Lavoriamo spalla a spalla, chiamiamo per nome le nostre mucche e siamo orgogliosi della qualità del nostro latte, da cui nasce lo yogurt Vipiteno, con il suo gusto cremoso e genuino.
8: Mmm, è buono!
7: Yogurt Vipiteno, la qualità si sente.
9: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi a settembre, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
10: Come ti fa sentire il mondo dell'energia?
11: Come su una montagna russa!
12: Con noi l'energia non è un salto nel vuoto! Praticamente siamo il tuo paracadute!
10: Contro l'instabilità del mondo energetico,

0: Gli inviati di Trump da Zelensky dopo l'incontro con Putin, Kushner e Witkoff, colloqui significativi, sostanziali, importanti. Tornare a incontro a tre, Zelensky, siamo tutti dalla stessa parte. In Germania, nel voto in Sassonia, Anhalt, la FD a valanga, gli exit poll la quotano quasi al 45%, ma non raggiunge la maggioranza assoluta, CDU dimezzata, ipotesi coalizione anti-ultradestra. Per allentare la tensione in Cisgiordania, Netanyahu ordina lo smantellamento degli avamposti dei coloni israeliani non autorizzati, una decisione che divide il governo. Il PIL potrebbe avvicinarsi all'1%, non siamo stati fenomeni ma la barca va, Italia è rispettata all'estero, così il ministro dell'economia a Cernobbio, potremo superare le previsioni. 4 morti in poche ore in 3 diverse gare, questa mattina 2 morti e 2 feriti a Trapani, un pilota vittima di un incidente durante un rally in Liguria, ieri uno spettatore morto nel Bresciano. Storica vittoria al Gran Premio di Monza di Kimi Antonelli, esattamente 60 anni dopo l'ultimo italiano, il ferrarista Lodovico Scarfiotti. Kimi parte dall'ultima fila e trionfa, stasera Serie A con big match tra Juve e Milan. Benvenuti al telegiornale di Renews 24. In apertura i tentativi di trovare un accordo in Ucraina, gli inviati di Donald Trump, Witkoff e Kushner a Kiev, oggi hanno incontrato il presidente ucraino Zelensky, Russia e Ucraina dovranno fare compromessi, ha detto Witkoff. Da Kiev l'inviata Raffaella Cosentino.
1: Sistema Patriot.
2: La questione Patriot è molto urgente e ne abbiamo discusso, dice il presidente ucraino Zelensky con accanto gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner. Poi ribadisce che per risolvere la complessa questione dei territori serve un incontro tra presidenti. Si è conclusa la missione diplomatica americana a Mosca e a Kiev, per la prima volta nella capitale ucraina e con la tregua di 3 giorni concordata solo per le 2 capitali. Un primo tavolo di negoziati tra gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner e la delegazione ucraina con il presidente Zelensky. A questo poi si è aggiunto un secondo tavolo di negoziati allargato ai rappresentanti consiglieri per la sicurezza nazionale di Germania, Francia e Gran Bretagna. Si sa che al tavolo dei negoziati si è parlato delle esigenze dell'Ucraina per l'inverno, con Mosca che intende proseguire gli attacchi ai siti energetici. La pace sembra ancora molto lontana. Per la prima volta gli europei vengono coinvolti direttamente nelle trattative e Witkoff ha anticipato che presto saranno annunciati nuovi colloqui tra ucraini, russi e americani. A Mosca, ha detto Witkoff, sono stati fatti progressi e si sono sentite idee nuove. Ma per mettere fine alla guerra entrambe le parti devono fare dei compromessi e ridurre le questioni in sospeso. È difficile, ha ribadito, ma pensiamo di avere gli ingredienti per arrivarci. Witkoff ha menzionato più volte il viaggio in treno dalla Polonia, definendolo ottimo. Prima di accoglierli, Zelensky aveva rimarcato che sarebbero potuti arrivare in aereo se Mosca non avesse bombardato i 2 aeroporti della capitale alla vigilia dell'incontro.
0: Ieri i mediatori di Trump erano a Mosca dove hanno incontrato Putin e intanto oggi arriva l'attacco del ministro degli esteri russo Lavrov. Le accuse alla Russia da parte della Germania per i fatti di Lipsia sono l'inizio di una nuova guerra. La corrispondente Eliana Mistretta.
3: Le speranze di pace alimentate dalla missione diplomatica degli inviati di Trump non calmano le tensioni con l'Europa. In un'intervista il ministro degli esteri Lavrov torna sulle accuse mosse da Berlino contro Mosca in merito ai droni ritrovati all'aeroporto di Lipsia e la conseguente rappresaglia diplomatica e in un'intervista dice è l'inizio di una vera guerra. Il Cremlino intanto valuta positivamente i colloqui tra Putin, Witkoff e Kushner, indicativi, dice il portavoce Peskov, di un clima di fiducia che si sta rafforzando. Putin aveva iniziato l'incontro avvertendo che la situazione è molto difficile. Sul tavolo una serie di idee formulate a Washington per mettere fine al conflitto, ma Putin ha ribadito i termini della trattativa. La Russia raggiungerà i suoi obiettivi, ha detto. Le cause alla base del conflitto devono essere risolte. I nodi da sciogliere sono ancora tanti. La tregua annunciata da Mosca per garantire la sicurezza durante la missione statunitense in Russia e Ucraina non andrà oltre 3 giorni, ha detto Putin, e riguarda solo Mosca e Kiev. Gli sforzi diplomatici non si fermano e potrebbero allargarsi. A novembre, al vertice APEC in Cina, ha detto il vice ministro degli esteri Ryabkov, Putin potrebbe incontrare Trump e Xi Jinping.
0: In Germania le elezioni nel Land di Sassonia-Anhalt vedono il trionfo della formazione di ultradestra AfD con il 44,2% dei voti, secondo gli exit poll un'affluenza record 80%, ma la strada per formare il governo locale resta in salita. Da Magdeburgo la nostra inviata Emma Farnè.
1: È un boato quello che esplode alla festa elettorale dell'AfD. Mai un partito dell'estrema destra aveva conquistato così tanti voti in un land della Germania. Alle elezioni della Sassonia-Anhalt ottengono oltre il 44% dei voti. Già la mattina il candidato governatore Uwe Siegmund era arrivato fiducioso nella vittoria, accolto come una star dai sostenitori. E prima di andare a votare li saluta tutti uno per uno, chiamandoli per nome. A urne chiuse la CDU arriva seconda, ma con consensi rispetto al 2021 più che dimezzati. Il governatore uscente ammette la sconfitta, dice gli elettori hanno lanciato un segnale. Terzi e quarti, Linke e Verdi. Sarà ora difficile trovare una maggioranza al Parlamento di Magdeburgo perché tutti gli altri partiti escludono un'alleanza con l'AfD, ma Siegmund si dice pronto a governare. Un risultato storico, dice la presidente del partito Alice Weidel, che chiede anche le dimissioni del cancelliere Merz. Una giornata elettorale che registra anche un altro record, l'affluenza, oltre il 75% degli aventi diritto.
0: Il premier israeliano Netanyahu ordina in Cisgiordania lo smantellamento degli avamposti dei coloni israeliani non autorizzati, una decisione che divide il governo mentre restano aperti i fronti di guerra nel sud del Libano e a Gaza. Da Gerusalemme l'inviata Francesca Capovani.
4: Sì, il premier Netanyahu ha dato ordine di smantellare un centinaio di avamposti illegali in Cisgiordania. La notizia è stata confermata dal ministro delle finanze Smotrich, che ha detto di non essere d'accordo con questa decisione. In pratica si tratta appunto di un centinaio di avamposti spesso formati da poche roulotte, da pochi container abitati da pochi coloni che però compiono continuamente azioni violente e vessazioni nei confronti dei villaggi palestinesi. La decisione arriva dopo che ieri l'ambasciatore americano Mike Huckabee ha fatto una visita nel villaggio palestinese in Cisgiordania di Turmus Aya, un villaggio abitato da palestinesi all'80% che hanno anche cittadinanza americana. Mike Huckabee ha chiesto, ascoltato le loro storie e ha chiesto al governo israeliano di garantire la loro sicurezza. Questo per quanto riguarda la Cisgiordania. Andiamo ora in Libano, dove l'esercito israeliano continua a colpire in tutta l'area di Nabatie nel sud. Gli ultimi attacchi proprio questa sera, poco fa, hanno preso di mira dei tunnel. Questa mattina era stato invece emanato un ordine di evacuazione per alcune case diverse, le abitazioni colpite, almeno 4 i morti, una ventina i feriti, tra cui dei bambini. A Gaza invece la situazione rimane in stallo. Oggi si sono celebrati i funerali di un centinaio di vittime della guerra, corpi che sono stati ritrovati a distanza di anni, a distanza di mesi, sotto le macerie. Secondo le Nazioni Unite sono ancora 10.000 le persone che mancano. All'appello a voi.
0: La guerra in Iran, ancora scambi di fuoco e Ghalibaf, negoziatore capo iraniano, minaccia risposte più rapide e incisive agli attacchi statunitensi. Da Istanbul ci aggiorna la corrispondente Anna Mazzone.
5: Lo stretto di Hormuz resta al centro delle principali tensioni nel conflitto tra Stati Uniti e Iran. Tra attacchi reali e smentiti si teme una nuova escalation dopo i recenti raid americani e la risposta degli iraniani. La Repubblica Islamica promette dure rappresaglie e reagisce agli ultimi scontri rivendicando l'attacco a navi commerciali statunitensi che tentavano di entrare nello stretto di Hormuz. I guardiani della rivoluzione affermano di aver attaccato anche un drone navale statunitense telecomandato, aggiungendo che stava tentando di perforare la cosiddetta area protetta di Hormuz. La Repubblica Islamica ribadisce che il corridoio è sotto il controllo dei Pasdaran, almeno in parte, visto che l'Oman ha rifiutato la proposta di un'intesa con l'Iran per gestire lo stretto. Teheran ha creato una task force per contrastare la stretta economica di Washington e allo stesso tempo promette reazioni militari rapide e pesanti contro i raid americani, anche mettendo nel mirino Pechino e paesi che sostengono Washington, mentre il presidente del Parlamento iraniano, Ghalibaf, dichiara che gli Stati Uniti riceveranno risposte più rapide e dolorose di quelle precedenti e che da parte dell'Iran l'era delle risposte proporzionate è finita.
0: Quest'anno potremmo arrivare all'1% di PIL, a dirlo davanti alla platea di imprenditori riuniti al forum di Cernobbio il ministro dell'economia Giorgetti, che sulla prossima manovra chiede il contributo delle imprese per aumentare i salari. L'inviata è Anna Trebbi.
6: Non saremo stati dei fenomeni, ma siamo riusciti a rimanere a galla anche se l'Italia resta un paese ad alto rischio sul debito. Così il ministro Giorgetti a conclusione del forum Cernobbio, che azzarda una previsione sulla crescita.
7: Noi abbiamo fatto delle valutazioni molto prudenziali per quanto riguarda la crescita, tenuto conto sia dell'impatto della guerra commerciale dei dazi, sia evidentemente dell'impatto della crisi del Medio Oriente rispetto alla crescita dello 0,6% che avevamo messo nel documento di finanza pubblica. Oggi per ora abbiamo acquisito lo 0,8. Se le cose vanno come da indicatori potremmo avvicinarsi anche all'1%.
6: Ma sulla prossima manovra ammette peserà il caro energia, perché senza energia, dice, non si fa economia.
7: Cioè l'Italia paga le due guerre a cui assistiamo, quella del Medio Oriente e quella in Ucraina. L'Italia le paga due volte elevata la potenza.
6: E servirà un occhio di riguardo anche per il calo demografico che frena PIL e produttività e sui giovani. Il governo è pronto a fare la propria parte, afferma Giorgetti, ma incalza le imprese. Guardino ai salari come alla prima forma di investimento.
0: Il record di governo e la stabilità ancora in primo piano per la maggioranza, in primis Fratelli d'Italia, mentre si apre il cantiere della manovra. Da Cernobbio Salvini torna sul capitolo infrastrutture e Forza Italia incalza sul fisco. Francesca Biagiotti.
8: La stabilità è un successo per tutti gli italiani, ribadisce dopo il traguardo di longevità del governo Arianna Meloni, Fratelli d'Italia. Oggi in Europa siamo in grado di indicare la rotta, dice poi Foti, guardando ai prossimi mesi.
9: Con il governo Meloni l'Italia ha cambiato passo. Abbiamo tagliato le tasse, difeso i redditi delle famiglie, portato l'occupazione a livelli record. C'è ancora da fare, ma la direzione è quella giusta.
8: Con il governo di centrodestra abbiamo ridotto la pressione fiscale di 33 miliardi di euro, rivendica Antonio Tajani, Forza Italia, e poi rilancia. La direzione è chiara, meno tasse e una grande difesa della casa, a partire dal no alla stretta europea che potrebbe arrivare sugli affitti brevi. E il giorno di chiusura di Cernobbio è stato anche il giorno di Matteo Salvini, che ha riservato una fredda stretta di mano a Vannacci, andato verso di lui, e che sulle ricette economiche torna sulla tassazione degli extra profitti per le imprese energetiche. E poi alla platea degli imprenditori ribadisce che il governo lavora, abbiamo investito 256 miliardi in cantieri e che si augura di essere ancora ministro nel 2032.
10: Uno dei leader che avete ascoltato qua al tavolo: cantieri fermi e opere pubbliche inutili. I cantieri non sono fermi. È importante avere delle opposizioni che stimolano e sollecitano, l'importante è che sappiano ciò di cui stanno parlando.
8: Il leader del Carroccio poi si complimenta per la vittoria di AfD in Sassonia-Anhalt. Un'altra Europa è possibile, scrive sui social. Una pessima notizia, commenta invece al contrario l'alleato azzurro Tajani. Adesso contromisure e svolta europea, scrive. Mentre anche Lupi, Noi Moderati, ribadisce: nessun cedimento a estremismi.
0: Le opposizioni a confronto a Cernobbio e Dashlane, alla proposta sul fronte energia, Campolargo unito nell'incalzare il governo sul fronte economico, resta aperta la partita sul programma in vista delle prossime politiche. Alberto Puoti.
11: La tradizionale sessione dedicata alle opposizioni e alle loro proposte apre l'ultimo giorno del forum TEA di Cernobbio. Schlein, Bonelli, Renzi e Conte, in videocollegamento, sono uniti nel bocciare il governo e lo fanno citando i dati Istat. La segretaria del PD chiede un cambio di passo nell'integrazione europea e raccoglie la palla lanciata da Salvini sulla tassa agli extra profitti, incalzando Tajani, che non la vuole, e Meloni, che non si pronuncia.
12: Sto ancora aspettando di sentire cosa ne pensa la presidente Meloni. Ci sono 14 miliardi di flessibilità sull'energia. Noi abbiamo fatto una proposta concreta in 5 punti su come utilizzare quelle risorse.
11: Per Conte il terreno di maggiore scontro con l'esecutivo è la difesa. Gli impegni presi da Meloni con la NATO sono irresponsabili, afferma il leader 5 Stelle, che rivendica invece una convergenza del centro-sinistra sulla politica estera. Ci vuole una decarbonizzazione al 40%, aggiunge il leader AVS Bonelli, che chiede anche un patto per l'Italia. Lo diciamo da tempo, senza tirare in mezzo modelli di altri paesi, puntualizza, riferendosi a Renzi, che cita il contratto alla tedesca per vincere le elezioni.
13: Sarebbe una cosa preziosa se il centro-sinistra si presentasse con non soltanto tre chiare filiere di indirizzo, stipendi, sicurezza, Europa, ma anche con delle proposte concrete sulle quali avere la firma di tutti.
0: Quattro vittime in poche ore durante tre gare automobilistiche in Sicilia, Liguria e Lombardia. Tre erano spettatori. Angela Caponnetto.
14: Tragico bilancio in due incidenti avvenuti durante gare automobilistiche in Liguria e Sicilia. Due giovani spettatori di 18 e 20 anni sono morti e un commissario di gara è rimasto ferito sul Monte Erice nel Trapanese, investiti da una vettura uscita dal percorso della 68esima cronoscalata, una delle più importanti attese dell'automobilismo siciliano, ma anche molto impervia.
15: L'impatto degli spettatori e dell'ufficiale di gara è avvenuto a circa 20 metri dal ciglio della carreggiata, dove non c'era nessun divieto di sosta per il pubblico o gli avventori che erano lì presenti.
14: La gara è stata sospesa quasi in contemporanea nell'entroterra di Genova. Un'altra tragedia nel secondo giorno del rally della Val d'Aveto. Un'auto esce fuori strada e finisce in una scarpata schiantandosi contro un albero. Muore il copilota di 43 anni, illeso il pilota.
16: Aveva acquisito tantissima esperienza, era molto quotato nell'ambiente, era bravissimo, era un vero professionista. E purtroppo sono le gare, succede.
14: Solo il giorno prima un'altra vittima alla Mille Miglia nel Bresciano, dove un 63enne arrivato per assistere ad una delle prove più suggestive è morto travolto da un'auto. Anche in questo caso la gara è stata annullata. Nonostante la Federazione Italiana dell'Automobile, dopo i grandi incidenti del secolo scorso, abbia posto l'attenzione sulla sicurezza di piloti, personale addetto e spettatori, vietando la sosta nei punti più rischiosi, ancora oggi giornate dedicate allo sport si trasformano in tragedie.
0: Il femminicidio di Lorena Isceri a Firenze, il ricordo della donna con un'iniziativa promossa dal comune davanti alla sua abitazione. Domani ci saranno verranno disposte le autopsie. Giuseppina Testoni.
17: La sequenza degli ultimi istanti di vita di Lorena Isceri è racchiusa nella chiamata della vittima con il 112, ora agli atti dell'inchiesta. La donna è rinchiusa nel bagagliaio del suo SUV con mani e piedi legati. A raccogliere la telefonata un'operatrice che racconta: Lorena era spaventata ma appariva calma, aveva la voce ferma ed era lucida. Appena il centralino riesce a localizzare l'auto, la telefonata passa alla polizia, con cui Lorena parlerà per altri 20 minuti fino a quando Vella si accorge che la donna sta parlando con qualcuno. A quel punto Lorena gli dice di amarlo ancora per provare a salvarsi. Poi la linea si interrompe e l'orrore si consuma. È come rivivere il proprio dramma per Elisabetta Guidi, sorella di Eleonora, uccisa l'anno scorso dal compagno Lorenzo Innocenti, poi sopravvissuto al tentativo di togliersi la vita.
18: Si riapre una ferita che continua a sanguinare, perché fa rivivere quei momenti, fa immedesimare in quel dolore atroce che deve aver sofferto chi ha subito una cosa così brutale.
17: L'autopsia sui due corpi servirà a stabilire se Lorena fosse incosciente prima del volo dal cavalcavia e se l'uomo avesse assunto qualche sostanza stupefacente o psicofarmaci. È il papà di Lorena che ha lanciato un drammatico appello alla politica perché intervenga per arginare la piaga dei femminicidi, a dichiarare che l'uomo era in cura da uno psichiatra, dettaglio che Lorena aveva scoperto dopo un anno di relazione, un rapporto tormentato, fatto di discussioni e maltrattamenti. L'ultimo messaggio: tua figlia è morta, Vella, lo manda alla madre di Lorena prima di lanciarsi nel vuoto.
0: C'è stato un morto sul lavoro oggi e un ferito grave. L'incidente è avvenuto in Sicilia sulle colline di Alcamo. La vittima è rimasta incastrata in una macchina per la vendemmia. Eleonora Mastromarino.
19: Tempo di vendemmia e anche la domenica diventa una giornata di lavoro e purtroppo di morte. Stefano Palumbo, 67 anni, sarebbe stato schiacciato dalla macchina con cui stava operando tra le vigne di Alcamo nel Trapanese. Con lui c'era il proprietario dell'azienda agricola, Massimo Lauria, 57 anni, ferito e ora in prognosi riservata al civico di Palermo, ma non è in pericolo di vita. Palumbo sarebbe sceso dalla vendemmiatrice, il mezzo meccanico per raccogliere l'uva, forse per intervenire su un guasto, e si trovava con Lauria dietro la macchina quando questa ha iniziato a scivolare in pendenza, travolgendoli. L'ennesimo grave incidente in un periodo di intensa attività nei campi, per questo i sindacati lanciano l'allarme sicurezza.
20: Bisogna che gli organi inquirenti e i gruppi ispettivi comincino a ragionare anche su chi e quali sono le modalità dell'utilizzo di queste macchine complesse per la vendemmia di nuova generazione. Non è possibile che nel 2026 ancora i lavoratori escono da casa serenamente e non ne facciano più ritorno.
19: Solo la settimana scorsa, nelle campagne di Ciminna, nel palermitano, un operaio di 30 anni aveva perso la vita schiacciato dal trattore su cui si trovava.
21: È arrivato il momento di verificare e di guardare con attenzione questo comparto in cui spesso i contratti non vengono rispettati, in cui vi è il caporalato, in cui non vengono rispettate neppure le norme regionali dello stress termico.
19: I carabinieri e i tecnici della sicurezza negli ambienti di lavoro dell'ASP stanno ricostruendo l'esatta dinamica di quanto successo ad Alcamo, anche con l'aiuto di chi era presente al momento dell'incidente, cioè un terzo lavoratore che ha dato l'allarme.
0: La marea nera che ha invaso il Naviglio Grande a Milano per quasi 30 chilometri fino a Milano. Forse questo sversamento è stato causato da un'autocisterna o forse da uno degli impianti industriali nella zona. Davide Gangale.
22: È passata da questo tombino a Ponte Vecchio di Magenta la marea nera che ha invaso il Naviglio Grande per quasi 30 km fino a Milano. I cunicoli verranno ispezionati seguendo le tracce degli idrocarburi.
23: In questo tombino o in diramazioni che vanno a destra e a sinistra, perché poi da questo tombino andando verso Magenta è tutto pulito e non c'è nulla di strano.
22: L'ipotesi prevalente è che sia stata un'autocisterna a sversare i liquami nelle condotte fognarie delle acque chiare. Le pompe erano spente per manutenzione e da questi scarichi tutto è finito nel Naviglio.
24: I primi giorni era come la benzina, non così grande, ma era capitata qualche anno fa, solamente qualcuno ha fatto forse orecchie da mercante.
22: Le analisi di ARPA chiariranno la natura della sostanza, gravi i danni all'ambiente, alla fauna ittica e agli uccelli. Ieri un cigno è stato curato dalla Lipu, oggi è toccato a questa gallinella d'acqua. La bonifica dei canali non sarà semplice, la più colpita, la Roggia Soncina, a Robecco sul Naviglio.
0: La Formula 1, vittoria storica per Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale, capace di riportare il tricolore sul gradino più alto del podio di Monza dopo 60 anni. Emilio Fuccillo.
25: C'è una targa a Monza che celebra l'ultima vittoria italiana sul circuito Brianzolo. Riporta la data del 1966 e ora, dopo il passaggio di Andrea Kimi Antonelli, andrà aggiornata. Allora, 60 anni fa, a passare sotto la bandiera a scacchi era stato alla guida di una Ferrari Ludovico Scarfiotti. E se sei decenni sembrano tanti, si deve andare ancora più indietro nel tempo per ritrovare un pilota italiano a Monza dall'iter del mondiale. Era il 1953 quando Alberto Ascari arrivò sul circuito davanti a tutti. Da allora, per 73 anni, nessun altro c'era riuscito, come mai nessuno era riuscito a vincere a Monza partendo più indietro della 12ª posizione. Un dettaglio per Kimi, che con il suo casco tricolore, omaggio all'amico Valentino Rossi, è partito 19esimo. Dettagli per un ragazzo che ha compiuto 20 anni appena pochi giorni fa, ma che macina record e guida come un veterano. Sarebbe bello vederlo in Ferrari, certo, e a Monza il popolo rosso, orfano di Leclerc e con un Hamilton mai in lotta per il podio, ha fatto il tifo per lui, ma almeno per ora a coccolarsi Antonelli e Toto Wolff, che lo ha scelto, sportivamente cresciuto, e lui ha creduto e lo ha sempre protetto, come nel giorno del suo primo test su una Formula 1, finito contro le barriere. Era l'agosto del 2024 e la pista era la stessa, Monza. Antonelli aveva appena spento 18 candeline e non era nemmeno un rookie, quando la parabolica perse il controllo della Mercedes, che non era ancora sua, ma di Russell. Oggi, 24 mesi dopo, è tornato su quella pista da leader del mondiale, è partito dalla penultima fila e non solo ha vinto, ma ha dimostrato che il pilota da battere è lui.
0: Allora vediamo con Francesco Perugini l'euforia dei tifosi a Monza.
26: Il tricolore nel cielo di Monza prima della partenza riappare questa volta anche sul gradino più alto del podio, grazie all'impresa più incredibile, quella di Kimi Antonelli, una gara da campioni realizzata a soli 20 anni e 12 giorni. 60 ne sono passati invece dall'ultima volta di un italiano, Ludovico Scarfiotti, su Ferrari.
27: Bellissimo,
1: L'avevo detto che vinceva.
2: Complimenti a Kimi, complimenti.
3: È una bella impresa, almeno un italiano lo portiamo a casa, tranquilli.
26: C'erano tanti amici a fare il tifo per il bolognese della Mercedes, da Yannick Sinner a Valentino Rossi e Alberto Tomba. Ma a spingerlo verso la vittoria si è unito un pubblico da record, 400.000 persone nel fine settimana. Anche i tifosi Ferrari per lui hanno messo da parte il dispiacere.
4: Io non posso essere deluso, onestamente, da ultimo a primo è qualcosa di straordinario.
5: È una bella emozione, ha vinto Antonelli, siamo contenti, se vinceva la Ferrari ancora meglio.
6: È bello vedere Antonelli anche in testa al mondiale, che vince, dai, possiamo riportarlo a casa al mondiale, possiamo riportarlo in Italia.
26: Antonelli è arrivato qui da leader del mondiale, lascia Monza con un'ipoteca sul titolo piloti. Sogna Kimi, l'Italia sogna con te.
0: E invece un po' di delusione Italia agli europei femminili di pallavolo a Istanbul. Le azzurre di Velasco battute in finale per 3-2 dalle padrone di casa della Turchia, allenate dal tecnico italiano Daniele Santarelli. Per l'Ital Volley femminile si tratta della terza medaglia d'argento dopo quelle del 2001 e del 2005. E ora andiamo a Venezia, la mostra del cinema quinta giornata, secondo film italiano in concorso, The Echo Chamber di Andrea Pallauro, che porta sullo schermo l'ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci. Il servizio del nostro inviato Lorenzo Di Las Plazas.
7: Arriva la mostra del cinema, il secondo dei cinque film italiani in concorso. Sul tappeto rosso Luca Marinelli e Alicia Vikander, protagonisti di The Echo Chamber, che Andrea Pallaoro ha diretto da una vecchia sceneggiatura di Bernardo Bertolucci. La stanza dell'eco è metafora della relazione tossica di una coppia, incapace di stare insieme e incapace di separarsi. Uno spazio chiuso in cui sentimenti, ferite, ricordi e desideri continuano a rimbalzare e ripetersi. Nel film anche Susan Sarandon nei panni di una cantante. Non ha deluso l'atteso film dell'unica regista donna della mostra, May El Touki. Woman Unknown tocca una pagina dolorosa della storia europea, le donne che ebbero relazioni sentimentali o sessuali con soldati tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale e, considerate collaborazioniste, furono umiliate pubblicamente e emarginate. Il film ambientato nella Danimarca del dopoguerra solleva la domanda morale. Una donna collaborazionista è colpevole o semplicemente una che in guerra ha cercato di sopravvivere e di amare? Ancora in concorso Possible Love del regista coreano Lee Chang-dong, la storia di due coppie appartenenti a mondi molto diversi che entrano in contatto quando viene girato un documentario sui lavoratori licenziati. Emergono così differenze di classe, frustrazioni, desideri repressi e crepe nei due matrimoni. Ma questa è stata anche la giornata del maestro del cinema europeo Wim Wenders, che fuori concorso ha presentato il documentario From Inside Out, The Architecture of Peter Zumthorpe, un film che racconta l'opera del grande architetto svizzero.
0: 21:27, qualche istante lì nella regia, poi torniamo.

0: Ci risiamo. Quando pulisci il bagno, ogni strofinata vorresti urlare aiuto!
1: Prova via Calexpress Vetro Doccia. Elimina tracce d'acqua e residui di sapone in una sola passata, senza risciacquo. E con Bagno Express, spruzzi, passi e non ripassi.
2: E che profumo!
1: Via Calexpress, brillantezza senza risciacquo.

0: Nei bastoncini di verdure Frosta senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi a settembre, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Per il nuovo spot di Aldi avremmo potuto scegliere una location da sogno. Ma sarebbe costata cara. Soprattutto a te. Avremmo potuto non badare a spese, ma preferiamo risparmiare sulla pubblicità. Così tu puoi risparmiare sulla spesa.
3: Confermo.

0: arredissima.
1: Come ti fa sentire il mondo dell'energia?
2: Come su una montagna russa!
3: Con noi l'energia non è un salto nel vuoto! Praticamente siamo il tuo paracadute!
1: Contro l'instabilità del mondo energetico.
4: Quando ti rendi conto che l'esperienza non basta e non ti sta portando dove vuoi arrivare, una laurea costruita sui tuoi tempi può offrirti nuove possibilità. Con Pegaso raggiungi i tuoi obiettivi e dai una svolta alla tua carriera. Iscriviti a Pegaso a settembre, retta da 1550 euro.
5: Un bagno appena pulito ha un ottimo profumo. Fino al prossimo sciacquone. Prova Ambipur Bagno. Spingi la levetta, niente batterie o elettricità. Ambipur Bagno è un profumatore liquido che combatte i cattivi odori e rinfresca fino a 50 giorni. Goditi a lungo il profumo di un bagno appena pulito e una freschezza continua con Ambipur Bagno.

0: Dunque, torniamo in diretta, andiamo ad approfondire un po' di notizie della giornata. Cominciamo da Bruxelles. La Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, è stata in visita in Groenlandia per 2 giorni. Sul tavolo c'è la firma di accordi per un valore di 200 milioni di euro in un momento in cui la regione artica, lo sapete, è al centro di tensioni e ambizioni geopolitiche da parte degli Stati Uniti. Il corrispondente da Bruxelles, Mauro Gilberti.
1: Quando sono stata qui 2 anni fa, ho detto che in Groenlandia mi sentivo a casa. Sono felice di essere tornata, siamo una famiglia. Parola di Ursula von der Leyen, arrivata a Nuuk con i suoi 10 gradi di splendido sole, alla guida della missione che lancerà un piano da 200 milioni. L'Europa mantiene le promesse, ha continuato la Presidente, con un pacchetto su connettività satellitare, energia pulita e materie prime critiche. Con lei il primo ministro Nielsen e la premier danese Frederiksen, che si sono detti soddisfatti del rafforzarsi delle relazioni. L'importanza strategica dell'Artico è crescente. Il viaggio arriva infatti dopo mesi di duro scontro tra la Danimarca, di cui l'isola è territorio autonomo, e il presidente degli Stati Uniti, che ha l'ambizione di prenderne il controllo. Von der Leyen ha navigato il fiordo ricco di minerali rari, costosi da estrarre. Nelle prossime ore i 3 leader firmeranno una dichiarazione comune di grande importanza geopolitica con l'Europa, che si propone come ancora istituzionale ed economica di quello che oggi a Bruxelles chiamano il vicino nord, ed attenuare così la pressione di Washington.
0: Sull'ex Ilva non lasceremo indietro nessuno, sapete i 2500 licenziamenti, le lettere già arrivate. Le parole sono invece quelle della ministra del lavoro Marina Calderone, pronunciate al forum di Cernobbio. Calderone sulla crisi Electrolux dice: garantiremo la piena occupazione grazie a percorsi di riconversione dei lavoratori. Marco Mirabile.
2: La crisi sull'ex Ilva si sta aggravando.
3: Martedì incontriamo i rappresentanti sindacali, è una crisi complessa, certamente anche legata a quelle che sono le determinazioni della sentenza della Corte d'Appello di Milano, che in questo momento è anche oggetto di ricorso da parte degli amministratori straordinari e dei commissari. Su questo noi ovviamente attendiamo i risultati e contemporaneamente però lavoriamo. Il mio obiettivo e soprattutto il mio impegno è quello a non lasciare indietro nessuno, e noi attendiamo anche di comprendere quali potranno essere i contenuti delle eventuali proposte di acquisto che stanno giungendo.
2: Un altro tavolo di crisi è quello dell'Electrolux, dove sono stati confermati oltre 1.450 licenziamenti.
3: Sono certamente dei settori che sono interessati da elementi ovviamente che di turbativa, che sono legati a tantissimi fattori, compreso quello della concorrenza a livello internazionale. Su questo noi offriamo tutta quella che è la nostra azione e soprattutto gli strumenti che possiamo mettere in campo, a partire ovviamente da quello che è il nostro obiettivo, quello di poter garantire la piena occupazione dei lavoratori anche attraverso dei percorsi di riconversione e di riqualificazione. Abbiamo investito più di 1.200 milioni di euro sul fondo nuove competenze, proprio per accompagnare quelle che sono le transizioni lavorative.
0: Nuove assunzioni nella pubblica amministrazione, adeguamento dei salari nei comuni, queste le intenzioni del ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, lo spiega nell'intervista rilasciata alla nostra inviata Anna Trebbi. Restiamo dunque al forum di Cernobbio.
4: Abbiamo investito nelle 2 manovre precedenti 30 miliardi per i rinnovi contrattuali. Adesso la nostra attenzione dal punto di vista finanziario si concentra sui comuni, quindi sui territori. Abbiamo bisogno intanto di recuperare il gap retributivo che c'è tra i dipendenti dei comuni, quindi degli enti territoriali, rispetto ai ministeri centrali. E dall'altro dobbiamo fare in modo che ci sia una capacità assunzionale da parte dei comuni per poter disporre di tutte le competenze che servono. Altro tema importante è quello della formazione, soprattutto dal punto di vista dell'acquisizione di competenze sull'intelligenza artificiale, che è di nuovo una leva strategica importante per migliorare la nostra organizzazione, e quindi anche su quello avremo bisogno di risorse.
5: L'intelligenza artificiale che verrà utilizzata per gestire il personale, come modificherà il rapporto con i dipendenti e con i cittadini?
4: L'intelligenza artificiale ci consentirà di avere una gestione dei dati, della mole infinita, enorme di dati della pubblica amministrazione in modo più ordinato, e semplificherà il rapporto con gli utenti, perché saremo sicuramente più rapidi, più veloci nel dare risposte.
0: La cronaca adesso: tanta commozione oggi a Città Sant'Angelo, nel Pescherese, all'uscita del feretro di Maria Spinelli, la 22enne uccisa nella sparatoria svizzera lo scorso 29 agosto nel corso di un rave party. Rosa Andriola.
6: La conoscevo. Andavamo a scuola insieme e siamo diventate migliori amiche col tempo, fino a anche dopo la scuola. Io l'ho finita, lei si è fermata prima.
7: Una folla silenziosa e commossa accoglie il feretro della giovane Maria Spinelli, uccisa domenica scorsa in una sparatoria durante un rave party ad Aarau, in Svizzera. Il carro funebre arriva puntuale alle 15 nel piccolo slargo davanti alla collegiata di San Michele Arcangelo a Città Sant'Angelo. Almeno 500 le persone presenti, tante le amiche, i compagni di scuola, molti indossano magliette bianche con il suo volto stampato. Maria era conosciuta e ben voluta.
8: È veramente una tragedia immane, una ragazza giovanissima, quindi è un po' la figlia di tutti noi.
7: Eppure nella giovane covava un malessere che l'ha portata a cercare la felicità altrove, ad Aarau, in Svizzera.
6: È stato tosta per lei, capisco perché è voluta scapparne da via.
7: Ma dalla Svizzera domenica scorsa sono arrivate ben altre notizie.
9: È costata la vita questa ragazza per uno squilibrato che ha deciso di fargliela interrompere. Oggi Città Sant'Angelo si stringe la famiglia.
7: Intanto ad Aarau continuano le indagini da parte della polizia elvetica. Il 43enne presunto killer è in stato di fermo. Nei suoi confronti, si legge nella querela, si procede per omicidio intenzionale, parzialmente tentato, eventuale assassinio, plurima messa in pericolo della vita e violazioni della legge sulle armi. Da Antonella Crudeli, avvocato della mamma di Maria, Gulmira, apprendiamo che la famiglia ha scelto di farsi rappresentare anche da un legale svizzero per seguire da vicino le indagini e la raccolta delle prove.
0: Sarebbe stato un omicidio quello del 60enne ritrovato senza vita dai vigili del fuoco dopo aver spento un incendio in un appartamento 2 settimane fa in provincia di Pavia. Su questo Magdi Abo Abia.
10: Non un incidente, ma un delitto. A 2 settimane esatte dal rogo del 23 agosto, la polizia ha risolto il caso dell'incendio alle case popolari di Vigevano. A uccidere Roberto Iabichella, 60 anni, trovato carbonizzato nel suo appartamento, sarebbe stato Francesco Manfrin, 47 anni, vicino di casa e amico della vittima. È accusato di omicidio, incendio doloso, distruzione di cadavere. Il movente sarebbe di natura sentimentale. Sulla vittima gli investigatori hanno trovato lesioni sul volto e segni di strangolamento. Manfrin inoltre avrebbe tentato di simulare il suicidio di Iabichella, inviandolo al suo telefono messaggi di commiato. Infine il rogo appiccato in camera da letto per cancellare ogni traccia.
11: Non mi hanno svegliato i vigili del fuoco, vai fuori, vai fuori, tu sei scappato in giro, cane.
10: Ma lei conosceva l'inquilino del piano di sopra?
12: No, così. Allora, buongiorno, buonasera e basta.
10: Fondamentali per la cattura di Manfrin, spiega il capo della mobile di Pavia, Andrea Lenoci, le immagini delle telecamere della zona. L'arrestato, 4 anni fa, tentò il suicidio facendo esplodere col gas la palazzina in cui abitava.
0: Domani a Piazzale Clodio l'udienza per Walter Lavitola davanti al Tribunale del Riesame. L'imprenditore dovrebbe rendere dichiarazioni spontanee. Stefano Corradino.
13: 60 pagine, una memoria molto corposa quella che gli avvocati di Walter Lavitola, Sergio e Arturo Cola, si apprestano a depositare al Tribunale del Riesame di Roma. C'è molta attesa su ciò che conterranno le carte o sulle sue eventuali dichiarazioni, dal momento che l'imprenditore nelle scorse settimane ha cambiato radicalmente posizione. Prima si è detto estraneo ai fatti, poi ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci e ha sostenuto di averlo fatto solo a fin di bene, ma anche in questo caso ci sono elementi contrastanti, perché se inizialmente dal sondaggio che la Vito l'aveva commissionato, l'attentato doveva servire per accrescere la sua popolarità nell'ottica di un possibile impegno politico, l'ex editore dell'Avanti ha poi detto che l'obiettivo era fargli aumentare la scorta per le nuove minacce al giornalista, di cui lo stesso la Vito la sarebbe venuto a conoscenza. Ma è pure sulle modalità dell'attentato che bisogna ancora fare chiarezza, perché secondo i presunti esecutori materiali il mandato ricevuto dall'intermediario Clesio Tavares era quello di mettere una bomba, mentre la Vito l'avrebbe detto di sparare alcuni colpi di pistola contro l'edificio. Intanto la Vito la resta a Rebibbia, i suoi legali cercheranno di ottenere i domiciliari, anche se la sua compagna ha revocato la disponibilità che aveva espresso in precedenza di accoglierlo presso l'abitazione in cui vive con i figli.
0: 46 anni fa i giornalisti italiani Graziella De Palo e Italo Toni scomparvero a Beirut. I due reporter, compagni anche nella vita, stavano indagando su un presunto traffico d'armi tra Italia e Medio Oriente. Di loro non si seppe più nulla, mai sono stati trovati corpi. Oggi nelle Marche, a Sassoferrato, città natale di Italo Toni, è stata organizzata una iniziativa con il patrocinio del comune alla presenza di alcuni familiari per chiedere verità e giustizia per i due giornalisti, ed è stata inaugurata anche una piazza dedicata a loro. 6 anni fa l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, invece. Il giovane fu ucciso nel 2020 a Colleferro, nel Frosinate, colpito mentre tentava di difendere un amico. Ilaria Dionisi.
14: È passato 6 anni e il dolore rimane sempre. Quello che chiedo sempre è che lui rimanga vivo nei nostri cuori, perché almeno io ho bisogno di sentire che mi dà la forza.
15: La forza e la dignità di questa mamma coraggio e di un papà Armando che rendono ancora più vile e codarda la violenza del branco che il 6 settembre di 6 anni fa ha strappato loro a soli 21 anni Willy. Paliano non dimentica quel figlio diventato un po' di tutti, massacrato a calci e pugna a Colleferro solo perché voleva difendere un amico.
16: Ragazzo amico di tutti, sempre pronto ad aiutare il prossimo, e la sua figura ci manca immensamente.
14: Non mi piace molto definirlo eroe, mi piace che sia ricordato come uno che ci teneva molto all'amicizia, per l'amicizia è morto.
15: Il sorriso gentile dell'aspirante chef impresso sui muri e nella memoria di tutti, anche nei volti puliti degli amici e dei giovani calciatori della squadra in cui Willy giocava da piccolo. La peggior sentenza per i 4 assassini, la banda di Artena, condanne definitive per 3 di loro, 23 anni a Francesco Belleggia, 21 a Mario Pincarelli ed ergastolo a Marco Bianchi. La stessa pena inflitta nell'appello terra a suo fratello Gabriele, per cui manca l'ultima parola della Cassazione. Non cerca vendetta Lucia, ma sulla possibilità di incontrare in carcere Gabriele come previsto dal percorso di giustizia riparativa è ferma.
14: Non lo voglio incontrare.
17: Non si è pentito secondo lei?
14: Non l'ha dimostrato almeno.
0: Resiste il caldo su tutta l'Italia, sono ancora molti i turisti sulle spiagge della penisola, in particolare in Sicilia. Lucia Basso.
18: 32 gradi e un sole intenso invitano a trascorrere al mare questa prima domenica di settembre. Ci troviamo sulla spiaggia di Santa Maria del Focallo, nel territorio di Ispica, lungo la costa sud-orientale della Sicilia, a 50 chilometri da Ragusa e da Siracusa.
19: A settembre guardi che mare che c'è, i bagni di settembre qua in Sicilia sono spettacolari.
18: Il litorale, premiato quest'anno con la bandiera blu, offre circa 7 chilometri di sabbia dorata, piccole dune e alle spalle alberi di eucalipto e acace. Il fondale resta basso per diversi metri, per questo la spiaggia è adatta anche alle famiglie con bambini.
20: Mare è bellissimo, l'acqua limpidissima, un po' calda, ma tanta roba, molto bello. Poi anche col fatto che abbiamo bimbi all'inizio è bassa, quindi siamo un po' più sereni, ancora non sanno nuotare benissimo.
18: Proprio la costa sud-orientale della Sicilia ha registrato quest'anno un vero boom di presenze turistiche.
21: Siamo in giro per la Sicilia, la parte dell'est, è la quarta volta che siamo in Sicilia.
18: Dove siete?
22: Torino.
1: in vacanza a settembre perché ad agosto abbiamo lavorato e non eravamo mai stati in questa zona, siamo scesi qui. Molto bello, non lo conoscevamo, molto, molto wild, tanta natura, quindi bellissimo mare.
17: Sembra di essere in un pezzo d'Africa con queste dune, sembra di essere veramente in un altro continente, a un'ora di volo da Roma.
22: Un luogo ancora molto frequentato dove il caldo di questi giorni permette a residenti e turisti di continuare a vivere il mare.
0: È il momento di AR, l'arte spiegata e raccontata da Costantino Dorazio, lo vediamo insieme e poi alle 22 nuova i titoli del telegiornale, il nostro documentario, torna Cecilia Tosi.
23: Subito fuori Porta Flaminia, dove oggi corre un traffico quotidiano eccezionale che porta verso Roma Nord, si staglia in un grande isolato Palazzo Borromeo, che viene costruito da Pirro Ligorio a partire da questa fontana che a metà del Cinquecento Bartolomeo Ammannati aveva realizzato per Villa Giulia, che si trova proprio nei pressi. All'epoca quest'area era occupata da vigne. Sarà Papa Pio IV a dare l'avvio alla grande fabbrica del palazzo, che verrà presto da lui donato ai nipoti Federico e Carlo Borromeo, i quali risiederanno per pochi anni qui a Roma e cederanno l'edificio alla nipote Anna Borromeo, ma soprattutto a suo marito Fabrizio Colonna, che continuerà la vita di questa residenza che dal 1929 accoglie l'ambasciata italiana presso la Santa Sede. Pirro Ligorio progettò una residenza che si sviluppa su due ali quasi perpendicolari per cercare di adeguarsi all'organizzazione viaria di questa zona di Roma che, seppure ancora campestre, aveva già assunto un impianto abbastanza preciso che le strade attuali ancora seguono. Ciò significa che all'interno di Palazzo Borromeo si aprono logge e giardini dove negli ultimi anni sono state inserite alcune opere di arte contemporanea. Secondo un progetto curato da Renata Cristina Mazzantini che vede gli spazi esterni e quelli interni del Palazzo Rinascimentale dialogare con il segno contemporaneo, per esempio il grande rinoceronte di Davide Rivalta accoglie i visitatori di Palazzo Borromeo con la sua mole, che però in qualche modo contrasta con questa forma estremamente materica che lo rende vivo. Accanto a lui, proprio incorniciato da un arco che anticipa un pozzo moderno, c'è la colonna del viaggiatore di Arnaldo Pomodoro, di nuovo una sperimentazione sulla materia, una colonna che recupera la forma architettonica del paesaggio, che è stata incisa dall'artista con i suoi segni caratteristici che aprono su un viaggio che è soprattutto spirituale. Salendo verso il piano nobile, lungo lo scalone si incontrano due cavalli di Mario Ceroli. In legno dipinti di nero suggeriscono un'andatura vitale che porta verso la parte principale della dimora. Uno degli ultimi proprietari di Palazzo Borromeo nel XX secolo fu l'antiquario Ugo Iandolo, dal quale lo Stato italiano acquisì alcuni degli arredi che ancora si ritrovano all'interno dei saloni del piano nobile. Per esempio questo arazzo attribuito alla manifattura di Bruxelles in cui Gedeone interroga un giovane dell'agente di Socotto, oppure una replica in gesso di una Madonna con Bambino di Antonio Rossellino, ma anche quel camino potrebbe essere stato un'idea di Iandolo e sicuramente un mobile in legno decorato da grottesche cinquecentesche. È proprio a dialogo con questi arredi che gli artisti contemporanei sono intervenuti con alcuni segni estremamente discreti ma significativi. Vago ha realizzato questa sorta di trittico in cui il cielo viene rappresentato in tre diverse nuance, ma forse l'opera più significativa è il libro di Emilio Emilio Isgrò ripropone una parte del canto 18° del Paradiso di Dante, dove le sue tipiche cancellature hanno lasciato visibili soltanto delle parole, che sono quelle che l'artista considera in questo caso più significative e che rileggono il testo di Dante. Il mio attento occhio segue suo falcon, un'altra fiata omai vender dentro. Le opere d'arte che arredano Palazzo Borromeo spaziano tra diverse epoche, a partire dal XVI secolo, quello in cui il palazzo è nato. Per esempio possiamo riconoscere una Sacra Famiglia della Francia in cui Gesù Bambino sovrappone i suoi piedi prefigurando la posizione che assumerà una volta crocifisso, oppure un'Adorazione dei Pastori del Garofalo che si stagliano di fronte ad una architettura, come guardando sullo sfondo un dipinto che è attribuito a Donato Creti, possiamo riconoscere il Casino Borghese e quindi in qualche modo un edificio che non si trova così lontano da Palazzo Borromeo. Ma c'è anche la Natura Morta, i ritratti dei papi, che sono quelli che hanno in qualche modo ispirato anche le opere di arte contemporanea di questi ambienti del Piano Nobile. Per esempio di Ezio Gribaudo qui possiamo vedere una rappresentazione informale che evoca la presenza dei cardinali, quelli che regolarmente frequentano questi ambienti, essendo questa l'ambasciata italiana presso la Santa Sede. Oppure Renato Meneghetti ha realizzato un omaggio a Giovanni Paolo II, rappresentandolo alla maniera pop in una celebre fotografia in cui si rivolge ad una bambina del nome Camilla. Oppure Chiara Dinis, che è intervenuta in maniera più concettuale con un libro trasparente dal titolo Tutto, in cui è scritta presenza, assenza, una visione della spiritualità laica che si vive in questi ambienti. Delle antiche decorazioni di affresco rimaste all'interno di Palazzo Borromeo, la più pregevole è senza dubbio il fregio che gira intorno alla sala della loggia affacciata sulla via Flaminia. Si tratta di una serie di scene che si svolgono all'interno di bellissimi paesaggi dal significato moraleggiante. Si riconosce un bambino che è accompagnato da due donne verso un anziano signore che tenta di domare due cavalli, un invito alla razionalità e al raggiungimento della quiete dell'animo. Oppure un giovane sta cavalcando un destriero rampante che quasi travolge una figura femminile con una maschera di fronte al volto, la rappresentazione della frode, mentre un'altra figura con una corona, forse Plutone, spunta dal suolo, un altro invito a difendersi dai pericoli della vita. Un giovane con un cavallo bianco invece si rivolge verso due anziani, la rappresentazione della saggezza nei confronti dei comportamenti, così come un altro è invece circondato da una serie di ancelle che lo spingono in avanti, mentre nascosta dietro una roccia c'è l'ira che scaglia con il suo arco ben tre frecce. Si tratta quindi di scene di difficile interpretazione, che però forse vengono unite dalla presenza degli stemmi colonna con il toson d'oro visibili agli angoli del fregio. Il riferimento è quello a Marcantonio II Colonna, il grande ammiraglio che vinse contro i turchi nella battaglia di Lepanto e che a lungo soggiornò in questo edificio, commissionando una serie di affreschi che dovevano quindi riferirsi alla sua personalità e alla sua morale. Gli arredi qui illustrano la storia e la mitologia antica. Riconosciamo Giove nutrito dalla capra amaltea o Alessandro Magno che incontra la vedova di Dario e cerca in qualche modo di elevarla dall'onta della sconfitta, o ancora un monetiere che è illustrato da una serie di episodi tratti dalle Metamorfosi di Ovidio. Qui si alternano due

Della cerimonia che celebra la firma dei patti lateranensi è avvenuta nel 1929, proprio quando in questo palazzo si insedia l'ambasciata italiana presso la Santa Sede, un momento nel quale l'Italia era un regno governato dai Savoia, la cui memoria è ricordata da una serie di ritratti, principalmente copie di parata, che sono distribuiti lungo tutto il piano nobile e ancora qui dialogano e costruiscono questo intreccio di tempi diversi con gli affreschi qui ancora di epoca colonna. Non c'è però soltanto l'arte contemporanea ad arredare gli spazi dell'ambasciata italiana presso la Santa Sede. L'intervento di Renata Cristina Mazzantini ha anche coinvolto alcuni elementi di design italiano contemporaneo. Alcuni sono celeberrimi, come per esempio la lampada taccia dei fratelli Castiglioni o la lampada a tollo di Vico Magistretti o ancora il divanio Magister di Antonio Citterio, ma forse il pezzo di arredo di design contemporaneo più curioso è il divano Essential di Francesco Bonfaré, che si può facilmente modificare a seconda delle necessità di chi vi si siede. È estremamente flessibile e si adatta al corpo degli ospiti. Qui dialoga con un autoritratto di Michelangelo Pistoletto con il Terzo Paradiso, nel quale possiamo veramente forse anche riassumere il senso di tutta questa operazione. Il Terzo Paradiso è il nostro futuro, quello in cui l'equilibrio moraleggiante che era augurato a Marcantonio Colonna può incontrarsi con il grande prestigio della famiglia Savoia e con l'idea di una costruzione di un dialogo pacifico, diplomatico, che si rivolge al mondo e che è la missione di qualsiasi ambasciata, inclusa quella dell'Italia presso la Santa Sede.

0: Il Salone del Camper, Fiere di Parma dal 12 al 20 settembre. Camper, caravan, accessori, turismo. Info su salonedelcamper.it.
1: Oh, ma sai che SkyWiFi è il mio nuovo mito?
2: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.
4: Il suo suono lo riconosci a occhi chiusi. Giostra della Quintana di Foligno. Spettacolari emozioni.
5: ¡Vengan rápido! ¡Estamos atascados! ¡Necesitamos la moto! ¡Rápido, rápido!
6: Cristianini te ayuda.
7: Perché dovrei aderire all'OPAS di Poste Italiane su Tim?
8: Perché può aggiungere valore alle tue azioni con il dividendo. Ma dai!
9: Se sei un azionista Tim, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS di Poste Italiane.
10: Perché? Ecco perché!
11: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina l'11 settembre 2026.
12: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
13: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature. Shave, shave, shave. Shave like a bomber. Gillette Labs.
14: Come ti fa sentire il mondo dell'energia?
15: Come su una montagna russa! Dolomite Energia ti protegge!
14: Pensiamo e ti forniamo energia. Da fonti rinnovabili italiane
15: ti diamo stabilità, anche quando i costi delle materie prime vanno su e giù!
16: Con noi l'energia non è un salto nel vuoto!

Gli inviati di Trump da Zelensky dopo l'incontro con Putin, Kushner e Witkoff, colloqui significativi, sostanziali e importanti, tornare incontro a tre. Zelensky, siamo tutti dalla stessa parte. In Germania, nel voto in Sassonia, Anhalt, l'AfD a valanga, gli exit poll la quotano quasi al 45%, ma non raggiunge la maggioranza assoluta. CDU dimezzata, l'ipotesi di una coalizione anti-ultradestra. Per allentare la tensione in Cisgiordania, Netanyahu ordina lo smantellamento degli avamposti dei coloni israeliani non autorizzati, una decisione che divide il governo. La crescita del PIL potrebbe avvicinarsi all'1%, non siamo stati fenomeni, ma la barca va, Italia rispettata all'estero, così il ministro dell'economia a Cernobbio, potremmo superare le previsioni. 4 morti in poche ore in 3 diverse gare, questa mattina 2 morti e 2 feriti a Trapani, un pilota vittima di un incidente durante un rally in Liguria e ieri uno spettatore morto nel Bresciano. Storica vittoria al Gran Premio di Monza di Kimi Antonelli, esattamente 60 anni dopo l'ultimo italiano, il ferrarista Lodovico Scarpiotti. Kimi parte dall'ultima fila e trionfa stasera a Serie A col big match tra Juventus e Milan. Buonasera, questi i nostri titoli, adesso è il momento dei documentari Rai, questa sera il documentario è dedicato alla grande fotografa Letizia Battaglia nel lavoro di Cecilia Legrà attraverso scatti iconici e la voce di numerosi testimoni riemergono gli anni di sangue della storia italiana contemporanea accolti proprio attraverso lo sguardo di una fotografa innamorata della libertà. Seguiamo allora il documentario e poi alle 23 una nuova edizione del nostro TG.

0: Se io vi chiedo qual è l'organo della vista, voi mi rispondete l'occhio. No, non è l'occhio. L'occhio è un buco attraverso il quale passa la luce che colpisce la retina. Ma l'organo della vista è la mente, è il cuore. Chi guarda attraverso quel buco? Chi guardava attraverso quel buco era una donna, Letizia, che aveva una mente e un cuore completamente diversi da tutti gli altri.
1: Stiamo tirando fuori da un cassetto chiuso e antico delle cose che io ancora non sono riuscito a elaborare. Capisci?
2: Prendo il mondo ovunque sia della frase che io effettivamente più associo a mia nonna. Vuoi una cosa? Lotta per averla.

0: mai sognare. Ma penso so che fare per poter noi mangiare e correva di me mai dalle mani mi mangiare.
1: Quando ero piccolo, piano piano, ho iniziato a seguirla. E quindi giravo con lei per le vie dei quartieri popolari di Palermo, dove lei viveva, che negli anni 90 ancora nascondevano delle insidie. Lei si portava sempre la sua Pentax. La sua casa mi faceva paura. Era buia, era umida, un labirinto. Tuttavia voleva continuare a vivere in quelle condizioni, un po' come una vera punk. Quindi, insomma, era un tipo.
2: Sono nata a Palermo nel 1934. Ma nascerò diverse volte nella mia vita. La prima volta ho 10 anni. Palermo è distrutta e la guerra è finita. Ma in mezzo alle rovine un'altra guerra comincia. La mia.
1: Lei era una ragazzina di 9-10 anni e un giorno camminando le si presentò davanti un uomo. Quest'uomo si era spogliato davanti a lei e lei rimase scioccata.
2: Corro a casa. Non riesco a capire cosa è appena successo. Mio padre mi dice: il mondo è troppo pericoloso. Da ora in poi non uscirai più. In un solo giorno, incontrando quell'esibizionista, quell'orco, perdo la mia libertà. Mi ci vorranno 20 anni per riconquistarla.
3: Nel 51, quando lei ha 16 anni, incontra il suo futuro marito. Mio nonno è rimasto abbagliato da lei. E questo è stato uno dei primi gesti di ribellione estrema, andar via e condividere un presente, un quotidiano con un uomo.
2: Mi sposo a 16 anni per sfuggire al controllo di mio padre. Voglio continuare a studiare per diventare tutto quello che sognavo di essere da bambina. Ma nella Palermo degli anni 50 non è possibile.
3: Era un contesto patriarcale in cui le donne non avevano spazi personali, spazi di aspirazione al di fuori della famiglia, del rapporto con la maternità. Se sei in un contesto che ti rende invisibile, tu vuoi essere visto e per questo lei scalpitava.
4: Io l'ho conosciuta quando lei già aveva 29 anni, ne avevo 10 in meno. Ero una ragazzina libera, avevo la Vespa, mi muovevo senza difficoltà. Quindi lei intravedeva in me la possibilità di rivivere quello che non aveva potuto fare. Voleva vivere, c'era quest'ansia di vivere tutto quello che non gli era stato permesso di esplorare. Un giorno comprai una macchina fotografica per i miei studi. Era una Minolta, una macchina piccolina. E ne comprai una anche a lei.
3: La sua più grande dote, oltre ad avere improvvisamente scoperto di avere un occhio fotografico particolare, è stato il dono dell'umanità, dell'empatia.
2: Ho 37 anni e sono bloccata in una storia che non mi appartiene più. Cado in depressione e ne esco solo dopo un lungo percorso con uno psicanalista che mi salva la vita. Mi dice: tu puoi osare, puoi desiderare. Così lascio tutto. Marilu viene a prendermi e io fuggo in un luogo segreto a Palermo. Quella notte prendo una decisione. Diventerò fotografa.
5: Ci incontriamo a Roma nel 67. Succede subito qualcosa. Cominciamo a guardarci, a parlarci. Ogni tanto ci scambiavamo qualche bacio furtivamente. Siamo costretti a vivere di sotterfugi. Non possiamo camminare insieme per strada. E io ero molto geloso perché Letizia andava in giro con un modo molto sexy. E quindi i maschi si fermavano per strada a guardarla.
2: Nel 1970, finalmente divorzio e raggiungo Santi a Milano. Scopro le manifestazioni studentesche. Mi piace l'idea della rivoluzione. Divento fotogiornalista. A Milano sono una donna libera.
5: Tutte le volte che Letizia andava a fare delle fotografie, ero sempre preoccupato. La struttura tecnica sua era praticamente pari a niente. Poi sviluppavamo e c'era sempre qualche bella foto, perché lei si avvicinava, si allontanava, aggrediva il soggetto, in modo che veniva fuori una storia comunque.
2: Nel mio paese, l'Italia dei primi anni 70, dilaga ancora una miseria che nessun mezzo di comunicazione mostra mai. E allora io comincio a fotografare senza tregua la sofferenza di questi invisibili a cui è vietato sognare.
3: Il cambiamento di Letizia non era una moda affatto, era un disagio. Lei quel disagio l'ha sposato. Ed era un disagio personale e sociale, personale e politico. Per cui la sua vita è diventata una militanza.
2: Dopo 3 anni a Milano, Palermo mi richiama. Divento la prima donna in Italia a dirigere un reparto fotografico in un quotidiano, L'Ora. Pretendo che le foto pubblicate non vengano alterate. Formo e mi circondo di un gruppo di giovani esordienti. Ci chiamano la Tana. Subito dopo il mio ritorno, Palermo sprofonda nel terrore.
6: È un periodo tragico per l'Italia, quello degli anni 70, perché ci sono le stragi dei neofascisti che uccidono decine e decine di persone innocenti mettendo le bombe nelle banche, nelle piazze. Un terrorismo che vuole abbattere la Repubblica. Nel frattempo a Palermo ci sono gli omicidi, ma c'è un potere che dice che si tratta di bande criminali che si sparano tra di loro. Quindi l'Italia non ha una cognizione della realtà della mafia. Gli omicidi sono sino a 4 al giorno, si arriva a 1000 omicidi nell'arco di pochi anni. Ma le foto che si facevano allora di questi morti non colpivano l'opinione pubblica. Letizia cambia, fotografa le stesse scene, ma quelle scene colpiscono il pubblico.
2: Qual è il senso di questo grande massacro degli anonimi? Come la maggior parte dei palermitani, vivo nell'ignoranza. Non sappiamo nulla. Non possiamo capire nulla.
5: Io ho fotografato qualcosa come 60 o 70 morti ammazzati, è stata una cosa veramente molto pesante per me. Il nostro rapporto si stava sfilacciando e quindi ho deciso di andare via, sono ritornato a Milano.

0: quando poi si lasciò con Santi, conobbe Franco Zecchin. Insieme al giornale Ora cominciano una collaborazione che durerà 19 anni. Era anche una relazione d'amore, ovviamente.
1: Il giornale L'Ora, per il quale lavoravamo, era un giornale di opposizione che si era anche già schierato pubblicamente contro la mafia. La sua cifra stilistica era di dare molto più spazio alle fotografie. Dovevano essere urlate. C'era lo strillone che usciva il pomeriggio con il giornale in mano e diceva: morto ammazzato. C'era una radio sintonizzata sulle frequenze della polizia. Questo però significava essere sempre, in qualsiasi momento della giornata, pronti a scattare, a uscire con tutte le macchine fotografiche già caricate, con i flash carichi, con i rullini. Quindi era sempre pronto il nostro materiale. C'era la chiamata, è successo qualche cosa. Non si sapeva mai che cosa. C'è stata una sparatoria. Dove? In quella zona. Quindi uno parte, va. Non c'era mai un diritto garantito al fatto che noi, in quanto giornalisti, potessimo fotografare

0: La polizia mi respinge. Allora mi devo imporre per poter fotografare. Un giorno, il capo della polizia di Palermo, Boris Giuliano, mi nota e ordina di lasciarmi passare.
1: Boris Giuliano è stato un poliziotto onesto che aveva capito la realtà della mafia. Io credo che tra persone speciali ci sia una forma di riconoscimento e quindi garantisce a Letizia un trattamento speciale, un lascia passare. Boris Giuliano fa il suo lavoro di poliziotto e Letizia fa il suo lavoro che consenta a Boris Giuliano di raccontare all'opinione pubblica che quello che è accaduto in quel posto è una questione nazionale e quindi è una specie di simbiosi.
2: Salvatore Riina e Bernardo Provenzano sono alla guida dei Corleonesi da quando Ligio è in carcere. Sarebbero i capi di quella mafia vincente che avrebbe portato i Corleonesi alla guida di Cosa Nostra.
3: Nel frattempo Corleone iniziava ad essere, diciamo, al centro dell'attenzione internazionale, perché il gruppo di famiglie dei Corleonesi stavano mettendo in pratica una strategia di violenza per imporsi alla direzione di Cosa Nostra.
0: Quando il presunto capo dei Corleonesi, Luciano Ligio, è processato, mi precipito in tribunale. Nessuno sa che dietro le quinte Totò Riina ha già eliminato Ligio e vuole conquistare Cosa Nostra. Guardatelo, questo boss che non sa di aver perso la sua corona. I suoi occhi sembrano dire: se non fossi in manette, ti ucciderei.
1: Luciano Leggio capisce la potenza dell'immagine e ostenta sicurezza, come a dire: non mi avete fatto niente, io sono invincibile, guardate, addirittura sorrido. Trasmette questo senso di onnipotenza che in quel periodo era giustificato, perché i mafiosi riuscivano a farsi assolvere in tutti i processi perché i testimoni non parlavano, i documenti sparivano, i magistrati avevano paura, i politici intervenivano per raccomandarli. E quindi Letizia con questa foto non rappresenta un uomo, rappresenta il simbolo di un potere.
4: È stato ucciso nelle prime ore della mattinata il capo della squadra mobile Giorgio Boris Giuliano.
0: Quella mattina decido di non scattare nessuna foto. Mi rifiuto di dare alla mafia la soddisfazione di vedere Boris Giuliano morto, crivellato di colpi. Questo grande investigatore, che per primo si è interessato ai conti in banca della mafia, rimarrà vivo nella nostra memoria. Quando il suo assassino, Leo Luca Bagarella, viene arrestato qualche mese più tardi, io sono là. Mi avvicino per fotografarlo. Lui mi dà un calcio. Io perdo l'equilibrio e scatto la foto.
1: Questa è una foto che colpisce perché si vede che Bagarella ha un'espressione di rabbia contenuta. Dentro Letizia aveva l'immagine del cadavere di Boris Giuliano che era rimasta nella mente, che le diede la forza e la volontà di fotografare l'assassino.

0: Fotografare significa accettare di correre dei rischi ed esporsi alle rappresaglie. Nel 1979 ci sono 19 omicidi, tra cui quello di un collega dell'ora, Mario Francese. Ogni giorno esco di casa sapendo che potrei essere la prossima sulla lista. Non sapevo ancora che a Palermo alcuni magistrati coraggiosi si stavano unendo per creare finalmente l'antimafia italiana.
1: Il pool antimafia si costituisce alla fine degli anni 70, all'inizio degli anni 80. Rappresenta un big bang, un momento di svolta. In un palazzo di giustizia in cui c'è una parte della magistratura che è vicina al sistema di potere mafioso. Alti magistrati che fanno carriera grazie ai politici vicini alla mafia. Il pool è una piccola minoranza di magistrati. Tra di loro Falcone, poi Borsellino, comprendono la realtà della mafia, si mettono insieme e iniziano una vera e propria rivoluzione culturale nei confronti dei componenti della mafia militare, cioè Riina, Provenzano, questi personaggi. È già molto difficile.
0: Falcone vive già sotto stretta protezione. Una vita blindata da quando ha scoperto i legami finanziari tra Cosa Nostra e la mafia americana. Conosce il nostro impegno. Le nostre fotografie contribuiranno a rendere visibile la sua lotta. Ma noi sappiamo che ha i giorni contati.
1: Poi, quando raggiunge una certa soglia, quando decidono di alzare il livello delle indagini per colpire con letti bianchi gli imprenditori, i politici, a questo punto si scatena nei confronti di questo gruppo di magistrati tutto un sistema che si muove con il tritolo, con le pistole, con i giornali, con la delegittimazione.
2: Cesare Terranova da 20 anni in primo piano nella lotta contro la mafia, prima come magistrato e poi come componente della commissione parlamentare antimafia, è stato assassinato stamattina a Palermo alle 8:30.
0: L'assassinio del giudice Terranova suscita in noi un sentimento di rivolta. Vogliamo risvegliare l'opinione pubblica, rompere l'omertà. Durante la notte allestiamo una mostra di tutte le nostre foto senza autorizzazione nel cuore di Palermo. È la prima mostra al mondo che svela la mafia e i suoi crimini.
3: Illustra 30 anni di ipoteca della mafia sulla Sicilia e le sue complicità col potere, la complicità fra politici e pezzi da 90.
0: Una settimana dopo, sbarchiamo a Corleone.
4: Questo col sigaro, sì, Luciano Liggio.
5: Non l'ho visto.
4: Veramente così terribile, come si dice?
6: No, ma è terribile, sono più di voci che altre cose, ma è terribile.
4: Gli attribuiscono tutti i delitti.
6: Sì, ma falsità sono, però.
7: Questa mostra è il risultato di 5 anni di lavoro a Palermo. Siamo fotoreporter di un quotidiano, L'Ora di Palermo. E lo spazio che ci dà il giornale non ci basta per dire le cose che vogliamo. Io personalmente sento che il momento è drammatico. Io me lo sento sulla pelle, mi sento sulla pelle questa violenza, anche perché noi con questo lavoro siamo testimoni di sopruso, di violenza, di corruzione. Per cui qui avevamo paura a farla.
8: Poi c'è stata una lettera anonima.
0: Il consiglio che possiamo darle è allontanarsi subito da Palermo. Lasciare Palermo per sempre perché la sua sentenza è stata già decretata. Lei con il suo modo di fare ha rotto troppo i coglioni, ci siamo capiti. Adesso faccia come creda.
8: Siccome non sapevamo che valore dare a questa minaccia, siamo andati da Falcone e lui ha detto: state un po' tranquilli per un periodo, perché ha capito che noi eravamo troppo visibili. Poi abbiamo cercato di fare orari, itinerari diversi. A volte andavamo pure a dormire fuori da qualcun altro.
1: A Palermo, la differenza tra il bene e il male, tra il nero e la luce, è nettissima. O stai dalla parte degli assassini, o stai dalla parte delle vittime. Il nemico era dentro i palazzi del potere, dentro il comune, dentro la regione, dentro il Parlamento, dentro il palazzo di giustizia. Ed è la vita stessa, è la città che ti costringe a scegliere, che ti costringe a un certo punto a guardarti negli occhi e a dirti: ma tu chi sei? E bisogna scegliere.
8: Era il 6 gennaio, quindi Epifania, la festa, stavamo tornando a casa. A un certo punto abbiamo visto un movimento un po' concitato così e abbiamo detto che è successo qualcosa.
7: E abbiamo visto che c'era un piccolo mucchietto di gente, 10 persone, era appena avvenuto qualcosa. E abbiamo visto un uomo dentro una macchina, gente che gridava, che piangeva.
8: Abbiamo visto il corpo di Piazzanti Mattarella, la moglie e la figlia, in fondo il fratello Sergio, l'attuale presidente della Repubblica Italiana, che lo sta estraendo.
1: Mattarella era il presidente della regione siciliana che aveva deciso che la politica italiana doveva cambiare. E quella foto di Letizia non rappresenta soltanto un omicidio, rappresenta la morte della buona politica. Lo Stato italiano ha raccontato all'opinione pubblica che la mafia è costituita soltanto da personaggi ignoranti come Riina, Bagarella, Provenzano, che si muovono soltanto per sete di denaro, che sono dei sanguinari, che sono portatori del male, e dall'altra parte ci sono i portatori del bene come Falcone e Borsellino. Quindi una specie di opera dei pupi moderna. E viene cancellato invece il fatto che in questa storia i veri protagonisti sono i potenti, i presidenti del Consiglio, i ministri, i senatori, i capi della polizia, che hanno protetto i mafiosi, e quindi anche oggi non si rende giustizia a Falcone, a Letizia, perché si racconta una storia falsa.
0: Durante i miei 10 anni allora ho scattato le mie foto di corsa, con il cuore in gola, la paura nello stomaco. Ho visto troppi morti, troppi massacri a cui nessuno può ancora dare un senso. Ho bisogno di ritrovare un po' di innocenza, lontano dalla violenza e dal cinismo degli uomini.
1: Chi frequenta continuamente il male è come se rischia di essere contaminato. L'ho capito soltanto a Palermo, perché c'è un punto in cui tu sai, ma sei impotente. Io dico che Palermo è una città che ti dà tanto, ma che ti toglie lo sguardo innocente sulla vita.
0: Scelgo di lavorare all'ospedale psichiatrico, soprattutto con le donne. Anch'io ho vissuto la sofferenza, un'inquietudine da cui ho tentato a lungo di liberarmi.
8: Avevamo trovato la possibilità di organizzare un laboratorio teatrale. Il nostro intervento contribuiva a portare un po' di freschezza esteriore all'interno di una struttura estremamente chiusa, dove i ricoverati erano tenuti sotto sedativi.
1: Ho
9: Quando lei andava all'ospedale psichiatrico, diventava se stessa e la sua pazzia in quel momento era la loro e condividevano la pazzia senza giudizio.
8: Una di queste giovani era Graziella, che era schizofrenica e che ci guardava con uno sguardo come se chiedesse di essere portata fuori. Ci venne affidata e venne a vivere con noi. Pensavamo che questo potesse essere sufficiente per lei per costruirsi una sua stabilità. E invece Graziella, in quanto schizofrenica, aveva poi delle ricadute e alla fine lei ci disse: preferisco vivere all'ospedale perché mi sento più protetta lì.
0: Riportare Graziella in ospedale è per me un terribile fallimento. Non sono riuscita a spezzare le sue catene. Le mie foto, invece, cominciano a uscire, a essere esposte, a circolare. Il popolo invisibile, il mio popolo, comincia finalmente a essere visto.
1: Questa immagine è la foto di una donna che vive in una casa così povera che un topo aveva rosicchiato le dita di quel neonato che teneva in braccio. E quella foto di Letizia ha una capacità di rappresentazione simbolica. Non è più una donna di Palermo in un quartiere povero, è questa parte di umanità. E improvvisamente Letizia ti butta in faccia: ma tu lo sai che vivi in una città dove ci sono migliaia di persone così? Come fai a restare indifferente? La colpa è tua, è nostra, li facciamo vivere così. Cioè, quella fotografia mi dice tutto questo a me.
0: Come trovare la forza di continuare il mio lavoro? L'unico spiraglio di luce che riesco a trovare è nelle bambine con le occhiaie che incontro all'angolo della strada. Hanno l'età in cui i sogni sospesi possono essere infranti dalla realtà in qualsiasi momento. Sembrano attaccate al muro. So che queste bambine sono io. Non smetterò mai di fotografare la bambina che ero quando avevo 10 anni, perché solo lei porta una speranza per il futuro.

0: Nella metà degli anni Ottanta succede un cambiamento a Palermo. Con i volti di Falcone e Borsellino cresce la voglia di mobilitarsi, anche politicamente. E quello è il periodo in cui Letizia Battaglia entra nella politica.
1: La foto doucement è disparita da ma vita. J'ai fait le photos, mais... Mais c'est plus important d'être avec les gens dans les manifestations, dans les rencontres. La lutte était très importante, qu'il fallait faire plus. Alors je suis entrée dans la politique.
2: La primissima volta è stata quando l'ho incontrata a Palazzo delle Aquile, vestita con le sue improbabili gonne larghe e lunghe, con i capelli sempre in disordine, con la macchina fotografica rigorosamente al collo. Ho detto, oddio, e adesso come faremo ad amministrare la città con una pazza come Letizia? Poi mi sono fermato tra me e me a pensare che anch'io ero un poco pazzo e ho detto, beh, ce la faremo. Letizia voleva la risposta, voleva dare una risposta ai bisogni dei cittadini, degli ultimi, dei poveri, dei senza casa.
3: Letizia ha visto una possibilità di agire con efficacia per cambiare la città di Palermo, quindi partiva dalla mattina presto per poi finire la notte inoltrata con le riunioni di giunta, a volte si facevano pure a casa con tutte le auto della scorta sotto. L'attività politica era una qualche cosa che, nella quale lei credeva e che finalmente si realizzava. Quindi era un momento, come dire, magico della sua esistenza.
0: Letizia si è impegnata contro i piani di speculazione edilizia, si è impegnata per la riqualificazione urbana di certe parti della città che gli speculatori mafiosi volevano che si distruggesse a poco e quindi li lasciavano al degrado. Qui la stessa Palermo fatta di poveri che fotografava. Lei, dopo averla fotografata, a questo mondo va incontro, ci parla. È una politica fatta di esseri umani che aiutano altri esseri umani.
4: È iniziato il 10 febbraio 1986 il maxi processo in un'aula bunker costruita in pochi mesi a fianco del carcere palermitano del Lucciardone.
2: La prima opera che ho realizzato è stato l'aula bunker per poter ospitare il maxi processo. Quel processo che nasce dalle inchieste di Falcone e Borsellino, del pool antimafia, il 10 febbraio dell'86. Mi sono presentato nell'aula del maxi processo a nome dei palermitani per costituirmi parte civile, per chiedere la condanna di questi oltre 470 boss che stavano dietro le sbarre nella grande aula bunker. Letizia era con me, accanto a me, nella lotta contro la mafia.
1: Se montrer sans peur, se montrer avec aussi en respectant le principe du plaisir, pas seulement la douleur, la lutte, mais aussi avec un sourire et dire moi je n'ai pas peur de la mafia, je n'ai pas peur de la mort, j'aime la vie et je vais combattre avec les citoyens parce que le sourire et la justice arrive.
4: È stato il più grande processo del mondo. 475 imputati di Cosa Nostra, 900 testimoni di parti civili, 200 avvocati e 750.000 pagine di atti raccolti dal pool di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. 19 ergastoli, 2.665 anni di carcere.

Quando sentiamo la notizia di Falcone, Franco va subito verso l'autostrada. Scende nel cratere aperto da 500 kg di tritolo sotto l'asfalto

che ha polverizzato il giudice Falcone e la nostra speranza. Io corro al pronto soccorso, ma non voglio vederlo, tanto meno fotografarlo. È un dolore troppo grande. Piangiamo molto tutti insieme a Palermo, aspettando il prossimo omicidio. Arriverà 100 giorni più tardi.

0: Il giudice Paolo Borsellino è rimasto ucciso nell'esplosione. Con lui 5 agenti della scorta. È stata una bomba collocata su una Fiat 126 a provocare l'esplosione violentissima.
1: Si sacrifica per noi. Borsellino era, quando è morto, noi lo sapevamo da lontano che sarà tué. Il était une mort annoncée. Il était pas tellement protégé. Palermo, c'est une ville pleine de lapides, de souvenirs tristes. C'est pour ça qu'il faut continuer la lutte. Je suis trop.
2: Che le foto delle stragi di Letizia Battaglia avrebbero fatto il giro del mondo, se avessero dovuto fare un calcolo utilitaristico le avrebbe fatte. Questo rifiuto di fotografare la morte, nonostante fosse la fotografa di mafia più famosa del mondo, è una grande lezione di umanità. Questa foto è una foto che rappresenta la moglie di uno degli agenti della scorta di Giovanni Falcone, ucciso nella strage di Capaci del 23 maggio del 1992. In chiesa, accanto all'altare, venne invitata per parlare. C'era scritto che i mafiosi dovevano essere perdonati perché potevano cambiare. E lei, rompendo il testo, disse:
3: io vi perdono, però mi dovete mettere in ginocchio. Se avete il coraggio di cambiare, loro non cambiano. Loro non vogliono cambiare, loro non cambiano. Non c'è amore, non ce n'è amore, non c'è un amore per niente.
2: Perché per passare, come diceva Jung, dal buio alla luce ci vuole la forza e la potenza di un'emozione. E questa foto dove c'è la luce e il buio è una metafora, perché noi con le nostre indagini siamo riusciti a portare alla luce soltanto i macellai, quelli che si sono sporcati le mani di sangue nelle stragi. Ma è rimasta nell'ombra la responsabilità dei mandanti, dei complici esterni. I servizi segreti hanno fatto sparire i documenti che c'erano nella casa del capo della mafia, Salvatore Riina. Hanno fatto sparire l'agenda dove Paolo Borsellino aveva scritto delle cose importantissime. E quindi è un potere malato che continua a strumentalizzare anche il dolore delle vittime e l'emozione di una donna che dice: no, loro non cambieranno, non c'è amore.

Il 92 è un anno tragico. E Letizia cade in depressione perché di fronte da un lato a questo vuoto che si crea dopo il Falcone Borsellino e dall'altro alla sua storia personale in cui il nostro rapporto di coppia finisce.

0: finché a un certo punto ha pure deciso che voleva andarsene da Palermo.
1: Dopo la morte di Falcone Borsellino, decido di andare in Groenlandia. Cammino da sola nella landa desolata, in un vento terribile, circondata dai ghiacciai. Vorrei scomparire. Penso spesso alla morte. Ma ancora una volta Palermo mi ferma, mi trattiene e mi richiama alla vita.
2: Letizia è tornata ad essere se stessa, ad immaginare cioè una Palermo nella quale fosse possibile raffigurare immagini diverse, cariche di speranza, non soltanto di angoscia e di disperazione. In quel momento c'è stata una reazione da parte della società civile. Dopo anni di silenzio, dopo anni di occhi chiusi, di bocche chiuse, di orecchie chiuse, hanno gridato basta e hanno gridato il diritto a vivere in una città libera dal governo della mafia.
3: Fu come se Palermo si risvegliasse e furono le donne a risvegliarsi ancor più degli uomini. Furono le donne che fecero il comitato dei lenzuoli per gridare la propria ribellione contro la mafia.
4: Il po' di courage a mettere dal balcone, le passe.
5: Qu'est-ce qu'il risque exactement?
4: La vie.
5: La vie.

0: Con alcune amiche militanti ho creato Mezzo Cielo, un giornale interamente dedicato alle donne. Solo loro hanno il potere della redenzione, della pace e della fertilità. Sono la metà del cielo.
1: Ci siamo occupate della prostituzione, ci siamo occupate delle difficoltà di fare il doppio lavoro di madre di famiglia e di lavoratrice. Ci siamo occupate dell'aborto, cioè della libertà materiale di abortire. E ci siamo occupate di quello che nasceva di nuovo fra le giovani, le idee nuove che circolavano.
0: Ho sognato spesso di bruciare con disgusto il mio archivio di sangue, i negativi degli anni di cronaca nera, come per cancellare lo schifo che Palermo ha subito. Un giorno, nel 2004, ho avuto un guizzo. Potevo trasformare le mie foto in qualcosa di profondamente diverso.
2: Letizia era sicuramente traumatizzata da tutto quello che ha visto. Lei lavava nell'acqua come voleva lavare quel sangue nel mare. Perciò faceva queste foto anche, che voleva lavare il sangue che non si riesce mai.
3: Mi piace proprio vedere queste fotografie come la contrapposizione proprio di due mondi. Da un lato il disincanto, forse, sì. Però conoscendo Letizia, lei ci avrà visto anche il sogno e la speranza.
4: Dopo le stragi del 92 e 93 sono iniziati i processi agli intoccabili, i potenti. Uno dei più importanti è stato Andreotti. È stato 7 volte presidente del Consiglio dei Ministri e tante volte ministro. Uno degli uomini più potenti d'Italia. Uno dei punti dell'accusa più importante è che lui aveva rapporto con la mafia attraverso 2 colletti bianchi che erano mafiosi, i cugini Nino e Ignazio Salvo. E lui sosteneva che queste persone non le aveva mai incontrate. I testimoni non volevano parlare, avevano paura, per cui ci venne in mente che Letizia, che aveva fotografato Palermo in quegli anni, potesse in qualche modo aiutarci. Abbiamo mandato la polizia.
5: Cosa è successo?
6: Niente, che mi hanno praticamente perquisito l'archivio e sequestrato un sacco di materiale.
5: La notizia che la foto che inchiodava Andreotti era la sua?
6: L'ho saputa tramite un vostro collega, io non sapevo niente.
4: La polizia ha trovato una fotografia in cui c'era Nino Salvo insieme a Giulio Andreotti. Quella foto è stata una foto fondamentale per dimostrare che Andreotti aveva mentito. Lui era lì accanto a quella persona che aveva dichiarato di non avere mai conosciuto.
7: Visto l'articolo 524.
0: Nel 2003 arriva il verdetto della Corte d'Appello. I reati sono prescritti e Andreotti non andrà in prigione. Ma grazie alla mia fotografia dimenticata, il nostro ex primo ministro è dichiarato colpevole di associazione mafiosa. Dopo questo processo finalmente provo una sorta di quiete, come una riparazione.
4: L'onorevole Balzac ha scritto: ci sono 2 storie. La storia ufficiale che ci viene insegnata a scuola, che è una storia falsa. E poi la vera storia, dove c'è la radice degli avvenimenti. Letizia fotografava con la mente e col cuore quello che gli altri non vedevano. L'essenziale è invisibile. Letizia fotografava l'essenziale. Come a dire, tu non puoi guardare questa immagine dal punto di vista estetico o dal punto di vista documentaristico, questa storia ti riguarda.
0: Ho passato ancora anni a lottare per la mia città. Il mio corpo non è più forte come un tempo, ma la vecchiaia è una stagione meravigliosa. La mia testa è ancora lì, vigile, e lavoro molto. Comunque, se mi fermo, muoio. E io voglio morire camminando.
8: Per me era un supereroe, lei. Wonder Woman. Aveva una forza e un'energia invidiabile. Ma fino all'ultimo momento, fino al momento in cui se n'è andata, si è spenta. Non ne voglio parlare, che sennò il trucco si rompe.
3: Nei mesi successivi ho avuto un problema grosso con il silenzio. Ho iniziato a sentire musica proprio lunga, brani di composizioni lunghe, perché non volevo sentirlo, quel silenzio. Letizia non era una persona discreta che si metteva in un angolo zitta in silenzio, era una persona che faceva la sua voce fino all'ultimo. Io mi ricordo che ha lanciato un grido ad un certo punto, prima che... Sì, perché questo me lo ricordo. E poi però è piombato il silenzio.

Vileda presenta Il Mondo Perfetto. Diciamoci la verità, i nostri amici a quattro zampe non si puliscono da soli. Per fortuna.

0: varie emozioni.
1: Benvenuto al Super Pilota!
2: Ciao Alex!
1: Ciao Kimi, ma... e quel poster?
2: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
1: Per vederci le partite insieme.
2: Magari. Però non ho ancora il wifi.
1: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
2: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
1: Sono appena stato sorpassato.
3: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.
4: E questa sarebbe la camera con vista.
5: Breve un colpo di fortuna.
4: Qui serve un colpo di genio.
6: Prenotato da soli?
7: Prenotare da soli può essere un rischio. Con Roomarkt ogni viaggio è esaudito.
8: Sono igienista dentale e mamma. Per i suoi dentini scelgo BioRepair. BioRepair Junior e Bimbi sono senza fluoro e con i MicoRepair proteggono i loro dentini dalle carie, rendendoli più forti. Io consiglio BioRepair Junior e Bimbi.
9: A settembre prenota il check-up gratuito dello smalto dei più piccoli.
8: Su biorepair.it.

0: Quando l'ingegneria raggiunge la perfezione, la performance si trasforma in arte. Folletto VK7S Titanium, The Art of Clean.
1: La regge un'altra rasatura da bomber. Con Gillette Labs ti godi fino a 30 rasature.
2: Nel corso del pomeriggio sera ritroveremo qualche nube in prossimità delle zone alpine dovuta all'instabilità pomeridiana. Tuttavia, la probabilità di pioggia sarà decisamente bassa, molto simile alla situazione al centro, così come al sud, in un contesto che vedrà il tempo stabile ma soprattutto il cielo sereno, qualche nube potrà ancora essere presente in prossimità delle zone appenniniche, sia per quanto riguarda le regioni centrali che su quelle meridionali. Ma come dicevamo, per quanto riguarda la probabilità di pioggia sarà decisamente bassa. Cielo sereno anche sulle due isole maggiori. Il tutto accompagnato da una ventilazione decisamente debole, con i mari che saranno poco mossi o mossi. Per la giornata di domani ritroveremo ancora tempo stabile, l'alta pressione tenderà ad interessare tutto il nostro paese, ci sarà spazio per un po' più di instabilità nel corso delle ore centrali della giornata, con la possibilità di rovesci isolati temporali che interesseranno le zone nord-est alpine. Concludiamo con le temperature che per la giornata di lunedì non subiranno significative variazioni di rilievo.

Farsi raccontare il

velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App rainews.it, disponibile su Google Play e App Store.

Gli inviati di Trump da Zelensky dopo l'incontro con Putin, Kushner e Witkoff, colloqui significativi, sostanziali e importanti. Tornarono incontro a tre. Zelensky

0: siamo tutti dalla stessa parte. In Germania nel voto in Sassonia Anhalt, l'AfD a valanga, gli exit poll quotano quasi il 45%, CDU dimezzata, Sigmund abbiamo fatto la storia, affluenza record oltre l'80%. Per allentare la tensione in Cisgiordania, Netanyahu ordina lo smantellamento degli avamposti dei coloni israeliani non autorizzati, una decisione che divide il governo. La crescita del PIL potrebbe avvicinarsi all'1%, non siamo stati fenomeni, ma la barca va. Italia rispettata all'estero, così il ministro dell'economia a Cernobbio, potremmo superare le previsioni. 4 morti in poche ore in 3 diverse gare questa mattina, 2 morti e 2 feriti a Trapani, un pilota vittima di un incidente durante un rally in Liguria, ieri uno spettatore morto nel Bresciano. Storica vittoria al Gran Premio di Monza di Kimi Antonelli, 60 anni dopo l'ultimo italiano, parte dall'ultima fila e trionfa. Serie A 1-1 tra Juventus e Milan, delusione Eurovolley donne, Italia battuta in finale della Turchia. Buonasera, bentornati al telegiornale di Rai News 24. Dunque oggi gli inviati di Donald Trump, Witkoff e Kushner a Kiev hanno incontrato il presidente ucraino Zelensky. Russia e Ucraina dovranno fare compromessi, ha detto Witkoff. Sentiamo da Kiev l'inviata Raffaella Cosentino.
1: La questione Patriot è molto urgente e ne abbiamo discusso, dice il presidente ucraino Zelensky con accanto gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner. Poi ribadisce che per risolvere la complessa questione dei territori serve un incontro tra presidenti. Si è conclusa la missione diplomatica americana a Mosca e a Kiev, per la prima volta nella capitale ucraina e con la tregua di 3 giorni concordata solo per le due capitali. Un primo tavolo di negoziati tra gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner e la delegazione ucraina con il presidente Zelensky. A questo poi si è aggiunto un secondo tavolo di negoziati allargato ai rappresentanti consiglieri per la sicurezza nazionale di Germania, Francia e Gran Bretagna. Si sa che al tavolo dei negoziati si è parlato delle esigenze dell'Ucraina per l'inverno, con Mosca che intende proseguire gli attacchi ai siti energetici. La pace sembra ancora molto lontana. Per la prima volta gli europei vengono coinvolti direttamente nelle trattative e Witkoff ha anticipato che presto saranno annunciati nuovi colloqui tra ucraini, russi e americani. A Mosca, ha detto Witkoff, sono stati fatti progressi, si sono sentite idee nuove. Ma per mettere fine alla guerra entrambe le parti devono fare dei compromessi e ridurre le questioni in sospeso. È difficile, ha ribadito, ma pensiamo di avere gli ingredienti per arrivarci. Witkoff ha menzionato più volte il viaggio in treno dalla Polonia, definendolo ottimo. Prima di accoglierli, Zelensky aveva rimarcato che sarebbero potuti arrivare in aereo se Mosca non avesse bombardato i 2 aeroporti della capitale alla vigilia dell'incontro.
0: In Germania le elezioni nel Land di Sassonia-Anhalt vedono il trionfo della formazione di ultradestra AfD con il 44,2% dei voti secondo le ultime proiezioni e un'affluenza record dell'80%. Ma la strada per formare il governo locale resta in salita. Sentiamo da Magdeburgo la nostra inviata Emma Farnè.
2: È un boato quello che esplode alla festa elettorale dell'AfD. Mai un partito dell'estrema destra aveva conquistato così tanti voti in un land della Germania. Alle elezioni della Sassonia-Anhalt ottengono oltre il 44% dei voti. Già la mattina il candidato governatore Uwe Siegmund era arrivato fiducioso nella vittoria, accolto come una star dai sostenitori. E prima di andare a votare li saluta tutti uno per uno, chiamandoli per nome. A urne chiuse la CDU arriva seconda, ma con consensi rispetto al 2021 più che dimezzati. Il governatore uscente ammette la sconfitta, dice gli elettori hanno lanciato un segnale. Terzi e quarti, Linke e Verdi. Sarà ora difficile trovare una maggioranza al Parlamento di Magdeburgo perché tutti gli altri partiti escludono un'alleanza con l'AfD, ma Sigmund si dice pronto a governare. Un risultato storico, dice la presidente del partito Alice Weidel, che chiede anche le dimissioni del cancelliere Merz. Una giornata elettorale che registra anche un altro record, l'affluenza, oltre il 75% degli aventi diritto.
0: In Medio Oriente il premier israeliano Netanyahu ha ordinato in Cisgiordania lo smantellamento degli avamposti dei coloni israeliani non autorizzati, una decisione che divide il governo israeliano, mentre restano aperti i fronti di guerra sia nel sud del Libano che nella striscia di Gaza. Sentiamo da Gerusalemme l'inviata Francesca Capovani.
3: Sì, il premier Netanyahu ha dato ordine di smantellare un centinaio di avamposti illegali in Cisgiordania. La notizia è stata confermata dal ministro delle finanze Smotrich, che ha detto di non essere d'accordo con questa decisione. In pratica si tratta appunto di un centinaio di avamposti spesso formati da poche roulotte, da pochi container, abitati da pochi coloni, che però compiono continuamente azioni violente e vessazioni nei confronti dei villaggi palestinesi. La decisione arriva dopo che ieri l'ambasciatore americano Mike Huckabee ha fatto una visita nel villaggio palestinese in Cisgiordania di Turmus Aya, un villaggio abitato da palestinesi all'80% che hanno anche cittadinanza americana. Mike Huckabee ha chiesto, ascoltato le loro storie e ha chiesto al governo israeliano di garantire la loro sicurezza. Questo per quanto riguarda la Cisgiordania. Andiamo ora in Libano, dove l'esercito israeliano continua a colpire in tutta l'area di Nabatie nel sud. Gli ultimi attacchi proprio questa sera, poco fa, hanno preso di mira dei tunnel. Questa mattina era stato invece emanato un ordine di evacuazione per alcune case diverse, le abitazioni colpite, almeno 4 i morti, una ventina i feriti, tra cui dei bambini. A Gaza invece la situazione rimane in stallo. Oggi si sono celebrati i funerali di un centinaio di vittime della guerra, corpi che sono stati ritrovati a distanza di anni, a distanza di mesi, sotto le macerie. Secondo le Nazioni Unite sono ancora 10.000 le persone che mancano all'appello. A voi.
0: Torniamo in Italia. Giorgetti a Cernobbio ha annunciato che il PIL italiano, la crescita del PIL italiano potrebbe avvicinarsi all'1%, superando le previsioni prudenziali. Non siamo stati dei fenomeni, ma la barca è rimasta in galleggiamento, ha detto Giorgetti. L'Italia è molto più rispettata all'estero che in casa. Il ministro dell'Economia ha invitato poi gli imprenditori a vedere i salari come una delle prime forme di investimento per far ripartire il ciclo. Il record di longevità del governo, ma anche la stabilità ancora in primo piano per la maggioranza, in primis Fratelli d'Italia, mentre si apre il cantiere della manovra. Da Cernobbio Salvini torna sul capitolo infrastrutture e Forza Italia incalza sul fisco. Sentiamo Francesca Biagiotti.
4: La stabilità è un successo per tutti gli italiani, ribadisce dopo il traguardo di longevità del governo Arianna Meloni, Fratelli d'Italia. Oggi in Europa siamo in grado di indicare la rotta, dice poi Foti, guardando ai prossimi mesi.
5: Con il governo Meloni l'Italia ha cambiato passo. Abbiamo tagliato le tasse, difeso i redditi delle famiglie, portato l'occupazione a livelli record. C'è ancora da fare, ma la direzione è quella giusta.
4: Con il governo di centrodestra abbiamo ridotto la pressione fiscale di 33 miliardi di euro, rivendica Antonio Tajani, Forza Italia, e poi rilancia. La direzione è chiara, meno tasse e una grande difesa della casa, a partire dal no alla stretta europea che potrebbe arrivare sugli affitti brevi. E il giorno di chiusura di Cernobbio è stato anche il giorno di Matteo Salvini, che ha riservato una fredda stretta di mano a Vannacci, andato verso di lui, e che sulle ricette economiche torna sulla tassazione degli extra profitti per le imprese energetiche. E poi alla platea degli imprenditori ribadisce che il governo lavora, abbiamo investito 256 miliardi in cantieri e che si augura di essere ancora ministro nel 2032.
6: Uno dei leader che avete ascoltato qua al tavolo: cantieri fermi e opere pubbliche inutili. I cantieri non sono fermi. È importante avere delle opposizioni che stimolano e sollecitano, l'importante è che sappiano ciò di cui stanno parlando.
4: Il leader del Carroccio poi si complimenta per la vittoria di AfD in Sassonia-Anhalt. Un'altra Europa è possibile, scrive sui social. Una pessima notizia, commenta invece al contrario l'alleato azzurro Tajani. Adesso contromisure e svolta europea, scrive. Mentre anche Lupi, Noi Moderati, ribadisce: nessun cedimento a estremismi.
0: E a Cernobbio anche il confronto tra le opposizioni. Dash Line la proposta sul fronte energia, Campolargo unito nell'incalzare il governo sul fronte economico. Resta aperta la partita sul programma in vista delle prossime politiche. Ce ne parla Alberto Fuoti.
7: La tradizionale sessione dedicata alle opposizioni e alle loro proposte apre l'ultimo giorno del forum TEA di Cernobbio. Schlein, Bonelli, Renzi e Conte in videocollegamento sono uniti nel bocciare il governo e lo fanno citando i dati Istat. La segretaria del PD chiede un cambio di passo nell'integrazione europea e raccoglie la palla lanciata da Salvini sulla tassa agli extra profitti, incalzando Tajani, che non la vuole, e

0: Meloni che non si pronuncia.
1: Sto ancora aspettando di sentire cosa ne pensa la presidente Meloni. Ci sono 14 miliardi di flessibilità sull'energia. Noi abbiamo fatto una proposta concreta in 5 punti su come utilizzare quelle risorse.
0: Per Conte il terreno di maggiore scontro con l'esecutivo è la difesa. Gli impegni presi da Meloni con la NATO sono irresponsabili, afferma il leader 5 Stelle, che rivendica invece una convergenza del centro-sinistra sulla politica estera. Ci vuole una decarbonizzazione al 40%, aggiunge il leader AVS Bonelli, che chiede anche un patto per l'Italia. Lo diciamo da tempo, senza tirare in mezzo modelli di altri paesi, puntualizza, riferendosi a Renzi, che cita il contratto alla tedesca per vincere le elezioni.
2: Sarebbe una cosa preziosa se il centro-sinistra si presentasse con non soltanto tre chiare filiere di indirizzo, stipendi, sicurezza, Europa, ma anche con delle proposte concrete sulle quali avere la firma di tutti.
3: Tragedia a Rally in Sicilia. Nella cronoscalata di ieri c'è una vettura uscita fuori strada piombando sui spettatori e sono morti due giovani di 18 e 20 anni, ferito un commissario di gara. Incidente anche in un'altra gara in Liguria, in Val d'Aveto, un'auto è uscita di strada in una curva e il copilota è morto sul colpo. Insieme formavano l'equipe dallo start. E adesso la Formula 1, vittoria storica per Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale, capace di riportare il tricolore sul gradino più alto del podio di Monza dopo 60 anni. Allora vediamo il servizio di Emilio Fuccillo e poi la nostra rassegna stampa con Emanuela Bonchino.
4: C'è una targa a Monza che celebra l'ultima vittoria italiana sul circuito Brianzolo. Riporta la data del 1966 e ora, dopo il passaggio di Andrea Kimi Antonelli, andrà aggiornata. Allora, 60 anni fa, a passare sotto la bandiera a scacchi era stato, alla guida di una Ferrari, Ludovico Scarfiotti. E se sei decenni sembrano tanti, si deve andare ancora più indietro nel tempo per ritrovare un pilota italiano a Monza dall'iter del Mondiale. Era il 1953 quando Alberto Ascari arrivò sul circuito davanti a tutti. Da allora, per 73 anni, nessun altro c'era riuscito, come mai nessuno era riuscito a vincere a Monza partendo più indietro della 12ª posizione. Un dettaglio per Kimi, che con il suo casco tricolore, omaggio all'amico Valentino Rossi, è partito 19esimo. Dettagli per un ragazzo che ha compiuto 20 anni appena pochi giorni fa, ma che macina record e guida come un veterano. Sarebbe bello vederlo in Ferrari, certo, e a Monza il popolo rosso, orfano di Leclerc e con un Hamilton mai in lotta per il podio, ha fatto il tifo per lui, ma almeno per ora a coccolarsi Antonelli e Toto Wolff, che lo ha scelto, sportivamente cresciuto, e lui ha creduto e lo ha sempre protetto. Come nel giorno del suo primo test su una Formula 1, finito contro le barriere. Era l'agosto del 2024 e la pista era la stessa, Monza. Antonelli aveva appena spento 18 candeline e non era nemmeno un rookie, quando alla parabolica perse il controllo della Mercedes, che non era ancora sua, ma di Russell. Oggi, 24 mesi dopo, è tornato su quella pista da leader del mondiale, è partito dalla penultima fila e non solo ha vinto, ma ha dimostrato che il pilota da battere è lui.
5: Indossa l'essenza di Capri con Lenor. Aggiungi il profumatore in perle al tuo bucato. Note floreali da portare sempre con te, per una freschezza che dura ancora più a lungo.
6: Ci sono momenti in cui non cerchi qualcosa di più. Cerchi qualcosa di meglio. Nel tuo modo di vivere. Nelle tue scelte. Sai cosa vuoi? Sai dove andare? Ma anche quando conosci la tua strada, c'è sempre un modo nuovo di percorrerla. L'E-Pass L8, tua da 269 euro al mese.
7: Globo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti. Ordina la spesa su Globo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Globo e ordina cibo, spesa e molto di più.
8: Faccio fatica a digerire e mi sento gonfia.
9: E se ti dico Jeffer?
10: Jeffer, con la sua triplice azione, agisce velocemente su acidità, gonfiore e nausea. Jeffer, alleato contro il mal di stomaco.

Vuoi perdere peso? Ecco qui, tutti i prodotti di Impacco Mi Piace Così. 28 giorni di programma, colazione, pranzo, merenda e cena. Consegnati a casa tua. Basta spesa. Tutto è pronto, senza cucinare. E la prima settimana è in regalo. Sappiamo che funziona. Puoi perdere fino a 6 kg il primo mese. Guarda Melissa, 11 kg. Sandra, 21 kg. E la prima settimana è in regalo. Sì, è in regalo. Vai su mipiacecosi.it, mipiacecosi.it.

0: È il momento della rassegna stampa, le prime pagine dei giornali. Benvenuti. Allora, cominciamo subito con alcune prime pagine che sono arrivate in redazione. I fatti in Sassonia-Anhalt con il trionfo dell'AfD, l'estrema destra tedesca, sono in primissimo piano su molti quotidiani, però c'è anche l'Ucraina con questi tentativi di arrivare ad un accordo di pace dopo essere stati gli inviati Witkoff e Kuchner, gli inviati di Trump, dopo essere stati da Putin a Mosca, poi sono andati invece a incontrare Zelensky a Kiev e insomma trapela un certo ottimismo, vogliamo chiamarlo così, insomma comunque il dialogo è in piedi, non è ancora però un dialogo a tre, quello sarà il prossimo obiettivo. Vi faccio vedere però subito qualche prima pagina, questo è il foglio, non si scherza con l'onda neonazista, l'AfD destra vince in Sassonia-Anhalt, ma la formazione del prossimo governo sarà al photo finish. Ha stravinto le elezioni in Sassonia-Anhalt con oltre il 44%, AfD. Naturalmente poi insomma, ci sono le proiezioni, ma è praticamente questo il dato. La CDU ha drammaticamente perso queste elezioni, finendo di poco sopra il 18%, dimezzata rispetto al 2021. Questo è un altro dato importante che esce da queste elezioni regionali in questo Land tedesco. E sorpresa Verdi che entrano nel Parlamento di Magdeburgo con quasi il 9%, anche la Linke, cioè la sinistra tiene sopra il 9%, la SPD e invece i socialisti si fermano sopra all'8%. Dunque i due grandi partiti vanno male in queste elezioni nel Land, nella regione, che è una regione che è un'ex regione a est a tutti gli effetti e quindi anche con un diciamo con una conformazione sociale particolare, cioè molto anziana la media dei suoi cittadini, dei suoi abitanti, anche se però poi esce fuori che da questo voto molti giovani hanno votato AfD con un'affluenza enorme, l'80%. Dunque dicevamo CDU e SPD che vanno male, in particolare la CDU, i due partiti del governo di Merz insieme raccolgono poco più del 27% dei voti, impressionante l'affluenza e appunto ancora in taglio basso invece l'infamia della barbarie russa, i droni del Cremlino a sorvolare i bambini che tornano a scuola, la paura e la forza di un popolo, l'Europa non capisce che l'Ucraina sta difendendo la tranquilla vita degli occidentali. L'intervista al capo della Chiesa greco-cattolica di Kiev, Shev Kuk. Ancora il foglio, l'editoriale Democrazia a rischio quando cadono gli argini dell'antisemitismo. Il voto in Sassonia-Anhalt, un test importante per misurare il consenso di AfD, ma anche per capire l'efficacia degli anticorpi della tenaglia estremista di destra e di sinistra che fomenta l'odio antiebraico. Il doppio test sul futuro della Germania e pure dell'Europa. Cioè il giornale. Vento di eurodestra, boom dell'AfD in Sassonia, crollo della CDU, scomparsi socialdemocratici, adesso lui non può far finta che non sia successo niente, il nodo dei popolari e l'alleanza con la sinistra. E sempre sulla prima pagina del giornale, Cernobbio promuove il governo, Salvini cantieri per 256 miliardi e poi l'impresa di Kimi Antonelli, una rimonta alla Senna, nuovo capolavoro a Monza dal 19° al primo posto e dunque è appunto la Formula 1. Il domani. Il giorno più nero della Germania, AfD a valanga, l'Europa ora trema, per la prima volta dal 1945 un Land potrebbe essere guidato dall'estrema destra, in Sassonia-Anhalt i neonazisti oltre il 44%, l'estremista Sigmund può diventare presidente, fatta la storia, dice la CDU sprofonda ma dice no ad accordi, Salvini festeggia, un'altra UE è possibile. E poi di Lorenzo Castellani l'editoriale, altro che centro, così Meloni ha sottovalutato il radicalismo. L'anima estremista dell'Italia. Taglio basso, negoziati stallo per Kiev, un altro inverno di guerra. E poi ancora andiamo a vedere il Fatto Quotidiano, i disastri di Merz e dell'UE regalano la Sassonia all'AfD in fondo a destra, trionfo degli estremisti, 44,5, CDU dimezzata, boom di votanti. Taglio alto, l'intervista allo scrittore Eshkol Nevo, lo scrittore israeliano, l'antisemitismo qui non c'è e non è la critica a Israele. L'altra intervista allo scrittore Harry De Luca, protervi e ignoranti, negazionisti dietro le febbri della terra. Ancora andiamo a vedere, qui sempre in taglio alto, l'altra intervista alla regista Laura Poitras, il mio doc horror sui crimini dell'ICE e gli USA di Trump. Andiamo ancora a un altro giornale che è La Verità, l'AFD fa nera l'Europa, l'affluenza record ad essere al 45%. Ditemi se è pronto il nostro ospite, il professore Lunds Klinghammer, storico. E professore Do, poi la vedremo più tardi, invece con lei parleremo soprattutto di caro carburanti, di energia, Fausta Chiasa del Corriere della Sera. Benvenuti a entrambi. Professore, comincerei proprio da lei. Abbiamo visto che praticamente tutti i titoli dei quotidiani italiani hanno i risultati, questo trionfo della FD in Sassonia-Anhalt. Come legge questo voto, anche alla luce del fatto, sì, un grande trionfo, anzi la prima domanda che le faccio è questa: ma riuscirà a governare l'estrema destra di Sigmund, ma anche di Alice Weidel, che è la leader nazionale?
1: Buonasera, se riesce davvero a governare non è ancora detto, è complicato perché praticamente c'è una situazione di stallo tra la AfD che ha stravinto, mentre i partiti della coalizione precedente, i democristiani, la socialdemocrazia, hanno un voto molto minore, cioè soprattutto i democristiani sono stati dimezzati, mentre la AfD ha potuto praticamente raddoppiare il suo esito, mentre la Linke, il partito della sinistra, e la socialdemocrazia e anche i Verdi hanno mantenuto la loro situazione precedente, mentre sono usciti i liberali dal governo regionale. E abbiamo uno stallo per quanto riguarda le previsioni dei seggi. Sono stati contati circa il 95% dei seggi, quindi i dati sono già abbastanza affidabili, e la novità dell'ultima ora è che entra nel Parlamento il patto di Sahra Wagenknecht, il BSW, con circa 5,1% e con probabilmente 5 deputati, e sarà l'ago della bilancia, perché loro hanno già da tempo segnalato che sono aperti per colloqui con la AfD, e gli altri partiti invece no, cioè hanno il cosiddetto muro anti-incendio, quindi un muro anti-AfD, e vorrebbero a tutti i costi evitare che Sigmund, il candidato, diventerà primo ministro. Mentre con la BSW nel Parlamento questa è un'opzione abbastanza probabile, addirittura che può diventare primo ministro, ma non significa che ha anche una maggioranza assoluta per poter governare. Ci sarà probabilmente una dipendenza da BSW che vorrebbe un altro primo ministro, almeno hanno detto questo nella campagna elettorale, fino a stasera, hanno detto che volevano un candidato primo ministro, un primo ministro rappresentante importante, che sta sopra i partiti, un personaggio al di sopra dei partiti, che sarebbe, non sarebbe Sigmund, allora, perché è il vincitore, e quindi è una situazione ancora da chiarire, uno stallo.
0: Sentiamo subito cosa ha detto Ulrich Sigmund a caldo dopo la vittoria.
2: Ok.
3: I cittadini hanno dimostrato molto chiaramente che vogliono un cambiamento politico e soprattutto che lo vogliono con noi. Abbiamo ottenuto il risultato elettorale che volevamo, il 45% era una percentuale realistica. Sono curioso di vedere quali conseguenze politiche ci saranno nei prossimi giorni, anche a Berlino. Ora la nostra responsabilità politica è di fare esattamente quello che abbiamo promesso in campagna elettorale. Noi tenderemo sempre la mano a quelle forze politiche con cui possiamo affrontare i problemi fondamentali della Sassonia-Anhalt. Come l'immigrazione, la sicurezza, la politica energetica, ma non faremo mai dei compromessi al ribasso come la CDU. Resteremo fedeli alla nostra linea. Gli elettori se lo meritano e noi continueremo per questa strada. Oggi abbiamo scritto la storia.
0: Professore, quanto tutto questo è colpa del cancelliere Friedrich Merz?
1: Sicuramente è un voto di protesta contro il governo federale. Questo si vede chiaramente, e anche durante la campagna elettorale il cancelliere è stato relativamente poco presente, è stato anche contestato la sua presenza. E certamente è la situazione internazionale che influenza questo voto di protesta, il caro benzina, cioè problemi sociali, la mancanza di infrastrutture, soprattutto nella campagna, non nelle città, però sì. Se vediamo le differenze tra est e ovest, ci sono paragoni per quanto riguarda città a città e campagna a campagna, e non ci sono queste differenze notevoli tra est e ovest, quindi non è una protesta di un est praticamente indietro.
0: Allora, le chiedo anche a questo punto, proprio perché mi sta dicendo questo, quanto il voto in Sassonia-Anhalt, che è un land, una regione rurale, se non erro, insomma, comunque non è Berlino, non sono le grandi città multietniche e industrializzate, è una regione anche, insomma, con un'età media abbastanza piuttosto alta. Ecco, quanto queste elezioni in questa regione nello specifico possono essere lo specchio invece di quello che può accadere, insomma, nel resto della Germania?
1: E tra poco ci saranno altre elezioni nel Mecklenburg e Pomerania e anche a Berlino. Comunque le previsioni per Berlino sono completamente diverse. E per Mecklenburg invece anche l'AfD, le previsioni prevedono una vittoria dell'AfD. Il secondo partito più forte è la socialdemocrazia, però le regioni tedesche hanno una vita politica anche abbastanza autonoma, con delle coalizioni particolari che non si troverebbero mai a livello federale. E questo significa che la futura politica anche della Sassonia-Anhalt, come del Mecklenburg, verrà gestita sul posto con delle soluzioni creative, come sono state trovate per la Turingia, per esempio, dove c'era a lungo un governo di minoranza del partito della sinistra sotto il primo ministro Ramelow in passato. No? Quindi ci sono modelli politici a misura dello Stato-Regione. Quindi ecco, è difficile dire che questo diventerà il modello futuro anche per altre regioni o stati della Germania.
0: Questo, ecco, questo è molto interessante anche un po' per capire, anche se Alice Weidel ha subito detto che vuole la testa di Merz sostanzialmente, però insomma potrebbero cambiare molte cose. E cosa ha sedotto del messaggio della politica dell'AfD i tedeschi della Sassonia-Anhalt? Tenendo presente proprio che a tutti gli effetti questa è la rottura, quello che è accaduto con queste elezioni, e quindi l'estrema destra che va, che è il primo partito che vince le elezioni, è un tabù che è stato rotto enorme per la Germania dalla fine della Seconda Guerra Mondiale.
1: Sì, assolutamente sì, soprattutto in queste dimensioni, cioè partiti neonazisti sono esistiti, anche partiti di estrema destra nella storia della Repubblica Federale, ma mai hanno raggiunto numeri così alti e mai hanno avuto l'occasione di creare un governo. E qui stiamo parlando di un partito che viene considerato dall'Ufficio per la difesa della Costituzione come sicuramente estremista di destra, e c'è anche una corrente Völkisch praticamente che vuole anche normalizzare, tra virgolette, il passato nazista, integrarlo nella storia tedesca senza metterlo in risalto. E come ha detto l'ideologo della AfD, della Sassonia-Anhalt, più Bismarck e meno Hitler, questo è il programma. Quindi normalizzare il passato e anche vuol dire considerare meno importanti i luoghi della memoria, la storia del nazismo e il ricordo delle vittime dell'Olocausto, che hanno già i sopravvissuti hanno già sollevato la loro voce dicendo che hanno paura per quello che succederà in Germania.
0: Ci sono state in queste ore delle manifestazioni in tutta la Germania contro appunto AfD, migliaia in piazza per chiederne proprio il divieto, Berlino, Francoforte, Magonza e una scritta antidemocratici. Ecco, quanta Germania è quella che in queste ore sta scendendo in piazza? È sicuramente diversa da quella della Sassonia-Anhalt, ma quanto rappresenta la Germania?
1: Ma c'è una forte critica dell'AfD da parte dell'opinione pubblica, da parte intellettuali, da parte delle chiese che si sono espresse in maniera molto chiaramente prima delle elezioni contro l'AfD. Quindi c'è una società civile molto attiva, però in Sassonia-Anhalt la maggioranza di quelli che hanno espresso il loro voto hanno considerato meno importante questo tabù, il ricordo del passato, quindi una vera rottura con la politica della memoria del governo nazionale degli ultimi decenni, potremmo dire, e dovremmo indagare sui motivi, quali sono i motivi che la politica della memoria, ma anche l'identità culturale della Germania, come si è formata nei decenni, non ha più questa presa, e altri argomenti diventano così preponderanti che il passato passa in seconda fila.
0: E
1: le proteste comunque fanno vedere una società civile molto attiva, però quello che preoccupa è il numero dei giovani che hanno votato l'AfD, che hanno abbandonato praticamente i democristiani, perché sia normalmente quelli che non vanno a votare hanno votato l'AfD, quindi hanno potuto mobilitare moltissimo un bacino di persone che normalmente non si esprimono, circa il 42% di quei 23,2% di voti nuovi sono persone che nelle ultime elezioni non hanno votato, e un altro 15% viene dai democristiani che hanno abbandonato la linea soprattutto del governo federale, ma anche dell'attuale primo ministro democristiano Schulz.
0: Grazie davvero professor Lutz Klinghammer, grazie per averci spiegato, commentato i risultati di queste elezioni in Sassonia-Anhalt. Buon lavoro.
1: Grazie, buona serata.
0: Allora, torniamo sulle prime pagine. Fausto Chiesa, fra poco arrivo da te. Era La Stampa, l'avete intervista, Europa valanga ultradestra con appunto Ulrich Siegmund, questo leader giovane della regione che ha ottenuto questa grande vittoria. La campana che suona per i governi UE, il commento di Cesare Martinetti, 81 anni dopo la caduta di Hitler che lasciò il paese in macerie con l'incancellabile colpa dell'olocausto, un partito che a quella Germania si richiama più o meno esplicitamente vince le elezioni in Sassonia. Ancora non si sa se la AfD avrà la maggioranza assoluta dei seggi e quindi potrà governare da sola la regione. Il vincitore però è certo, Ulrich Siegmund, 35 anni, taglia atletica, occhi blu, è nato un anno dopo la caduta del muro di Berlino, tipo simpatico, allegro, gran comunicatore, venditore di profumi di ambiente, ha fatto una campagna elettorale per le strade e le piazze, ha girato tutta l'estate su un ciclomotore Simpson, uno dei simboli evocativi della DDR, si è fatto conoscere sui social con tambureggianti video TikTok di 30 secondi, è l'esponente di una generazione senza complessi nel suo entourage, ci sono anche attivisti della gioventù patriottica tedesca, un gruppo messo fuori legge nel 2010 dalla Corte federale. Ancora andiamo a vedere qui di spalla, Giorgetti vede la crescita all'1%, Cernobbio deluso dal campo largo. E poi ancora vi faccio vedere il Mattino di Puglia e Basilicata, Sassonia, tsunami sull'Italia, questo il titolo di apertura. Un altro titolo invece sul Sacro d'Italia, un italiano vero, ed è l'impresa di Kimi Antonelli che ha trionfato nel Gran Premio di Monza dopo 60 anni. Meloni, un risultato storico. Vediamo pure il tempo come apre. C'è la notizia naturalmente, tsunami AfD in Sassonia vince con il 44% e poi incarichi extra per un magistrato contabile su due, Corte dei Conti, incredibile. Infine vi faccio vedere Gazzetta del Mezzogiorno, Ilva Elli attacca la leader PD in Puglia, Meloni dia risposte concrete, domani vertice a Roma, in ballo 20.000 posti di lavoro. Fausta Chiesa, allora siamo da te, per tutta la settimana insomma, e anche oggi, compreso il forum Ambrosetti di Cernobbio, si parla di energia, di caro carburanti e anche con interventi del governo che più volte appunto hanno detto che stanno lavorando per far rendere, come dire, meno doloroso per gli italiani questo caro energia. Ecco, puoi iniziare raccontandoci che cosa pensa di fare il governo? E poi anche però in coda magari qualche consiglio, poi apriamo il tuo articolo su come risparmiare consumando meno benzina. Ma cominciamo appunto dalla ricetta del governo.
2: Sì, sì, guarda, mi collego a quello che ha detto il professor Klinghammer poco fa, che il caro energia è stato uno degli argomenti del partito di estrema destra in campagna elettorale, e questo è un problema anche per il governo italiano. Perché? Perché il caro energia fino a un anno fa era un problema che era sollevato dagli industriali, perché l'energia costava tanto e quindi c'è un tema di competitività della nostra industria manifatturiera. Adesso invece il tema si sta spostando invece anche sui cittadini, perché i cittadini da ormai 3 mesi, 4 mesi a questa parte vedono benzina e gasolio che continuano a salire e davvero stanno continuando a salire ogni giorno. Quindi finora il governo ha, diciamo, dato uno sconto solo sul gasolio perché è rincarato di più, sulla benzina non c'è sconto. Lo sconto è stato prorogato di volta in volta fino al 10 settembre, però c'è bisogno di soldi. Allora che cosa succederà dal 10 settembre in poi per chi deve fare il pieno? Che molto probabilmente non ci sarà più uno sconto generalizzato per tutti al distributore sul gasolio, ma ci saranno misure mirate solo per due categorie: le fasce più deboli della popolazione e i settori che lavorano appunto con tanto carburante, quindi per esempio l'autotrasporto. Insomma, questo è un problema per il governo. Perché? Perché il cittadino normale non vedrà più scendere al distributore. Già la benzina costa tanto e non aveva lo sconto. Il gasolio per il cittadino normale non avrà più lo sconto dei 17 centesimi attuali, e questo è un tema. Dove andrà a prendere i soldi il governo per le nuove misure? Ecco, c'è un grande dibattito perché il governo vuole mettere una tassa sugli extra profitti delle aziende energetiche. Si dice che lo voglia mettere sulle aziende energetiche che hanno ricavi superiori ai 20 miliardi all'anno. In Italia ce ne sono solo due, sono quelle partecipate dallo Stato, cioè l'ENI e l'Enel. Quindi, di fatto, le aziende, queste due aziende energetiche, se sarà confermata questa indiscrezione, pagheranno in parte le misure che il governo metterà in campo, però, come ripeto, il cittadino normale invece pagherà tutte le conseguenze che la guerra tra Ucraina e Russia da 4 anni e mezzo e soprattutto il conflitto in Medio Oriente dal 28 di febbraio stanno facendo accadere sulle quotazioni internazionali del petrolio. Ricordo che anche gli Stati Uniti stanno pagando questo prezzo perché anche da loro il gasolio è ai massimi dagli ultimi 4 anni, però solo per non voglio far arrabbiare i cittadini italiani, ma negli Stati Uniti, insomma, un gallone di gasolio è andato a 5,8 dollari, ma un gallone sono quasi 4 litri, quindi loro pagano 4 litri di gasolio 5 euro, insomma, siamo molto lontani dai prezzi che
0: Allora,
2: paghiamo.
0: Fausta, dobbiamo un po' correre. Qui c'è il tuo articolo, caro
2: Corriamo. Sì,
0: carburanti.
2: allora io ho pensato
0: No,
2: a un
0: fammi leggere il
2: articolo.
0: titolo, però, che è proprio carino. Non fare come
2: Va
0: Fantozzi,
2: bene.
0: 10 consigli infallibili per risparmiare consumando meno. Dacceli, dici. Ho
2: Sì, allora perché
0: tante.
2: non fare come Fantozzi? Perché c'è la fotografia in cui Fantozzi ha la macchina, non mi ricordo più se è una 500, supercarica. Allora, il primo consiglio qual è? Di non trattare la propria automobile come se fosse casa e metterci dentro di tutto, ma svuotarla il più possibile, perché più pesa l'auto e più si consuma. Quindi no a mettere tutto nel bagagliaio, bagagliaio vuoto. Questo è il primo consiglio. Bagagliaio vuoto, gomme invece piene, perché gli pneumatici, quando sono sgonfi, hanno più attrito sulla strada e quindi si consuma di più. Quindi questi sono i due consigli che a me sono piaciuti di più. Poi ci sono quelli più tradizionali come quelli di non pigiare sull'acceleratore, ma questo è un vizio che molti hanno, cioè appena scatta il verde, parte subito, quasi volesse vedere quanto fa la sua macchina da 0 a 100 in quanti
0: Beh,
2: secondi, no?
0: fondamentalmente per superare quello che ti sta accanto, il vicino di corsia.
2: Esatto, poi un altro consiglio che mi piace molto è quello di guidare con intelligenza, prevedendo quello che sta per accadere. Quindi io guardo avanti e vedo che se il semaforo sta per diventare rosso, è inutile che io continui ad accelerare. Lascio subito l'acceleratore e poi freno, anticipo le mosse di chi mi sta davanti, studio il percorso, vedo se con Google Maps o con tutte le app che ci sono, qual è il percorso più breve, ma anche se ci sono cantieri sul percorso che potrebbero rallentarmi. Ci sono tante app che fanno vedere quali sono i prezzi dei distributori, quindi vedo sul mio percorso qual è il distributore che applica il prezzo minore e soprattutto se vado in autostrada non faccio benzina in autostrada perché lì sicuramente il prezzo sarà più alto.
0: Fausta, io lo faccio solo vedere, non abbiamo tempo per commentarlo, però vi consiglio caldamente di leggerlo, quest'altro tuo articolo. Cina, per la prima volta le emissioni calano per il crollo del consumo di petrolio, meno 9% nel secondo trimestre. La vogliamo leggere come una buona notizia, davvero 20 secondi.
2: Allora, perché la Cina ha calato i consumi di petrolio perché ha fatto di necessità virtù, perché la Cina comprava petrolio dal Venezuela, il Venezuela adesso è in mano agli americani, quindi il Venezuela non vende più petrolio alla Cina. La Cina comprava tanto petrolio dal Medio Oriente, anche lì gli americani hanno attaccato l'Iran e quindi questo ci fa capire che cosa stanno tentando di fare gli americani veramente in Venezuela e in Medio Oriente, quindi assetare la Cina di petrolio. E la Cina ha fatto di necessità virtù, ne ha consumato molto meno, stanno accelerando ancora di più sull'elettrico. Quindi sì, però ci vediamo anche una notizia positiva che è se uno riduce il consumo di petrolio, poi le emissioni allora calano
0: È proprio
2: veramente.
0: così. Grazie, grazie Fausta Chiesa, Corriere della
2: Grazie,
0: Sera. Sei
2: grazie a te e
0: sempre
2: vi ascolto.
0: brillantissima ed è un piacere ascoltarti. Grazie a voi che ci
2: Grazie.
0: seguite nella nostra rassegna stampa.
4: Una settimana che, seppur vedrà dei cambiamenti, ricomincia all'insegna del bel tempo. Siamo ancora sotto l'influenza dell'alta pressione, questo comporta tempo stabile per gran parte del giorno su tutto il territorio. Nel corso delle ore più calde della giornata, tuttavia, ritroveremo le solite nubi che tenderanno a formarsi in prossimità dei rilievi alpini ed appenninici, ma soprattutto al nord, specie sul nord-est, ritroveremo qualche rovescio isolato temporale. Fenomeni che tenderanno ad esaurirsi nel corso della sera e che saranno comunque confinati alle zone alpine. Bel tempo anche sulle due isole maggiori, il tutto accompagnato da una ventilazione debole tendente a disporsi a regime di brezza nel corso della giornata. Concludiamo con le temperature che per la giornata di lunedì non subiranno significative variazioni di rilievo.
0: Le prime pagine dei giornali in poco meno di 6 minuti. Cominciamo con la stampa. Le aperture sono sostanzialmente le stesse su quasi tutti i quotidiani, e cioè questa vittoria di AfD dell'estrema destra tedesca nelle elezioni del Land, della regione Sassonia-Anhalt. Questa è la stampa. Europa, valanga ultradestra, l'AfD trionfa sul filo della maggioranza assoluta, crollo verticale della CDU, Bruxelles ora teme per la tenuta di Merz, l'effetto domino sugli estremisti sarà linea dura. Affluenza record per il voto che premia il partito di Alice Weidel, migliaia intanto però in piazza in Germania per chiederne il divieto del partito, appunto. La campana che suona per i governi UE, il commento di Cesare Martinetti, 81 anni dopo la caduta di Hitler, che lasciò il paese in macerie e con l'incancellabile colpa dell'Olocausto, un partito che a quella Germania si richiama più o meno esplicitamente vince le elezioni regionali in Sassonia-Anhalt. Sulla prima pagina della stampa il volto del vincitore, del candidato di quella regione, Ulrich Siegmund, l'Europa sotto shock con un voto dal significato non solo locale ma continentale. Il partito di estrema destra ha trionfato in questo Land tedesco. Sulla prima pagina però c'è anche la guerra in Ucraina. Witkoff e Kushner vedono Zelensky, spiraglio negoziati. Anna Zafisova, probabilmente la guerra continuerà anche per tutto l'inverno. Zelensky non vuole mostrare troppo ottimismo mentre siede nel giardino del palazzo Mariinsky accanto a Kushner e Witkoff in piena vista all'aperto, in una dimostrazione visibile della micro tregua nei raid offerta da Mosca. E poi Petraeus, Fedorov può essere un aiuto anche per l'Italia, parla il generale veterano di guerra e già direttore della CIA, oggi è presidente del KKR Global Institute. In Ucraina la guerra non si combatte più soltanto sul fronte, gli attacchi in profondità contro la Russia e la corsa all'innovazione militare stanno cambiando il conflitto. Ancora sulla stampa di spalla, Giorgetti vede la crescita all'1%, Cernobbio deluso dal campo largo, questo è il forum Ambrosetti. E poi la fotonotizia, Monza tricolore, chi mi fa la storia, Formula 1, Antonelli da 19° a primo, un italiano vince il Gran Premio di casa 60 anni dall'ultima volta, disastro Ferrari. Andiamo a vedere come apre il foglio. Non si scherza con l'onda neonazista, AfD stravince in Sassonia-Anhalt, ma la formazione del prossimo governo sarà al fotofinish, sì, perché potrebbe non avere appunto i numeri che gli permettano di governare. Però le cifre degli altri partiti non sono buone per niente, soprattutto CDU e SPD, perché mentre è oltre il 44% AfD, c'è l'SPD che si ferma sopra all'8%, di mezza al 18,5% la CDU. Sorpresa Verdi che entrano nel Parlamento di Magdeburgo, che è appunto la capitale di questo Land della Sassonia-Anhalt, con quasi il 9%. La Linke tiene sopra il 9%, e però i due partiti del governo di Friedrich Merz, SPD e CDU, dunque insieme raccolgono poco più del 27% dei voti. Impressionante l'affluenza, altro dato importantissimo, l'80%, tantissimi i giovani. E le democrazie a rischio quando cadono gli argini all'antisemitismo, il voto in Sassonia-Anhalt un test importante per misurare il consenso dell'AfD, ma anche per capire l'efficacia degli anticorpi della tenaglia estremista di destra e sinistra che fomenta l'odio anti-ebraico, il doppio test sul futuro della Germania e pure dell'Europa. L'infamia della barbarie russa, i droni del Cremlino a sorvolare i bambini che tornano a scuola, la paura, la forza di un popolo, l'Europa non capisce che l'Ucraina sta difendendo la tranquilla vita degli occidentali. L'intervista al capo della Chiesa greco-cattolica di Kiev, Shevchuk, l'intervista è del vaticanista del Foglio Matteo Mazzuzzi. Ancora andiamo a vedere il giornale. Vento di eurodestra, boom dell'AfD in Sassonia. L'editoriale di Cerno cosa ci dice? Davvero la Germania, la destra non è più solo un vento, è la forza che sta cambiando l'Europa, chiede di essere ascoltata. In Sassonia non hanno solo votato, hanno strappato il velo all'ipocrisia di un'alleanza con la sinistra che ormai traballa da mesi. Taglio basso, Cernobbio promuove il governo, Salvini, cantieri per 256 miliardi, e in taglio alto invece caso La Vitola, lo sfogo di Lady La Vitola, sono il gatto e la volpe, affari, Ranucci, faccendiere. Il Domani, il giorno più nero della Germania, AfD a valanga, l'Europa ora trema. Per la prima volta dal 1945 Hollande potrebbe essere guidato dall'estrema destra. Altro che centro, così Meloni ha sottovalutato il radicalismo, l'anima estremista dell'Italia. Lorenzo Castellani, la politica è il regno dell'imprevedibilità sia per i protagonisti che per gli osservatori. Si deve essere onesti, nessuno appena sei mesi fa avrebbe immaginato che la maggioranza di centrodestra potesse trovarsi con un problema alla propria destra. E poi sempre sul Domani, taglio basso, negoziati in stallo per Kiev, un altro inverno di guerra, vertice Zelensky, Witkoff, Kushner. Ancora andiamo a vedere il Fatto Quotidiano, i disastri di Merse e dell'UE regalano la Sassonia all'AfD, e poi in taglio alto l'intervista allo scrittore israeliano Eskol Nevo, l'antisemitismo qui non c'è e non è la critica a Israele, e vive fondamentalmente in Italia questo grande scrittore. E tra l'altro è anche suo il romanzo a cui si è ispirato il film in concorso a Venezia di Nanni Moretti, succederà questa notte, questo come dire per inciso. Ancora l'altra intervista è Henry De Luca, l'altro scrittore, protervi e ignoranti, negazionisti dietro le febbri della terra. Ancora andiamo a vedere come apre Libero, la sinistra no grazie, il sondaggio del forum di Cernobbio fa a pezzi i partiti del campo largo, 83% degli imprenditori boccia Dem, 5 Stelle, il governo invece passa il test. E poi la destra a valanga, le elezioni tedesche in Sassonia. Guardate, chiudiamo con questo perché è particolare questa fotonotizia. Il nuovo look diventa un caso politico, sì, perché il presidente americano ha i capelli più scuri. Trump, il morettino, finisce sotto accusa. Costanza Cavalli su questo. Tutto è comunicazione. Era l'ultimo giornale della nostra rassegna stampa, vi ringrazio per averci seguito. Regia.

0: Forza, coraggio, lealtà, equilibrio, sacrificio, tenacia ed umiltà. La pallavolo è densa di valori.
1: Un desiderio di aiutare, di farsi aiutare, che è un valore molto importante nel gioco di squadra.
2: Arrivare agli obiettivi assieme e portarli fino in fondo.
3: Quando scendo in campo con la maglietta della mia nazionale è sempre un orgoglio poter giocare per l'Italia.
4: È una famiglia, sono tutti insieme, si danno la carica.
2: Piazza del Plebiscito farà la cornice all'apertura di questo europeo, da lì partirà il cammino della nostra nazionale.
3: La prima squadra che affronteremo all'europeo sarà la Svezia, non vediamo l'ora di essere lì a giocare questa bellissima partita inaugurale.
1: Bulgaria, Polonia e Cechia. Queste squadre che ho nominato sono tra quelle che possono vincere le medaglie, ci aggiungerei la Francia anche, la Slovenia, una squadra che si è mantenuta sempre ad alto livello.
3: Sarà un campionato europeo difficile, tosto.
1: Sarà impegnativo.
5: Sono 14 match point, con l'ennesimo ace, non li conto più.
0: Essere un pallavolista vuol dire saper trasferire non solo emozioni, ma anche un modello di vita.
1: Il rapporto che si crea

0: Italia, speriamo che siano il più possibile, e poi di altre 10 partite importanti di questo campionato europeo. Una bella offerta che dà la possibilità a tutti in chiaro di vedere la pallavolo.
1: Allora, ho vestito la maglia della nazionale italiana di pallavolo per tantissimi anni, ora vesto la maglia della Rai. Per me vuol dire ritornare in campo, vuol dire trasmettere le sensazioni che ho vissuto alle nuove generazioni. Nella mia telecronaca entro nel divano di casa.
2: Una difesa pazzesca, Monster Block, azzurro.
0: Loro saranno bravissimi, ma se noi diamo una mano a far emozionare, a far sentire qualcosa di più, sarà veramente importante.
1: Siamo pronti per poter portare a casa l'ennesimo risultato di una squadra che continua a rappresentare l'Italia intera.
3: E tutti ci dicono che dobbiamo vincere. L'obbligo di vincere è una cosa che non fa parte, diciamo, del nostro percorso, se non l'obbligo di dare il massimo e di rappresentare al massimo la nostra nazione, l'Italia, la nostra maglia.
4: E sicuramente il nostro obiettivo, a chi guarda questo campionato, è quello di far avvicinare tante persone a questo sport, di farli appassionare, di coinvolgerli dal punto di vista anche emotivo, no?
5: E non vediamo l'ora di abbracciare tutta Italia.
6: Campionato europeo maschile di pallavolo, dal 9 al 26 settembre, sui canali Rai.
7: Il tempo si sposta.

0: Una volta qui ero il re prima delle piccole perdite di pipì. Qui non si possono nascondere. Quindi ora indosso Tenamen, davvero discreto e progettato per gli uomini con elevata protezione e comfort. Con Tenamen sono tornato.
1: Tenamen, mantieni il controllo.
2: Io ho esultato per un gol del rivale.
3: Figliola, in Europa è concesso.
4: Si la mette al centro, Lautaro!
5: Ragazzi, I cori dopo, non adesso.
6: Don Fabio, peccato. Credevo fossero coppe minori.
3: Chi disprezza il giovedì, si pente il venerdì.
7: Vince l'Europa League!
8: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
9: Andate e guardatele tutte.
10: Sono igienista dentale e mamma. Per i suoi dentini scelgo BioRepair. BioRepair Junior e Bimbi sono senza fluoro e con i MicoRepair proteggono i loro dentini dalle carie, rendendoli più forti. Io consiglio BioRepair Junior e Bimbi.
11: A settembre prenota il check-up gratuito dello smalto dei più piccoli.
10: Su biorepair.it.
12: Ora basta.
13: Vabbè, dai, è acqua.
12: Ma no, l'assicurazione auto è aumentata di nuovo.
14: Vai su Segugio! Vai su Segugio! Vai su Segugio!
15: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto.
16: Segugio.it, il comparatore, senza confronti.
17: Si infiammano se lavi male i denti.
18: Gengive.
17: Ah, ma quindi li lavo male.
18: Il manuale non è il massimo.
19: Passa ora al BIO.
20: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione. Per gengive più sane in una settimana.
18: Enigma risolto.
20: Nulla pulisce come Oral BIO.
18: Visto che offerte sul nuovo sito Oral-B.
21: Fino al 60% di sconto sugli spazzolini elettrici Oral-B IO. Sito

0: Gli inviati di Trump da Zelensky dopo l'incontro con Putin, Kushner, Witkoff, colloqui significativi, tornare a incontro a tre. Zelensky, siamo tutti dalla stessa parte. In Germania nel voto in Sassonia-Anhalt, l'AfD conquista il 44,2%, CDU dimezzata, Sigmund, abbiamo fatto la storia, affluenza record oltre l'80%. In Cisgiordania Netanyahu ordina lo smantellamento degli avamposti dei coloni israeliani non autorizzati, una decisione questa che divide il governo. Il PIL potrebbe avvicinarsi all'1%, non siamo stati fenomeni ma la barca va, Italia rispettata all'estero, così il ministro dell'economia Giorgetti a Cernobbio. 4 morti in poche ore, in 3 diverse gare, 2 morti e 2 feriti a Trapani, un pilota vittima durante un rally in Liguria, sabato uno spettatore morto nel Bresciano. Storica vittoria al Gran Premio di Monza di Kimi Antonelli, 60 anni dopo l'ultimo italiano, 19esimo trionfo a Serie A, 1-1 tra Juventus e Milan, delusione Eurovolley, donne, Italia battuta in finale dalla Turchia. Ben trovati in diretta su Regnus 24, benvenuti all'edizione della mezzanotte del nostro giornale. Dunque gli inviati di Donald Trump, Witkoff e Kushner a Kiev hanno incontrato il presidente ucraino Zelensky, colloqui importanti, li hanno così definiti, ma per i territori, ha detto Zelensky, devono parlare tra loro i leader. Dunque Zelensky da una parte e Putin dall'altra, si parla di una ripresa dei colloqui a tre tra Ucraina, Russia e Stati Uniti. Stati Uniti, da Kiev l'inviata Raffaella Cosentino.
1: La questione Patriot è molto urgente e ne abbiamo discusso, dice il presidente ucraino Zelensky con accanto gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner. Poi ribadisce che per risolvere la complessa questione dei territori serve un incontro tra presidenti. Si è conclusa la missione diplomatica americana a Mosca e a Kiev, per la prima volta nella capitale ucraina e con la tregua di 3 giorni concordata solo per le 2 capitali. Un primo tavolo di negoziati tra gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner e la delegazione ucraina con il presidente Zelensky. A questo poi si è aggiunto un secondo tavolo di negoziati allargato ai rappresentanti consiglieri per la sicurezza nazionale di Germania, Francia e Gran Bretagna. Si sa che al tavolo dei negoziati si è parlato delle esigenze dell'Ucraina per l'inverno, con Mosca che intende proseguire gli attacchi ai siti energetici. La pace sembra ancora molto lontana. Per la prima volta gli europei vengono coinvolti direttamente nelle trattative e Witkoff ha anticipato che presto saranno annunciati nuovi colloqui tra ucraini, russi e americani. A Mosca, ha detto Witkoff, sono stati fatti progressi e si sono sentite idee nuove. Ma per mettere fine alla guerra entrambe le parti devono fare dei compromessi e ridurre le questioni in sospeso. È difficile, ha ribadito, ma pensiamo di avere gli ingredienti per arrivarci. Witkoff ha menzionato più volte il viaggio in treno dalla Polonia, definendolo ottimo. Prima di accoglierli, Zelensky aveva rimarcato che sarebbero potuti arrivare in aereo se Mosca non avesse bombardato i 2 aeroporti della capitale alla vigilia dell'incontro.
0: In primo piano anche la Germania, dove la formazione di estrema destra AfD vince le elezioni nel Land di Sassonia-Anhalt con il 44,2% dei voti, secondo le ultime proiezioni, un'affluenza record dell'80%. Resta da capire quale potrà essere ora l'alleanza di governo. La CDU perde intanto il 50% dei consensi e scende al 18%. Da Magdeburgo, la nostra inviata Emma Farnè.
2: È un boato quello che esplode alla festa elettorale dell'AfD. Mai un partito dell'estrema destra aveva conquistato così tanti voti in un land della Germania. Alle elezioni della Sassonia-Anhalt ottengono oltre il 44% dei voti. Già la mattina il candidato governatore Uwe Siegmund era arrivato fiducioso nella vittoria, accolto come una star dai sostenitori. E prima di andare a votare li saluta tutti uno per uno, chiamandoli per nome. A urne chiuse la CDU arriva seconda, ma con consensi rispetto al 2021 più che dimezzati. Il governatore uscente ammette la sconfitta, dice gli elettori hanno lanciato un segnale. Terzi e quarti, Linke e Verdi. Sarà ora difficile trovare una maggioranza al Parlamento di Magdeburgo perché tutti gli altri partiti escludono un'alleanza con l'AfD, ma Sigmund si dice pronto a governare. Un risultato storico, dice la presidente del partito Alice Weidel, che chiede anche le dimissioni del cancelliere Merz. Una giornata elettorale che registra anche un altro record, l'affluenza, oltre il 75% degli aventi diritto.
0: Un risultato storico e sensazionale, ha commentato la leader dell'ultradestra Alice Weidel. Ascoltiamo però le reazioni a caldo del candidato vincente dell'AfD, Ulrich Siegmund.
3: Okay.
4: I cittadini hanno dimostrato molto chiaramente che vogliono un cambiamento politico e soprattutto che lo vogliono con noi. Abbiamo ottenuto il risultato elettorale che volevamo, il 45% era una percentuale realistica. Sono curioso di vedere quali conseguenze politiche ci saranno nei prossimi giorni, anche a Berlino. Ora la nostra responsabilità politica è di fare esattamente quello che abbiamo promesso in campagna elettorale. Noi tenderemo sempre la mano a quelle forze politiche con cui possiamo affrontare i problemi fondamentali della Sassonia-Anhalt. Come l'immigrazione, la sicurezza, la politica energetica, ma non faremo mai dei compromessi al ribasso come la CDU. Resteremo fedeli alla nostra linea. Gli elettori se lo meritano e noi continueremo per questa strada. Oggi abbiamo scritto la storia.
0: Adesso andiamo in Medio Oriente. Il premier israeliano Netanyahu, che è in campagna elettorale, ha ordinato a sorpresa in Cisgiordania lo smantellamento degli avamposti dei coloni israeliani non autorizzati. Una decisione questa che divide però il governo di Tel Aviv, mentre restano aperti i fronti di guerra nel sud del Libano a Gaza. Da Gerusalemme l'inviata Francesca Capovani.
5: Ad Arab el Salim, dall'alto della collina, la gente osserva il fumo levarsi dalla casa sottostante. Nelle prime ore del mattino l'esercito israeliano aveva emanato un ordine di evacuazione proprio su questo edificio. La casa appartiene a mio fratello, è in costruzione, non c'è niente dentro, dice Abbas Haidar. Non abbiamo niente a che fare con Hezbollah. Sono state colpite anche alcune case vicine, quelle sì, abitate. Nel raid hanno perso la vita 2 donne, 4 in tutto i morti negli attacchi del sud. Sempre nell'area di Nabatie, bersagliata da settimane. Area strategica, secondo l'IDF, per garantire la sicurezza nel nord di Israele. Colpito anche l'edificio dell'ospedale Gandur, vuoto da tempo. I raid di oggi sarebbero una risposta al lancio di 2 droni da parte dei miliziani filo Iran. A Gaza intanto è stata una notte di veglia per 100 corpi ritrovati sotto le macerie dei palazzi distrutti. Oggi i funerali. Secondo l'agenzia di stampa palestinese Wafa sarebbero circa 8.000 corpi ancora nascosti dai detriti, 11.000 secondo le stime dell'ONU.
0: Andiamo ora sui quotidiani, vediamo le aperture insieme a Emanuela Bonchino.
6: Le prime pagine dei giornali in poco meno di 6 minuti. Cominciamo con la stampa. Le aperture sono sostanzialmente le stesse su quasi tutti i quotidiani, e cioè questa vittoria di AfD dell'estrema destra tedesca nelle elezioni del Land, della regione Sassonia-Anhalt. Questa è la stampa. Europa, valanga ultradestra, l'AfD trionfa sul filo della maggioranza assoluta, crollo verticale della CDU, Bruxelles ora teme per la tenuta di Merz, l'effetto domino sugli estremisti sarà linea dura. Affluenza record per il voto che premia il partito di Alice Weidel, migliaia intanto però in piazza in Germania per chiederne il divieto del partito, appunto. La campana che suona per i governi UE, il commento di Cesare Martinetti, 81 anni dopo la caduta di Hitler che lasciò il paese in macerie e con l'incancellabile colpa dell'Olocausto, un partito che a quella Germania si richiama più o meno esplicitamente vince le elezioni regionali in Sassonia-Anhalt. Sulla prima pagina della stampa il volto del vincitore, del candidato di quella regione Ulrich Siegmund, l'Europa sotto shock con un voto dal significato non solo locale ma continentale. Il partito di estrema destra ha trionfato in questo land tedesco. Sulla prima pagina però c'è anche la guerra in Ucraina. Witkoff e Kushner vedono Zelensky, spiraglio negoziati. Anna Zafesova, probabilmente la guerra continuerà anche per tutto l'inverno. Zelensky non vuole mostrare troppo ottimismo mentre siede nel giardino del palazzo Mariinsky accanto a Kushner e Witkoff in piena vista all'aperto, in una dimostrazione visibile della micro tregua nei raid offerta da Mosca. E poi Petraeus, Fedorov può essere un aiuto anche per l'Italia, parla il generale veterano di guerra e già direttore della CIA, oggi è presidente del KKR Global Institute. In Ucraina la guerra non si combatte più soltanto sul fronte, gli attacchi in profondità contro la Russia e la corsa all'innovazione militare stanno cambiando il conflitto. Ancora sulla stampa di Spalla, Giorgetti vede la crescita all'1%, Cernobbio deluso dal campo largo, questo è il forum Ambrosio. E poi la fotonotizia, Monza tricolore, chi mi fa la storia, Formula 1 Antonelli da 19° a primo, un italiano vince il Gran Premio di casa 60 anni dall'ultima volta, disastro Ferrari. Andiamo a vedere come apre il foglio. Non si scherza con l'onda neonazista, F-Destra vince in Sansonia Analta, ma la formazione del prossimo governo sarà al fotofinish, sì, perché potrebbe non avere appunto i numeri che gli permettano di governare. Però le cifre degli altri partiti non sono buone per niente, soprattutto CDU e SPD, perché mentre è oltre il 44% AfD, c'è l'SPD che si ferma sopra all'8%, di mezza al 18,5% la CDU, sorpresa Verdi che entrano nel Parlamento di Magdeburgo, che è appunto la capitale di questo land, la Sassonia-Anhalt, con quasi il 9%, la Linke tiene sopra il 9%, e però i due partiti del governo di Friedrich Merz, SPD e CDU, dunque insieme raccolgono poco più del 27% dei voti. Impressionante l'affluenza, altro dato importantissimo, l'80%, tantissimi i giovani. E le democrazie a rischio quando cadono gli argini all'antisemitismo, il voto in Sassonia-Anhalt, un test importante per misurare il consenso dell'AfD ma anche per capire l'efficacia degli anticorpi della tenaglia estremista di destra e sinistra che fomenta l'odio anti-ebraico, il doppio test sul futuro della Germania eppure dell'Europa. L'infamia della barbarie russa, i droni del Cremlino a sorvolare i bambini che tornano a scuola, la paura, la forza di un popolo, l'Europa non capisce che l'Ucraina sta difendendo la tranquilla vita degli occidentali. L'intervista al capo della Chiesa greco-cattolica di Kiev, Shevchuk, l'intervista è del vaticanista del Foglio Matteo Mazzuzzi. Ancora andiamo a vedere il giornale, vento di Eurodestra, boom della FD in Sassonia, l'editoriale di Cerno, cosa ci dice davvero la Germania? La destra non è più solo un vento, è la forza che sta cambiando l'Europa, chiede di essere ascoltata. In Sassonia non hanno solo votato, hanno strappato il velo all'ipocrisia di un'alleanza con la sinistra che ormai traballa da mesi. Taglio basso, Cernobbio promuove il governo, Salvini, cantieri per 256 miliardi, e in taglio alto invece caso La Vitola, lo sfogo di Lady La Vitola, sono il gatto e la volpe, affari, Ranucci, faccendiere. Il Domani, il giorno più nero della Germania, AfD a valanga, l'Europa ora trema, per la prima volta dal 1945 Hollande potrebbe essere guidato dall'estrema destra. Altro che centro, così Meloni ha sottovalutato il radicalismo, l'anima estremista dell'Italia, Lorenzo Castellani, la politica è il regno dell'imprevedibilità sia per i protagonisti che per gli osservatori. Si deve essere onesti, nessuno appena 6 mesi fa avrebbe immaginato che la maggioranza di centrodestra potesse trovarsi con un problema alla propria destra. E poi sempre sul Domani, taglio basso, negoziati in stallo per Kiev, un altro inverno di guerra, vertice Zelensky, Witkoff, Kushner. Ancora andiamo a vedere il Fatto Quotidiano, i disastri di Merz e Deluè regalano la Sassonia alla AfD, e poi in taglio alto l'intervista allo scrittore israeliano Eskol Nevo, l'antisemitismo qui non c'è e non è la critica a Israele, vive fondamentalmente in Italia questo grande scrittore, e tra l'altro è anche il romanzo a cui si è ispirato il film in concorso a Venezia di Nanni Moretti, succederà questa notte, questo come dire per inciso. Ancora l'altra intervista a Henry De Luca, l'altro scrittore, protervi e ignoranti negazionisti dietro le febbri della terra. Ancora andiamo a vedere come apre Libero la sinistra. No, grazie, il sondaggio del forum di Cernobbio fa a pezzi i partiti del campo largo, 83% degli imprenditori boccia Dem e 5 Stelle, il governo invece passa il test. E poi la destra a valanga alle elezioni tedesche in Sassonia. Guardate, chiudiamo con questo perché è particolare questa fotonotizia. Il nuovo look diventa un caso politico, sì, perché il presidente americano ha i capelli più scuri. Trump, il morettino, finisce sotto accusa. Costanza Cavalli, su questo tutto è comunicazione. Era l'ultimo giornale della nostra rassegna stampa. Vi ringrazio per averci seguito.
0: Andiamo avanti con il nostro giornale. Il ministro dell'Economia Giorgetti ha chiuso i lavori del forum di Cernobbio annunciando che quest'anno potremmo arrivare all'1% del PIL come crescita e sulla prossima manovra chiede il contributo delle imprese per aumentare i salari. L'inviata Anna Trebbi.
7: Non saremo stati dei fenomeni, ma siamo riusciti a rimanere a galla anche se l'Italia resta un paese ad alto rischio sul debito. Così il ministro Giorgetti a conclusione del forum a Cernobbio, che azzarda una previsione sulla crescita.
8: Noi avevamo fatto delle valutazioni molto prudenziali per quanto riguarda la crescita, tenuto conto sia dell'impatto della guerra commerciale dei dazi, sia evidentemente dell'impatto della crisi del Medio Oriente, rispetto alla crescita dello 0,6% che avevamo messo nel documento di finanza pubblica. Oggi per ora abbiamo acquisito lo 0,8%, se le cose vanno come da indicatori potremmo avvicinarsi anche all'1%.
7: Ma sulla prossima manovra ammette peserà il caro energia, perché senza energia, dice, non si fa economia.
8: Cioè l'Italia paga le due guerre che noi a cui assistiamo, quella del Medio Oriente e quella in Ucraina. L'Italia le paga due volte elevata la potenza.
7: E servirà un occhio di riguardo anche per il calo demografico che frena PIL e produttività e sui giovani. Il governo è pronto a fare la propria parte, afferma Giorgetti, ma incalza le imprese. Guardino ai salari come alla prima forma di investimento.
0: Abbiamo così aperto la pagina della politica. Il record di governo e la stabilità ancora in primo piano per la maggioranza, mentre si apre il cantiere della manovra da Cernobbio. Salvini torna sul capitolo infrastrutture e Forza Italia incalza sul fisco. Francesca Biagiotti.
9: La stabilità è un successo per tutti gli italiani, ribadisce dopo il traguardo di longevità del governo Arianna Meloni, Fratelli d'Italia. Oggi in Europa siamo in grado di indicare la rotta, dice poi Foti, guardando ai prossimi mesi.
10: Con il governo Meloni l'Italia ha cambiato passo. Abbiamo tagliato le tasse, difeso i redditi delle famiglie, portato l'occupazione a livelli record. C'è ancora da fare, ma la direzione è quella giusta.
9: Con il governo di centrodestra abbiamo ridotto la pressione fiscale di 33 miliardi di euro, rivendica Antonio Tajani, Forza Italia, e poi rilancia. La direzione è chiara, meno tasse e una grande difesa della casa, a partire dal no alla stretta europea che potrebbe arrivare sugli affitti brevi. E il giorno di chiusura di Cernobbio è stato anche il giorno di Matteo Salvini, che ha riservato una fredda stretta di mano a Vannacci, andato verso di lui, e che sulle ricette economiche torna sulla tassazione degli extra profitti per le imprese energetiche. E poi alla platea degli imprenditori ribadisce che il governo lavora, abbiamo investito 256 miliardi in cantieri e che si augura di essere ancora ministro nel 2032.
11: Uno dei leader che avete ascoltato qua al tavolo, cantieri fermi e opere pubbliche inutili. I cantieri non sono fermi. È importante avere delle opposizioni che stimolano e sollecitano, l'importante è che sappiano ciò di cui stanno parlando.
9: Il leader del Carroccio poi si complimenta per la vittoria di AfD in Sassonia-Anhalt. Un'altra Europa è possibile, scrive sui social. Una pessima notizia, commenta invece al contrario l'alleato azzurro Tajani. Adesso contromisure e svolta europea, scrive. Mentre anche Lupi, Noi Moderati, ribadisce. Nessun cedimento a estremismi.
0: Opposizione a confronto a Cernobbio, da Schlein la proposta sul caro energia, Campolargo unito nell'incalzare il governo sul fronte economico, mentre resta aperta la partita sul programma per le prossime politiche. Alberto Puoti.
12: La tradizionale sessione dedicata alle opposizioni e alle loro proposte apre l'ultimo giorno del forum TEA di Cernobbio. Schlein, Bonelli, Renzi e Conte, in videocollegamento, sono uniti nel bocciare il governo e lo fanno citando i dati Istat. La segretaria del PD chiede un cambio di passo nell'integrazione europea e raccoglie la palla lanciata da Salvini sulla tassa agli extra profitti, incalzando Tajani, che non la vuole, e Meloni, che non si pronuncia.
13: Sto ancora aspettando di sentire cosa ne pensa la presidente Meloni. Ci sono 14 miliardi di flessibilità sull'energia. Noi abbiamo fatto una proposta concreta in 5 punti su come utilizzare quelle risorse.
12: Per Conte il terreno di maggiore scontro con l'esecutivo è la difesa. Gli impegni presi da Meloni con la NATO sono irresponsabili, afferma il leader 5 Stelle, che rivendica invece una convergenza del centro-sinistra sulla politica estera. Ci vuole una decarbonizzazione al 40%, aggiunge il leader AVS Bonelli, che chiede anche un patto per l'Italia. Lo diciamo da tempo, senza tirare in mezzo modelli di altri paesi, puntualizza, riferendosi a Renzi, che cita il contratto alla tedesca per vincere le elezioni.
14: Sarebbe una cosa preziosa se il centro-sinistra si presentasse con non soltanto tre chiare filiere di indirizzo, stipendi, sicurezza, Europa, ma anche con delle proposte concrete sulle quali avere la firma di tutti.
0: Adesso la cronaca: 4 vittime in poche ore durante 3 gare automobilistiche in Sicilia, Liguria e Lombardia. 3 erano spettatori. Angela Caponnetto.
15: Tragico bilancio in 2 incidenti avvenuti durante gare automobilistiche in Liguria e Sicilia. 2 giovani spettatori di 18 e 20 anni sono morti e un commissario di gara è rimasto ferito sul Monte Erice nel Trapanese, investiti da una vettura uscita dal percorso della 68esima cronoscalata, una delle più importanti attese dell'automobilismo siciliano, ma anche molto impervia.
16: L'impatto degli spettatori e dell'ufficiale di gara è avvenuto a circa 20 metri dal ciglio della carreggiata, dove non c'era nessun divieto di sosta per il pubblico o gli avventori che erano lì presenti.
15: La gara è stata sospesa quasi in contemporanea nell'entroterra di Genova. Un'altra tragedia nel secondo giorno del rally della Val d'Aveto. Un'auto esce fuori strada e finisce in una scarpata schiantandosi contro un albero. Muore il copilota di 43 anni, illeso il pilota.
17: Aveva acquisito tantissima esperienza, era molto quotato nell'ambiente, era bravissimo, era un vero professionista. E purtroppo sono le gare, succede.
15: Solo il giorno prima un'altra vittima alla Mille Miglia nel Bresciano, dove un 63enne arrivato per assistere ad una delle prove più suggestive è morto travolto da un'auto. Anche in questo caso la gara è stata annullata. Nonostante la Federazione Italiana dell'Automobile, dopo i grandi incidenti del secolo scorso, abbia posto l'attenzione sulla sicurezza di piloti, personale addetto e spettatori, vietando la sosta nei punti più rischiosi, ancora oggi giornate dedicate allo sport si trasformano in tragedie.
0: Al via l'anno scolastico 2026-2027, i primi a tornare sui banchi gli studenti della provincia autonoma di Bolzano, gli ultimi quelli della Puglia, ma vediamo meglio con Danilo Sinibaldi.
18: Ultimi scorci di vacanza per i più fortunati, ma per la stragrande maggioranza delle famiglie italiane il periodo delle ferie è concluso e riprende la routine quotidiana con i figli che tornano a scuola. Tra carolibri, zaini e quaderni, una buona fetta dello stipendio è andata. Prima campanella per gli studenti della provincia autonoma di Bolzano, ai quali in settimana seguiranno quelli di Veneto, Valle d'Aosta e provincia autonoma di Trento. Gli ultimi a tornare sui banchi saranno i ragazzi della Puglia il prossimo 17 settembre. Un ritorno che coincide con varie novità, come l'avvio della riforma degli istituti tecnici, che ha l'obiettivo di rafforzare il collegamento tra istruzione tecnica, università, ITS Academy e mondo del lavoro. Priorità nell'insegnamento a matematica, informatica e tecnologia e anche all'educazione civica, mentre alle medie arriva il latino. I cellulari, lo ricordiamo, sono vietati già dallo scorso anno in tutte le scuole. Non mancano i cronici problemi del nostro sistema scolastico, divari territoriali, programmi di studi obsoleti, la carenza di risorse per il personale e gli edifici. Quest'anno anche quello del caldo record, almeno nei primi giorni di lezione, per il mancato raffrescamento di molte aule. Tanto che sono state avanzate proposte per rinviare le aperture a causa delle alte temperature. Rinvio che comunque non ci sarà.
0: Adesso iniziamo con lo sport e la Formula 1, vittoria storica per Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale, capace di riportare il tricolore sul gradino più alto del podio di Monza dopo 60 anni. Emilio Fuccillo.
4: C'è una targa a Monza che celebra l'ultima vittoria italiana sul circuito Brianzolo. Riporta la data del 1966 e ora, dopo il passaggio di Andrea Kimi Antonelli, andrà aggiornata. Allora, 60 anni fa, a passare sotto la bandiera a scacchi era stato, alla guida di una Ferrari, Ludovico Scarfiotti. E se sei decenni sembrano tanti, si deve andare ancora più indietro nel tempo per ritrovare un pilota italiano a Monza.

0: dall'iter del mondiale. Era il 1953 quando Alberto Ascari arrivò sul circuito davanti a tutti. Da allora, per 73 anni, nessun altro c'era riuscito, come mai nessuno era riuscito a vincere a Monza partendo più indietro della 12ª posizione. Un dettaglio per Kimi, che con il suo casco tricolore, omaggio all'amico Valentino Rossi, è partito 19esimo. Dettagli per un ragazzo che ha compiuto 20 anni appena pochi giorni fa, ma che macina record e guida come un veterano. Sarebbe bello vederlo in Ferrari, certo, e a Monza il popolo rosso, orfano di Leclerc e con un Hamilton mai in lotta per il podio, ha fatto il tifo per lui, ma almeno per ora a coccolarsi Antonelli e Toto Wolff, che lo ha scelto, sportivamente cresciuto e lui ha creduto e lo ha sempre protetto. Come nel giorno del suo primo test su una Formula 1, finito contro le barriere. Era l'agosto del 2024 e la pista era la stessa, Monza. Antonelli aveva appena spento 18 candeline e non era nemmeno un rookie, quando alla parabolica perse il controllo della Mercedes che non era ancora sua, ma di Russell. Oggi, 24 mesi dopo, è tornato su quella pista da leader del mondiale, è partito dalla penultima fila e non solo ha vinto, ma ha dimostrato che il pilota da battere è lui.
1: Delusione Italia agli europei femminili di pallavolo a Istanbul, le azzurre di Velasco battute in finale per 3-2 dalle padrone di casa della Turchia, allenate dal tecnico italiano Daniele Santarelli. Per l'Italvolley femminili si tratta comunque della terza medaglia d'argento dopo quelle del 2001 e del 2005. La serie è finita in parità 1-1, la sfida serale tra Juventus e Milan a Torino, bianconeri salvati da Gatti al 92esimo. Gli altri risultati 2-2 tra Sassuolo e Bologna, Frosinone-Venezia 3-2, 1-1 tra Parma e Monza. E poi vedete anche la nostra ultima ora, è stata esonerato dopo 3 giornate tutte in perdita, purtroppo, il tecnico della Fiorentina Fabio Grosso. Adesso andiamo a Venezia, dove è stata la giornata del secondo film italiano in concorso di Echo Chamber di Andrea Pallauro, che porta sullo schermo l'ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci. Il servizio del nostro inviato Lorenzo Di Las Plazas.
2: Arriva la Mostra del Cinema, il secondo dei 5 film italiani in concorso. Sul tappeto rosso Luca Marinelli e Alicia Vikander, protagonisti di The Echo Chamber, che Andrea Pallaoro ha diretto da una vecchia sceneggiatura di Bernardo Bertolucci. La stanza dell'eco è metafora della relazione tossica di una coppia, incapace di stare insieme e incapace di separarsi. Uno spazio chiuso in cui sentimenti, ferite, ricordi e desideri continuano a rimbalzare e ripetersi. Nel film anche Susan Sarandon nei panni di una cantante. Non ha deluso l'atteso film dell'unica regista donna della mostra, May El Touki. Woman Unknown tocca una pagina dolorosa della storia europea, le donne che ebbero relazioni sentimentali o sessuali con soldati tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale e, considerate collaborazioniste, furono umiliate pubblicamente e emarginate. Il film ambientato nella Danimarca del dopoguerra solleva la domanda morale. Una donna collaborazionista è colpevole o semplicemente una che in guerra ha cercato di sopravvivere e di amare? Ancora in concorso Possible Love del regista coreano Lee Chang-dong, la storia di due coppie appartenenti a mondi molto diversi che entrano in contatto quando viene girato un documentario sui lavoratori licenziati. Emergono così differenze di classe, frustrazioni, desideri repressi e crepe nei due matrimoni. Ma questa è stata anche la giornata del maestro del cinema europeo Wim Wenders, che fuori concorso ha presentato il documentario From Inside Out, The Architecture of Peter Zumthor, un film che racconta l'opera del grande architetto svizzero.

Una settimana che, seppur vedrà dei cambiamenti, ricomincia all'insegna del bel tempo. Siamo ancora sotto l'influenza dell'alta pressione. Questo comporta tempo stabile per gran parte del giorno su tutto il territorio. Nel corso delle ore più calde della giornata, tuttavia, ritroveremo le solite nubi che tenderanno a formarsi in prossimità dei rilievi alpini ed appenninici, ma soprattutto al nord, specie sul nord-est, ritroveremo qualche rovescio isolato temporale, fenomeni che tenderanno ad esaurirsi nel corso della sera e che saranno comunque confinati alle zone alpine. Bel tempo anche sulle due isole maggiori, il tutto accompagnato da una ventilazione debole tendente a disporsi a regime di brezza nel corso della giornata. Concludiamo con le temperature che per la giornata di

0: I lunedì non subiranno significative variazioni di rilievo.
1: Abbiamo chiuso la prima parte con la mostra del cinema di Venezia e adesso seconda parte del nostro giornale con la rubrica Tutti i frutti e vedremo tutti i film in concorso a Venezia e altro ancora. I prossimi aggiornamenti a Luna. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy.

0: here's what I know. I've learned over all these years.
1: Ecco cosa ho imparato in tutti questi anni. Nessuno ride in una lingua diversa. Nessuno piange in una lingua diversa. I genitori si preoccupano allo stesso modo. I bambini sognano allo stesso modo. L'amore ha un aspetto sorprendentemente simile in ogni lingua e questo rende difficile credere che siamo così diversi, come ci viene continuamente detto. Stiamo vivendo un momento in cui chi detiene il potere ci dice di avere paura gli uni degli altri, ma noi sappiamo che non è così, vero? Perché la storia ci insegna qualcosa. Le prime persone che gli autoritari cercano di mettere a tacere non sono i politici. Sono i giornalisti che fanno domande, sono gli artisti che rifiutano le risposte semplicistiche. Sono i registi, gli scrittori, gli attori e i musicisti che insistono sul fatto che qualcuno che non ha mai incontrato potrebbe semplicemente meritare la tua empatia.
2: Ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti Frutti, questa settimana dal Lido, dove è in corso l'83esima mostra del cinema di Venezia, che si è aperta all'insegna di Danny Boyle e del suo Ink, mentre la sezione Orizzonti con La ragazza con la Leica. Ma sono tanti i protagonisti internazionali in un'edizione che vede 5 film italiani in concorso.
3: What do you really want?
4: Frenetico, caotico, rumoroso come il luogo, Fleet Street, a Londra, dove è ambientata questa storia. Ink di Danny Boyle racconta la nascita dell'impero editoriale di Murdoch, ma anche il momento in cui è cambiato il modo di fare giornalismo. Sotto la sua guida e con Larry Lamb come direttore, un gruppo di brillanti giornalisti crea The Sun, un tabloid urlato e a tratti spregiudicato con l'obiettivo di dare in pasto al pubblico ciò che il pubblico voleva leggere, a tutti i costi, con il fine ultimo di essere primi e battere il Daily Mirror.
5: Something dangerous, something fun.
6: Imagine, we could change the game.
7: I call it an ignition point.
1: Il film racconta un punto di svolta, il momento in cui è iniziato qualcosa che ci ha portati passo dopo passo fino a dove siamo oggi. Abbiamo scelto di cominciare a mancare di rispetto, in senso positivo, ai vecchi valori, e questo è cresciuto fino ad arrivare alla situazione in cui ci troviamo oggi.
7: Change is a good thing.
1: Il cambiamento è una cosa positiva, ma allo stesso tempo si perde qualcosa. E questi cambiamenti hanno dei costi. E noi abbiamo perso qualcosa e siamo in pericolo. Siamo in pericolo di perdere il giornalismo come industria, come terreno di formazione per menti brillanti. E come luogo in cui possiamo fidarci di ciò che viene detto, di ciò che è vero nel mondo. È sotto minaccia. Queste sono alcune delle domande con cui spero che le persone escano dal film.
8: Once you know why something's happened, the story's over. It's dead.
7: But there is an idea within it.
1: All'interno del film c'è un'idea, quella di una catena tossica che è iniziata allora ed è arrivata fino a oggi. Quindi è un film d'epoca, ambientato nel 69 e nel 70, ma per molti aspetti anche estremamente contemporaneo.
7: I think it's hot.
1: Penso che sia sempre più difficile fare il giornalista, inseguire il potere, chiamarlo a rispondere delle

0: proprie azioni, dire quello che state facendo non è giusto. E questo è uno degli scopi del giornalismo, la libertà di espressione, parlare da una posizione che non ha molto potere, ma che ha il coraggio di parlare al potere. Se perdi la capacità di chiedere conto a chi detiene il potere, a chi ci governa, a chi gestisce le nostre industrie, perdi qualcosa di essenziale per una buona società, vale a dire la possibilità di dirci la verità gli uni con gli altri e di sapere quale sia la verità. Bisogna sostenere la libertà di stampa, è qualcosa di fondamentale.
1: You have to support the freedom of the press.
2: Run it.
3: Amici e nemici, Rupert Murdoch e Larry Lamb, interpretati da Guy Pearce e Jack O'Connell.
0: All'epoca c'era un numero limitato di mezzi di comunicazione, che si trattasse di ciò che ascoltava la radio, delle notizie in televisione o dei giornali, era un ambiente piuttosto chiuso. L'idea che Murdoch potesse entrare in quel mondo e cercare innanzitutto di rilevare un giornale, ma poi anche di cambiarlo, era di per sé piuttosto ambiziosa. Voleva mettere in discussione l'autorità, l'establishment. Ma penso che, essendo cresciuto in una famiglia legata ai media, volesse anche guadagnarci. Dall'altro lato, questo film ci permette anche di romanticizzare un po' l'epoca in cui c'era una certa purezza nel giornalismo e nel modo di fare informazione. Un'epoca in cui dovevi rispondere delle tue azioni, in cui verificavi maggiormente i fatti e così via.
4: Forgive the individual by all means, but you can't forget it.
5: I think that is one of the.
0: Credo che crei un contrasto tra allora e oggi. Quello che era accettabile nel giornalismo di allora e ciò che oggi, in qualche modo, siamo costretti a tollerare, sono due cose molto diverse. E oggi molto spesso manca la possibilità di chiedere conto delle proprie azioni. Mentre allora, in qualche modo, quando oltrepassavi un certo limite, ti rendevi conto di stare invadendo qualcosa, di stare oltrepassando una linea. E anche il compromesso tra informazione e intrattenimento, suppongo, comportava un po' più di responsabilità, almeno questa è la sensazione. Quello fu un punto di svolta nei media britannici e direi anche nella nostra cultura.
3: A rappresentare l'integrità, la moralità all'interno dell'informazione, Jones, una delle poche donne in mezzo a tanti uomini, nel film Claire Foy.
6: I think that I feel like she just wants.
3: C'è tantissimo di lei che non appartiene al 1969, moltissimo di lei sembra appartenere al 1975, è come se fosse già un passo avanti rispetto a se stessa. Si muove davvero più velocemente di chiunque altro nel gruppo di giornalisti uomini e penso che questo sia vero anche nella vita. Le donne tendono ad essere un po' più avanti, un po' più veloci. Arrivano prima a certe conclusioni perché hanno la sensazione di avere meno tempo. Ma adoro davvero la sua tenacia e la sua integrità. Penso che sia facile, guardando indietro, accorgersi che Jules è quella che possiede una sorta di bussola morale. Ma credo che sia più una questione di limiti. Per lei ci sono delle linee che nella sua professione e anche nella vita personale semplicemente non si oltrepassano e lei si accorge che altre persone sono disposte a farlo. Prende posizione in difesa di quei principi.
7: Benvenuti alla 83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia.
3: È la prima volta che a condurre la cerimonia di apertura e di chiusura della Mostra del Cinema di Venezia sono in due. Lei è Greta Scarano, attrice da qualche anno anche regista. Il suo La vita da grandi è stato un successo e non solo in Italia. Lui è Nicolas Maupas, volto della nuova generazione, diventato famoso grazie alle serie Mare Fuori e Un professore.
8: Sono molto contenta di condividere il palco con Nicolas. Tanto perché mi ringiovanisce, anche se lui non ama scherzare su questa cosa.
9: No.
8: Penso sempre che poi se faccio comincio a fare battute di questo genere ha paura di sembrare lui scortese. Mi dico, ma sono io che dico che sono vecchia, non sai di te, Nicolà? Però no, non vuole scherzare su questa cosa, è sempre molto serio su questa cosa. È un palco condiviso, un palco pesante, mal comune, mezzo gaudio, quindi insomma, mettiamola così.
10: Sono contento anche di essere qui, me lo dico da solo, però mi sento un pochino un rappresentante di quella che è la mia generazione e questo mi rende orgoglioso perché è una generazione estremamente capace, sicuramente come tutte le generazioni ha diciamo le sue difficoltà, però è una generazione che ha molta voglia di non solo di fare ma di imparare, è una generazione anche si può dire integra da certi punti di vista, quindi questo credo che sia qualcosa di buono per quello che può essere il nostro futuro.
3: C'è una sola regista in gara quest'anno, questa cosa che effetto ti fa?
8: No, un brutto effetto, un pessimo effetto, però d'altronde è veramente l'ultimo anello di una catena che ha i suoi problemi a monte, quindi approdano proprio pochi film da selezionare diretti da donne, quindi questo è il problema molto grave, perché c'è un problema sistemico molto complesso da analizzare, faticosissimo da sintetizzare. In generale comunque riguarda i budget, i finanziamenti più grandi sono sempre dati agli uomini, si investe poco sulle donne, non lo so, ci sono tante cose, il fatto che la regia è sempre stata un mestiere maschile, ci vuole tempo, casino, speriamo nelle nuove generazioni, speriamo che considereranno le ragazze la possibilità di fare le registe molto di più di quello che magari potevamo fare noi a 20 anni.
3: La mostra del cinema non può ignorare quello che avviene nel mondo, anche se qui si vive un po' in una bolla, ma l'impegno si vede anche dai piccoli gesti, come il ventaglio a sostegno della Palestina.
8: Avendo io una coscienza, avendo un cuore, avendo degli occhi, vedo quello che succede e mi devo, per vivere, devo astrarmi, ma proprio per vivere, per respirare, per stare al mondo. Il cinema ci offre da una parte la possibilità per un paio d'ore di staccare, di sognare, però poi ci dà anche la possibilità di viverle certe cose, e quindi il cinema è tantissimo perché ci fa fare entrambe le cose, sta a noi spettatori scegliere di cosa vivere in quel momento, quindi è molto difficile comunque.
0: Un film che guarda al passato per leggere il presente. La ragazza con la Leica è dedicato a Gerda Taro, la fotografa che raccontò la guerra civile spagnola e che è rimasta a lungo nell'ombra del più celebre Robert Capa.
2: Gerda Taro è morta molto giovane, e in un momento storico in cui poi sono accadute molte cose, è stata dimenticata, le sue fotografie sono andate perdute e in parte confluite nell'archivio di Robert Capa, anche lui poi nel 54 se n'è andato, e Gerda Taro è stata riscoperta solo alla fine degli anni 90 grazie a dei ritrovamenti di negativi inediti. Da lì sono iniziate delle ricerche da parte appunto di studiosi della fotografia e si è scoperto che accanto a Robert Capa c'era anche una donna. L'ho sentito quasi come un dovere quello di restituire visibilità a questa giovane donna con il suo appunto grande spirito gioioso e la sua grande determinazione e forza.
9: Alles voll damit. Oder mit den Flaggen der Anarchisten.
2: Quello che lei, di cui lei ha fatto esperienza, assomiglia molto a quello che sta accadendo oggi in diversi territori in zone di conflitto, dove noi sappiamo che ci sono giornalisti, media people che vanno e spesso non tornano e sono spinti da una necessità di comunicare al mondo e anche produrre delle immagini che spesso, nonostante i tempi di oggi, non arrivano.
9: I was terrified.
3: Ero terrorizzata all'idea di interpretare questo ruolo, ma allo stesso tempo mi sentivo molto onorata. Avevo tanti dubbi, ma ero anche contenta di interpretare Gerda. Volevo davvero renderle giustizia. E conservo un ricordo molto affettuoso del set. Solo 5 settimane di ripresa, ma incredibilmente intense. È stato davvero difficile tornare alla realtà dopo.
11: Good morning. Good morning. It's been as lieben.
0: All'inizio mi sentivo abbastanza sicuro di me perché avevo visto delle foto di Robert Capa, dei suoi ritratti, e ci somigliamo parecchio, quindi pensavo di avercelo in pugno. Ma poi abbiamo capito che siamo anche molto diversi. Ad esempio, lui aveva delle sopracciglia molto marcate e ci abbiamo lavorato. Ma a parte questo, credo che la cosa più interessante, quella che ammiro di più di lui, sia il suo straordinario coraggio.
5: Extremely courageous.
9: Che fotografia tu?
11: Yeah. Jealous.
2: Il discorso della memoria che torna sempre un po' in tutti i miei film, mi piace attingere a tracce del passato, soprattutto tracce visive. Mi sembra che il lavoro sul passato sia qualcosa che ci può aiutare a leggere il presente e anche in qualche modo interpretare quello che sta per arrivare, un po' per imparare dal passato, ma anche proprio per confrontarsi con quello che noi stiamo vivendo ora, sì.
7: Due icone del cinema, Nicole Kidman e Sandra Bullock, tornano a recitare insieme nel sequel di Amori e Incantesimi. Sono trascorsi quasi 30 anni dal primo film e le due attrici dicono: ne abbiamo passate tante da allora. Le interviste della corrispondente Natalia Augias.
12: Vedrai che andrà tutto bene.
13: Sì, andrà tutto bene? Come quando abbiamo seppellito un cadavere sotto le rose?
14: Così Amori e Incantesimi torna con un sequel a quasi 30 anni di distanza dal primo film del 98. Nicole Kidman e Sandra Bullock, le sorelle Owens, capaci di ogni genere di magia, sono vere mattatrici, spiritose, affiatate e belle come allora. Cos'è cambiato nei personaggi e nelle vostre vite in tutto questo tempo?
13: Entrambe abbiamo scalato molte montagne, ne abbiamo passate tante. Ci sono cose simili che abbiamo vissuto in prima persona. Sandy è così pronta a condividere le sue esperienze ed è disposta a insegnare, a esserci come amica.
15: L'amicizia tra donne è una parte importante del film. È il matriarcato a tenere unita la famiglia, con le donne che si passano il dono da una generazione all'altra.
16: Aspetto questo momento da un'eternità.
17: Sì, è vero.
14: Cosa vi ha fatto decidere di girare il sequel?
13: Volevamo rendere omaggio al film, al libro e anche a noi stesse. Il secondo motivo è che c'è stato un grande sostegno al progetto e molti fan che sono aumentati negli anni.
15: E volevamo portare dentro una nuova generazione di pubblico e di attrici. Raccontare il potere della magia tra donne più giovani.
18: Siete le sorelle Owens?
19: Sì, se amiamo qualcuno muore.
18: Ma dai!
19: E di una morte orripilante. Beh, diciamo che su Tinder non lo scriverei.
14: Sally e Gillian, rispettivamente Sandra e Nicole, sono stavolta alle prese con le figlie cresciute e la maledizione che grava sulla famiglia Owens composta di sole donne. Gli uomini che entrano nelle loro vite fanno una brutta fine se l'amore è corrisposto. A interpretare la generazione più giovane di Owens, Maisie Williams e Joey King, affascinanti sul red carpet di Londra e nelle interviste a tu per tu.
13: Il primo film ha conquistato tanti fan, nati come me dopo che era uscito, e in tanti hanno continuato a chiedere un sequel. È un fenomeno.
15: Il racconto di una famiglia con generazioni diverse è uno degli elementi forti. Legami e affetto che resistono alla prova del tempo.
14: In questa storia di streghe, che alla fine sono donne molto indipendenti che hanno imparato a cavarsela da sole nei secoli, facile leggere il sottotesto di un film comunque volutamente leggero, i legami familiari, di affetto e di senso di responsabilità sono il perno di tutto. Nicole e Sandra sono imbattibili anche nella dimostrazione pratica del giuramento di sorellanza, ripetuto per noi per le telecamere Rai. Proteggono il futuro della famiglia e sono pronte a scelte sorprendenti le capostipiti, attrici straordinarie Diane Wiest e Stoker Channing.
20: È stato facile tornare ai personaggi di ciascuna. Sono passati 28 anni pieni di vita, di sorprese, belle e brutte, di avventure ed esperienze. Ma eccoci qua.
14: E alla domanda se sarebbero pronte a un terzo episodio, Diane Wiest risponde così.
15: Non so neanche se sarò viva.
21: Ricordati che sono più vecchia di te.
7: A poca distanza da Pesaro, la Villa Imperiale custodisce un ciclo unico di pitture murali del Rinascimento. È inserito in un piano di restauri partito dalle logge di Raffaello in Vaticano. Il racconto di Fabio Cappelli.
22: La
1: posizione è spettacolare sul Monte San Bartolo, a poca distanza da Pesaro e dal mare Adriatico. La villa imperiale è un gioiello del Rinascimento, edificata prima dagli Sforza, poi da Francesco Maria della Rovere e dalla moglie Eleonora Gonzaga, tornati in possesso del Ducato di Urbino dopo un lungo esilio. L'architetto Gerolamo Genga coordinò un intero gruppo di artisti. All'interno uno straordinario ciclo di pitture murali, paesaggi, temi mitologici e diverse testimonianze di fatti storici. Opere in prevalenza di allievi di Raffaello in fuga da Roma dopo il sacco del 1527. Per questo la Villa Imperiale è stata inserita nell'ampio programma di restauri iniziato in Vaticano con le logge di Raffaello.
17: I restauri saranno parte di un più ampio progetto intitolato The Legacy of Raphael, Vatican and Beyond, promosso dal World Monuments Fund, un programma di 5 anni reso possibile grazie al sostegno della Stephen A. Schwarzman Foundation, e saranno portati a termine da SUPSI, Scuola Università Professionale della Svizzera Italiana, sostanzialmente come parte di un programma di alta formazione dedicato al perfezionamento di restauratori a metà carriera.
1: Alessandra Castelbarco Albani, di professione architetto, ma per lei questo non è un edificio qualunque. È infatti l'ultima discendente della famiglia che dalla fine del Settecento è proprietaria della villa, aperta al pubblico da maggio a ottobre, il mercoledì e il sabato. Recentemente al percorso di visita sono state aggiunte le cantine restaurate.
17: Ci sono stati periodi, anni di abbandono prima che la villa passasse alla famiglia Castelbarco Albani, anni in cui è stata abitata da dei monaci gesuiti che erano stati messi qui dalla Santa Sede, cacciati dalla Spagna e dal Portogallo. Chiaramente hanno utilizzato questi luoghi in maniera estremamente utilitaristica. C'erano delle figure di nudo che sono state coperte con mani di calce perché considerate offensive, diciamo, per il buon senso e la morale, e poi sono state descialbate.
1: I lavori partiranno nel 2027, ma c'è già stato un cantiere di diagnostica documentato da queste foto. Il restauro dei dipinti consentirà anche di conoscere meglio il passato della Villa Imperiale.
22: L'intenzione è anche quella di aprire in qualche modo il cantiere al pubblico con delle visite specialistiche, proprio per raccontare un po' il dietro le quinte del lavoro di conservazione e di tutela di questi luoghi.
1: La villa deve il suo nome all'imperatore Federico III d'Asburgo, che nel 1469 pose la prima pietra dell'edificio su richiesta di Alessandro Sforza. Da allora sono passati molti secoli e la Villa Imperiale, pregevole esempio di luogo di delizie rinascimentale, ha ancora tanto da raccontare.

0: Icona pop ma anche appassionato di fotografia, al Jeu de Paume di Parigi in mostra la collezione di Elton John, oltre 300 scatti che raccontano moda, diritti civili e celebrità. La corrispondente Alessandra De Stefano.
1: Lo sguardo ha una sua musica, un ritmo tutto suo che si esprime nel fermarsi, nell'osservare, nell'indugiare davanti a una fotografia che ti inchioda, riaprendoti il cuore nell'emozione di vivere, rivivere o imparare una lezione. Essenza di passione, la stessa di quando, trovando le parole, la musica inizia a parlare. E quella di Elton John ha resistenze, stati d'animo, istanti che non passano, che esprimono ancor più la loro forza visitando a Parigi, nella Galleria Nazionale del Jeu de Paume, nei pressi dei giardini delle Tuileries, la mostra Fragile Beauté, fragile bellezza, che celebra oltre 30 anni di collezionismo e passione per la fotografia, di Sir Elton John e di suo marito David Furnish. 300 le immagini esposte, parte delle oltre 7.000 della loro raccolta personale. Un viaggio dagli anni 50 ad oggi, una selezione eccezionale dei più importanti fotografi al mondo. Espressione di un modo di vivere, attraversare i giorni, tenendo bene a mente volti, fatti e vicende che hanno rappresentato la contemporaneità.
2: People risk their lives day after day.
3: Questi fotografi rischiano la loro vita ogni giorno per fare il loro lavoro in situazioni molto pericolose, per farci conoscere la verità. Per me è molto importante avere immagini potenti di eventi politici, sociali e umani rilevanti. Social things.
1: Scatti eccezionali che non restano solo negli occhi ma interrogano il visitatore.
4: For me, the thing that immediately jumped out was...
3: Per me la cosa che salta subito agli occhi sono

0: bianco e nero che esprime il sofisticato mondo dell'alta moda e gli infiniti rimandi di arte, sensualità ed eleganza.
1: Gianni Versace was Elton's best friend.
2: Gianni Versace era uno dei migliori amici di Elton. E ricordo ancora una conversazione a proposito di cosa distinguesse un grande fotografo di moda. Gianni disse: quando lavori con un grande fotografo non ricordi la modella, ma il vestito. E quando guardi questa foto di Herb Ritts scattata nel deserto, certo che ti ricordi del vestito.
1: Boy, do you remember the dress?
3: Yeah.
0: Elton John ha spiegato che la fotografia è la sua passione sana. Sobrio dal 1990, la star di Rocketman ha scelto di non dimenticare i suoi demoni, con foto che hanno immortalato la tragedia delle dipendenze, quella dell'AIDS, delle vite interrotte negli anni 80 e 90, segnate dalla piaga di un male che non lasciava scampo. Vite tutte, anche nella disperazione, sempre riannodate da un filo di salvifica bellezza, dagli infiniti volti e dai mille dettagli, evocati quale metafora di esistenza, realizzati grazie al talento e alla maestria dei più importanti fotografi al mondo, che hanno catturato istanti perfetti, che riportano chi guarda all'esatto istante in cui ognuno di questi momenti è accaduto, passando e lasciando dietro di sé testimonianze uniche di umanità e destino.
4: Tutti i frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su RaiNews.it.

un po'.

0: Una settimana che, seppur vedrà dei cambiamenti, ricomincia all'insegna del bel tempo. Siamo ancora sotto l'influenza dell'alta pressione. Questo comporta tempo stabile per gran parte del giorno su tutto il territorio. Nel corso delle ore più calde della giornata, tuttavia, ritroveremo le solite nubi che tendranno a formarsi in prossimità dei rilievi alpini ed appenninici, ma soprattutto al nord, specie sul nord-est, ritroveremo qualche rovescio isolato temporale. Fenomeni che tenderanno ad esaurirsi nel corso della sera e che saranno comunque confinati alle zone alpine. Bel tempo anche sulle due isole maggiori, il tutto accompagnato da una ventilazione debole tendente a disporsi a regime di brezza nel corso della giornata. Concludiamo con le temperature che per la giornata di lunedì non subiranno significative variazioni di rilievo.
1: Alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

Gli inviati Trump da Zelensky dopo il confronto con Putin, Kushner e Witkoff, colloqui significativi, ma per la pace bisogna tornare a incontri a tre fra Ucraina, Russia e Stati Uniti. In Germania nel voto in Sassonia, Anhalt, l'AfD conquista quasi il 44,5% se devo dimezzata. Sigmund, abbiamo fatto la storia, affluenza record oltre l'80%. Per allentare la tensione in Cisgiordania, Netanyahu ordina lo smantellamento degli avamposti dei coloni israeliani non autorizzati, governo diviso. Il PIL potrebbe avvicinarsi all'1%, non siamo stati fenomeni, ma la barca va, Italia rispettata all'estero, così il ministro dell'economia Giorgetti a Cernobbio. Al via il nuovo anno scolastico, i primi studenti a tornare oggi sui banchi sono quelli della provincia autonoma di Bolzano.

0: Vittoria al Gran Premio di Monza di Kimi Antonelli 60 anni dopo l'ultimo italiano. Serie A 1-1 tra Juventus e Milan. Delusione per il volley in femminile. Italia battuta in finale dalla Turchia. Questi i nostri titoli per l'edizione dell'una del nostro giornale. Bentrovati in diretta su Rai News 24. Gli inviati di Donald Trump, Witkoff e Kushner, ieri a Kiev hanno incontrato il presidente ucraino Zelensky. Colloqui importanti, ma per i territori e per il territorio a est dell'Ucraina devono parlare tra loro i leader, ha commentato Zelensky. Si parla comunque di una ripresa dei colloqui a tre tra Ucraina, Russia e Stati Uniti. Da Kiev l'inviata Raffaella Cosentino.
1: La questione Patriot è molto urgente e ne abbiamo discusso, dice il presidente ucraino Zelensky con accanto gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner. Poi ribadisce che per risolvere la complessa questione dei territori serve un incontro tra presidenti. Si è conclusa la missione diplomatica americana a Mosca e a Kiev, per la prima volta nella capitale ucraina e con la tregua di tre giorni concordata solo per le due capitali. Un primo tavolo di negoziati tra gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner e la delegazione ucraina con il presidente Zelensky. A questo poi si è aggiunto un secondo tavolo di negoziati allargato ai rappresentanti consiglieri per la sicurezza nazionale di Germania, Francia e Gran Bretagna. Si sa che al tavolo dei negoziati si è parlato delle esigenze dell'Ucraina per l'inverno, con Mosca che intende proseguire gli attacchi ai siti energetici. La pace sembra ancora molto lontana. Per la prima volta gli europei vengono coinvolti direttamente nelle trattative e Witkoff ha anticipato che presto saranno annunciati nuovi colloqui tra ucraini, russi e americani. A Mosca, ha detto Witkoff, sono stati fatti progressi e si sono sentite idee nuove.
2: Ma per mettere fine alla guerra entrambe le parti devono fare dei compromessi e ridurre le questioni in sospeso. È difficile, ha ribadito, ma pensiamo di avere gli ingredienti per arrivarci. Witkoff ha menzionato più volte il viaggio in treno dalla Polonia, definendolo ottimo. Prima di accoglierli, Zelensky aveva rimarcato che sarebbero potuti arrivare in aereo se Mosca non avesse bombardato i due aeroporti della capitale alla vigilia dell'incontro.
0: E siamo in Germania ora. La formazione di estrema destra AfD vince le elezioni nel Land di Sassonia-Anhalt con il 44,5% dei voti, ma i risultati ancora non sono definitivi, arriveranno nella notte. Secondo le ultime proiezioni, dunque, è un'affluenza record dell'80%. Resta da capire quale potrà essere l'alleanza di governo. La CDU perde intanto il 50% dei consensi e scende al 18%. Da Magdeburgo la nostra inviata Emma Farnè.
3: È un boato quello che esplode alla festa elettorale dell'AfD. Mai un partito dell'estrema destra aveva conquistato così tanti voti in un land della Germania. Alle elezioni della Sassonia-Anhalt ottengono oltre il 44% dei voti. Già la mattina il candidato governatore Uwe Siegmund era arrivato fiducioso nella vittoria, accolto come una star dai sostenitori. A urne chiuse la CDU arriva seconda, ma con consensi rispetto al 2021 più che dimezzati. Il governatore uscente ammette la sconfitta, dice: gli elettori hanno lanciato un segnale. Terzi e quarti, Linke e Verdi. Sarà ora difficile trovare una maggioranza al Parlamento di Magdeburgo perché tutti gli altri partiti escludono un'alleanza con l'AfD, ma Siegmund si dice pronto a governare. Un risultato storico, dice la presidente del partito Alice Weidel, che chiede anche le dimissioni del cancelliere Merz. Una giornata elettorale che registra anche un altro record, l'affluenza, oltre il 75% degli aventi diritto.
0: Ascoltiamo invece la reazione a caldo del candidato vincente dell'AfD, Ulrich Siegmund.
4: Okay. I cittadini hanno dimostrato molto chiaramente che vogliono un cambiamento politico e soprattutto che lo vogliono con noi. Abbiamo ottenuto il risultato elettorale che volevamo, il 45% era una percentuale realistica. Sono curioso di vedere quali conseguenze politiche ci saranno nei prossimi giorni, anche a Berlino. Ora la nostra responsabilità politica è di fare esattamente quello che abbiamo promesso in campagna elettorale. Noi tenderemo sempre la mano a quelle forze politiche con cui possiamo affrontare i problemi fondamentali della Sassonia-Anhalt. Come l'immigrazione, la sicurezza, la politica energetica, ma non faremo mai dei compromessi al ribasso come la CDU. Resteremo fedeli alla nostra linea. Gli elettori se lo meritano e noi continueremo per questa strada. Oggi abbiamo scritto la storia.
0: Sostiamoci allora sulle prime pagine dei quotidiani. In studio Eugenio Francesconi.
5: Bentrovati alla rassegna stampa di RaiNews 24. Vediamo insieme quali sono i principali temi che troveremo sui quotidiani in edicola tra qualche ora. Partiamo subito dalla prima del Corriere della Sera. L'ultradestra vince e fa paura. In Sassonia-Anhalt la FD vola oltre il 44%. Sigmund è storia. Crollo CDU e Merz viene messo sotto accusa in Germania. Affluenza è record al voto regionale. L'80% degli aventi diritto si sono recati alle urne. E rebus però sulla maggioranza. Mancherebbe un seggio almeno per governare all'FD. Salvini e Vannacci esultano, per Tajani invece è una pessima notizia. La Premier Giorgia Meloni ancora non si è espressa, almeno pubblicamente. Questa è l'apertura, vedete poi la vittoria di Kimi Antonelli che vince a Monza e piange per la vittoria. È il sogno che si realizza. Da bambino sognavo di vincere nel Gran Premio di casa. Vediamo insieme poi qualche altro focus. L'opposizione a Cernobbio, è il momento del campo largo, urne a maggio siamo pronti. E poi vedete Giorgetti, le parole sui conti pubblici, nella prudenza c'è il sovranismo pragmatico, così ha parlato sempre a Cernobbio. Vediamo insieme la stampa. Europa, valanga ultradestra, FD trionfa in Sassonia-Anhalt sul filo della maggioranza assoluta, crollo verticale della CDU, Bruxelles ora teme per la tenuta di Merz, l'effetto domino sugli estremisti sarà a linea dura. Poi ci sono Witkoff e Kushner impegnati nelle trattative con Russia e Ucraina per cercare di raggiungere almeno una tregua, questa volta hanno visto Zelensky, c'è uno spiraglio per i negoziati. E poi per quanto riguarda invece il Fedorov e il suo impegno con il Ministero della Difesa italiano, Petraeus ha commentato, il generale David Petraeus, veterano di guerra, già direttore della CIA e presidente del KKR Global Institute, ha detto Fedorov può essere un aiuto anche per l'Italia. Queste le principali scelte della stampa. Vediamo anche Repubblica, il buio sopra Berlino, l'ultradestra FD stravince in Sassonia-Anhalt con il 44%, la CDU si ferma al 17,5%, protesta nelle città tedesche. Il leader Sigmund, abbiamo fatto la storia, ora il governo, Salvini e Tajani divisi. Maggioranza spaccata sui complimenti a Sigmund. Vedete anche Repubblica celebra, come aveva fatto anche la stampa e il Corriere, la vittoria di Kimi Antonelli a Monza. Dopo 60 anni un italiano torna a trionfare nel Gran Premio di casa. E poi anche qui vedete gli inviati americani a Kiev, bisogna mediare Mosca contro Merz. Vediamo insieme anche il Messaggero. Germania, ultradestra a valanga, FD al 44,5%, la CDU di Merz crolla al 18%, Rosso Bruni, estrema sinistra, sulla soglia del 5%, e sarebbe questo il dato una volta consolidato per permettere o meno all'FD di governare. Wild, siamo pronti appunto a governare, il commento, e poi la maggioranza assoluta è vicina, dicevamo. Salvini, un'altra roba è possibile, così ha risultato il leader della Lega, il PD invece unire le forze democratiche. Anche il Messaggero, vedete, con la fotonotizia celebra la vittoria di Kimi, che fa la storia a Monza, è tutta per lui. Colloquio con il ministro degli esteri sul Messaggero che troveremo. Tajani, che si è detto preoccupato per la vittoria dell'AfD in Germania, nella Sassonia-Anhalt, nel Land, che ricordiamo comunque conta 2 milioni di abitanti. Segnale preoccupante, ma è un'elezione regionale, vedete, rilancia anche questo tema. In Italia c'è una realtà diversa. Queste le principali scelte del Messaggero. Vediamo insieme anche il Fatto Quotidiano. I disastri di Merz regalano la Sassonia all'AfD. Il Fatto Quotidiano non ci va leggero sul cancelliere tedesco. E poi anche c'è il domani, il giorno più nero della Germania, FD avvalanga, l'Europa ora trema, però ci sono anche i negoziati che sono in stallo secondo il domani. Per Kiev un altro inverno di guerra, c'è uno spiraglio ma è veramente molto piccolo. No? La Gazzetta del Mezzogiorno sull'Ilva, Elli attacca la leader PD in Puglia, Meloni dia risposte concrete e poi c'è il vertice a Roma, in ballo 20.000 posti di lavoro. Vediamo insieme anche il Mattino di Puglia e Basilicata, restiamo in zona, Sassonia, tsunami sull'Italia. Chi è Ulrich Sigmund, il 35enne Robin Hood di destra che scala l'AFD, e anche qui anche Schlein rilancia la sfida dalla Puglia alla chiusura dei 6 giorni del PD. Vediamo il Mattino di Napoli, Germania vola l'ultradestra e poi anche qui celebrato Kimi Antonelli e la vittoria a Monza. Vediamo insieme anche il giornale Vento di ultradestra, boom dell'AFD in Sassonia, 44% di preferenza. Adesso l'Unione Europea non può far finta che non sia successo niente, il nodo dei popolari e l'alleanza con la sinistra, ricordiamolo che anche il mandato di Ursula von der Leyen bis dopo le elezioni europee aveva visto la presenza ingombrante della estrema destra con il vento che soffia da diverso tempo, lì si è riuscito a trovare una quadra. Evidentemente in Sassonia sarà tutta un'altra partita, una rimonta alla Senna, partito dal 18° posto il capolavoro di Kimi, vince a Monza e poi anche Cernobbio che promuove il governo, Salvini cantieri per 256 miliardi, così il sondaggio al Forum Ambrosetti, promosso il governo, ma invece come dice Libero la sinistra no grazie, l'altra faccia del sondaggio di Cernobbio fa pezzi i partiti del campo largo, 83% degli imprenditori boccia idem e anche qui trovate, la vedete, la destra valanga alle elezioni tedesche. Chiudo con il Sole 24 ore, affitti concordati salgono più dei liberi e poi il caso NEET, not employee and giovani fuori da studio e lavoro, quella da traduzione dall'inglese, a quota 1,87 milioni, il numero è sceso dai 3 milioni nel 2018 ma il problema resta. Vediamo insieme dunque queste le principali pagine, prime pagine che troveremo nei quotidiani in edicola.
0: Ora andiamo avanti con il nostro giornale, andiamo in Medio Oriente. Il premier israeliano Netanyahu, che è in campagna elettorale, ha ordinato in Cisgiordania lo smantellamento degli avamposti dei coloni israeliani non autorizzati. E questa è una decisione che divide il governo di Tel Aviv, mentre restano aperti i fronti di guerra nel sud del Libano e a Gaza. Da Gerusalemme l'inviata Francesca Capovani.
6: Ad Arab el Salim, dall'alto della collina, la gente osserva il fumo levarsi dalla casa sottostante. Nelle prime ore del mattino l'esercito israeliano aveva emanato un ordine di evacuazione proprio su questo edificio. La casa appartiene a mio fratello, è in costruzione, non c'è niente dentro, dice Abbas Haidar. Non abbiamo niente a che fare con Hezbollah. Sono state colpite anche alcune case vicine, quelle sì, abitate. Nel raid hanno perso la vita 2 donne, 4 in tutto e morti negli attacchi del sud. Sempre nell'area di Nabatie, bersagliata da settimane. Area strategica, secondo l'IDF, per garantire la sicurezza nel nord di Israele. Colpito anche l'edificio dell'ospedale Gandur, vuoto da tempo. I raid di oggi sarebbero una risposta al lancio di 2 droni da parte dei miliziani filo Iran. A Gaza intanto è stata una notte di veglia per 100 corpi ritrovati sotto le macerie dei palazzi distrutti. Oggi i funerali. Secondo l'agenzia di stampa palestinese Wafa sarebbero circa 8.000 corpi ancora nascosti dai detriti, 11.000 secondo le stime dell'ONU.
0: Adesso torniamo in Italia. Il ministro dell'Economia Giorgetti ha chiuso i lavori del forum di Cernobbio annunciando che quest'anno potremmo arrivare all'1% di PIL per quanto riguarda la crescita. Sulla prossima manovra chiede il contributo delle imprese per aumentare i salari. L'inviata Anna Trebbi.
7: Non saremo stati dei fenomeni, ma siamo riusciti a rimanere a galla anche se l'Italia resta un paese ad alto rischio sul debito. Così il ministro Giorgetti a conclusione del forum Cernobbio, che azzarda una previsione sulla crescita.
8: Noi abbiamo fatto delle valutazioni molto prudenziali per quanto riguarda la crescita, tenuto conto sia dell'impatto della guerra commerciale dei dazi, sia evidentemente dell'impatto della crisi del Medio Oriente, rispetto alla crescita dello 0,6% che avevamo messo nel documento di finanza pubblica. Oggi per ora abbiamo acquisito lo 0,8%, Se le cose vanno come da indicatori, potremmo avvicinarsi anche all'1%.
7: Ma sulla prossima manovra, ammette, peserà il caro energia, perché senza energia, dice, non si fa economia.
8: Cioè l'Italia paga le due guerre a cui assistiamo, quella del Medio Oriente e quella in Ucraina. L'Italia le paga due volte elevata la potenza.
7: E servirà un occhio di riguardo anche per il calo demografico che frena PIL e produttività e sui giovani. Il governo è pronto a fare la propria parte, afferma Giorgetti, ma incalza le imprese. Guardino ai salari come alla prima forma di investimento.
0: Il record di governo e la stabilità ancora in primo piano per la maggioranza, mentre si apre il cantiere della legge di bilancio. Da Cernobbio Salvini torna sul capitolo infrastrutture e Forza Italia incalza sul fisco. Francesca Biagiotti.
9: La stabilità è un successo per tutti gli italiani, ribadisce dopo il traguardo di longevità del governo Arianna Meloni, Fratelli d'Italia. Oggi in Europa siamo in grado di indicare la rotta, dice poi Foti, guardando ai prossimi mesi.
10: Con il governo Meloni l'Italia ha cambiato passo. Abbiamo tagliato le tasse, difeso i redditi delle famiglie, portato l'occupazione a livelli record. C'è ancora da fare, ma la direzione è quella giusta.
9: Con il governo di centrodestra abbiamo ridotto la pressione fiscale di 33 miliardi di euro, rivendica Antonio Tajani, Forza Italia, e poi rilancia. La direzione è chiara, meno tasse e una grande difesa della casa, a partire dal no alla stretta europea che potrebbe arrivare sugli affitti brevi. E il giorno di chiusura di Cernobbio è stato anche il giorno di Matteo Salvini, che ha riservato una fredda stretta di mano a Vannacci, andato verso di lui, e che sulle ricette economiche torna sulla tassazione degli extra profitti per le imprese energetiche. E poi alla platea degli imprenditori ribadisce che il governo lavora, abbiamo investito 256 miliardi in cantieri e che si augura di essere ancora ministro nel 2032.
11: Uno dei leader che avete ascoltato qua al tavolo: cantieri fermi e opere pubbliche inutili. I cantieri non sono fermi. È importante avere delle opposizioni che stimolano e sollecitano, l'importante è che sappiano ciò di cui stanno parlando.
9: Il leader del Carroccio poi si complimenta per la vittoria di AfD in Sassonia-Anhalt. Un'altra Europa è possibile, scrive sui social. Una pessima notizia, commenta invece al contrario l'alleato azzurro Tajani. Adesso contromisure e svolta europea, scrive. Mentre anche Lupi, Noi Moderati, ribadisce: nessun cedimento a estremismi.
0: Opposizione a confronto a Cernobbio da Schlein, la proposta sul caro energia a Campolargo unito nell'incalzare il governo sul fronte economico, mentre resta aperta la partita sul programma per le prossime politiche. Alberto Puoti.
12: La tradizionale sessione dedicata alle opposizioni e alle loro proposte apre l'ultimo giorno del forum TEA di Cernobbio. Schlein, Bonelli, Renzi e Conte, in videocollegamento, sono uniti nel bocciare il governo e lo fanno citando i dati Istat. La segretaria del PD chiede un cambio di passo nell'integrazione europea e raccoglie la palla lanciata da Salvini sulla tassa agli extra profitti, incalzando Tajani, che non la vuole, e Meloni, che non si pronuncia.
13: Sto ancora aspettando di sentire cosa ne pensa la presidente Meloni. Ci sono 14 miliardi di flessibilità sull'energia. Noi abbiamo fatto una proposta concreta in 5 punti su come utilizzare quelle risorse.
12: Per Conte il terreno di maggiore scontro con l'esecutivo è la difesa. Gli impegni presi da Meloni con la NATO sono irresponsabili, afferma il leader 5 Stelle, che rivendica invece una convergenza del centro-sinistra sulla politica estera. Ci vuole una decarbonizzazione al 40%, aggiunge il leader AVS Bonelli, che chiede anche un patto per l'Italia. Lo diciamo da tempo, senza tirare in mezzo modelli di altri paesi, puntualizza, riferendosi a Renzi, che cita il contratto alla tedesca per vincere le elezioni.
14: Sarebbe una cosa preziosa se il centro-sinistra si presentasse con non soltanto tre chiare filiere di indirizzo, stipendi, sicurezza, Europa, ma anche con delle proposte concrete sulle quali avere la firma di tutti.
0: Da questa settimana si torna a scuola. I primi a tornare sui banchi sono gli studenti della provincia autonoma di Bolzano, gli ultimi quelli della Puglia. Ma vediamo meglio con Danilo Sinibaldi.
15: Ultimi scorci di vacanza per i più fortunati, ma per la stragrande maggioranza delle famiglie italiane il periodo delle ferie è concluso e riprende la routine quotidiana con i figli che tornano a scuola. Tra caro libri, zaini e quaderni, una buona fetta dello stipendio è andata. prima campanella per gli studenti della provincia autonoma di Bolzano, ai quali in settimana seguiranno quelli di Veneto, Valle d'Aosta e provincia autonoma di Trento. Gli ultimi a tornare sui banchi saranno i ragazzi della Puglia il prossimo 17 settembre. Un ritorno che coincide con varie novità, come l'avvio della riforma degli istituti tecnici, che ha l'obiettivo di rafforzare il collegamento tra istruzione tecnica, università, ITS Academy e mondo del lavoro. Priorità nell'insegnamento a matematica, informatica e tecnologia e anche all'educazione civica, mentre alle medie arriva il latino. I cellulari, lo ricordiamo, sono vietati già dallo scorso anno in tutte le scuole. Non mancano i cronici problemi del nostro sistema scolastico, divari territoriali, programmi di studio obsoleti, la carenza di risorse per il personale e gli edifici. Quest'anno anche quello del caldo record, almeno nei primi giorni di lezione, per il mancato raffrescamento di molte aule. Tanto che sono state avanzate proposte per rinviare le aperture a causa delle alte temperature, rinvio che comunque non ci sarà.
0: Oggi mattinata è in programma la nuova udienza per Walter Lavitola davanti al Tribunale del Riesame, che dovrà pronunciarsi sulle esigenze cautelari e sull'aggravante del metodo mafioso contestata all'imprenditore. Stefano Corradino.
16: 60 pagine, una memoria molto corposa quella che gli avvocati di Walter Lavitola, Sergio e Arturo Cola, si apprestano a depositare al Tribunale del Riesame di Roma. C'è molta attesa su ciò che conterranno le carte o sulle sue eventuali dichiarazioni, dal momento che l'imprenditore nelle scorse settimane ha cambiato radicalmente posizione. Prima si è detto estraneo ai fatti, poi ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Siegfried Ranucci e ha sostenuto di averlo fatto solo a fin di bene, ma anche in questo caso ci sono elementi contrastanti, perché se inizialmente dal sondaggio che Lavitola aveva commissionato l'attentato doveva servire per accrescere la sua popolarità nell'ottica di un possibile impegno politico, l'ex editore dell'Avanti ha poi detto che l'obiettivo era fargli aumentare la scorta per le nuove minacce al giornalista di cui lo stesso Lavitola sarebbe venuto a conoscenza. Ma è pure sulle modalità dell'attentato che bisogna ancora fare chiarezza, perché secondo i presunti esecutori materiali il mandato ricevuto dall'intermediario Clesio Tavares era quello di mettere una bomba, mentre Lavitola avrebbe detto di sparare alcuni colpi di pistola contro l'edificio. Intanto Lavitola resta a Rebibbia, i suoi legali cercheranno di ottenere i domiciliari, anche se la sua compagna ha revocato la disponibilità che aveva espresso in precedenza di accoglierlo presso l'abitazione in cui vive con i figli.
0: Adesso andiamo negli Stati Uniti perché un Boeing 767 della flotta Amazon è finito fuori pista sulla strada adiacente durante l'atterraggio all'aeroporto internazionale di Miami. Vedete le immagini, travolgendo diversi veicoli prima di prendere fuoco. Almeno 5 persone sono morte, 3 persone si trovano ricoverate in condizioni gravi. Tra le persone portate in ospedale ci sono anche 2 piloti del Boeing 767. Alcune vittime erano a bordo dei veicoli travolti dall'aereo, come dicevamo, lungo la strada. Tutte le piste sono state chiuse, 250 i voli sospesi. 4 vittime in poche ore durante 3 gare automobilistiche in Sicilia, Liguria e Lombardia, 3 erano spettatori. Ce ne parla Angela Caponnetto.
17: Tragico bilancio in 2 incidenti avvenuti durante gare automobilistiche in Liguria e Sicilia. 2 giovani spettatori di 18 e 20 anni sono morti e un commissario di gara è rimasto ferito sul Monte Erice nel Trapanese, investiti da una vettura uscita dal percorso della 68esima cronoscalata, una delle più importanti attese dell'automobilismo siciliano, ma anche molto impervia.
18: L'impatto degli spettatori e dell'ufficiale di gara è avvenuto a circa 20 metri dal ciglio della carreggiata, dove non c'era nessun divieto di sosta per il pubblico o gli avventori che erano lì presenti.
17: La gara è stata sospesa quasi in contemporanea nell'entroterra di Genova. Un'altra tragedia nel secondo giorno del rally della Val d'Aveto. Un'auto esce fuori strada e finisce in una scarpata schiantandosi contro un albero. Muore il copilota di 43 anni, illeso il pilota.
19: Aveva acquisito tantissima esperienza, era molto quotato nell'ambiente, era bravissimo, era un vero professionista. E purtroppo sono le gare, succede.
17: Solo il giorno prima un'altra vittima alla Mille Miglia nel Bresciano, dove un 63enne arrivato per assistere ad una delle prove più suggestive è morto travolto da un'auto. Anche in questo caso la gara è stata annullata. Nonostante la Federazione Italiana dell'Automobile, dopo i grandi incidenti del secolo scorso, abbia posto l'attenzione sulla sicurezza di piloti, personale addetto e spettatori, vietando la sosta nei punti più rischiosi, ancora oggi giornate dedicate allo sport si trasformano in tragedie.
0: A Venezia è stata la giornata del secondo film italiano in concorso di Echo Chamber di Andrea Pallauro, che porta sullo schermo l'ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci. Il servizio del nostro inviato Lorenzo Di Las Plazas.
20: Arriva la mostra del cinema, il secondo dei cinque film italiani in concorso. Sul tappeto rosso Luca Marinelli e Alicia Vikander, protagonisti di The Echo Chamber, che Andrea Pallaoro ha diretto da una vecchia sceneggiatura di Bernardo Bertolucci. La stanza dell'eco è metafora della relazione tossica di una coppia, incapace di stare insieme e incapace di separarsi. Uno spazio chiuso in cui sentimenti, ferite, ricordi e desideri continuano a rimbalzare e ripetersi. Nel film anche Susan Sarandon nei panni di una cantante. Non ha deluso l'atteso film dell'unica regista donna della mostra, May El Touki. Woman Unknown tocca una pagina dolorosa della storia europea, le donne che ebbero relazioni sentimentali o sessuali con soldati tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale e, considerate collaborazioniste, furono umiliate pubblicamente e emarginate. Il film ambientato nella Danimarca del dopoguerra solleva la domanda morale. Una donna collaborazionista è colpevole o semplicemente una che in guerra ha cercato di sopravvivere e di amare? Ancora in concorso Possible Love del regista coreano Lee Chang-dong, la storia di due coppie appartenenti a mondi molto diversi che entrano in contatto quando viene girato un documentario sui lavoratori licenziati. Emergono così differenze di classe, frustrazioni, desideri repressi e crepe nei due matrimoni. Ma questa è stata anche la giornata del maestro del cinema europeo Wim Wenders, che fuori concorso ha presentato il documentario From Inside Out, The Architecture of Peter Zumthorpe, un film che racconta l'opera del grande architetto svizzero.
0: E per lo sport iniziamo dalla Formula 1 e dalla vittoria storica per Kimi Antonelli, che riporta il tricolore sul gradino più alto del podio di Monza dopo 60 anni. Emilio Fucillo.
21: C'è una targa a Monza che celebra l'ultima vittoria italiana sul circuito Brianzolo. Riporta la data del 1966 e ora, dopo il passaggio di Andrea Kimi Antonelli, andrà aggiornata. Allora, 60 anni fa, a passare sotto la bandiera a scacchi era stato alla guida di una Ferrari Ludovico Scarfiotti. E se sei decenni sembrano tanti, si deve andare ancora più indietro nel tempo per ritrovare un pilota italiano a Monza dall'iter del mondiale. Era il 1953 quando Alberto Ascari arrivò sul circuito davanti a tutti. Da allora, per 73 anni, nessun altro c'era riuscito, come mai nessuno era riuscito a vincere a Monza partendo più indietro della 12ª posizione. Un dettaglio per Kimi, che con il suo casco tricolore, omaggio all'amico Valentino Rossi, è partito 19esimo. Dettagli per un ragazzo che ha compiuto 20 anni appena pochi giorni fa, ma che macina record e guida come un veterano. Sarebbe bello vederlo in Ferrari, certo, e a Monza il popolo rosso, orfano di Leclerc e con un Hamilton mai in lotta per il podio, ha fatto il tifo per lui, ma almeno per ora a coccolarsi Antonelli a Toto Wolff, che lo ha scelto, sportivamente cresciuto e lui ha creduto e lo ha sempre protetto, come nel giorno del suo primo test su una Formula 1, finito contro le barriere. Era l'agosto del 2024 e la pista era la stessa, a Monza. Antonelli aveva appena spento 18 candeline e non era nemmeno un rookie, quando la parabolica perse il controllo della Mercedes, che non era ancora sua ma di Russell. Oggi, 24 mesi dopo, è tornato su quella pista da leader del mondiale, è partito dalla penultima fila e non solo ha vinto, ma ha dimostrato che il pilota da battere è lui.
0: Delusione Italia invece agli europei femminili di pallavolo a Istanbul. Le azzurre di Velasco battute in finale per 3-7-2 dalle padrone di casa della Turchia, allenate dal tecnico italiano Daniele Santarelli. Per l'Ital Volley femminile si tratta della terza medaglia d'argento dopo quella del 2001 e del 2005. La Juventus agguanta il pareggio allo scadere con un gol di Gatti che risponde a Sissé, Bologna, Sassuolo 2-2, ma vediamo tutte le partite con Aurelio Capaldi.
1: Inter e Roma restano sole al comando tra Juventus e Milan. Finisce 1-1, epilogo elettrizzante dopo un primo tempo spento. La notte di Torino sembra amica dei rossoneri, sopravvissuti al brivido di un palo colpito da Francisco Conceição e improvvisamente in vantaggio grazie al giovane Sisse che supera Locatelli e batte Vicario nel cuore della ripresa. Un gol molto bello, quello del 19enne nato a Treviso e stimatissimo da Amorim. Ma la Juventus non si arrende, aumenta la pressione e raggiunge il pareggio con il neo entrato Gatti che anticipa Loftus-Cheek di testa. Pareggio anche tra Bologna e Sassuolo, neroverdi in vantaggio per due volte, Doig esulta nella prima parte, ma l'esecuzione di Piccoli nella ripresa riporta la situazione in equilibrio. Azic firma un nuovo momentaneo sorpasso che vale appena un punto soltanto perché Dobbik segna il 2-2 negli attimi finali. Sfida comunque divertente e primo punto per il Bologna in questo campionato. Salutano quota zero anche Parma e Monza. Al Tardini finisce 1-1 con Robinson che illude la squadra di Juric nella prima parte e Lontani in grado di andare a bersaglio nella ripresa. Vibrante vittoria del Frosinone sul Venezia, è il georgiano Kvernadze ad avere l'ultima parola, siglando il 3-2 definitivo a favore degli allievi di Alvini a pochi minuti dall'epilogo. La Fiorentina intanto ha deciso di esonerare Fabio Grosso.
0: Ora avanti con la rassegna stampa della sera di Emanuele Bonchino e noi torniamo alle 2.

0: È il momento della rassegna stampa, le prime pagine dei giornali. Benvenuti. Allora, cominciamo subito con alcune prime pagine che sono arrivate in redazione. I fatti in Sassonia-Anhalt con il trionfo dell'AfD, l'estrema destra tedesca, sono in primissimo piano su molti quotidiani, però c'è anche l'Ucraina con questi tentativi di arrivare ad un accordo di pace dopo essere stati gli inviati Witkoff e Kuchner, gli inviati di Trump, dopo essere stati da Putin a Mosca, poi sono andati invece a incontrare Zelensky a Kiev e insomma trapela un certo ottimismo, vogliamo chiamarlo così, insomma comunque il dialogo è in piedi, non è ancora però un dialogo a tre, quello sarà il prossimo obiettivo. Vi faccio vedere però subito qualche prima pagina, questo è il Foglio, non si scherza con l'onda neonazista, l'AfD destra vince in Sassonia-Anhalt ma la formazione del prossimo governo sarà al photo finish. Ha stravinto le elezioni in Sassonia-Anhalt con oltre il 44% AfD. Naturalmente poi insomma, ci sono le proiezioni, ma è praticamente questo il dato. La CDU ha drammaticamente perso queste elezioni, finendo di poco sopra il 18%, dimezzata rispetto al 2021. Questo è un altro dato importante che esce da queste elezioni regionali in questo Land tedesco. E sorpresa Verdi che entrano nel Parlamento di Magdeburgo con quasi il 9%, anche la Linke, cioè la sinistra tiene sopra il 9%, la SPD e invece i socialisti si fermano sopra all'8%. Dunque i due grandi partiti vanno male in queste elezioni nel Land, nella regione, che è una regione che è un'ex regione a est a tutti gli effetti e quindi anche con un diciamo con una conformazione sociale particolare, cioè molto anziana la media dei suoi cittadini, dei suoi abitanti, anche se però poi esce fuori che da questo voto molti giovani hanno votato AfD con un'affluenza enorme, l'80%. Dunque dicevamo CDU e SPD che vanno male, in particolare la CDU, i due partiti del governo di Merz insieme raccolgono poco più del 27% dei voti, impressionante l'affluenza e appunto ancora in taglio basso invece l'infamia della barbarie russa, i droni del Cremlino a sorvolare i bambini che tornano a scuola, la paura e la forza di un popolo, l'Europa non capisce che l'Ucraina sta difendendo la tranquilla vita degli occidentali. L'intervista al capo della Chiesa greco-cattolica di Kiev, Shev Kuk. Ancora il Foglio, l'editoriale Democrazia a rischio quando cadono gli argini dell'antisemitismo. Il voto in Sassonia-Anhalt, un test importante per misurare il consenso di AfD, ma anche per capire l'efficacia degli anticorpi della tenaglia estremista di destra e di sinistra che fomenta l'odio antiebraico. Il doppio test sul futuro della Germania e pure dell'Europa. C'è il giornale. Vento di eurodestra, boom dell'AfD in Sassonia, crollo della CDU, scomparsi socialdemocratici, adesso lui non può far finta che non sia successo niente, il nodo dei popolari e l'alleanza con la sinistra. E sempre sulla prima pagina del giornale, Cernobbio promuove il governo, Salvini cantieri per 256 miliardi e poi l'impresa di Kimi Antonelli, una rimonta alla Senna, nuovo capolavoro a Monza dal 19° al primo posto e dunque è appunto la Formula 1. Il Domani. Il giorno più nero della Germania, AfD a valanga, l'Europa ora trema, per la prima volta dal 1945 Hollande potrebbe essere guidato dall'estrema destra, in Sassonia-Anhalt i neonazisti oltre il 44%, l'estremista Sigmund può diventare presidente, fatta la storia, dice la CDU sprofonda ma dice no ad accordi, Salvini festeggia, un'altra UE è possibile. E poi di Lorenzo Castellani l'editoriale, altro che centro, così Meloni ha sottovalutato il radicalismo, l'anima estremista dell'Italia. Taglio basso, negoziati stallo per Kiev, un altro inverno di guerra. E poi ancora andiamo a vedere il Fatto Quotidiano, i disastri di Merz e dell'UE regalano la Sassonia all'AfD in fondo a destra, trionfo degli estremisti, 44,5, CDU dimezzata, boom di votanti. Taglio alto, l'intervista allo scrittore Eshkol Nevo, lo scrittore israeliano, l'antisemitismo qui non c'è e non è la critica a Israele. L'altra intervista allo scrittore Harry De Luca, protervi e ignoranti, negazionisti dietro le febbri della terra. Ancora andiamo a vedere, qui sempre in taglio alto, l'altra intervista alla regista Laura Poitras, il mio doc horror sui crimini dell'AIS e gli USA di Trump. Andiamo ancora a un altro giornale che è La Verità, l'AFD fa nera l'Europa, l'affluenza record ad essere al 45%. Ditemi se è pronto il nostro ospite, il professore Lunz Klinghammer, storico. E professore Do, poi la vedremo più tardi, invece con lei parleremo soprattutto di caro carburanti, di energia, Fausta Chiasa del Corriere della Sera. Benvenuti a entrambi. Professore, comincerei proprio da lei. Abbiamo visto che praticamente tutti i titoli dei quotidiani italiani hanno i risultati, questo trionfo della FD in Sassonia-Anhalt. Come legge questo voto, anche alla luce del fatto, sì, un grande trionfo? Anzi, la prima domanda che le faccio è questa: ma riuscirà a governare l'estrema destra di Sigmund, ma anche di Alice Wiedel, che è la leader nazionale?
1: Buonasera. Se riesce davvero a governare, non è ancora detto. È complicato perché praticamente c'è una situazione di stallo tra la AfD che ha stravinto, mentre i partiti della coalizione precedente, i democristiani, la socialdemocrazia, hanno un voto molto minore, cioè soprattutto i democristiani sono stati dimezzati, mentre la AfD ha potuto praticamente raddoppiare il suo esito, mentre la Linke, il partito della sinistra, e la socialdemocrazia e anche i Verdi hanno mantenuto la loro situazione precedente, mentre sono usciti i liberali dal governo regionale. E abbiamo uno stallo per quanto riguarda le previsioni dei seggi. Sono stati contati circa il 95% dei seggi, quindi i dati sono già abbastanza affidabili, e la novità dell'ultima ora è che entra nel Parlamento il patto di Sarah Wagenknecht, il BSW, con circa 5,1% e con probabilmente 5 deputati, e sarà l'ago della bilancia, perché loro hanno già da tempo segnalato che sono aperti per colloqui con la AfD, e gli altri partiti invece no, cioè hanno il cosiddetto muro anti-incendio, quindi un muro anti-AfD, e vorrebbero a tutti i costi evitare che Sigmund, il candidato, diventerà primo ministro. Mentre con la BSW nel Parlamento questa è un'opzione abbastanza probabile, addirittura che può diventare primo ministro, ma non significa che ha anche una maggioranza assoluta per poter governare. Ci sarà probabilmente una dipendenza da BSW che vorrebbe un altro primo ministro, almeno hanno detto questo nella campagna elettorale, fino a stasera, hanno detto che volevano un candidato primo ministro, un primo ministro rappresentante importante che sta sopra i partiti, un personaggio al di sopra dei partiti, che sarebbe, non sarebbe Sigmund, allora, perché è il vincitore, e quindi è una situazione ancora da chiarire, uno stallo.
0: Sentiamo subito cosa ha detto Ulrich Sigmund.

0: caldo dopo la vittoria.
1: Ok.
2: I cittadini hanno dimostrato molto chiaramente che vogliono un cambiamento politico e soprattutto che lo vogliono con noi. Abbiamo ottenuto il risultato elettorale che volevamo, il 45% era una percentuale realistica. Sono curioso di vedere quali conseguenze politiche ci saranno nei prossimi giorni, anche a Berlino. Ora la nostra responsabilità politica è di fare esattamente quello che abbiamo promesso in campagna elettorale. Noi tenderemo sempre la mano a quelle forze politiche con cui possiamo affrontare i problemi fondamentali della Sassonia-Anhalt. Come l'immigrazione, la sicurezza, la politica energetica, ma non faremo mai dei compromessi al ribasso come la CDU. Resteremo fedeli alla nostra linea. Gli elettori se lo meritano e noi continueremo per questa strada. Oggi abbiamo scritto la storia.
1: Wir haben Geschichte geschrieben.
0: Professore, quanto tutto questo è colpa del cancelliere Friedrich Merz?
3: Sicuramente è un voto di protesta contro il governo federale. Questo si vede chiaramente e anche durante la campagna elettorale il cancelliere è stato relativamente poco presente, è stato anche contestato la sua presenza. E certamente è la situazione internazionale che influenza questo voto di protesta, il caro benzina, cioè i problemi sociali, la mancanza di infrastrutture, soprattutto nella campagna, non nelle città, però sì. Se vediamo le differenze tra est e ovest, ci sono paragoni per quanto riguarda città a città e campagna a campagna, e non ci sono queste differenze notevoli tra est e ovest, quindi non è una protesta di un est praticamente indietro.
0: Allora, le chiedo anche a questo punto, proprio perché mi sta dicendo questo, quanto il voto in Sassonia-Anhalt, che è un land, una regione rurale, se non erro, insomma, comunque non è Berlino, non sono le grandi città multietniche e industrializzate, è una regione anche, insomma, con un'età media abbastanza piuttosto alta. Ecco, quanto queste elezioni in questa regione nello specifico possono essere lo specchio invece di quello che può accadere, insomma, nel resto della Germania?
3: E tra poco ci saranno altre elezioni nel Mecklenburg e Pomerania e anche a Berlino. Comunque le previsioni per Berlino sono completamente diverse. E per Mecklenburg invece anche l'AfD, le previsioni prevedono una vittoria dell'AfD. Il secondo partito più forte è la Socialdemocrazia, però le regioni tedesche hanno una vita politica anche abbastanza autonoma, con delle coalizioni particolari che non si troverebbero mai a livello federale. Questo significa che la futura politica anche della Sassonia-Anhalt, come del Mecklenburg, verrà gestita sul posto con delle soluzioni creative, come sono state trovate per la Turingia, per esempio, dove c'era a lungo un governo di minoranza del partito della sinistra, sotto il primo ministro Ramelow in passato. No, quindi ci sono modelli politici a misura dello Stato-Regione. Quindi ecco, è difficile dire che questo diventerà il modello futuro anche per altre regioni o stati della Germania.
0: Questo è molto interessante, anche un po' per capire, anche se Alice Weidel ha subito detto che vuole la testa di Merz sostanzialmente, però insomma potrebbero cambiare molte cose. Cosa ha sedotto del messaggio della politica dell'AfD i tedeschi della Sassonia-Anhalt? Tenendo presente proprio che a tutti gli effetti questa è la rottura, quello che è accaduto con queste elezioni, e quindi l'estrema destra che è il primo partito che vince le elezioni, è un tabù che è stato rotto enorme per la Germania dalla fine della Seconda Guerra Mondiale.

0: Sì, assolutamente sì, soprattutto in queste dimensioni, cioè partiti neonazisti sono esistiti, anche partiti di estrema destra nella storia della Repubblica federale, ma mai hanno raggiunto numeri così alti e mai hanno avuto l'occasione di creare un governo. E qui stiamo parlando di un partito che viene considerato dall'Ufficio per la difesa della Costituzione come sicuramente estremista di destra, e c'è anche una corrente praticamente che vuole anche normalizzare, tra virgolette, il passato nazista, integrarlo nella storia tedesca senza metterlo in risalto. E come ha detto l'ideologo della AfD, della Sassonia-Anhalt, più Bismarck e meno Hitler, questo è il programma. Quindi normalizzare il passato e anche vuol dire considerare meno importanti i luoghi della memoria, la storia del nazismo e il ricordo delle vittime dell'Olocausto che hanno già. I sopravvissuti hanno già sollevato la loro voce dicendo che hanno paura per quello che succederà in Germania.
1: Ci sono state, mi perdoni, ci sono in queste ore delle manifestazioni in tutta la Germania contro appunto AfD, migliaia in piazza per chiederne proprio il divieto, Berlino, Francoforte, Magonza e una scritta antidemocratici. Ecco, quanta Germania è quella che in queste ore sta scendendo in piazza? È sicuramente diversa da quella della Sassonia-Anhalt, ma quanto rappresenta la Germania?
0: Ma c'è una forte critica dell'AfD da parte dell'opinione pubblica, da parte di intellettuali, da parte delle chiese che si sono espresse in maniera molto chiaramente prima delle elezioni contro l'AfD. Quindi c'è una società civile molto attiva, però in Sassonia-Anhalt la maggioranza di quelli che hanno espresso il loro voto hanno considerato meno importante questo tabù, il
1: Certo.
0: ricordo del passato, quindi una vera rottura con la politica della memoria del governo nazionale degli ultimi decenni, potremmo dire, e dovremmo indagare sui motivi, quali sono i motivi che diciamo la politica della memoria, ma anche l'identità culturale della Germania, come si è formata nei decenni, non ha più questa presa, e altri argomenti diventano così preponderanti che il passato passa in seconda fila. E
1: Chiaro.
0: le proteste comunque fanno vedere una società civile molto attiva. Però quello che preoccupa è il numero dei giovani che hanno votato l'AfD, che
1: Sì.
0: si hanno abbandonato praticamente i democristiani, perché sia normalmente quelli che non vanno a votare hanno votato l'AfD, quindi hanno potuto mobilitare moltissimo un bacino di persone che normalmente non si esprimono, circa il 42% quelli che sono di quei 23,2% di voti nuovi, sono persone che nelle ultime elezioni non hanno votato, e un altro 15% viene dai democristiani che hanno abbandonato la linea soprattutto del governo federale, ma anche dell'attuale primo ministro democristiano Scholz.
1: Grazie, grazie davvero professor Lutz Klinghammer, grazie per averci spiegato, commentato i risultati di queste elezioni in Sassonia-Anhalt. Buon lavoro.
0: Grazie. Buona serata.
1: Allora, torniamo sulle prime pagine. Fausto Chiesa, fra poco arrivo da te. E era La Stampa, l'avete intervista, Europa valanga ultradestra con appunto Ulrich Siegmund, questo leader giovane della regione che ha ottenuto questa grande vittoria. La campana che suona per i governi UE, il commento di Cesare Martinetti, 81 anni dopo la caduta di Hitler che lasciò il paese in macerie con l'incancellabile colpa dell'olocausto, un partito che a quella Germania si richiama più o meno esplicitamente vince le elezioni in Sassonia. Ancora non si sa se la AfD avrà la maggioranza assoluta dei seggi e quindi potrà governare da sola la regione. Il vincitore però è certo Ulrich Siegmund, 35 anni, taglia atletica, occhi blu, è nato un anno dopo la caduta del muro di Berlino, tipo simpatico, allegro, gran comunicatore, venditore di profumi di ambiente, ha fatto una campagna elettorale per le strade e le piazze, ha girato tutta l'estate su un ciclomotore Simpson, uno dei simboli evocativi della DDR, si è fatto conoscere sui social con tambureggianti video TikTok di 30 secondi, è l'esponente di una generazione senza complessi nel suo entourage, ci sono anche attivisti della gioventù patriottica tedesca, un gruppo messo fuori legge nel 2010 dalla Corte federale. Ancora andiamo a vedere qui di spalla, Giorgetti vede la crescita all'1%, Cernobbio deluso dal campo largo. E poi ancora vi faccio vedere il Mattino di Puglia e Basilicata, Sassonia, tsunami sull'Italia, questo è il titolo di apertura. Un altro titolo invece sul Sacro d'Italia, un italiano vero, ed è l'impresa di Kimi Antonelli che ha trionfato nel Gran Premio di Monza dopo 60 anni. Meloni, un risultato storico. Vediamo pure il tempo come apre. C'è la notizia naturalmente, tsunami AfD in Sassonia vince con il 44% e poi incarichi extra per un magistrato contabile su due, Corte dei Conti incredibile. Infine vi faccio vedere Gazzetta del Mezzogiorno, Ilva Elli attacca la leader PD in Puglia, Meloni dia risposte concrete, domani vertice a Roma, in ballo 20.000 posti di lavoro. Fausta Chiesa, allora siamo da te, volevo per tutta per tutta la settimana, insomma, e anche oggi, compreso il forum Ambrosetti di Cernobbio, si parla di energia, di caro carburanti e anche con interventi del governo che più volte appunto hanno detto che stanno lavorando per far rendere, come dire, meno doloroso per gli italiani questo caro energia. Ecco, puoi iniziare raccontandoci che cosa pensa di fare il governo? E poi anche però in coda magari qualche consiglio, poi apriamo il tuo articolo su come risparmiare consumando meno benzina. Ma cominciamo appunto dalla ricetta del governo.
2: Sì, guarda, mi collego a quello che ha detto il professor Klinghammer poco fa, che il caro energia è stato uno degli argomenti del partito di estrema destra in campagna elettorale, e questo è un problema anche per il governo italiano. Perché? Perché il caro energia fino a un anno fa era un problema che era sollevato dagli industriali, perché l'energia costava tanto e quindi c'è un tema di competitività della nostra industria manifatturiera. Adesso invece il tema si sta spostando invece anche sui cittadini, perché i cittadini da ormai 3 mesi, 4 mesi a questa parte vedono benzina e gasolio che continuano a salire, e davvero stanno continuando a salire ogni giorno. Quindi finora il governo ha, diciamo, dato uno sconto solo sul gasolio perché è rincarato di più, sulla benzina non c'è sconto. Lo sconto è stato prorogato di volta in volta fino al 10 settembre, però c'è bisogno di soldi. Allora che cosa succederà dal 10 settembre in poi per chi deve fare il pieno? Che molto probabilmente non ci sarà più uno sconto generalizzato per tutti al distributore sul gasolio, ma ci saranno misure mirate solo per due categorie: le fasce più deboli della popolazione e i settori che lavorano appunto con tanto carburante, quindi per esempio l'autotrasporto. Insomma, questo è un problema per il governo. Perché? Perché il cittadino normale non vedrà più scendere al distributore. Già la benzina costa tanto e non aveva lo sconto. Il gasolio per il cittadino normale non avrà più lo sconto dei 17 centesimi attuali, e questo è un tema. Dove andrà a prendere i soldi il governo per le nuove misure? Ecco, c'è un grande dibattito perché il governo vuole mettere una tassa sugli extra profitti delle aziende energetiche. Si dice che lo voglia mettere sulle aziende energetiche che hanno ricavi superiori ai 20 miliardi all'anno. In Italia ce ne sono solo due.

0: 28 di febbraio stanno facendo accadere sulle quotazioni internazionali del petrolio. Ricordo che anche gli Stati Uniti stanno pagando questo prezzo perché anche da loro il gasolio è ai massimi dagli ultimi 4 anni, però solo per, non voglio far arrabbiare i cittadini italiani, ma negli Stati Uniti, insomma, un gallone di gasolio è andato a 5,8 dollari, ma un gallone sono quasi 4 litri, quindi loro pagano 4 litri di gasolio 5 euro. Insomma, siamo molto lontani dai prezzi che
1: Allora,
0: paghiamo.
1: Fausta, dobbiamo un po' correre. Qui c'è il tuo articolo, caro
0: Corriamo, sì,
1: carburanti.
0: allora io ho pensato
1: No,
0: a un
1: fammi leggere il
0: articolo.
1: titolo, però, che è proprio carino. Non fare come
0: Va bene.
1: Fantozzi, 10 consigli infallibili per risparmiare consumando meno. Dacceli, dici.
0: Sì, allora
1: Importante.
0: perché non fare come Fantozzi? Perché c'è la fotografia in cui Fantozzi ha la macchina, non mi ricordo più se è una 500, super carica. Allora, il primo consiglio qual è? Di non trattare la propria automobile come se fosse casa e metterci dentro di tutto, ma svuotarla il più possibile, perché più pesa l'auto e più si consuma. Quindi no a mettere tutto nel bagagliaio, bagagliaio vuoto. Questo è il primo consiglio. Bagagliaio vuoto, gomme invece piene, perché gli pneumatici, quando sono sgonfi, hanno più attrito sulla strada e quindi si consuma di più. Quindi questi sono i due consigli che a me sono piaciuti di più. Poi ci sono quelli più tradizionali, come quelli di non pigiare sull'acceleratore, ma questo è un vizio che molti hanno, cioè appena scatta il verde, un vroom, parte subito, quasi volesse vedere quanto fa la sua macchina da 0 a 100 in quanti
1: Beh,
0: secondi, no?
1: fondamentalmente per superare quello che ti sta accanto, il vicino di corsia.
0: Esatto, poi un altro consiglio che mi piace molto è quello di guidare con intelligenza, prevedendo quello che sta per accadere. Quindi io guardo avanti e vedo che se il semaforo sta per diventare rosso, è inutile che io continui ad accelerare. Lascio subito l'acceleratore e poi freno. Anticipo le mosse di chi mi sta davanti, studio il percorso, vedo se con Google Maps o con tutte le app che ci sono, qual è il percorso più breve, ma anche se ci sono cantieri sul percorso che potrebbero rallentarmi. Ci sono tante app che fanno vedere quali sono i prezzi dei distributori, quindi vedo sul mio percorso qual è il distributore che applica il prezzo minore e soprattutto se vado in autostrada non faccio benzina in autostrada perché lì sicuramente il prezzo sarà più alto.
1: Fausta, io lo faccio solo vedere, non abbiamo tempo per commentarlo, però vi consiglio caldamente di leggerlo, quest'altro tuo articolo. Cina, per la prima volta le emissioni calano per il crollo del consumo di petrolio, meno 9% nel secondo trimestre. La vogliamo leggere come una buona notizia, davvero 20 secondi.
0: Allora, perché la Cina ha calato i consumi di petrolio perché ha fatto di necessità virtù, perché la Cina comprava petrolio dal Venezuela, il Venezuela adesso è in mano agli americani, quindi il Venezuela non vende più petrolio alla Cina. La Cina comprava tanto petrolio dal Medio Oriente, anche lì gli americani hanno attaccato l'Iran e quindi questo ci fa capire che cosa stanno tentando di fare gli americani veramente in Venezuela e in Medio Oriente, quindi assetare la Cina di petrolio. E la Cina ha fatto di necessità virtù, ne ha consumato molto meno, stanno accelerando ancora di più sull'elettrico. Quindi sì, però ci vediamo anche una notizia positiva che è se uno riduce il consumo di petrolio, poi le emissioni allora calano
1: È proprio
0: veramente.
1: così. Grazie, grazie Fausta Chiesa, Corriere della
0: Grazie,
1: Sera. Sei
0: grazie a te e
1: sempre
0: chi ci ascolta.
1: brillantissima ed è un piacere ascoltarti. Grazie a voi che ci
0: Grazie.
1: seguite nella nostra rassegna stampa.

inviati di Trump da Zelensky dopo il confronto con Putin. Kushner, Witkoff, colloqui significativi, ma per la pace bisogna tornare a incontri a tre fra Ucraina, Russia e Stati Uniti. In Germania, nel voto in Sassonia, Anhalt, l'AfD conquista il 44,5% dei voti. CDU dimezzata, Sigmund, abbiamo fatto la storia. In Cisgiordania, Netanyahu ordina lo smantellamento degli